0: 24 ore, Roma.
1: Nel frattempo salta la riforma dei medici di famiglia. Il relativo decreto legge è stato ritirato.
2: Dopo annunci e smentite arriva l'ufficialità, non ci sarà il decreto legge con la riforma della medicina territoriale che prevedeva di potenziare le case di comunità attraverso l'inserimento dei medici di base e il passaggio di parte degli stessi ad un rapporto di lavoro dipendente. E ora senza medici di base, quei maxi ambulatori finanziati con fondi PNRR pensati per alleggerire pronto soccorso e portare l'assistenza sanitaria più vicino alle persone, rischiano di rimanere scatole vuote. Il Ministero della Salute assicura però che si andrà avanti, a cambiare sarà lo strumento, non più un decreto, ma una convenzione sulla medicina generale in cui si potrà prevedere l'obbligo per i medici di base di svolgere 6 ore settimanali nelle case della comunità, di fatto però un intervento molto più circoscritto. Soddisfatti i medici di famiglia che avevano da sempre lamentato di non essere stati coinvolti da questa riforma e minacciato scioperi, dure prese di posizione che avevano convinto parti della maggioranza con la Lega in primis a chiedere un passo indietro al ministro Schillaci. L'annuncio dello stop ha invece scatenato le ire dell'assessore alla sanità della regione Lombardia Bertolaso, che era stato tra i più strenui difensori del provvedimento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presentato il decreto che disciplinerà l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte della polizia. Il testo introduce norme sul riconoscimento biometrico in tempo reale, identificazione facciale a posteriori e utilizzo investigativo dell'AI. Così il capo del Viminale sul timore di un utilizzo improprio dei dati personali dei cittadini.
3: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili.
1: E ora la cronaca con gli incidenti dell'ultimo derby della Mole del 24 maggio scorso, divieto di trasferta per 10 giornate agli ultra di Torino e Juventus.
4: Niente trasferte per i tifosi di Torino-Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo gli scontri tra gli ultra in occasione del derby della Mole del 24 maggio scorso in scena all'Olimpico Grande Torino. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite. In particolare il provvedimento riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e i tifosi residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso, gara a seguito della quale erano state vietate le trasferte a Cremona e Udine. L'attuazione del provvedimento sarà affidata ai prefetti delle province interessate dalle partite. Negli scontri del 24 maggio scorso era rimasto gravemente ferito Marco Leonardo Bassocu, dimesso ieri a 16 giorni dall'incidente dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. Una vicenda su cui sono ancora in corso le indagini per capire l'effettiva dinamica del ferimento. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: I campionati del mondo di calcio 2026 al via oggi alle 21 italiane, alle 13 locali a Città del Messico, gara inaugurale all'Azteca tra Messico e Sudafrica. Intanto però tiene ancora banco la polemica sui visti d'ingresso negati a dirigenti, arbitri, tifosi e anche a giornalisti, come confermato dal presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva Gianni Merlo al nostro microfono.
5: I primi a contattarci sono stati logicamente i colleghi iraniani, perché loro non hanno neppure avuto finora la possibilità di andare a quella che chiamano l'intervista, no? E per ora per loro non c'è stato nulla.
6: Ecco, avete avuto segnalazioni da altri colleghi?
5: Sì, qualche europeo, soprattutto da quello che era l'est europeo, uno dalla Georgia, poi ci sono i problemi degli africani. A parte la questione del Congo, che lì proprio hanno rifiutato di parlare con chiunque per la questione di Ebola, no? Ma a 10 paesi africani hanno concesso il visto con un'entrata unica, cioè se loro adesso sono sbarcati negli Stati Uniti e poi la loro squadra va a giocare in Canada oppure il Messico, non hanno la possibilità di seguirla, perché se la seguono poi non possono più rientrare negli Stati Uniti.
6: Cosa potete fare voi come AIPS?
5: No, noi abbiamo scritto, abbiamo invitato la FIFA a fare di più, perché logicamente anche se noi mandiamo una lettera all'ambasciata americana, proprio non la prendono in considerazione. Ci hanno provato anche altri enti, perché in questo caso gli Stati Uniti dicono: noi abbiamo le nostre leggi, le nostre procedure e siamo gli unici a poter giudicare questo tipo di procedura.
1: Grazie a Gianmarco Ferronato, in regia, spazio ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso

0: attraverso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate, dal mio punto di vista, una ricchezza per il territorio.
1: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
2: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
3: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
4: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
5: Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
6: Eccoci qui con un Leonardo Manera che sta a Roma, lo vedo, col caffè portato da Alessandro Chiappini, offerto, servito in livrea.
7: Sai che devo rivalutare la dedizione al lavoro di Alessandro Chiappini. Stamattina mi ha stupito molto.
6: Solo con
7: perché
6: te,
7: io mi lamentavo sempre del fatto che lui arrivava in ritardo all'ultimo minuto, e invece no, mi ha detto che il suo orario di lavoro sarebbe dalle 9.30 alle 18.30.
6: Ma
7: quindi tutte le volte che viene prima, quella è una specie di straordinario, diciamo, che lui dovrebbe anche evitare di fare, secondo me. Però, siccome è molto ligio al lavoro, è uno stacanovista, qualche volta viene anche prima, e per questo dovrebbe essere gratificato anche economicamente da Radio 24.
6: Molto bene. Tra l'altro faccio
7: quindi
6: notare,
7: invito i vertici di Radio 24, non so, dal direttore o l'amministratore, cos'è, l'amministratrice delegata adesso?
6: No, l'amministratore delegato.
7: Dove?
6: Federico Silvestri.
7: Non lo so.
6: Ma mamma mia.
7: Ma non era cambiato? Non
6: ma
7: c'era no, adesso una...
6: Sì, appunto, Federico Silvestri da poco. Da poco.
7: Ecco, invito ad aumentare lo stipendio di Alessandro Chiappini.
6: Va bene. Dai,
7: secondo me dovrebbe avere uno stipendio pari a quello quantomeno dal direttore Tamburini.
6: Molto bene. Tra l'altro noto sul canale 246...
7: Chiappini, Tamburini, stesso stipendio. Chiappini, Tamburini, stesso stipendio.
6: Noto in TV che sfoggi una maglietta azzurra che in questo momento, proprio con l'apertura dei mondiali di calcio, nel quale
7: non è azzurra,
6: non siamo,
7: è
6: proprio
7: tendente
6: una maglietta
7: blu,
6: dell'Italia,
7: è
6: proprio inutilmente dell'Italia, insomma, perché
7: non è azzurra. Chiappini, Tamburini, stesso stipendio.
6: Molto bene.
7: Chiappini, Tamburini, stesso stipendio.
6: Guarda, quasi ti seguiva uno straordinario ospite che è venuto a trovarci in studio ogni tanto, un paio di volte l'anno. Abbiamo questa fortuna di ospitare il maestro Ramin Bahrami, che è con noi.
8: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
6: E buongiorno, starà con noi fino alle 11, maestro internazionale, grande interprete di Bach, ma anche autore adesso di un libro su Liszt. Quindi insomma, ieri era la milanesiana
7: su Liszt, il compositore Liszt. No, sembrava Liszt che è l'est, no
8: molto informato il professore
6: Manera, sì, è molto informato, sì, su Liszt, e che non è facile pronunciare, come si pronuncia?
8: Sarebbe Liszt, molti sbagliano, però io sono andato a controllare la lingua ungherese, effettivamente
6: Liszt.
8: Molto semplicemente.
6: Ah, quindi la Z proprio
7: Liszt.
6: Si perde.
8: Esatto.
6: Liszt.
8: Franz... la lista della spesa.
6: Franz Liszt,
8: sì.
6: Ungherese,
8: uh-huh.
6: Ci racconterà qualcosa il maestro Ramin Bahrami. Allora, caro Pietro, la corte in regia, insieme a Lorenzo Nespolo, Emilia Lucchetti e Elisabetta Fusconi in redazione, noi vogliamo iniziare, e siccome vogliamo accogliere il maestro Ramin Bahrami, lo vogliamo accogliere con un'aria dalle variazioni Goldberg, che mi sembra giusto, no?
8: Grazie.
6: Eccoci qua.

0: Insomma, oggi facciamo suonare il maestro Barami.
1: Oh, grazie.
0: Maestro Barami suona quando parla. Ecco, io ricordo che mi ha sempre detto questa cosa: quando anche riflette, intanto suona.
1: Si studia sempre.
0: Suonava anche la sigla di Uno Nessuno Centomila, ne era lì che la dirigeva, insomma, in qualche modo.

0: Maestro Barami l'abbiamo già conosciuto altre volte, iraniano di nascita, anche se, ecco, se dicono la parola esule, si arrabbia o è un... perché è sempre...
1: Io sinceramente questa parola non la sento molto adatta alla mia persona, perché in Italia quando sono venuto tanti anni fa a studiare sono stato subito accolto, accolto dalla musica e da persone meravigliose che amavano forse anche così integrarsi col diverso, con altri mondi, perché io portavo un altro mondo in Italia e questo però si è amalgamato subito con quello che c'era già. Però, e questo è bellissimo.
0: La cosa bella secondo me, Leonardo, visto che abbiamo sempre detto che si può contemporaneamente essere contro l'azione bellica di Israele e degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, allo stesso tempo si può essere contro il regime iraniano, non è che le due cose,
1: sì.
0: Ecco, il maestro Barami incarna secondo me questa situazione, cioè profondamente contrario al regime degli Ayatollah, ma sul Corriere della Sera ha detto due giorni fa: il politico coi capelli arancioni,
1: sì, sì,
0: sapete,
1: il problema
0: sapete
1: del mondo,
0: è? Nulla sì. sa di Persia e della mia Persia,
1: sì,
0: della
1: sì.
0: nostra Persia.
1: Tra l'altro volevo dire che in quell'articolo c'è una piccola inesattezza: non abbiamo soltanto 3.000 anni, ma 13.000 anni di cultura e di civilizzazione in quel paese, che doveva essere eliminato, ti ricordi? Si ricorda?
0: Sì, sì, Trump ha detto in una notte.
1: E io mi chiedo che cosa ci dobbiamo aspettare da politici che in una notte vogliono cancellare delle intere civiltà. Dico, ci meritiamo veramente questo signore nella posizione più potente del mondo?
0: E ecco. Non vi meritate neanche però i signori che governano.
1: Sicuramente no, il problema è sia di qua che di là, e purtroppo una classe politica irresponsabile sia nell'Oriente che nell'Occidente, che purtroppo non si preoccupa più della funzione primaria della politica, che è quello di fare l'interesse del popolo, no?
2: E come mai una storia così importante, come, così millenaria come quella della Persia o Iran, ha prodotto alla fine un regime come quello degli Ayatollah?
1: Il problema degli iraniani, che sono molto...
0: Maestro. Aspetta, col microfono, perché sennò
1: esatto, il problema della civiltà iraniana da millenni è quello di essere una civiltà molto codarda. Perché allora io racconto sempre un episodio storico. Quando Dario I seppe che stava arrivando Alessandro il Grande, il Macedone, a invadere la Persia, anziché restare a combattere nella battaglia di Issos 333, decise di andarsene

0: Dice, scappò letteralmente. Ecco, per cui diciamo che non c'è purtroppo una forza realmente coraggiosa. Ci sono sempre stati in questo paese millenario dei compromessi per poter sopravvivere ai vari regimi, perché ricordiamoci che nella Persia sono arrivati i greci a invaderci, sono arrivati i musulmani, erano arrivati i mongoli, poi sono arrivati i russi. Abbiamo dovuto sempre combattere, però il miracolo è che siamo riusciti in quel paese antico, che è il paese della Mesopotamia per antonomasia e della civiltà indoeuropea, siamo riusciti a mantenere la nostra cultura, la nostra lingua.
1: E vedere le bombe oggi, le bombe iraniane, le bombe israeliane, le bombe americane, che effetto fa? Perché
0: allora, per me è una grandissima offesa che un popolo che ha subito così tanto, che è stata così violentata dalla storia come quello israeliano, sia passata nella posizione dell'aggressore, perché da vittima purtroppo Netanyahu è passata nella posizione del carnefice. Perché quello che Israele purtroppo sta facendo ai bambini non solo iraniani di quella scuola dove sono venuti a mancare, a morire 170 bambini innocenti che pochi secondi prima stavano giocando nel cortile della scuola e dopo non si è saputo più nulla di nulla, io penso che non sia ammissibile fare quello che sta facendo il governo di Israele all'umanità, soprattutto palestinese. Ecco, questo è grave. È grave che un popolo, appunto, che ha subito così tanto, adesso stia facendo esattamente quello che ha subito.
1: Insomma, vedete, il maestro Bahrami è in questa posizione da iraniano, che poi in realtà la cittadinanza sua qual è adesso?
0: Tedesca,
1: ecco, esatto, perché vive in Germania. Leonardo,
2: quindi a suo parere il popolo iraniano non ha la forza da solo di potersi liberare da questo regime?
1: Perché il tema è come si abbattono i regimi in generale.
0: Allora, io penso che sicuramente non è con le bombe e con le botte in testa che tu puoi liberare le persone. Ogni bambino che muore è un atto di offesa all'intelligenza umana. E se questo succede nell'era dell'intelligenza artificiale, vuol dire che di intelligente non abbiamo nulla nella nostra zucca, a cominciare da chi dovrebbe rappresentare i nostri interessi, cioè gli uomini di potere. Per cui io penso che alla fine queste bombe, queste offese continue, questa mania di dimostrare chi è il più forte, sia semplicemente un modo arrogante per dimostrare chi ha più potere. Sì. È una questione di interessi economici.
1: Allora, con il maestro Ramin Bahrami, che ripeto, nato a Teheran, è venuto a Milano a studiare, adesso è tedesco, ma insomma un cittadino del mondo, grande interprete mondiale di Johann Sebastian Bach, ma anche narratore di Franz Liszt nell'ultimo libro di cui parleremo tra poco. Adesso parliamo un po' di cose italiane. E attenzione, Leonardo, guarda che te lo dico, il maestro Bahrami sa tutto dell'Italia, segue tutte le trasmissioni televisive. Quando gli ho detto parliamo anche del caso Minetti, chiamiamolo così, ha detto so tutto del caso Minetti, e quindi accogliamo così il direttore del fattoquotidiano.it e anche conduttore della Confessione, Peter Gomez. Buongiorno, ciao Peter, e grazie di essere
3: ciao,
1: qui con noi.
3: Buongiorno, grazie di avermi invitato.
1: Allora, il caso Minetti, che è controverso, estremamente complicato, non saremo qua noi certamente a dire chi ha ragione, lo sapete nei fatti essenziali. Il Fatto Quotidiano ha fatto un grande scoop dicendo che la grazia che è stata data

0: dal Presidente della Repubblica Mattarella a Nicole Minetti, secondo il Fatto Quotidiano non aveva i presupposti perché Nicole Minetti non avrebbe cambiato vita, ci sono anche dei problemi sull'adozione del bambino, insomma tutta la vicenda che il Fatto Quotidiano ha esposto con anche delle testimonianze. Poi però la testimonianza chiave, sapete anche, è andata dal notaio, questa ex dipendente di Cipriani in Uruguay, a dire non è vero. Questo nell'estrema sintesi. Peter Gomez, io sono rimasto colpito solo da quella cifra, 250 milioni, fino a 250 milioni di dollari che l'azienda Cipriani chiede come risarcimento. È una cifra che se verrà confermata sarebbe, come dire...
1: Anche se rispetto a quello che chiede Trump di solito è poco,
0: sì,
1: diciamo.
0: Trump chiede di più, ma insomma, prego.
2: Allora, di fronte al tribunale di New York, cioè, sì, premesso che noi abbiamo solo fatto il nostro lavoro, abbiamo trovato delle testimonianze, non una testimonianza, le abbiamo riscontrate tra di loro, abbiamo trovato dei documenti che riscontravano in parte le testimonianze, WhatsApp, eccetera, eccetera, e aggiungendo anche il fatto che la testimone non ha ritrattato, ma ha precisato uno dei suoi passaggi, perché così sta, avendo fatto solo il nostro lavoro, noi ci troviamo di fronte a questa richiesta di risarcimento di 250 milioni di dollari di fronte al Tribunale di New York, che non è per diffamazione. È una richiesta di risarcimento per danni commerciali,
0: sì,
2: perché si sostiene che in questo modo abbiamo danneggiato l'azienda e si dice in questo modo mi è saltato un finanziamento che avevo in ballo di 50 milioni di dollari. Allora, a me è piaciuto che i colleghi italiani non avessero almeno fatto una ricerca su come funziona i processi contro i giornali a New York, questo tipo di cause negli Stati Uniti. Bene, la giurisprudenza americana è costante nel dire che ai giornali le aziende non possono richiedere danni commerciali in seguito alle cose che sono state scritte, a meno che non dimostrino che quello che è stato scritto è stato per danneggiare commercialmente quell'azienda. Giurisprudenza costante.
0: Credo che sia proprio quello che sostiene la controparte, no? Cioè ci avete danneggiato.
2: Dato che noi sì. Non ci avete danneggiato, voi l'avete scritto per danneggiarci.
0: Ah, ok.
2: È una cosa diversa. Noi abbiamo
1: un dolo, diciamo.
0: Sì, quasi fosse un dolo.
2: No, peggio ancora. Noi, come ogni giornale che fa il suo mestiere, abbiamo trovato delle notizie di interesse pubblico e le abbiamo rese pubbliche. Indipendentemente da quelle che fossero le conseguenze sull'azienda, non ci siamo messi a tavolino pensando scriviamo delle cose così Cipriani avrà dei danni nella sua azienda commerciale. Questo passaggio è un passaggio fondamentale perché le sentenze americane sono costanti. Tutte le volte, i precedenti li valgono, tutte le volte che aziende hanno tentato di fare causa per danni commerciali gli è stato detto no, tu questa causa la devi fare per diffamazione. E quindi vedremo cosa deciderà il giudice. Il giudice è una donna che si è occupata prima come avvocato di molte questioni commerciali ed è stata nominata da Biden poi giudice nel 2022, se anche lei accetterà quello che nei precedenti che riguardano molti editori americani è stato stabilito. Questa causa per danni commerciali io non la faccio perché tu devi fare eventualmente causa per diffamazione. La legge sulla diffamazione negli Stati Uniti è diversa rispetto alla nostra. Se tu anche scrivessi una cosa falsa, questo non basta per essere condannati per diffamazione. È necessario che tu abbia scritto una cosa falsa sapendo che era falsa. E questa è una grande differenza rispetto all'Italia.
0: Sì, sì, è chiaro.
2: Devi esserci il dolo.
0: No, no.
2: Allora, noi, lo Stato di New York, inoltre, come in California e in altri stati americani, ha una normativa dal 2020 molto dura contro le slap. Cosa sono le slap? Le cosiddette cause intimidatorie, sì, intentate dalle aziende. Ce la giochiamo in tribunale. Detto questo, quello che a me importa dire è che noi troviamo una testimonianza che accetta di farsi intervistare a un certo punto anche con nome e cognome. Quando il giornale è ormai in stampa cambia idea ed è non era più possibile, dopo averci mandato le sue fotografie, dopo che noi gli abbiamo mandato il testo di quello che avrebbe detto, prende paura, cambia idea, non potevamo più ritirare la firma. Lei ripete sostanzialmente quello che ha detto in una televisione al Corriere della Sera,
0: sì.
2: Ripete quello che ha detto alla una televisione locale, poi continua a chiedere di essere interrogata dalla magistratura italiana, poi il 14 escono le agenzie e i giornali che dicono che la magistratura italiana non l'ascolterà perché la ritiene inattendibile, cosa che francamente rimane a bocca aperta, perché a casa mia, avendo fatto il cronista giudiziario per 40 anni,
0: prima di ritenere
2: una persona inattendibile, prima l'ascolti o quantomeno, e a me è capitato più volte, chiami il giornalista, lo senti, ti fai dare le registrazioni, ti fai dare tutta la documentazione che il giornalista ritiene a riscontro e poi stabilisci cosa fare. Questa cosa che poteva essere fatta senza rogatoria, la Procura del Generale ha deciso di non farla. A questo punto, quando il 14 maggio esce, la Procura Generale non la ascolterà, signora scompare. Non risponde più alle telefonate né niente.
0: E riemerge da un notaio,
2: da un notaio, sì. Dove dice, non parla degli episodi di prostituzione, di prostitute che sarebbero arrivate, secondo lei, da una serie di bordelli locali, cosa che è stata confermata ai nostri giornalisti dagli autisti, dai taxisti, che hanno ricordato di aver portato fino al ranch delle persone che arrivavano da quei posti. E a quel punto lei cosa dice? Io non ho mai visto Nicole Minetti che contrattasse denaro, che chiamasse le prostitute, eccetera, eccetera. Cosa che non c'era scritta nei pezzi. C'era scritto solamente che lei la considerava la madame.
0: Sì.
2: Non si raccontava lei ha pagato Tizia o roba del genere, lei raccontava nei pezzi, si occupava di queste ragazze perché all'hotel da Cipriani, secondo il suo racconto e secondo le fotografie che abbiamo tantissime fotografie, arrivavano anche ragazze che erano sostanzialmente modelle o ragazze immagine.
0: È chiaro, però Peter, allora, questo si vedrà, sarà materiale per la sentenza, voi vi difenderete.
2: No? C'è un'altra cosa.
0: Sì.
2: Cioè abbiamo avuto la magistratura italiana che ha deciso di non fare l'indagine, perché figuratevi che quando c'è stata la richiesta di supplemento di indagine, sarebbe stato sufficiente andare su internet per trovare un servizio della TV uruguayana risalente al 20 febbraio, che era precedente al momento in cui la grazia diventa nota, in quale si sosteneva che a torto o ragione, ma l'hanno fatto il servizio, lo trovate, lo vedete su YouTube,
0: sì,
2: che all'interno del ranch Cipriani venivano delle cose simili a quelle di Epstein. Non è vero che Cipriani non ha mai ammazzato nessuno, eccetera, non ci sono cose. Allora, questa indagine non è stata fatta. I cittadini forse si dovrebbero chiedere perché è stato deciso di non fare l'indagine.
0: Che è uno dei punti.
1: E la vostra risposta?
0: La vostra risposta esatto qual è? Cioè che non si voleva.
2: Io non ho risposta. No. Io purtroppo faccio il cronista. Dico solo che c'è stata una grazia concessa dal presidente Mattarella sulla base di un presupposto che la Nicole Minetti avesse cambiato vita e che fosse assolutamente necessario per lei accompagnare il figlio negli Stati Uniti, perché il figlio, che oggi sappiamo essere il figlio, noi inizialmente non abbiamo neanche parlato del figlio per protezione del minore, perché deve essere seguito da un centro medico. Sulla base di questo viene concessa la grazia, che non è una grazia pubblica. Non c'è legge che obblighi di rendere pubbliche le grazie, però viene scoperto che era stata graziata Nicole Minetti. Viene poi altrimenti scoperto, perché questo lo dichiarano più medici di ospedali italiani, che quel tipo di terapie vengono eseguite abitualmente
0: anche
2: in Italia.
0: Insomma, che è l'altro.
2: Al di là delle polemiche vergognose da parte di alcuni colleghi che invece che fare i cani da guardia del potere fanno i cani da riporto, Io credo che qualcuno si dovrebbe fare delle domande. Secondo me c'è stato, e non accuso nessuno, voglio dire, in piena buona fede, una sottovalutazione nel momento che si è data la grazia. Dopodiché si è andati in qualche modo, è quello che è successo, non sono stati fatti gli accertamenti che si sarebbero potuti fare. Perché poi non è obbligatorio interrogare il giornalista, ma puoi scegliere di interrogarlo. Sì. A me è successo 3 volte nella mia vita. Avevo scritto delle cose, mi hanno chiamato, chiesto che documentazione avevo, eccetera. È stato risposto, non possiamo fare accertamenti, perché non possiamo fare la rogatoria, perché questa è un'indagine amministrativa.
0: Sì, e non penale. Per il momento ti ringraziamo, ripeto, direttore del Fatto Quotidiano Online, poi seguiremo ovviamente questa vicenda.
3: Oggi della bella musica, non sempre quella tecnomaranza di Miriam Lucchetti.

0: ungherese l'SZ si pronuncia S, mentre l'S senza Z si pronuncia SH.
1: Ora e per sempre Manera presidente di Radio 24.
2: Allora, devo dire che mi ha scritto anche, caro maestro Ramin Bahrami, Sebastiano Lombardi, che è il vice direttore dell'intrattenimento di Mediaset, ci segue sempre, e dice: che grande regalo l'aria dalle variazioni Goldberg per il mio compleanno. E tra l'altro mi dice
3: auguri,
2: che si chiama Sebastiano in onore di Bach.
3: Allora è un benedetto.
4: Ma la notizia, la vera notizia è che Sebastiano Lombardi, in qualità di vice direttore di intrattenimento, ha deciso di fare un intero programma che andrà avanti un anno intero sulla musica classica, su tutte le principali reti Mediaset.
2: Questa non è vera, mi sa, di Manera.
3: Peccato.
2: Però il maestro Bahrami, a proposito del potere salvifico della musica, sempre due giorni fa in questa intervista al Corriere ha detto i grandi della musica classica dovrebbero
3: io non mi permetterei mai. Io volevo dire che ogni musicista, perché magari leggendo questo articolo possono esserci dei fraintendimenti, a cominciare il bel presidente dal chioma arancione, ecco, ma allora ci sono altri punti salienti che vorrei spiegare. Allora, ciò che io intendo che dobbiamo fare, perché io non posso pretendere che facciano solo gli altri i concerti, io stesso che faccio questo mestiere da iraniano sono il primo che deve lottare con le note e non con le mine per la libertà di quel popolo antico, ma di tutti i popoli vicini, perché non è questione di tifare
2: non è solo per
3: uno schiarimento o un altro, no? Bisogna tifare per la bellezza, per la pace, per l'umanità che sembra oramai decadere totalmente, perché allora io cito un altro episodio che ho vissuto personalmente a Milano, una Milano molto diversa da quella di oggi.
2: Ah, senti questa, Leonardo, mi sa che ti piacerà. Quando si faceva la fila,
3: cosa? Io quando venni a Milano a studiare, noi giovani studenti e i cittadini di Milano facevano file chilometriche all'entrata della Sala Verdi.
2: Sì.
3: Per avere l'autografo o una foto con il più grande pianista insieme al vostro, al mio amatissimo Arturo Benedetti Michelangeli del Novecento, per avere l'autografo, magari un momento di contatto con Sviatoslav Richter. E oggi a Milano, mio malgrado e con tutta la mia tristezza, le file si fanno per l'ultimo modello dell'orologio.
2: Della Swatch, nello specifico.
3: Esatto, volevo fare pubblicità occulta. Siete una radio ricca.
2: Ne abbiamo parlato delle cose.
3: Per me questo rispecchia un po' quello che siamo diventati noi esseri umani.
2: Cioè, si faceva
3: siamo manipolati.
2: Aggiungo di più che il pianista Richter, essendo di origine sovietica, se non sbaglio, forse adesso non verrebbe neanche fatto suonare.
3: No, assolutamente. No, però Richter si salva, perché Richter, che ha purtroppo subito tante violenze da quel regime russo di allora, lui aveva anche origini tedesche.
2: Era
3: un po' una vittima, era un vero esule, anche lui.
2: Okay. Però è interessante, Leonardo, adesso si fanno le file per gli orologi, non per l'autografo di un pianista.
3: E questo è abbastanza triste, perché una civiltà che ha prodotto Leonardo, Vivaldi, Michelangelo, Johann Sebastian Bach, innanzitutto non dovrebbe imbracciare più le armi, ma i violini, dovrebbe dipingere, dovrebbe parlare di cultura e non fare tutto questo casino. Cioè nel 2026 ci scanniamo come dei brutti.
2: E questo è un po' il dato di fatto, no? Il vecchio mantra homo homini lupus rimane purtroppo estremamente attuale. Leonardo, ma lo sai che io ti dovrei far ascoltare?
4: Io ho una domanda poi anch'io per il maestro.
2: Va bene, va dai. Poi ti faccio ascoltare il sindaco di New York, che tu te lo sei perso, ma ha citato un tuo grande eroe, caro Leonardo, no?
4: Sì, Mario Balotelli.
2: Appunto, il sindaco, certo, di New York.

0: Leonardo, la tua domanda al maestro Ramin Barani.
1: Sì, oggi ai nostri giorni la musica classica sembra un po' lontana, insomma, non è, diciamo, in cima ai pensieri delle persone anche dal punto di vista musicale. Come si fa per sentirla più vicina, per entrare nello spirito della musica classica?
2: La ringrazio moltissimo per questa bellissima domanda. Io credo semplicemente puntando sui sentimenti. Cioè bisogna far capire ai ragazzi che lo stesso sentimento di gioia o di dolore che magari in una canzone di Adele loro lo possono provare, lo possono provare in maniera molto più approfondita e molto più aulica in Johann Sebastian Bach o in Mozart. Il problema è che la musica classica, per quanto mi riguarda, non viene divulgata ancora come dovrebbe essere realmente divulgata. Per cui se la musica classica risulta così ostile è anche perché i grandissimi musicisti magari non si impegnano ancora abbastanza per andare a colpire l'attenzione di questi giovani.
0: Cioè dice che è forse un po' ancora rinchiusa in quei teatri meravigliosi che risultano...
2: No, meno male che quei teatri meravigliosi ci sono. È semplicemente un'aggiunta che non dovremmo togliere neanche una nota dai teatri.
0: Dovrebbe essere anche più...
2: Dovremmo ampliare ciò che succede nei teatri
0: In altri luoghi. Per esempio,
1: è un po' come successe secondo me col graffitismo dal punto di vista artistico della pittura, che a un certo punto i graffitisti si resero conto che l'arte era solo nelle gallerie e non veniva fruita invece dalle persone che non entravano in galleria. Allora decisero di cominciare a fare i loro disegni in metropolitana.
0: Sì, in questo intendevo, andare anche nelle scuole, nelle strade.
2: Esatto, per esempio, perché continuare a sentire della musicaccia non posso fare nomi perché già rischio abbastanza denunce soprattutto
0: genere.
2: Da casa bianca
0: non il nome dell'artista
2: la prego no si parla del peccato ma non del peccatore. Allora no, io penso che sia un problema di educazione musicale e in questo sono estremamente d'accordo quando un grandissimo maestro come il maestro Riccardo Muti dice che nella scuola si fanno nelle messe si fanno le chitarrate quando l'Italia ha prodotto Claudio Monteverdi, quando voi avete questi geni assoluti della musica, perché in Italia, ricordiamoci, sono state inventate le note musicali grazie al monaco benedettino Guido d'Arezzo. Quando un paese che ha inventato l'alfabeto musicale come l'Italia, cioè che ha inventato oltre che la pittura anche la musica classica, non può accontentarsi di fare quelle orripilanti melodie con la chitarrina o flauto a becco. Cioè no, bisogna far sentire a questi ragazzi le sinfonie di Bruckner già a 6 anni, perché io stesso, guardi, perché sopravvivo ancora, perché mio padre quando avevo 5 anni alle 8 del mattino mi faceva ascoltare le sinfonie di Beethoven, a mezzogiorno mi faceva ascoltare Charles Aznavour e Elvis Presley e alle 2 mi faceva sentire le sinfonie di Brahms. Io credo che sia una questione
0: di educazione. Allora ti faccio sentire, perché poi parliamo un attimo nella seconda ora anche di Liszt, ti faccio sentire, ecco, passiamo da qui, da queste altezze, da queste sommità a Mario Balotelli, caro maestro Barami.
2: È un grande pittore
0: citato dal sindaco di New York Mamdani. La citazione era per dire quando Balotelli fa un gol non esulta, perché dice Balotelli, ho fatto semplicemente il mio lavoro. E così il sindaco voleva dire, se noi alla fine dei mondiali andrà tutto bene, non ci saranno problemi, non esulteremo, diremo avremo fatto solo il nostro lavoro. Però il sindaco di New York cita il grande calciatore, eccolo qua.
1: Hai visto che finalmente anche lui se ne è reso conto.
0: Sì, sì, sì.
3: Mario Balotelli, one of the greatest strikers in recent memory, once said about his muted goal celebrations: when I score, I don't celebrate
0: il maestro Barabbi su uno dei più grandi attaccanti al mondo ha detto, ha fatto un gesto così per dirigere un paio di violoncelli là in fondo, come dire, beh, insomma, capito Leonardo?
1: Ma io sono un grande estimatore di Balotelli proprio perché non si è mai dedicato esclusivamente al lavoro, insomma, perché si è goduto la vita, no? È ben noto questo.
0: Il nostro Leonardo Manera ha coniato la Balo Philosophy, cioè la filosofia Balotelli. Se anche puoi dare il 100%, dai solo il 30-40.
2: Esatto. È uno schivo.
0: È uno schivo, sì. Non devi per forza
1: ammazzarti di lavoro.
0: Esatto, ammazzarti di lavoro. Tra l'altro, iniziano i mondiali, ma lei lo segue il calcio? L'Iran la seguirà come nazionale?
2: No, grazie.
0: No. Ma nel senso che non le piace il calcio?
2: No, diciamo che guardavo fino a qualche anno fa solo i mondiali, ma da quando l'organizzatore è il simpatico presidente americano per protesta non guarderò i mondiali.
0: No, però non è che li organizza Trump, cioè li organizza la FIFA, noi in America.
2: Ho capito.
0: Tra l'altro avete visto che l'arbitro, li fanno anche in Messico, esatto, sono America e Messico, l'arbitro somalo, arbitro internazionale, è arrivato, l'hanno interrogato per 10 ore e poi l'hanno cacciato.
2: E le sembra caso che dopo un gesto simile io guardi i mondiali di questo signore?
0: Beh sì, effettivamente questo è incredibile, Leonardo, non so se hai visto, arbitro internazionale, siccome viene dalla Somalia, anche Cannavaro, che è allenatore dell'Uzbekistan, è stato appena sceso dal pullman, i cani antidroga sono andati a fare un'ispezione.
1: Ad annusarlo?
0: Il maestro Barami è dell'Uzbekistan, quindi meglio stare. Ci sono delle nazioni che vengono attenzionate.
2: Ma l'allenatore, scusi, non è dell'Uzbekistan?
0: No, Cannavaro è italiano, però allena la nazionale.
2: Ah, solo per questo fatto. Okay.
0: E quindi bisogna fare un'ispezione, insomma, dell'Uzbekistan molto.
2: C'entra ICE.
0: ICE, sì, può darsi che sia l'ICE, la polizia lì di frontiera. Allora, il maestro Ramin Barami, appunto, ha pubblicato, senti Leonardo, lui ha questo escamotage, scrive dei grandi musicisti del passato, l'ultimo libro per la nave di Teseo è proprio Franz Liszt, il pianista del fuoco e della fede, in questi dialoghi con un fittizio amico chiamato casualmente. Sebastian. Allora, Liszt, eravamo rimasti al fatto che oltre a un grande musicista era un grande amatore.
2: Grandissimo amatore, bello come il sole, per cui lui era veramente il pop star più grande d'Europa di allora, dell'Ottocento, per cui non solo le signore di mezza Europa svenivano quando lo sentivano suonare, perché era talmente bravo, ma in più era anche un grandissimo amatore, come dicevamo, insomma.
0: Grandi
2: seduttore, un vero seduttore.
1: Si è mai sposato Liszt?
2: No, infatti, però c'è una cosa che va detta. Perché questo titolo?
0: Il pianista del fuoco e della fede.
2: Della fede. Perché lui, per redimersi da tutti i suoi peccati, che erano innumerevoli, negli ultimi anni della sua vita decise di diventare l'abate di Liszt, un abate.
0: Ah, quindi si è proprio
2: divenne
0: preso
2: abate
0: i voti,
2: andò al Vaticano e prese i voti.
1: Ma continuò poi ad avere rapporti con le donne anche da abate.
2: Questo sarebbe gossip, non lo sa. No, assolutamente.
1: Però dal quanti anni è morto Liszt?
2: È abbastanza longevo per quegli anni lì. Adesso non mi ricordo l'età esatta, possiamo controllare,
0: lo scopriamo
2: subito con l'intelligenza
0: con Wikipedia, esatto. Dunque è nato nel 1811 e è morto nel 1886, quindi
2: mamma mia,
0: 70 e più anni,
2: quegli anni era tanta roba, sì, sì.
0: Ecco, ma invece maestro, dal punto di vista musicale, poi comprate il libro del maestro Barami per la nave di Teseo, dal punto di vista musicale Liszt, che cosa effettivamente c'è un ritratto, che bel ragazzo. ragazzo.
2: Esatto.
0: Meraviglioso.
2: Cioè. Allora, lì sicuramente è molto conosciuto per l'aspetto, diciamo, virtuosistico, invece è troppo riduttivo, perché lui era letteralmente un vero e proprio intellettuale dei suoni, è stato uno dei più grandi innovatori del linguaggio armonico. Okay. Lui per la prima volta ha ampliato lo spettro armonico, per cui introducendo enormi dissonanze che saranno cromatismi molto audaci, che saranno anche un po' la base di tutta la seconda scuola di Vienna, e soprattutto avrà un impatto molto forte anche sul suo genero, che era Richard Wagner, un altro rivoluzionario della musica intera occidentale.
0: Il maestro Barami ha deciso di scrivere, cioè, ha scritto tantissimi libri già,
2: io
0: molti
2: sono
0: su
2: molto
0: Bach.
2: Fortunato, e molti qui vorrei ringraziare in particolare Elisabetta Sgarbi, che ancora nel 2026 ha il coraggio di investire sui compositori, cioè non è un fatto normale, cioè sembra quasi anacronistico.
0: Cioè,
2: invece con
0: libri,
2: la nave
0: libri,
2: di Teseo io faccio questo.

0: Guardi, per convincerla che Wagner è musica assoluta e non c'entra certamente con le ideologie musicali, le vorrei fare l'esempio del coraggio, sempre volutamente Wagner. Ecco, per dire che è una assurdità della politica o dei regimi.
1: Che si è però un po' appropriata, magari.
0: Appropriarsi, ma questo purtroppo succede.
1: Ma giustamente Leonardo diceva, perché il regime si è appropriato? Che cosa c'era nella musica di Wagner? Mettiamoci nella testa di un nazista, perché esattamente quella tipologia di musica, il timbro?
0: Allora, indubbiamente... perché purtroppo c'erano, diciamo, delle teorie sulla razza di cui Wagner ogni tanto parlava, però ridurre la sua musica unicamente a una questione, diciamo, razziale, è troppo riduttivo.
1: No, però è una spiegazione storica.
0: Però c'è questa cosa, effettivamente.
1: Liszt ungherese, maestro ungherese.
0: Ungherese, Liszt è il padre, diciamo, un pochino di tutta la musica colta, quella che poi sfocerà nel meraviglioso mondo musicale, da giocoliere musicale di un genio assoluto del Novecento che era Béla Bartók. Liszt è un po' il padre di tutta la musica ungherese, esatto.
1: Ci chiede un ascoltatore se sa il maestro se Handel e Bach si sono mai incontrati. Non so.
0: C'è questa diceria, ma io sinceramente credo assolutamente di no, anche perché Handel sicuramente era una specie di pop star, perché viaggiava l'Europa come fanno oggi i grandi cantanti, no? Invece Bach non si è mosso mai fuori dalla Germania.
2: Stiamo parlando di Handel, musicista, non di Paolo Handel.
1: Non il comico.
2: Paolo
1: Handel e Bach, sarebbe stato un incontro,
0: sarebbe stato un grande
1: strepitoso. Ma perché sa tutto segue tutto dell'Italia, della TV? Che programmi segue, maestro Barami?
0: Vabbè, adesso non possiamo fare.
1: Se vuole,
0: poi. Gliene dico due. Sì. Mi piace molto Quarto Grado.
1: Ah.
0: Chi l'ha visto?
1: Tutti.
0: Lo stato delle cose di Giletti.
1: Adesso non c'è più, c'è finito la stagione.
0: Anche Report, scusi. Anche Report. Il grande
1: Siegfried Ranucci. Cioè, segue tutto. Cioè, che vito, vive in Germania, ma.
0: Sì, perché la televisione tedesca è estremamente noiosa. Allora, per rilassarmi, seguo quella italiana.
1: Rilassarmi.
0: Almeno
1: tutti i casi di cronaca nera. Rilassarsi, insomma. Chi l'ha visto? Insomma. Vabbè, sono programmi così. Va bene. Allora, noi dobbiamo andare in giornale radio. Poi riprendiamo tra qualche minuto con il maestro Ramin Barami, che è venuto eccezionalmente a trovarci qui negli studi.
0: Grazie, così avrò occasione anche di ringraziare la mia meravigliosa casa editrice,
1: certo.
0: E chi lavora perché ci siano ancora dei libri sulla musica nel 2026.
1: E tra l'altro facciamo un piccolo spoiler, ci ha raccontato che Franz Liszt era, oltre che uno straordinario pianista,
0: grande amatore,
1: dopo ti diremo, Leonardo, quanti
2: come quasi tutti i musicisti, perché i musicisti piacciono generalmente, hanno sempre grande successo poi con le donne.
0: Sì, ma lui in particolare.
1: Ecco, spiegheremo perché.
2: Le tecniche come faceva a ingraziarsi.
1: Aveva qualche tecnica particolare. Non diciamo tutto. Tra poco, vai.
3: GR 24 di mezzanotte.
4: Trump dall'ok ad attacchi lampo su vasta scala per costringere Teheran a trattare. Intanto dal Papa a Barcellona un nuovo accorato appello alla pace. La Premier Meloni no alla patrimoniale, vogliamo ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Al via i mondiali di calcio con Messico-Sudafrica, ma è ancora polemica su visti e prezzi dei biglietti. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci.

0: Donald Trump ieri ha avuto una riunione nella Situation Room e ha dato l'ok a lanciare un'operazione su larga scala, seppur di breve durata, per spingere Teheran a negoziare. Gli attacchi saranno netti e potenti, ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth. La risposta sarà altrettanto dura. Gli hanno fatto eco a stretto giro i Pasdaran. Intanto dal Papa a Barcellona un nuovo accorato appello alla pace.
1: In migliaia, tra turisti e residenti locali, hanno festeggiato l'arrivo di Leone XIV alla Sagrada Famiglia a 16 anni dall'ultima visita di Papa Ratzinger, nella seconda giornata catalana prevista nell'ambito del tour spagnolo del Pontefice. Una giornata che per la Catalogna tutta ha significato soprattutto la commemorazione di Antoni Gaudí, il geniale architetto catalano di cui correva il centenario della morte e la cui grandezza è stata consacrata dall'inaugurazione della Torre del Gesù Cristo da parte dello stesso Pontefice, in una cerimonia tenutasi alla presenza dei reali di Spagna e del premier Sánchez.
2: Gracias por esta hermosa manifestación de fe.
1: La Sagrada Famiglia è un monumento in costruzione che ci ricorda come la vita cristiana sia un cammino costante e noi come cristiani non possiamo fare la guerra, ha ricordato Leone XIV, atteso oggi alle Isole Canarie per l'ultima tappa del suo viaggio in Spagna. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: Intanto esplosioni sono state registrate in diverse zone dell'Iran dopo che il comando centrale americano ha confermato di aver lanciato attacchi di autodifesa contro diversi obiettivi nel paese. In questo scenario Wall Street ha chiuso negativa col Dow Jones a meno 1,87, il Nasdaq a meno 1,98, l'S&P 500 meno 1,61, euro a 1,1540 sul dollaro. La giornata in Europa.
3: L'inflazione americana ai massimi da oltre 3 anni e le nuove minacce del presidente Donald Trump all'Iran spingono al ribasso le borse europee. Milano termina le contrattazioni in calo dello 0,5, stessa performance per Parigi, mentre Francoforte lascia sul terreno lo 0,88%. A Piazza Affari l'attenzione degli operatori resta concentrata sul risico bancario. Gli acquisti hanno premiato Banco BPM più 3,7%, con gli osservatori che si interrogano sulle possibili mosse dell'istituto. Dopo l'OPAS di Intesa San Paolo su MPS, Piazza Meda potrebbe valutare un rilancio per la conquista di Siena, ma resta anche un possibile obiettivo delle mire di Unicredit. Scivolano in fondo al listino Stellantis e Prismian, che lasciano sul terreno entrambe oltre il 4%. Laura Bonadies da Radio Cora per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora la politica italiana con le parole della Premier Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Sentiamo.
4: La riforma dell'IRPEF e il taglio del cuneo fiscale rimettono ogni anno 21 miliardi nelle tasche degli italiani e dei lavoratori, dice Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio parlando delle cose fatte dal governo. Sul fisco assicura l'esecutivo non intende fermarsi, vuole fare di più per il ceto medio, dice Meloni, e boccia la patrimoniale di cui si discute nel centro-sinistra.
5: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
4: L'Italia non è la Repubblica delle banane. Qui, afferma Meloni, si rispettano le regole, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, sottolinea la Presidente del Consiglio parlando delle misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Fiscalità equa e conti in ordine sono determinanti per la crescita economica, sottolinea il Presidente di Confcommercio. In Italia, dice Carlo Sangalli, c'è incertezza ma anche una sensazione di potercela fare.
6: Le famiglie riescono a distinguere il rumore proveniente dall'esterno rispetto alle condizioni relative ai redditi, ai prezzi, ai risparmi.
4: Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Nel frattempo salta la riforma dei medici di famiglia. Il relativo decreto legge è stato ritirato.
7: Dopo annunci e smentite arriva l'ufficialità, non ci sarà il decreto legge con la riforma della medicina territoriale che prevedeva di potenziare le case di comunità attraverso l'inserimento dei medici di base e il passaggio di parte degli stessi ad un rapporto di lavoro dipendente. E ora senza medici di base, quei maxi ambulatori finanziati con fondi PNRR pensati per alleggerire pronto soccorso e portare l'assistenza sanitaria più vicino alle persone rischiano di rimanere scatole vuote. Il Ministero della salute assicura però che si andrà avanti. A cambiare sarà lo strumento, non più un decreto, ma una convenzione.

0: sulla medicina generale, in cui si potrà prevedere l'obbligo per i medici di base di svolgere 6 ore settimanali nelle case della comunità. Di fatto però un intervento molto più circoscritto. Soddisfatti i medici di famiglia che avevano da sempre lamentato di non essere stati coinvolti da questa riforma e minacciato scioperi. Dure prese di posizione che avevano convinto parti della maggioranza, con la Lega in primis, a chiedere un passo indietro al ministro Schillaci. L'annuncio dello stop ha invece scatenato le ire dell'assessore alla sanità della regione Lombardia, Bertolaso, che era stato tra i più strenui difensori del provvedimento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presentato il decreto che disciplinerà l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte della polizia. Il testo introduce norme sul riconoscimento biometrico in tempo reale, identificazione facciale a posteriori e utilizzo investigativo dell'AI. Così il capo del Viminale sul timore di un utilizzo improprio dei dati personali dei cittadini.
2: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili.
1: E ora la cronaca. Con gli incidenti dell'ultimo derby della Mole del 24 maggio scorso, divieto di trasferta per 10 giornate agli ultra di Torino e Juventus.
3: Niente trasferte per i tifosi di Torino-Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo gli scontri tra gli ultra in occasione del derby della Mole del 24 maggio scorso in scena all'Olimpico Grande Torino. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite. In particolare il provvedimento riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e i tifosi residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso, gara a seguito della quale erano state vietate le trasferte a Cremona e Udine. L'attuazione del provvedimento sarà affidata ai prefetti delle province interessate dalle partite. Negli scontri del 24 maggio scorso era rimasto gravemente ferito Marco Leonardo Bassocu, dimesso ieri a 16 giorni dall'incidente dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. Una vicenda su cui sono ancora in corso le indagini per capire l'effettiva dinamica del ferimento. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: I campionati del mondo di calcio 2026 al via oggi alle 21 italiane e le 13 locali a Città del Messico, gara inaugurale all'Azteca tra Messico e Sudafrica. Intanto però tiene ancora a banco la polemica sui visti d'ingresso negati a dirigenti, arbitri, tifosi e anche a giornalisti, come confermato dal presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva Gianni Merlo al nostro microfono.
4: I primi contattati sono stati logicamente i colleghi iraniani, perché loro non hanno neppure avuto finora la possibilità di andare a quella che chiamano l'intervista, no? E per ora per loro non c'è stato nulla.
5: Ecco, avete avuto segnalazioni da altri colleghi?
4: Sì, qualche europeo, soprattutto da quello che era l'est europeo, uno dalla Georgia, poi ci sono i problemi degli africani. A parte la questione del Congo, che lì proprio hanno rifiutato di parlare con chiunque per la questione di Ebola, no? Ma a 10 paesi africani hanno concesso il visto con un'entrata unica, cioè se loro adesso sono sbarcati negli Stati Uniti e poi la loro squadra va a giocare in Canada oppure in Messico, non hanno la possibilità di seguirla, perché se la seguono poi non possono più rientrare negli Stati Uniti.
5: Cosa potete fare voi come AIPS?
4: No, noi abbiamo invitato la FIFA a fare di più, perché logicamente anche se noi mandiamo una lettera all'ambasciata americana, proprio non la prendono in considerazione. Ci hanno provato anche altri enti, perché in questo caso gli Stati Uniti dicono: noi abbiamo le nostre leggi, le nostre procedure e siamo gli unici a poter giudicare questo tipo di procedura.
1: Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
7: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Who knows? Oh, well, better than I.
1: Allora, questo è Ray Charles, ma c'è un ascoltatore che chiede quante ore al giorno studia, ma lei studia tutta la vita,
2: tutta,
1: cioè,
2: la vita.
1: 24
2: non bastano. Allora, c'è una bellissima frase di Sergei Rachmaninov, sì, grandissimo genio russo, che diceva: la musica basta per una vita, una vita non basta per la musica.
1: Però un conto è studiare nella mente, poi c'è proprio l'esercizio, sì, al, sì, sì, sì, allo strumento, no?
2: Soprattutto quando ci si avvicina, come me l'anno prossimo ai 50 anni, dove quando i muscoli ti lasciano, ti abbandonano, devi adesso che sto invecchiando studio molto, molto, ecco, più di quando avevo 20 anni, per cui dalle 3-4 ore in su.
1: 3-4 ore. Mentre invece devo dire a Leonardo che abbiamo recuperato il suggerimento che il maestro Ramin Barami ha detto di Liszt per fare l'amore, il brano.
3: Sentiamo.

0: non so, Leonardo.
1: Secondo me questo va bene anche per lasciarsi, l'ultimo incontro.
2: Potrebbe.
1: Fa un uomo e dopo che si lascia contemporaneamente.
2: Potrebbe. The last date.
0: Insomma, sì. Maestro, c'è chi ci chiede della musica africana, c'è un messaggio che continua a dire la musica africana che ha influenzato.
2: È una grandissima fucina del ritmo quella musica.
0: Sì.
2: Io ho una cosa che adoro del popolo africano, è questa sua capacità di muoversi in maniera veramente affascinante con i ritmi, a cantare insieme, è una grandissima tradizione che poi influenzerà una musica carissima, un mito assoluto come il grandissimo Elvis Presley. Lui adorava la musica nera americana con i gospel. Ecco, i gospel sono la vera preghiera dell'America, molto più preghiera di certi sermoni tanto cari
0: coi pifferi
2: a quel signore dal chioma arancione.
0: Ancora, torniamo lì, visto che appunto facciamo una trasmissione circolare, quindi chiudiamo lì. Ma lei vorrebbe ritornare in Iran un giorno?
2: Il mio sogno è suonare il concerto Bevefao 1052 a Persepolis,
0: quello che abbiamo sentito prima. Perché ha ancora parenti?
2: Ho un fratello molto coraggioso che vive con la moglie perché si prende cura della mia zia.

0: quarantenne che naturalmente ha problemi di deambulazione, non riesce a purtroppo venire in Europa. E ho tanti amici, degli amici, parenti lontani e soffro molto per loro.
1: Succederà di suonare lì, secondo lei?
0: Mi auguro di sì, perché la speranza è l'ultima a morire, e mi auguro che ci sia a livello globale un rinascimento basato sulla cultura umanistica.
1: Sarebbe incredibile, chissà. Dovesse mai capitare, e presto, che tipo di emozione?
0: Mi permetta, io lo vorrei dedicare, questa speranza la vorrei dedicare soprattutto alla mia adorata figlia Shaim Maria, che ha 13 anni, e a tutti i bambini del mondo, quelli palestinesi, quelli norvegesi, quelli americani, quelli israeliani, affinché abbiano un futuro di civiltà, di cultura e di bellezza, perché l'essere umano merita bellezza.
1: Beh, che dire, Ramin Bahrami, l'ultimo libro è Franz Liszt, il pianista del fuoco della fede per la nave di Teseo, compratelo, ma ha scritto tante biografie.
0: Sì, diciamo questo è il settimo di una collana di 40 libri che dedicati ai compositori, abbiamo troppi grandi compositori.
1: Ne dovrà scrivere altre. Grazie davvero per essere venuto a trovarci in studio, al maestro Bahrami, spero che possa realizzarsi anche questo sogno di suonare a te. Teheran, chissà che emozioni proverà.
0: Grandi emozioni, no, più che a Teheran, a Persepolis.
1: Comunque in Iran.
0: Che è questa città antichissima, bellissima.
1: L'abbiamo conosciuta anche attraverso l'opera di Marianne Satrapi.
0: E vorrei fare un omaggio anche a questa grande donna, Marianne Satrapi, che morta, ci ha lasciato. Pensi che lei è morta per dolore, dolore di aver perso il suo amato marito, e questo è un fatto estremamente romantico in un mondo dove parliamo solo di mine, di bombe, di Nasdaq, di borse che vanno su e giù. Anche Bach fa su e giù, ma ha sempre senso.
1: Grazie maestro, grazie Leonardo.
2: Ci sentiamo venerdì noi.
1: Come, domani?
2: No, domani sono stanco.
1: Vabbè, domani è stanco. Molto bene. A domani o a venerdì, non si sa. Ciao.

0: Quarta stagione di Materie. Lo stretto di Hormuz è tutto quello che non è gas e petrolio che passa dal Golfo Persico.
1: Beh, per esempio l'alluminio. E poi parleremo anche di argento, insomma, che da lì non passa.
2: E parleremo di cotone. E poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
0: Io sono Simone Spezia.
1: Io sono Maurizio Melis.
2: E io sono Sissi Bellomo.
0: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Guerra in Iran, Apache Down, l'ira di Trump, Belfast in fiamme, benvenuti a una nuova puntata.
3: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
5: President Trump has accused Iran of shooting down a US Apache helicopter patrolling the Strait of Hormuz.
6: The dangerous ideology of so-called anti-racism, allowing people to be treated differently based on race, must end.
7: Quindi quando mi ha detto che ero stato assegnato come pilota a questa missione, ero talmente incredulo che ho chiesto al mio capo di ripetere.
8: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Tale, Valentina Tenorullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Ricordo per voi c'è sempre il 349-238-6666, domande, commenti, sms e whatsapp. X Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre.

Sono le 16.08, una manciata di secondi qui a Milano, le 15.08 e quasi 20 secondi a Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord, messa a ferro e fuoco la scorsa notte durante le proteste anti-immigrazione.

L'Iran è solo chiacchiere e niente fatti. Il bullo del Medio Oriente è morto. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro. Ora dovranno pagarne il prezzo. A scrivere queste parole il presidente americano Donald Trump, dando seguito alla risposta militare statunitense per l'abbattimento di una Apache, un elicottero americano, sopra lo stretto di Hormuz, abbattimento che è stato rivendicato dalla Repubblica Islamica. L'esercito iraniano, ha proseguito Trump, è un disastro totale. Gran parte di esso, come la marina e l'aeronautica, non esiste nemmeno più. È stato completamente sconfitto. Da una parte mostra i muscoli, dall'altra parte si cerca di far procedere con grande stanchezza la diplomazia. Ricordavamo ieri che sono ben 37 volte in cui Donald Trump ha detto siamo davvero vicini a un accordo. Chissà se ce la farà la delegazione qatarina che è appena partita per Teheran per cercare di trovare il bandolo della matassa. Di questo parleremo in questa puntata in Nessun Luogo Lontano, faremo il punto sulle tensioni del Medio Oriente allargato, vi porteremo nella striscia di Gaza per darvi conto della situazione umanitaria, ma poi non possiamo non parlare di quello che è accaduto a Belfast dopo il terribile, crudele attacco da parte di un immigrato di origine sudanese ai danni di un operatore del servizio sanitario nord irlandese, quasi morto, quasi deceduto, l'assalito che è stato attaccato con un coltello. Di lì a poco Belfast, ma non soltanto, è finita a ferro e fuoco con centinaia di manifestanti, in molti casi gruppi di giovani incappucciati hanno dato fuoco alle macchine, anche ad alcune abitazioni e ai mezzi pubblici che al momento a Belfast sono completamente interrotti. Il tutto si inserisce in una capitale delle sei contee che ha vissuto negli anni episodi simili come esito, ma con motivazioni completamente diverse. Mi sto riferendo ai riots, alle parate orangiste, insomma alle tensioni fra le due comunità, quella cattolica e quella protestante. Vi porteremo a Belfast per darvi conto di cosa sta accadendo e come la comunità sta reagendo, e anche di come la politica peraltro sta strumentalizzando quello che è accaduto. E infine un pezzettino di geopolitica dello spazio. Perché? Perché Luca Parmitano farà parte, anzi sarà il comandante della missione Artemis 3, quindi porterà un bel pezzo d'Italia in questa nuova missione verso la Luna. Questi i temi di quest'oggi, 349-238-6666, scaldate pure i polpastrelli, noi iniziamo il nostro racconto.

0: Iniziamo il nostro racconto provando a rimettere insieme i pezzi del puzzle che si sembra ricomporsi ogni giorno e poi viene sparigliato, viene buttato all'aria da varie mani. Di solito la mano è quella del presidente Donald Trump che, come vi ricordavo ieri, per ben 37 volte ha detto ci siamo molto vicini a un accordo. Molto spesso dava anche un orizzonte temporale, mancano 2-3 giorni poi sono certo che ci saremo. Questa volta una nuova fiammata, una nuova mini escalation dopo l'abbattimento di un elicottero da guerra Apache ha portato uno scambio incrociato tra Iran e Stati Uniti, con l'Iran che ha colpito ancora una volta postazioni americane un po' in giro per il Golfo. A che punto siamo? Ancora una volta annunci di tregua, minacce, ottimismo trasudato. Il dossier iraniano, lo ripeto, sembra un puzzle che ogni giorno, i cui tasselli ogni giorno vengono un po' ricomposti, un po' buttati all'aria. Paolo Magri presiede il comitato scientifico di ISPI, di solito fa la bussola per noi. Oggi le chiediamo di giocare a questo puzzle tragico. Paolo, ciao, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, no, difficile fare la bussola, difficile, perché hai ricordato giustamente le quarantina di volte in cui Trump ha detto siamo vicinissimi. Se aggiungiamo anche quelle sull'Ucraina siamo a 50-60. Il problema è che non abbiamo capito a cosa siamo vicini, cioè se siamo vicini alla tregua o al cessate il fuoco o la pace, chiamalo come vuoi, o a un'escalation della guerra. Oggi, mentre noi parliamo, sembriamo più vicini a un ritorno di escalation che non all'accordo, il beautiful deal di cui Trump parla ripetutamente.
0: Anche se, Paolo Magri, in realtà l'accordo converrebbe a tutti qua, è una questione quasi direi di marketing politico, cioè ciascuna delle due parti, soprattutto Iran e Stati Uniti, Israele è un caso a parte, lo analizziamo dopo, cercano di portarsi a casa la cristallizzazione di questo stallo, perché nessuno ha vinto, nel modo migliore possibile da rivendere all'opinione pubblica interna.
1: Sì, però giustamente devi mettere da parte Israele, il problema è che non puoi mettere da parte Israele, perché in mezzo a questo possibile convergenza nel trovare un accordo che salvi la faccia di Iran e Stati Uniti, c'è Israele che non vuole fermarsi anche se penso al Libano, con motivazioni legittime sugli attacchi da cui Israele è sottoposto da anni, non vuole fermarsi e quindi si mette di mezzo e complica tutto, perché ricordiamo che questa nuova fiammata ha inizio perché l'Iran dice Libano fa parte dell'accordo, quindi se non guerreggiamo noi non bisogna guerreggiare in Libano, Netanyahu va comunque all'attacco in Libano, l'Iran reagisce, Israele reagisce, l'attacco all'elicottero americano e l'Iran risponde anche a quello, quindi l'America risponde a quello, intendo. Quindi il problema è che ci sono tre attori, noi diamo per scontato che un attore, Israele, faccia ciò che l'America vuole, non è così lineare.
0: Non è affatto così lineare, e prova ne sia quanto è difficile raccontare anche tutti i tasselli di questo puzzle. Si aggiunge dal punto di vista diplomatico uno sforzo catarino, staremo a vedere, tanti attori dal punto di vista diplomatico hanno provato a dire da loro e a compiere quel gioco di magia che significa appunto ricomporre il puzzle. Però giustamente Paolo Magri ci riporta a una crudezza, al fatto che le agende israeliane e americane divergono completamente. L'obiettivo di Netanyahu non è quello di Donald Trump, però forse c'è un dato di novità, Paolo Magri. Un po' è stato quel braccio di ferro tra il ministro della sicurezza interna israeliano Itamar Ben-Gvir col ministro Antonio Tajani, quel botta e risposta, quelle frasi non particolarmente piacevoli sul nostro paese. Dall'altra parte le ripetute telefonate tra Netanyahu e Donald Trump. Hai la sensazione che quando Trump dice Netanyahu smettere di comportarti così perché rimani più isolato, dica la verità o sono solo minacce? Cioè noti un isolamento maggiore dal punto di vista proprio delle relazioni internazionali e della diplomazia di Israele?
1: No, l'isolamento israeliano è palpabile, è fortissimo ed è il dramma di un paese che Netanyahu porta ad una vita futura più complicata, questo lo sappiamo. Poi la domanda invece se Trump è serio con Netanyahu è più articolata, è più complessa, perché cioè è impensabile che Israele faccia un attacco sul Libano durante una trattativa in cui gli iraniani dicono non attaccare il Libano senza aver informato Trump. Quindi è chiaro che poi c'è un gioco delle parti, l'obiettivo di mantenere isolate queste azioni. Netanyahu ha un dilemma, come Trump, entrambi hanno un dilemma. Il dilemma di Netanyahu è o mostra forza, perché la sua opinione pubblica gli chiede di mostrare forza in Libano e rompe con Trump, oppure consente alle richieste di Trump, ma perde le elezioni e ha una difficoltà interna. E Trump ha ora lo stesso problema: o reagisce con forza alle sfide iraniane, perché è chiaro che è una sfida abbattere un elicottero e colpire 21 obiettivi militari sì. americani nella regione, ma se reagisce con forza non fa l'accordo. Se invece si mostra accomodante, ha una fronda interna che dice: cosa stai facendo, il bad deal che torna. Certo. Diciamo che gli unici che non hanno dilemmi sono gli iraniani. Cioè, l'assurdo di tutta questa vicenda è che il regime iraniano non ha dilemmi, deve mantenere questa postura dura e pura, e comunque ogni giorno ha un punto a suo favore. Perversamente, diciamo, perché è chiaro che una guerra non fa bene a nessuno, ma lo standing nel confronto con due potenze militari come Israele e Stati Uniti era sicuramente inimmaginabile prima della guerra.
0: Sai Paolo, non so se ringraziarti o meno, ti avevo chiesto di aiutarci a ricomporre il puzzle, l'hai fatto, però hai aggiunto ancora più tasselli,
1: no, ma
0: quindi restituendo complessità.
1: Ma manca un pezzetto che nel silenzio di tutti, ieri anche gli Houthi sono ricomparsi, sì. Noi ci siamo dimenticati gli Houthi, quindi mentre noi ci interroghiamo se è aperto o chiuso Hormuz, e l'abbiamo doppiamente chiuso, gli Houthi ieri out of the blue, così dal nulla, sì. hanno mandato dei razzi su Israele, ricordandoci che loro sono sempre lì, nell'altro stretto, quello che porta a Suez, e che se venisse chiuso, nessuno se lo augura, ci complica ulteriormente le prospettive economiche.
0: E quello sarebbe il terrore, lo spettro di Bab al-Mandeb. Grazie mille. Paolo Magri, presiede il comitato scientifico di ISPI, un po' bussola, un po' organizzatore di puzzle. Grazie Paolo, buona giornata.
1: Grazie.
0: Alla prossima. (3) 349 238 6666. Leggo un po' di messaggi, poi virtualmente proviamo a decollare verso quella zona non precisata dello stretto di Hormuz, almeno secondo quanto hanno dichiarato gli americani, dove sarebbe stato abbattuto l'elicottero Apache, dovrei dire. Giustamente un ascoltatore mi dice che una giornalista americana l'ha pronunciata con la dicitura nativa, per così dire. Io l'ho americanizzata, ha perfettamente ragione l'ascoltatore, ma tant'è. Dicevo, da una parte gli americani sostengono sia stato abbattuto da fuoco iraniano sullo stretto di Hormuz. Gli iraniani dicono no, guardate che era nel nostro spazio aereo e quindi evidentemente, essendo in stato di guerra, lo abbiamo abbattuto. Perché? Perché quell'abbattimento dell'elicottero, oltre ad essere un segnale militare importante, è anche simbolico. Voi tutti ricorderete, immagino, anche complice la filmografia hollywoodiana, il famoso Black Hawk Down, Alto Teatro, eravamo in Somalia naturalmente, ma quando viene abbattuto un asset aereo di qualsiasi nazione, evidentemente, tanto più quella statunitense, in quei luoghi, poi si sviluppa tutta una procedura per andare a pescare i piloti, per cercare di capire cosa è accaduto. E questo è un aspetto interessante, perché non tanto per fare un po' i nerd, far finta di giocare a un qualche risico, ma perché capire cosa è successo e capire se davvero è stato abbattuto e come è stato abbattuto ci dice quanto ancora forte è l'Iran e quanta potenza di fuoco può mettere in campo gli Stati Uniti. Prima di andare lì, e lo faremo tra pochissimo, però vi avevo promesso di riaccendere i riflettori anche nella striscia di Gaza, perché giustamente i puzzle nel Medio Oriente sono tantissimi. Un ascoltatore dice, Nando da Cagliari, affezionato ascoltatore, il Medio Oriente è un puzzle completo, quello che sorprende è il silenzio della Turchia fino a quando potrà sopportare quello che combina Israele. Beh, attenzione, sono già i ferri corti e parecchio, e Netanyahu non risparmia strali avvelenati verso Erdogan, il quale da parte sua naturalmente attacca Israele. C'è un'agenzia, adesso magari la recupero, proprio di stamattina, in cui Netanyahu si rivolge direttamente allo stesso Erdogan. Però in tutto questo caos noi ci siamo dimenticati di quello che sta accadendo nella striscia di Gaza. A Gaza non è cambiato molto dall'inizio della tregua, a dirlo è Sama Hamad Abu Lila, ventenne di Rafah, dove ha vissuto in una tenda. La sentirete, parla un ottimo italiano, ha studiato italiano a Gaza da autodidatta, l'ho fatto negli 8 mesi antecedenti all'attesa per avere i documenti per venire nel nostro paese. E cosa fa? Studia odontoiatria all'Università Statale di Milano. L'ha intervistata Valentina Fulanetto, sentiamo.
2: Mi chiamo Sama Ahmed Abu Lela, ho 20 anni, sono palestinese di Rafah e studentessa di odontoiatria all'Università degli Studi di Milano. Sono arrivata da un mese fa e lasciare Gaza per arrivare a Milano è stato un viaggio lungo e molto faticoso. Però, nonostante tutto, la libertà che stiamo vivendo oggi fa dimenticare tutta la stanchezza. Sono stata una studentessa a Gaza e ho vissuto ogni giorno le difficoltà della vita nei campi. Non era solo mancanza di comfort, ma una lotta quotidiana per studiare e vivere in condizioni estremamente difficili. Le tende sono affollate e attaccate l'una all'altra e il rumore non si ferma mai. Vivere così significava studiare con la paura sempre presente e con una grande incertezza sul futuro. Nonostante tutto questo, non ho mai smesso di studiare. Tanto che ho iniziato anche a imparare la lingua italiana. Meno male, sono stata evacuata e ora posso vivere una vita più stabile, studiare in un ambiente adeguato. Oggi mi sento come se mi fosse stato donato una nuova vita.
3: Sama, la sua famiglia è rimasta a Gaza. Qual è la situazione lì?
2: La mia famiglia purtroppo non sta bene, come tutti a Gaza. Anche da lontano temo sempre che possa accadere loro qualcosa perché conosco bene la realtà e le difficoltà della vita lì. La mia casa è stata completamente distrutta. E non solo quella. Mio padre ha perso il suo lavoro. La sua clinica è stata interamente distrutta. E abbiamo perso anche la nostra seconda casa e la nostra macchina. Abbiamo letteralmente perso tutto. Gli aiuti alimentari arrivano ancora a rilento e in quantità assolutamente insufficienti per tutti. Purtroppo ancora oggi ci sono bombardamenti continui e ogni giorno ci sono nuove vittime. Non è cambiato molto.
3: È vero che tutti i giorni dovevate lottare anche contro la presenza di insetti, di topi, di una situazione sanitaria e umanitaria difficile?
2: Ero sempre terrorizzata, ansiosa e non riuscivo a dormire a causa del continuo movimento dei topi. Abbiamo provato in tutti i modi a liberarcene, ma vivendo letteralmente per strada. Ogni tentativo era inutile. Inoltre, fino all'ultimo momento, prima di partire, ho sofferto moltissimo per le pulci. Le mie gambe erano devastate a causa di una forte reazione allergica ai loro morsi. Ma fortunatamente, da quando sono uscita da Gaza, ho iniziato a guarire.
0: La voce di Sama è una dei tanti studenti, almeno l'ultimo gruppo erano 10 studenti e studentesse palestinesi che hanno lasciato l'enclave palestinese alla volta di Milano, accolti dopo aver vinto una borsa di studio del progetto UPALS, promosso dalla CRUI, dal Ministero dell'Università e della Ricerca, a cui la Università Statale ha aderito. Questo era il microfono di Valentina Furlanetto, questi erano i riflettori riaccesi sulla Striscia di Gaza. Ma come vi dicevo, tanti messaggi al 349-238-6666 vanno indietro con la memoria a quell'episodio in Somalia, eravamo negli anni 90, poi ripreso in un celebre film in cui l'abbattimento di un elicottero statunitense innesca una macchina dei soccorsi, a volte anche che mette a repentaglio evidentemente i soccorritori. Ma che cosa ci mostra? Ci mostra le forze in campo, perché a quel punto si gioca a carte un pochino più scoperte. Pietro Batacchi dirige la rivista italiana Difesa, se siete sintonizzati sul 246 del digitale terrestre lo potete vedere. Ciao Pietro, buongiorno, ben trovato.
4: Ciao, buongiorno.
0: Allora, partiamo da questo abbattimento. Quanto è grave? Cosa ci dice della contraerea iraniana? Quanto è presumibile la versione iraniana e quella americana? Lo ricapitolo brevemente. Gli americani dicono: stavamo sorvolando lo stretto di Hormuz. Gli iraniani dicono: assolutamente no, eravate nello spazio aereo iraniano. Visto che siamo in guerra, vi abbiamo abbattuto.
4: Ma allora, chiaramente, no, in guerra c'è sempre la doppia verità da questo punto di vista. È ovvio che in una situazione così tesa tutto si gioca sul filo e episodi del genere sono abbastanza comuni, diciamo così. Poi non è chiaro come questo l'elicottero Apache è stato abbattuto, se c'è stata una collisione con un drone Shahed iraniano oppure se è stato lanciato un missile. Questo ancora onestamente non è chiaro, però di fatto è stato abbattuto. La cosa più interessante è che poi l'equipaggio è stato recuperato con un drone marittimo non pilotato. Sì. Quindi questo è uno dei primi casi, se non il primo caso, di operazione search and rescue navale condotta da un drone sostanzialmente.
0: La voce, l'analisi di Pietro Batacchi, dirige la rivista italiana Difesa. Questo, lo dico tra mille virgolette, drammatico, semplice abbattimento di un velivolo ci dà una serie di risposte e apre una serie di scenari, come quello che giustamente ricordava, cioè l'operazione di search and rescue, quindi ricerca e soccorso da parte di un battello senza piloti a bordo, cioè senza mettere a rischio, come ben visto in alcuni film, Pietro, la missione di soccorso stessa. Peraltro queste modalità via terra le abbiamo osservate anche sul fronte ucraino, con questi piccoli droni timoni su piccoli cingoli, su ruote, che andavano a pescare magari anche persone anziane, feriti, eccetera, eccetera. Questa è una modalità che probabilmente vedremo sempre di più nel campo di battaglia.
4: Sì, diciamo quella del drone terrestre porta feriti, che appunto va a recuperare il ferito in prima linea e poi lo porta nelle aree, diciamo, più sicuro e nella retrovia, è una tendenza che si sta consolidando, la stiamo vedendo in maniera abbastanza pronunciata in Ucraina, dove ormai è una prassi abbastanza comune appunto utilizzare un GV, a manned ground vehicle, per andare a recuperare i feriti in prima linea e così mettere in sicurezza il personale, perché in un teatro come quello ucraino, dominato dai droni FPV che tutto vedono e tutto colpiscono, se vai a fare una missione di recupero col personale rischi, certo, di portare altri feriti, ai feriti se non morti, per cui meglio lo facciano appunto dei, tra virgolette, robot, chiamiamoli così, robot terrestri, e lo vedremo sempre di più. C'è stata anche una esercitazione di recente in Lettonia, alla quale abbiamo assistito, in cui appunto c'erano UAV di un GV di paesi NATO che recuperavano feriti che chiaramente non erano feriti nell'esercitazione, e poi li portavano via e così via.
0: E questo è come si evolve anche il campo di battaglia, in fieri, verrebbe da dire. Pietro Battacchi, cosa ci dice non soltanto questo abbattimento, ma quest'ultimo colpo su colpo che è andato in scena, delle reali possibilità dell'Iran di continuare a ingaggiare, di continuare a tenere duro? Paolo Magri diceva, alla fine l'Iran è quello che potrebbe, diplomaticamente, dal punto di vista politico, se la sta giocando tutta, potrebbe tirar dritto come sta facendo, ma militarmente può farlo?
4: Diciamo, su un certo livello di intensità, che è un'intensità comunque bassa, abbiamo visto stanotte ha lanciato un pugno di missili che sono stati quasi tutti intercettati, probabilmente tranne uno che ha colpito per l'ennesima volta quello che resta della quartier generale della Quinta Flotta in Bahrain, Quinta Flotta americana. Sì. Per cui un certo attrito di bassa intensità l'Iran è in grado di porlo agli americani e ai paesi del Golfo. Però non è quello l'elemento fondamentale, perché quella non è purtroppo, o per fortuna, a seconda dei punti di vista, l'unica arma che ha a disposizione l'Iran. Perché oltre a quello ci metti la capacità di disturbare il traffico attraverso Hormuz. Tuttora il traffico attraverso lo stretto non è tornato quello normale. Mettici il controllo comunque esercitato ancora su Hezbollah, ed Hezbollah che gli israeliani davano per morto, finito, abbattuto, in parte anche noi lo ammettiamo, ha tirato fuori dal cilindro questa sorpresa del drone FPV. Sì. Cioè Hezbollah fino a un certo punto ha combattuto la guerra che aveva combattuto nel 2006, e rispetto alla quale Israele ha adottato efficacissime contromisure, ha preso una sonora bastonata, in pochi mesi si è riadattato, probabilmente col supporto iraniano evidentemente, e sta combattendo la guerra che deve combattere oggi, cioè la guerra con i droni, la guerra con tutta una serie di cose. Mettici il rapporto che c'è ancora con gli Houthi e con ciò che resta delle milizie sciite filo iraniane in Iraq, per cui è chiaro che l'Iran non ha uno strumento solo. E sì, poi c'è il fondamentale, no? Delle volte qui a me piace fare anche la metafora, no? Con il gioco del calcio, no? Partiamo dai fondamentali. I fondamentali, sì, quali sono? I fondamentali sono che questo è un paese di 90 milioni di abitanti, grande, grosso, che può fare le città missilistiche sotterranee a 100 metri nel granito, e lì o tiri la bomba atomica tattica o quelle restano. molto semplicemente. Per cui l'Iran è ovvio che nella trattativa, nel tit for tat, insomma nell'occhio per occhio, dente per dente di cui parlavi tu, ci mette dentro tutto questo, ci mette la propria ridondanza, la propria resilienza, ci mette il controllo del fronte interno che in queste settimane comunque è stato rafforzato, ci mette il fatto che comunque gli iraniani, anche se si oppongono al regime, non è che gradiscono molto il bombardamento da parte americana e israeliana. Insomma, è dura in condizioni del genere. O arrivi a quella soluzione tante volte evocata da Trump, cioè colpire e disabilitare completamente l'infrastruttura energetica del paese e quindi cercare di accelerare in qualche modo la decomposizione del regime, altrimenti se non rischi questa carta puoi andare avanti anche così a lungo, no? con questo punzecchiamento militare, questo pendolino, no? del generale Munir che una volta va a Teheran, poi va a Riyadh, poi chiama Trump che si è imbaghito dello stesso Munir, perché insomma tra uomini forti ci si intende. Insomma, non è una buona situazione, ecco, anche se non c'è una guerra guerreggiata, se non c'è una guerra vera, questa situazione crea incertezza, crea un profondo impatto sulla stabilità economica globale e pone una pesante questione di credibilità rispetto agli americani. Gli americani che in 4 settimane pensavano di risolvere la partita iraniana, invece dopo 4 mesi siamo ancora qua, anche perché l'osso è duro, il paese è grande e il regime è radicato nella società iraniana, non c'è dubbio, come è radicato del resto Hezbollah nella società libanese, insomma, con gli stermini o in qualche modo ci devi avere a che fare.
0: Sì, sì, che è una soluzione chiaramente difficilmente praticabile, ovviamente, stiamo parlando dal punto di vista proprio molto asettico, è molto militare. Grazie mille Pietro Battacchi per essere stato con noi, il direttore della rivista italiana Difesa. Ciao, alla prossima. Noi cambiamo pagina perché adesso vi devo portare a Belfast. Se avete visto un po' le immagini di Belfast, sembravano scontri di altri tempi, auto date a fuoco, assalti alle camionette della polizia. Non avevano a che fare con bande di paramilitari unionisti, cattolici o protestanti, ma avevano a che fare con uno scioccante attacco da parte di un immigrato di origine sudanese verso un cittadino nordirlandese. Si chiama Copertina, non si guarda, non si sfoglia, la si ascolta, Valentina Ternullo.
5: Shortly after 10:30 p.m. last night.
6: Poco dopo le 22:30 di ieri sera,
5: a man in his 40s,
6: un uomo sulla quarantina, è stato vittima di un terribile e prolungato attacco con coltello in una strada nel nord di Belfast.
5: In a street in North Belfast.
7: We brought in hate speech laws.
6: Abbiamo introdotto leggi contro il discorso d'odio. Abbiamo introdotto quella che viene chiamata discriminazione positiva a favore delle minoranze etniche rispetto ai bianchi.
7: Of white people.
8: In Northern Ireland.
6: Nell'Irlanda del Nord, l'incidente ha scatenato proteste per le strade di Belfast, spingendo le autorità a chiedere di mantenere la calma.
8: Henry
6: Novak sarebbe ancora vivo se gli europei avessero stroncato l'odio verso loro stessi e la massiccia invasione di migranti. La pericolosa ideologia del cosiddetto antirazzismo, che porta certe persone a essere considerate diversamente, deve finire.
9: Il solo elemento importante è il rischio che la persona può rappresentare, non la sua razza o la sua religione.
6: Non possiamo tollerare una situazione in cui false accuse di razzismo che vengono da criminali sono prese per buone. Quello che è successo quella notte a Southampton forse non dovrebbe sorprendere.
7: In two frontier, Britain.
6: In una Gran Bretagna a due velocità.

0: Con l'usuale sound design di Valeria Bernardi, Valentina Ternullo è andata a tingere non soltanto all'ultimo episodio di Violenza di Belfast, ma anche a quello precedente di Londra, un po' alle strumentalizzazioni politiche, sto pensando a Farage, ma vi assicuro che se buttate un occhio ai giornali britannici, inglesi, nordirlandesi, irlandesi, la questione è molto molto calda naturalmente. A Torotella ha raggiunto Dominic Bryan, insegna antropologia alla Queen's University di Belfast, per capire da dove vengono queste centinaia di ragazzi, molto spesso a volto coperto, molto spesso molto giovani, che hanno messo a ferro e fuoco Belfast. Sentite.
1: Si è trattato evidentemente di giovani, soprattutto. Direi che andiamo da un'età tra i 10 e i 12 anni fino ai 19-20. C'era un certo grado di organizzazione, e cosa che trovo interessante, la maggioranza di loro ha agito col volto coperto. Non si è trattato di quella che definiremmo una protesta popolare, nel senso che non c'era molta gente comune. Nel corso degli ultimi anni, qui in Irlanda del Nord, a Belfast, abbiamo avuto molte proteste popolari, caratterizzate da folle che scendevano in piazza. Ma qui siamo davanti a molti ragazzi che si mobilitano per colpire un obiettivo specifico, forse con qualche organizzazione paramilitare alle spalle. Provengono senza dubbio dalle classi lavoratrici. Ma ecco un altro elemento interessante. Andiamo a quello che è successo. La sera di lunedì, abbastanza vicino a casa mia, un immigrato ha aggredito con estrema violenza un uomo. L'aggressione è avvenuta in una zona cattolica, ma successivamente la violenza è esplosa nelle zone protestanti. Quindi, quello che trovo rilevante è il contesto di paura che si è generato nei confronti dei migranti, come ovunque in Europa, ma che in questo caso sembra concentrato specialmente nelle zone protestanti e un po' meno nelle zone cattoliche della città. Probabilmente questo è avvenuto perché c'è un forte senso di preservazione dei confini in Nord Irlanda quando entri nelle zone delle comunità protestanti britanniche e unioniste. In generale tendono a essere più sospettosi nei confronti degli estranei. Questo mi sembra il contesto più ampio in cui hanno avuto luogo i fatti di ieri.
0: L'interessantissima analisi di Dominic Bryan, insegna antropologia alla Queen's University di Belfast, ha raggiunto al nostro Antonio Taglia, il quale le ha anche chiesto se il fatto che il fenomeno migratorio nelle sei contee dell'Irlanda del Nord è più recente e anche più residuale rispetto all'Europa in generale abbia in qualche modo influito. Sentiamo.
1: In termini di immigrazione, i livelli del Nord Irlanda sono sempre stati bassi, storicamente. Ma sono aumentati, e ironicamente sono aumentati man mano che la situazione diventava più pacifica. Quindi negli ultimi anni si è assistito a un incremento notevole. Inoltre, come succede sempre, quando i migranti arrivano, tendono ad andare in zone dove è più facile ottenere un'abitazione, il che qui a Belfast coincide con le zone della classe lavoratrice protestante. Quindi in queste zone è cresciuta la sensazione di essere stati selezionati come quartieri in cui inviare gli immigrati. In queste aree, sempre di recente, abbiamo assistito a una crescita di quella che potremmo chiamare destra cristiana. E questo sta avvenendo anche altrove. In questo contesto vediamo partiti e movimenti che usano la questione dell'immigrazione per propugnare intorno al nazionalismo un programma politico sempre più apertamente razzista. E ciò negli ultimi anni sta avvenendo sia nell'Irlanda del Nord che nella Repubblica d'Irlanda.
2: Nessun luogo è lontano.
3: Artemis 3 will be an extraordinary demonstration of what is possible when the greatest aerospace companies across the United States, alongside our European partners, come together to showcase the technological might and ambition of the free world.
0: La presentazione ufficiale del lancio dell'Artemis 3, una delle missioni più importanti, forse se vogliamo, E avete sentito la voce ufficiale che diceva vedremo quello che si può realizzare quando le più grandi aziende aerospaziali degli Stati Uniti insieme ai nostri partner europei si uniscono per mostrare potenza tecnologica e ambizione del mondo libero. Ciao Emilio Cozzi, buongiorno, ben trovato.
4: Buongiorno Giampa, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Emilio Cozzi, che lo conoscete evidentemente, la geopolitica dello spazio, sia libro che ma soprattutto podcast, almeno soprattutto in questa sede naturalmente, firma per varie riviste, non sto a dire insomma per quanti scrivi, anche sulle 24 ore, ma soprattutto sei qua per due motivi. Il primo che ricominciamo con la, abbiamo ricominciato con la geopolitica dello spazio, quindi dopo registriamo ben due puntate.
4: Esatto.
0: E, ma poi soprattutto perché c'è una notizia bomba che è quella di ieri, cioè Luca Parmitano, abbiamo sentito l'annuncio, sarà il comandante dell'Artemis 3.
4: Il pilota e il primo astronauta europeo coinvolto nel programma lunare, che ricordiamo è a guida statunitense. Una cosa abbastanza imprevista, era previsto che due italiani o due italiane partecipassero al programma lunare, sì. Però sinceramente tutti si aspettavano che sarebbe successo un pochino più in là. Invece per nella terza missione, come dicevi tu, fondamentale perché andranno a testare il docking, l'attracco con i lander che poi scenderanno sulla Luna nella missione successiva, abbiamo già un europeo con tre americani della NASA, Luca Parmitano, italiano.
0: Hai detto niente, che fra l'altro è stato nostro ospite più di una volta appunto nel podcast qua. Beh, tu lo conosci molto bene, perché c'è scritto anche libri, io sto iniziando a conoscerlo, è un personaggio incredibile anche dal punto di vista dell'approccio mentale, del racconto, anche del soft power. Mi ha molto stupito perché nelle primissime interviste a caldo che ha rilasciato nei vari network si è soffermata in particolare sul cibo. Emilio,
4: è vero.
0: Dice: porterò un bel pezzo d'Italia, c'è anche il cibo eccetera, e qualcuno l'ha derubricata come vabbè, ma è un po' una pennellata di colore, e ho detto no, attenzione, questo è soft power a tutti gli effetti.
4: È vero, cosa che peraltro ha ribadito in un discorso molto emozionato e molto emotivo, uno si aspetterebbe un super uomo di ghiaccio,
0: che un po' lo è,
4: è un po' lo è, però un po' poi, senza dubbio, durante, proprio appena dopo l'annuncio, laddove in realtà ha fatto una scaletta di ringraziamenti partendo dall'Italia e arrivando alla NASA come quasi parte finale, e anche lì io ci ho letto una sottolettura, se vuoi, che ha dato importanza agli attori, secondo lui fondamentali, è in grado di portarlo lì dove è arrivato e dove arriverà tra l'altro.
0: Certo, la voce di Emilio

0: letteralmente fornisce energia propulsiva, energia elettrica, aria e tutto quello che serve all'equipaggio per vivere. Ed è un contributo non secondario. L'Italia, oltre al pilota della missione, fornirà, e noi sappiamo che nello spazio questo DOUDES è fondamentale, anche le prime case spaziali dei pellegrini che andranno sulla Luna, MPH, Multipurpose Habitat, e io credo che sia in virtù di questa fornitura industriale fondamentale, saranno dei camper che serviranno proprio per, come abitazioni, come moduli abitativi, e oltre a quella, la infrastruttura satellitare di connessione, di navigazione attorno alla Luna, si chiamerà Moonlight. Io credo che in virtù di questo contributo abbiamo Luca Parmitano su Artemis 3, che peraltro ha delle capacità da pilota eccezionali, e non è un caso che sarà il pilota di questa missione.
1: Perché fra l'altro, Emilio, lui viene proprio dall'aeronautica militare,
0: esatto,
1: fare altre mille cose che fa, oltre ad essere un triatleta incredibile. Guardavo una delle sue ultime prove, c'erano triatleti professionisti, se li è bevuti praticamente.
0: Sì, in finale mondiale dell'Ironman, quello più spudorato.
1: L'Ironman è quello, esatto. Mi piace molto il termine, spudorato, qualcosa che ormai possiamo solo guardare in televisione e sognare naturalmente. Emilio, te la giusto per sorridere,
0: sì,
1: per darla un po',
0: sì,
1: così, tanto poi ci chiudiamo in studio e ci divertiamo. Un ascoltatore ha scritto ancora questa cosa qua della Luna, punto di domanda, davvero. Vi sto guardando su canale 246 del Digitale Terrestre, ancora questa roba della Luna.
0: Per fortuna sì, per fortuna ci torniamo.
1: No, perché qualcuno
0: volta
1: ancora non crede che ci siamo stati.
0: Basterebbe, in realtà la documentazione non solo abbonda, ma ci sono delle foto, sì, della parte del lander rimasta, anche dell'Apollo 11, rimasta sulla superficie lunare, foto non fatte dalla NASA, sarebbe, sì, la NASA che si autocertifica, certo, ma da sonde indiane, Chandrayaan, giapponesi e cinesi, per cui insomma,
1: quindi che la Cina vada a certificare, a mettere il suggello, che insomma veramente gli Stati Uniti l'hanno fatto, sarebbe qualcosa,
0: esatto,
1: di,
0: esatto,
1: come dire, antistrategico dal punto di vista geopolitico. Siamo davvero in chiusura. Vi ricordo perché è importante la geopolitica dello spazio. Beh, è un pezzo di geopolitica a tutti gli effetti. Quello che succede sulla Terra ha un riverbero nello spazio e naturalmente viceversa, è quello che con Emilio proveremo a raccontare in questa quarta stagione. Vi ricordo invece, caro Emilio, quello, sì, che ci guiderà nelle prossime puntate in Nessun Luogo Lontano, lo sai il mio slogan qual è, no? Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! No, ecco, questa è un'aggiunta naturalmente di Valeria Bernardi. Metal continua. Tra l'altro, ho detto a Valeria Bernardi con Emilio Cozzi, che come sai ha trascorsi da grande cantante metal in studio, è a tutti gli effetti una bestemmia. Ma tant'è. Mi tocca ringraziare con grande piacere tutti voi che siete stati all'ascolto e avete partecipato. Tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi. L'appuntamento è domani, ore 16. Un saluto da Gian Paolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Trump dall'ok ad attacchi lampo su vasta scala per costringere Teheran a trattare. Intanto dal Papa a Barcellona un nuovo accorato appello alla pace. La Premier Meloni, no alla patrimoniale, vogliamo ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Al via i mondiali di calcio con Messico-Sudafrica, ma è ancora polemica su visti e prezzi dei biglietti. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Donald Trump ieri ha avuto una riunione nella Situation Room e ha dato l'ok a lanciare un'operazione su larga scala, seppur di breve durata, per spingere Teheran a negoziare. Gli attacchi saranno netti e potenti, ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth. La risposta sarà altrettanto dura. Gli hanno fatto eco a stretto giro i Pasdaran. Intanto dal Papa a Barcellona un nuovo accorato appello alla pace.
5: In migliaia, tra turisti e residenti locali, hanno festeggiato l'arrivo di Leone XIV alla Sagrada Famiglia a 16 anni dall'ultima visita di Papa Ratzinger, nella seconda giornata catalana prevista nell'ambito del tour spagnolo del Pontefice. Una giornata che per la Catalogna tutta ha significato soprattutto la commemorazione di Antoni Gaudí, il geniale architetto catalano di cui correva il centenario della morte e la cui grandezza è stata consacrata dall'inaugurazione della Torre del Gesù Cristo da parte dello stesso Pontefice, in una cerimonia tenutasi alla presenza dei reali di Spagna e del premier Sánchez.
6: Gracias por esta hermosa manifestación de fe.
5: La Sagrada Famiglia è un monumento in costruzione che ci ricorda come la vita cristiana sia un cammino costante e noi come cristiani non possiamo fare la guerra, ha ricordato.

0: Papato Leone XIV, a Tesoggia, alle Isole Canarie, per l'ultima tappa del suo viaggio in Spagna. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Intanto esplosioni sono state registrate in diverse zone dell'Iran dopo che il comando centrale americano ha confermato di aver lanciato attacchi di autodifesa contro diversi obiettivi nel paese. In questo scenario Wall Street ha chiuso negativa col Dow Jones a meno 1,87, il Nasdaq a meno 1,98, l'S&P 500 meno 1,61, euro a 1,1540 sul dollaro. La giornata in Europa.
2: L'inflazione americana ai massimi da oltre tre anni e le nuove minacce del presidente Donald Trump all'Iran spingono al ribasso le borse europee. Milano termina le contrattazioni in calo dello 0,5, stessa performance per Parigi, mentre Francoforte lascia sul terreno lo 0,88%. A Piazza Affari l'attenzione degli operatori resta concentrata sul risico bancario. Gli acquisti hanno premiato Banco BPM più 3,7%, con gli osservatori che si interrogano sulle possibili mosse dell'istituto. Dopo l'Opas di Intesa San Paolo su MPS, Piazza Meda potrebbe valutare un rilancio per la conquista di Siena, ma resta anche un possibile obiettivo delle mire di Unicredit. Scivolano in fondo al listino Stellantis e Prismian, che lasciano sul terreno entrambe oltre il 4%. Laura Bonadies da Radio Cora per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora la politica italiana con le parole della Premier Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Sentiamo.
3: La riforma dell'IRPEF e il taglio del cuneo fiscale rimettono ogni anno 21 miliardi nelle tasche degli italiani e dei lavoratori, dice Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio parlando delle cose fatte dal governo. Sul fisco assicura l'esecutivo non intende fermarsi, vuole fare di più per il ceto medio, dice Meloni, e boccia la patrimoniale di cui si discute nel centrosinistra.
4: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possa ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
3: L'Italia non è la Repubblica delle Banane. Qui, afferma Meloni, si rispettano le regole, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, sottolinea la Presidente del Consiglio parlando delle misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Fiscalità equa e conti in ordine sono determinanti per la crescita economica, sottolinea il Presidente di Confcommercio. In Italia, dice Carlo Sangalli, c'è incertezza ma anche una sensazione di potercela fare.
5: Le famiglie riescono a distinguere il rumore proveniente dall'esterno rispetto alle condizioni relative ai redditi, ai prezzi, ai risparmi.
3: Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Nel frattempo salta la riforma dei medici di famiglia. Il relativo decreto legge è stato ritirato.
6: Dopo annunci e smentite arriva l'ufficialità, non ci sarà il decreto legge con la riforma della medicina territoriale che prevedeva di potenziare le case di comunità attraverso l'inserimento dei medici di base e il passaggio di parte degli stessi ad un rapporto di lavoro dipendente. E ora senza medici di base, quei maxi ambulatori finanziati con fondi PNRR pensati per alleggerire pronto soccorso e portare l'assistenza sanitaria più vicino alle persone, rischiano di rimanere scatole vuote. Il Ministero della Salute assicura però che si andrà avanti. A cambiare sarà lo strumento, non più un decreto, ma una convenzione sulla medicina generale, in cui si potrà prevedere l'obbligo per i medici di base di svolgere 6 ore settimanali nelle case della comunità. Di fatto però un intervento molto più circoscritto. Soddisfatti i medici di famiglia, che avevano da sempre lamentato di non essere stati coinvolti da questa riforma e minacciato scioperi. Dure prese di posizione che avevano convinto parti della maggioranza, con la Lega in primis, a chiedere un passo indietro al ministro Schillaci. L'annuncio dello stop ha invece scatenato le ire dell'assessore alla sanità della regione Lombardia, Bertolaso, che era stato tra i più strenui difensori del provvedimento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presentato il decreto che disciplinerà l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte della polizia. Il testo introduce norme sul riconoscimento biometrico in tempo reale, identificazione facciale a posteriori e utilizzo investigativo dell'AI. Così il capo del Viminale sul timore di un utilizzo improprio dei dati personali dei cittadini.
7: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole di protezione dei dati personali.

0: in particolare per quanto riguarda i dati sensibili.
1: E ora la cronaca con gli incidenti dell'ultimo derby della Mole del 24 maggio scorso, divieto di trasferta per 10 giornate agli ultra di Torino e Juventus.
2: Niente trasferte per i tifosi di Torino-Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo gli scontri tra gli ultra in occasione del derby della Mole del 24 maggio scorso in scena all'Olimpico Grande Torino. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite. In particolare il provvedimento riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e i tifosi residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinata di misure restrittive nella stagione appena terminata dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso, gara a seguito della quale erano state vietate le trasferte a Cremona e Udine. L'attuazione del provvedimento sarà affidata ai prefetti delle province interessate dalle partite. Negli scontri del 24 maggio scorso era rimasto gravemente ferito Marco Leonardo Bassocu, dimesso ieri a 16 giorni dall'incidente dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. Una vicenda su cui sono ancora in corso le indagini per capire l'effettiva dinamica del ferimento. Marco Spadavecchia, Radio 24. Il Sole 24 Ore Torino.
1: I campionati del mondo di calcio 2026 al via oggi alle 21 italiane e le 13 locali a Città del Messico, gara inaugurale all'Azteca tra Messico e Sudafrica. Intanto però tiene ancora banco la polemica sui visti d'ingresso negati a dirigenti, arbitri, tifosi e anche a giornalisti, come confermato dal presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva Gianni Merlo al nostro microfono.
3: I primi contattarci sono stati logicamente i colleghi iraniani, perché loro non hanno neppure avuto finora la possibilità di andare a quella che chiamano l'intervista, no? E per ora per loro non c'è stato nulla.
4: Ecco, avete avuto segnalazioni da altri colleghi?
3: Sì, qualche europeo, soprattutto da quello che era l'est europeo, uno dalla Georgia, poi ci sono i problemi degli africani. A parte la questione del Congo, che lì proprio hanno rifiutato di parlare con chiunque per la questione di Ebola, no? Ma a 10 paesi africani hanno concesso il visto con un'entrata unica, cioè se loro adesso sono sbarcati negli Stati Uniti e poi la loro squadra va a giocare in Canada oppure in Messico, non hanno la possibilità di seguirla, perché se la seguono poi non possono più rientrare negli Stati Uniti.
4: Cosa potete fare voi come AIPS?
3: No, noi abbiamo invitato la FIFA a fare di più, perché logicamente anche se noi mandiamo una lettera all'ambasciata americana proprio non la prendono in considerazione. Ci hanno provato anche altri enti, perché in questo caso gli Stati Uniti dicono: noi abbiamo le nostre leggi, le nostre procedure e siamo gli unici a poter giudicare questo tipo di procedura.
1: Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, momento magico, siamo docciati, rinfrescati, siamo già vestiti, alcuni si stanno preparando, magnifico, vero? Si prende della giornata il momento migliore, usciremo tra poco, la corsetta per prendere il tram oppure per salire in macchina o inforcare la bici e tra 7-8 minuti inizieremo a dire, ma sembrava più fresco, fa già caldo, inizio già a sudare. Il sudore ci crea imbarazzo, ma è naturale, no? Sudiamo sempre, in ogni istante, sudiamo di giorno, sudiamo di notte, ha un suo significato, una sua funzione, ma in estate ci dà fastidio, ci crea imbarazzo, ci fa sentire un po' inadeguati, dare la mano un po' sudaticcia, il viso imparlato di sudore, l'ascella pezzata, diciamolo, ecco, non ci piace. Ma che possiamo fare? Bene, intanto stare con me, perché dalla Nico oggi torna a trovarci la dottoressa Adele Sparavigna, dermatologa a Milano, presidente dell'Istituto Derming. Buona giornata a lei, dottoressa, grazie.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: E insomma, sudiamo tutti, ma il comune mezzo gaudio, ma per alcuni il sudore diventa una cosa di imbarazzante, difficile da gestire. Intanto il sudore serve, rivalutiamolo, dottoressa Sparavigna.
2: Il sudore serve alla termoregolazione, un meccanismo che ci aiuta a mantenere la temperatura corporea in equilibrio, specialmente proprio quando fa caldo o durante le attività fisiche. Quindi possiamo dire con certezza che è un segno che il nostro corpo funziona bene.
1: Questo ci piace. Però, dottoressa, in estate, proprio perché sudiamo di più, e naturalmente iniziamo a scegliere il sapone, il detergente, il deodorante in modo differente. Lei qua ci deve aiutare, soprattutto a evitare gli errori.
2: Allora, la scelta dipende dalle preferenze personali e anche dal tipo di pelle. Per esempio, gli spray danno maggiore sensazione di freschezza. Sì. I roll-on offrono una distribuzione più precisa. Mm. Le creme vanno meglio per la pelle sensibile. Quindi
1: molto dipende dalle esigenze personali,
2: dipende dalle nostre esigenze e dallo stile di vita che conduciamo.
1: Ma ci sono persone ad esempio che cambiano deodorante continuamente perché hanno la sensazione che dopo un po' non funzioni più, è una sensazione reale oppure un'impressione? E quale deodorante dobbiamo scegliere? Ci sono delle caratteristiche che possono aiutarci nella scelta?
2: Allora, la sensazione che un deodorante non funzioni più può essere reale, perché il corpo effettivamente può abituarsi a un prodotto, ma può anche dipendere da altri fattori come la dieta, lo stress, variazioni ormonali. Noi non viviamo sotto una campana di vetro,
1: per fortuna.
2: Molti fattori possono effettivamente influire anche sul modo in cui sudiamo.
1: Ad esempio,
2: ed è giusto cambiare se il deodorante non ci soddisfa più, vuol dire che dobbiamo prendere in considerazione magari qualche formula un po' diversa.
1: Ecco, ma ci sono deodoranti che promettono cose differenti, li passiamo in rassegna, certo. Così lei ci dà qualche indicazione?
2: Allora,
1: e poi sempre necessario il deodorante o basta andare di acqua e sapone?
2: Io direi che è sempre necessario, perché allora il sudore di per sé è sterile, sì. Quindi non dovrebbe avere neanche una
1: puzzetta.
2: Però logicamente viene subito aggredito dai batteri e dai microrganismi che noi abbiamo sulla pelle, sì. Che cominciano a metabolizzarlo e quindi a produrre delle molecole che possono essere maleodoranti. Quindi certamente quello che può aiutare proprio nei confronti del cattivo odore è utilizzare degli antibatterici, dei deodoranti antibatterici o che comunque abbiano un'azione su queste sostanze maleodoranti che vengono prodotte.
1: Sì.
2: Però poi dopo c'è chi chi suda troppo. Allora quelle persone lì vogliono gli antitraspiranti, ma anche lì bisogna fare dei distinguo perché molto spesso gli antitraspiranti contengono dei sali di alluminio che potrebbero in qualche modo bloccare, addirittura creare dei microcalcoli nel dotto delle ghiandole sudoripare e quindi creare anche proprio dei problemi di ostruzione delle ghiandole che possono portare anche ad infiammazione.
1: Certo.
2: Non dimentichiamo che possono esistere delle condizioni di ipersudorazione patologiche. Mm. Quindi quando abbiamo la sensazione che la sudorazione sia eccessiva o troppo maleodorante, forse è il caso di vedere il dermatologo, perché saprà indicarci il prodotto più adatto. Addirittura oggi si utilizza anche addirittura la tossina botulinica in quei casi in cui la sudorazione è eccessiva. Per esempio, ci sono persone che hanno sempre
1: le mani molto sudate,
2: le
1: i piedi
2: mani molto sudate, ecco, e lì si può intervenire in questo modo. Addirittura si può intervenire in questo modo anche per chi ha la sudorazione in viso molto accentuata. Quindi a volte diventa un problema medico.
1: Certo.
2: E come tale deve essere affrontato. Poi ci sono prodotti che da un certo punto di vista sono anche più completi, perché sono un po' antitraspiranti e un po'
1: antibatterici.
2: E quindi
1: noi ritroviamo tutto questo in etichetta, vero? Sulla confezione.
2: Sì, io direi,
1: certo.
2: Però
1: sì.
2: Optate per deodoranti con ingredienti naturali. Leggete l'etichetta, perché è importante vedere che per esempio non contenga alcol, non contenga parabeni,
1: sì,
2: non contenga profumi artificiali.
1: Quindi dobbiamo trovare dei termini latini perché siano naturali,
2: sì.
1: Vale questa regola oppure troppo grossolana? Perché capire l'etichetta dei cosmetici in generale è molto complicato, lei lo sa bene.
2: È vero,
1: ecco,
2: ma
1: quindi
2: certo, i termini latini ci aiutano di più, perché molto spesso sono per esempio estratti vegetali. E quindi evitiamo certamente una serie di sostanze chimiche che possono essere presenti, ma che noi non vogliamo siano
1: sì,
2: presenti. E quindi ci vuole il buon senso.
1: Certo.
2: Quindi, allora, io scelgo la tipologia, se ho bisogno di sentirmi più fresca, se ho bisogno di non aggredire troppo la pelle, invece prendo la crema. Poi esistono ad esempio delle creme antibatteriche che hanno anche una lunga durata, quindi almeno 3 giorni, addirittura possono arrivare a 1 settimana. E questo va molto bene, perché ci evita di aggredire continuamente la pelle tutti i giorni con il deodorante.
1: Ecco, però la doccia si fa ugualmente, dottoressa Sparaviglia.
2: Certo, la doccia
1: no,
2: si fa
1: meglio
2: sempre.
1: Così dirlo, tra le righe, soprattutto no, in quella fase della vita in cui si parla di adolescenza, in cui l'acqua sembra diventare, vero? Ecco, allora anche
2: piuttosto
1: se possono
2: con dei detergenti delicati.
1: Buona giornata alla dottoressa Sparaviglia, a presto.
2: Arrivederci.
1: A Valeria Bernardi, in regia alla parte tecnica. Vale, proviamo anche il sacchetto col ghiaccio. Sì, a Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi torniamo, andiamo a prendere il ghiaccio e poi vi raccontiamo. Buona giornata.

0: e per chi l'avesse perso vi riproponiamo.
1: Un'ultima riflessione: lei lo sa che gli italiani sono dei grandi risparmiatori, come guardate anche alla platea delle famiglie
2: italiane? Ho l'impressione che lo sia un po' di meno. Se devo fare un titolo sulla mia famiglia, io e i miei fratelli non lasciamo ai loro figli quanto i nostri genitori ci hanno lasciato, non c'è storia. E anche la Costituzione sul risparmio ha delle indicazioni molto chiare. Però il risparmio è una grande cosa, vuol dire anche sapere utilizzare i beni e non finirne diciamo catturati o ubriacati. Diciamo così, il benessere può instupidire, non lo dico io, lo dice la Bibbia, lo dice il Salmo. Insomma, qualche volta pensando a me stesso, guardando in giro, ho paura che ci siamo un po' instupiditi.
0: Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
3: Santa Deborah, aiutaci tu.
4: Sei una grande Deborah. Insieme a Mauro siete tanta roba, come dicono i giovani.

0: E in effetti per il portafoglio potrebbe essere un'estate, non voglio dire crudele, ma un po' complessa, difficile. Caro Mauro, buongiorno.
1: Buongiorno Debora, bentornata negli studi di Radio 24. Vedo che hai portato con te questa dichiarazione che abbiamo ascoltato nel presigla, niente po' di meno che del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi.
0: Dopo il cardinale Ravasi, io al di sotto di certe personalità, se mi permetti, non intervisto più nessuno.
1: Ma, guarda, mi aspetterei che un giorno o l'altro
0: Santo Padre è in Spagna in questi giorni, vediamo poi se riesco a combinare la sua agenda quando ritornerà. Sì, ho avuto questa possibilità ieri perché ho partecipato in Borsa Italiana e lui lo ha sottolineato, è la prima volta che io entro in questo palazzo, non avrei mai immaginato di doverlo fare un giorno, perché sono state presentate le linee guida della Conferenza Episcopale Italiana in materia di investimenti etici e sostenibili. È un libricino, anzi, che io metto a favore delle telecamere.
1: Ed chi è ci molto segue sul 246 del digitale terrestre?
0: Perché ci sono tutte le indicazioni a parroci e diocesi, piccole diocesi, appunto, su come gestire anche le loro risorse, che non sono sempre grandissime, ma ci sono tante indicazioni di educazione finanziaria, Mauro, molto molto interessanti e puntuali. E non escludo un giorno di voler fare un approfondimento su questo argomento, perché ci sono tanti sacerdoti che ci ascoltano.
1: Io vorrei chiedere per un amico, ma non è che c'è qualche passaggio anche in chiave antitruffa, antiserpente corallo? Perché forse potremmo farne tesoro già per venerdì prossimo, cioè proprio il venerdì di questa settimana.
0: Ci sono le linee guida per investire responsabilmente, criteri socialmente compatibili, criteri ecologici, criteri di equità e criteri di esclusione in termini di su che cosa non è il caso e opportuno investire, e criteri di allerta, e vedremo poi se sotto questa definizione, sotto questo termine c'è qualche cosa che ti interessa.
1: Perché purtroppo è capitato già che in qualche caso conventi o anche singoli sacerdoti siano rimasti invischiati in vicende appunto di consulenti finanziari senza scrupoli.
0: Infatti.
1: Quindi in perfetta, viene il caso di dire buona fede. Senti, torniamo allora alla
0: estate
1: crudele. Una volta era, si diceva, aprile il mese più crudele, con il verso immortale di Eliot.
0: Qua secondo me 12 su 12 dei mesi, ogni mese porta la sua sventura.
1: Sì, lui non parlava di rincari, ecco, il poeta non parlava di rincari. Invece facile.it e consumerismo no profit proprio di quello parlano. Perché l'estate crudele?
0: Perché hanno fatto la carrellata degli aumenti in arrivo per i prossimi mesi, e preparatevi a mettere mano al portafoglio, perché qua ne abbiamo davvero per tutti. Si comincia con la prima voce: bollette elettriche. Il conflitto in Iran ha causato un aumento del prezzo delle materie prime a partire dal gas, e quindi anche le tariffe dell'energia elettrica ne stanno risentendo, ne hanno risentito, e chissà se continueranno a risentirne, perché mi pare che di questo conflitto ancora la parola fine non voglia sentirne parlare. Le offerte a prezzo bloccato, ad esempio, pur ancora tutto sommato abbastanza accessibili, sono cresciute del 4% rispetto allo scorso anno, per cui per chi vuole ora bloccare le tariffe per i prossimi mesi, in realtà deve accettare di subire un aumento appunto rispetto alle offerte commerciali che erano in circolazione nei tempi più recenti. Poi c'è tutto il capitolo delle vacanze: chi non vuole rinunciare e addirittura si indebita per farle.
1: Vacanze a rate, questo è il segnale che lanciano facile.it e consumerismo no profit nella loro rilevazione. E allora molti di noi scelgono di ricorrere a un prestito personale per poter affrontare la vacanza. Pare che nei primi 5 mesi di quest'anno per questa finalità siano stati erogati finanziamenti per un importo totale che è arrivato a 170 milioni di euro complessivi. È una cifra importante, tuttavia per ora è in calo rispetto allo scorso anno, si erano superati i 200 milioni. Di solito chi va a chiedere un prestito per questo motivo punta a ottenere mediamente 5.400 euro su una restituzione abbastanza lunga. 50 rate farebbero 132 euro, sempre con valori medi.
0: E questo è un ottimo assist per il prossimo punto, perché pare che hotel, B&B, case vacanza, resident, agriturismi, residence, continuino tutti a registrare prezzi elevati in aumento continuo, soprattutto, ma questo diciamo non è una novità, ma quest'anno più che mai lo è, nelle settimane centrali di agosto. Sempre secondo questa rilevazione di consumerismo no profit facile.it, per una famiglia media una settimana in una casa vacanza o in un B&B può richiedere tra 800 e 1800 euro, mentre per hotel e strutture di categoria superiore la spesa può superare facilmente i 2000 e 2500 euro. Aggiungiamo, Mauro, attenzione ad andare a caccia alle offertone, perché i coralli poi sono sempre dietro l'angolo, quindi un annuncio che vi propone una struttura ricettiva molto bella ed interessante, ma ad un prezzo stracciatissimo rispetto alle offerte di mercato, state sicuri che quando è troppo bello per essere vero,
1: non è vero, punto. E di solito c'è una raccomandazione che fanno tutte le grandi piattaforme, quelle dove appunto si può affittare un appartamento, una casa per le vacanze. Se vi propongono, vi contattano e vi propongono: no, ma usciamo la piattaforma, facciamo tutto internos tra di noi,
0: certo.
1: No, perché quello solitamente è il segnale del serpente corallo, cioè della fregatura. Restare nella piattaforma vuol dire avere anche le tutele della piattaforma, quindi si comincia la trattativa lì e la si fa lì, non uscendo sperando di trovare chissà che risparmio.
0: Altre voci di questa rilevazione: attenzione alle assicurazioni appunto per il viaggio, ma direi di andare a qualcosa di molto più democratico, l'utilizzo del carburante, perché qua con le auto bisogna circolare, e ci sono delle pessime notizie per tutti gli italiani che si sposteranno con l'automobile. Ce ne siamo già accorti, ma nonostante gli interventi sulle accise, e qua mi pare che il pieno di benzina non è che abbia tutto questo sollievo.
1: No, allora hanno fatto dei conti dati con prezzi all'8 giugno, quindi perché è la data del compleanno di Deborah Rosciani.
0: Sì, esatto, c'eravamo proprio messi d'accordo per utilizzare questa data.
1: E allora, secondo i calcoli che ha fatto facile.it, per fare un Milano-Bari andata e ritorno, stiamo parlando di 1760 chilometri, per un'auto a benzina si spendono 223 euro di carburante, il che significa 26 euro in più rispetto allo scorso anno, e poi vedremo come procedono le cose. Però, visto che ti parlo di viaggi, ti dico anche che, come forse hai sentito nei giornali radio,
0: sì, esatto, questa notizia che a te piace da morire,
1: perché era attesa da più di 30 anni, adesso non mi ricordo neanche
0: così,
1: quanti.
0: Sono comodi.
1: Sì, diciamo che ci hanno pensato un po', però finalmente il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto per l'omologazione degli autovelox. Allora, i nostri ascoltatori più affezionati si ricorderanno che qui c'è questo contenzioso infinito, perché la stragrande maggioranza di autovelox utilizzati in Italia non sono omologati, ma sono autorizzati. Non è questione burocratica, è questione che, se non sono omologati, le contravvenzioni che vengono levate possono essere contestate. Spesso poi vince chi contesta, a volte vince però anche il comune o l'ente che ha messo l'autovelox, quindi non è certo che poi si abbia ragione perché non è omologato. Comunque è stato adesso, tutto questo dovrebbe essere finito perché è stato firmato il decreto. Io forse perché sono abituato un po' a vedere le cose normative, dico: va bene, dovrebbe essere tutto risolto. Magari facciamo una volta una telefonatina al nostro amico Silvio Scotti.
0: Guarda, secondo me è già pronto. È già anche un po' offeso che noi l'abbiamo già fatta stamattina, ma comunque rimedieremo al più presto.
1: No, senti, stamattina parliamo di spedizioni per i piccoli pacchi, perché ieri in tua assenza...
0: Ma mi hanno raccontato che è successo il putiferio tra i messaggi, ovviamente.
1: Guarda, una roba che faceva concorrenza al risico bancario.
0: Ah, pensavo al conto corrente cointestato.
1: No, più al risico bancario, nel senso che, allora, da luglio scatta questo dazio UE di 3 euro per i pacchi di minor valore. Però, come sempre, quando scattano questi nuovi obblighi ci sono le domande. La prima e più importante è: ma allora il prelievo italiano, non europeo, ma italiano di 2 euro, si aggiunge, si somma, lo tolgono, che fanno?
0: Quindi per comprare una cosa in Cina che costa 2 euro ci devo mettere sopra il balzello da 5, 3 più 2, oppure qualcosa? Perché qua, come dire, tutto quello che circola sarà appunto tassato con questi nuovi balzelli. Chissà se si ridimensionerà un po' il circolo anche molto inquinante di questi beni che arrivano da certe parti del mondo molto lontane, quindi questo è un tema. Secondo tema invece, le nostre conversazioni attraverso le email. Non potremo più raccontarci i nostri segreti?
1: No, allora, qui c'è un fatto che molti di noi, dipendenti, collaboratori, eccetera, sono, diciamo così, siamo abbastanza libertini nelle nostre comunicazioni con la mail aziendale, ma la mail aziendale non è proprio un
0: luogo dove
1: servizio
0: quello,
1: esatto, per nostro, anche se il garante della privacy di recente è intervenuto e ha dato un po' più, verrebbe da dire, di vantaggio al dipendente rispetto al datore. Abbiamo scomodato l'avvocata Marisa Marraffino, un'autorità in materia, ne sta parlando anche in altri webinar sempre qui del gruppo, quindi ci dirà lei effettivamente rischi, diritti e doveri della mail aziendale.
0: E limiti personali e anche aziendali. Allora intanto do un'occhiata ai messaggi, Mauro, e rispondo subito a Peppe, che ci Giuseppe da Manfredonia chiede se abbiamo già ci stiamo attrezzando per una puntata sul nuovo BTP, sì, che parte lunedì, certamente, e abbiamo la solita accoppiata di successo.
1: È il BTP che si chiama sì, ma esatto. La risposta è sì anche per
0: esatto.
1: L'ascoltatore.
0: BTP sì, ce l'ha. Campagna pubblicitaria già in circolazione, peraltro

0: come al solito, chiamiamola così, originale. E ci saranno con noi Carlo Aloisio, analista finanziario che ci accompagna sempre nella spiegazione di queste operazioni, e Ciro Pietrolongo di Borsa Italiana, allo stesso lato istituzionale. Seconda cosa, volevo rispondere ad una ascoltatrice o a un ascoltatore in questo caso che lamenta un po' il tono che abbiamo utilizzato nel condividere con tutti gli ascoltatori la prima notizia, cioè questi aumenti che stanno arrivando, che stiamo già sopportando, che stiamo già gestendo da mesi e che magari saranno anche più seri nei prossimi mesi, date l'idea che l'economia e la finanza siano una passeggiata di salute. Guardi, mi rendo conto che a volte il tono un po' leggero nel trattare gli argomenti possa dare fastidio. Noi in realtà abbiamo fatto di questo comportamento la nostra cifra, perché riteniamo che parlare di economia e finanza è già difficile, è già complicato, perché i temi sono complicati. Se li rendiamo anche complessi e pesanti con il linguaggio, allora rischiamo di continuare a far allontanare le persone da queste tematiche. Invece noi le vogliamo avvicinare e quindi proviamo ad essere un po' leggeri nel trattare questi argomenti. Pagare le bollette, fare il pieno di carburante, fare le assicurazioni, andare in vacanza sono delle abitudini di tutti gli italiani, delle abitudini anche degli obblighi di tutti gli italiani, degli diritti e doveri che dobbiamo gestire, e quindi cerchiamo di fare in modo che questi temi siano sopportabili anche attraverso la nostra autorevole leggerezza, che è da un po' che non
1: usiamo questo termine. Esatto. Sì, autorevole leggerezza.
0: Volevo fare questo piccolo editoriale, quindi spero che qualcuno invece gradisca il fatto che proviamo ad essere leggeri su questi argomenti.
1: Andiamo con la nostra prima ospite.
2: Meazza e Rosciani, e sei in buone mani.
3: L'uomo della strada si chiede: se non ci fosse stata questa invasione, questi aumenti ci sarebbero stati? E allora perché tutti gli stati non si mettono assieme e chiedono i danni al signor Donald?
4: Con la mia Tesla Model 3, estremamente efficiente, caricando presso la rete supercharger proprietaria di Tesla, spendo pochissimo.
5: Chi per andare in vacanza quest'anno si indebita per 50 rate, nei prossimi 4 anni che fa?
6: Cosa faccio? Aggiungo altre rate? E fino a quando non estingo il debito non vado più in vacanza?
0: Sì, in effetti non ho detto, la puntata sul nuovo BTP, sì, la facciamo lunedì prossimo, proprio in concomitanza con la partenza della nuova operazione di collocamento.
1: Andiamo da Tatiana Oneta, la dottoressa Tatiana Oneta, che è fiscalista esperta per altro consumo. Buongiorno, bentornata a Due di Denari.
7: Buongiorno a tutti.
1: Allora, io le chiedo aiuto perché ieri incautamente ho detto: guardate che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la normativa per applicare questo dazio dell'Unione Europea sui pacchi sotto i 150 euro. E ho detto incautamente perché si sono scatenate subito le richieste. Ma allora come si fa? Ma se io mi faccio spedire, in tre cose separate non arrivo ai 150 euro, se tre cose separate
7: tre volte.
1: Ecco, e così via. Ecco, vedo che già è esperta di tutta la casistica. Allora io le lascio la parola, e poi naturalmente c'è il grande tema: ma i 2 euro italiani che sono sospesi fino al 1° luglio si aggiungeranno, li toglieranno? Però forse questo ci vorrebbe frate indovino più che una fiscalista.
7: Ecco, esatto. Ancora io la sfera di cristallo non ce l'ho, voglio attrezzarmi però. Dunque, partiamo da quanto giustamente diceva lei, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea però il regolamento che stabilisce appunto l'applicazione dei 3 euro a partire dal 1° di luglio. È un dazio. Quindi è un dazio a tutti gli effetti a cui si aggiunge l'IVA, partiamo anche da quello, ok? Viene applicato sostanzialmente a tutti i pacchi che hanno un valore economico inferiore ai 150 euro. Questo perché? Perché fino al 30 di giugno le dogane italiane e europee applicavano una esenzione per tutti i pacchi che dichiarano un valore inferiore appunto ai 150 euro, perché considerata di modico valore, quindi non venivano applicati i cosiddetti dazi all'importazione. Questa cosa non funziona più, perché con i grandi player, soprattutto cinesi, che ci inondano, no? di,

0: di pacchi di valore miserrimo, si stima circa 4,6 miliardi per il 2024, quindi direi una cifra notevole. Questo sistema non regge più per due motivi: uno, per la protezione, diciamo, di quelli che sono i produttori e i rivenditori della Comunità Europea, che non riescono a contrastare la concorrenza; dall'altro è proprio un problema anche gestionale a livello di dogana per l'aumento della mole di lavoro, detta molto in soldoni.
1: Sì, e quindi ci mettiamo anche l'aspetto ambientale, che magari può apparire marginale, ma io ci metterei pure questo, perché il traffico
0: della circolazione. Questo è il primo aspetto, però come sappiamo il problema alla fine è sempre solo economico, cioè è difficile che l'aspetto ambientale venga portato avanti come primo motivo, purtroppo, mi spiace dirlo, ma è la dura realtà. Di conseguenza la Comunità Europea ha stabilito che fino al 1 luglio 2028, quando dovrebbe entrare in funzione il nuovo sistema doganale europeo, verrà applicato questo dazio di 3 euro su ogni pacco che ha un valore inferiore ai 150 euro. Cosa significa? Che quando io compro da un paese che sia extra UE, quindi non parliamo solo di Cina, parliamo anche di Inghilterra, parliamo degli Stati Uniti, sostanzialmente su ogni pacco devo pagare questi 3 euro più IVA. Come verificarlo? Bisogna controllare tutto ciò che ci viene fornito in fase d'acquisto come informazioni sulle spese di spedizione e compagnia cantante. Cosa fare? Niente, stare attenti proprio a quello che veniva ricordato prima: non fare la frammentazione dei pacchi, perché banalmente, se io dovessi comprare, poniamo, un mobiletto che mi viene spedito in due pezzi, valore totale del mobiletto 300 euro, ma in un pacco 150 e nell'altro 150, pago i 3 euro su ogni pacco.
1: Allora, invece la sovrapposizione con l'italiano?
2: Quello lì però temo che neppure voi ad altro consumo, dottoressa Oneta, avete qualche indicazione.
0: Allora, lo stato, vi posso parlare dello stato dell'arte,
2: sì,
0: perché sicuramente questa c'è. Allora, doveva partire a gennaio, ok? Perché è stato introdotto con la legge di bilancio. Però facciamo molta attenzione, perché questo non è un dazio, ma è un costo amministrativo. Quindi, a tutti gli effetti, il governo italiano l'ha inserito come diciamo costo da pagare a copertura dei maggiori oneri amministrativi proprio dello sdoganamento dei pacchi. Ok, quindi è una cosa diversa rispetto al dazio UE. Poi cosa succede? Che chiaramente l'agenzia delle dogane dice: signori, ma io non ce la faccio a modificare tutti i sistemi informatici eccetera per far partire subito a gennaio, e quindi viene spostato al 1 di marzo. Arriva la Comunità Europea dicendo: ci siamo noi dal 1 di luglio con i 3 euro. Di conseguenza il governo italiano decide di far slittare la partenza anche di questo costo ulteriore amministrativo di 2 euro dal 1 di luglio. Allo stato attuale dei fatti, nonostante siano state fatte dichiarazioni, tentativi di emendamenti all'interno di normative recentemente applicate, in realtà questo costo rimane ancora in vigore dal 1 di luglio, quindi ad oggi dovremmo pagare 5 euro. Non cambia nulla, perché comunque è sempre applicato sul valore inferiore ai 150 euro.
1: Io direi, Mauro, che tra il 1 e il 2 luglio, oltre, insomma, dovremmo fare di nuovo una trasmissione facendoci raccontare dagli ascoltatori che magari così sono abituati a fare degli acquisti massicci utilizzando appunto i canali di e-commerce o non solo, da altri paesi, per capire effettivamente la nuova imposizione come funziona.
0: Però bisogna stare attenti, perché potrebbe essere applicato anche sui pacchi già acquistati adesso.
1: Ah,
2: perché se arrivano dopo il 1 luglio, dice.
0: Bravissimo. Perché il dazio, come il costo amministrativo italiano, vengono applicati allo sdoganamento. Per cui, se io faccio un acquisto oggi, è pressoché impossibile, ma se io faccio un acquisto magari il 15 di giugno, ipoteticamente il 20 di giugno con consegna successiva al 1 di luglio, ok, io questi importi li pago.
1: No, ma i tempi

0: possono
1: e
0: essere.
1: E non è detto che però già mi avvisi la piattaforma, giusto? Perché lei diceva: potrebbe state essere molto attenti a quello che vi mettono come spese di spedizione, perché allora se qualcuno ha dei tempi lunghi dovrebbe già avvisarvi che c'è questo dazio di 3 euro europeo.
2: Aggiungo, scusate, Mario chiede: il dazio viene applicato direttamente dal sito web, dalla piattaforma alla quale ci si rivolge? Rispondiamo di sì, Tiziana?
3: No.
2: No, Tatiana,
3: no.
2: Scusi.
3: No. E dove nel senso che, allora, potrebbe essere applicato dalla piattaforma, anticipato dalla stessa, per cui non ce lo fanno pagare, lo pagano loro per noi, ok? Mm-hmm. Oppure, caso più probabile per gli acquisti che si situano proprio a cavallo, no, dell'entrata in vigore della normativa, potrebbe essere poi richiesto dallo spedizioniere. E qui scattano i veri problemi, perché il rischio di truffa è
2: eccola là, la parola più bella l'abbiamo detta alla fine.
3: Mi allora, piace.
2: Vabbè, prendiamo appuntamento per una prossima puntata con Tatiana, mi scuso ancora.
1: Ma infatti lei non può andare in vacanza, dottoressa Onetta.
2: Assolutamente.
1: Non so se le era chiaro con il nostro, la nostra richiesta qui fino al primo di luglio, ma soprattutto anche dopo il primo di luglio. Ieri dicevo ci sono più cose tra cielo e terra che nella Gazzetta Ufficiale, e questo è uno dei casi in cui sarà tutto da verificare come poi questo dazio funzionerà, come si articolerà con il prelievo di tipo amministrativo italiano, che potrebbe quindi a questo punto tranquillamente coesistere, perché non fanno in conflitto le due cose.
3: Scusatemi, ma io ritorno al vil denaro. Purtroppo, essendo stato inserito in legge di bilancio, come noi sappiamo, la legge di bilancio deve avere una sua copertura, no?
1: Certo.
3: Per cui nel momento in cui lo Stato inserisce qualcosa nella legge di bilancio deve anche dire quanto gli costa o quanto gli
2: prevede
3: costa
2: di incassare, certo.
3: Ok, allora con questo balzello, diciamo, di 2 euro, lo Stato italiano ha dichiarato di guadagnare in 3 anni 612 milioni di euro. Mm. Ok, se non lo applicasse,
2: deve trovarli da un'altra parte.
1: Soldi. Bisogna trovarli da altrove. Certo. Certo.
3: Allora, se è pur vero che i 3 euro europei in parte finiscono allo Stato italiano, perché è proprio un accordo tra l'Europa e gli Stati, quindi l'Europa incassa i 3 euro e ne gira 75 centesimi allo Stato italiano per ogni pacco, ok?
1: Però
3: mancano però all'appello i restanti
1: 1,25 euro, quindi potremmo anche fare il conto della stima dei soldi che servono al ministro Giorgetti.
2: Certo.
1: Rinnoviamo l'invito a non lasciare il paese senza il nostro permesso.
2: E segnalo anche quello che ci scrive un ascoltatore: alcune piattaforme cinesi si sono già adeguate facendo gli sconti ai clienti per acquisti fino a 150 euro.
1: Ecco, va bene, cioè va bene, è sempre un intercalare, mai un giudizio di valore. Grazie, Tatiana Onetta, fiscalista di Altro Consumo. Andiamo
3: grazie
1: con
3: a voi.
4: Parliamo di lavoro.
5: Deborah, ma quale impatto ambientale? È molto meglio che viaggi un furgone con tanti pacchi che la gente vada a comprarseli da soli e viaggino tante macchine quanti tanti sono i pacchi.
6: Mi potete però spiegare una cosa sui pacchi? Fa riferimento al totale dell'ordine 150 euro o al totale effettivamente pagato, che notoriamente sconti su sconti è inferiore?
7: Scusatemi, ma il dazio lo pagano tutti, anche le aziende che comprano online?
2: E come al solito le domande degli ascoltatori sono sempre interessanti. Mi permetto solo un piccolo editoriale.
1: Prego.
2: Stamattina è il secondo che mi sento di fare. No, il tema del prestito per la vacanza c'è, ed effettivamente se non te lo puoi permettere, andarsi ad indebitare per è oggettivamente, poi ognuno fa le scelte che vuole qua, nessuno. Io non sono nessuno per giudicare chi vuole fare e realizzare il viaggio dei suoi sogni. Magari ha dei soldini, non li vuole spendere tutti e preferisce dilazionare la spesa, eccetera. Però ci metto insieme la grande discussione che molti di voi hanno sollevato sul tema del conto corrente per le donne, la cointestazione, eccetera. Cioè, in molti si lamentano del fatto che suggeriamo l'opportunità di farsi un conto corrente personale e voi contestate l'aspetto della spesa. No, io 50 euro l'anno ad una banca non glieli regalo, quindi ottimizzo in famiglia per, poi però magari si spendono e si va a fare un prestito sovrapponendone magari questo prestito ad altri che si hanno in corso per fare la vacanza che non riusciremo a permetterci. Ecco, volevo sottoporre ai nostri ascoltatori questa duplice riflessione, non lo so.
1: Questi comportamenti che seguono una loro erraticità, la metterei
2: esatto.
1: Così. Marisa Marraffino, l'avvocata Marisa Marraffino, buongiorno, bentornata a Due di Denari. So che a volte sei anche ospite in altri programmi, ma noi ti perdoniamo.
0: Sì,
1: buongiorno.
0: Buongiorno. Però ce la tiri. Poi torno sempre. Però
2: siamo un po' sostenuti, ecco.
0: Ma torno sempre con molto piacere. Quindi
1: dunque, avvocata Marraffino,
0: di con voi.
1: L'abbiamo disturbata perché sulle email aziendali ci sono state delle indicazioni del garante che forse hanno un po' confuso le idee. Allora, l'idea, noi partivamo dal presupposto, innanzitutto, è corretto che noi immaginiamo la nostra mail aziendale come uno spazio privato e il datore non possa avere mai, come dire, occhio su questa o sui contenuti o a chi scriviamo soltanto senza andare nel contenuto della mail?
0: No, non è corretto, perché la mail aziendale è uno strumento di lavoro e quindi dobbiamo usarlo intanto con correttezza, e poi il datore di lavoro può effettuare dei controlli. Certo, ci sono dei limiti nei controlli datoriali, quindi non è consentito ad esempio un controllo massivo sui contenuti delle mail, ma se il lavoratore viene informato adeguatamente, e questo nel rispetto del GDPR ad esempio, dello statuto dei lavoratori, il datore di lavoro può controllare per esempio quelli che si chiamano i metadati delle mail o i file di log. Cioè, cosa vuol dire? Il datore di lavoro può controllare periodicamente ad esempio a chi inviamo le mail, gli emittenti, i destinatari insomma delle mail, gli orari e anche l'oggetto delle mail. Questo può dire molto, no, al datore di lavoro. Ci sono però tanti limiti, per esempio dei limiti di tempo, cioè questo controllo non può essere generalizzato. Il garante di recente, proprio nelle sue documenti di indirizzo insomma che ha aggiornato nel 2024, ci dice ad esempio che un controllo non può durare più di 21 giorni, no? Quindi anche sui metadati e sui file di log, perché altrimenti sarebbe un controllo massivo sull'attività del lavoratore.
2: Che mi sembra già un tempo anche importante.
0: È un tempo importante, però questo è un giudizio di bilanciamento, no? Consente di bilanciare da un lato la sicurezza aziendale e dall'altra la privacy del lavoratore. Quindi se non è ammessa, ecco, un accesso indiscriminato alle mail, però diciamo anche che in caso di legittimo sospetto il datore di lavoro può tutelare il proprio patrimonio aziendale. Ad esempio, se io sospetto ed ho degli indicatori, degli elementi che mi fanno sospettare che il mio dipendente sia infedele o che compia atti di concorrenza sleale o peggio ancora insomma dei reati, è logico che lì prevale l'esigenza insomma di tutela del patrimonio aziendale e in generale della sicurezza anche degli altri, dei terzi, sulle esigenze di privacy del lavoratore. Quindi diciamo in maniera molto chiara, no, che una privacy assoluta delle nostre mail aziendali ovviamente non esiste. Quindi esiste però un bilanciamento che negli anni poi la giurisprudenza ha delineato.
2: Ma invitiamo i nostri ascoltatori ad intervenire su questo tema. Raccontateci questioni emerse sul posto di lavoro in relazione all'uso della email aziendale. Come le avete gestite? Come si sono risolte? Come è stato, per quale ragione magari avete scoperto che il datore di lavoro eseguiva un controllo sul vostro operato? Come avete gestito l'operazione?
1: 800 24 0024 è il solito numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Allora, torniamo a parlare della mail aziendale, già stanno arrivando le domande. Ad esempio, Marisa Marraffino, avvocata esperta per il Sole 24 Ore, chiedere Davide, ma posso chiedere al datore di lavoro se ha eseguito dei controlli sulla mia mail aziendale?
0: Allora, diciamo che dovrebbe avvenire il contrario, cioè il datore di lavoro dovrebbe informare i dipendenti prima, no, di effettuare i controlli. Questo è proprio il punto cardine, dovrebbe arrivare ai lavoratori, quindi essere messo a conoscenza il modo in cui i datori di lavoro effettuano i controlli, le cosiddette policy aziendali o i regolamenti interni. Quindi sì, certo, il lavoratore può chiederlo, magari gli è sfuggita la policy, la ricevuta via mail e non l'ha letta, oppure a volte le policy policy vengono per esempio affisse nella bacheca aziendale, no? Il lavoratore se la può essere persa, ad esempio. Quindi certo, è lecito chiedere al datore di lavoro in che modo vengono effettuati questi controlli.
2: Ma Marisa, visto che lei è un avvocato, le è capitato di gestire dei contenziosi fra lavoratore e azienda proprio perché magari il datore di lavoro ha contestato un uso improprio della email aziendale o magari il lavoratore ha contestato al contrario un esercizio di controllo di cui non era stato informato?
0: Capita spesso, questo contenzioso è sempre più frequente, sempre più ricorrente. I casi che mi sono capitati riguardano soprattutto gli sfoghi dei lavoratori, no? A volte il lavoratore si sfogava e questo viene visto, insomma, dal datore di lavoro, ovviamente, che dal codice civile, no? Come una violazione dell'obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro. E allora si è discusso tante volte nella giurisprudenza, nei tribunali di merito, ma siamo arrivati poi a volte fino in Cassazione, sui limiti, no? Degli accessi, cioè quando effettivamente il datore di lavoro può contestare un illecito disciplinare sulla base di conversazioni private. Questo è un tema delicatissimo perché c'è un giudizio di bilanciamento veramente molto delicato, no? Sul contenuto delle mail, quindi molti tribunali, soprattutto di merito, insomma, su questo, e poi c'è giurisprudenza, insomma, anche europea sul fatto che bisogna bilanciare molto bene il diritto di segretezza del lavoratore con le esigenze, no? Aziendali. Quindi diciamo che è più difficile, ecco, che il lavoratore possa avere accesso proprio al contenuto delle mail, più facili però le contestazioni sui cosiddetti metadata e file di log. Se però il datore di lavoro ha informato bene il lavoratore, mi è capitato in diversi casi, anche difendendo, insomma, le aziende, che purtroppo le aziende non avevano dato al lavoratore le informative necessarie, no? Allora in quel caso tutta la corrispondenza è stata dichiarata inutilizzabile e quindi il lavoratore non ha potuto essere licenziato e nemmeno una sanzione disciplinare, no? Può essere irrogata se le informative che giustamente, insomma, non sono date, certo, nelle forme corrette.
1: Mancava praticamente l'evidenza, insomma, della...
0: Esatto.
1: Questi limiti che lei ci sta spiegando valgono indiscriminatamente per tutte le aziende o ci sono limiti dimensionali?
0: Sì, no, questo valgono per tutte le aziende. Il controllo datoriale, questo è l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, che fa una differenza sostanziale tra i controlli che possono essere fatti con gli strumenti usati dal lavoratore, no? per il lavoro, che non necessitano di solito dell'accordo sindacale, e invece i controlli, per esempio, con le telecamere di sorveglianza, eccetera, sono controlli a distanza massivi, che invece per i quali è necessario il controllo sindacale, l'accordo sindacale. Quindi diciamo che per i controlli, quelli più massivi e incisivi, è necessario un preciso accordo con i sindacati. Se posso però dire un'ultima cosa, certo, che secondo me interessante, che arriverà, stiamo aspettando i casi perché secondo me arriveranno presto, riguarda invece l'intelligenza artificiale. Cioè molte startup, anche questo è già arrivato all'attenzione del garante, stanno utilizzando dei plugin per monitorare lo stato di benessere dei lavoratori tramite le chat, Teams, aziendali, eccetera. Cioè si chiede al lavoratore, no, di dare il consenso a poter essere, diciamo, quasi profilati, insomma, dall'intelligenza artificiale per monitorare lo stato di stress del lavoratore. Sono di solito iniziative che nascono per tutelare il benessere del lavoratore, no? Però possono nascondere delle insidie. Cioè, ricordiamolo che dal 2024 c'è il regolamento sull'intelligenza artificiale, no? Che è in vigore anche in Italia, che quindi vieta, ad esempio, intrusioni massive o comunque profilazioni sulle emozioni dei dipendenti, no? Allora dobbiamo stare molto attenti all'intelligenza artificiale, che potrebbe creare anche delle discriminazioni sui posti di lavoro. E allora lì bisogna stare attenti, ovviamente. Non si possono poi erogare sanzioni disciplinari sulla base dello stato di stress di un lavoratore, no? Però ecco, bisogna stare molto attenti perché l'intelligenza artificiale...
2: Sì. C'è questo caso molto interessante, Marco ha ricostruito qualche dettaglio, poi se mi consentite.
1: Faccio un'ultima domanda, ma proprio la domanda più ingenua possibile. Ma io posso scrivere a mia moglie dicendo: guarda, per stasera faccio un po' tardi, c'è la riunione di lavoro, usando la mail aziendale, o anche quello lì può essere passibile di... qualche rilievo disciplinare?
0: No, no, puoi avvisare tranquillamente Nicoletta del ritardo sul posto di lavoro e questo non rileva, rilevano insomma ovviamente le violazioni gravi, no? Quindi tanti messaggi personali, c'è giurisprudenza anche su il numero di messaggi, no? Quindi è logico che se io ogni minuto uso i social o
2: magari non consegni un lavoro perché sono impegnato a fare
0: questo rientra tra i controlli che si possono
2: ci
0: fare.
2: Ci manca un minuto e mezzo, ma questo caso lo volevamo segnalare perché un ascoltatore che non vuole intervenire in diretta ci racconta che il suo datore di

0: è sempre poi purtroppo difficile per il lavoratore, perché in casi di questo genere quello che si dovrebbe fare è appunto segnalare prima al datore di lavoro, ma poi anche al garante, però è sempre una situazione molto delicata.
1: Infatti vedo Marco giustamente ci segnala che altri ascoltatori adesso a raffica stanno raccontando la stessa cosa. Vabbè,
2: cioè che
0: eh sì, no, sono
1: lette tutte le email
0: diffusi
1: in ingresso o destinate a lui, sono lette dalle superiore, cioè proprio questa coppia conoscenza che viene fotografata.
0: Sì.
1: Appunto.
0: Allora, se non esistono esigenze aziendali, quindi bisogna vedere il motivo, per esempio a volte questo succede quando il lavoratore è in vacanza, no? E allora ovviamente le mail devono essere lette, però anche di questo deve essere informato il lavoratore. Quindi il GDPR su questo è chiaro, bisogna informare i lavoratori. Poi la coppia conoscenza, se io lavoro insieme al mio capo su un progetto, è normale che ovviamente il datore sia informato, no? Ma non che tutte le mail in uscita siano per forza, insomma, lette anche dal datore di lavoro. Questo sarebbe un controllo massivo, ecco.
2: Non, allora, avvocata Marraffino, non le diciamo di non lasciare il paese, perché lo sa, cioè non può lasciare il paese. Quando vuole andare in qualche altro programma di Radio 24,
1: però deve chiedere l'autorizzazione.
0: Ve lo faccio sapere la prossima volta.
1: Non è una copia conoscenza, è proprio una richiesta di autorizzazione.
0: Pensavo di dover mandare la mail. No. Ah no, vabbè.
2: Grazie mille, Marisa Marraffino, esperta del Sole 24 Ore, avvocata, la trovate sulle pagine del Sole 24 Ore, sui podcast del Sole 24 Ore e ovviamente qui a Due di Denari.
1: Allora, per scatenare ulteriormente gli ascoltatori, vi anticipiamo che domani ritorniamo sui temi della previdenza complementare. Peraltro questa mattina il presidente della COVIP, Mario Pepe, sta in questo momento proprio rilasciando la sua relazione annuale, e domani torneremo con una grande iniziativa, una campagna di comunicazione che sta facendo un organismo di formazione della previdenza complementare che è MEFOP, e parleremo poi anche, anticiperemo qualche dettaglio sulla quotazione in borsa più clamorosa di sempre,
2: quella stellare,
1: quella spaziale, esatto.
2: Va bene, allora non mancherò.
1: A domani.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Trump dall'ok ad attacchi lampo su vasta scala per costringere Teheran a trattare. Intanto dal Papa a Barcellona un nuovo accorato appello alla pace. La Premier Meloni no alla patrimoniale, vogliamo ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Al via i mondiali di calcio con Messico-Sudafrica, ma è ancora polemica su visti e prezzi dei biglietti. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Donald Trump ieri ha avuto una riunione nella Situation Room e ha dato l'ok a lanciare un'operazione su larga scala, seppur di breve durata, per spingere Teheran a negoziare. Gli attacchi saranno netti e potenti, ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth. La risposta sarà altrettanto dura. Gli hanno fatto eco a stretto giro i Pasdaran. Intanto dal Papa a Barcellona un nuovo accorato appello alla pace.
2: In migliaia, tra turisti e residenti locali, hanno festeggiato l'arrivo di Leone XIV alla Sagrada Famiglia a 16 anni dall'ultima visita di Papa Ratzinger, nella seconda giornata catalana prevista nell'ambito del tour spagnolo del Pontefice. Una giornata che per la Catalogna tutta ha significato soprattutto la commemorazione di Antoni Gaudí, il geniale architetto catalano di cui correva il centenario della morte e la cui grandezza è stata consacrata dall'inaugurazione della Torre del Gesù Cristo da parte dello stesso pontefice, in una cerimonia tenutasi alla presenza dei reali di Spagna e del premier Sánchez.
3: Gracias por esta hermosa manifestación de fe.
2: La Sagrada Famiglia è un monumento in costruzione che ci ricorda famiglia. Come la vita cristiana sia un cammino costante. E noi, come cristiani, non possiamo fare la guerra, ha ricordato Leone XIV, atteso oggi alle Isole Canarie per l'ultima tappa del suo viaggio in Spagna. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Intanto esplosioni sono state registrate in diverse zone dell'Iran dopo che il comando centrale americano ha confermato di aver lanciato attacchi di autodifesa contro diversi obiettivi nel paese. In questo scenario Wall Street ha chiuso negativa col Dow Jones a meno 1,87, il Nasdaq a meno 1,98, l'S&P 500 meno 1,61, euro a 1,1540 sul dollaro.

0: dollaro.
1: La giornata in Europa.
2: L'inflazione americana ai massimi da oltre 3 anni e le nuove minacce del presidente Donald Trump all'Iran spingono al ribasso le borse europee. Milano termina le contrattazioni in calo dello 0,5, stessa performance per Parigi, mentre Francoforte lascia sul terreno lo 0,88%. A Piazza Affari l'attenzione degli operatori resta concentrata sul risico bancario. Gli acquisti hanno premiato Banco BPM più 3,7%, con gli osservatori che si interrogano sulle possibili mosse dell'istituto. Dopo l'OPAS di Intesa San Paolo su MPS, Piazza Meda potrebbe valutare un rilancio per la conquista di Siena, ma resta anche un possibile obiettivo delle mire di Unicredit. Scivolano in fondo al listino Stellantis e Prismian, che lasciano sul terreno entrambe oltre il 4%. Laura Bonadies da Radio Cora per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora la politica italiana con le parole della Premier Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Sentiamo.
3: La riforma dell'IRPEF e il taglio del cuneo fiscale rimettono ogni anno 21 miliardi nelle tasche degli italiani e dei lavoratori, dice Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio parlando delle cose fatte dal governo. Sul fisco assicura l'esecutivo non intende fermarsi, vuole fare di più per il ceto medio, dice Meloni, e boccia la patrimoniale di cui si discute nel centrosinistra.
4: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
3: L'Italia non è la Repubblica delle banane. Qui, afferma Meloni, si rispettano le regole, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, sottolinea la Presidente del Consiglio parlando delle misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Fiscalità equa e conti in ordine sono determinanti per la crescita economica, sottolinea il Presidente di Confcommercio. In Italia, dice Carlo Sangalli, c'è incertezza ma anche una sensazione di potercela fare.
5: Le famiglie riescono a distinguere il rumore proveniente dall'esterno rispetto alle condizioni relative ai redditi, ai prezzi, ai risparmi.
3: Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Nel frattempo salta la riforma dei medici di famiglia. Il relativo decreto legge è stato ritirato.
6: Dopo annunci e smentite arriva l'ufficialità: non ci sarà il decreto legge con la riforma della medicina territoriale che prevedeva di potenziare le case di comunità attraverso l'inserimento dei medici di base e il passaggio di parte degli stessi ad un rapporto di lavoro dipendente. E ora senza medici di base, quei maxi ambulatori finanziati con fondi PNRR pensati per alleggerire pronto soccorso e portare l'assistenza sanitaria più vicino alle persone, rischiano di rimanere scatole vuote. Il Ministero della Salute assicura però che si andrà avanti. A cambiare sarà lo strumento, non più un decreto, ma una convenzione sulla medicina generale, in cui si potrà prevedere l'obbligo per i medici di base di svolgere 6 ore settimanali nelle case della comunità. Di fatto però un intervento molto più circoscritto. Soddisfatti i medici di famiglia, che avevano da sempre lamentato di non essere stati coinvolti da questa riforma e minacciato scioperi. Dure prese di posizione che avevano convinto parti della maggioranza, con la Lega in primis, a chiedere un passo indietro al ministro Schillaci. L'annuncio dello stop ha invece scatenato le ire dell'assessore alla sanità della regione Lombardia, Bertolaso, che era stato tra i più strenui difensori del provvedimento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presentato il decreto che disciplinerà l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte della polizia. Il testo introduce norme sul riconoscimento biometrico in tempo reale, identificazione facciale a posteriori e utilizzo investigativo dell'AI. Così il capo del Viminale sul timore di un utilizzo improprio dei dati personali dei cittadini.
7: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili.
1: E ora la cronaca con gli incidenti dell'ultimo derby della Mole del 24 maggio scorso. Divieto di trasferta per 10 giornate agli ultra di Torino e Juventus.
8: Niente trasferte per i tifosi di Torino-Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo gli scontri tra gli ultra in occasione del derby della Mole del 24 maggio scorso in scena all'Olimpico Grande Torino. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite. In particolare

0: Il provvedimento riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e i tifosi residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso, gara a seguito della quale erano state vietate le trasferte a Cremona e Udine. L'attuazione del provvedimento sarà affidata ai prefetti delle province interessate dalle partite. Negli scontri del 24 maggio scorso era rimasto gravemente ferito Marco Leonardo Bassocu, dimesso ieri a 16 giorni dall'incidente e dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. Una vicenda su cui sono ancora in corso le indagini per capire l'effettiva dinamica del ferimento. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: I campionati del mondo di calcio 2026 al via oggi alle 21 italiane, alle 13 locali a Città del Messico, gara inaugurale all'Azteca tra Messico e Sudafrica. Intanto però tiene ancora a banco la polemica sui visti d'ingresso negati a dirigenti, arbitri, tifosi e anche a giornalisti, come confermato dal presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva Gianni Merlo al nostro microfono.
2: I primi contattati sono stati logicamente i colleghi iraniani, perché loro non hanno neppure avuto finora la possibilità di andare a quella che chiamano l'intervista, no? E per ora per loro non c'è stato nulla.
3: Ecco, avete avuto segnalazioni da altri colleghi?
2: Sì, qualche europeo, soprattutto da quello che era l'est europeo, uno dalla Georgia, poi ci sono i problemi degli africani, a parte la questione del Congo, che lì proprio hanno rifiutato di parlare con chiunque per la questione di Ebola, no? Ma a 10 paesi africani hanno concesso il visto con un'entrata unica. Cioè, se loro adesso sono sbarcati negli Stati Uniti e poi la loro squadra va a giocare in Canada oppure in Messico, non hanno la possibilità di seguirla, perché se la seguono poi non possono più rientrare negli Stati Uniti.
3: Cosa potete fare voi come AIPS?
2: No, noi abbiamo invitato la FIFA a fare di più, perché logicamente anche se noi mandiamo una lettera all'ambasciata americana, proprio non la prendono in considerazione. Ci hanno provato anche altri enti, perché in questo caso gli Stati Uniti dicono: noi abbiamo le nostre leggi, le nostre procedure e siamo gli unici a poter giudicare questo tipo di procedura.
1: Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia.
1: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90€ ogni uscita.
3: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
5: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
6: Buonasera, benvenuti a Smart City. È solo un seme, quello piantato da ricercatori del CNR, del Politecnico di Milano e poi altri istituti di altri paesi, ma se germoglierà potrebbe darci i primi computer dove sia il trasferimento di informazioni, come già avviene nelle fibre ottiche, sia l'elaborazione delle informazioni avviene grazie degli impulsi luminosi. Sarebbe un cambiamento epocale, considerato che in ballo c'è la possibilità di avere computer 100 volte più veloci degli attuali. I ricercatori sono riusciti più precisamente a dimostrare che è possibile, grazie a un nuovo materiale bidimensionale che si chiama disolfuro di tungsteno, un semiconduttore in cui gli elettroni possono trovarsi, diciamo, in due stati distinti, quindi un po' come un 1 e uno 0, e i ricercatori sono per la prima volta riusciti a controllare questi stati. È, dicevo, solo un inizio, ma molto promettente. Ne parliamo con Giulio Cerullo, che è professore di fisica del Politecnico di Milano. Bentornato a Smart City.
7: Sì, buonasera. Allora, come lei ha detto correttamente, noi abbiamo utilizzato il disolfuro di tungsteno, che è un semiconduttore bidimensionale, un parente del grafene, che è un materiale veramente bidimensionale. Questo ha lo spessore di soli 3 strati atomici, vuol dire inferiore a un nanometro, e grazie allo spessore infinitesimo ha delle proprietà quantistiche molto particolari. In particolare, in questo materiale gli elettroni possono occupare due stati quantistici distinti, dette le valli, e questi stati possono essere utilizzati come una nuova unità di informazione, analogamente ai 0 e all'1 dei computer tradizionali, ma che possono essere controllati con la luce in modo molto più rapido.
6: Molto più rapido. Ecco, adesso vediamo infatti a quello che voi effettivamente siete riusciti a dimostrare, no? E avete descritto in questa pubblicazione questa capacità di far saltare tra una valle e l'altra, no? Gli elettroni in qualche modo.
7: Sì, diciamo che una delle nostre specialità è di generare questi flash di luce, questi impulsi luminosi, della durata di pochi femtosecondi, ovvero sia pochi milionesimi di miliardesimi di secondo. Questi impulsi di luce incredibilmente brevi possono essere usati per accendere, spegnere e amplificare selettivamente le informazioni in questi materiali, realizzando delle vere e proprie operazioni logiche, proprio come avviene nei circuiti elettronici, ma a velocità enormemente superiori. Infatti, se consideriamo un computer tradizionale, questo lavora ai gigahertz, cioè compie miliardi di operazioni
6: di cicli,
7: in un secondo. Io ho dei cicli in un secondo. Noi possiamo andare ai terahertz, che vuol dire 1000 miliardi o anche decine di terahertz, quindi 10.000 miliardi di operazioni al secondo. E possiamo andare così veloce utilizzando proprio la capacità di generare questi impulsi di luce brevissimi,
6: brevi, certo,
7: e usarli per controllare le proprietà di questi materiali, scrivere l'informazione e manipolare l'informazione.
6: Ecco, quale sarà a questo punto il prossimo step? Perché questa è una prima prova di principio, diciamo.
7: Allora, questa è una prova di principio che ha dimostrato la capacità di manipolare l'informazione in maniera velocissima e, sottolineo, a temperatura ambiente, quindi in un dispositivo che può essere applicato praticamente. E al momento chiaramente siamo ancora lontani dall'applicazione pratica, come tutte le scoperte nuove ci vuole del tempo per rendere tecnologicamente rilevanti, quindi i nostri prossimi passi saranno quello di progressivamente e andare a dimostrare dei veri e propri dispositivi in cui la luce viene utilizzata per scrivere e controllare l'informazione, e procedere verso l'obiettivo ambizioso a lungo termine di un computer ultraveloce controllato dalla luce.
6: Ecco, tutte queste ricerche sono motivate dal fatto che l'elettronica tradizionale è anche un po' vicina ai propri limiti fisici, fondamentalmente, più veloce di quanto va.
7: Esatto, questa è un'ottima domanda, perché l'elettronica si basa sul moto degli elettroni all'interno dei semiconduttori, e gli elettroni viaggiano con una velocità limitata.
6: Hanno uno zaino sulle spalle, hanno massa, per capirsi.
7: Esattamente. No? E quindi, diciamo, più che a frequenze superiori a più decine di gigahertz non si riesce ad arrivare. Invece la luce ha questa capacità di trasmettere l'informazione a velocità altissime, e noi abbiamo dimostrato che non può essere usata solo per trasmettere l'informazione, come ad esempio nelle fibre ottiche, ma anche per scrivere e manipolare l'informazione. Questa è un po' la nostra innovazione.
6: Grazie, buon lavoro Giulio Cerullo.
7: Grazie mille, grazie a lei.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
8: Le volontarie avevano insistito con me e mia moglie perché prendessimo Betta. Era nel canile, già da un bel po'.
9: Avevamo pensato di non prendere più animali, però vedendola così...

0: l'abbiamo presa e siamo anziani tutti e due, e quindi capisco i suoi problemi e lei probabilmente capisce i miei, insomma.
1: Storie di animali di famiglia e di lupi in una puntata che si intitola Cani sfortunati.
2: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Le storie che non sappiamo spesso sono le storie che hanno a che fare con il rapporto che noi abbiamo con i nostri animali. O meglio, le sappiamo perché li conosciamo noi, ma spesso le persone intorno a noi, familiari, amici, non conoscono davvero qual è il segreto del rapporto tra un cane e il proprio padrone. So che non si dovrebbe dire più padrone, però insomma, per capirci, proprietario, quello che è, o tra una persona e il proprio gatto, o poi il proprio cavallo, il proprio asino, qualsiasi sia il vostro animale di compagnia. Ecco perché vi raccontiamo la storia di Paolo oggi, che di cani non ne ha avuto uno, ne ha avuti diversi, e ora ci racconta la storia di Beth. E poi abbiamo approfittato di questa storia per raccontarvi invece un racconto, che una storia che Michele Serra ha fatto all'interno di una sua newsletter che si chiama Ok Boomer, in cui ha parlato del suo cane Osso. Il suo cane Osso, insomma, se conoscete Michele Serra e i suoi lavori, è stato anche protagonista di un libro per bambini che Serra ha scritto qualche tempo fa, e purtroppo il cane Osso, visto che la storia si chiama Il ricordo di Osso, non c'è nessuno spoiler, ha vissuto per lungo tempo insieme a Michele Serra e a sua moglie nelle colline del Piacentino, e quelle colline, quelle zone, come moltissime delle zone montane del nostro paese, sono diventate territorio di lupi. Ecco, vi lascio in sospeso questa storia, perché l'ascolterete raccontata direttamente dalle parole di Michele Serra. Sappiate che la puntata si intitola Cani sfortunati. Benvenuti.

0: Da quando la nostra seconda figlia Lucia aveva 5 anni e insisteva per avere un cucciolo, a casa nostra abbiamo quasi sempre avuto animali. Almeno una decina di gatti, un criceto e 4 cani. Qui voglio ricordare solo i cani, ed in particolare Betta.
1: Senz'altro un elemento di equilibrio e di scambio. Di scambio e di relazione con altri esseri, nel senso più normale e bello, della convivenza, insomma, con altri esseri, no? E comunque sono stati elementi senz'altro di calma, di distensione, di collaborazione.
0: Il primo cane è stato Bibo, il meticcio con una preponderanza di barboncino di Lucia. Era vivace e intelligente. Allora abitavamo in un appartamento e dovevamo continuamente cambiare parola per indicare il guinzaglio, perché appena sentiva quella parola si agitava come un ossesso per uscire immediatamente. Si divertiva a spaventare Linus, il criceto di Michele. Quando Linus, uscito dalla gabbia da noi intenzionalmente lasciata aperta, si avvicinava alla ciotola con il cibo di Bibo, questo lo lasciava fare, fingendo indifferenza, per poi girarsi improvvisamente e abbaiargli minaccioso. Linus correva a rifugiarsi nella sua gabbia. Bibo mi è morto tra le mani, strozzato da un boccone di cibo. Inutili tutti i miei disperati tentativi di liberargli la gola. Era profumato e pettinato perché gli avevamo appena fatto il bagno. Poi è arrivata la femmina Bristol, meticcio dalmata boxer, anch'essa portata a casa da Lucia. Era sterilizzata, ma con grande senso materno. Si prendeva più cura lei di micetti di quanto facessero le loro madri. Bristol, il cui unico attrezzo ginnico era sempre stata la ciotola col cibo, è morta di infarto in un caldo mese di agosto. Poi, portato a casa anch'esso da Lucia, che voleva fare la veterinaria, è arrivato Poppy, un meticcio biondo rossiccio, petto bianco e occhi marrone scuro. L'operaio del maneggio frequentato da Lucia lo aveva bastonato a sangue perché aveva ucciso un numero non piccolo di polli e conigli e non era la prima volta che faceva di queste stragi. Era molto intelligente. Se per nostra inavvertenza trovava il cancello non completamente chiuso, sgattaiolava via furtivo, stando basso dietro le auto parcheggiate. Rimaneva via sempre un'ora di giorno come di notte. Il tempo per avere forse un dolce incontro con qualche sua fiamma,

0: e poi tornava tranquillo e soddisfatto. Dopo la morte di Bristol era l'unico responsabile della guardia, compito che svolgeva col massimo impegno. Poi, pancia gonfia, diagnosi tumore, rischiosa e inutile l'operazione. Ha lottato a lungo col male senza mai lamentarsi. Alla fine, vedendo che le zampe posteriori, nonostante i suoi ammirevoli sforzi, non lo reggevano più, abbiamo dovuto farlo sopprimere. Ho assistito alla sua eutanasia e dalla veterinaria mi sono fatto dare un ciuffo dei suoi capelli per ricordo. Betta è arrivata 8 anni fa. Tutti i 3 figli avevano lasciato la casa ormai da anni e Michele aveva ritirato per sé dal canile il dolcissimo meticcio Noè, proveniente dalla Sicilia. Le brave volontarie che visitavano i cani ospiti e li portavano quasi tutti i giorni in passeggiata per non lasciarli tutto il giorno in gabbia, avevano insistito con me e mia moglie perché prendessimo Betta, che era nel canile da un bel po' di tempo e aveva bisogno di compagnia e affetto. E quindi la prendemmo con noi.
1: Io uso

Betta, una bastardina, proveniva dalla lontana Lanciano e faceva parte di una cucciolata di sei, tra fratelli e sorelle, sparpagliate in varie regioni. Come i fratelli, aveva fatto la terribile esperienza del terremoto. Soffriva ancora sotto gli effetti di quel trauma e aveva paura di tutto. Quando la portavo fuori con l'intenzione di fare una passeggiata, si bloccava in mezzo alla strada e non c'era verso di farla muovere. Dovevo riportarla a casa in braccio. Allora pesava meno di 10 kg. Ha imparato molto lentamente a fidarsi e non è ancora libera del tutto dagli effetti di quelle esperienze. Ha il battito cardiaco sempre molto accelerato. Aveva paura delle persone vestite con abiti scuri, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e dei gruppetti di ragazzini dai 10 ai 18 anni circa. Molto probabilmente simili gruppi le avevano fatto dei maltrattamenti quando era piccola in Abruzzo. Paura anche delle biciclette, quelle che arrivavano improvvise da dietro, delle auto, dei rumori forti. Quando eravamo per le strade del paese era sempre sul chi vive. Scattava improvvisamente o tirava al guinzaglio come una forsennata, sempre con la coda in mezzo alle gambe. Ha ancora paura dei tuoni del temporale e cerca la nostra vicinanza. Se il temporale capita di notte, viene su in camera e si accuccia sullo scendiletto dalla mia parte.

0: Ma quando era lontana dai pericoli, libera nei prati o nei boschi, era un piacere vederla correre con la coda bella alta. Sembrava che volasse, tanto era leggera, sciolta, infaticabile. Bisognava vederla giocare con Artù, l'attuale Weimaraner di Michele. Lui è il triplo di lei, ma deve ubbidirle. È lei a condurre il gioco, con tutte le astuzie delle femmine. E il divano è riservato a lei. Artù se ne guarda bene dall'utilizzarlo, se lei è presente. Se poi Betta è in giardino davanti a casa, sapendosi al sicuro dietro al cancello, fa addirittura la bulla. Se la prende col postino, con chi passa per la strada, con i gatti dei vicini. Ma Betta è una bastardina di nome e di fatto. Quante volte mi ha fatto arrabbiare perché non voleva rientrare dopo una lunga uscita. Cercavo di avvicinarla per metterla al guinzaglio e lei dispettosa si allontanava. Per lei era un gioco, per me no. Quante volte mi ha tenuto fuori nei prati d'inverno al buio, al freddo per ore. Poi arrivava strisciando con il senso di colpa.
1: È una meticcia, un incrocio, come preponderanza il segugio. E quindi siamo stati nelle Marche, per esempio, e rincorreva, la portavo fuori in collina e per farla muovere così e muovermi anch'io, fare un po' di esercizio, andavamo a camminare sulle colline di Marchigiane e lei, se vedeva un animale, così si metteva a rincorrerlo e quindi era instancabile nel correre, era una bellezza vederla correre.
0: Nelle nostre vacanze è sempre stata con noi, al mare nelle Marche, in Liguria, in Croazia, nella Germania del Nord e dai parenti ed amici del Veneto. Betta è precocemente invecchiata, secondo me a causa dei battiti cardiaci troppo frequenti. Il pelo del muso ora è canuto, la coda è quasi tutta spellata. È diventata pigra, pesa quasi 30 kg perché mangerebbe sempre e sta quasi tutto il giorno sdraiata sul divano a dormicchiare. Però fa ancora bene la guardia, ma senza fanatismi, distinguendo tra i rumori da lasciar correre e gli altri che richiedono la verifica della provenienza. Da quasi 2 anni non andiamo più a camminare assieme, lei non se la sente. È pigra anche per andare a fare la pipì alla sera, ma si ricorda bene di essere pagata con 2 biscotti per cane alla mattina e alla sera, al rientro dal giardino dopo la breve uscita per i suoi bisogni. Cara Betta, non ci resta che augurarti la vecchiaia più serena possibile.

0: Loro sono i Beatles che cantano Martha, My Dear, per chiudere la storia di Paolo e introdurre la chiacchierata con lui. Ciao Paolo, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, ciao.
0: Come stai?
1: Sono un vecchio ricitrullito di 81 anni a ottobre. Quindi ti lascio immaginare. Però lo spirito è buono.
0: Bravo.
1: Tutte le mattine mi alzo ormai alle 4:30 per mandare gli auguri a tutte le persone che quel giorno compiono gli anni, e se non ho la mail li chiamo in giornata al telefono.
0: Bravo, è praticamente diventato un lavoro, Paolo. Come sta la Betta invece?
1: La Betta è come il suo padrone, è pigra, no, e mentre il suo padrone, diciamo, a livello di spirito reagisce, e la carcassa è quella che è, lei praticamente non fa niente tutto il giorno.
0: Beata lei.
1: E starebbe sdraiata sul divano, però fa ancora la guardia quando sente un rumore strano che non è, le spifera, insomma, va subito, salta fuori e corre ancora, reagisce a vedere di cosa si tratta.
0: Paolo.
1: E poi mangerebbe sempre.
0: Paolo, quanti cani avete avuto?
1: Quanti cani? 5 o 6.
0: 5 o 6. Senti, che cosa c'è nel fatto di avere un cane con te, con voi, che vi porta ad averne sempre? Qual è la cosa che vi piace di più del fatto di tenere un cane?
1: Ma cosa vuoi? Fanno parte della famiglia, sono esseri che richiedono attenzione, fanno compagnia e sono, diciamo, esseri senzienti come noi, in fin dei conti. Chiaramente non hanno il cervello prefrontale, quindi l'intelligenza umana, però le altre intelligenze ce le hanno. Il fatto dell'intelligenza gregaria, dell'intelligenza rettiliana, ce l'hanno anche loro, e
0: certo,
1: quindi vanno capiti e interpretati, insomma.
0: Paolo, grazie davvero, salutaci tanto la Betta, dalle una carezza o un buffetto da parte nostra, quando vuoi sai dove trovarci con le tue storie. Grazie davvero.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Paolo. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Adoro saltare da una pecca all'altra.
1: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
2: Spedisco 1000 pack una alla volta.
1: Io do la password delle caselle a tutti.
3: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
4: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
6: Matteo Caccia racconta.
7: Puntata a rischio lacrime oggi. Cani Sfortunati ci ha prima portato nelle storie di tutti i cani che hanno accompagnato la vita della famiglia del nostro ascoltatore Paolo, e già lì secondo me un paio di piantini sono partiti, soprattutto da parte di Federico Bernocchi, che è grande amante dei

0: cani con il suo cane Nebbia o Sabbia. No, Sabbia. Nebbia, Nebbia, Nebbia. Ora mettiamo le mani avanti e vi avvertiamo. Può essere che qualcuno di voi all'ascolto, magari sentendo la prossima storia, è una storia che si intitola In ricordo di Osso, è una storia scritta da Michele Serra riguardo alla scomparsa del suo cane Osso, e lo ha fatto per la sua newsletter del post che si chiama Ok Boomer. Ecco, può essere che qualcuno di voi possa versare qualche lacrima. Noi sicuramente l'abbiamo fatto. Il pezzo in originale è proprio uscito grazie alla newsletter Ok Boomer. Noi per esigenza di tempo abbiamo dovuto leggermente accorciarlo, ma sono sicuro che vi piacerà. State con noi. L'amico cacciatore ha guardato il grande campo di erba medica davanti a casa mia. Era ancora alto e fitto, in attesa del primo taglio. Ha indicato nel mare verde una fenditura di erba calpestata che segnava il passaggio di animali e ha detto: «Dobbiamo andare lì». Siamo saliti in quattro, già sapendo che avremmo trovato quello che cercavamo. Lungo il breve percorso c'erano chiazzi di sangue. Dopo un centinaio di metri, la fenditura si apriva in un grande cerchio dove l'erba era appiattita. Al centro c'era il mio cane, Osso, sbranato dai lupi. La sera prima non era rientrato e lo avevamo cercato inutilmente nel plenilunio, sperando si fosse perso, anche se non si perdeva mai. Quando lo trovammo erano le 11 di mattina di sabato 2 maggio. La luce era stordente, il sole già alto, il cielo azzurro e immenso. Mentre una fitta di angoscia mi bloccava lo stomaco e il dolore mi picchiava alle tempie, ebbi una sensazione precisa: vedere la scena dall'alto. In quel mare di verde, boschi e campi, quella radura era minuscola e la morte solo una briciola invisibile. Noi quattro, in piedi attorno a quel piccolo corpo quadrupede, sembravamo stuzzicadenti infilati nel terreno mentre passava la tempesta. Scusate se racconto questa storia che è dura, ma questa settimana non riesco a scrivere d'altro. Anche le dita sulla tastiera fanno male. So bene delle guerre, del caos che regna nel mondo, del dolore di migliaia di esseri umani uccisi, deportati, imprigionati ogni giorno. So bene che la mia piccola briciola di morte non può essere paragonata al banchetto immenso che la morte allestisce continuamente tra gli esseri umani. Ma chi ha un cane capisce. Chi vive con un cane conosce il rapporto fisico fatto di richiami, carezze, abitudini, sguardi, presenza quotidiana. Quando un cane scompare, il dolore è fisico perché fisica era la sua esistenza accanto a noi. Abbiamo scavato una piccola fossa tra i cipressi, piccola perché Osso era piccolo, un segugio dell'Appennino di 10 kg. Lo abbiamo avvolto in una stoffa bianca, il suo sudario. Mia moglie ha gettato nella fossa una peonia e poi la terra ha ricoperto il sepolcro. Sopra abbiamo piantato un ibisco rosso, annaffiato da molte lacrime. Osso aveva 7 anni e già da 2 anni prima era sopravvissuto ai lupi per un soffio. A sua insaputa era diventato anche un personaggio letterario. Il mio libro per ragazzi, Osso, è liberamente ispirato alla sua storia.
1: Osso è una favola. Racconta l'incontro tra un uomo e un cane. L'uomo è solitario, il cane è solitario. Nessuno dei due sa bene che cosa vuole l'altro e che cosa vuole dall'altro.

Abbiamo già parlato del lupo e so bene che non è il problema principale di questo paese, ma è un problema primario per chi vive in montagna e nella natura aperta. Noi siamo una piccola trincea contro l'abbandono delle valli e dei crinali, soprattutto dell'Appennino. Contadini, allevatori, pastori,

0: Giovani coraggiosi che tornano dalla pianura, cittadini innamorati di questi luoghi che grazie a internet riescono a vivere e lavorare quassù. Il giorno prima dell'uccisione di Osso, lo stesso Branco aveva predato 6 pecore del mio vicino Vittorio. Nel mese precedente altri 4 cani erano stati uccisi nella valle. Nelle valli attorno ormai se ne contano decine. E poi asini, vitelli, puledri. Il lupo è un predatore apicale, il vertice della catena alimentare europea. L'Italia è il paese che ne ha di più, probabilmente circa 4.000 esemplari. Quando scarseggia la selvaggina, come cinghiali, caprioli o lepri, si dedica agli animali domestici e da allevamento. Uccide i cani perché li considera rivali territoriali e, già che c'è, anche perché le proteine sono preziose, soprattutto in questo periodo in cui le femmine devono allattare i cuccioli. Il lupo fa il suo mestiere, perpetuare la specie. Il primo pensiero che ho avuto trovando il mio cane è stato: non si può vivere qui. Devo andarmene. Ho esagerato. Sono stato oltranzista. La natura è meravigliosa, ma dura, esigente. Dà moltissimo, ma prende moltissimo. L'isolamento in inverno, i servizi lontani, la rarefazione della socialità. E ora anche la presenza costante dei lupi. Caso straordinario di salvaguardia di una specie che mezzo secolo fa era quasi estinta e oggi prospera. La discussione è diventata politica, culturale e ideologica. Il lupo deve restare rigorosamente protetto oppure soltanto protetto, come prevedono le nuove regole europee? Nel secondo caso sarebbe possibile, su indicazione delle autorità, abbattere o trasferire alcuni esemplari per contenere il numero dove necessario. La specie non si tocca, certo, ma gli esemplari in soprannumero non coincidono con la specie stessa. La netta impressione è che le autorità locali e nazionali abbiano paura di decidere, strette tra l'intransigenza animalista e la tentazione del farsi giustizia da soli da parte di chi si sente minacciato. Quando un fenomeno non viene governato, sfugge di mano. E allora arrivano i fucili, le esche avvelenate, le vendette clandestine, tutto ciò che dovrebbe essere evitato. Io non ho abbastanza lucidità per dare buoni consigli ora. Mi hanno appena ammazzato un cane che ho amato come una persona. Ma sono sicuro che qualcosa vada fatto, e velocemente, se si vuole che la convivenza tra uomo e lupo resti possibile. Recinzioni e cani da guardiania aiutano, ma non bastano. Non si può vivere sempre reclusi, quando davanti agli occhi si hanno montagne, boschi e spazi sconfinati. Altrimenti si torna tutti in città. E addio manutenzione dei boschi, dei torrenti, dei campi, addio presidio umano delle aree interne. Sarebbe una resa e anche un tradimento. Io quassù ci voglio vivere. Insieme ai miei vicini allevatori, insieme ai cani, insieme ai lupi. Ma fino a quanti esemplari questo territorio possa sostenere, devono stabilirlo le autorità responsabili. È il loro lavoro. Il mio in questi giorni è stato seppellire Osso.
1: Dunque Pelle di Lince sta raccogliendo legna nel bosco in mezzo alla neve. A un tratto sente un suono sconosciuto. Un suono lieve, acuto, indifeso. Un suono che tutto può esprimere tranne la minaccia.
0: Ora dovrei salutarvi dicendo in alto i cuori, come faccio sempre. Considerato quello che ho raccontato, faccio fatica a farlo. Però rivedo Osso correre nel bosco tra le foglie secche, producendo quel fruscio che avrei riconosciuto tra milioni di altri fruscii. Lo sento abbaiare, lo rivedo con le orecchie al vento nell'erba alta, nella neve, ed è in suo nome che riesco a dirlo ancora. In alto i cuori, sempre, umani e cani.

0: intitola Heart of Gold, questo brano di Neil Young. La storia che vi abbiamo raccontato invece è tratta dalla mailing list di Michele Serra, Ok Boomer, che scrive per Il Post, questa che esce tutti i lunedì. Questa puntata, questa storia in particolare, si intitolava In ricordo di Osso. Vi ricordo che è uscito il video podcast Eco, quello che rimane, in cui ogni settimana racconto l'eredità lasciata da un personaggio scomparso attraverso le storie e un ospite che mi racconta la sua storia. Lo potete ascoltare e vedere sulla app di Radio 24, su 24 ore podcast, sul canale YouTube di Sky e su tutte le piattaforme principali. È una coproduzione Radio 24 e Sky.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Nella nostra storia seriale siamo nel febbraio del 1969. È la fine dell'Isola delle Rose. La marina militare salpa in direzione dell'isola e con 675 kg di esplosivo fa crollare la struttura in due tentativi. O meglio, sarà poi la natura a fare sprofondare in mare ciò che ne rimane dopo l'esplosione. La solida struttura affonda in mare e con essa anche un pezzo di Giorgio Rosa, che si ritroverà perfino a pagare il costo effettivo dello smantellamento. Oltre a Giorgio Rosa, però, c'è una coppia che si ritrova ancora più spiazzata dalla fine di questo progetto. Scopriamo la storia di Franca e Luciano. State con noi.

0: La coppia si trasferisce sulla piattaforma nei primi giorni di maggio del 1968. Decidono di vivere in mezzo al mare e scommettono tutto sull'Isola delle Rose. La sentono la loro isola.
1: E mi ricordo che mi diceva: io sono figlia di pescatori, eppure il mare io l'ho scoperto soltanto stando sull'isola. Perché in quei giorni non c'era ancora nessuno, non veniva nessuno. Noi rimanevamo lì da soli, passavano i pescherecci che rientravano al porto dopo aver pescato durante la notte, si fermavano, noi arrossivamo un po' di pesce, prendevamo pesce, e poi di notte con questi pesci, con questi colori, e poi guardavamo Rimini e la costa che si illuminava, e i colori del mare, e i pesci che risplendevano sotto di noi.
0: Di giorno da Rimini partono i cutter, cioè le piccole barche a vela per le escursioni. Franca li aspetta, sa che si fermeranno vicino alla piattaforma per far salire i turisti. Intorno all'isola c'è questa atmosfera di serenità. Quelli che si avvicinano la percepiscono subito.
2: Abbiamo conosciuto un sacco di persone belle, persone entusiaste, persone che ci hanno dato proprio l'input per andare avanti.
0: Questa è la voce proprio di Franca Serra, dal docufilm di Giuseppe Musilli.
2: Stavano lì con noi, chiacchieravano, guardavano la struttura, pescavano lì sull'isola. Quindi le persone comuni. Mi ricordo quando abbiamo messo il banco del bar, quindi abbiamo rifornito il bar, tutto. Era un bar funzionante a tutti gli effetti, la gente veniva lì, prendeva il caffè, beveva, tranquillo, insomma non c'era... funzionava. E dirò di più che le prime volte, i primi ospiti, sono stati proprio ospiti in tutti i sensi, perché le prime persone che sono venute a trovarci all'isola abbiamo deciso di non offrire noi perché ci venissero a trovare. Quindi abbiamo offerto noi l'aperitivo, abbiamo offerto noi la Coca-Cola o l'aranciata, quello che volevano, perché volevamo che tornassero a trovarci, volevamo che conoscessero meglio l'isola.
0: Non è un lavoro, assomiglia di più al desiderio di una vita diversa, lontana dagli schemi, da quel lavoro che sulla terraferma ti costringe a una routine faticosa. È un piccolo sogno di una famiglia giovane che però non può durare.
1: Quel mese di giugno dovevo fare l'inaugurazione. Difatti Franca Serra, che era la persona che lavorava al bar lì sull'Isola delle Rose, era scesa dopo quasi 2 mesi di permanenza lì sull'isola, perché dovevano mettere a posto, erano arrivata la macchina del caffè, il bar, il cosiddetto ufficio postale, il timbro c'era ancora Lorenzo dell'ufficio postale, avevano il timbro per annullare i francobolli, e era scesa a Rimini perché il giorno dopo c'era l'apertura ufficiale dell'isola, l'inaugurazione, e quindi lei era andata dalla parrucchiera, come avrebbe fatto qualsiasi brava signora, ragazza di quell'epoca. Va dalla parrucchiera, la mattina ritorna al porto per imbarcarsi di nuovo e andare all'isola, e le forze dell'ordine, capitaneria di porto, polizia, carabinieri, poi arriverà l'esercito, la bloccano e le dicono: lei sull'isola non ci rimetterà mai più piede.
0: La reazione di Franca ve l'ho già raccontata all'inizio, le urla, la protesta, non ci sta. Per questo la chiameranno la passionaria riminese.
2: I tentativi li abbiamo fatti per tornare su, però non ce l'abbiamo mai fatta. Poi abbiamo passato la prima settimana qui al porto a parlare fra di noi, a vedere di escogitare qualcosa. È venuto l'ingegnere, era Rimini, quindi lui addirittura voleva andare a Roma a sentire. E poi dopo ci siamo arresi. Ci siamo chiusi in casa e abbiamo aspettato che passasse un po' di tempo, sperando che le cose cambiassero, che qualcuno ci dicesse: è cambiato qualcosa. Invece dopo, all'inizio, mi sembra l'inizio di settembre, metà settembre, l'unica notizia che abbiamo avuto è stata quella che ha fatto saltare l'isola. Non abbiamo neanche voluto vedere quando hanno fatto saltare l'isola, era brutto per noi vedere le nostre cose, il nostro futuro. Ecco, forse noi lo consideravamo un nostro futuro saltato così, senza darci motivazione, senza darci spiegazione.
0: Anche i riminesi non prendono bene la fine dell'isola. Vogliono manifestare la loro solidarietà. Spuntano manifesti, listati a lutto, firmati dagli abitanti della costa romagnola. C'è scritto: nel momento della distruzione dell'Isola delle Rose, gli operatori economici della costa romagnola si associano allo sdegno dei marittimi degli albergatori e dei lavoratori tutti della Riviera Adriatica, condannando l'atto di quanti incapaci di valide soluzioni dei problemi di fondo hanno cercato di distrarre l'attenzione del popolo italiano con la rovina di una solida, utile ed indovinata opera turistica. Per Franca il dolore della fine dell'isola è troppo grande, tanto che riuscirà a tornare per la prima volta al mare solo nel 1992, cioè 24 anni dopo. È una vicenda che cambia profondamente sia lei sia la sua famiglia. Musilli ricorda le sue parole.
1: No, mia figlia non sa nulla. Io ho una cassettina a casa. Quando morirò o quando sentirò che è arrivata la mia ora, lì dentro ci sono i documenti, le foto dell'isola, allora ne parlerò a mia figlia. Ma la figlia non sapeva nulla.
0: E invece la figlia di Franca scoprirà la verità su questa storia prima del previsto.
1: Alla fine facciamo il film documentario, lo proiettammo a Rimini. Eravamo in un posto datoci dal comune, che è un posto da 700-800 posti a sedere. Non solo non c'erano posti a sedere, non c'erano posti nemmeno a sedere per terra, e la gente era rimasta fuori. E venne anche Franca Serra con la figlia, perché intanto si era separata poi Franca Serra dopo le vicende dell'isola col marito, anche perché questa vicenda dell'isola aveva influito così pesantemente sul loro rapporto matrimoniale che alla fine questo dolore, come spesso succede, questo lutto aveva rotto anche il rapporto tra loro due.

bruising. They can tell that something's wrong.

0: dogs.
1: Si intitola Dog questa canzone di Victoria Canal per chiudere una puntata che si intitolava Cani Sfortunati. Grazie a tutti quelli che rendono possibile questa storia, voi che mandate le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it, la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, e basta, li ho detti tutti. Ci diamo alla linea al

0: Affidabilità oltre le aspettative.
1: Grazie.
0: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
1: Faccio del mio meglio.
0: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
1: Aspetta.
0: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
4: In collaborazione con
0: Accenture, insieme per reinventare.

0: sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Le forze americane avvertono completati gli attacchi contro l'Iran e Teheran minaccia le navi a Hormuz. La premier Meloni: vogliamo ridurre il carico fiscale sul ceto medio, no alla patrimoniale. Oggi le comunicazioni in vista del vertice a Bruxelles. Ritirata la riforma della medicina territoriale, la maggioranza sconfessa il ministro della salute Schillaci. Alla zecca stasera Messico-Sudafrica apre i mondiali di calcio, ma ancora polemica su visti e biglietti. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. Le forze americane hanno completato gli attacchi di autodifesa contro diversi target iraniani. Lo afferma il CENTCOM, il comando delle forze armate americane, intorno alle 3 di questa notte, ora italiana, sottolineando che i raid hanno riguardato i sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea. Sempre secondo il CENTCOM, i raid americani erano iniziati alle 23:15 ore italiane, alle 17:15 di New York, e i media statali iraniani hanno fatto sapere che navi americane sono state attaccate con missili e droni lanciati dall'esercito iraniano nei pressi dello stretto di Hormuz. Washington però smentisce e assicura che le imbarcazioni commerciali stanno transitando nello stretto. Il presidente americano Donald Trump afferma che funzionari di Teheran gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti. Intanto dal Papa, ieri a Barcellona arrivano nuove parole che esortano a lavorare incessantemente per la pace. I cristiani non possono fare la guerra, ha dichiarato il pontefice.
2: In migliaia, tra turisti e residenti locali, hanno festeggiato l'arrivo di Leone XIV alla Sagrada Famiglia a 16 anni dall'ultima visita di Papa Ratzinger, nella seconda giornata catalana prevista nell'ambito del tour spagnolo del pontefice. Una giornata che per la Catalogna tutta ha significato soprattutto la commemorazione di Antoni Gaudí, il geniale architetto catalano di cui correva il centenario della morte,

0: e la cui grandezza è stata consacrata dall'inaugurazione della Torre del Gesù Cristo da parte dello stesso Pontefice, in una cerimonia tenutasi alla presenza dei reali di Spagna e del Premier Sanchez.
1: Gracias por esta hermosa manifestación de fe.
0: La Sagrada Famiglia è un monumento in costruzione che ci ricorda come la vita cristiana sia un cammino costante. E noi, come cristiani, non possiamo fare la guerra, ha ricordato Leone XIV, atteso oggi alle Isole Canarie per l'ultima tappa del suo viaggio in Spagna. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
2: La politica italiana ora con le parole della Premier Giorgia Meloni sulle tasse pronunciate all'Assemblea di Confcommercio.
3: La riforma dell'IRPEF e il taglio del cuneo fiscale rimettono ogni anno 21 miliardi nelle tasche degli italiani e dei lavoratori, dice Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio parlando delle cose fatte dal governo. Sul fisco assicura l'esecutivo non intende fermarsi, vuole fare di più per il ceto medio, dice Meloni, e boccia la patrimoniale di cui si discute nel centro-sinistra.
4: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
3: L'Italia non è la Repubblica delle banane. Qui, afferma Meloni, si rispettano le regole, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, sottolinea la Presidente del Consiglio parlando delle misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Fiscalità equa e conti in ordine sono determinanti per la crescita economica, sottolinea il Presidente di Confcommercio. In Italia, dice Carlo Sangalli, c'è incertezza ma anche una sensazione di potercela fare.
5: Le famiglie riescono a distinguere il rumore proveniente dall'esterno rispetto alle condizioni relative ai redditi, ai prezzi, ai risparmi.
3: Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Attese questa mattina alle 9 nell'aula di Montecitorio, alle 15 al Senato le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Sul tavolo il supporto all'Ucraina, il bilancio a lungo termine dell'Unione europea, le sfide connesse all'economia e alla competitività globale, comprese le richieste dell'Italia e il Medio Oriente. Meloni, dopo le 13, sarà al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella, sempre in vista del vertice a Bruxelles. E di fisco si è occupato anche l'ufficio parlamentare di bilancio nella relazione annuale, segnalando una maggiore progressività dell'IRPEF e una maggiore iniquità a danno del ceto medio dipendente.
6: Le modifiche di questi anni alla tassazione sui redditi, sostiene la Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari nella relazione annuale, hanno alleggerito il prelievo sui dipendenti con redditi bassi e sugli autonomi con la flat tax, penalizzando però i dipendenti con redditi medio e medio-alti. Resta poi il nodo dell'evasione fiscale.
7: Nonostante i progressi sull'attività di recupero, l'Italia ha tuttora un tasso di fedeltà fiscale tra i più bassi nell'Unione Europea. Permangono livelli elevati di evasione dell'IRPEF da lavoro autonomo, inefficienze nella riscossione, specialmente per le amministrazioni locali, e ampi margini di miglioramento nell'analisi del rischio di evasione.
6: L'Istat segnala intanto che la produzione industriale è risultata ad aprile in crescita congiunturale per il terzo mese consecutivo. L'aumento è anche tendenziale rispetto ad aprile 2025, più 1,3%, trainato da fabbricazione di mezzi di trasporto, prodotti farmaceutici e macchinari. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità. La decisione sarebbe stata comunicata agli assessori regionali alla sanità. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo che avrà tempi più lunghi. Il responsabile della sanità lombarda Guido Bertolaso parla di vicenda avvilente e lascia l'incarico di vice coordinatore degli assessori. Sentiamo Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, al microfono di Roberta Giordano in effetto notte.
8: Il tentativo che è stato fatto è quello, con questa bozza di decreto, di convincere i medici di famiglia a entrare all'interno della casa della comunità con meccanismi diversi da quelli previsti dalla convenzione in atto, cosa che ovviamente ha creato, visto che questo l'hanno deciso il ministro Schillaci insieme alle regioni, una reazione abbastanza vivida da parte di tutto il comparto professionale che si è opposta, e alla fine il risultato è stato che di fatto un po' il ministro è stato commissariato dal suo stesso governo, quindi tutte le forze politiche sono schierate contro la riforma, per cui si è stati costretti a ritirarla. Quindi ancora una volta, voglio dire, prevalgono, diciamo, gli interessi di categoria, prevalgono gli interessi o comunque le logiche politiche di equilibri piuttosto che di mancata perdita di consenso. Gli interessi dei cittadini finiscono per rimanere gli ultimi, perché di fatto noi non abbiamo nessuna certezza né che completeremo queste case della comunità né che saranno al servizio dei cittadini per assisterli in quelli che sono dei bisogni che oggi finiscono al pronto soccorso piuttosto che addirittura non vengono completamente evasi.
2: Al via oggi i campionati del mondo 2026 di calcio alle 21 italiane, le 13 locali, a Città del Messico, gara inaugurale tra Messico e Sudafrica. Intanto tiene ancora banco la polemica sui visti d'ingresso negati a dirigenti, arbitri, tifosi e anche a giornalisti, come confermato dal presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva Gianni Merlo. Lo ha intervistato Dario Ricci.
9: I primi a contattarci sono stati logicamente i colleghi iraniani, perché loro non hanno neppure avuto finora la possibilità di andare a quella che chiamano l'intervista, no? E per ora per loro non c'è stato nulla.
10: Ecco, avete avuto segnalazioni da altri colleghi?
9: Sì, qualche europeo, soprattutto da quello che era l'est europeo, uno dalla Georgia, poi ci sono i problemi degli africani. A parte la questione del Congo, che lì proprio hanno rifiutato di parlare con chiunque per la questione di Ebola, no? Ma a 10 paesi africani hanno concesso il visto con un'entrata unica, cioè se loro adesso sono sbarcati negli Stati Uniti e poi la loro squadra va a giocare in Canada oppure in Messico, non hanno la possibilità di seguirla, perché se la seguono poi non possono più rientrare negli Stati Uniti.
10: Cosa potete fare voi come AIPS?
9: No, noi abbiamo invitato la FIFA a fare di più, perché logicamente anche se noi mandiamo una lettera all'ambasciata americana, proprio non la prendono in considerazione, ci hanno provato anche altri enti, perché in questo caso gli Stati Uniti dicono: noi abbiamo le nostre leggi, le nostre procedure e siamo gli unici a poter giudicare questo tipo di procedura.
2: Per il basket, i New York Knicks firmano una rimonta da record e si portano a una sola vittoria dal titolo NBA. Nella notte hanno battuto il San Antonio Spurs 107-106 in gara 4 delle Finals, recuperando uno svantaggio di 29 punti, il più ampio mai colmato in una partita di finale NBA. E sempre per il basket, oggi alle 20 al Forum d'Assago, al via la finale del campionato maschile italiano tra Olimpia Milano e Rayer Venezia. Si gioca al meglio delle 5 partite, vincerà il titolo chi per prima conquisterà 3 vittorie. Ed è tutto per questa edizione curata con Dario Ricci, grazie a Filippo Reggi in regia. Giornale 24 torna alle 6:59.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Passa Intred.
5: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
4: Passa Intred.
5: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
4: Connessi sempre.
6: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
7: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, eccoci insieme come ogni giorno, benvenuti. Ogni mattina io provo ad accompagnarvi nel risveglio con una domanda, una riflessione, un aggiornamento. Ma stamattina io vi chiedo di immaginare una cosa. Immaginate un dolore che torna ogni mese. All'inizio pensate sia normale, ve lo dicono anche gli altri, no? Ma no, dai, è normale, capita a tutti. Poi però quel dolore non si ferma, quel dolore cresce, condiziona le nostre giornate, condiziona la scuola, condiziona poi il lavoro, le amicizie, l'amore, i progetti. E quando provate a raccontarlo, spesso vi sentite rispondere che siete esagerate, troppo sensibili, insomma, di non farla troppo lunga, che passerà. E passano. Passano gli anni, 1, 5, 10, e quel dolore continua a non avere un nome. Quella che vi sto raccontando è la storia di moltissime donne ed è una storia che riguarda circa 3 milioni di persone in Italia e che ancora oggi è circondata da silenzio, da pregiudizio, ritardo diagnostico. Parliamo di endometriosi. Abbiamo il piacere di avere in linea con noi il dottor Marcello Ceccaroni. Buongiorno dottore, grazie.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Direttore del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell'IRCCS Negrar di Verona, ginecologo, oncologo e chirurgo che ha dedicato gran parte della sua vita alla salute delle donne e alla cura dell'endometriosi. Tra l'altro ideando anche un metodo mini invasivo di chirurgia, ma di questo parleremo tra poco. Dottore, grazie per essere con noi. Intanto partiamo proprio da qui. Com'è possibile che una malattia così diffusa riesca ancora a restare così invisibile?
2: Beh, guardi, è un paradosso. È così diffusa, ma quelle stime sono delle stime sicuramente molto, molto inferiori a quella che è la realtà. C'è un mondo sommerso dell'endometriosi che ancora non è diagnosticato. 3 milioni sono i casi che sono ufficialmente registrati.
1: Certo, potrebbe essere la punta di un iceberg.
2: Certo. È sicuramente la punta di un iceberg, non solo in Italia ma in tutto il resto del mondo. Circa 200 milioni di donne risultano affette da endometriosi oggi nel mondo, malattia che ha la stessa incidenza del diabete, ma anche con queste sottostime, diciamo così, noi capiamo che è una patologia molto importante da un punto di vista di numero di donne che sono afflitte, circa una su 7 o una su 10 a seconda delle statistiche. È una malattia che è subdola e inizia subdolamente con un dolore, che è un dolore ricorrente, ciclico, che negli anni peggiora e che purtroppo ha oggi ancora il grave peso di un ritardo diagnostico, che implica purtroppo non solo dei difetti diagnostici e quindi medici, ma tutta una serie di tabù culturali e misteri che un po' avvolgono le patologie femminili in genere, in modo particolare quelle legate al ciclo e alle mestruazioni.
1: Dottore, c'è una definizione molto forte che dà il titolo anche al libro che lei ha appena pubblicato, Inferno invisibile, endometriosi, la solitudine di un dolore senza nome. Inferno invisibile, ricordo il titolo del suo libro, ma voglio fermarmi su queste due parole. Perché proprio queste due parole, dottore?
2: Sono due parole meditate a lungo. Immagino. Ma se io dovessi davvero distillare e sintetizzare in due parole appunto l'endometriosi, la definirei proprio così. Inferno da un punto di vista metaforico, perché la vita di chi ha l'endometriosi è un inferno quando la malattia non è diagnosticata e quindi quando la donna vede sgretolarsi poco a poco tutte quelle che sono le sue ambizioni, i sogni, il 40% di loro cambierà proprio il corso della propria vita professionale e anche affettiva per colpa della malattia, adattare la propria vita a una malattia, malattia che nessuno ha ancora battezzato come malattia, che nessuno ha ancora riconosciuto e quindi c'è un isolamento sempre più profondo, c'è un'impossibilità spesso a riuscire ad avere una gravidanza e poco a poco

0: subentrano anche una serie di esami medici o di medici non completamente specializzati, perché non è facile fare una diagnosi sempre, che negano che ci sia qualcosa. Ed ecco che si sente ancora più emarginati. L'inferno è questo, ma l'inferno è anche un qualcosa che brucia. Il dolore enorme che l'endometriosi crea, che è legata non soltanto alle lesioni che dà, ma proprio quella che è chiamata neuroinfiammazione, cioè tutti i nervi in qualche modo sono dei fili elettrici
1: Scoperti.
0: ipereccitabili. Questo è il secondo tipo di inferno, diciamo così. Quindi è un qualcosa che brucia dall'interno, che distrugge, che disintegra, e chiaramente è un inferno anche da un punto di vista sociale, relazionale, emotivo e psicologico.
1: Infatti lei parla della necessità di una rivoluzione culturale. Quanto hanno pesato nel tempo i pregiudizi legati al corpo femminile e alle mestruazioni? Perché questo è un aspetto da sottolineare, credo, dottore.
0: Beh, hanno pesato tanto e pesano tuttora. Diciamo che tuttora viviamo in culture, e non parlo solo dell'Italia, dove se hai le mestruazioni non devi nominarle, non puoi impastare il pane, non
1: Puoi
0: puoi
1: bagnare i
0: accudire
1: fiori.
0: ai fiori, non puoi
1: Mamma
0: guardare
1: mia.
0: la pancia di una donna incinta
1: Incinta.
0: perché altrimenti succederà qualcosa, o se guardi la pancia di una donna che non lo è, quella donna potrebbe diventare sterile. E tante altre, diciamo così, leggende e narrazioni. Ma molto più semplicemente, al di là di questo folklore, le ragazze anche oggi sono un po' abituate a sentirsi dire, già nel nucleo familiare, che tutto sommato è normale avere male durante il ciclo. La nonna dice che anche lei aveva male durante il
1: Sì,
0: ciclo.
1: la
0: Il punto è che
1: mamma uguale
0: la mamma
1: e la
0: uguale,
1: ragazza dice,
0: esatto.
1: vabbè, tocca sopportare,
0: Allora è
1: no?
0: normale. Il punto è che la nonna viveva in un contesto sociodemografico in cui ci si sposava molto presto, a 20 anni si cominciavano ad avere i primi figli, c'erano all'incirca 3,5-4 figli per nucleo familiare, questi dicono i dati
1: Sì.
0: Istat dopo la guerra. Oggi la prima gravidanza invece è cercata a 32 anni e in genere 1,2 figli per nucleo familiare. Perché dico questo? Dico che le famose nonne quindi erano in un periodo in cui chiaramente non c'erano le ecografie, l'endometriosi a malapena sapevano che cosa fosse, loro. Diciamo, in quel contesto sociale, avendo multiple gravidanze e cominciando prima a cercarle, cercavano in un modo preterintenzionale,
1: Una cura. Certo.
0: avevano una cura per un'ipotetica malattia, cioè cerco figli prima ancora che la malattia abbia fatto danni e quindi ancora non sono infertile. In gravidanza la malattia in qualche modo si arresta metabolicamente, quindi c'erano lunghe tregue legate alle gravidanze e agli allattamenti, e in
1: Poi
0: qualche modo rocambolesco queste nonne
1: vedi.
0: non riuscivano neanche a rendersi conto di aver avuto l'endometriosi. Oggi la società è cambiata e oggi queste ragazzine invece vivono un dramma enorme.
1: Certo. Dottore, però se una donna che ci sta ascoltando si riconosce, no, in questo racconto, che cosa deve sapere oggi che forse non si sapeva 20 anni fa? E soprattutto, qual è il primo passo da fare per non restare sole? A chi rivolgersi? Per non perdere tempo? Dedichiamo proprio gli ultimi minuti della nostra chiacchierata, ma anticipo già che torneremo a parlare di endometriosi anche sui nostri social, anche in TV, perché con il dottor Ceccaroni vorremmo proprio cercare di aumentare l'informazione e aggiornare le donne che ci seguono a sapere che cosa sta succedendo e soprattutto che cosa fare. Dottore.
0: Direi che oggi l'informazione è tutto perché i tabù principali, come dicevamo prima, restano culturali. Oggi una donna deve sapere che l'endometriosi è una malattia che può diventare estremamente grave ed estremamente seria, esattamente come un diabete, visto che prima ne abbiamo parlato,
1: Sì.
0: che se è lasciato per tanti anni alla deriva, senza una diagnosi, senza le sue cure, è un diabete che può portare a delle conseguenze gravissime, la perdita di un rene, la perdita di un arto, delle retinopatie. Ecco, l'endometriosi può portare a un'infertilità, può portare a degli interventi chirurgici che sono estremamente aggressivi e demolitori, perché mese dopo mese è come una sorta di stratificazione della malattia dentro una cavità addominale. Quindi è una malattia che non deve venire sottostimata alla partenza dei primi sintomi. Quando ci sono dei sintomi che sono di dolore, ed è un dolore che col tempo evolve, nel senso che peggiora nell'arco dei mesi, è importante non considerarlo normale, non banalizzarlo. Io scherzando dico sempre: se le nonne vi dicono che è normale, disubbedite alle nonne e andate
1: a farvi dal ginecologo.
0: L'altra cosa però importante è che non sempre un ginecologo è in grado o ha quegli strumenti per poter fare una diagnosi corretta ed adeguata, per cui anche se ci fosse una esclusione di questa patologia, perlomeno all'inizio, è importante rivolgersi ai centri specializzati. Abbiamo la fortuna che in Italia ci sono più centri specializzati, siamo un paese molto virtuoso in questo, e quindi è importante andare ad ascoltare il cosiddetto secondo parere. Un
1: questo
0: ruolo fondamentale ce l'hanno sicuramente le associazioni di pazienti, che sono in questo momento un alveare attivo di tante persone ultra specializzate nella malattia, nel sapere indirizzare le pazienti a seconda anche delle aree geografiche, nel dare supporto, nel dare informazioni di qualunque tipo, perché poi è una patologia che necessita di sicuramente dei supporti nutrizionali, farmacologici, a volte e anzi soprattutto di assistenze anche di tipo psicologico per tutta una serie di distress che nell'arco di una vita si vengono ad accumulare. Quindi il ruolo delle associazioni è fondamentale, e rivolgersi a dei ginecologi esperti di endometriosi o ai cosiddetti centri di riferimento.
1: Grazie al dottor Ceccaroni. Ricordo il titolo del suo libro, L'inferno invisibile, endometriosi, la solitudine di un dolore senza nome. Torneremo naturalmente a parlare, edito da La Terza. Dottore, grazie per il suo impegno e per la sua chiarezza.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Buona giornata. C'è Martin Garramone in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Torniamo e ci sentiamo. Buona giornata a voi, grazie.

0: Caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana. A volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo. Fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che a litigare.
1: Sì.
0: Quindi, non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
1: Beh, sarebbe un onore. Ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico, sono diventato socio, quindi per sempre saremo io e te per sempre amici, no?
0: Nemici. Vabbè, quella roba.
2: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
6: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
5: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
6: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
5: Ecco qui.
6: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
7: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it

0: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti. Stop that.
1: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
2: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Tempo in diretta.
4: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per giovedì 11 giugno. Pressione atmosferica in calo, mentre sono in ingresso venti da nord. Mattinata stabile, poi vedremo rovesci o temporali irregolari nel pomeriggio su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, possibili anche su Umbria e Viterbese. Più soleggiato altrove, ma con più nubi al nord. Temperature massime in modesta diminuzione. Scarica l'app de ilmeteo.it.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: Passa Intred.
10: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
9: Passa Intred.
10: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
9: Connessi sempre.
11: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
12: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
13: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
18: Vi presenta...
19: I bombardamenti americani si sono fermati, sostiene il presidente, su richiesta dell'Iran e sono stati completati, mentre Teheran ha annunciato una chiusura ancora più rigida dello stretto di Hormuz. La situazione è, a voler essere eufemistici, poco chiara. Di certo c'è l'inflazione americana che sale oltre il 4% e che Trump testuale dice di amare. A Belfast, seconda notte di scontri con gruppi anti-immigrati che hanno assaltato le forze dell'ordine lanciando mattoni, bottiglie e pezzi di legno per essere poi respinti con gli idranti. Oggi è anche il giorno di apertura dei mondiali, mondiale al centro anche di tante questioni politiche, con ancora gli Stati Uniti a dominare, un arbitro somalo a cui è stato negato l'ingresso, le perquisizioni minuziose ai calciatori del Senegal e dell'Uzbekistan. Si parte alle 21. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
20: Simone, è giovedì, dai, che ci siamo quasi.

0: 4 mattino di Simone Spezia.
1: Buongiorno Spezia, mantieni il controllo, eh.
2: Sì, oggi non è che ci sia molto, per cui, a meno che non mi facciate innervosire voi, eh. Oggi si andrà al voto, succede questo, il 18 e il 19 giugno c'è un Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si presenterà in aula come sempre ci sarà il rito, chiamiamolo così, delle risoluzioni, ossia i partiti o le coalizioni presenteranno i loro documenti in vista di questo Consiglio europeo. E come al solito, la pietra dello scandalo, se così vogliamo dirlo, è l'Ucraina. Abbiamo una Lega che riesce ad ottenere da Fratelli d'Italia e Forza Italia di non mettere nella risoluzione di maggioranza il riferimento all'integrità territoriale dell'Ucraina. Quindi il concetto è, se poi si finisce con una pace che ridefinisce i confini dell'Ucraina e quindi la Crimea resta alla Russia, i confini ucraini restano dove siamo arrivati dal punto di vista delle battaglie, va bene così. Questo per la maggioranza. L'opposizione invece, al solito, presenterà 5 risoluzioni diverse e ognuno si voterà la sua. L'unico segnale diverso, se volete, è il tema dell'accelerazione dell'Ucraina nell'Unione, dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, e là ci si divide moltissimo. Detto ciò, per la prima volta, a quanto pare, il Partito Democratico esprime una posizione chiara e forte, nel senso che c'è la richiesta esplicita al governo di adoperarsi perché Kiev acceleri il suo ingresso nell'Unione Europea. Come vedete, è ancora la politica estera a dividere gli schieramenti, ad essere un elemento di, vogliamo dire, riflessione?

In tutto ciò siamo sospesi sulle questioni che riguardano l'Iran, tanto che nemmeno i mercati reagiscono più tanto. Cioè, ieri abbiamo visto un breve rialzo del prezzo del greggio, ma nemmeno quello che ci saremmo aspettati di fronte ad una ripresa dei bombardamenti. Apparentemente il mondo sembra aver preso le misure, almeno in parte, di questa incertezza. Certo, non ditelo agli imprenditori che... e alle imprese che prima di tutto questo periodo infernale che abbiamo attraversato, che dura ormai da 6 anni, mi pare di poter dire, almeno dal Covid, riuscivano a programmare le loro attività con dei tempi un filino più lunghi, 2 anni, 3 anni, adesso si ritrovano a dire: che cosa succederà fra 3 mesi? Boh! Che ordini avrò? Quali saranno i prezzi? Dovrò assumere delle persone? Non dovrò assumere delle persone? Dovrò licenziare? Non c'è alcuna visibilità. E dunque, in questo quadro, sorprende e conforta il fatto che almeno il dato sulla produzione industriale ci indichi che qualcosa si sta muovendo. Una produzione industriale che cresce, trascinata soprattutto da... il settore dei veicoli e degli autoveicoli, una crescita del 17%, da dire che è sceso molto nei mesi scorsi. Anzi, per molti mesi consecutivi. E quindi che si riesca a reggere in una situazione di questo genere è già qualcosa che fa gridare al miracolo. Però mi sembra che si stia dando un po' poca attenzione, quantomeno sui giornali italiani, a quello che sta succedendo in Irlanda del Nord. Perché quello che sta avvenendo in Irlanda del Nord è l'unico quotidiano oggi, per esempio, che usa il termine tecnico giusto, che

0: è quello che è il giornale, è un pogrom. Perché il pogrom non avviene solamente quando le vittime sono delle persone, quando sono degli ebrei. Il pogrom avviene ogni volta, in ogni caso, e questa è la definizione tecnica, nella quale vengono colpite delle comunità etnicamente diverse da quella dominante. Ed è quello che sta succedendo ed è successo a Belfast. Perché avete voglia, cari ascoltatori di estrema destra che scrivete ogni tanto e che dite è quello che dovremmo fare noi contro gli immigrati, quello a cui stiamo assistendo è un rigurgito xenofobo e razzista e violento che è inaccettabile. Cioè, quello che abbiamo visto a Belfast sono persone andare casa per casa nei quartieri nei quali vivono, si sa che vivono i migranti, e dare fuoco alle case, dare fuoco alle auto, costringere la gente a scappare per strada. E questa non è una rivolta contro un sistema di immigrazione che non funziona. È violenza bella e buona, violenza xenofoba, violenza razzista, e che dall'altra parte è un segnale da tenere presente, ovvio, naturalmente. Ma bisogna anche tenere presente quanto questa violenza è stata insufflata da movimenti razzisti. Ed è a questo forse che bisogna fare un po' più di attenzione. Buongiorno, dunque, giovedì 11 giugno, sono le 6:39 minuti e 10 secondi, c'è Filippo Aureggi in regia, c'è Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino. Dunque, a me devo dire l'audio che più mi ha stupito e che mi sembra testimoniare ancora una volta di un certo grado di difficoltà nel quale versa il presidente americano. Valutate voi se una difficoltà politica, alcuni dicono una difficoltà cognitiva, è nel momento nel quale gli chiedono conto del fatto che l'inflazione è salita al 4,2%. Vi ricordo che al centro della campagna elettorale di Donald Trump, oltre ai temi dell'immigrazione, oltre al tema delle guerre, sotto di me non ci saranno guerre, porterò la pace in Ucraina in 2 settimane, eccetera eccetera, c'era anche la questione dell'inflazione, una campagna enorme fatta per esempio sul prezzo delle uova. Dopodiché arriva e, grazie al fatto che A fa una guerra, cosa che aveva promesso di non fare, B si impantana in Iran con la guerra nello stretto di Hormuz dopo aver promesso di non impantanarsi mai più in guerre come quella in Afghanistan, come quella in Iraq, come fu in passato, porta esattamente per questo l'inflazione ad arrivare al 4,2%, con la benzina che supera anche i 4 dollari al gallone. Gli chiedono che pensa dell'inflazione, dice: amo l'inflazione.
1: I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now, something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil. Nobody knows it. You know who doesn't know about it?
0: Non si capisce. Iran, niente. Guardate, ve lo dico anche per chi non parla inglese, non si capisce niente di cosa sta dicendo.
1: Late at night with no lights, because they don't have any radar, because we blasted the crap out of it.
0: Sta mettendo tutto insieme. Io, guardate, veramente, se ci fosse, non abbiamo il tempo, la possibilità, se ci fosse la possibilità di farvi leggere, sentire le dichiarazioni di Donald Trump per come sono testuali, è qualcosa che veramente non ha senso. Tra le altre cose dice qua: sono contento che salga, perché poi quando scenderà, quando finirà la guerra, scenderà, e scenderà di botto. Quindi, per dire che ha fatto calare l'inflazione, la porta al 4,2% e poi la fa scendere di nuovo e dirà: abbiamo fatto una lotta feroce contro l'inflazione. E questo è il quadro in una fase nella quale, come dicevamo, un'ora e mezza dopo i primi attacchi di questa notte, dopo aver detto che avrebbero attaccato, Trump ha dato un'intervista alla Fox dicendo che gli attacchi all'Iran finiranno presto, che i funzionari di Teheran hanno parlato con lui e gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti. L'Iran ha smentito, e però non sappiamo poi se gli americani parlino con diciamo chi è a capo.

0: capo dell'Iran in questo momento o con altri funzionari. In tutta franchezza non c'è chiarezza su quello che sta succedendo. Un po' più chiara la situazione in Libano, dove Israele sta continuando a colpire. Un attacco aereo ha colpito il centro della città di Sidone nel sud, mentre gli attacchi continuano nel sud del paese. Almeno 6 persone sono rimaste uccise nel bombardamento contro la città di Tayr Debba nel distretto di Tiro. Ieri sera il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rivolto un appello diretto ai cittadini del Libano esortandoli a schierarsi contro Hezbollah. Questo il quadro dal punto di vista internazionale. La giornata italiana non consegna tantissimo, finisce con molto poco, mi pare di poter dire, se non qualche retroscena. Il Consiglio federale della Lega, quello che avrebbe dovuto portare a Red Rationem tra Luca Zaia e Matteo Salvini, in questa idea di Luca Zaia di dividere il partito in due, di fare un partito del nord tenendo un partito del centro-sud a guida Salvini, più di taglio più nazionale, mettiamola così, guidare lui invece una sorta di partito di Lega delle origini. I retroscena parlano di scontri, di discussioni, tutto rimandato al prossimo Consiglio federale, e una certa convergenza da parte dei leghisti nel chiedere a Matteo Salvini di prendersi il Viminale, ammesso sia il Ministero dell'Interno, ammesso che Giorgia Meloni lo consenta, naturalmente, perché la Presidente del Consiglio, fino a prova contraria, è ancora lei. Meloni, che ieri è intervenuta all'assemblea di Confcommercio dicendo no alla patrimoniale. Possiamo, direi, sentire questo passaggio: il carico fiscale sul ceto medio e via dicendo. Sentiamo.
1: Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci. Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
0: Così dunque la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È anche la giornata di inaugurazione dei mondiali che anche qua, proprio in forza del fatto che una parte di questi mondiali che si svolgono tra Messico, Stati Uniti e Canada si svolge negli Stati Uniti, stanno già generando delle polemiche. Come si diceva, i calciatori del Senegal e dell'Uzbekistan sottoposti a delle perquisizioni imbarazzanti, alcuni di questi tenuti dentro una saletta per 7 ore, ma soprattutto il caso dell'arbitro somalo Omar Artan, respinto all'aeroporto di Miami nonostante fosse in possesso di un visto americano e di un passaporto diplomatico valido. È stato premiato nel 2025 come miglior arbitro dell'Africa. Sappiate che la Somalia è inclusa nella lista dei paesi soggetti a divieto di viaggio introdotta dall'amministrazione Trump, e sono circolate le immagini ieri dell'arbitro rientrato in Somalia. È stato riempito uno stadio e lui è stato accolto da una folla festante. E parla il gran capo della FIFA, Infantino, dice: è un peccato, così, ma la verità è che non abbiamo potere su queste cose, siamo un'organizzazione sportiva. A volte è bene calmarsi, rilassarsi, lavorare su tutto, cercare di risolvere ogni problema. Traffico.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Una buona giornata, un buon giovedì mattina a tutti voi che siete in ascolto. A causa di un incidente si verificano parecchi disagi sulla direttissima tra Badia e l'innesto con la 1 in direzione Bologna, e sulla stessa 1 nel tratto Milano-Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Traffico intenso in direzione dei principali centri urbani. È tutto per il momento, a più tardi.
6: 24 Mattino.
7: Quello che sta succedendo a Belfast è terribile, terribile. Lì va oltre la percezione che il nero è il problema.
8: Buongiorno, sto col Canada quando alza la voce e scende nello stato di guerra dei dazi contro gli Stati Uniti, creando delle frizioni internazionali. Sto col Messico che viene reticolato da filo di ferro spinato, ghettizzato dall'America, dagli Stati Uniti, e queste due nazioni fanno il mondiale insieme al loro aggressore.
0: Vabbè, è il bello del calcio, caro.
9: Trovo infatti molto importante definire con esattezza, con le parole corrette, questi avvenimenti, questi pensieri, queste ideologie, perché c'è un atteggiamento di leggerezza con cui le persone, mi sembra, sostengano delle tesi che sono aberranti. E quindi è importante che queste persone sappiano che nel momento in cui dicono e sostengono certe posizioni sono delle persone razziste, xenofobe, certo, estreme.
0: Beh, certo.
9: È importante, perché secondo me si sta giocando un po' anche su questa confusione.
0: Bravissima, esatto, esattamente. È gente che scrive: ah, vorrei vedere se ti cavassero un occhio, come è successo a quella persona, perché questi scontri a Belfast sono partiti dal fatto che una persona è stata quasi uccisa e gli è stato cavato un occhio, tra le altre cose, da un rifugiato sudanese transitato da Dublino e arrivato a Belfast. Però quello a cui stiamo assistendo è tecnicamente un pogrom messo in atto da un gruppo di razzisti mascherati. Allora, se non accettate, questo lo dico, se non possiamo accettare che in una città, diciamo, del mondo occidentale, della democrazia occidentale, un gruppo di incappucciati faccia una cosa di questo genere? Scusate, io lo dico perché vedo dei messaggi di sostegno che mi lasciano basito. Buongiorno Lucio Malan, capogruppo al Senato dei Fratelli d'Italia, benvenuto, eccoci.
10: Buongiorno a lei e ascoltatori.
0: Allora, l'abbiamo chiamata perché abbiamo visto che c'è questo scontro in commissione Covid, che è questa commissione d'inchiesta per cercare di ricostruire che cosa è successo nel periodo della pandemia, che è un doppio scontro in realtà. Ci sono delle accuse che muovete voi all'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte di aver, per così dire, proceduto a consulenze pericolose, mettiamola così, un pagamento di 454.000 euro allo studio legale Alpa, sul quale lui minaccia querele, non allo studio legale Alpa naturalmente, a chi ha tirato fuori questa vicenda, e accuse a voi di aver proceduto invece a delle audizioni all'interno di un commissariato senza consultare le opposizioni all'interno della commissione Covid. Partiamo dalla vicenda Conte, prego.
10: Allora, noi non abbiamo accusato Giuseppe Conte, ma abbiamo chiesto che fosse audito, che consentisse ad essere audito, visto che sono emerse le seguenti due cose. Nelle scorse settimane avevamo audito a testimoni, per cui sotto giuramento con tutte le conseguenze del caso, due imprenditori ai quali era stato proposto di pagare delle consulenze molto molto care, intorno al 10% di ordinativi, e parliamo di ordinativi di molti milioni, perché questi avvocati si adoperassero per avere degli ordinativi appunto dalla struttura commissariale guidata dal dottor Arcuri, e queste persone hanno rifiutato perché temevano addirittura anche di fare una cosa irregolare, e queste persone si sono viste annullare addirittura degli ordini, e un'azienda, una delle aziende poi ha fatto causa allo staff perché ritenevano che un ordine fosse stato addirittura interrotto, e un tribunale ha dato loro ragione condannando lo Stato a pagare 200 milioni di risarcimento. Questi avvocati facevano parte dello studio Alpa al quale aveva appartenuto il presidente Conte. La seconda parte, tanto quello che abbiamo audito credo in questa settimana, dove un rappresentante di un'importante azienda invece ha pagato 454.000 euro per una consulenza praticamente impalpabile, perché cosa consisteva nel controllare dei documenti e nel redigere una lettera di accompagnamento a questi documenti o per sollecitare un pagamento, 454.000 euro, cioè il 10% di una commessa di qualche milione. Sì. Allora, ed erano sempre avvocati, sempre,
0: cioè, quello che chiedete
10: avvocato.
0: Voi è che Conte venga audito in commissione, della quale tra l'altro è componente.
10: Della quale è componente, ed è per questo che non ha potuto essere audito, perché non è nella prassi di audire componenti.
0: Quindi
10: della commissione.
0: Voi chiedete,
10: allora
0: voi chiedete le dimissioni,
10: su questo,
0: le dimissioni di Conte dalla commissione, in sostanza, sì. E in maniera che poi possa essere audito dalla commissione, la stessa commissione gli possa chiedere conto di queste vicende, no? Capisco bene.
10: Dopodiché, è libero di nuovo di essere designato, sì, dal suo capogruppo, il quale immagino che sia collaborativo, sì, con lui, può ritornare lì. Noi, quindi, non abbiamo ma riteniamo che sarebbe necessario fare chiarezza, sì, perché poi è emerso, lo abbiamo letto sul giornale, sì, sul quotidiano Il Giornale, che questo avvocato di Donna, che è il principale, quello che ha agito di più in queste circostanze, pochi giorni prima della stipula dell'ordine da parte della struttura commissariale d'emergenza del dottor Arcuri, si è recato proprio dal dottor Arcuri.
0: Sì.
10: Poi questi avvocati, è stato detto che non hanno mai collaborato con col presidente Giuseppe Conte, ma in realtà a suo tempo, quando Giuseppe Conte era ben lontano da entrare in politica, intendiamoci, però avevano in un'udienza l'avvocato di Donna aveva sostituito l'avvocato Conte, che era l'avvocato che stava gestendo la causa, e poi è successo anche viceversa,
0: sì,
10: per cui non si può dire che non abbiano mai collaborato. Questo non vuol dire che Giuseppe,
0: senta,
10: Conte sia implicato in questa faccenda, ma la cosa che
0: lei dice va chiarito. Senta, abbiamo poco,
10: sì,
0: tempo, ma siamo andati un,
10: certo,
0: po' lunghi. Mi, certo, dice invece perché sono state audite queste persone in commissariato senza avvisare l'opposizione?
10: Non è vero che non è stata avvisata, io c'ero nella riunione in cui abbiamo chiesto, io personalmente ho chiesto l'audizione di due persone che ritenevamo utili per le nostre attività di indagine, e il presidente Lisei ha proposto di audirle non direttamente noi, perché siamo sovraccarichi di lavoro, ma che si era auditi da consulenti della commissione, che sono, si tratta poi di un magistrato e di altri ufficiali delle forze dell'ordine, e ovviamente non posso, è la cosa logica che siano auditi in altra sede, una cosa che un'attività normale che fanno le commissioni d'inchiesta, l'ha fatto più volte la commissione antimafia e altre commissioni. Posso siccome le decisioni in ufficio di presidenza di una commissione vengono prese, il presidente propone e se nessuno si oppone, la cosa è decisa, la cosa è stata decisa, è nella prassi e le cose sono state dette, ci sono dei verbali e risulta anche che ci sia una registrazione.
0: Allora io la ringrazio, grazie Lucio Malan, capogruppo al Senato dei Fratelli d'Italia, e poi magari domani sentiremo un membro dell'opposizione per capire qual è la loro idea su tutto questo, magari del Movimento 5 Stelle, per capire questa questione di Conte, cioè se si dimette e si fa audire oppure no. Il Giornale Radio, ci risentiamo subito dopo.
6: Let's go! Tamayoport, la tecnologia, scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Tamayoport.
11: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo, e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
12: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
11: Ma tutto tutto?
12: Tutto tutto.
11: Ma chi? Ma come?
12: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
13: In the sky, you know how I feel.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
13: And I'm feeling good.
14: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
15: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti

0: Sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
1: Ha fatto la pubblicità coi pinoli.
2: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
1: E io come lo faccio il besto?
2: E mettici le noci, quelle ce le ho.
3: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
4: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in un mercato in continua evoluzione, la motorizzazione ha un ruolo strategico nelle scelte di acquisto. Qual è l'offerta di Ford Pro? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
7: La nostra filosofia è molto semplice. Non esiste una soluzione valida per tutti. Ogni attività ha esigenze diverse ed è questo il motivo per cui Ford Pro propone una gamma completa di motorizzazioni. Dai diesel EcoBlue di ultima generazione ai motori 100% elettrici fino all'innovativa tecnologia plug-in hybrid. Quest'ultima rappresenta un ponte ideale verso l'elettrico, permette di viaggiare a zero emissioni nei centri urbani o nelle zone a traffico limitato, ma offre anche i vantaggi del motore termico per le percorrenze più lunghe. È la soluzione perfetta per chi vuole avvicinarsi alla mobilità elettrica in modo graduale e senza compromessi.
6: Scopri di più, vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
8: Sono le 7.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Nuovi raid americani sull'Iran, Teheran colpisce Kuwait e Bahrain, l'appello del Papa, chi crede in Gesù non fa la guerra. La Premier Meloni no alla patrimoniale, giù le tasse dal ceto medio, oggi le comunicazioni in Parlamento in vista del vertice a Bruxelles. Il ministro Schillaci ritira la riforma sui medici di famiglia, stop al decreto legge sulle case di comunità per la sanità territoriale. Mondiali di calcio, stasera la Azzecca si parte con Messico-Sudafrica, ma ancora polemica su visti e caro biglietti. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanerre dalla redazione. Gli Stati Uniti, intorno alle 3 di questa notte, ora italiana, hanno dichiarato di aver completato una serie di attacchi contro l'Iran, raid avvenuti dopo l'avvertimento di Donald Trump che aveva promesso ripercussioni per lo stallo dei negoziati. In risposta, Teheran ha lanciato una serie di attacchi contro obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain e resta alta la tensione intorno allo stretto di Hormuz.
10: Sono stati definiti di autodifesa gli attacchi che le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno lanciato contro l'Iran. L'avvio delle operazioni era stato preannunciato dal presidente americano Trump ed è avvenuto alle 17 ora americana ed è durato 4 ore. Secondo Axios, l'attacco avrebbe preso di mira obiettivi militari nel sud dell'Iran. I raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, radar e unità di comando e controllo dei droni. Altre esplosioni sono state udite nella città portuale di Bandar Abbas, vicino a un aeroporto e a una base aerea. Trump, in un'intervista a Fox News, ha precisato che gli israeliani non sono coinvolti in questa ondata di attacchi. Il tycoon ha anche detto di aver parlato direttamente con funzionari iraniani che gli avrebbero chiesto di fermare i bombardamenti, ma Teheran smentisce. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Mer, navi americane sono state attaccate con missili e droni lanciati dall'esercito iraniano nei pressi dello stretto di Hormuz. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: In Spagna, con le parole di Papa Leone, che dalla Sagrada Famiglia ha invocato nuovamente la pace, i cristiani non possono fare la guerra, ha detto il pontefice.
11: Inaugurante la

0: A 100 anni dalla morte di Gaudì, Papa Leone inaugura e benedice la torre che ha reso il capolavoro dell'architetto, di cui è in corso la causa di beatificazione. Con i suoi 172,5 metri, la chiesa più alta al mondo. L'occasione per il pontefice per ridefinire l'alto e il basso della grammatica cristiana.
1: Non possiamo credere in Gesù e promuovere la guerra.
0: Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, ha detto Leone. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. E oggi Leone si sposterà alle Canarie, dove il tema della migrazione sarà centrale in un paese dove negli ultimi anni sono cresciute le tensioni. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Guerra in Ucraina. Kiev ha annunciato di aver colpito un impianto militare russo a 1000 chilometri dal confine. E l'ambasciatore di Mosca in Italia, Alexei Paramonov, nel discorso per la festa della giornata della Russia, ha dichiarato che in Italia, da alcuni degli alti colli romani, ci sentiamo spesso accusati. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. Posso affermare con fermezza che queste accuse non corrispondono assolutamente al vero, sono una palese falsità, i fatti testimoniano l'esatto opposto. E di Ucraina e di Medio Oriente parlerà la Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera alle 9 e al Senato alle 15 in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno.
3: Giorgia Meloni è attesa questa mattina alle 9 alla Camera e nel pomeriggio in Senato per le comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. A Bruxelles, fra i temi all'ordine del giorno, ci sono l'Ucraina, il Medio Oriente e la difesa europea. Il centrodestra ha messo a punto una bozza di risoluzione in cui, per l'Ucraina, si impegna il governo ad assicurare ogni utile iniziativa per una pace giusta e duratura in coordinamento con Stati Uniti, NATO e G7. Sul Medio Oriente, la maggioranza punta a procedere con urgenza a una soluzione del conflitto con un processo politico inclusivo. La bozza della risoluzione impegna poi il governo a sostenere il processo di allargamento dell'Unione Europea con particolare attenzione ai Balcani occidentali, informando il Parlamento delle conseguenze economiche di qualsiasi nuovo ingresso. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E ieri le parole della Premier Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio: no alla patrimoniale, giù le tasse al ceto medio. Sentiamo.
4: Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
2: E di fisco si è occupata anche la relazione annuale dell'Ufficio parlamentare di bilancio, segnalando una maggiore progressività dell'IRPEF e una maggiore iniquità a danno del ceto medio dipendente.
5: Le riforme degli ultimi anni alla tassazione sui redditi, ha spiegato Lilia Cavallari, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, hanno alleggerito l'IRPEF sui redditi bassi e favorito gli autonomi con la flat tax, portando però una maggiore disparità fra tipi di reddito, sfavorendo cioè i dipendenti con redditi medi. Resta poi il nodo dell'evasione e un recupero incompleto del potere d'acquisto dei salari.
6: Nonostante i progressi sull'attività di recupero, l'Italia ha tuttora un tasso di fedeltà fiscale tra i più bassi nell'Unione Europea. Le retribuzioni contrattuali sono cresciute del 3,1%. In termini reali, tuttavia, i salari rimangono inferiori di oltre l'8% rispetto ai valori medi del 2020.
5: L'accresciuta solidità dei conti pubblici, spiega Cavallari, ha reso l'Italia più solida di fronte alle crisi, ma il debito sempre altissimo e la bassa crescita ci fanno restare fragili. L'energia costa troppo in Italia, osserva Cavallari, per l'alta dipendenza da fonti fossili. Occorre spingere ancora di più sulle rinnovabili. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Salta la riforma dei medici di famiglia che prevedeva di potenziare le case di comunità attraverso l'inserimento dei medici di base.
7: Naufragata prima di essere ancora formalmente presentata, la riforma avrebbe dovuto potenziare attraverso l'inserimento dei medici di base, le case di comunità, quei maxi ambulatori finanziati con fondi PNRR pensati per alleggerire pronto soccorso e portare l'assistenza sanitaria più vicino alle persone. Una decisione, quella di ritirare il decreto, che avrebbe mandato su tutte le furie uno dei principali sponsor, l'assessore regionale alla sanità della Lombardia Bertolaso. Soddisfatto invece i medici di famiglia, che avevano da sempre lamentato di non essere stati coinvolti e minacciato scioperi a oltranza, dure prese di posizione che avevano poi convinto parti della maggioranza, Lega in primis, a chiedere un passo indietro al ministro Schillaci. Ora però il Ministero della Salute assicura che il lavoro andrà avanti, a cambiare sarà solo lo strumento, non più un decreto, ma un accordo nel prossimo atto di indirizzo della Convenzione sulla Medicina Generale, e che preveda l'obbligo per i medici di famiglia svolgere 6 ore settimanali nelle case della comunità, di fatto però un intervento molto più circoscritto. E c'è anche una corsa contro il tempo, visto che a fine giugno c'è la scadenza del PNRR, che prevede l'apertura e il funzionamento di almeno 1038 case di comunità, e il rischio ora è che possano rimanere solo scatole vuote. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
2: Il commento di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, al microfono di Roberta Giordano.
8: Il tentativo che è stato fatto è quello, con questa bozza di decreto, di convincere i medici di famiglia a entrare all'interno della casa della comunità con meccanismi diversi da quelli previsti dalla convenzione in atto, cosa che ovviamente ha creato, visto che questo l'hanno deciso il ministro Schillaci insieme alle regioni, una reazione abbastanza vivida da parte di tutto il comparto professionale, che si è opposta, e alla fine il risultato è stato che di fatto un po' il ministro è stato commissariato dal suo stesso governo, quindi tutte le forze politiche sono schierate contro la riforma, per cui si è stati costretti a ritirarla. Quindi ancora una volta, voglio dire, prevalgono, diciamo, gli interessi di categoria, prevalgono gli interessi o comunque le logiche politiche di equilibri piuttosto che di mancata perdita di consenso. Gli interessi dei cittadini finiscono per rimanere gli ultimi, perché di fatto noi non abbiamo nessuna certezza né che completeremo queste case della comunità né che saranno al servizio dei cittadini per assisterli in quelli che sono dei bisogni che oggi finiscono al pronto soccorso piuttosto che addirittura non vengono completamente evasi.
2: Il governo ha recepito le regole europee per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il decreto legislativo ne prevede l'utilizzo anche per l'identificazione delle persone nei grandi eventi pubblici.
9: Porte aperte all'intelligenza artificiale, ma con nuove regole. Il Consiglio dei Ministri ha varato in via preliminare un provvedimento che tende a normare l'uso dell'IA in diversi campi, come l'ordine pubblico, la giustizia e la scuola. Ora le bozze saranno analizzate da Parlamento, regioni e autorità competenti prima di diventare legge. L'applicazione più sensibile è quella legata all'utilizzo da parte delle forze dell'ordine. La polizia potrebbe sfruttare l'IA in due fasi: prima del reato, nei casi più gravi come le inchieste sul terrorismo, e dopo il reato. È necessaria l'autorizzazione del giudice. Si dà anche la possibilità di raccogliere dati biometrici nei grandi eventi pubblici come partite allo stadio o manifestazioni. In questo caso le informazioni rimarranno nei database statali solo temporaneamente. Così il ministro degli interni Matteo Piantedosi.
10: Non c'è nessun grande fratello generalizzato. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato.
9: In ogni caso resta aperta la sfida sulla progettazione dei software, che avverrà attraverso partnership controllate per non far fuoriuscire dati sensibili, con università e start-up. La rivoluzione dell'AI entrerà anche nei piani formativi delle scuole superiori, stanziati 100 milioni per la formazione degli insegnanti. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Andiamo a Washington con l'udienza a porte chiuse a Capitol Hill di Bill Gates, fondatore di Microsoft, sui legami con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza, ma ha ammesso: non avrei mai dovuto incontrare Epstein. Alla luce di ciò che so oggi, ha detto Gates, capisco che anche se avesse procurato i donatori promessi alla fondazione Gates, questo non avrebbe giustificato il fatto di essere associato a lui. Aggiunto il miliardario nella sua testimonianza, ribadendo di non aver mai assistito a comportamenti criminali di Epstein, né avuto alcun indizio che fosse coinvolto in attività illecite. Dopo gli incidenti nel corso del derby del 24 maggio scorso, il Viminale ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi del Torino e della Juventus fino al 3 novembre 2026.
11: Niente trasferte per i tifosi di Torino-Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo gli scontri tra gli ultra in occasione del derby della Mole del 24 maggio scorso in scena all'Olimpico Grande Torino. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite. In particolare il provvedimento riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e i tifosi residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso, gara a seguito della quale erano state vietate le trasferte a Cremona e Udine. L'attuazione del provvedimento sarà affidata ai prefetti delle province interessate dalle partite. Negli scontri del 24 maggio scorso era rimasto gravemente ferito Marco Leonardo Bassocu, dimesso ieri a 16 giorni dall'incidente dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. Una vicenda su cui sono ancora in corso le indagini per capire l'effettiva dinamica del ferimento. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
2: E per il calcio, giocato oggi al via i mondiali con l'Italia assente per la terza volta consecutiva.
12: È importante che tre paesi come Messico, Stati Uniti e Canada lavorino congiuntamente per organizzare il maggior evento del mondo e dimostra che quando queremos lo podemos hacer.
13: Di fronte a microfoni e telecamere di tutto il mondo veste i panni di Novello San Sebastiano, il presidente della FIFA Gianni Infantino. Oggi alle 13 locali, le 21 italiane, quel tempio laico del calcio mondiale che è l'Azteca ospiterà Messico-Sudafrica, partita che apre i mondiali 2026. Ma i riflettori sono tutti per lui, il numero uno del calcio globale che ha voluto questo mondiale tripartito e che si è legato a doppio filo al presidente Trump. Legame che Infantino ha rivendicato, sottolineando il ruolo essenziale di The Donald per l'organizzazione della Coppa del Mondo. FIFA che però riconosce la propria impotenza di fronte alle norme stringenti che hanno negato visti a tifosi, dirigenti e pure all'arbitro somalo Artan. Rivendica pure Infantino di aver voluto a tutti i costi la presenza dell'Iran, vera spina nel fianco per Trump, e difende anche a oltranza la politica dei prezzi dei biglietti, che pure per modi e costi ha tenuto alla larga dagli impianti molti fan. Da oggi parola al campo, sperando sia davvero e solo una festa per tutti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Per il basket, i New York Knicks battono 107-106 San Antonio Spurs al termine di una partita decisa negli ultimi 6 secondi e durante la quale la squadra di casa ha rimontato 29 punti per poi aggiudicarsi gara 4 delle finali NBA. I tifosi vedono così avvicinarsi la possibilità di conquistare il titolo per la prima volta in 27 anni, ora che i Knicks guidano per 3-1 la serie al meglio delle 7 partite. E stasera alle 20 al Forum di Assago, al via la finale del campionato maschile italiano tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, si gioca al meglio delle 5 partite, vincerà il titolo chi per prima conquisterà 3 vittorie. Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci, grazie a Filippo Oreggi in regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Gera 24 torna alle 7:59.
14: GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
15: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: 24 mattino.
8: Io condanno fermamente quello che è successo e che sta succedendo a Belfast. La caccia all'immigrato non è la soluzione. Però allora dobbiamo chiederci qual è la soluzione nei confronti di rifugiati o immigrati irregolari, bianchi, rossi, gialli o verdi, che comunque vengono in Europa e si comportano come se fossero nei loro paesi e che rimangono impuniti.
9: Io non so se questa persona si comporti normalmente nel suo paese, in Sudan, andando a cercare di sgozzare le persone per strada, cara ascoltatrice. Probabilmente sarà una persona, immagino che sia una persona anche con dei problemi psichiatrici, ma non lo so in tutta sincerità. Io però, se vuole, come diceva lei e come penso che possiamo essere d'accordo tutti, mi pare che quello di Belfast, quello che sta avvenendo a Belfast, sia di una gravità inaudita.
10: Il sistema trova sempre i suoi equilibri. Il problema è che ci stiamo abituando alle guerre, all'instabilità, alle bizzarrie di Trump.
9: Sì.
11: Gli Stati Uniti giustamente dicono: chi se ne frega se tu sei la FIFA e che hai organizzato i mondiali di calcio qui, se in questo paese sono nelle regole che i somali non devono entrare, i senegalesi devono avere un tot di regole, gli uzbeki uguale, no, deve essere la FIFA a decidere. Ma stiamo delirando o che cosa? No, ragionate su bene.
9: Allora, se vuole ragioniamo su bene, ragioniamo anche sul fatto che sono i mondiali, è un tipo di appuntamento diverso. Oggettivamente, abbia pazienza, il fatto che uno col passaporto diplomatico e con il visto già fatto per gli Stati Uniti non possa entrare negli Stati Uniti ed è il miglior arbitro del 2025 solamente perché è somalo, ma ci pensi lei, ma non le sembra una cosa assurda? Che un giocatore del Senegal, di calcio del Senegal, che arriva come rappresentante della squadra del Senegal, debba passare 7 ore in una guardiola a rispondere a una serie di domande quando è venuto là per giocare a calcio, e lo sanno tutti, lo sanno i poliziotti, lo sanno, cioè, abbia pazienza, no? Va bene che ci sono le regole, però sono anche i mondiali. Ma non sono io a dirlo, ci sono leggende del calcio, da Ruud Gullit a Ian Wright, che stanno scrivendo dei post sui social feroci, che non si è mai visto. È giovedì 11 giugno, sono le 7:21 minuti, c'è Filippo Oreggi in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina e Luca Ferrero, cosa ho scordato? Giorgio De Luca, maledizione, e tutta la squadra di 24 mattina, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio per le vostre voci. Le aperture dei giornali di oggi, in questa seconda parte di 24 mattino, che è quella dedicata appunto alla rassegna stampa, al microfono come sempre Simone Spezzi. Giuseppe, c'è iperammortamento, via alle domande, l'apertura del Sole 24 Ore, anche se c'è ovviamente spazio a tutta la politica estera che però è in continua evoluzione, mentre a centro pagina una grande foto di un razzo di SpaceX, domanda da record per l'IPO, ossia la quotazione in borsa, del secolo al Nasdaq. Trump, nuovo attacco all'Iran, nell'apertura del Corriere della Sera. Perché il fisco è ingiusto, è l'apertura del quotidiano La Stampa, intervista a Cavalleri, la responsabile dell'ufficio, la presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, la quale dice che le riforme aumentano le disparità. Sarà nostra ospite, tra l'altro, Cavallari, pardon, Lilia Cavallari, sarà, però è scritto male qua sulla stampa, sarà nostra ospite tra l'altro alle 8:35. Ostaggi dei razzisti a centro pagina, la foto su Belfast della stampa. L'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, l'apertura del Messaggero, le nuove regole del governo sull'intelligenza artificiale. Trump, colpiamo duro Teheran, l'apertura di Domani. Meloni, mai la patrimoniale, quella del Giornale. Medici, eutanasia di una riforma, è l'apertura di Avvenire, lo avete sentito poco fa in GR24 e tra un attimo ci torneremo. La lite nella maggioranza blocca la riforma che avrebbe dovuto portare i medici di base, una quota di medici di base nelle case di comunità. Ne abbiamo parlato tra l'altro lunedì, se non vado errato martedì. Mai una patrimoniale, l'apertura di Libero. Gli Stati Uniti lanciano un nuovo attacco all'Iran, la Repubblica. Netanyahu, nuova guerra a Gaza per rinviare il voto. L'apertura del Fatto Quotidiano, l'IDF preparerebbe i piani per la Striscia. La sanità sarà a pagamento per gli italiani all'estero, i clandestini tutto gratis, è l'apertura della Verità. Nessuno ascolta gli appelli alla calma nel Regno Unito, che mastica e sputa rabbia, da Belfast a Southampton, un trattato di non convivenza, l'apertura del Foglio, ed è un bellissimo editoriale, commento di Paola Peduzzi. Si fa sul serio l'apertura del Riformista sul centro. Evento europeisti lunedì a Milano, piogge di adesioni, occhi puntati sul dialogo tra Calenda, Marattin e Picierno, occasione unica per il nuovo centro. Sarà la volta buona, Belfast in rivolta, ma questa è una rivolta xenofoba, l'apertura dell'Unità. Campo minato, infine, l'apertura del Manifesto, ed è dedicata all'apertura dei mondiali, tifosi banditi, giocatori e arbitri intimiditi, ronde della polizia di frontiera, e questo è il quadro. Veniamo all'apertura, diciamo a questa chiusura, anzi scusate, a quella che Avvenire ha definito l'eutanasia di una riforma, e quella riforma dei medici di base, ne avete sentito poco fa in GR24, ma ci torniamo perché è una questione che evidentemente riguarda tutti, ha a che fare appunto con i medici di medicina generale. Ne scrive Alessia Guerrieri su Avvenire: salta la riforma, lite nella maggioranza, il ministro Schillaci ritira il decreto, poi la nota del ministero, il lavoro sulle case di comunità va avanti. Qual era l'ipotesi, giusto per riassumervela? Che una parte residuale dei medici di medicina generale potesse essere assunta come dipendente nelle case di comunità, che sono queste nuove strutture previste praticamente fin dal Covid e realizzate in parte, perché ci sono molti ritardi col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e mentre i medici di base, i medici di medicina generale, forse non tutti lo sapete, sono dei liberi professionisti che hanno una convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Tutto finisce in un cassetto e lì rimarrà, come pure l'impianto originario e la logica che avevano ispirato la riforma dei medici di famiglia presentata dal ministro Orazio Schillaci tramite una bozza di decreto legge approvata anche dalla Conferenza delle Regioni. Con delle rielaborazioni salta infatti l'ipotesi di testo che avrebbe messo mano alla medicina territoriale e alla gestione delle case comunità previste dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come mai è saltato? Scontro in maggioranza e grandi pressioni da parte dei medici di medicina generale, che questa riforma non la volevano. Non piaceva né alla Lega, che auspicava maggiore condivisione, neppure a Fratelli d'Italia e Forza Italia, soprattutto per il cambio di tipologia contrattuale che riguardava questi medici. Le regioni avevano appoggiato la riforma, tanto che l'assessore alla salute della Lombardia Guido Bertolaso ieri avrebbe deciso di abbandonare il tavolo e messo sul piatto le dimissioni da vice coordinatore degli assessori, definendo la vicenda avvilente. Un Parlamento, il PD chiede al ministro di venire a riferire in Parlamento. Sandra Zampa, capogruppo PD in Commissione Sanità, dice che il Parlamento finora è stato estromesso e c'è chi, come la deputata De Milenia Malavasi, arriva anche a chiedere le dimissioni del capo del dicastero, appunto, dello stesso Schillaci. Hanno pesato, come dicevamo e come ne abbiamo parlato lunedì, esattamente le obiezioni dei medici di medicina generale, che tutto questo non lo volevano sostanzialmente, vogliono restare liberi professionisti, e c'è chi la interpreta come semplicemente il cedimento, l'ennesimo cedimento a una difesa di categoria, a una difesa lobbistica. Il retroscena di Michele Bocci a pagina 5 del quotidiano La Repubblica: entra nelle stanze del Ministero. Io vado avanti, la riforma non si ferma perché serve ai cittadini. Nel fortino del Ministero alla Salute, accerchiato da esponenti di forze di governo e sindacati che remano contro, Orazio Schillaci dice ai suoi che non è il momento di arrendersi. Lui spera ancora di arrivare a un decreto legge, anche se pare a questo punto davvero difficile che entro fine legislatura si riesca ad approvare una riforma strutturata come era quella che il ministro ha elaborato insieme alle regioni, tutte convinte che l'atto fosse utile. È interessante questo sfogo che viene raccolto da Michele Bocci, anche se non è, per così dire, ufficiale, perché dà anche la misura del grande problema di quando metti un tecnico in un governo politico. La frase è questa: sono un tecnico che agisce in un governo politico, preparo le riforme, poi sta alla politica decidere se approvarle. Credo che tutti siano consapevoli dell'importanza delle case di comunità, perché io qua mi chiedo a questo punto a cosa serve mettere un tecnico. Se poi cede alla pressione politica, è costretto a cedere alla pressione politica su una riforma della quale è particolarmente convinto e sulla quale ha trovato accordo con le regioni, qualche perplessità. Cioè, per questo basta fare il direttore generale del ministero, cioè ti preparo la riforma, metto un politico al ministero, il direttore generale del ministero prepara una riforma ed è un tecnico, e poi su quella riforma si ragiona dal punto di vista politico. Comunque, così è. Ieri, un po' sotto traccia, nelle scorse ore è stato approvato un altro provvedimento. Il Consiglio dei dopo è stato bocciato questo, ma è stato approvato l'adeguamento alle regole europee sulla prevenzione e contrasto ai reati con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E se posso dire qualche elemento, non dico inquietante, ma degno di riflessione, c'è. Ne scrive Ivan Cimbarusti sul Sole 24 Ore a pagina 5. Il riconoscimento facciale con l'aiuto dell'intelligenza artificiale entra negli stadi, nei grandi eventi e nelle attività preventive delle forze dell'ordine. Dopo un reato, l'AI potrà identificare persone già indiziate su immagini videofotografiche. In tempo reale, nei luoghi pubblici, potrà essere attivata per finalità di prevenzione, per esempio contro il terrorismo, o per cercare persone scomparse, vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale. Come vedete, l'estensione è potenzialmente totale, per quanto poi ci siano ovviamente delle garanzie, perché quando la finalità è di prevenzione ed è per cercare persone scomparse, vittime di sequestro, sfruttamento sessuale, tratta, antiterrorismo, ce n'è parecchio. Ma assicura il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, non c'è nessun grande fratello generalizzato. È il punto più sensibile del decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei Ministri per adeguare l'Italia appunto al AI Act europeo. La biometria diventa strumento di sicurezza pubblica con regole diverse a seconda dell'uso. Dice questo Piantedosi: l'articolo 8 consente l'identificazione remota in tempo reale nei luoghi pubblici per finalità di prevenzione solo in casi eccezionali, anche prima della commissione di reati. Tutto questo può avvenire quando c'è pericolo o minaccia per determinate condizioni specifiche, con finalità di terrorismo o altri reati di particolare allarme sociale, oppure quando c'è la necessità appunto per la ricerca di persone scomparse, sequestro, sfruttamento sessuale. Serve l'autorizzazione del procuratore su richiesta del questore o del comandante o dei comandanti provinciali delle forze dell'ordine, durata massima 15 giorni prorogabili. Le garanzie cambiano a seconda dello scenario. Nella prevenzione, per il tempo reale autorizza il procuratore, nel procedimento penale serve il GIP, il riconoscimento a posteriori resta invece sotto la responsabilità dell'ufficiale designato dal questore. In un quadro di sorveglianza globale ben descritto, secondo me, in questo pezzo della Stampa, non so chi lo firmi perché c'è un'altra pagina, probabilmente tutta la pagina là è curata. Secondo i rapporti più recenti, almeno 150 nazioni nel mondo usano sistemi di analisi biometrica e facciale per il controllo del territorio, le indagini, le azioni repressive. Diversi modelli, alcuni sono più rigidi, come nelle grandi autocrazie orientali, altri lo sono molto meno, come in Europa. Fatto sta che i vertici tecnologici di questa, di questo tipo di lavoro sono americani, da Clearview AI, che è il motore di ricerca di volti della polizia americana, a Palantir, la società fondata da Peter Thiel. Ognuno poi ha il suo, soprattutto nelle autocrazie. Skynet è quello di cinese, conta 600 milioni di telecamere, occhi e analisi sono concentrati soprattutto nelle grandi città. I software di Pechino possono analizzare i volti in tempo reale, tratti somatici, caratteristiche, capaci di individuare un sospetto dalla camminata, dall'abbigliamento. In Russia c'è Find Face, nata nel 2016, oggi una piattaforma di sorveglianza di massa tra le più invasive al mondo, è in grado di elaborare simultaneamente migliaia di flussi video provenienti da telecamere a circuito chiuso, riconosce attributi delle persone, corpo, abbigliamento, accessori, ricordi.

0: correnti nello stile, traccia veicoli e movimenti, e l'occhio che sorveglia Mosca giorno e notte. Ha limitazioni molto contenute. Lo lascio là e poi andiamo proprio a Mosca per parlare di Ucraina e non solo di Ucraina dopo la pausa.
1: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Passa Intred.
4: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
3: Passa Intred.
4: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
3: Connessi sempre.
5: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
6: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
5: Ormesani.com.
7: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
8: Salve! Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
9: Mi disdice adesso?
8: Purtroppo non ho posto. Ma,
9: veramente?
8: Che faccio? Sì. Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10!
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Tempo in diretta.
14: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per giovedì 11 giugno. Pressione atmosferica in calo, mentre sono in ingresso venti da nord. Mattinata stabile, poi vedremo rovesci o temporali irregolari nel pomeriggio su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, possibili anche su Umbria e Viterbese. Più soleggiato altrove, ma con più nubi al nord. Temperature massime in modesta diminuzione. Scarica l'app de ilmeteo.it.
15: Una telefonata di notte.
16: Una fiammata improvvisa.
17: Dio mio, adesso.
16: La fuliggine.
17: Tutto nero, gran fumo.
18: Probabilmente una scintilla.
19: La produzione è ferma.
20: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
17: Grazie anche a loro.
19: Non si vede più nulla del disastro.
21: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni, pia.belfor.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
22: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
23: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
24: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
11: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
16: Ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
11: E io come lo faccio il pesto?
9: E mettici le noci, quelle ce le ho.
18: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
24: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
25: State ascoltando un programma offerto da
26: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
27: 24 mattino.
28: Ma secondo me hanno sbagliato anche per la decisione di fare il mondiale in America. Prima di dire facciamo il mondiale in quella nazione, li facciamo firmare un vademecum di tutte le cose che devono essere autorizzate. Altrimenti i mondiali non si fanno.
0: Sì, ma adesso io non mi ricordo quando sono stati decisi i mondiali negli Stati Uniti, però parecchi anni fa probabilmente non si pensava che sarebbe finita in questo modo.
29: La sorveglianza con l'aiuto dell'intelligenza artificiale è un bene, perché dovrebbero scrivere comportati bene e non avrai problemi, sarai una brava persona e non avrai problemi. Questo serve a far capire a chi è un fuorilegge, diciamo, chi è un criminale.
0: Benvenuto in Cina.
29: Se ti comporti bene, sì. Nessun problema.
0: Ok, ottimo, perfetto. Dai, siamo in Cina, non c'è problema. E poi chissà chi è che lo stabilisce, se ti comporti, cosa vuol dire comportarsi bene. Caro ascoltatore, il problema è che si inizia così, dopodiché quando sposti il limite del comportarsi bene diventa un sistema di controllo su che cosa è comportarsi bene. Guardi che non è così immediato, non è così immediata, la cosa è così semplice come la mette lei. Nota invece un altro, mi riprometto di verificare naturalmente, dice: vi invito a contattare le imprese di videosorveglianza che installano nelle città. L'AI si usa già aggirando il GDPR, che è sono le leggi europee sulla tutela della privacy, per intenderci. Anziché riconoscimento facciale, selezionando l'immagine di una persona in video vestita in un determinato modo e con delle caratteristiche, può essere seguita su tutto l'impianto. Si riconosce il soggetto e non la faccia. Sul fronte estero, se dovessi scegliere un pezzo di apertura oggi, anzi lo faccio, e quindi eccolo qua, è il pezzo di Giovanni Maria Del Re su Avvenire, il quale racconta dell'allarme che sta arrivando dall'intelligence dei paesi nordici e baltici. Mosca si sta potenziando al confine. Ora, dato che questo è un film che in parte abbiamo già visto, abbiamo visto anche il momento nel quale Mosca si rafforzava al confine con l'Ucraina e una serie di acutissimi osservatori ci dicevano che i russi non avrebbero mai attaccato, non avrebbero mai varcato il confine. Io un filo di attenzione sulle vicende raccontate a Giovanni Maria Del Re ce le metterei. In primo piano è il lungo confine russo con la Finlandia, 1340 km. Uno dei progetti di punta del Cremlino è l'espansione della base di Petrozavodsk, a 30 km dalla Finlandia. I satelliti rivelano la costruzione di un'intera cittadella militare con una grande concentrazione di veicoli. A essa si aggiungono movimenti di veicoli e costruzioni a Supernoie, 13 km dalla frontiera. E poi altre basi a 11 km e a 18 km. Secondo il comandante dell'esercito finlandese Pasi Valimaki, si stima che ai confini del suo paese siano già 80.000 soldati russi contro i precedenti 20.000. Movimenti anche a pochi chilometri dal confine norvegese, con costruzioni di nuovi edifici militari in grado di ospitare fino a 17.000 soldati contro i precedenti 7.000. A Baltisk, nell'exclave russa di Kaliningrad, a pochi chilometri dal confine polacco. Non penso, dice Thomas Nilsson del servizio di intelligence svedese MUST, che queste strutture esistano solo per mostrare i muscoli, ma sono destinate a essere in grado di affrontare la NATO in un ampio conflitto più avanti. Non basta. Secondo alcuni fonti di informazione, i paesi nordici hanno notato come la Russia stia ristrutturando le sue forze armate, sostituendo brigate di piccole dimensioni con grandi divisioni, il che viene interpretato dagli esperti militari come

0: nella preparazione di un ampio conflitto convenzionale. Questo il quadro, raccogliendo le informazioni dai siti di informazione appunto di questi paesi. Sul fronte ucraino ci sono, diciamo, due elementi che riguardano l'Italia. Uno è il voto sulla risoluzione che precede il Consiglio europeo, che si svolgerà il 18 e il 19 giugno. Le risoluzioni che, come al solito, vedono il centrosinistra piuttosto diviso, ma con trovate ampie cronache sui giornali di oggi, con un passo avanti del PD di Elly Schlein di apertura verso un'accelerazione dell'allargamento all'Ucraina dell'Unione Europea, e un centrodestra che invece trova l'accordo su una risoluzione unica, ma una risoluzione nella quale non si parla del ripristino dei confini originari dell'Ucraina. Su volontà della Lega viene espunto quell'elemento. Un'Italia che si preparerebbe, stando al pezzo di Ileana Sciarra, pagina 7 del Messaggero, ad uscire dal programma, anzi a non aderire al programma PURL, che è il meccanismo che prevede l'acquisto di bombe e sistemi di difesa americani da consegnare a Kiev, una decisione che secondo Sciarra rischia di incrinare ancora i rapporti già difficili con la Casa Bianca, ma è qualcosa di più ne sapremo, perché lunedì il ministro della difesa Crosetto sarà a Washington per un incontro con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Sul tavolo il disimpegno militare americano in Europa, la paralisi dello stretto di Hormuz, la guerra in Ucraina, gli impegni degli alleati in sede NATO, e però bisognerà vedere che cosa dirà Crosetto su PURL e che cosa gli risponderà Hegseth. Un'Ucraina che ieri ha colpito in profondità la Russia con questo nuovo missile, il supermissile Flamingo, con Kiev sempre più autonoma. È quello che nota Lorenzo Cremonesi, è forse l'aspetto più interessante di questa fase della guerra. Le caratteristiche principali di questo missile è che ha un raggio d'azione che raggiunge i 3.000 km, porta testate esplosive di 1.150 kg, è relativamente accurato, se ne possono produrre sino a 210 al mese e costa meno dei missili cugini occidentali. Sta diventando lo spauracchio delle raffinerie e delle basi militari russe, ma soprattutto a livello generale la conferma che il paese sta riuscendo non solo a resistere, ma anche a tenere testa al nemico russo. Un'era diversa e un futuro che promette ottimismo, scrive Cremonesi. Già da tempo i portavoce militari ucraini notano quanto le difese antiaeree russe siano relativamente primitive e facili da penetrare per i droni e missili di nuova generazione. Ma appunto tutto si inserisce in un quadro nel quale l'industria militare ucraina sta diventando un'industria militare importante, importante per tutto il vecchio continente. Infine, prima di andare al traffico, vi segnalo questo pezzo di Beda Romano a pagina 14 del Sole 24 Ore, che racconta che in un momento in cui l'Unione Europea tenta di accelerare il processo di allargamento est, un sondaggio pubblicato ieri mette in luce la cautela di molti europei all'idea di accogliere l'Ucraina. Il 32% è favorevole all'idea di creare un'Unione Europea nuova e più ampia che si estenda verso est, i contrari sono il 30%, tra i paesi più favorevoli il Portogallo, la Spagna, la Svezia, l'Olanda e l'Italia. Ma sempre il sondaggio dello European Council for Foreign Relations rileva che appena l'11% delle persone interpellate ritiene che gli Stati Uniti siano ancora un alleato, cioè un europeo su 10 tra quelli interpellati, e che l'Italia è il solo paese tra quelli interpellati dove una maggioranza di persone è contraria a un aumento della spesa militare, il 58%, mentre curiosamente c'è una percentuale elevata di tedeschi, il 45%, che dice che ci vorrebbe del debito comune per finanziare gli investimenti in difesa. Il traffico.
1: Strade in diretta. Grazie della linea, ancora una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sono parecchi i disagi segnalati e causati da un incidente sulla 1 nel tratto Milano-Bologna, nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, code per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla 24 Roma-Teramo si verificano disagi per il traffico particolarmente intenso.

0: Tra la fine della Complanare e l'innesto con la tangenziale est di Roma. Verso quest'ultima, in questa direzione, code anche sul tratto urbano della 24 tra l'innesto con il grande raccordo anulare e la fine della Complanare. Traffico complessivamente intenso attorno ai principali centri urbani. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione.
1: 24 mattino.
2: È giovedì, siamo con il nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buongiorno, eccoci qua.
3: Ciao.
4: Sono attenti.
2: No, sono attenti io, naturalmente. Allora, Fabio, partirei da questa fotonotizia che abbiamo messo in prima pagina, quella su SpaceX, la società di Elon Musk, è stata chiusa con un giorno d'anticipo la raccolta ordini. La domanda che supera di quattro volte l'offerta e arriva a 250 miliardi. Una società che vale 1.800 miliardi, più dell'intera borsa di Milano. Sarà tantino, ho questa impressione, che dici?
4: È l'esordio di un 2026 che si ricorderà come l'anno dei grandi collocamenti in borsa delle big tech. E poi soltanto il primo passo, ne vedremo delle belle. Io credo che sia giustificata la domanda, ma cosa sta accadendo? Ed è molto semplice. Ci sono multinazionali che hanno puntato sull'high tech, hanno investito capitali importanti, hanno accumulato patrimoni importanti, hanno un peso che è diventato davvero significativo. Ricordo le prime cinque big tech hanno un peso economico uguale ai 27 stati europei. Quindi tanta roba. Tanti investimenti, anche investimenti che presentano un rischio significativo. Qual è la novità? La novità che sarà il tratto distintivo del 2026 per quanto riguarda i mercati finanziari è che queste grandi società verranno quotate in borsa sui mercati finanziari internazionali e par di capire, visto l'andamento della prima di queste quotazioni, che i risultati sono positivi. Ma tirando una riga, questo che cosa significa? Significa un grandioso trasferimento del rischio da pochi privati al mercato. Detto in altri termini, una volta si usava il termine al parco buoi. Questo è quello che sta accadendo. E il risultato è l'unica spiegazione, peraltro, che si può dare per capire come mai, in uno scenario di straordinaria incertezza, con guerra da tutte le parti, i mercati finanziari continuano a crescere. Adesso c'è un'inflazione che ritorna significativa, ma non succede, i mercati sono tetagoni, continuano a salire. E perché? Perché è l'unica condizione per poter rendere possibile questi maxi collocamenti sui mercati finanziari. Questo sta accadendo. Potrei usare un termine, una definizione sintetica, ma forse richiama un vecchio film, La Stangata.
2: Non
4: Vuoi capire chi piglierà la stangata?
2: non
4: Però
2: particolarmente rassicurante, però lo prendiamo, la prendiamo e la mettiamo da parte. Caro
4: se no,
2: Fabio,
4: dammi una spiegazione per la quale i mercati continuano a salire con questo record da tutte le parti, nonostante lo scenario e anche l'andamento dell'economia reale non sia proprio esaltante.
2: sì, a partire dal dato sull'inflazione americano che fa segnare un rialzo del 4,2% con questo Donald Trump che dice che ama l'inflazione, no? In un discorso a dire il vero, abbiamo fatto sentire alle 6:30 abbastanza confuso, però dice questo, no?
4: Il Giappone è sopra il 6%. L'inflazione in Giappone è ormai andata a oltre il 6%. Tra l'altro sarà divertente vedere cosa succede con l'esordio del nuovo responsabile della Federal Reserve, la Banca Centrale Americana. Trump ha cambiato il precedente, ricordo Powell, perché non voleva abbassare i tassi. Adesso vediamo cosa farà il successore con questa inflazione, capace che deve alzare i tassi. E quindi un'altra delle stravaganze trampiane.
2: Direi di sì. Mentre invece per quanto riguarda l'Italia, Fabio, abbiamo avuto ieri un segnale tutto sommato positivo in arrivo della produzione industriale, dopo mesi di calo, va detto. Però il dato c'è una crescita della produzione industriale concentrata soprattutto in veicoli, autoveicoli, però ripeto, quantomeno un discreto segnale.
4: Beh, dopo quasi due anni di diminuzione della produzione industriale è un dato forse sorprendente, ma certamente positivo. Visto che abbiamo parlato tanto di mercati finanziari, speriamo che non sia quella che veniva definita nel gergo dei vecchi della borsa il rimbalzo del gatto morto. Io sono fiducioso che non sarà così, però...
2: vedremo. Grazie al nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, ci sentiamo giovedì prossimo. Buona giornata, ciao.
4: E speriamo proprio che non sia il rimbalzo del gatto morto, caro Simone.
2: Speriamolo davvero.
4: Bene di tutti.
2: Speriamolo davvero. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Passa Intred.
12: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
11: Passa Intred.
12: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
11: Connessi sempre.
13: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
14: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
15: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
16: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
17: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
16: Ormesani.com.
17: si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti?

0: The Markets for Your Investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
1: Il segnale orario vi è offerto da
2: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
3: Le 7:59.
4: GR24. Il sole 24 ore.
3: Nuovi raid americani sull'Iran che colpisce Kuwait e Bahrain. Teheran promette di attaccare Hormuz, ma Washington smentisce. Meloni oggi le comunicazioni in Parlamento in vista del vertice a Bruxelles sul tavolo Ucraina-Medio Oriente-Difesa. Ultima tappa in Spagna per Papa Leone. Chi crede in Gesù non fa la guerra, l'appello dalla Sagrada Famiglia. Nuove proteste contro gli immigrati a Belfast. La polizia in assetto antisommossa. Dura la condanna di Starmer. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente, nuovi attacchi americani contro l'Iran nella notte. Israele non sta partecipando, ha specificato il presidente americano Donald Trump, e Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare Hormuz e annuncia di averne già attaccate due, ma Washington smentisce. Raid anche su basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania.
5: Sono stati definiti di autodifesa gli attacchi che le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno lanciato contro l'Iran. L'avvio delle operazioni era stato preannunciato dal presidente americano Trump ed è avvenuto alle 17 ora americana ed è durato 4 ore. Secondo Axios, l'attacco avrebbe preso di mira obiettivi militari nel sud dell'Iran. I raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, radar e unità di comando e controllo dei droni. Altre esplosioni sono state udite nella città portuale di Bandar Abbas, vicino a un aeroporto e a una base aerea. Trump, in un'intervista a Fox News, ha precisato che gli israeliani non sono coinvolti in questa ondata di attacchi. Il tycoon ha anche detto di aver parlato direttamente con funzionari iraniani che gli avrebbero chiesto di fermare i bombardamenti, ma Teheran smentisce. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Mer, navi americane sono state attaccate con missili e droni lanciati dall'esercito iraniano nei pressi dello stretto di Hormuz. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Guerra in Ucraina. Nella notte le forze russe hanno attaccato il paese con due missili balistici Iskander e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea di Kiev ha abbattuto 195 droni, afferma l'aeronautica militare ucraina. Aerei, unità missilistiche antiaeree, sistema di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine sono stati impiegati per spingere l'attacco, che è ancora in corso poiché diversi droni russi sono tuttora presenti nello spazio aereo. Di Ucraina e Medio Oriente parlerà la Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera questa mattina alle 9, al Senato alle 15, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Alle 13:30 la Premier vedrà il capo dello Stato Sergio Mattarella.
6: Giorgia Meloni è attesa questa mattina alle 9 alla Camera e nel pomeriggio in Senato per le comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno. A Bruxelles, fra i temi all'ordine del giorno, ci saranno l'Ucraina, il Medio Oriente e la difesa europea. Il centrodestra ha messo a punto una bozza di risoluzione in cui per l'Ucraina si impegna il governo ad assicurare ogni utile iniziativa per una pace giusta e duratura in coordinamento con Stati Uniti, NATO e G7. Sul Medio Oriente la maggioranza punta a procedere con urgenza a una soluzione del conflitto con un processo politico inclusivo. Nella bozza della risoluzione si impegna poi il governo a sostenere il processo di allargamento dell'Unione Europea con particolare attenzione ai Balcani occidentali, informando il Parlamento delle conseguenze economiche di qualsiasi nuovo ingresso. E in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, al Quirinale alle 13:30 è in agenda una colazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la Presidente del Consiglio Meloni e altri membri del governo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: No alla patrimoniale, giù le tasse al ceto medio, ha dichiarato ieri la Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio, stesso giorno in cui è stata pubblicata la relazione annuale dell'Ufficio parlamentare di bilancio.
7: Le riforme degli ultimi anni alla tassazione sui redditi, ha spiegato Lilia Cavallari, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, hanno alleggerito l'IRPEF sui redditi bassi e favorito gli autonomi con la flat tax, portando però una maggiore disparità fra tipi di redditi.

0: reddito, sfavorendo cioè i dipendenti con redditi medi. Resta poi il nodo dell'evasione e un recupero incompleto del potere d'acquisto dei salari.
1: Nonostante i progressi sull'attività di recupero, l'Italia ha tuttora un tasso di fedeltà fiscale tra i più bassi nell'Unione Europea. Le retribuzioni contrattuali sono cresciute del 3,1%. In termini reali, tuttavia, i salari rimangono inferiori di oltre l'8% rispetto ai valori medi del 2020.
0: L'accresciuta solidità dei conti pubblici, spiega Cavallari, ha reso l'Italia più solida di fronte alle crisi, ma il debito sempre altissimo e la bassa crescita ci fanno restare fragili. L'energia costa troppo in Italia, osserva Cavallari, per l'alta dipendenza da fonti fossili. Occorre spingere ancora di più sulle rinnovabili. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità, la decisione sarebbe stata comunicata agli assessori regionali alla sanità e il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo che avrà tempi più lunghi. Il responsabile della sanità lombarda Guido Bertolaso parla di vicenda avvilente e lascia l'incarico di vice coordinatore degli assessori.
3: Naufragata prima di essere ancora formalmente presentata, la riforma avrebbe dovuto potenziare attraverso l'inserimento dei medici di base le case di comunità, quei maxi ambulatori finanziati con fondi PNRR pensati per alleggerire pronto soccorso e portare l'assistenza sanitaria più vicino alle persone. Una decisione, quella di ritirare il decreto, che avrebbe mandato su tutte le furie uno dei principali sponsor, l'assessore regionale alla sanità della Lombardia Bertolaso. Soddisfatti invece i medici di famiglia, che avevano da sempre lamentato di non essere stati coinvolti e minacciato scioperi a oltranza, dure prese di posizione che avevano poi convinto parti della maggioranza, Lega in primis, a chiedere un passo indietro al ministro Schillaci. Ora però il Ministero della Salute assicura che il lavoro andrà avanti. A cambiare sarà solo lo strumento, non più un decreto, ma un accordo nel prossimo atto di indirizzo della Convenzione sulla medicina generale, e che preveda l'obbligo per i medici di famiglia a svolgere 6 ore settimanali nelle case della comunità, di fatto però un intervento molto più circoscritto. E c'è anche una corsa contro il tempo, visto che a fine giugno c'è la scadenza del PNRR, che prevede l'apertura e il funzionamento di almeno 1038 case di comunità, e il rischio ora è che possano rimanere solo scatole vuote. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Il governo ieri ha recepito le regole europee per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
4: Porte aperte all'intelligenza artificiale, ma con nuove regole. Il Consiglio dei Ministri ha varato in via preliminare un provvedimento che tende a normare l'uso dell'IA in diversi campi, come l'ordine pubblico, la giustizia e la scuola. Ora le bozze saranno analizzate da Parlamento, Regioni e autorità competenti prima di diventare legge. L'applicazione più sensibile è quella legata all'utilizzo da parte delle forze dell'ordine. La polizia potrebbe sfruttare l'IA in due fasi, prima del reato, nei casi più gravi come le inchieste sul terrorismo, e dopo il reato. È sempre necessaria l'autorizzazione del giudice. Si dà anche la possibilità di raccogliere dati biometrici nei grandi eventi pubblici come partite allo stadio o manifestazioni. In questo caso le informazioni rimarranno nei database statali solo temporaneamente. Così il ministro degli interni Matteo Piantedosi.
5: Non c'è nessun grande fratello generalizzato. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato.
4: In ogni caso resta aperta la sfida sulla progettazione dei software, che avverrà attraverso partnership controllate per non far fuoriuscire dati sensibili, con università e start-up. La rivoluzione dell'AI entrerà anche nei piani formativi delle scuole superiori, stanziati 100 milioni per la formazione degli insegnanti. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Oggi Papa Leone si sposta alle Canarie, ultima tappa del viaggio in Spagna. Centrale sarà il tema dei migranti. Ieri la celebrazione alla Sagrada Famiglia. I cristiani non possono fare la guerra, ha dichiarato il pontefice.
6: Inaugurante la nuova torre da che...
7: A 100 anni dalla morte di Gaudì, Papa Leone inaugura e benedice la torre che ha reso il capolavoro dell'architetto, di cui è in corso la causa di beatificazione. Con i suoi 172,5 metri, la chiesa più alta al mondo. L'occasione per il pontefice per ridefinire l'alto e il basso della grammatica cristiana.
8: Non possiamo credere in Gesù e promuovere la guerra.
7: Non possiamo credere in Gesù. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, ha detto Leone. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. E oggi Leone si sposterà alle Canarie, dove il tema della migrazione sarà centrale, in un paese dove negli ultimi anni sono cresciute le tensioni. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Andiamo in Irlanda del Nord con la seconda notte di proteste contro gli immigrati a Belfast. Scontri con la polizia in tenuta antisommossa.
8: Atmosfera bollente a Belfast, con la seconda serata di devastazioni, cassonetti incendiati e lanci di mattoni e bottiglie sulle forze dell'ordine da parte di oltre 200 rivoltosi, vestiti in nero e con passamontagna. La polizia ha fatto uso di cannoni ad acqua per disperdere gli estremisti anti-immigrazione che si sono coalizzati dopo il brutale attacco su un quarantenne che ha perso un occhio accoltellato da un rifugiato sudanese.
9: A message of calm.
8: Inutili gli appelli alla calma arrivati dagli stessi familiari della vittima, dai leader politici e dalla polizia. Il tam-tam delle rivolte si diffonde su X. Sul social di Elon Musk appaiono orari e punti di ritrovo per gli estremisti, nonché gli indirizzi delle abitazioni degli immigrati da colpire e incitazioni all'odio razziale.
10: We will track down on anyone who's fueling.
8: Coloro che fomentano disordini sui social saranno puniti, ha detto il premier Starmer, definendo i fatti di Belfast ripugnanti, mentre l'ultradestra del brexitiere Farage soffia sul fuoco delle divisioni, puntando il dito contro le politiche migratorie del paese. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
2: Dopo gli incidenti nel corso del derby del 24 maggio scorso, il Viminale ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi del Torino e della Juventus fino al 3 novembre 2026.
11: Niente trasferte per i tifosi di Torino-Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo gli scontri tra gli ultra in occasione del derby della Mole del 24 maggio scorso in scena all'Olimpico Grande Torino. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite. In particolare il provvedimento riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e i tifosi residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinata di misure restrittive nella stagione appena terminata dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso, gara a seguito della quale erano state vietate le trasferte a Cremona e Udine. L'attuazione del provvedimento sarà affidata ai prefetti delle province interessate dalle partite. Negli scontri del 24 maggio scorso era rimasto gravemente ferito Marco Leonardo Bassocu, dimesso ieri a 16 giorni dall'incidente dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. Una vicenda su cui sono ancora in corso le indagini per capire l'effettiva dinamica del ferimento. Marco Spadavecchia, Radio 24. Il Sole 24 Ore Torino.
2: E stasera alle 21 fischio d'inizio per i mondiali di calcio, con l'Italia assente per la terza volta consecutiva.
12: È importante che tre paesi come Messico, Stati Uniti e Canada lavorino congiuntamente per organizzare il maggior evento del mondo e dimostra che quando queremo lo possiamo fare.
13: Di fronte a microfoni e telecamere di tutto il mondo veste i panni di Novello San Sebastiano, il presidente della FIFA Gianni Infantino. Oggi alle 13 locali, le 21 italiane, quel tempio laico del calcio mondiale che è l'Azteca ospiterà Messico-Sudafrica, partita che apre i mondiali 2026. Ma i riflettori sono tutti per lui, il numero uno del calcio globale che ha voluto questo mondiale tripartito e che si è legato a doppio filo al presidente Trump. Legame che Infantino ha rivendicato, sottolineando il ruolo essenziale di The Donald per l'organizzazione della Coppa del Mondo. FIFA che però riconosce la propria impotenza di fronte alle norme stringenti che hanno negato visti a tifosi, dirigenti e pure all'arbitro somalo Artan. Rivendica pure Infantino di aver voluto a tutti i costi la presenza dell'Iran, vera spina nel fianco per Trump, e difende anche a oltranza la politica dei prezzi dei biglietti, che pure per modi e costi ha tenuto alla larga dagli impianti molti fan. Da oggi parola al campo, sperando sia davvero e solo una festa per tutti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci, grazie a Filippo Oreggi regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Gera 24 torna alle 9.

0: Electronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozi online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma.

0: Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. Arredare, proteggere, coccolare, sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.
1: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
2: Non mancate alla terza edizione di CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su cybersec-expo.it.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
5: 24 mattino.
6: Le 8, 15 minuti e 16 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno, ci siamo, ciao.
7: Buongiorno. Una delle principali zone della Terra per cui Trump vuole il Nobel della pace è quella che separa il Pakistan dall'Afghanistan. Ha detto: io lì ho riportato la pace, lì ormai vivono, ma neanche per niente. Dopo un mese di relativa calma, ieri si sono riaccese le ostilità, i pakistani hanno dichiarato di aver attaccato volontariamente l'Afghanistan perché lì si nascondono dei talebani pakistani che sono alleati dei talebani afghani e che danno molto fastidio al Pakistan. L'Afghanistan dice che ha ucciso dei civili, 13 persone, fra cui 11 bambini, una donna. Loro negano, dicono di aver ucciso questi talebani, ma la notizia è che tutte queste paci rivendicate da Trump, del resto lo sappiamo benissimo, sono paci molto instabili, sono come la tregua in Iran. E sì, tra l'altro Trump, per
6: Paolo,
7: rimanere su
6: Paolo,
7: lui
6: prima,
7: ieri...
6: mi permetti, prima di andare a Trump, c'era una cosa che ho lasciato fuori dalla rassegna stampa e che però mi fa piacere citare, che riguarda esattamente l'Afghanistan, ed è notizia che si trova su Avvenire, sempre a quella pagina 17 che ho letto prima.
7: Sì.
6: Ed è la protesta che si è scatenata ad Herat contro i talebani per questioni non dissimili da quelle che abbiamo visto in Iran nei
7: giorni scorsi, un segnale notevole.
6: Sì, sono state arrestate 30 donne nella provincia di Herat perché indossavano il velo in modo non conforme alle prescrizioni dell'Emirato Islamico. C'è stata una protesta al grido di educazione, lavoro e libertà di donne alle quali si sono uniti gli uomini, una protesta che è finita nel sangue ed è stata repressa nel sangue, giusto come segnalazione.
7: Ma la notizia che più mi ha colpito è che ieri Trump ha fatto una specie di elogio molto confuso dell'inflazione, una cosa che il Wall Street Journal stamattina cerca di spiegare. Sì. Ma davvero
6: sì. Guarda, Paolo, anche qua, scusa, ti interrompo solo per farlo sentire in questo caso. Sentiamo un passaggio.
7: Facciamolo sentire, vai, sì.
8: I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now.
6: Non si capisce nulla.
7: Però l'ha detto che lui ama l'inflazione.
6: Sì, però non si capisce
7: questo...
6: nulla.
8: Aspetta.
7: Meraviglioso.
6: Sì, sì. Prego.
8: We took out, that's why oil's $85 a barrel. I mean, you take a look.
6: Così, così.
7: Guarda, un caos, evitiamo di tradurlo anche perché è una cosa che non ha senso, e quindi chi l'ha capito l'ha capito, ma non ha senso. Ripeto, questi giorni provo a spiegarlo dicendo che l'inflazione in realtà ha prodotto meno danni di quelli apparenti. Però, insomma, ti ripeto, il discorso resta senza senso, ma la notizia del giorno, che sono sicuro rimbalzerà sui giornali domani, a meno che non venga chiarita durante la giornata, ce l'ha il New York Times, che sostiene che sono stati attaccati in Iran, durante questa seconda giornata di attacchi americani in Iran, degli impianti di acqua potabile. Ora, come precisa il Washington Post, attaccare un impianto, lo dice anche il New York Times, comunque è una cosa che si configura come crimine di guerra, a meno che tu non dimostri che l'hai fatto per errore, così. Ma siccome hanno lasciato, c'è un caldo terribile, hanno lasciato senza acqua, non so, decine di migliaia di persone, un attacco a un impianto di acqua potabile non è cosa di secondo momento. A proposito di attacchi, a proposito del discorso invece che facciamo ieri su Belfast, e non rifaccio tutta la storia perché l'abbiamo ben data ieri mattina, ma c'è una lite fra Starmer, il premier, e Elon Musk, perché Starmer lo accusa di aver fomentato, in effetti la cosa non è senza riscontro, di aver fomentato gli scontri per tutto il giorno, e gli scontri continuano. E dicevo, a proposito degli attacchi, c'è un nuovo attacco dell'ambasciatore russo contro il Quirinale, anche se Mattarella non è nominato per nome e cognome. Ci sono delle svolte nei partiti, una ne hai dato già conto tu, che è quella della Schlein, che ha preso una posizione, insomma qui i titoli sono contraddittori sui giornali. Secondo il Corriere della Sera, il campo largo di nuovo diviso sull'Ucraina, frizione nel PD. Più generoso, Ruggero Montenegro sul Foglio, dice che per la prima volta dopo l'uscita di Pinna Picerno, che qualche contraccolpo nel PD l'ho avuta, è inutile che facciano finta di niente, insomma è la vicepresidente del Parlamento Europeo, non è un personaggio qualsiasi, sostiene Montenegro, la Schlein europea che non insegue, svolta su Kiev, manda un segnale al suo partito, eppure fuori. Lorenzo Guerini, l'ex ministro della difesa in prima fila per l'Ucraina, mette agli atti: bene la risoluzione, è stato fatto un buon lavoro. Nella bozza si dice l'Italia e l'Europa devono continuare a sostenere l'Ucraina, non solo sul piano umanitario, economico e militare, come ha fatto finora, ma anche sul piano politico e diplomatico, reiterando la richiesta finalmente avanzata dai principali leader europei e dallo stesso Zelensky di veri colloqui di pace. E questo, insomma, ti ripeto, non è una cosa qualsiasi, una presa di posizione, la registriamo. Contemporaneamente la Meloni dà notizia, Francesco Becchis sul Messaggero, si è chiamata a colazione alle 13 il ministro degli esteri Tajani e hanno concordato che serve un inviato europeo per trattare i tavoli negoziali e che questo inviato sia permanente a Kiev. È un'indiscrezione che Francesco Becchis, alla quale Francesco Becchi aggiunge che è circolato il nome di Mario Draghi. Ora quindi vogliono mandare Mario Draghi permanente a Kiev, non lo so. Beh, se
9: insomma, mi sembra difficile, no? Ah. Poi per carità.
7: Beh, insomma, potrebbe decidere di andare a fare un inviato. Se l'Europa glielo chiedesse, che ne sai, non si può mai dire. Anche a me però non sembra una cosa probabilissima. In politica però non sono queste due notizie, che tra l'altro sono indiscrezioni, di cui una con differente valutazione, quella sul PD, ma il caso che tiene banco è il caso Vannacci, perché ieri sera è andato da Lilli Gruber, è stato incalzato in modo impeccabile sia dalla Gruber che da Lina Palmerini, però lui ha fatto un figurone, questo sì, concordano tutti i giornali, che ha fatto un figurone, ha detto che il governo ha perso la Trebisonda, io lo riporto sulla giusta rotta, leggo da un articolo di Massimo Sanvito su Libero, Il Foglio ha dedicato

0: un articolo, non si sa se ironico o valutativo, di Maurizio Crippa che dice che è di sinistra. Poi Marianna Rizzini ha sentito una quintalata di persone che si sono pronunciati. Tommaso Cerno sul Giornale ha dedicato l'editoriale dicendo che si candida a essere un nuovo Grillo Vannacci. In effetti è una tesi che anche a me fa, cioè a prendere elettori da destra e da sinistra. Dice che aspetta l'uscita di prigione dell'ex sindaco di Roma Alemanno, aspetta Alemanno libero, leggo da Niccolò Caratelli e Federico Capurso, farò di tutto per essere davanti al carcere il 24 giugno e lancia la sfida alla Premier, dimostri di essere di destra. E insomma, mi è venuto da fare una riflessione, che siccome la Meloni deserta, come noto, da 4 anni gli studi ostili, va praticamente solo sulla RAI e non affronta gli studi ostili, mentre Vannacci va lì e forse anche per farsi strumentalizzare in funzione di Antimeloni, non lo so, ma comunque è abile nell'affrontare questi studi e ci andrà per un anno di quelle elezioni, sia sulla 7 sia in tutti i talk ostili, con un trattamento da leader, non più da uno scrittore ex generale che vuol solo farsi pubblicità, ma fra un po' avrà un gruppo parlamentare. Insomma, che questa cosa possa cambiare, non più che lo scenario sia non più quello di un Vannacci che dà fastidio a Salvini essendo uscito dal suo partito dove era stato nominato vice segretario, ma che diventa l'anti-Meloni ufficiale, che è un competitore. Se, come sembra, i sondaggi del lunedì puntuali del TG di Ventana non danno in costante crescita, adesso ha quasi agguantato la Lega, ma potrebbe crescere ancora se le cose vanno in questo modo. Non lo so, questo può essere uno di quei fattori che cambia la politica italiana.
1: E vedo, perdonami Paolo, vedo qualche ascoltatore o ascoltatrice che se la prende con l'espressione figurone, ma guardate che, perché dicendo con quelle idee, ma non è una questione di idee, è una questione di riuscita nel sostenere le proprie idee.
0: Della performance. Noi guardiamo alla performance televisiva, mica diamo figure di Vannacci. Lo consideriamo, almeno parlo per me, lo considero agli antipodi, però, e come considero tanti agli antipodi, però do un giudizio della performance televisiva. E poi guarda, ci saranno i numeri alle 10, insomma, o un poco leggermente più tardi, si saprà com'è andata televisivamente, domani ne daremo conto, e se, come io penso, è andata bene, è nato un genere, il Vannacci, cioè l'esponente televisivo di destra che va negli studi o nei talk ostili e che tiene testa agli interlocutori e anzi ne emerge vincitore, pur su posizioni che non piacciono a me e a quegli ascoltatori che ci scrivono. Ma la prova che sono preoccupati nella Lega è che ieri ci sono state riunioni, hanno diverse ipotesi, non si capisce moltissimo, ma quello che ho capito è che Giorgetti, ma anche altri, chiedono che Salvini torni al Viminale, perché pensano che evidentemente che al Viminale possa essere più efficace, anche se io ritengo che sia tardi per fare una ricorsa, un rincorsa, a ripresentarsi al Viminale come nel 2018-2019, sì. Siamo passati quasi 10 anni, non è questione di Viminale, comunque.
1: E poi comunque lo decide, lo decide la Presidente del Consiglio, bravo. Lo nomina il Presidente della Repubblica. Lo decide la Presidente,
0: no? E poi comporta un terremoto nel governo, non è rilevante, insomma. Quindi c'è una notizia che mi ha colpito, scusa, passo a un argomento più, non so come definirlo, più mondano, giallistico, mondano, su aristocratico, che c'è un conte, la notizia la leggo da un articolo di Marco Roberti sul Messaggero, che ha scritto un articolo ultra esiliente su questo, che il conte Filo della Torre sta molestando la madre, stalkerizzando la madre perché gli chiede soldi. Si chiama Robert Filo della Torre, lui vanta, secondo l'articolo, parentele con la contessa Alberica, te lo ricordi, quella uccisa, sì, alloggiata nel 1991, ma molti nostri ascoltatori non erano nati nel 91, comunque fu un celebre giallo. Dice essere parente, la famiglia nega, sdegnata, diciamo, neanche lo conosciamo, non abbiamo niente a che vedere con lui. Ma questo conte sta molestando la madre per chiederle dei soldi, lui è 36enne, è un tipo strano, ha avuto processi per maltrattamenti di animali, ha avuto altre cose, ieri è stato arrestato perché...
1: violato il divieto di avvicinamento, vedo, sì.
0: Io consiglio vivamente di seguire le vicende del conte Robert Filo della Torre, perché è uno di quei personaggi della cronaca che insomma ci daranno da leggere per chi legge ancora i giornali. Poi ti do una notizia che è di carattere politico culturale, che ancora sui giornali non figura ma figurerà, che Harry De Luca, ti ricordi che è stato escluso dalla prolusione al Festival di Salerno, certo, Festival letterario di Salerno, per aver detto in un'intervista a un giornale israeliano che lui non crede che si possa, che lui si sente sionista, nel senso che crede al diritto all'esistenza dello Stato di Israele, e non crede che si possano usare le parole genocidio, pur condannando le azioni militari di Israele nei confronti dei palestinesi. Questo l'ha fatto escludere, ne è nato un putiferio. Bene. Domenica sera alle 19 nel tardo pomeriggio sarà all'antico quartiere ebraico di Roma e terrà una conferenza intervistata da Maurizio Molinari. Tu mi dirai, e che c'è di strano? Intanto è che torna a parlare, ma la cosa che più mi ha colpito è che questo festival è sponsorizzato dal comune. E vabbè, tu mi dirai, ma che c'è di strano sponsorizzare il comune, chissà quanti ne sponsorizza, però a questo appuntamento va Roberto Gualtieri, il sindaco in persona, che è anche un esponente del PD di primo piano, che subito dopo sarà intervistato dallo stesso Molinari e da Enrico Vanzina, immagino su Roma, non direttamente con cose che hanno riflesso alla vicenda di Harry De Luca. Però te lo segnalo come atto di prontezza di riflessi di Gualtieri. A me sembra un sindaco e un esponente del PD diverso dagli altri, particolare, che segue un suo percorso, sì, ha un suo campo di relazioni che
1: molto
0: è suo,
1: vasto,
0: soltanto
1: è molto
0: suo,
1: vasto,
0: molto vasto. E dopo anni in cui il sindaco di Roma veniva regolarmente attaccato, trattato come l'ultimo dei politici, una che non sapeva mettere ordine nella città, sì, mi sembra che sia la prima volta che c'è un sindaco che sa fare politica, no?
1: Sì. Beh, guarda, posso dirti, guarda la differenza di trattamento che c'è tra lui e Beppe Sala da parte della maggioranza nazionale, cioè da parte di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, no? Con Gualtieri, guanti bianchissimi, no?
0: Tra l'altro non parla di questa questione dell'antico quartiere ebraico e di De Luca, però ho visto anche un articolo di Ginevra Eleganza sul Foglio che sostiene più o meno la stessa cosa sui suoi rapporti internazionali. Cioè, è un sindaco diverso dagli altri, e come dicevi tu, mentre quello di Milano mi sembra in difficoltà col suo stesso schieramento di appartenenza, nel senso che fa le sue battaglie ma riceve anche dei colpi, De Luca, scusa, non De Luca, anzi, strano che De Luca, Vincenzo De Luca, sulla storia di Salerno non abbia detto niente, chiusa la parentesi, sì. Dicevo, Gualtieri invece praticamente piace a tutti, è la prima volta dai tempi molto remoti, da tempi molto remoti, che c'è un sindaco di Roma che quasi non riceve critiche. Insomma, è un fatto da notare, perché potrebbe essere uno che in un futuro può avere anche altri ruoli nel PD, no? O nel governo,

0: insomma può, però ed è molto probabile che sarà ricandidato e rieletto sindaco di Roma.
1: Teniamolo d'occhio, caro Paolo.
0: Grazie mille e ci sentiamo domani. Ciao.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040. Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
12: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
11: Ormesani.com.
13: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: Ciao, sono Tabata.
18: Io Matteo.
19: E io Mirko.
17: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
19: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
17: Cosa fate qui, dottoressa?
20: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
19: Perché lo fate?
20: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
17: Grazie.
19: Ora dove andiamo?
17: In un altro centro la nostra famiglia.
21: Ce ne sono 28 in Italia.
22: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
23: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
24: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
25: State ascoltando un programma offerto da...
26: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
27: 24 mattino.
1: Per fare il punto sull'economia italiana, sui suoi conti pubblici, un buon momento è la presentazione annuale del rapporto dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio. l'Ufficio parlamentare di bilancio, quando ce ne occupiamo, lo ricordiamo sempre perché il nome può trarre in inganno, non è un organo parlamentare, quindi composto da parlamentari, ma è un organismo tecnico di rango costituzionale, istituito nel 2012 con le famose norme costituzionali che istituirono il pareggio di bilancio, ed è appunto un organismo indipendente che si occupa di guardare ai conti pubblici italiani e alla situazione dell'economia italiana. È con noi la Presidente Lilia Cavallari. Buongiorno Cavallari, bentornata ai nostri microfoni. Eccoci qua.
0: Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, il ritratto che ha tracciato ieri del Paese nella sua relazione annuale è di un Paese che mantiene una certa solidità dal punto di vista dei conti pubblici. Un paese prudente dal lato dei conti pubblici, nel quale, come sappiamo perfettamente, i margini sono risicati per poter fare delle operazioni mettiamola così, brillanti, con l'utilizzo del denaro pubblico. Un paese che fatica sulla crescita, una crescita trainata da quel che vediamo e dai numeri che abbiamo, soprattutto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, però piuttosto debole. Su questo e anche sui temi del fisco vorrei entrare con lei, però inizierei dai margini estremamente risicati che continuano ad esserci, no? Dal punto di vista della possibilità di mettere in atto delle politiche efficaci, mettiamola così.
0: Sì, come ha detto, è il dato importante è che c'è una maggiore solidità dei conti pubblici, quindi una prosecuzione di un percorso di consolidamento, ed è essenziale che naturalmente che questo percorso prosegua, ed è proprio la necessità di mantenere il debito su un sentiero discendente che rende piuttosto esigui i margini di flessibilità. Ci sono margini di flessibilità nelle regole europee e quindi stretti margini di manovra, ma è opportuno mantenere questo processo di consolidamento, e quando le risorse sono limitate, come sono limitate, è ancora più importante indirizzarle in maniera selettiva, quindi indirizzarle sulle priorità, su chiare priorità di bilancio, con interventi di qualità, con interventi mirati. Quindi è un po' questa, diciamo, la sfida che ha di fronte la programmazione di bilancio italiana.
1: Sì, una sfida che non è facile, perché entriamo in un anno elettorale e i rischi sotto questo aspetto sono naturalmente notevoli, come sappiamo perfettamente, sia in termini di promesse fatte, che poi di politiche di bilancio. Cavallari, io non so, dalle analisi che fate negli anni mi sembra che questo forse si possa dedurre.
0: Beh, sicuramente un anno preelettorale non aiuta a...
1: È rischioso, diciamo, quantomeno è rischioso.
0: Diciamo, è rischioso da questo punto di vista, però è anche un'opportunità per dare al Paese una linea, e i nodi da affrontare sono piuttosto chiari. Quindi dire quali sono gli interventi su questi nodi sarebbe una buona, un buon momento, per farlo.
1: Verrei allo snodo della crescita, che è la grande questione che noi stiamo... La grande questione è quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la stiamo affrontando da qualche giorno, ne stiamo riprendendo le fila, gli ascoltatori lo sanno, abbiamo parlato delle case di comunità lunedì, e nel frattempo di oggi è la notizia, o meglio di ieri, la notizia è saltata, la riforma dei medici di base che avrebbe riguardato le case di comunità, e quindi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dal lato della sanità. Abbiamo parlato ieri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dal lato dell'edilizia scolastica, con tutti i rallentamenti e i problemi che ci sono. PNRR che però un po' di crescita all'Italia l'ha portata.
0: Beh, direi non poca, nel senso che lo stimolo è significativo, perché si tratta di risorse importanti. Noi abbiamo quantificato, stimato in non più 1,8 sul livello del PIL l'impatto dei progetti addizionali contenuti nel piano, quindi addizionali rispetto a quelli che già erano nella legislazione vigente, ed è un impatto direi importante. Solamente nel 2026, quindi solamente per per l'anno in corso l'impatto sarebbe nell'ordine di 0,5% del PIL, quindi è un impatto considerevole ed è un impatto che si può rafforzare nel tempo se continuano gli investimenti pubblici, se si fa un po' tesoro dell'esperienza del PNRR nella capacità amministrativa, e anche qui dei segnali positivi, incoraggianti vengono dalle nostre analisi. Abbiamo guardato a diversi indicatori di efficienza amministrativa dei comuni che sono stati, diciamo, importanti esecutori di molti progetti del PNRR, e dalle prime indicazioni emerge un quadro sicuramente interessante, cioè che si sono ridotti i tempi di affidamento, sono migliorati diversi elementi di gestione, di capacità di gestione delle procedure, e questo può dare un effetto che rimane nel tempo.
1: Sì. Una scuola, la battuta la faccio io e la lascio fuori, Cavallari, una scuola di formazione amministrativa da 200 miliardi di euro, niente male, andiamo al traffico, va.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. A causa di un incidente sono segnalate code sulla 9 Milano-Como tra la barriera di Como Grandate e Como Montolimpino in direzione del territorio elvetico, e sulla 8 Milano-Varese tra Bussarsizio e Origio Ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sempre per un incidente, disagi sulla strada statale 336 diramazione dell'aeroporto della Malpensa tra Bussarsizio e l'innesto con il terminal 1 dell'aeroporto in direzione Milano. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma è per un veicolo in avaria che si procede in coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Sulla direttissima code per un altro veicolo in avaria in direzione Firenze tra la variante di Valico e Badia, e si rallenta per un incidente sulla tangenziale di Catania all'altezza di Mister Bianco in direzione di Simeto. È tutto, grazie dell'attenzione, linea allo studio.
4: 24 mattino.
1: Possiamo dire, lei ha parlato di un più 0,5 di impatto sul PIL del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel 2026, possiamo dire che non saremmo cresciuti senza PNRR?
0: No, non possiamo dirlo, perché non sappiamo quali sarebbero gli investimenti, quali investimenti sarebbero stati fatti comunque in assenza di piano, cioè quello. Questo 0,5 significa se non ci fossero quei progetti addizionali previsti nel piano, quale sarebbe l'impatto sulla crescita. Se non ci fossero quei progetti, verosimilmente ce ne sarebbero altri e ci sarebbero anche altre possibilità, anche con finanziamenti nazionali, quindi con emissione di debito nazionale oppure con in deficit.
1: Forse non nelle stesse dimensioni, naturalmente, però non abbiamo la controprova, evidentemente, no? E questo è il punto, mi sembra. Senta, esatto. C'è un altro snodo che un'apparente contraddizione, se vuole, no, in quello che ci sta dicendo, e che le chiederei di sciogliere, che è questo. Allora, lei dice noi possiamo raccogliere questa eredità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza su due fronti. Da una parte c'è questo miglioramento della capacità amministrativa, diciamo, questa scuola di formazione costata 200 miliardi di euro,
0: e ma dall'altra non costata parte, proprio 200.
1: No, lo so, sto scherzando, naturalmente. E poi c'è una parte di trascinamento di questi progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e poi però dobbiamo tenere, no, su un piano di investimenti pubblici e via dicendo. Ora, questo problema, questa questione si scontra evidentemente col fatto che i cordoni della borsa sono inevitabilmente stretti. Dunque c'è una questione aperta, cioè io come faccio ad andare avanti sulla scia di quello che ha fatto il PNRR se poi ho il famoso sentiero stretto dal punto di vista dei conti pubblici.
0: Sì, allora l'impatto del PNRR nel tempo si vedrà anche con l'andata a regime delle riforme che hanno accompagnato questo straordinario sforzo di investimento. Dal lato degli investimenti pubblici la continuità, la linea di continuità con il piano è prevista anche dal piano strutturale di bilancio, quindi noi abbiamo concordato un processo di aggiustamento graduale nel tempo, quindi 7 anni invece di 4, sulla base di un impegno a mantenere elevato l'investimento pubblico, gli investimenti pubblici e a mantenere le riforme in linea con quelle del piano. Quindi questi impegni già ci sono e quindi questi impegni saranno verosimilmente mantenuti. Come si fa a conciliare queste spese con margini stretti? Agendo sulla qualità della spesa, quindi mantenendo gli investimenti e mirando gli investimenti nelle priorità e verso i settori dove sono più efficaci e chiaramente riducendo o organizzando meglio le spese in altri comparti.
1: Sì, questo è un tema, è il tema della revisione della spesa che andrebbe fatta. Lei ha toccato anche questo nella sua relazione, se non vado errato, in particolare nell'ambito degli incentivi, o sbaglio, Presidente?
0: Sì, negli incentivi alle imprese c'è un quadro che si è andato cumulando nel tempo che è piuttosto disorganico, quindi lì sarebbe importante intervenire con un processo di riordino che miri sostanzialmente a dare delle prospettive di investimento stabili alle imprese e che miri ad identificare le priorità di supporto, cioè quali sono i settori, quali sono i campi nei quali conviene e nei quali è importante e prioritario intervenire e selezionare anche le imprese che hanno che avrebbero in assenza di incentivo maggiori difficoltà di investire. Quindi la parola chiave, se vuole, è selettività.
1: E qua sono sempre io che parlo, naturalmente tolgo all'organo di rango costituzionale, diciamo così, qualsiasi responsabilità su quello che dico. Ne abbiamo parlato mille volte, spesso gli incentivi, così come le detrazioni e deduzioni fiscali genericamente intese, si sono costruite nel tempo anche su piccoli gruppi di interesse, piccole aziende, piccoli settori. Per cui dal punto di vista politico lavorare su quel tipo di taglio della spesa è una cosa estremamente difficile, perché come tocchi rischi o di far danno o di farti danno politicamente, e quindi la politica fatica molto a intervenire da questo lato. Però vedremo se qualcuno prima o poi ci riuscirà a dare un ordine su questo fronte. Con questo debito pubblico che si avvia verso il 140% del PIL, il paese è vulnerabile, Cavallari, oppure no?
0: Il paese è un livello elevato di debito, è di per sé una vulnerabilità, nel senso che espone al rischio di un restringimento delle condizioni di finanziamento, variazioni della versione a rischio. Non è oggi un rischio più alto di quanto non fosse ieri, anzi oggi forse il rischio è più basso di quanto non fosse ieri, e questo lo si può vedere anche dalla reazione dei mercati in un momento di estrema turbolenza dei mercati sovrani, cioè dei mercati del debito pubblico a livello globale. Noi stiamo osservando un aumento dei rendimenti in emittenti generalmente considerati sicuri, gli Stati Uniti, ma anche la Germania. I differenziali dell'Italia, quindi la differenza di rendimento sui titoli di Stato italiani, è aumentata in questo momento di turbolenza, ma in misura veramente moderata, quindi rispetto all'esperienza passata. Quindi in questo il nostro debito è nel medio termine è in un sentiero discendente ed è importante che si mantenga su un sentiero discendente. Quest'anno e anche l'anno prossimo continuerà a risentire, diciamo, degli effetti di cassa, dei crediti edilizi, in particolare del super bonus, per cui c'è questo aumento, ma dal 27 in poi è in discesa.
1: In fase discendente, naturalmente sì. Politiche di bilancio invariate, tutto questo, cioè nel senso sì. se non arriva un altro super bonus.
0: Ed è per questo che i margini sono stretti, proprio per dover mantenere certo. Il debito su questo sentiero.
1: L'ultimo punto sul quale la voglio portare è il tema fiscale, che è un tema tra l'altro molto caldo in questo momento, se ne sta discutendo. Lei parla di un incrocio tra la progressività dell'IRPEF che aumenta e l'ampliamento dei regimi sostitutivi, che spieghiamo agli ascoltatori sono quelli a tassa piatta, la flat tax, che allontanano l'obiettivo di un'equità fiscale. Che vuol dire?
0: Ma vuol dire che si sono anche qui cumulati una serie di interventi sull'IRPEF che da un lato gli ultimi interventi hanno ridotto il prelievo soprattutto sul lavoro dipendente nelle fasce basse e

0: medio-basse, il che di per sé è una buona cosa, e anche la Commissione europea nelle sue raccomandazioni dice, direi regolarmente, che la tassazione sul lavoro in Italia è molto elevata. È stato fatto in un modo, quindi attraverso sì una riduzione di aliquota, ma anche attraverso bonus e maggiorazioni specifiche per il lavoro dipendente, che hanno un po' complicato la struttura del prelievo, sì. E questo genera delle differenze di trattamento anche nell'ambito della stessa IRPEF ordinaria, quindi per esempio tra i dipendenti e i pensionati, crea problemi di maggiore aliquota effettiva quando si perdono i bonus e quando si perdono le detrazioni, il che significa che incrementi di reddito vengono tassati ad un'aliquota effettiva molto più elevata. Quindi questo disegno andrebbe come dire, migliorato per semplificare la struttura del prelievo e per realizzare, diciamo, l'obiettivo della riforma fiscale, che è quella di una maggiore equità orizzontale, che spieghiamo agli ascoltatori significa trattare diversi redditi a parità di reddito nello stesso modo.
1: Grazie Lilia Cavallari, Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio. Ho nota a margine, anche questa è una questione, quella delle detrazioni e delle deduzioni, vale lo stesso discorso degli incentivi per le imprese, tema difficilissimo da toccare politicamente. Grazie Lilia Cavallari, Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, grazie anche a Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero e Filippo Aureggi in regia. Ci sentiamo domani alle 6.30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.
2: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
3: Vi ha presentato
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
5: Let's go! Tamayoport, la tecnologia, scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro, con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Tamayoport.
6: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Rofiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies. Un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
8: Siamo stati alluvionati.
9: L'azienda era compromessa.
10: Fiume di fango, detriti.
11: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
12: Grazie anche a loro.
13: Non c'è più traccia di quello che è successo.
14: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Passa Intred.
17: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
16: Passa Intred.
17: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
16: Connessi sempre.
9: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel

0: MG.
1: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
4: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
5: Sono le 9.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Nuovi raid americani sull'Iran, Teheran colpisce siti americani in Kuwait e Bahrain, sale la tensione a Hormuz. Vertice a Bruxelles, al via le comunicazioni della Premier alla Camera sul tavolo Ucraina, Medio Oriente e difesa. Uccide il padre, gli dà fuoco, arrestato un 47enne a Cinisello Balsamo nel Milanese. Ultima tappa in Spagna per Papa Leone che oggi sarà alle Canarie, centrale il tema migranti. Una buona giornata, ancora ben trovati da Livia Zancanere dalla redazione. Anche un'area militare a pochi chilometri dalla capitale Teheran sarebbe stata colpita dai raid aerei americani. Per Washington si tratta di una misura di autodifesa in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache statunitense nell'area dello stretto di Hormuz.
7: Il Kuwait ha riaperto lo spazio aereo che era rimasto chiuso dopo una serie di attacchi iraniani e l'ultimo frammento, in ordine di tempo, della ripresa delle ostilità nell'area dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid aerei contro l'Iran, attacchi definiti di autodifesa e preannunciati dal presidente americano Trump. Eravamo davvero vicini a raggiungere un accordo, ma gli iraniani continuano a prenderci in giro, ha spiegato Trump accusando Teheran di ostacolare i negoziati per la pace in Medio Oriente, bombardamenti che hanno riguardato il sud dell'Iran e che sono durati circa 4 ore, dalle 17 alle 21 ora americana. Secondo Axios, i raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, radar e unità di comando e controllo dei droni. Secondo il New York Times, in uno degli attacchi aerei americani sarebbe stato distrutto un impianto di approvvigionamento idrico vicino allo stretto di Hormuz. Fonti iraniane confermano che l'acqua è stata interrotta per oltre 20.000 persone. Teheran in risposta ha dichiarato di aver lanciato droni contro basi militari in Kuwait e contro una base aerea in Bahrain. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Mer, navi americane sono state attaccate con missili e droni lanciati dall'esercito nei pressi dello stretto di Hormuz. Cristina Carpinelli, Radio 24, il sole 24 ore.
5: Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici e 221 droni di vario tipo, mentre Kiev ieri ha annunciato di aver colpito un impianto militare russo a 1.000 chilometri dal confine. E l'ambasciatore di Mosca in Italia, Paramonov, ha dichiarato che Mosca in Italia è spesso accusata da alcuni degli alti colli romani, accuse che sono una palese falsità. Ucraina e Medio Oriente al centro delle comunicazioni della Premier Giorgia Meloni alla Camera, che iniziano a breve, in questi minuti, e nel pomeriggio al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Alle 13.30 la Premier vedrà poi il capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale. Ora la cronaca con un omicidio all'alba in provincia di Milano a Cinisello Balsamo, dove un 47enne è stato arrestato questa mattina dopo aver colpito il padre di 73 anni con un corpo contundente. L'uomo lo avrebbe poi cosparso di liquido infiammabile e gli avrebbe dato fuoco. Sarà il tema migranti a guidare l'ultima tappa del viaggio del Papa in Spagna. Questa mattina alle 14:00 arriverà la Spalmas di Gran Canaria e incontrerà le realtà di accoglienza migranti, come farà poi domani a Tenerife, prima di far rientro a Roma.
8: Non possiamo credere in Gesù.
5: Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, ha detto ieri il Pontefice durante la celebrazione alla Sagrada Famiglia di Barcellona. In Irlanda del Nord, seconda notte di tensione per le proteste contro gli immigrati a Belfast.
9: Atmosfera bollente a Belfast con la seconda serata di devastazioni, cassonetti incendiati e lanci di mattoni e bottiglie sulle forze dell'ordine da parte di oltre 200 rivoltosi.

0: vestiti in nero e con passamontagna. La polizia ha fatto uso di cannoni ad acqua per disperdere gli estremisti anti-immigrazione che si sono coalizzati dopo il brutale attacco su un quarantenne che ha perso un occhio accoltellato da un rifugiato sudanese.
1: A message of calm.
0: Inutili gli appelli alla calma arrivati dagli stessi familiari della vittima, dai leader politici e dalla polizia. Il tamtam delle rivolte si diffonde su X, sul social di Elon Musk appaiono orari e punti di ritrovo per gli estremisti, nonché gli indirizzi delle abitazioni degli immigrati da colpire e incitazioni all'odio razziale. Coloro che fomentano disordini sui social saranno puniti, ha detto il premier Starmer definendo i fatti di Belfast ripugnanti, mentre l'ultradestra del brexitiere Farage soffia sul fuoco delle divisioni, puntando il dito contro le politiche migratorie del paese. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
2: E in chiusura sentiamo come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
3: Buona mattinata a tutti. Le previsioni erano per un'apertura debole dei listini continentali e in effetti la tendenza è questa. Sono poco mosse Parigi e Francoforte, anche se sono in territorio positivo di poco, rispettivamente più 0,07 e più 0,01%. Nuovamente ben impostata Piazza Affari, più 0,4%, la grande protagonista di questa settimana per le iniziative di consolidamento bancario. In effetti di nuovo i titoli del settore stamattina si rimettono in luce, ma la prima cosa da ricordare è che oggi i mercati europei sono alle prese con il possibile e abbastanza probabile primo aumento dei tassi di interesse nell'Eurozona. C'è il meeting della Banca Centrale Europea che naturalmente si appresta a mettere in atto la prima iniziativa di contrasto all'aumento dei prezzi e dell'inflazione, appunto causato dalla recente crisi energetica per le questioni medio orientali. Abbiamo avuto una situazione sparsa in Asia con l'Hang Seng di Hong Kong in calo di un punto, poco sopra la parità il Nikkei a Tokyo. Ieri sera un'altra seduta molto negativa per Wall Street, nuovo sell-off sui titoli del settore tecnologico, peraltro ricordando che siamo alla vigilia della quotazione monster di SpaceX. Piazza Affari, STM miglior titolo più 3, Avio più 2, Saipem più 1,65 e poi nel comparto bancario Banco BPM più 1,28, Mediobanca più 0,6, Intesa San Paolo più 0,48, Biperbanca più 0,41%, Monte dei Paschi più 0,19, Unipol più 0,13%. Per dare l'elenco di tutte le organizzazioni finanziarie e bancarie coinvolte nelle operazioni degli ultimi giorni. E per ora è tutto.
2: Grazie a Deborah Rosciani e grazie a Pietro Lacorte in regia. È tutto anche per questa edizione. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000. Nagiora 24 torna alle 10.00.

0: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
1: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
0: Ma tutto tutto?
1: Tutto tutto.
0: Ma chi? Ma come?
1: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa. Prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studia online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Passa Intred.
6: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
5: Passa Intred.
6: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
5: Connessi sempre.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980, TAN 3,99, Type 5,87, rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Finalmente Milan!
9: Milan è da solo. Milan è da solo però.
10: Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan.
11: Senza Leonardo Manera.
12: Oddio, soletto proprio no, però sì, da solo per quel che riguarda qui il mio compagno di merende che mi ha abbandonato incredibilmente, ieri ha finito, io non riesco più a capire quando fa le battute o quando no, ieri ha finito la trasmissione dicendo no, domani sono stanco, non ci sarò, ed effettivamente oggi Leonardo Manera non ci sarà. E non c'è, è da qualche parte, vaga per l'Italia. Io veramente sono, però non sono solo, soletto, c'è Giada Messetti che saluto.
13: Buongiorno.
12: Anzi, io devo dirti subito una cosa, cara Giada, sono indignato. Leggo dal Corriere della Sera, pagina 34, pagina di cultura. Sono indignato, sono sconvolto, sono anche basito, allucinato. Allora, sono stati assegnati, verranno assegnati il premio Hemingway del comune di Lignano Sabbiadoro, per ricordare quando il grande scrittore passò per Lignano. Allora, premiati lo scrittore Niccolò Ammaniti per la letteratura, lo psichiatra Paolo Crepè. Credo di conoscerlo. Credo che
13: posso fare un appunto su questo?
12: Sì?
13: Che, cioè, se gli ascoltatori si sono persi la puntata di martedì di Uno Nessuno 100.000, io consiglio di recuperarla in podcast, perché per quanto mi riguarda, puntata storica clamorosa del programma.
12: Sì, una delle più
13: con Crepè ospite.
12: Assurde con il professor Crepè e Emanuele Filiberto di Savoia. Cioè,
13: esatto.
12: Assurde perché potete immaginare una combo più assurda di questa. Vabbè, poi, tra i premiati Paolo Gasparini per la fotografia e poi lo scrittore curdo-turco Buran Sönmez e poi la sinologa Giada Messetti. Ma perché sono indignato?
13: Grazie.
12: Perché il titolo L'Hemingway a Niccolò Ammaniti. Ma che vergogna, ma com'è possibile che mettano Niccolò Maniti nel titolo e non la nostra Giada Messetti? Complimenti intanto.
13: Grazie, grazie, sono molto felice perché ovviamente quando tornano le rondini che parla del terremoto del Friuli, per me è un libro molto particolare, importante, quindi questo premio devo dirti mi ha molto stupito, ma sono veramente veramente contenta.
12: No, va bene, siamo contenti anche noi, però insomma qua il titolista del Corriere della Sera
13: dovremmo
12: parlarci, vabbè, comunque vabbè, l'Hemingway a Niccolò Maniti e non a Giada Messetti, insomma, queste preferenze vergognose. Bene, bene, iniziamo così, sono indignato con Pietro La Corte, anche sono indignato con Pietro La Corte a prescindere sempre.
14: Non mi interessa molto la faccenda.
12: Vabbè, è così. Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli sono in redazione. Cari amici, abbiamo tanti temi, amici, da rido perché no, lascia stare, è un vecchio messaggio su cari amici che ti pregherei di non mandare in onda. 800 24 0024, ecco, ovviamente lo sta subito recuperando, fatto così, anch'io mi sono ficcato in un grande guaio. Vai,
13: sì.
12: Vai Pietruzzo. Ciao amici, eccolo là. Ricordo che ero dall'estero.

0: Allora, devo dire una cosa, chi mi segue sa che non ho mai risparmiato critiche al direttore preferito da Leonardo Manera, cioè Marco Travaglio del Fatto Quotidiano. Però, cara Giada, so di darti una stilettata, no, non lo so, ma stavolta io devo stare assolutamente dalla parte del Fatto Quotidiano. Non tanto per le ragioni o i torti se la vedranno in tribunale sull'affair Minetti, ma io credo che chiedere 250 milioni di dollari, una roba trampiana, molto americana, per, diciamo la verità, affossare e far chiudere il Fatto Quotidiano, perché dai, se arrivasse una condanna del genere, credo che sia una cosa esagerata, ripeto, se la vedranno in tribunale. Devo dire che oggi il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio secondo me ha firmato un editoriale nel quale si sente un po' il tremore, un pochino si comincia a prefigurare un po' la paura, che qualcosa possa andare storta questo giro. Cioè, ha parlato dei tanti lettori del Fatto, se qualcuno vuole sostenerci, però si vedrà, combatteremo. Non lo so, sto dalla parte del Fatto Quotidiano.
1: No, io sono d'accordo con te che la cifra è obiettivamente esagerata. Dopodiché devo ammettere che io continuo a pensare che questo caso ce l'abbiamo dipinto molto più importante, centrale di quanto in realtà sia. E io devo dirti, contesto molto, questa è una cosa mia, sarà che sono donna, non lo so, ma mi hanno molto disturbato il rilancio di tutte le foto di Minetti mezza nuda nelle prime pagine. Cioè, se vuoi fare un'inchiesta ci sta, però non, cioè, se tu mostri la Minetti mezza nuda sulla prima di un giornale, è ovvio che, come dire, veicoli già un'idea molto precisa di quella
0: vuoi ricordare
1: delle cose, vicende, vuoi confermare delle cose, e cioè, non parlo solo del Fatto Quotidiano, in generale anche a livello mondiale è stata ripresa la foto di lei mezza nuda, quindi evidentemente quella cosa io la contesto moltissimo, perché insomma il giornalismo non ha bisogno della donna, cioè di far vedere la Minetti in quel modo.
0: Comunque,
1: anche perché siamo in un'altra
0: epoca. Il Fatto Quotidiano oggi ricorda, fa i nomi, per esempio dice Mario Giordano è uno dei pochissimi che ci ha difeso, Michele Brambilla, grande amico, direttore del Secolo XIX, purtroppo interista, insomma non si può, un abbraccio a Michele Brambilla, altri giornalisti, pochissimi giornalisti, pochissime voci che esprimono, al di là della contestazione della linea giornalistica, solidarietà, nel senso che sembra un po' spropositata questa cifra, ecco, tutto qua.
1: Sì, però, lo è.
0: Vabbè, dai, consoliamoci con i mondiali. Tu le vedrai tutte dei mondiali, anche quelle di notte? Anche quelle di...
1: Sicuramente, no, però sai cosa ho fatto oggi? Sono andata a studiare la canzone dei mondiali, perché quella cosa lì mi appassiona.
0: Quella orrenda
1: di Shakira,
0: quella orrenda.
1: È veramente, no, esatto, hai ragione, è veramente brutta. Cioè, perché io mi ricordavo, no,
0: cioè,
1: 2010, waka waka.
0: Ma brutta, cioè,
1: ma moscia, poco. Cioè, forse sai cosa? Ho pensato anche che sia un po' lo specchio dei tempi. Non sono tempi felici e, come dire, allegri, però è una canzone. È proprio moscia, non ti dà per niente la carica dei mondiali.
0: È triste.
1: Perché anche i mondiali di quest'anno sono abbastanza complessi, mettiamola così.
0: Sì, sì. L'unica cosa che cita Maldini, ecco, l'unica cosa positiva di quella canzone lì, tu sai tutto di Paolo Maldini, ovviamente.
1: Beh, sì, ma Maldini qualcosa so, a differenza di tanti altri.
0: Sì, di Paolo Maldini. Va bene. Ecco, devo far sentire il generalone dalla Gruber. So che tu sarei stata lì inchiodata a vedere.
1: Ammetto di sì.
0: Ecco, vedi, Vannacci da Lilli Gruber. Allora, due temi, dai, quelli più caldi: il tema immigrati e il tema omosessuali. Poi una cosa da dire su, appunto, l'omofobia e il razzismo del generale Vannacci.
2: Presidente,
3: voglio capire
2: Trump
3: una cosa.
2: Ha arrivato 2 milioni di persone in 2 anni, di cui 1,5 milioni volontariamente.
3: Con i paesi con i quali non abbiamo
2: paese
3: un accordo,
2: terzo sicuro.
3: Vanno deportati?
2: Certo.
3: Vanno deportati.
2: No, attenzione,
3: cosa
2: vuol dire deportata? Vuol dire movimentazione coatta, al di là della loro volontà?
3: La chiami come
2: certo,
3: vuole.
2: Certo,

0: vanno deportati.
1: Vanno portati in un paese terzo sicuro che li accetterà, perché c'è già l'intesa.
0: Bene.
1: E che poi li
0: installerà
1: verso il loro paese.
2: La remigrazione e poi gli omosessuali.
0: E se scoprissimo che lei magari è gay?
3: Vabbè, non accamperei alcun diritto, però. Uno è libero di fare quello che vuole.
0: Emigrerebbe in un paese dove ha diritti?
3: No, nella maniera più assoluta, perché i gay qua in Italia hanno tutti i diritti. Se vanno all'ospedale li curano, se vanno per la strada possono tranquillamente guidare, se vanno
0: non
3: a scuola
0: hanno
3: li
0: diritti
3: insegnano.
0: Di famiglia, diritti
3: ma
0: civili non
3: perché
0: sono
3: non è una
0: completi.
3: Famiglia, semplicemente perché vabbè. Non è una famiglia.
2: Vabbè, gli omosessuali guidano, gli omosessuali hanno la patente, caro generale Vannacci. Certo, voglio dire, anche quelli con la, che scrivono con la sinistra, no, anche chi ama la montagna, pensa, o chi mangia il pesce, guida, ha la patente.
4: Sì,
2: è incredibile.
4: Io Milan ho trovato anche un'altra frase molto divertente: i miei sono i rifiuti degli altri, a me sta bene, voglio la sporca dozzina. Quella l'ho trovata sul insomma, chi è nel suo partito in questo momento.
2: Su questo poi arriviamo al primo ospite che già è con noi in linea. Voglio dire una cosa: il generale Vannacci non viene mai fatta questa domanda che io farei se lo intervistassi, ma la cosa è un po' ardua per quel che mi riguarda, e cioè la mia idea del perché il generale Vannacci abbia delle idee omofobe e razziste. Perché se notate, in tutti questi anni lui non distingue mai le persone, non coglie mai delle persone, delle peculiarità, tipo, che ne so, il colore degli occhi, il colore dei capelli, le preferenze, se preferiscano leggere un giallo o un romanzo, se preferiscono andare in vacanza in montagna o al mare, se preferiscono la carne o la verdura, ma delle persone viene colpito da due caratteristiche: il colore della pelle e i gusti sessuali. È perché sei omofobo e razzista, quindi non c'è niente di male, voglio dire, in questo. Cioè, per me c'è di male, ma voglio dire, non c'è niente di male, ma è così. Ecco, è un dato di fatto inoppugnabile, ecco. Non, se facesse una distinzione tra chi scrive con la destra e la sinistra, ma quello non gli interessa. E invece gli interessa se uno va a letto con chi. Vabbè. Comunque, noi eravamo rimasti la scorsa settimana con Cuno Tarfusser, che saluto, magistrato, anche se in pensione, anzi in quiescenza, ma magistrato per sempre. Buongiorno Tarfusser.
5: Buongiorno a lei, buongiorno a lei.
2: Eravamo rimasti a che punto? Al fatto che il procuratore della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, quello che tra l'altro chiede il mandato d'arresto internazionale per i leader di Hamas, per Netanyahu, per Putin, era sotto giudizio per alcuni presunti abusi sessuali. Lei ci aveva detto che è pronto a mettere la mano sul fuoco, sulla onestà di Karim Khan. Credo che lo confermi questo.
5: Ma è certo che lo confermo, certo che lo confermo.
2: Però è stato sospeso.
5: Devo dire.
2: È stato sospeso.
5: Sì. Ok, è stato sospeso e io trovo questa decisione abbastanza scandalosa, perché, cioè non abbastanza, molto scandalosa, perché segue a una procedura che con il diritto ha poco a che fare, nel senso che hanno fatto una procedura per accertare questi fatti, questi presunti abusi sessuali, che in realtà sono poi, come li chiamiamo noi, misconduct, no? Sexual harassment, non col termine anglosassone. E hanno fatto questa procedura inventata dagli stati, nel senso che non c'era una procedura prima, quindi l'hanno fatta passo dopo passo, in cui prima hanno fatto fare un'indagine all'ispettorato delle Nazioni Unite. Poi questa indagine è stata sottoposta per una valutazione giuridica a un panel di a tre giudici internazionali che hanno valutato l'esito di questa indagine e sono arrivati alla conclusione unanime, i tre giudici, che non ci sono, non c'è misconduct, non ci sono condotte che in qualche modo a lui possono essere attribuite in termini negativi.
2: E però è stato sospeso
5: Nonostante questo, è stato sospeso. Ed evidentemente un voto assolutamente politico. E la cosa che mi fa anche rabbrividire è che tra questi, tra gli stati che hanno votato per la sospensione, c'è anche l'Italia.
2: Ecco, ma le chiedo, procuratore, perché glielo chiedo in maniera diretta, perché l'altra volta ce l'ha fatto, secondo me, un po' capire, ma non l'ha detto. C'è, secondo lei, dietro la mano, la manina israeliana? Cioè, guarda caso, questo succede quando viene fatta la richiesta d'arresto per Netanyahu e anche per i leader di Hamas, ricordiamo.
5: Certo, ma io, guardi, sono abbastanza sicuro di questo, perché poi i tempi coincidono. Io poi conosco anche una serie di personaggi che ruotano nell'ambito, cioè attorno a, cioè di collaboratori di Khan, che evidentemente non erano d'accordo con Khan per l'emissione del mandato di arresto, per la richiesta di emissione del mandato di arresto di Netanyahu, e quindi era in un periodo in cui questi collaboratori erano in contatto stretto con i vertici del governo israeliano. Lo penso in modo chiaro. Cioè,
2: ma
5: sa qual è la colpa di Khan? La colpa di Khan è di non distinguere tra crimini cattivi e crimini buoni in relazione a chi li ha commessi. Evidentemente hanno bisogno di togliere di mezzo Karim Khan per mettere un procuratore un po' più malleabile che faccia questa distinzione.
2: Vorrei coinvolgere su questo Giada Messetti. Il procuratore Tarfus lo dice chiaramente, cioè, secondo lui è così, cioè dietro la manina.
4: Quindi secondo lei verrà messo tutto in discussione adesso, secondo lei?
5: Guardi, la mia previsione è che verrà dopo la sospensione, perché il bureau degli stati parte non può fare altro che la sospensione e deferire poi il caso all'assemblea degli stati parte. Vediamo se anche lì trovano una maggioranza contro Khan. La trovassero, evidentemente è già in corso il lobbismo tra stati, ma io sono abbastanza convinto che vorrebbero poi eleggere qualcuno che sia un po' più malleabile, che faccia venire meno una certa indagine che non va bene, perché il problema di fondo sono le sanzioni minacciate da Trump, no?
2: Sì.
5: Quindi se fino adesso Trump ha sanzionato alcune persone, tra cui Khan e alcuni giudici. Se sanziona la corte è finita, no?
2: Non ha più i fondi. Però procuratore, le vorrei chiedere questo. Allora, lei non è mai stato tenero anche con la magistratura italiana, laddove ne ha visto delle ipotesi di critiche che lei ha sempre fatto. Allora le chiedo, a Roma è stata aperta un'inchiesta contro il ministro israeliano Ben-Gvir per i trattamenti nei confronti della flottiglia, no? Lo sappiamo. Allora, io penso questo. Ieri, proprio sul Fatto Quotidiano, ieri sul Fatto Quotidiano c'era scritto un insieme di prodotti agricoli che vengono prodotti nei territori palestinesi che però sono controllati dagli israeliani, e c'era scritto l'elenco dei prodotti che uno potrebbe, non so, boicottare. Allora, secondo me quella è una cosa concreta, una scelta che ognuno può fare o può non fare, ma mi chiedo, che senso ha un'inchiesta della Procura di Roma, che dal punto di vista penale sarà obbligatoria, no? Hanno maltrattato degli italiani all'estero. Ma a dove porta un'inchiesta del genere, procuratore?
5: Da nessuna parte, la penso come lei, ho detto. Cioè, credo che sia una perdita di tempo, di denaro, tanto per veramente una roba abbastanza incredibile.
2: Però codice alla mano mi risulta sarà obbligatoria, no? È obbligatoria dal punto di vista codice alla mano?
5: Sì, credo che sia abbastanza obbligatoria, ma io la lascerei, l'aprirei e la chiuderei, cioè se fossi procuratore di Roma, perché non credo che ci siano grandi spazi di manovra Mi sembra un po' ridicola la cosa.
2: No, nel senso, cioè, Ben-Gvir dovrà eleggere un avvocato d'ufficio, gli verrà mandato un fascicolo con l'inchiesta.
5: Sì, soldi buttati al... Soldi buttati nel vento.
2: Nel vento, non so. Nel vento. No, ma io, ma per carità, cioè, con massimo rispetto per la magistratura, ma credo che bisogna essere un po' più

0: pragmatici, dove può portare un'iniziativa del genere?
1: Guardi, posso dire sul pragmatismo della magistratura io sono perfettamente d'accordo. Il problema è che molto spesso il pragmatismo della magistratura manca, no? Questo, e non solo nel caso di Ben-Gvir.
0: Va bene, non so, tu Giada la segui con passione questa
2: inchiesta. No, io concordo con voi anche perché credo non sia banale portare avanti un'inchiesta per il membro di un governo straniero, in particolare il governo israeliano. Immagino sia una cosa complicatissima.
0: Ma poi cos'è? Bene, cioè, poi, esatto. si processa
1: poi cosa mai, cioè, sì. Concretamente,
2: esatto,
1: cosa
2: si fai? Quella è la domanda. Esatto.
1: Concretamente cosa fai? No, però sì, posso dire un'ultima cosa?
0: Sì.
1: Io rivolgo veramente un appello al governo italiano, cioè in relazione alla questione di Khan, cioè noi la Corte Penale poggia sullo Trattato di Roma, sul Trattato di Roma, non può continuare a violare il Trattato di Roma. Io credo veramente che a parole viene sostenuto, ma poi nei fatti si cerca di affondare questa corte che fonda sul Trattato di Roma. E credo, rivolgo
0: l'appello a dire l'Italia cambi idea sulla questione Khan, lo sostenga.
1: Cambi rotta, non cambi idea, cambi rotta.
0: Cambi rotta.
1: L'idea credo, cioè adesso io sono veramente sconcertato.
0: Va bene, procuratore, intanto la ringraziamo sempre per la disponibilità. Cuno Tarfus è stato per dieci anni, tra l'altro giudice presso la Corte Penale Internazionale proprio all'Aia, quella di cui stiamo parlando. Grazie per essere stato qui con noi, sia anche per la schiettezza, non so, Giada, vedi, sulla questione, quando si tratta di criticare magari i colleghi di Roma, criticare non dal punto di vista personale, ma nel pragmatismo del dire, vabbè, un'inchiesta del genere. Dove va a finire? Finirà in un nulla poi alla fine. Andiamo comunque alla pubblicità e poi siamo qui con la nostra premiata al premio Hemingway, che però che vergogna, viene citata non nel titolo, la nostra sinologa Giada Messetti, vai.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno, ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90 euro ogni uscita.
9: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia.

0: libreria e parafarmacia.
1: Non mancate alla quinta edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su hydrogen-expo.it.
2: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Buongiorno, stavo seguendo radio con Milan.
5: And now, ladies and gentlemen, Giada Massetti.

0: maniera può guidare?
1: Sì, mi ha fatto notare qualcuno che ovviamente tutto il pezzo di Vannacci era per dire ci sono paesi dove i gay non hanno neanche la patente, mentre da noi hanno tutti i diritti, tra questi anche la patente.
2: Salino, poi adesso non lo prendiamo per il culo, generale Vannacci, come prendevamo per il culo Grillo.
1: No.
2: Poi alla fine vanno a prendere un casino di voti, lo sai anche te.
1: Io ho detto anche un'altra cosa, che gran parte degli una parte degli italiani sia insitamente fascista, io l'ho sempre sostenuto, ma lo diceva Mussolini, io non ho inventato il fascismo, l'ho solo tirato fuori dagli italiani. Così, frase di Mussolini, chi più di lui si intendeva di fascismo, credo nessuno.
3: Le domande che ha fatto la Gruber, cioè cosa c'entravano, lei è un marito fedele, e se sua figlia fosse omosessuale, cioè non ce la fanno col generale, non ce la fanno.
4: Secondo me Milan, io sono d'accordo col generale, perché è inutile che diciamo, siamo tutti un po' razzisti e un po' omofobi. Vannacci voleva dire che è assurdo l'LGBTQ+. Le leggi devono proteggere le persone, non i gusti sessuali delle persone. Perciò è una lotta che non esiste.
1: Siamo tutti un po' omofobi e fascisti, quindi anche Pietro La Corte, Miriam Lucchetti, tutti, è inutile che negate, tutti, l'ha detto l'ascoltatore, siamo
5: mi
1: tutti
5: dispiace.
1: Anche Giada Messetti vince, va. Dichiaralo alla premiazione del premio Hemingway, diciamolo chiaramente, anch'io come tutti sono un po' razzista e omofoba, diciamolo chiaramente. Gigi vince, è il migliore, i diritti vanno tolti solo a chi fa il tiramisù coi paventi.

0: Tesini. Guarda, caro Gigi, che in realtà la ricetta originale, ci ha detto il professor Grandi, è proprio con i pavesini, non con i savoiardi. E quindi tu come la fai, Giada?
1: No, io con i savoiardi.
0: Vedi, ma mi sa che la ricetta originale è proprio questa, come dice Gigi. Va bene, molti si sono scatenati, chiamateci sul generale Vannacci e sugli altri temi. Chi dice, ma che equità Milan? Cosa c'entra l'equità? Io sono equo, ma forse voleva dire che sono sbilanciato, vabbè, ma ho le mie idee, ma le dico e poi dopo chiamatemi e dite la vostra. Allora, cara Giada, adesso sarai non molto più interessata tu di me in quanto donna, anch'io sono interessata, abbiamo già affrontato questo tema, ma insomma questo tema riguarda soprattutto le donne, credo, perché è entrato in vigore di fatto il decreto sulla trasparenza salariale, che serve proprio a combattere quello che viene definito il gender pay gap, cioè il fatto che a parità di mansioni ancora in Italia molte donne guadagnano meno degli uomini. Ne vogliamo parlare con Eleonora Voltolina, che è giornalista, fondatrice dell'Osservatorio dello Stato del Lavoro, è spesso anche ospite a Due di Denari, devo dire, quindi salutiamo anche Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Eleonora Voltolina, buongiorno. Buongiorno e benvenuta.
2: Grazie mille, eccomi qua.
0: Allora, è entrato in vigore questo decreto, ne avevamo già parlato anche in passato, tutto risolto, ce lo spieghi intanto in che cosa consiste?
2: Allora, in realtà no, non tutto risolto, però un piccolo passo nella giusta direzione. Si poteva fare molto meglio, però insomma, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Questa è una
0: lo diceva sempre anche mio papà, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Ecco,
2: una cosa un po' lombarda.
0: Io sei un po' lombarda.
2: Allora, bisogna fare un passo indietro e dire che questa è una direttiva europea. Che tutti gli stati membri sono chiamati a recepire, e la direttiva era del 2023, però l'Europa aveva dato questi 3 anni di tempo a tutti per diciamo mettersi in paro, e infatti stiamo tutti arrivando, Italia compresa, all'ultimo minuto a ottemperare questo obbligo di recepimento. Ovviamente ciascun paese fa come gli pare nella ricezione, cioè scrive la legge a suo modo, e purtroppo diciamo che il principio poter diciamo rendere meno opache le retribuzioni è stato accolto in una maniera molto molto blanda dal decreto, tra l'altro scritto dal governo senza una reale coinvolgimento delle parti sociali, del Parlamento, e la bozza che il governo si era scritto da solo a febbraio in pratica è quasi identica a quella che è stata pubblicata pochi giorni fa in Gazzetta Ufficiale. Sì. La cosa bella, se vogliamo partire con la bella notizia, la good news, è che d'ora in poi non ci saranno più inserzioni e annunci di lavoro che non indichino la retribuzione proposta, ecco. Quindi non ci sarà più questo segreto su quanti soldi poi andresti a guadagnare se ti selezionassero per questo lavoro.
0: E se non sbaglio c'è anche il divieto d'ora in poi per le aziende di chiedere quanto guadagnavi nel precedente lavoro.
2: Sì, che era una domanda odiosa che veniva spesso fatta, ci fornisca le ultime 3 buste paga, così, che tra l'altro era un'abitudine brutta non solo delle aziende private ma anche di molti enti pubblici, per cui addirittura si ritrovava in alcuni bandi di concorso, quindi una mala abitudine che tra l'altro andava a ovviamente penalizzare chi aveva redditi bassi o che magari aveva avuto dei buchi di carriera, pensiamo anche alle donne quando capita una maternità. Però io voglio dire una piccola cosa rispetto all'introduzione che avete fatto, sì. Che in realtà questa normativa, la direttiva europea, ha proprio come obiettivo principale quello di contrastare il gender pay gap, quindi di andare incontro alle donne lavoratrici e aiutarle, ma in realtà siccome il mercato del lavoro italiano è così opaco, soprattutto in ingresso, aiuterà tantissimo anche i giovani e non solo le donne.
0: Ah. Bene.
1: Senta, ma posso chiederle dei dati legati all'Italia sul divario retributivo di genere nel nostro paese? Cosa ci dicono in questo momento?
2: Allora, il allora...

0: Allora, il divario retributivo in Italia, se si guardano i dati ufficiali, non è enorme, perché si parla di un, diciamo, adesso a memoria vado su un 15% di divario tra le retribuzioni a parità di mansioni tra uomini e donne. Il problema è che tu non dovresti considerare solo le retribuzioni, ma dovresti considerare quello che si chiama l'overall gender pay gap, cioè dovresti considerare anche una serie di altri fattori che poi vanno a incidere. Infatti, se vogliamo dire una piccola cosa in più su questo decreto che è stato appena pubblicato, uno dei grandi punti che noi come osservatorio, lo stato del lavoro, che tanti giuslavoristi, che tanti esperti di mercato del lavoro hanno subito evidenziato e che non è stato risolto nel testo finale, è che la comparazione tra le retribuzioni verrà fatta solo sulla parte fissa della retribuzione e non diciamo, delle parti che ci sono in busta paga, che sono relative a contrattazioni individuali, super minimi, bonus.
1: Quindi lì potrà resistere un divario, cioè la parte fissa deve essere uguale, ma poi se uno ha un premio anche.
0: Esatto. E tutti gli studi dimostrano che quando c'è discriminazione di genere retributiva, sta proprio in quel segmento della retribuzione. Quindi è quasi insensato aver tolto, capito?
1: Quindi la parte fissa è uguale, però il premio lo do al maschio e non alla femmina. Adesso brutalizzo.
0: Questa legge impedisce di andare a controllare quella parte lì di busta paga. Esatto.
1: Questo sì. Ricordiamo anche in conclusione che non vale per tutte le aziende, cioè c'è un limite di dipendenti, no?
0: La reportistica, allora, vale in generale per tutte le aziende, sì. il principio,
1: sì.
0: Poi la reportistica la devono fare solo le aziende sopra i 100 dipendenti, quindi questo è un altro anche grande tema. Noi avremmo voluto e avevamo anche fatto un appello insieme all'Associazione Pari Merito, per che era stato anche firmato da tante persone esperte di lavoro, su come migliorare questo decreto. Avevamo gettato 7 proposte, una di queste era anche di includere le aziende tra i 50 e i 100 dipendenti, che sono un po' la spina dorsale dell'economia italiana. Invece il decreto è andato avanti dritto con questa soglia dei 100, solo per la reportistica, cioè non è che sono esonerate dalla trasparenza retributiva.
1: Chiaro, tutte le aziende lo devono fare, però devono dimostrarlo con un report,
0: esatto,
1: devono pubblicarlo.
0: Le
1: grandi aziende
0: hanno un peso di reportistica diverso. L'unica di queste 7 proposte che avevamo portato avanti, e lo dico con un sorriso perché sono contenta, è che inspiegabilmente nella bozza di decreto di febbraio c'era una riga che avrebbe escluso tutte le persone in contratto di apprendistato dal raggio di azione di questa normativa. Quindi inspiegabilmente tutti gli apprendisti e le apprendiste non sarebbero stati tutelati da questa legge sulla... una bella notizia, quando è uscito il decreto, cioè ci sono anche gli apprendisti, sono compresi, cioè insomma, non sono più esclusi.
1: È una buona cosa. Noi intanto la ringraziamo, Eleonora Voltolina, ripeto, giornalista, fondatrice dell'Osservatorio dello Stato del Lavoro, ma anche The Why Wait Agenda sul calo delle nascite. E grazie di essere stata qui con noi. Andiamo un attimo al traffico, poi parliamo di un esame terribile che non è quello della maturità. Tu te la ricordi la maturità, Giada? Io
2: pochissimo.
1: Sai che è un buco nero? Ma perché ci sono quelli che ricordano tutto della maturità? Io non ricordo il tema
2: perché
1: che ho fatto.
2: Perché l'avevano vissuto come un trauma, io e te no. Cioè io non ammetto che non...
1: Insomma, adesso non fare la figa, insomma.
2: Nel senso che per me è stato molto più traumatico il liceo in generale che l'esame finale.
1: Cioè non ricordo niente, i problemi di matematica, ho fatto lo scientifico, niente.
2: Ricordo una cosa, sì. Che ho preso gravemente insufficiente nella terza prova di ginnastica scritta.
1: Ginnastica scritta?
2: Sì, perché ai miei tempi c'era ginnastica e c'era una domanda sull'acido lattico e la supercompensazione e in 8 su 15 in classe abbiamo preso gravemente insufficiente.
1: Vedi che te lo ricordo, vedi che c'è il trauma.
2: Sì, questo me lo ricordo perché ero molto arrabbiata, perché ho detto dai, ma la prof di ginnastica che ci deve abbassare la media a tutti, ma su.
1: Lo so, è stato il suo momento di rivincita. Avete esatto. per 5 anni cazzeggiato, adesso vi sistemo io, vai, traffico esatto. va.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Strade in diretta.
2: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Segnaliamo code, disagi per un incidente sulla 4 nel tratto Milano-Brescia tra Cormano e l'innesto con la tangenziale nord di Milano in direzione Brescia. Altro incidente che causa disagi, code sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e l'innesto con la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione dell'innesto con la tangenziale est di Milano. Si rallenta per un incidente sulla 1 nel tratto Roma-Napoli tra Caianello e Capua in direzione Napoli e sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza della Romanina in direzione Casilina. Traffico congestionato sulla 24 Roma-Teramo tra la fine della complanare e l'innesto con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
5: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Le leggi che proteggono gli omosessuali ci sono perché ci sono gli imbecilli che vanno a picchiare e discriminare le persone in quanto omosessuali.
1: Ciao Alessandro, confermo quello che dice la tua ospite. Esperienza privata in tante aziende americane con sede in Italia, mia moglie lavora nelle Ferrovie dello Stato. Tutti i dirigenti di prima fascia e seconda fascia sono uomini. Tu vai in un CDA, tutti uomini, non c'è una donna neanche a pagarla. Se ne incontrano una, ovviamente parte la battuta: ah, come sei vestita sportiva oggi?
2: Quello che facciamo tutti i giorni con Giada Messetti, quando mi dice: ah, oggi hai i tacchi, ah, oggi la gonna, ah, oggi così,
3: no,
2: ah,
3: però
2: il tagliere.
3: Ha ragione l'ascoltatore, sì, cioè sì, in Italia sì. Siamo veramente, cioè tutte le posizioni apicali sono ancora quasi tutte maschili.
4: Assolutamente, Giada,
2: allora,
4: perfetto.
2: Il professor Giraudo, oh, salve, il professor Giraudo. No, niente, abbiamo tempo solo per il momento, poi c'è tutta la seconda ora, di parlare di questo Gaokao. Ne avevi già accennato varie volte, ma arriva questo esame. Ma spiegaci in che cosa è terribile, perché è così terribile?
3: È terribile perché è la possibilità di accedere alle università migliori. Diciamo che oggi vedevo che tipo su 100 posti alla Beijing Dashui cercano di entrarci in 700.000, per farvi capire.
2: 700.000? Come fai a far entrare?
3: La concorrenza che c'è per 100 posti, quindi insomma.
2: E come viene, scusa, come vengono scelti? Chi fa il migliore esame? Viene...
3: Sì, no, proprio lì c'è meritocrazia totale su questi, questi esami. E tra l'altro quest'anno in particolare le misure antifrode sono severissime, perché quest'anno sono stati ovviamente non si possono portare gli occhiali smart, ci sono delle telecamere con l'intelligenza artificiale che riconoscono addirittura gli atteggiamenti sospetti, sai, se magari ti guardi attorno oppure vedono che fai il bigliettino, e la pena è che può essere interdetto

0: l'esame per un periodo di 7 anni, quindi fondamentalmente accetta, poi
1: scusa, però, se si presentano in 700.000 per 100 posti ci saranno degli ex aequo, cioè non è che magari arrivano a pari risultato dell'esame in 3.000, no?
0: Questo non so dirti, però ti so dire che quest'anno saranno 12,9, sono stati 12,9 milioni gli studenti che hanno fatto questo esame, e sono meno dell'anno scorso perché piano piano adesso cioè le persone stanno anche cominciando a scegliere direttamente di provare a fare istituti tecnici e andare direttamente nel mondo del lavoro, proprio perché c'è il problema che spesso ormai, anche se tu ti laurei, non trovi lavoro. Questo è, ne parliamo spesso qui a Uno Nessuno 100.000, però l'esame è proprio ancora oggi visto come a livello confuciano, cioè è l'erede dell'esame imperiale che per 1000 anni ha selezionato la classe dirigente imperiale, i mandarini, no, per dirci, e ancora oggi viene vista come l'occasione per tutta la famiglia di avere un'ascesa sociale, un riscatto, esatto, per tutta la famiglia. Quindi c'è una pressione sugli studenti fortissima, e quest'anno alcuni temi erano sull'intelligenza artificiale e la robotica, e c'è un po' una dichiarazione di una studentessa che è diventata virale sui social, che è molto interessante, che dice: ho scoperto negli esseri umani qualcosa che manca all'intelligenza artificiale, l'esitazione.
1: L'esitazione,
0: che secondo me apre
1: stupendo.
0: Un bel tema, perché sì, è vero, noi pensiamo.
1: Allora, è il momento del giornale radio, ma dopo, nella seconda ora, avremo tanti altri temi con Giada Messetti. State con noi e chiamateci all'800 24 0024. Anche i soldatini del generale Vannacci, soldati, chiamate!
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
5: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
4: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
5: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
4: Ecco qui.
5: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
11: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
12: Grazie.
11: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
12: Faccio del mio meglio.
11: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
12: Aspetta.
11: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.

0: Il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di UniCredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
1: Il segnale orario vi è offerto da
2: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
3: Sono le 10.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Le comunicazioni alla Camera della Premier, sostenere Kiev e individuare una figura per i negoziati. Nuovi raid americani sull'Iran, Teheran colpisce, siti americani in Kuwait, Bahrain e Giordania. Al via stasera i mondiali di calcio 2026, basket NBA, New York Knicks battono i San Antonio Spurs. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Questa mattina le comunicazioni alla Camera della Premier Giorgia Meloni, che nel pomeriggio sarà al Senato. Comunicazione in vista del vertice europeo del 18 e 19 giugno. Sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee, ha dichiarato la Premier. Sentiamo uno strato del suo intervento.
5: L'Unione Europea deve essere pronta a guidare questo dialogo, mentre farebbe un errore a subirlo. Ma per farlo, una volta stabilito in maniera univoca quale sia dal nostro punto di vista l'obiettivo finale del negoziato, occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei nel tavolo negoziale. Perché procedere a tentoni, con formati variabili, non adeguatamente rappresentativi, produce solo frammentazione, confusione, debolezza. Cioè il tema vero, dal mio punto di vista, non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
3: Nella notte attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, raid avvenuti dopo l'avvertimento di Donald Trump che aveva promesso ripercussioni per lo stallo dei negoziati. In risposta Teheran ha lanciato una serie di raid contro obiettivi militari statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. L'esercito giordano afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran e resta alta la tensione intorno allo stretto di Hormuz.
6: Il Kuwait ha riaperto lo spazio aereo che era rimasto chiuso dopo una serie di attacchi iraniani e l'ultimo frammento, in ordine di tempo, della ripresa delle ostilità nell'area dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid aerei contro l'Iran, attacchi definiti di autodifesa e preannunciati dal presidente americano Trump. Eravamo davvero vicini a raggiungere un accordo, ma gli iraniani continuano a prenderci in giro, ha spiegato Trump, accusando Teheran di ostacolare i negoziati per la pace in Medio Oriente, bombardamenti che hanno riguardato il sud dell'Iran e che sono durati circa 4 ore, dalle 17 alle 21 ora americana. Secondo Axios, i raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, radar e unità di comando e controllo dei droni. Secondo il New York Times, in uno degli attacchi aerei americani sarebbe stato distrutto un impianto di approvvigionamento idrico vicino allo stretto di Hormuz. Fonti iraniane confermano che l'acqua è stata interrotta per oltre 20.000 persone. Teheran in risposta ha dichiarato di aver lanciato droni contro basi militari in Kuwait e contro una base aerea in Bahrain. Secondo l'agenzia di stampa iraniana MER, navi americane sono state attaccate con missili e droni lanciati dall'esercito nei pressi dello stretto di Hormuz. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita di Tesla, aprendo la strada alla commercializzazione della tecnologia nel paese. Lo ha annunciato la ministra dei trasporti delle Fiandre, Annick de Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Elon Musk. Al via questa sera campionati del mondo 2026 di calcio, alle 21, ora italiana, alle 13 locali a Città del Messico, gara inaugurale tra Messico e Sudafrica. E per il basket, i New York Knicks hanno firmato la più grande rimonta nella storia delle Finals NBA, recuperando uno svantaggio di 29 punti e portandosi a un passo dal loro primo titolo.

Al 1973, grazie al successo per 107-106 sui San Antonio Spurs. I tifosi vedono così avvicinarsi la possibilità di conquistare il titolo per la prima volta in 27 anni, ora che i Knicks guidano per 3-1 la serie al meglio delle 7 partite. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a 1 Nessuno 100.000, Nagiora 24 torna alle 11.

0: E il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
4: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Uno. Nessuno. 100 Milan.
7: Chi?
6: Alessandro Milan. Leonardo Manera.
8: Alessandro Milan. Alessandro Milan.
9: Professore, noi la dobbiamo salutare, ma una domanda gliela devo fare, perché abbiamo letto i giornali, come sa anche lei, magari non le farà piacere, non so, ma dicono che lei si sposerà, ecco.
10: Dei fatti miei non ho mai parlato a nessuno, neanche a mia madre, quindi si figuri, ne parlo con lei. Inizia bene, arrivederci.

0: ci sono anche le pedine degli scacchi come te dei comunisti.
1: Ricordo che non ho mai votato comunista in vita mia, però se vuole venire nella gabina elettorale con me l'ascoltatore, ho detto gabina apposta perché a Como lì dove abitano non dicono la gabina, dai, il semaforo e la gabina, dico una cosa alla Manera, la Manera ci avrebbe fatto un pezzo, la gabina e il semaforo.
2: Ah, caro generale, in pensione a 56 anni, 65.000 euro di pensione annua, stipendio da europarlamentare, bella vita, generale, e poi ci viene a insegnare i valori. Ma dai, smettiamola.
3: È solo per capire, ma la querela che si prenderà questa trasmissione dal generale Vannacci la paga Alessandro Milan o la redazione? Tanto per sapere.
1: No, fortunatamente ho la malleva, ma querela perché sì, ho avvocato. Avvocato di querela su che basi? Perché ho detto una mia opinione, che ha delle opinioni omofobe e razziste. Insomma, è un'opinione.
4: Abbiamo fatto una proposta a livello internazionale, cioè quando tu vedi qualcosa che è prodotto dall'intelligenza artificiale deve essere scritto in sovraimpressione è prodotto dall'intelligenza artificiale. Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, non pubblicare la foto dicendo si può un presidente del Consiglio dei Ministri presentare così, perché ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale, altrimenti abbiamo un problema.
1: Beh, questo è giusto e vale per tutti, insomma, la Meloni o che sia Pietro La Corte mezzo nudo, Alessandro Milan, Giada Messetti, insomma, ma credo che per esempio le Iene, che fanno molti servizi con intelligenza artificiale, tutte le volte per esempio che c'è una ricostruzione con intelligenza artificiale lo scrivono. Certo, poi bisogna capire, tu sei più attratta dalla totalità dello schermo dell'immagine o dalla scrittarella all'angolo, Giada, insomma, il rischio c'è sempre.
5: Sicuramente la totalità, però mettere l'avviso secondo me è sacrosanto, soprattutto in quest'epoca qui in cui ormai non si capisce più cosa è vero e finto, però ti segnalo che la Cina questa cosa l'ha fatta un anno fa più o meno, un po' meno,
1: cioè,
5: di un
1: per
5: anno
1: legge,
5: fa.
1: Nel senso che bisogna
5: per legge l'etichettatura dei contenuti con l'intelligenza artificiale, okay. Perché loro sull'intelligenza artificiale si stanno interrogando, hanno incominciato un po' prima di noi, perché loro ovviamente sul controllo dei contenuti sono molto attenti e sensibili per ovvi motivi e quindi hanno cominciato un po' prima di noi a occuparsi della regolamentazione legata all'intelligenza artificiale.
1: Ci sarebbe una domanda per Nadia Messetti da Maria Fernanda, Giada Messetti, scrive erroneamente Nadia, vabbè, ma è un errore. Nadia Messetti, se in Cina si curano con la medicina tradizionale cinese, quella occidentale, l'integrazione tra le due.
5: Mescolano. Integrazione tra le due, però la medicina cinese tradizionale è molto diffusa e Xi Jinping sta cercando di farla diventare riconosciuta a livello internazionale, che insomma anche quello farebbe parte un po' del soft power cinese. Io devo dirti che a me la medicina tradizionale cinese nel 2002 ha risolto per sempre la sinusite, non so come, non so cosa ho mangiato e bevuto, ma avevo due borse della spesa di prodotti che non so cosa. A un certo punto ho fatto tradurre da mio amico, visto che c'erano gli scarafaggi dentro qualcosa che prendevo, quindi non voglio sapere cosa fosse, però io non ho più avuto la sinusite nella vita.
1: Va bene. Ecco, c'è il trampista che mi dice che gli avrei dato a Vannacci del fascista. No, io la parola fascista non l'ho utilizzato, ho detto razzista e omofobo. Fascista non l'ho detto, poi si può discutere su questo, ma non l'ho detto. Marco da Bologna, buongiorno Marco.
6: Salve, buongiorno. Sì. No, mi viene da sorridere, no? E intanto anch'io sto con il Fatto Quotidiano, questo volevo precisare. Seconda cosa su Vannacci, secondo me abbiamo un po' confuso l'aspetto della democrazia, cioè la democrazia non necessariamente è che ognuno dice quello che vuole, ma in realtà se andiamo a vedere la Carta Costituzionale è un tentativo di elevare l'essere umano, diciamo anche a dire delle cose che hanno una loro profondità, una loro intelligenza per un vivere civile. Purtroppo secondo me alcune persone non sono ancora pronte, cioè ci vorrebbe una patente, allora al contrario per poter...
1: Però non mi faccia difendere Vannacci, che è l'ultima cosa al mondo che voglio fare, però esprime le sue idee, cioè, poi siamo qua. Io personalmente non ne condivido manco mezza, però sono le sue idee, non è che fa niente
6: assolutamente, per già chiamarle idee già lei

0: È molto generoso, ecco.
1: Vabbè, come devo chiamarlo? Cioè, lui ha l'idea che ci vuole la remigrazione. È una proposta, non è l'unico al mondo, non è l'unico.
0: Va bene.
1: No, adesso mi ritrovo alle 10-15 minuti a difendere il fatto che il generale Vannacci possa dire quello che pensa, e continuo a sostenerlo. Lo sostengo, però va bene. Cara Giada,
2: l'avresti mai detto?
1: No, non l'avrei mai detto, ma ringrazio Marco per l'assist. Oh, succede anche questo a Radio 24 nella mia trasmissione. Molto bene, sono le 10:15 minuti. Allora, adesso dobbiamo tornare a parlare di spazio e di Artemis missione 3, anche perché il collega di Giada Messetti, e cioè Luca Parmitano.
2: No, che dai, spiega però, perché sennò
1: spiegalo tu.
2: No, niente, ho fatto un evento, per coincidenza incredibile, giovedì scorso ho fatto un evento in cui gli ospiti dell'evento eravamo io e Luca Parmitano collegato da Houston, però non si sapeva ancora, non era ancora
1: appunto,
2: uscita.
1: Avevi l'esclusiva, e non ti ha detto niente, non ti ha anticipato nulla.
2: Cioè, no, ma eravamo, in realtà era un contesto con tanti bambini delle scuole che gli hanno fatto le domande, è stato molto bello, lui comunque è sempre interessantissimo ed è stato molto divertente vedere i bambini che gli chiedevano le cose, lui rispondeva a tutto con super grandissima generosità. E l'altro ieri ho detto: ah, ecco, vedi, peccato che non è successo la settimana scorsa, perché avremmo avuto la notizia calda da commentare.
1: Anche perché, voglio dire, era collegato da Houston, forse un sospetto poteva venire, insomma, ma credo che stia lì.
2: Beh,
1: di
2: però
1: base.
2: Io che ne so, magari quello sta là, cioè io immagino che si addestri là, non mi sono posta questo problema, devo dirti la verità.
1: Cara Giada, chiediamo a chi invece sa tutto, il nostro astrofisico, divulgatore scientifico, il grande Luca Perri. Buongiorno Luca, ben ritrovato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, la nostra Giada Messetti la scorsa settimana ha fatto questa conferenza con Luca Parmitano, ma ha bucato la notizia, va bene, scherzo.
2: Esatto.
1: La notizia che oggi su tutti i giornali, perché Luca Parmitano farà parte di Artemis 3. Quanti sono? Spiegaci intanto questa missione che, ricordiamo, lentamente o non lentamente ci riporterà sulla Luna.
3: Lentamente, nel senso che è più lentamente di quanto fosse previsto fino a qualche mese fa. Siamo un po' in ritardo coi tempi, siamo inteso come parte occidentale del mondo, anche perché l'Agenzia Spaziale Europea fa parte delle missioni Artemis e Luca Parmitano sarà il primo astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea a partecipare attivamente alle missioni. In teoria Artemis 3 doveva essere la missione dell'allunaggio, quindi quella che avrebbe poi portato le persone a calpestare il suolo lunare. Si è deciso qualche tempo fa di invece aggiungere una missione prima del vero e proprio allunaggio, che quindi sarà con Artemis 4. Artemis 3 sarà la missione che dovrà testare la capsula Orion, cioè quella che trasporta gli astronauti, nel suo aggancio al modulo che poi farà da ascensore tra l'orbita lunare e la superficie lunare stessa. Modulo che però al momento non esiste. Nel senso che in teoria che questo è un problema.
1: Infatti non c'è neanche la data,
3: ovviamente.
1: Non c'è la data, credo,
3: esatto,
1: di Artemis 3.
3: Infatti, sì. All'inizio la data doveva essere inizio 27, almeno quando è stato stabilito di fare questa missione Artemis 3 aggiuntiva, si è detto inizio 27 e poi allunaggio a inizio 28. Dopodiché però le due concorrenti per la costruzione del modulo ascensore, diciamolo così, che sono SpaceX di Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos, quello di Amazon, quindi diciamo i due fra gli uomini più ricchi del mondo che fanno a gara a chi fa l'ascensore migliore per la Luna, loro due hanno detto: ma in realtà entrambi tendiamo ad arrivare con i moduli pronti verso fine 27, quindi già la missione è passata da inizio 27 a una generica seconda metà del 27, ma probabilmente fine 27. Se non fosse che poi a quel punto è molto improbabile che a fine 27 si faccia Artemis 3 e a inizio 28 subito si parta con Artemis 4, quando c'è da analizzare tonnellate di dati. Il problema qual è? È che se noi slittiamo verso il 28, mentre verso la seconda metà del 28, al contempo, la Cina invece continua
1: Era lì pronta, interviene la sinologa, no? Ce n'è già parlato.

0: parlato già, insomma, la Cina.
1: Sì, ne abbiamo parlato. Sì, cioè la sfida adesso è proprio quella lì. E anzi, io vorrei chiedere a, a Luca Perri se ci ricorda perché è importante andare sulla Luna, anche rispetto a chi pensa che sia uno spreco, eccetera, eccetera.
2: Ma allora, sicuramente, vabbè, c'è tutta la parte di prestigio geopolitico, non a caso questo ritorno sulla Luna fu annunciato in pompa magna da Trump prima del 2020, perché nella testa di Trump lui sarebbe stato rieletto per il secondo mandato nel 20, e lui disse ci arriveremo nel 24, della serie il mio regalo finale come presidente degli Stati Uniti, data che non era realistica, e quindi infatti tutto sta slittando. La cosa fra virgolette divertente è che poi lui ha saltato il mandato 2020-24, è stato rieletto nel 24, quindi è capace che davvero lui come ultimo regalo nel 28, diciamo, porta gli astronauti sulla superficie. Nel frattempo la Cina aveva detto all'inizio noi facciamo nel 30, poi ha visto che gli astronauti diciamo statunitensi ed europei sarebbero arrivati dopo e ha iniziato a dire ma noi forse riusciamo nel 29, ma noi forse riusciamo nel 28, e quindi adesso c'è questa gara. A parte la questione geopolitica, è una questione di anche economica, tutta la space economy, cioè l'economia che passa attraverso la tecnologia sviluppata per lo spazio. Noi dobbiamo pensare che solo per le missioni Apollo sono stati prodotti 30.000 oggetti di uso comune che noi usiamo oggi, tra cui i cellulari attuali, la microelettronica, i computer portatili, i pacemaker, sono tutte cose che derivano dalle tecnologie sviluppate per le missioni Apollo, e la stessa cosa sta avvenendo per le missioni Artemis, quindi fra una decina, ventina d'anni magari utilizzeremo quotidianamente cose che si stanno sviluppando adesso per queste missioni. Ma soprattutto poi c'è tutta la questione di ciò che noi potremo estrarre volendo dalla Luna come materie prime e quindi terre rare, e quindi ad esempio l'elio 3, che sarebbe un potenziale, diciamo, combustibile della fusione nucleare, quindi un modo futuro per creare energia pulita e sostenibile. Quindi insomma c'è tutta una questione di non solo di prestigio ma anche economica dietro, e se vogliamo anche semibellica, nel senso che comunque le tecnologie per creare i razzi per lo spazio sono straordinariamente simili a quelle per creare testate balistiche. Sì. Quindi non, diciamo che c'è anche quello, se vogliamo.
0: Senti Luca, c'è una polemica che esula delle questioni spaziali, delle questioni di astrofisica, no? Hanno fatto notare, hanno chiesto a Parmitano il fatto che nell'equipaggio non ci sia una donna. Hanno anche fatto notare che da quando è tornato alla Casa Bianca Trump ha fatto rimuovere, leggo dal sito web della NASA, l'impegno a inviare una donna e una persona afroamericana nella prima missione sul suolo lunare. Per la verità, dalla foto che vedo, due astronauti, come dire, di colore ci sono.
2: Allora sì, c'è Andre Douglas che è di colore, Frank Rubio
0: che è ispano-americano,
2: diciamo,
0: forse.
2: Esatto. Sì. Allora, questa è una questione assolutamente delicata che in realtà ha più con cause, se vogliamo. Da un lato, effettivamente, soprattutto fino alla scorsa classe astronauti, non l'ultimissima selezionata, vengono selezionati in classi gli astronauti, fino alla scorsa classe astronauti comunque gli astronauti uomini erano più di quelli donne, e questo è un dato, diciamo. Quindi sicuramente la classe astronauti ad esempio di Parmitano è stata selezionata nel 2009 e c'erano più uomini che donne. Poi c'erano le donne, perché ad esempio Samantha Cristoforetti è della stessa classe astronauti, giusto per dirne una. Però ecco, sicuramente già nel bacino di potenziali astronauti al momento ci sono più uomini che donne.
0: Sì, in Artemis 2 peraltro una donna c'era, ricordiamo. In
2: assolutamente sì, Christina Koch, che tra l'altro è stata, se vogliamo, anche uno dei volti mediatici, anche perché è particolarmente espansiva, eccetera, quindi funzionava anche meglio, se vogliamo, dal punto di vista mediatico, e quindi se vogliamo è anche quella di cui ci si ricorda di più, forse, della missione Artemis 2, è quella che ha fatto volare per errore la Nutella, giusto per richiamare, qualcosa che è diventato virale. E quindi, insomma, da un lato c'è la tensione della NASA a cercare di rendere più inclusive possibili le missioni, con però dei vincoli legati al fatto che ci sono meno donne, dall'altro ci sono delle pressioni, se vogliamo, dall'alto per quanto riguarda la cosiddetta ideologia woke che non bisognerebbe perseguire. E Trump effettivamente una delle primissime cose che ha fatto è stato rimuovere quella frase sulla prima donna e primo afroamericano sulla superficie. In realtà non potrà diciamo evitarlo entrambe le cose, perché oramai comunque siccome si punta a fare tante missioni sulla superficie e le donne e gli afroamericani ci sono fra gli astronauti, sicuramente ci saranno una donna e un afroamericano che metteranno piede sulla superficie. Ma originariamente, prima dell'arrivo del secondo mandato di Trump, la NASA si era impegnato forse addirittura affinché il primo piede sulla superficie fosse di una donna. Quindi era un gesto molto simbolico e di inclusività, per dire: l'altra volta abbiamo mandato solo uomini bianchi, militari tra l'altro praticamente tutti, questa volta invece mandiamo magari dei civili, una donna che mette piede per primo e un afroamericano assieme a lei.
0: Sì.
2: Questa cosa è stata tolta, quindi diciamo che quell'attenzione parzialmente è stata ridotta. Ciò detto, sugli afroamericani ce n'era uno anche in Artemis 2 e ce n'è uno in questa.
0: Sì, ma la questione è, Luca, tutto quello che succede nell'America di Trump adesso viene anche visto, forse giustamente, no? con grande attenzione. Forse in questo caso la NASA si deve anche giustificare di questioni per le quali non ha responsabilità.
2: Qualche tempo fa, esatto, magari sarebbe stato visto come un semplicemente nella rotazione astronauti, perché ci sono delle rotazioni tra l'altro molto complicate che possono anche cambiare ed essere stravolte se per caso nei test fisici che fanno di volta in volta uno si prende la varicella, cioè quindi può cambiare poi a cascata tutto quanto e cambia per gli anni successivi, perché uno si deve le rotazioni sono molto complicate.
0: Perché uno si deve prendere la varicella?
2: È un esempio che ho fatto perché ad esempio nella missione Apollo 13 c'erano state delle rotazioni dovute al fatto che uno si era preso la varicella.
0: Pensavo quindi, magari sai, fanno degli esperimenti particolari, gli iniettano.
2: No, niente di strano, però capita che magari uno se la prende dai figli.
0: Sì.
2: E quindi in quel caso slittano proprio anni e anni di rotazioni.
0: Pensa che sfiga,
2: può succedere.
0: Sei lì.
2: Esatto.
0: Manera direbbe, sì, pensa come arrivi a odiare tuo figlio quando sei lì da anni a prepararti e il figlio
2: speriamo
0: ti
2: di no, però insomma può succedere, ma anche può succedere un banale infortunio durante l'addestramento, cioè magari uno si rompe il mignolino del piede e questa cosa lo fa slittare alla missione successiva. E quindi ecco, normalmente una situazione del genere sarebbe forse stata vista come un nelle rotazioni è capitato così. Oggi viene vista, non so quanto giustamente, e magari anche
0: sì, come se ci fosse dietro qualcosa.
2: Come un, esatto, non vogliamo per forza fare ideologia woke, buonismo, eccetera.
0: Grazie, dai, Luca Perri. Ci aggiorniamo quando avremo anche le date di questa missione Artemis 3. Grazie davvero a Luca Perri.
2: Grazie.
0: Mentre
2: a voi.
0: Già da qui, allora, c'era un ascoltatore che ha detto: ancora insistono che ho detto fascista. Non ho mai detto fascista, ho detto razzista e omofobo. Ancora c'è un ascoltatore. Adesso non pararti le terga che hai detto fascista. Ma non ho detto fascista. Andate a riascoltare, mandatela al generale la registrazione e via. Qualcuno dice: ma la Cina non sbaglia, è sempre brava la Cina, no? Quando...
1: No, per niente, no. La Cina non è sempre brava, però in questo momento. Cioè, secondo me la Cina ha il vantaggio che sta ponendosi dei problemi che noi non ci poniamo. Cioè, ripeto, l'intelligenza artificiale è qualcosa che rivoluzionerà la vita di tutti noi, lavorativa, e noi, secondo me, nel dibattito pubblico non è veramente entrata. In Cina è ovvio, non è il dibattito pubblico, è il dibattito politico del Partito Comunista Cinese, ma sono dal punto di vista proprio del ragionamento sul tema, si pongono molti più problemi di noi, paradossalmente, in questo momento. Ripeto, anche banalmente perché vogliono controllare i contenuti, no? Cosa che magari noi, essendo una delle democrazie, non facciamo, però c'è proprio, io noto una capacità di ragionamento su alcune tematiche centrali in questo momento storico, mm-hmm, che qui fatico un po' a vedere, ma banalmente anche perché è molto più complicato qua a parlarne.
0: Sì. Comunque vedo una Deborah Rosciani pronta, non essendoci oggi in studio Andrew Spannaus, posso dire che ci dirà tutto sul risico bancario.
3: Sul consolidamento bancario.
0: Devo dire che effettivamente anch'io porto avanti la stucchevole polemica di Andrew.
3: Ho visto che hai lanciato sui social anche tu la...
0: Effettivamente
3: Cosa propongono gli ascoltatori?
0: No, allora, Andrew Spannaus propone la scopa bancaria, la briscola bancaria.
3: Bello,
0: ieri ho letto il titolo La Carbonara bancaria.
3: Consolidamento bancario.
0: Vabbè, ma come sei istituzionale,
3: certamente.
0: Mamma mia,
3: certo.
0: Ma la carbonara, non ti
3: io
0: piace?
3: Io lavoro al sole 24 ore,
0: ma
3: mica
0: no, invece noi straccioni lavoriamo. Ma la carbonara non ti piaceva come idea? La carbonara.
3: No, non è proprio, non mi convince. Allora, non mi, diciamo per il collegamento delle 10:30 non mi convince, poi magari a due di denari mi esibisco con qualche cosa di più originale.
0: Vai allora.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Stop that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene. Perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: T-Taxi, prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. T-Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com. Hey!
13: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta... Borse in diretta.
3: Buona mattinata, era Deborah Rosciani. Dopo una partenza debole, gli indici europei stanno rafforzando la presa nella giornata del meeting della Banca Centrale Europea, pronta ad alzare per la prima volta da molto tempo il costo del denaro di 25 punti base nel tentativo di arrestare, di frenare, quantomeno di gestire la corsa dei prezzi alimentati dai conflitti internazionali, dal rialzo delle quotazioni petrolifere. Dopo questo appuntamento di oggi l'attenzione si sposterà sulla Federal Reserve, Reserve, il Federal Open Market Committee in programma il 17 e il 18 giugno, sarà per la prima volta presieduto da Kevin Warsh, e chiaramente l'istituto americano dovrà considerare l'inflazione americana. Un nuovo dato è stato diffuso ieri: a maggio è salito al 4,2%, nonostante Trump abbia detto di non essere affatto preoccupato per questa tendenza. Guardiamo poi a quello che succederà domani a Wall Street con la quotazione gigantesca di SpaceX di Elon Musk. Piazza Affari sempre sotto i riflettori per il processo di consolidamento bancario. L'indice torna a guadagnare un punto percentuale grazie ad STM più 3,59, Prismian più 3,52, Saipem più 2, A2A e Leonardo più 1,6%, rialzo di un punto e mezzo per Avio. Sono in territorio positivo quasi tutti i titoli bancari interessati alle notizie degli ultimi giorni, mentre in negativo abbiamo Diasorin meno 1,7, l'automatica in ribasso di un punto meno 0,7% per Amplifon e Stellantis. Per ora è tutto.
16: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
17: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
18: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it.
1: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
2: In collaborazione con
3: Accenture, insieme per reinventare.
4: Buonasera e bentornato al professor Alessandro Milan.
5: Sul sito di Radio 24 trovate questa trasmissione che si intitola
6: 1 Nessuno 100 Milan.

Eccolo qua, l'ho trovato, eccolo qui, Alessandro Milan, Alessandro Milan, Radio 24, Alessandro Milan.

0: Alessandro Milan nudo non viene bene neanche con l'intelligenza artificiale.
1: E avanti con il body shaming. Pensa se fossi donna, Giada, se fossi donna inizierei: ah, ecco, ecco il body shaming. Però ha ragione l'ascoltatore, devo dire.

0: Qual è la malattia più frequente di una sinologa? La sinusite.
1: Eccolo. Effettivamente. Questa vince il premio settimanale, caro Pietro, puoi farla partire.
2: L'ironia forzata.
1: Potremmo istituirlo, il premio settimanale. Cioè, all'epoca facevo la carta costa, mani sul volante, il premio Giachetti. Tu non hai mai sentito il premio Giachetti? Sai?
3: Mi sa di no, mi sa che sono arrivata dopo.
1: Sai. Tu non sai cosa sia il premio Giachetti? Non so, oddio, per no. Esempio, ecco, lo attribuiamo a chi? Guarda, Pietro, a Pietro va bene se lo attribuiamo a te oggi? Va bene, allora a Pietro la Corte il premio Giachetti!
4: Hai la faccia come il culo.
3: Okay.
1: L'ho attribuito a tante persone, brand. Poi dopo alla 50ª querela, no, non è vero, non è mai arrivata una querela da parte di nessuno, non ancora, però è sempre un po' borderline il premio Giachetti, bisogna stare attenti.
3: Sì. Borderline mi sembra l'aggettivo giusto.
1: Bisogna stare attenti, bisogna usarlo con parsimonia e fare attenzione.
0: Certo, facciamo parlare anche gente che chiama da Bologna. Abbiamo visto cosa succede a Bologna.
1: Cosa succede?
0: Chiaro, no? Cosa vuoi che possa dire un bolognese con un sindaco lepore? Ah. Cosa vuoi che dica su Vannacci?
1: Vabbè, sarà critico. Invece il nostro ascoltatore, l'ultimo, se invece avesse fatto un elogio alle idee di Vannacci invece di perdere tempo a criticare quello di Bologna, avrebbe usato meglio il messaggio. Vabbè. Allora, adesso dobbiamo parlare un po' di animali, cara sì. Giada. Animali che tutti amiamo, non tanto quanto li ama Carla Rocchi, forse, Presidente Nazionale Protezione Animali. Eccoci qua, cara Carla, buongiorno. Buongiorno.
5: Buongiorno caro, buongiorno a tutti.
1: Allora, c'è anche Giada Messette che ti ascolta. Tutti qua li amiamo, gli animali. Abbiamo avuto cani, gatti, tartarughe, canarini,
3: pesci.
1: Io merlindiani, pesci, io anche merlindiani in passato, vabbè. Allora, fa polemica la provocazione del sindaco di San Giorgio su Legnano che dice: se hai un cane ma non hai figli, ti chiediamo volontariamente una tassa da 20 euro, non so se 20 euro l'anno, no, per ogni animale, perché i cani non pagheranno le pensioni dei nostri nonni.
5: Paporello, ma questo bravo uomo, che io l'ho visto anche, che ha una faccia simpatica.
1: Ma che fai, la Lombrosiana adesso? Non ho capito.
5: No, ho detto che è simpatico.
1: No, ho capito, scusa, ma se fosse stata una faccia antipatica, cosa avresti detto? Una faccia antipatica.
5: Avrei detto che era antipatico. Ha una faccia simpatica, però arriva tardi, perché questa storia della polemica figli, bambini, sì, chi fa i figli non fa i bambini, chi fa i bambini non fa i cani, insomma, questa è una roba che molto più autorevolmente, ma devo dire senza grande successo, fu intrapresa dal defunto Papa,
1: sì,
5: Francesco,
1: sì, sì.
5: Quindi se non ce l'ha fatta Papa Francesco, quale demone si può essere impossessato della capoccia del sindaco per pensare di fare una proposta di questo genere? Ma oltretutto, no, questo bravo cristiano trascura che uno quando ha gli animali se li prende, se li cura, se li paga, e in più gli animali hanno una fortissima funzione sociale, perché una persona anziana che ha un animale e va a spasso col cane, sì, magari pesa meno sul servizio nazionale, sì, quindi voglio dire.
1: Però lui dice non gli paga la pensione, questo almeno cani che pagano la pensione, questi non ne abbiamo ancora nel nostro sistema ripartizioni, cani che vanno a lavorare, no, pagano i contributi, no, e pagano la pensione.
5: Ma appunto dico che questo deve essere, questo diciamo al di là dell'aria festosa, deve essere un demone per aver escogitato una cosa così complicata, ma ti pare che il cane paga la pensione? Attenzione, ma bravo sindaco, ma ti vogliamo tutti bene, ma insomma, ma io dico vabbè, come si fa? Vabbè.
1: Già da Carla Rocchi è così.
3: Stupendo.
1: È così. Mi ricordi la battuta, perché poi dobbiamo andare al traffico, c'è un'altra notizia sui cani che mi ha colpito. Ricordami la battuta sui cacciatori, dai, quella la sai.
5: Ah, quella non è mia, certo che la so, quella è di Vauro, non è mia, il copyright, sì, sì, è di Vauro. Si vede il cacciatore che si è col fucile, si è sparato in una parte come pudenda, la didascalia è questa: se proprio vi piace sparare agli uccelli, sparate al vostro.
1: Eccolo.
5: Che io trovo divina, ancora insuperata. È un invito che io sottoscrivo.
1: E ride, magari uno si è sparato appunto lì e ride.

0: ride.
1: Tutto torna. Mi piaceva sparare agli uccelli. Come abbia trovato il suo rimane un mistero, ma insomma questo lo lasciamo ai posteri.
2: Allora, però. Sì, perché l'altra teoria di Carla Rocchi è che quel fucile sia un po' una sorta di sostituzione, certo, di prolungamento.
1: È una protesi. E ce ne vogliono, eh?
2: Dopo il traffico, però, interrogo te e anche Giada, che non sa di questa notizia che abbiamo scovato poco fa. Cernusco sul Naviglio, cioè Milano, lascia 2 milioni di eredità al canile, ma il giudice dice è poco chiara. Quei soldi li do ai tre nipoti, no al canile, ai nipoti. Tra poco.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
4: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. A causa di un incidente, lunghe code sulla tangenziale nord di Milano, tra lo svincolo di Lentate Bruzzano, quello di innesto con la Milano Meda, e Cinisello Balsamo in direzione dell'innesto con la tangenziale est di Milano. Disagi per un altro incidente sulla tangenzialina di Molino Dorino, tra l'innesto con la tangenziale ovest e Figino in direzione Milano, e per un veicolo in avaria ritroviamo code sulla 10 Genova Ventimiglia, tra il Bissole e Celle Ligure verso Genova. Si rallenta per un incidente ancora sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza della Romanina in direzione Casilina. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, ci risentiamo tra circa un'ora.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Insomma, questa signora di Cernusco sul Naviglio aveva scritto in un atto notarile: mia ferma volontà escludere dal presente testamento qualsiasi parente vicino o lontano. 2 milioni di euro circa li voglio dare alla costruzione di canili dove ricoverare cani randagi, abbandonati, malati. E il giudice, che ha trovato l'atto poco chiaro, si è poi aperto tutto un contenzioso, ha detto vadano ai nipoti. Io lo trovo però...
1: carino sto giudice.
0: No, sacrosanto, dai.
2: Ma è sacrosanto? Scusami, l'avranno trattato... Scusa, se lei ha detto non voglio lasciare i parenti, saranno parenti che non sono mai andati a prendersi cura di lei.
0: Su questo non c'è dubbio.
1: Tutto scrivo.
0: E invece i cani randagi le hanno voluto molto bene, non lo so, manco la conosco.
2: Avrà avuto cani, sarà stata una a cui i cani hanno fatto compagnia, che ne sappiamo.
0: Ma ho capito, ma... Ecco, adesso.
1: Ma io spero. Sì. Se c'è, l'errore della signora poverina è stata di non aver indicato un soggetto preciso che si potesse difendere. Perché a questo punto, se avesse detto li do al gattile di Topo Gigio, Topo Gigio avrebbe detto sono qua. E quindi.
0: Sì,
1: insomma,
0: questo dal punto di vista legale è andata così. Dal punto di vista legale.
1: Ecco,
0: sì.
1: Però voglio dire, secondo me, adesso se in zona avrà sicuramente detto qualcosa sul territorio, se in zona c'è qualcuno che ritiene di poterli rivendicare, magari comunque. No, quantomeno fa perdere un po' di tempo agli avidi nipoti.
0: C'è stata la battaglia. Pensa che addirittura l'agenzia del demanio delle entrate ha fatto causa, ha impugnato la decisione del giudice. Però alla fine il giudice, insomma, adesso poi non vogliamo entrare nei meandri della questione.
2: Se i nipoti hanno avuto questa eredità, io fossi un nipote che vuole bene a questa signora che mi ha lasciato i soldi, darei una parte dell'eredità che ho ricevuto a delle associazioni che si occupano dei cani per comunque portare avanti il volere della
0: nonna, zia, non lo sappiamo, questo ci può stare.
1: Non ci conto molto, se questo è stato l'inizio, non li vedo tutti questi soldi
0: però,
1: a dare ai
0: Carla,
1: cani
0: adesso

0: dico una cosa molto impopolare, poi mi impallinerai, ma avendo una cana e due gatti posso permettermi di dirla, ma Cribbio, ma quelli sono esseri umani, nipoti, ma avranno un po' più valenza dei cani randagi?
1: Ma perché? Ma perché? Ma gli esseri umani, a te un cane, un gatto, un topo, ti ha mai fatto un dispetto? Ti ha mai dato una. Ti ha mai mancato di affetto?
0: Stamattina alle 6:10. Stamattina alle 6:10 sono uscito un cane con la mia cane, un cane abbaiato, magari mi diceva brutto stronzo. Io non lo so, quel cane.
1: Beh, lì ci vuole il traduttore, ma insomma, voglio dire, la verità è che gli animali non hanno mai fatto male a nessuno. Le persone non è che possono tutte vantare. E poi se questa signora. Questi nipoti a questa signora gli stavano tanto sulle scatole, ma avrà avuto le sue ragioni. La signora ha sbagliato soltanto nel non dire vanno a Tizio, perché allora a questo punto a Tizio, a Caio, all'associazione, insomma
0: all'Empa.
1: Magari, ma insomma vogliamo dire, però non è, noi riceviamo, che ti devo dire, noi abbiamo avuto recentemente un lascito molto importante dove i parenti della persona defunta sono stati incantevoli. Incantevoli, proprio non hanno evidentemente noi seguiremo tutte le indicazioni della defunta, insomma ci vuole rispetto reciproco, e quando questa persona dice io escludo i miei parenti, pure sto giudice prima di dare una sentenza di questo genere magari proprio non lo so, lo rilegge meglio.
0: Sì, ma non credo che il giudice abbia deciso come è il mio pensiero a dire valgono di più gli esseri umani, avrà applicato la legge, sarà stato poco chiaro come dici tu il testamento, e quindi vanno automaticamente agli eredi
1: comunque umani. Guarda che gli animali dovrebbero essere considerati degli assistenti sociali per tutto quello che
0: le persone che hanno animali
1: fanno un servizio, sono soldi, per essere proprio banali, sono soldi che il Servizio Sanitario Nazionale risparmia. A quante persone si può dare questa medaglia? Quante persone assistono i loro congiunti anziani? Quanti? Cioè, proporzionalmente.
0: A parte che anche, voglio dire, è un'industria, anche solo tutto il cibo, gli addestratori, i veterinari.
1: Vogliamo dirci un'altra cosa. Vogliamo dirci che tutti i prodotti degli animali sono tassati come gioielli, come le Maserati, come le pellicce, con l'IVA a una roba spropositata.
0: Guarda che io la mia gatta Zen adesso l'ho guardata con fare, anche con indice, mi stai costando un po' troppo, gli ho detto, perché invecchiando mangia sempre più, gli ho detto basta, ho provato, ma lei miagola disperatamente.
1: I tuoi te lo fanno questo scherzo che se gli metti i croccantini misti, non so, quelli che costano un miliardo e quelli che costano un miliardo per uno, ti lasciano tutti quelli, hai capito? Scegliendoli uno per uno,
0: sì,
1: creaturine sono però divertenti.
0: Pensa, io penso bastardelli, tu creatori.
1: Vabbè,
0: ringraziamo
1: un pensiero alla signora poverina che dal cielo vede disattese le sue volontà.
0: Ti ringraziamo
1: grazie,
0: Carla Rotto.
1: A voi.
0: Senti Giada, tu in un minuto riesci a dirmi perché il presidente cinese Xi Jinping è dato dal democraticissimo presidente a Corea del Nord Kim Jong-un? No, perché
2: viaggio importante, perché la Cina sta sempre di più cercando di assumere questo ruolo, no, di guida nella diplomazia internazionale in questo mondo multipolare. La Cina è il paese più vicino alla Nord Corea da sempre, ma negli ultimi anni, soprattutto dopo il 2024 in cui Nord Corea e Russia hanno firmato un accordo di mutua difesa, abbiamo letto tutti, no, dei nordcoreani che sono andati a combattere con l'esercito russo la guerra in Ucraina, e diciamo c'è stato un avvicinamento tra Nord Corea e Russia che preoccupava la Cina, e la Cina fondamentalmente è andata a dire guarda che ci sono io prima della Russia diciamo, perché Kim Jong-un è debole, cioè la Corea del Nord è un paese debole, ma in realtà avendo la minaccia nucleare, che tra l'altro la cosa interessante è che è uscita la parola denuclearizzazione da questo evento, non è stata detta in questo incontro, quindi vuol dire che ormai la nuclearizzazione della Corea del Nord è un dato di fatto, che né la Russia né la Cina si tengono più a, come dire, a nominare, a smontare, e quindi siamo in un mondo in cui questa cosa ormai è diventata accettata, e Xi Jinping è andato però a dire guarda che rimango io il tuo, come dire, il paese a cui devi, esatto, il tuo referente.
0: Così parlò la vincitrice del premio Hemingway, eccoci qui, Giada Messetti, grazie Giada,
2: grazie.
0: Ci ritroviamo settimana prossima, e un abbraccio a tutti quanti, a domani,
3: buon pomeriggio a tutti.

Buongiorno da Maurizio Melis. L'inquinamento da plastiche passa anche attraverso la produzione di compost di cattiva qualità, inquinato da plastiche e microplastiche che facilmente possono finirci dentro se a monte il materiale di partenza è contaminato. Pensate agli sfalci delle erbacce ai bordi delle strade che possono facilmente contenere rifiuti. A complicare le cose c'è poi il fatto che questi residui sono difficili da distinguere dai residui di polimeri compostabili, bioplastiche come il Mater B o il PLA, che invece hanno tutto il diritto di trovarsi frammisti al compost in quanto appunto compostabili. Nell'impossibilità materiale di distinguere, oggi i limiti di presenza delle plastiche nel compost sono molto elevati, ma eccoci alla notizia: un nuovo protocollo di analisi che permette in modo molto facile, molto economico, di quantificare esattamente eventuali plastiche cattive presenti nel compost, qualcosa che potrebbe diventare un test standard. Ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: È italiana?
7: Sì.
6: È affidabile?
7: Sì.
6: Rispetta l'ambiente?
7: Sì. Indovina chi è?
6: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
7: Nasce.
8: Cresce.
6: Resta con te.
9: Adoro saltare da una pecca all'altra.
10: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
11: Spedisco 1000 pack una alla volta.
12: Io do la password delle caselle a tutti.
13: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
14: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Il problema delle infiltrazioni dai tetti industriali.
21: Molti edifici industriali convivono per anni con infiltrazioni, dispersioni e continui interventi tampone che risolvono il problema solo parzialmente. Ma come si può intervenire in modo

0: Elysium.it. Accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
1: Le 11.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Meloni, l'Italia si presenterà al summit NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Nuovi raid USA sull'Iran, nell'attacco a una petroliera morti anche 3 marinai indiani, Teheran risponde e chiude Hormuz, ma i negoziati sarebbero comunque in corso. Auto, il Belgio autorizza il sistema di guida assistita autonoma di Tesla. Buona mattinata dalla redazione, da Marco Mancini. In apertura le comunicazioni della Presidente del Consiglio Meloni in aula alla Camera in vista del Consiglio UE sulla difesa. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto Meloni, e lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Segnalo, ha aggiunto, un aumento dello 0,71%, garantito però soprattutto dalle spese legate alla sicurezza sul proprio territorio. In un altro passaggio del suo discorso, Meloni ha parlato anche di Medio Oriente, in particolare di Israele. Sentiamo.
3: L'Italia intende sostenere misure mirate contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, compromettendo la prospettiva dei due Stati, o come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italiani. E approfitto anche per rispedire al mittente le dichiarazioni che lo stesso ministro ha fatto sulla nostra nazione qualche giorno fa, dichiarazioni che considero inaccettabili per l'Italia, ma anche poco dignitose per Israele.
1: I paesi UE possono localizzare centri per migranti anche fuori dall'Unione Europea, ma restano tenuti a rispettare le garanzie previste dal diritto comunitario in materia di asilo. È la posizione dell'avvocata generale della Corte di Giustizia UE, Laila Medina, nelle conclusioni sul protocollo tra Italia e Albania. E per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente, gli USA hanno lanciato nella notte nuovi raid aerei contro l'Iran, che ha annunciato attacchi di rappresaglia contro basi militari USA in Kuwait, Bahrain e Giordania, e ha minacciato di colpire qualsiasi nave si avventuri nello stretto di Hormuz. Il ministro dei trasporti marittimi indiano, Sonowal, ha dichiarato che sono morti i 3 marittimi indiani dichiarati dispersi ieri dopo l'attacco delle forze USA su una nave commerciale al largo dell'Oman. Il governo indiano ha protestato per l'accaduto. Secondo CNN, i colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte, che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. E il tema dei migranti, quello centrale dell'ultima tappa del viaggio in Spagna del Papa. Questa mattina Leone XIV è a Las Palmas de Gran Canaria, ieri ha inaugurato a Barcellona la nuova torre della Sagrada Famiglia nel centenario dell'architetto Antoni Gaudí. Al microfono di Katia Caramelli, Chiara Curti, autrice di Gaudí di vivo.
4: Io credo che dentro le 3 tappe, no, che ha scelto il Papa per la Spagna, che si potrebbero riassumere in 3 parole. A Madrid questi bagni di folla proprio potrebbero rappresentare la fede, no, che in Spagna. A Barcellona la bellezza attraverso l'opera di Gaudí, e alle Canarie la misericordia.
5: Lui è venuto ad inaugurare la nuova torre e peraltro nel progetto c'è anche un italiano.
4: L'artista che ha fatto l'agnello, che si trova nel centro della croce a 4 braccia, è un italiano, un artista bergamasco che si chiama Andrea Mastrovito, che ha pensato questo agnello luminoso fatto di cristalli rotti, no? Questo agnello ferito ma luminoso nello stesso tempo. E poi l'origine proprio di tutta questa, dell'interno della Torre di Gesù Cristo, che sarà visitabile tra 2 anni, l'origine è nata da Marco Bersanelli, che è un astrofisico.
1: Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada alla commercializzazione della tecnologia nel paese. Lo ha annunciato la ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Elon Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida per l'intero territorio belga e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la super

supervisione del conducente, il Belgio diventa il quinto paese UE ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Tutto vi lascio a Due di Denari con Deborah Rosciani e Mauro Meazza, prossimo GR24 a mezzogiorno.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
7: Ha ragione che i bambini, i ragazzi, quando hanno tanti soldi diventano anche stupidi e spendaccioni, no? E i miei figli per fortuna sono nati con la testa sul collo e i piedi per terra. Io non ho tanto da lasciarli, perché io è dagli anni 80 che mi produco da sola. Io non ho alle spalle una casa discografica, quindi io mi investo da sola. Quindi loro avranno poco da ereditare.
8: Loro lo sanno già.
7: Comunque avranno le mie camicie da notte, i miei abiti, i miei puffi.
9: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
10: Due di Denari è programma condotto con professionalità, serietà, competenza. Complimenti sinceri.

0: magari ci può arrivare anche con una navicella spaziale. Guarda come ti leggo la copertina con il primo tema che affronteremo dopo.
1: Aspetta, aspetta, perché c'ho già il mal di testa così. Allora, siamo partiti con Orietta Berti.
0: Sì, per arriveremo a Elon Musk.
1: Per arrivare a Elon Musk.
0: Facciamo il domandone agli ascoltatori. Che cosa lega i due? Un bel niente.
1: No, in realtà non so Elon Musk che cosa abbia dichiarato a proposito della sua prole.
0: Che è ampia, peraltro.
1: Però, ad esempio, Orietta Berti, Bill Gates, Sting, cosa hanno in comune?
0: Luca Barbareschi, forse l'aveva detto anche lui, ha detto: io ho investito tanto in istruzione, ho consentito loro addirittura di raggiungere la cittadinanza americana, figuratevi se lascio qualcosa. E ieri,
1: insomma,
0: la signora...
1: i figli s'arrangino, questo è un pochino la sintesi, meno brutale di così certamente, però tutti questi personaggi famosi hanno più volte dichiarato in occasioni pubbliche che non ritengono opportuno favorire con una eredità molto cospicua, molto ingente, la vita dei figli, insomma, e quindi preferiscono magari destinare in beneficenza una robusta parte, lasciare certo il necessario per vivere bene, perché certo, non stiamo parlando di persone in povertà.
0: Ma sono figli che hanno avuto comunque già opportunità importanti con i genitori in vita, e quelli che abbiamo citato lo sono ancora tutti quanti, quindi sicuramente opportunità di studio, opportunità magari di formarsi all'estero, cose che non sempre sono consentite a tutti, e quindi certamente è una sorta di trasferimento anticipato di ricchezza.
1: Una redistribuzione fatta individualmente. E non so se gli ascoltatori e le ascoltatrici sono d'accordo con questa posizione. Magari...
0: Generalmente, diciamo, il tema divisivo, come sappiamo, genera tante prese di posizione e spesso bizzarre, devo dirlo, a volte anche molto molto interessanti. Cosa è successo a casa vostra?
1: Magari non si tratta certo di patrimoni come quelli che abbiamo citato. Peraltro Orietta Berti ha detto: io i miei soldi li ho più che altro investiti nella mia attività, quindi non è che poi abbia lascia intendere, non è che abbia chissà quale patrimonio da lasciare eventualmente in eredità. Però anche per cose piccole, allora cosa preferite? Meglio lasciare il più possibile ai figli, o invece lasciando quello che si può, ma poi anche molto devono fare per conto loro?
0: Avranno fatto il fondo pensione Omar e Otis, i figli di Orietta Berti? Che sono già
1: pensato?
0: Adulti, non lo so, sono
1: allora
0: adulti, credo che siano over 35, ma più tardi vi racconteremo anche quello che è successo in questo ultimo periodo per la previdenza complementare. Siamo alla vigilia di una partenza di una fase molto importante dal 1 luglio, con le adesioni automatiche che scatteranno per i lavoratori neoassunti. Sapete che stiamo facendo tante trasmissioni su questo argomento, ma ieri a Roma il presidente della COVIP Mario Pepa ha presentato la relazione annuale, segnalando un forte incremento delle adesioni, soprattutto da parte della popolazione degli under 35, segno è che questo tema comincia ad essere percepito come importante dalle platee dei giovani lavoratori, e ne parleremo tra le 11:20 in avanti.
1: Allora,
0: 11:20 in avanti.
1: Con questo abbiamo fatto a tempo record, direi, tutta la carrellata dei temi che andiamo ad affrontare, e senza porre ulteriore tempo in mezzo.
0: Vedo già una raffica di messaggi vocali in arrivo, come al solito, altro che i pacchi di ieri o il conto corrente cointestato. Anche quello di stamattina è un temino che secondo me genererà...
1: Lasciare ai figli o i figli s'arrangino. Facciamo questa sintesi un po' brutale.
0: Che poi, tra l'altro, tra le due posizioni ci sono anche delle condizioni intermedie. Ti lascio un
1: s'arrangino
0: po'.
1: Esatto. O ti lascio un po'. 800 24 00 24 è il solito numero, 349 238 6666 per i messaggi. Messaggi su questa vicenda, eredità cospicua, eredità ridotta, oppure anche naturalmente su tutti i temi della puntata, dalla quotazione di SpaceX fino alle questioni della previdenza complementare.
0: Quotazione gigantesca della quale andiamo a parlare subito.
2: Investire informati.

0: se non sbaglio anche Buffett ha detto che avrebbe lasciato pochissimo ai figli.
1: Io sinceramente, come dice il professor Crepé, i miei figli sono io la loro rovina, perché li faccio crescere nella bambagia. Però io vivo per i miei figli e lascerò tutto a loro.
2: Siamo già in miseria. Se Lauretta Berti non ha soldi, figuriamoci se l'abbiamo noi.
3: Tra l'altro, let the children lose it, let the children use it. Potremmo anche prenderci questa frase appunto a completamento musicale di tutto questo primo dibattito che abbiamo già generato questa mattina.
4: Proseguite pure, noi intanto andiamo nello spazio.
3: Esatto, vuoi fare gli onori di casa subito?
4: Ci andiamo con Giuseppe Patara. Non vorrei sbagliare l'accento.
3: Sì, è già stato nostro ospite, ti è venuto un attimo il vuoto di memoria.
4: No, proprio così al decollo. Head of Portfolio Management Europe per Pictet Wealth Management. Buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno, grazie ancora per l'invito.
4: Allora, scusi l'incertezza sull'accento, ma capisce che con queste cose un po' stellari mi vengono un po' le vertigini.
3: Allora, io per partire nella conversazione con Giuseppe Patara volevo segnalare il pezzo di questa mattina sul Sole 24 Ore di Marco Valsani, nostro collega corrispondente da New York appunto per il quotidiano, che ci racconta esattamente il punto della situazione, ricordando che SpaceX ha chiuso ufficialmente ieri sera il cosiddetto libro degli ordini istituzionali per i suoi titoli, a dimostrazione di un collocamento che davvero è considerato senza precedenti ed è confermato senza precedenti. Lo stop al cosiddetto book di prenotazione è arrivato con un giorno di anticipo, perché ormai non c'erano più margine per accogliere altro. Ha raggiunto i 250 miliardi di dollari di prenotazioni, 4 volte appunto l'offerta. Ci sono tante cose interessanti di questa quotazione, Patara, poi lascio la parola a lei. Per esempio, una che ci ha fatto fare delle riflessioni nei giorni scorsi a me e Maure, quella di aver deciso un prezzo per la sottoscrizione, $135, l'azione di SpaceX vale questo. Generalmente si offre un range, una forchetta di prezzo, e quindi chiedo anche a voi operatori finanziari come avete giudicato questa tra virgolette anomalia. E poi il fatto per esempio di riservare ai piccoli investitori il 30% dei titoli della quota che andrà in borsa, circa $22.5 miliardi. E titoli che potranno essere sottoscritti soprattutto attraverso le piattaforme molto in voga negli Stati Uniti, Robinhood, Charles Schwab, e generalmente ai piccoli investitori si va a destinare una quota un po' più modesta del capitale, fra il 5% e il 10%. Lascio a lei poi tutto il resto rispetto a questa quotazione incredibile. Cosa devono sapere i piccoli risparmiatori che sono interessati? Le devo dire che già qualcuno ci ha scritto: posso partecipare domani al debutto a Wall Street di questa società? Patara.
5: Sì, allora finalmente ci siamo, possono chiunque, qualsiasi investitore può da domani pomeriggio, quindi dall'apertura di domani, di venerdì 12, della quotazione sul Nasdaq dell'azienda, sottoscrivere il titolo. Sarà una partenza volatile, indubbiamente, perché come tutte le IPO c'è molto scambio nelle prime ore, nelle prime giornate, in questa in particolare. Sulla questione del porre il prezzo minimo della quota destinata agli investitori non istituzionali, è senz'altro una particolarità, ma viene anche dal fatto che questa azienda da privata aveva raccolto vari round di finanziamenti da investitori istituzionali lì per davvero, e quindi l'idea era quella di portare sul mercato il titolo, farne parlare, farla ampliare la quantità di investitori che partecipano.
4: E, tra l'altro, vedo che l'ho visto da un articolo di Vittorio Carlini di questi giorni del Sole 24 Ore, c'è anche una sorta di periodo di lock up, cioè che in cui non si potrà però immediatamente cedere l'azione.
5: Assolutamente, questa è una delle caratteristiche tipiche delle aziende che, come SpaceX, hanno fatto molti giri di finanziamenti da privati. Ci sarà un progressivo calendario di rilascio che almeno fino ai 6 mesi, ci vorranno 6 mesi da domani per avere la completa quantità del flottante, quindi tecnicamente della parte che verrà effettivamente sul mercato, perché gli investitori che già hanno partecipato alla quotazione possono venderli. Ci sarà un'altra fase importante tra probabilmente a metà agosto o alla fine di agosto, quando pubblicheranno i primi dati trimestrali post IPO, post quotazione, e lì un altro 20% del capitale può andare sul mercato, quindi sarà per progressivo il rilascio, non sarà tutto domani.
3: Patara, allora, in questi giorni abbiamo visto un po' di nervosismo sul Nasdaq, l'indice della tecnologia americana, indice in calo, qualcuno ha attribuito questo momento di riflessione alla prospettiva di un aumento dei tassi di interesse anche negli Stati Uniti. Oggi toccherà la BCE, ma a metà giugno, la prossima settimana abbiamo la Federal Reserve, la nuova Federal Reserve guidata da Kevin Warsh, e chiaramente per molte di queste società dell'area tecnologica, che sono anche piuttosto indebitate, qualcuna ha anche tantissima liquidità in pancia, ma per quelle più indebitate chiaramente la prospettiva di un aumento dei tassi è preoccupante. In realtà ho notato anche altre riflessioni in circolazione, cioè che questa battuta d'arresto per la tecnologia generica e anche per l'intelligenza artificiale in realtà è stata dettata dal fatto che qualche operatore ha tentato di liberare i propri portafogli per far spazio a SpaceX. Condivide questa impostazione, cioè mi libero di altri titoli tecnologici perché da domani voglio salire su questo carro, su questo treno?
5: Beh, in parte è vero, senz'altro, perché ci sono delle prese di profitto su titoli che hanno fatto già molto. Il tema resta lo stesso: alla fine per SpaceX noi parliamo di lancio di razzi, ma nella realtà SpaceX ha realizzato un'azienda che ha fatto un'integrazione verticale tra spazio, connettività con Starlink, AI con Grok X e data center, quindi è ancora tecnologia e la parte trainante, peraltro l'unica che fa ricavi almeno fino all'anno scorso in SpaceX, è quella della connettività delle AI, che poi è lo stesso tema che sta trainando le altre grandi aziende.
3: E infatti, tra l'altro, tanto per dare altri dati rispetto a questa quotazione, la capitalizzazione di mercato sfiora i 1.800 miliardi, peraltro l'argomento stamattina è stato anche oggetto di riflessione nella conversazione tra il direttore del Sole Fabio Tamburini e Simone Spezia, ed è un valore che è il 50% superiore alla capitalizzazione della borsa italiana. Vabbè, diciamo, abbiamo fatto questo paragone se può avere senso. Di SpaceX di quasi 19 miliardi di dollari, le perdite sono di circa 5 miliardi, quindi insomma diciamo che l'azienda non è che se la passi proprio male dal punto di vista economico, di conto economico. E poi sempre facendo qualche parallelo tra le altre società dell'ambito tecnologico generico, appunto a Wall Street, la più piccola, ci racconta Marco Valsani, ha delle 9 società quotate da 1.000 miliardi, e oggi Micron con 58 miliardi di entrate, la meno redditizia Tesla con profitti annuali per 3,8 miliardi. Mauro.
4: Sì, un'ultima cosa che vorrei rappresentare, in realtà messaggi degli ascoltatori. Questa quotazione, questa IPO mostra, è una buona notizia, cioè voi analisti vi aspettate che poi potrà trascinare anche positivamente altra parte dei listini, dei mercati finanziari, o può essere invece anche, come dire, una andare a risucchiare risorse che adesso sono distribuite altrove?
5: No, tipicamente abbiamo visto che indipendentemente da come andrà questo singolo titolo, poi sappiamo che dopo l'estate stanno arrivando altri mostri di capitalizzazione,
3: esatto,
5: di quotazione.
3: Antropi che ha informalmente consegnato alla SEC il prospetto informativo per la quotazione, per esempio.
5: Così come OpenAI, che è già in preparazione, esatto, per l'autunno. Quindi il trend è evidentemente cavalcato e i livelli di valutazione su cui vanno sul mercato e vuol dire che c'è domanda. Quindi no, io direi che complessivamente è positivo, supporta il fatto e dà più possibilità agli investitori di far scegliere su grandi titoli. Il discorso di far spazio vale fino a un certo punto, così come la valorizzazione di questa azienda come SpaceX su quello che ha fatto finora. Insomma, è un'azienda che, se guardassimo le vendite dell'anno scorso, verrebbe sul mercato con 80 volte le sue vendite.
3: Comunque,
5: la tecnologia tipica, per chiudere, sul Nasdaq quota 10-15 volte gli utili, Nvidia, non gli utili, scusate, i ricavi, che è già estremo. Quindi guardare l'azienda oggi non ha senso, è un'azienda per il lungo periodo.
3: Allora, insomma, domani sarà interessante monitorare l'avvio delle negoziazioni.
4: Va bene, allora guardi, siamo tutti qua pronti a vedere che cosa succederà e ovviamente a commentarlo, quindi l'invito anche per lei, dottor Patara, a restare a disposizione di Due di Denari, ovviamente di Radio 24.
5: Certamente.
3: A presto.
4: Grazie a Giuseppe Patara, Head of Portfolio Management Europe di Pictet Wealth Management.
6: Buongiorno Deborah, ma se noi stiamo pagando 99 volte gli utili futuri e adesso l'azienda è in perdita, non ci troviamo in un paradigma molto simile a quello delle dot-com nel 2000?
7: Ma questi personaggi quando dicono che lasciano pochissimo, che è pochissimo per loro? Che è pochissimo per loro, può essere 400-500 mila euro, 300, 700, 800, perché hanno già un patrimonio elevato, cioè pochissimo, insomma mica 5 mila euro pochissimo per loro, dai, facciamo bravi, su.
8: Secondo me è un discorso abbastanza ipocrita, perché presumo che li abbiano ben pasciati in vita, per cui quando arriverà il momento saranno già super ricchi e così pagheranno molto molto meno di successione.
9: Mi sembra di ricordare che Paolo Belli disse anni fa che Lorietta gli consigliava di investire ogni soldino guadagnato in appartamenti e che aveva comprato da 40 anni a questa parte appartamenti ovunque, quindi stiamo parlando di milioni e milioni di euro. Poi si dice non ho nulla e ho investito tutto nella casa discografica, ecco, boh, mi lascia molto molto perplesso.
3: Andiamo al tema di oggi. Comunque
4: diciamo che, come diceva un signore molto, molto più intelligente di me, tale Albert Einstein, tutto è relativo. Non è invece relativo quello che ha spiegato ieri nella sua relazione annuale Mario Pepe, che è il presidente Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione. Buongiorno presidente, bentornato a Due di Denari.
10: Buongiorno a voi, è un anno che non ci sentiamo.
3: Siamo mancati?
10: Molto. Però io vi seguo perché da voi imparo tante cose.
3: Grazie
4: ci mille.
3: Ci appendiamo questa medaglia al petto subito.
10: Sì. Posso dire una cosa che proprio ce l'ho sulla punta della lingua?
3: Ma prego.
10: Anche oggi mi hanno attaccato perché dicono che ho messo la patrimoniale sui conti, la mini patrimoniale. Questi ragli di asini, io gli vorrei dire a queste persone: se avete 1000 euro sul conto corrente, spostateli immediatamente sul fondo pensione, perché sul conto corrente pagate il 2 per 1000. Se vi spostate sul fondo pensione, pagate lo 0,06 per 1000. Cioè pagate una cifra talmente irrisoria che ieri il principale responsabile del fondo, del più grande fondo pensione italiano, mi ha detto: lei ha fatto una cosa molto giusta, perché noi non pagavamo la tassa di vigilanza, perché la tassa di vigilanza, diciamo così, il contributo di vigilanza era sui flussi e non sui patrimoni. Certo. Ma noi vigiliamo soprattutto i patrimoni.
3: Allora, presidente,
10: quindi c'erano fondi miliardari che, pur dando molto lavoro alla Covip, non pagavano la tassa di vigilanza. Invece altri fondi più poveri, più piccoli, che avevano invece i flussi, pagavano. Allora, quindi, questa mini patrimoniale, a parte il fatto che è una cosa irrisoria, le spiego, ti faccio un esempio: un fondo importante con un montante di 100.000 euro, la tassa di vigilanza sono 50 centesimi al mese. 50 centesimi al mese, quindi qui stiamo veramente rimando le zampe alle mosche, come diceva Giustino Fortunato.
3: Presidente, la ringraziamo per aver voluto subito mettere le mani in pasta e immediatamente entrare a gamba tesa nella polemica del momento del settore, che però, diciamo, magari i nostri ascoltatori che sono alle prese in questo momento con una possibile scelta che saranno chiamati a fare appunto nei prossimi mesi, magari non conoscono nel dettaglio. Il tema è che è stata prevista questo contributo pari allo 0,06 per 1000 del totale delle risorse appunto destinate alle prestazioni appunto dei fondi, e quindi si chiama questa patrimoniale. L'importante, presidente, è che non le paghino gli aderenti poi queste.
10: Posso dire una cosa: le pagano dei fondi patrimonializzati ricchi che non l'hanno mai pagata. Quindi, e poi ci sono dei fondi invece che l'hanno sempre pagata e che pagano di meno. Quindi è stato un atto di giustizia e di equità. Quindi quelli che dicono queste cose è solo per fare una polemica.
3: Bene.
10: Ma poi la domanda è: non quanto costa ai cittadini una vigilanza efficace, e quanto costerebbe ai cittadini una vigilanza inefficace, perché con la riduzione dei flussi il destino della vigilanza era quello di essere impoverita, e quello sarebbe stato il vero costo dei cittadini. Noi diamo dei servizi, diamo l'arbitro che con un tributo di 20 euro possono accedere, diamo una serie di cose. Diamo, per esempio, io ho inaugurato uno spazio qui presso la COPIP che si chiama il Caffè col Presidente, dove tutti possono venire se hanno dei problemi. Tutti questi servizi ce li meritiamo, 0,50 centesimi al mese.
3: Per migliorare anche la vostra attività di servizio, tra virgolette. Andiamo alle buone notizie, Mauro, della relazione di ieri.
4: Telegraficamente io segnalo qualche dato, che di quelli presentati ieri al Presidente Pepe, poi andremo a dare le informazioni sui mercati finanziari. Complessivamente le risorse accumulate dalle forme pensionistiche complementari l'anno scorso hanno raggiunto 262 miliardi. Sono quindi aumentate del 7,7% rispetto all'anno precedente, valgono l'11,6% del prodotto interno lordo. Nel primo trimestre di quest'anno i fondi, tutti i fondi, quindi si intendono i fondi di categoria, i fondi aperti e anche i piani di investimento previdenziale, hanno raccolto complessivamente 4 miliardi e 700 milioni di euro, con una crescita, lo diceva già Deborah in apertura di puntata, del 12,2% sul trimestre del 25. Quindi l'interesse c'è.
3: E più 4,8 mi sembra su base annuale, qualcosa del genere.
4: E quindi qua, arrivandoci ormai vicino al primo di luglio, vediamo che abbiamo 11,9 milioni di posizioni in essere, non sono gli iscritti, sono le posizioni in essere, perché un iscritto, una persona potrebbe avere anche più iscrizioni, e se invece guardiamo agli iscritti siamo a 10 milioni 600 mila iscritti ai fondi pensione. Tutto ciò premesso,
3: rispondo solo a Daniele che chiede: mia moglie è dipendente da 18 anni e aveva sempre versato al TFR, da luglio può cambiare e iniziare a versare nel fondo pensione? Daniele, se sua moglie già lavora, il cambiamento lo può fare anche adesso, immediatamente. Da luglio quello che cambia è per i neo assunti, che saranno chiamati all'adesione automatica ad un fondo, salvo poi fare una scelta diversa nel giro di 60 giorni. Quindi sua moglie la può fare già da adesso, quindi non deve aspettare luglio, per luglio per, cambia nulla.
4: Per chi già lavora, cambiare la scelta. Quindi, dicevo, tutto ciò premesso, le borse.
11: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
12: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
13: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
16: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
20: Vi presenta Borse in diretta.
3: Nella giornata della Banca Centrale Europea pronta ad aumentare per la prima volta dopo molto tempo il costo del denaro dello 0,25% per provare ad arginare l'aumento dei prezzi in corso da tempo per la crisi energetica e conflitti in Medio Oriente, bene, in tutto questo le borse europee oggi viaggiano in positivo di nuovo, in particolare Piazza Affari in rialzo di un punto grazie a Prysmian, più 3,5, più 3 punti abbondanti per STM, sulla scia dell'aumento del prezzo del petrolio un nuovo rialzo di Saipem, più 2,33, Leonardo più 2, A2A più 1,7%. In generale crescita, tutti i titoli bancari interessati al processo di consolidamento riavviato nel weekend, i peggiori titoli con un calo di oltre un punto di Assogin, Stellantis e Campari. Ritorniamo subito con due di denari.
21: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione.

0: Del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
6: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Due di denari.

0: L'azzardo morale di questa quotazione sta nella governance del gruppo, dove fondamentalmente Elon Musk non può essere più scalzato da nessun tipo di azionista o gruppo di azionisti. Si sta cercando, soprattutto con il retail, di piazzare quante più azioni possibili, evitare problemi class action di sorta e una volta piazzato il problema è tuo investitore.
1: Ho sentito che si parla di fondi pensione, ma perché nessuno dice mai che il fondo pensione paga ogni anno le tasse sulle plusvalenze, a differenza magari dei titoli di investimento? Questa è una grave mancanza del fondo pensione.
2: Buongiorno, volevo chiedere, per chi è in pensione di vecchiaia, può continuare a versare in un conto pensione per poter usufruire delle detrazioni fiscali? Grazie per la risposta.
3: Su quest'ultima domanda possiamo rispondere sì, si può continuare a versare fino a quando
4: si può continuare ad alimentare la posizione, ma poi vi diamo anche adesso qualche indicazione utile. In realtà, più che continuare a prendere quelli che già ci sono, credo che lo spirito anche del presidente Covid Mario Pepe sia quello di aumentare quelli che ancora devono entrarci nel sistema della previdenza complementare.
3: E negli ultimi tempi, presidente, ne sono entrati tanti. Immaginavate questo risultato per i giovani lavoratori, gli under 35?
5: Sì, perché addirittura io avevo lanciato l'anno scorso l'idea del salvadanaio previdenziale alla nascita, come che accompagna poi tutta la vita la persona. Perché? Perché lì con contributi minimi tipo 100 euro al mese si ottengono tanti risultati. Per esempio, 100 euro al mese, un broker tedesco ha calcolato che sono 34.000 euro di montante a 18 anni che possono essere utilizzati per un percorso di studio e 650.000 euro con gli interessi composti, con un calcolo che ha fatto lui, a 67 anni. Mm-hmm. Beh, quello è un pensionato che qualche problema lo risolve nell'ultima parte della sua vita.
3: Certo, allora intanto volevo segnalare la domanda di Maurizio, che ci chiede: chi ha un fondo negoziale con versamento del contributo del datore di lavoro da luglio potrà fare. Ma perché da luglio? Se voi ce l'avete già, la scadenza di luglio non vi deve interessare, perché riguarda la partenza dell'operazione del 1 luglio riguarda i lavoratori neoassunti. Ma Maurizio chiede: da luglio posso trasferire su un fondo pensione aperto senza perdere i contributi del datore di lavoro? Sì, può trasferire, perde il contributo del datore di lavoro. C'è un'altra polemica aperta che vedremo se risolveremo nei prossimi mesi. Mauro, se la vuoi specificare, e magari qui introduciamo anche il prossimo ospite.
4: Sulla portabilità del contributo in realtà le cose sono ancora in una situazione fluida. Io volentieri introduco il prossimo ospite, anzi gli sottopongo subito una provocazione, se me la consentirà.
3: Così, però guarda che lui la raccoglie.
4: Mauro Marè, presidente del MEFOP, Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione, e tra l'altro la società MEFOP è quella che ha realizzato questo portale sulla previdenza complementare, portale divulgativo della previdenza complementare, dove trovate risposta anche a tantissime domande e curiosità. Bentornato Marè, innanzitutto a Due di Denari.
6: Buongiorno a voi, grazie.
4: E la provocazione è questa, scrive Luca: ma per noi giovani che non andremo mai in pensione il fondo pensione ha un senso? Allora, Marè, questa è la percezione, no, adesso Luca magari è particolarmente pessimista, però io le posso dire che frequentando ogni tanto gli amici di mia figlia, questa percezione è molto diffusa tra le giovani generazioni, cioè se vogliamo diciamo l'under 35, dai, l'idea che in fondo non ci sarà una pensione per queste generazioni e quindi siccome non c'è niente da fare uno dice vabbè, non faccio nulla. Marè, prego, da lei.
6: Eccoci. Allora, effettivamente ha ragione, questo è il feeling, anche i miei figli sono convinti di questo. È sbagliato, perché non è detto che loro non andranno in pensione o non avranno niente, magari andranno più tardi, al 72, al 75, l'età va tirata su con lo squilibrio fra la fertilità, cioè nel tasso di fecondità, che sta scendendo sotto 1, e la speranza di vita, che è una cosa positiva. Mi rimprovero quando dico la speranza di vita sta andando a 85-90, e mia mamma che ha 95 anni dice beh, è una cosa positiva, non è negativa, vero? Il problema è che in un vincolo di bilancio del sistema previdenziale il numero di attivi di chi paga sta diminuendo e il numero delle persone che dovrà ricevere non solo pensioni, il welfare, la sanità, non perché, aumenta tantissimo. Quindi chi paga, ecco la questione del giovane. Quindi il loro problema non è tanto se lavorano, se trovano un lavoro, riusciranno ad accumulare nell'INPS, nel fondo pensione. Il problema è che devono pagare un onere di pensioni e di welfare per la mia generazione, nata tra il 45 e il 65, io per fortuna sto alla fine di questo, diciamo, intervallo, che andremo in pensione, una speranza di vita elevata, lì è il problema. Quindi non è vero che loro hanno una pensione, è che loro hanno un onere. Per questo dico, come diceva il presidente Pepe, l'idea dei conti, dello zainetto, chiamiamola come vogliamo, è giustissima, salvadanaio, perché in America l'hanno lanciato con una parola che a me piace poco, ma la devo dire perché si chiamano così, Trump account, e cioè in Italia solamente i figli a carico possono essere sostenuti con un fondo pensione, cioè io posso sostenere mio figlio a carico con un versamento entro i 5.003, adesso è dato a 5.003. Là invece chiunque, nonni, parenti, vicini, possono finanziare un conto a capitalizzazione. E questo è fondamentale perché il giovane si trova con un conto a capitalizzazione, che è vero, i soldi ci sono, non è come nell'INPS del sistema ripartizione. Io ho 38 anni di anzianità, i soldi ci sono, c'è scritto quanto devo prendere, ma non ci sono i soldi, perché come sapete i miei contributi per 38 anni come professore sono andati a pagare le pensioni delle generazioni precedenti, mentre loro si ritroverebbero con questo salvadanaio, e quindi con un effetto molto positivo, e se hanno un po' di soldi da parte potranno pagare, se vorranno, diciamo più facilmente le nostre prestazioni. Questo è il punto fondamentale.
3: Certo. Andrea intanto chiede: un fondo pensione chiuso con contributo aziendale, posso aprire anche una posizione con un fondo aperto con contribuzione volontaria affiancandola a quello chiuso? Certo, potete fare quello che volete. Se ha le risorse e ritiene che lo strumento per la sua vita di futuro pensionato appunto funzioni, che è un altro grande tema perché molti non ci credono, faccia sicuramente la scelta che ritiene.
4: Allora, è il mio momento. Io ne approfitto per dare un'informazione di servizio. lavoro.gov.it/, cioè la sbarra, lavoro.gov.it/previdenza-complementare. Questo è il portale realizzato da MEFOP e raggiungibile anche se cercate portale previdenza complementare sui motori di ricerca, ci arrivate anche dal sito del Ministero, ci arrivate dal sito dell'INPS. Su quel portale

0: Lì ci sono un sacco di cose molto divulgative, molto basiche proprio sui fondi pensione. E adesso, caro Pietro La Corte, tocca a me. Allora, accettiamo risposte soltanto all'800240024. Non possono giocare Deborah Rosciani, Mario Pepe e Mauro Mare.
1: Sei il solito tiranno.
0: Mi spiace, la regola è questa, anche se siete in tre non potete giocare lo stesso. 800240024, da questo canale date la risposta. Vogliamo sapere, stando ai dati che sono stati diffusi ieri, a quale soglia tonda sono arrivati gli iscritti alle adesioni alle forme complementari, e a quale soglia sono arrivati. Per chi è più veloce ci sarà il Matematica in 5 minuti, è il primo libro di una serie che il Sole 24 Ore presenta ogni martedì da qui ai primi di luglio. Adesso il traffico.
2: Luglio, che fondo che ti voglio, ai ai ai ai.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Segnaliamo code per un incidente sull'autostrada del Brennero tra Carpi e Campogalliano in direzione della 1 Milano-Napoli. Disagi per un incidente sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Alessandria Ovest e Alessandria Est in direzione Piacenza, per un veicolo in avaria. Code sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Albisole e Celle Ligure in direzione Genova. Altro incidente che potrebbe causare disagi sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Bologna-Fiera e Bologna-San Lazzaro in direzione Ancona. E poi sulla 1 Milano-Napoli si viaggia lentamente per un veicolo in avaria verso Milano tra Calenzano e la variante di Valico, e code per incidente tra Valdichiana e Chiusi in direzione Napoli. È tutto per il momento, a più tardi.
3: Due di denari.
5: Non si parla mai di fondi pensione come strumento successorio, cioè dopo i 67 anni una persona continua a versare perché ha la possibilità di farlo, potrebbe non aver bisogno della rendita, deve valutare se questo è uno strumento buono per andare in successione o se comunque disinvestire per fare altre cose.
6: Il problema della portabilità del contributo del datore di lavoro è che comunque è da concordare col datore di lavoro. E quindi vi ricordo che siamo in Italia e non credo sarà così semplice.
7: Per chi è un dipendente pubblico, il fondo pensione si può sempre modulare? Grazie, vi ascolto.
0: Allora, ripeto la domanda, che non c'entra niente con la domanda che hanno fatto gli ascoltatori, grazie sempre del vostro affetto con cui ci seguite. Voglio sapere invece, rispondendo solo all'800240024, quanti sono gli aderenti, sono stati gli aderenti indicati ieri dall'ultima relazione annuale Covip alle forme complementari. È un numero abbastanza tondo che abbiamo dato poco fa. Per chi è più veloce, il primo della serie 5 minuti, la prima serie è Matematica in 5 minuti e la prossima è Latino in 5 minuti.
1: Presidente Pepe, il presidente della Covip, torno da lei per questi ultimi 6 minuti che ci rimangono. Allora, per tutto il mese di maggio avete invitato in consultazione appunto tutte le organizzazioni interessate a questa grande operazione che partirà dal 1 luglio, quando, lo ribadisco ancora, tutti i lavoratori neoassunti saranno sottoposti ad un'adesione automatica al fondo di riferimento, salvo poi scegliere diversamente nei mesi successivi se mantenere la posizione oppure non accettarle e quindi scegliere di uscire dal fondo. Però sappiamo che la Covip deve ancora mandare le istruzioni alle aziende. Siccome i giorni qua corrono, sarete pronti per il 1 luglio con tutte le informazioni, soprattutto per quelle aziende che sono un po' più asciutte in termini di informazioni, perché la legge di bilancio prevede anche che le aziende diano comunicazioni molto puntuali ai lavoratori. E quindi, Presidente, sarete pronti?
8: Noi siamo pronti, quindi prima del 1 luglio arriveranno le istruzioni, ma il problema non è questo. Il problema è che molti fondi non sono ancora molto attrezzati. Considerando che la Covip deve vigilare sulla corretta applicazione delle regole e considerando anche il fatto che sono state aumentate le sanzioni, creato un po' di subbuglio. Allora io li ho convocati qui alla, nella sede della COVID e abbiamo io ho cercato innanzitutto di tranquillizzare i miei, i quali sono un po' dei sacerdoti delle regole, un po' rigidone, e signori, qui noi dobbiamo cercare di aiutare con equilibrio questa transizione. E quindi anche perché molti fondi non hanno il comparto azionario, ci devono lavorare, per cui abbiamo stabilito un periodo transitorio nel quale la Covid accompagnerà questo periodo transitorio con pragmatismo, con collaborazione e con equilibrio. Per cui questo periodo transitorio diventa un periodo transitorio di fatto, nel senso che hanno un anno di tempo per adeguare tutte alle nuove regole, tutte la loro organizzazione, perché il problema non è il nostro, noi basta mandare una mail, il problema è dei fondi. E quindi noi abbiamo trovato questo accordo.
1: Perché ci sono dei fondi che lei dice non hanno una proposta, diciamo, di linea di investimento completa.
8: Non hanno neanche la linea di investimento, e quindi devono cercare di, insomma, organizzarsi. Ecco. Quindi noi abbiamo dato questo periodo transitorio e credo che è tornato il sereno. Ecco. Dopo una tempesta, perché c'è stato un momento di grande contestazione. Volevo dire una cosa a proposito dei giovani.
1: Sì,
8: innanzitutto i giovani sono impermeabili ai discorsi e anche ai corsi di educazione previdenziale. Il salvadanaio alla nascita, il giovane se lo deve trovare, e quindi nella famiglia gli dice: guarda che tu hai questo salvadanaio, hai avuto tutti questi regali per il compleanno, prendi una parte dei soldi, non li sprecare, mettili lì, perché a 18 anni potrai utilizzarle per andare a studiare, per comprarti una macchina, cioè dargli la speranza del futuro. E poi uno dei motivi per cui sono aumentati gli iscritti è anche il messaggio che io ho lanciato in tutti questi mesi, parlando nelle scuole, parlando nei convegni. Nelle crisi e nelle turbolenze dei mercati finanziari, il fondo pensione è un porto sicuro. Perché? Perché la struttura della contribuzione definita, il patto di durata e la continuità dei flussi sono un elemento importante per la stabilità del sistema finanziario.
1: Presidente, ci torneremo su questi argomenti, ci mancano 2 minuti, purtroppo devo interromperla, e anche per dare l'opportunità magari ad un'ultima riflessione a Mauro Marè, che poi torneremo sicuramente a richiamare moltissime volte nel corso dei prossimi mesi. 2 cose da sapere in vista della partenza dell'operazione del 1 luglio, sapendo che, come ci anticipava il presidente della Covip, Marè, appunto ancora qualche cosina va sistemata.
9: Ma è ovvio, penso che questo approccio flessibile della Covid sia ragionevole, e ringrazio il presidente Pepe, perché così si fa la regolamentazione, agevolando gli adempimenti da parte dei regolati. Il punto è fondamentale, cioè un sistema ripartizione senza un sistema accreditazione come i fondi, il mix, diciamo, l'offerta pensionistica non è efficiente. I fondi hanno ruoli fondamentali non solo dal punto di vista dei mercati finanziari per come investono, ma anche proprio nella diversificazione del rischio. Quindi avere l'adesione, avere una posizione in un fondo pensione è evidente, logico, se non altro per i vantaggi fiscali. 5.300 euro, ma guardate che non esiste un investimento dove tu hai sostanzialmente una deduzione del 43, del 33 secondo l'aliquota marginale, che di fatto ti paga una parte dell'investimento. Non esiste, quello produce un rendimento di 1,5-2%, quindi non lo sanno. Ecco, il portale che voi avete citato, vi ringrazio, che abbiamo fatto insieme al Ministero del Lavoro, spiega, e c'è una parte che io ne vado molto fiero, che si chiama falsi miti. Ecco, perché ci sono dei miti, delle cose sulla previdenza volontaria che vanno smontate.
1: E poi soprattutto c'è una parte interessante in cui, se si descrive qual è la propria professione, ti dà in automatico il fondo pensione, appunto, di riferimento, che è fondamentale, perché c'è chi brancola veramente nel buio anche da questo punto di vista. Scusate, ci dobbiamo interrompere. Domandone,
0: vediamo chi sa la risposta. Renata, dalla provincia di Bergamo.
10: Sì?
0: Prego.
10: Sì. 10,5 milioni.
1: Allora, non è proprio preciso, però la prendiamo per buona perché gli altri erano un po' tutti...
0: Va bene Renata, la premiamo con matematica in 5 minuti, così insomma approfondiamo anche questo rapporto con i numeri.
1: Bene, grazie a Mario Pepe, presidente Covip, e a Mauro Marè, presidente del MEFOP. Andate su entrambi i siti per avere tutte le informazioni sulla previdenza complementare. Noi torneremo su questi argomenti al più presto. A domani?
0: Domani, sì, domani c'è Serpente Corallo.

0: frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Abbiamo visto l'incendio.
7: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
8: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
9: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
10: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
11: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
16: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
17: Il segnale orario vi

0: atti con Mosca. Italia al vertice NATO con il 2,8% del PIL per la difesa. Pioggia dei missili USA sull'Iran. Teheran risponde e chiude Hormuz, ma i negoziati sarebbero comunque in corso. Allarme della procura di Palermo sull'escalation criminale in città. Scoperto nell'Oceano Indiano a 7000 metri di profondità il più grande cimitero di balene formatosi in 5 milioni di anni. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Ucraina, Medio Oriente, spese per la difesa nelle comunicazioni della Presidente del Consiglio Meloni in aula alla Camera in vista del Consiglio UE. Facciamo il punto in questo servizio.
1: La linea dell'Italia non cambia. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Per questo Roma sosterrà il 20° pacchetto di sanzioni europee. Giorgio Meloni lo ripete alla Camera con le comunicazioni al Parlamento sul Consiglio europeo della prossima settimana e invita Bruxelles a individuare una figura autorevole per il negoziato sulla pace tra Russia e Ucraina, bocciando di fatto le iniziative di Francia e Germania.
2: Allo Stato nessun formato alla legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
1: Sul fronte medio orientale, il prossimo Consiglio europeo, secondo Meloni, deve riflettere anche sulla direzione da imprimere alle relazioni tra Unione Europea e Israele e dice sì a sanzioni contro i coloni.
2: L'Italia intende sostenere misure mirate contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, compromettendo la prospettiva dei due Stati, o come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italiani.
1: C'è poi il capitolo difesa. Meloni anticipa che al vertice NATO l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza, con un aumento dello 0,71, garantito però, sottolinea la Presidente del Consiglio, soprattutto dalle spese legate alla sicurezza sul proprio territorio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Medio Oriente, secondo CNN, i colloqui fra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti, nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'Iran ha annunciato che lo stretto di Hormuz è completamente chiuso fino a nuovo ordine. La decisione è stata presa in risposta ai raid americani nel sud iraniano, attacchi definiti di autodifesa avvenuti dopo l'abbattimento di un elicottero Apache statunitense.
3: Sono 49 i missili Tomahawk lanciati nell'attacco americano nel sud dell'Iran, un raid durato 4 ore nel cuore della notte iraniana dall'1 alle 5 del mattino e che si è concentrato su obiettivi militari colpendo sistemi di difesa aerea, radar e unità di comando e controllo dei droni, attacchi che sono arrivati anche a pochi chilometri dalla capitale Teheran. Gli iraniani in risposta hanno lanciato droni contro basi militari in Kuwait e contro una base aerea in Bahrain. Navi americane sarebbero state attaccate con missili e droni anche nello stretto di Hormuz. Gli americani, sempre ad Hormuz, hanno distrutto un impianto idrico. 20.000 persone, secondo fonti iraniane, sono ora senza acqua. È l'unica informazione che abbiamo sull'impatto che questi raid hanno avuto sulla popolazione. Mentre cresce l'effetto domino che rischia di allargare il conflitto, l'India ha convocato l'incaricato d'affari Jason Mix, un alto diplomatico statunitense, dopo che le forze americane hanno colpito una petroliera nell'Oman, uccidendo 3 marinai indiani. Il comando centrale degli Stati Uniti ha spiegato che i colpi sono stati sparati perché l'equipaggio si è rifiutato di obbedire all'ALT. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Aveva alle spalle un omicidio preterintenzionale. Il 47enne accusato di aver ucciso stamane il padre a martellate per poi dargli fuoco a Cinisello Balsamo nel Milanese. Nel 2017, davanti a un bar, aveva colpito un anziano che era caduto battendo la testa ed è poi morto 15 giorni dopo in ospedale. L'uomo è ora in ospedale a disposizione della procura per il delitto del 2017. Gli erano stati inflitti 5 anni di REMS, gli ex ospedali psichiatrici giudiziari, in quanto ritenuto incapace di intendere e di volere. Blitz dei carabinieri a Palermo dopo l'ennesimo episodio di intimidazione mafiosa, fermate 8 persone.
4: Dopo mesi di paura, Palermo e provincia, con intimidazioni e incendi contro ristoranti, pizzerie, bar, tabaccai e lidi, arriva una prima risposta dello Stato. Il blitz è scattato dopo l'ultimo episodio, un attentato incendiario, alle 2:30 circa di stanotte, che ha bruciato vetture

0: Pure furgoni all'interno del parcheggio all'aperto di un autonoleggio Sisley by Car, già nel mirino della malavita. Sulla scia di questo episodio, il comando provinciale dei carabinieri ha eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale, San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. Tra i reati contestati, la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. Secondo il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, l'intimidazione a Sisley by Car genera molte preoccupazioni rispetto a un quadro generale di una stretta della violenza sugli operatori industriali e sulle attività commerciali. Nei prossimi giorni il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi arriverà in città. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lo scorso anno sono state quasi 400 le illegalità ambientali e per la pesca di frodo, più di una al giorno accertate nelle aree marine protette. Sono i dati elaborati per la prima volta da Legambiente in collaborazione con Guardia di Finanza e Capitanerie di Porto. Si tratta di 383 violazioni amministrative e penali, si va dalle violazioni dei divieti e delle misure di protezione ambientale al saccheggio dei fondali marini con danni ad habitat e patrimonio archeologico sottomarino per arrivare alla pesca di frodo. E a proposito di mare, un cimitero di balene è stato scoperto nell'Oceano Indiano. Per il ricercatore è il più esteso al mondo, aiuterà a comprendere l'evoluzione della specie.
2: Il più profondo e il più vasto tra quelli noti. Il cimitero di balene individuato sul fondale della Fossa Diamantina al largo dell'Australia è una scoperta straordinaria per chi studia i cetacei. Uno studio pubblicato su Nature, firmato anche da due paleontologi dell'Università di Pisa, lo descrive come una necropoli che si estende per 1200 km, arrivando a profondità di 7 km e che si è formata nel corso di 5 milioni di anni. La presenza sia di esemplari fossili sia di animali morti in tempi recenti fa sì che il potenziale per lo studio dell'evoluzione delle specie coinvolte sia enorme. Si parla di centinaia e centinaia di reperti. Inoltre, la decomposizione di cetacei sul fondale marino da tempo è studiata per la sua capacità di stimolare la creazione di complessi ecosistemi. Secondo i ricercatori, nel cimitero appena individuato potrebbero essere presenti specie finora sconosciute. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A breve l'appuntamento quotidiano con Melogo e Gianluca Nicoletti. Buongiorno Gianluca.
3: Ciao, buongiorno. Oggi parleremo del rapporto CESVI sull'infanzia maltrattata in Italia. A tra poco.
1: Grazie a Gianluca Nicoletti. È tutto. Prossimo GR 24 alle 13.

0: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
2: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
1: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
2: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
1: Ecco qui.
2: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
3: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
4: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
3: Ma tutto tutto?
4: Tutto tutto.
3: Ma chi? Ma come?
4: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
5: Ciao, sono Tabata.
6: Io Matteo.
7: E io Mirko.
5: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
7: Cosa fate qui, dottore?
8: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
6: Perché lo fate?
8: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
5: Grazie.
7: Ora dove andiamo?
5: In un altro centro la nostra famiglia.
9: Ce ne sono 28 in Italia.
10: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Quando si parla di attività fisica, molti di noi pensano che servano tempo, costanza, allenamenti lunghi per ottenere benefici, e così quando non riusciamo a ritagliarci un'ora finiamo spesso per non fare nulla. Ma è davvero necessario allenarsi così tanto? Forse una routine più breve ma fatta bene con regolarità può fare la differenza? Ne parliamo oggi con Valentina Greggio, che è tornata a trovarci, la donna più veloce al mondo sugli sci ma anche preparatrice atletica e dottoressa in scienze motorie. Ciao Valentina, bentornata, grazie.
2: Ciao Nico, grazie, buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto dipende un pochettino dall'ambizione e dall'obiettivo che uno ha. Se semplicemente quello di stare in salute, insomma, anche cioè, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno una camminata di 40 minuti al giorno. Se uno invece ha una pretesa un pochettino più elevata di allenamento, allora lì bisogna capire qual è l'obiettivo finale. Fa caldo, sì, è vero, ci sono però dei momenti della giornata nei quali fa molto meno caldo e quindi possiamo pensare magari di svegliarci un pochettino prima al mattino, uscire e fare il nostro allenamento, si inizia benissimo la giornata. Forse all'inizio è difficile uscire di casa, però poi assicuro che quando si torna e si ha tutta la giornata davanti e l'allenamento è già stato fatto, è una bellissima emozione.
1: Ecco, immagino che ci si senta come nuovi.
2: Esatto, esatto, assolutamente.
1: Vero?
2: Sì, e in più fare attività sì, comunque libera anche la mente, permette di concentrarsi meglio, perciò si parte proprio col piede giusto.
1: Meglio al mattino presto che verso sera, perché questo può disturbare il sonno, è vero?
2: Verso sera il problema è che insomma fa ancora caldo, quindi si temporeggia, poi si è molto stanchi dalla giornata, perciò sicuramente è difficile trovare la motivazione, ma anche la resa dell'allenamento è inferiore perché si è molto stanchi della giornata, soprattutto se è stata una giornata calda e impegnativa.
1: Non a caso si dice che il mattino ha l'oro in bocca, ma se avessimo a disposizione solo 20 minuti al giorno, mi verrebbe da dirti 15, come potremmo strutturare una piccola routine davvero utile, sostenibile nel tempo ed efficace?
2: 15 sono molto pochi, però non lo so, a quel punto
1: dai,
2: allora,
1: facciamo 20.
2: Allora direi magari un allenamento ad alta intensità, quindi di intervalli, non so, può essere un minuto di attività con 30-15 secondi di recupero in base a quanto uno è allenato, anche 10 secondi, e tutto di fila, un circuito unico con tanti esercizi, quindi si fa sia cardio che comunque forza muscolare. Allora, la fatica continuando con l'allenamento sarà sempre minore, o comunque se è alta è perché sto facendo qualcosa in più, quindi già questa è una motivazione. E poi insomma dipende dall'obiettivo che uno ha. Io spesso quando faccio fatica a trovare la motivazione penso che se io non mi alleno nel frattempo gli altri si stanno allenando, quindi sarei già un passo indietro. Stessa cosa, se voglio essere in forma per la prova costume, voglio mantenermi in forma, non posso pensare salto i 2 mesi estivi perché ho caldo e poi riprendo a settembre, ottobre. Quindi bisogna trovare la forza, porsi un obiettivo.
1: Porsi un obiettivo, messaggio ricevuto. Grazie a Valentina Greggio per essere stata con noi. Lascio la linea a Gianluca Nicoletti. State bene, buona giornata.

0: this world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Parlano con impeto le due sorelline minorenni di Beatrice, come se volessero alleggerire un peso troppo grande per loro, sottolinea il giudice. È l'immagine straziante descritta nelle carte che accusano la madre e il suo nuovo compagno di violenze aggravate dalla morte della figlia della donna di 2 anni appena.
3: Sono quelle che noi riteniamo prove schiaccianti dei maltrattamenti.
4: La bambina è stata letteralmente massacrata.
3: E vi è anche un video per cui alla bambina di 2 anni viene imposto di fumare.
2: È la sorella, che di anni ne ha 9, a prendersi cura di Bea, e lei a preoccuparsi dei suoi lividi, lei a stringerle la mano nei 3 giorni di agonia. Avrebbe provato a chiedere aiuto ai nonni materni, senza risultati.
5: Questo è il caso abbastanza noto, ma non abbastanza, della bambina di 2 anni a Bordighera, morta a seguito di maltrattamenti avvenuti sicuramente in contesto familiare. Un contesto familiare degradato in cui convivevano con lei altre 2 sorelle di 7-9 anni che sono state collocate in una struttura protetta. Il dramma di questa bambina è atroce, picchiata, vessata, maltrattata, costretta a fumare a 2 anni e morta sicuramente a seguito di percosse e botte avvenute nel contesto familiare. Non se ne è parlato molto, dico la sincera verità, non ho visto questa presa di posizione totale anche dal punto di vista della politica, dell'opinione generale, che avevamo visto e abbiamo anche seguito per le vicende della famiglia Del Bosco, quando poi in realtà non si poteva parlare di maltrattamenti, ma probabilmente di altre questioni legate all'educazione e alla vita di una famiglia. Però la politica si è impossessata della famiglia Del Bosco, ne ha fatto un caso nazionale, cogliendo l'emotività nazionale. Sul fatto che in una famiglia italiana possa avvenire in maniera ripetuta, reiterata, violenta, cruenta, un maltrattamento che porta alla morte di una bambina, probabilmente non è riuscito ad arrivare sufficientemente all'opinione pubblica, quindi noi passiamo dell'idea che probabilmente è un'eccezione, non rappresenta la norma, non rappresenta la realtà. O rimuoviamo il fatto che nella sacra, indissolubile e regolare media famiglia italiana possa avvenire qualcosa che assomiglia a un maltrattamento di infanzia. Però le cose probabilmente non stanno così. C'è un servizio, se lo fate partire continuo a parlare.
6: L'altra faccia della povertà, non solo economica ma anche relazionale, lo scrive nero su bianco l'ultima ricerca della Fondazione CESVI, secondo cui le carenze affettive aumentano nei minori anche il rischio maltrattamento.
7: I fenomeni del maltrattamento spesso accadono all'interno delle mura domestiche e non sono percepiti, non sono tracciati.
8: L'analisi della Fondazione è chiara: la povertà economica è strettamente correlata a quella relazionale. La scarsità di mezzi amplifica la vulnerabilità dei nuclei familiari, con pesanti ricadute sulla salute mentale degli adulti e sulla sicurezza dei più piccoli.
5: Allora, questo è l'anticipo del tema di cui parleremo oggi. La Fondazione CESVI, che è una fondazione cooperazione, emergenza e sviluppo, che si occupa appunto dei temi della fragilità in senso più generale, è un'organizzazione umanitaria, laica, indipendente, nasce a Bergamo nell'85, sono 40 anni che porta l'attenzione all'emergenza ai luoghi più poveri del mondo e si occupa anche di fame, di pandemia, di tutele delle persone e dell'ambiente, si occupa anche di naturalmente dei problemi negativi all'infanzia, relativi all'infanzia. Ha presentato ieri davanti al ministro Roccella, che è il ministro che si occupa appunto della famiglia, dovrebbe occuparsi della famiglia, la 7ª edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura dell'infanzia in Italia. Un focus sulla povertà relazionale nei contesti in cui mancano adulti, comunità, spazi sicuri per bambini e bambine che sono naturalmente per questo esposti a maltrattamento, isolamento e disagio. Ci sono alcuni temi che emergono, una frattura netta tra il nord e il sud Italia, anche se il fatto che abbiamo citato come esempio negativo accade a Bordighera, che non è certo al sud Italia. E quindi cerchiamo di capire esattamente in questo rapporto con Petra cosa si dice. Innanzitutto saluto il nostro ospite, Valeria Emmi, buongiorno.
0: Buongiorno a voi e grazie per questo invito.
5: Valeria Emmi, responsabile strategie e relazioni istituzionali appunto alla Fondazione CESVI, è una fondazione, come ho già detto, attiva in tutto il mondo per supportare le fasce più vulnerabili delle popolazioni per i diritti umani. Chiedo anche al pubblico di partecipare attivamente a questa trasmissione chiamando l'800240024 se in qualche maniera è testimone o ha qualcosa da dire, obiettare o aggiungere a quello che diciamo rispetto al tema dell'infanzia maltrattata o perlomeno non nel pieno godimento dei diritti. Allora, qual è la parte essenziale questo rapporto, innanzitutto, Valeria Emmi?
0: Ma innanzitutto un elemento che ha già toccato con questa introduzione, e cioè il fatto che il maltrattamento all'infanzia è sì una questione che si consuma entro le mura domestiche, ma è di fatto una problematica di salute pubblica, è una problematica sociale e che vede una responsabilità collettiva. E questo è il primo messaggio che noi lanciamo con questo indice, lo facciamo appunto da 7 edizioni.
5: E cioè non sono soltanto casi eclatanti che rappresentano un'eccezione, come la bambina di cui abbiamo parlato, è il campanello d'allarme di una situazione che può essere anche frequente, ma molte volte passa sotto la nostra indifferenza, perlomeno in alcuni segnali che noi potremmo percepire e sui quali potremmo far intervenire chi di dovere.
0: Esattamente, non solo, ci sono dei fattori di rischio che sono stati ben identificati da studi, letture e analisi e redatti proprio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e a quelli che noi ci ispiriamo, fattori di rischio appunto sociali, economici, ambientali, familiari ovviamente, che producono la probabilità che un bambino o una bambina vengono maltrattati. Ecco perché ancora una volta questo indice che si ferma ad analizzare proprio i fattori di rischio in ogni regione, nelle 20 regioni italiane, va proprio ad indicare quegli aspetti che sono più di eventuale prevenzione per evitare che casi come quello appunto citato di Bordighera si ripetano.
5: Quali sono i terminali pubblici, sociali, istituzionali che per primi dovrebbero avere il segnale d'allarme che c'è un bambino maltrattato nell'ambito di una famiglia? I vicini
0: tanti,
5: di casa, la scuola, il medico di famiglia, non so, dico delle cose a caso.
0: Sono esattamente tutte quelle persone, la comunità intanto, quindi sicuramente i pediatri sono una figura rilevante e andrebbero, una delle raccomandazioni che noi di CESVI facciamo con questo indice è proprio quello di rafforzare per esempio queste figure sentinella che possano far emergere l'altissimo numero di sommerso, perché c'è appunto un sommerso incredibile, badate bene che a livello mondiale un caso su 9 emerge di maltrattamento all'infanzia, questi sono i dati. Quindi
5: questo dato statistico
0: essere...
5: lo possiamo anche applicare al nostro paese, secondo lei? Se è un dato mondiale, in parte?
0: Assolutamente sì, non abbiamo.
5: Quindi su 10 famiglie potrebbe esserci una famiglia in cui c'è un caso di maltrattamento minore. Beh, no, mi sembra un dato abbastanza allarmante.
0: O di potenziale rischio, consideriamo anche che il maltrattamento non è soltanto quello fisico, ovviamente quello fisico è l'apice di un percorso, ma l'abuso emotivo per esempio, che è la forma più frequente, non va sottovalutato, anche i processi di
5: adultizzazione. Mi descrive abuso emotivo così capisce anche il nostro pubblico, può intervenire. Per abuso emotivo di un minore nell'ambito familiare cosa si intende?
0: Per esempio difficoltà relazionali oppure adultizzazione dei bambini, abbandono, solitudine. Il focus di quest'anno è appunto generazione sola, quello che abbiamo rilevato è una numerosità di bambini, bambine, adolescenti che vivono in contesti completamente isolati, anche dal legame parentale, perché i genitori magari sono impegnati, sono affaticati dalle questioni lavorative, sono impegnati dalle questioni anche economiche, fino a casi chiaramente di alcolismo o abuso di sostanze, ma questi sono i casi più estremi, ma anche l'adultizzare un bambino è una forma di violenza. Quindi ai bambini,
5: l'adultizzazione in pratica cosa consiste? Coinvolgerlo in attività che sono proprio degli adulti, in contesti di frequentazione di adulti.
0: Dare loro delle responsabilità che non sono proprie di quella specifica età, oppure condurli a atteggiamenti o attività che appunto sono proprie di un'età adulta. Ogni bambino, ogni bambina deve vivere la propria fase di vita secondo appunto le proprie condizioni, in relazione soprattutto con il contesto in cui vive. Ho citato prima i pediatri, ma le scuole chiaramente sono dei luoghi fondamentali, i quartieri sono dei luoghi fondamentali in cui vivere e relazionarsi con i pari, ma relazionarsi anche con gli adulti. Ed è questo l'elemento centrale su cui anche CESVI lavora. Noi abbiamo sviluppato le cosiddette case del sorriso, che sono proprio degli spazi diurni in contesti di particolare disagio sociale. E abbiamo ascoltato i nostri bambini e le nostre bambine che frequentano le case del sorriso proprio per capire da loro, dalla loro voce, questo tratto tracciato di solitudine, di povertà.
5: Mi faccia qualche esempio, perché ho in mente a questo punto i bambini che vedo a certe latitudini, dove è quasi fisiologico, su TikTok essere quasi dei piccoli prodigi, fare cose che fanno gli adulti, tutti sorridono, con atteggiamenti e forme espressive proprie dell'età adulta, dove vengono considerati dei piccoli fenomeni, dei giovani influencer o qualcosa che in realtà gratifica l'adulto perché ha questo piccolo genio in casa. E lì l'osservazione sarebbe facile istintuale, ma è in un contesto in cui questo fa parte quasi di un comportamento generalizzato. È un caso che voi state osservando?
0: Anche quello dell'uso dei social chiaramente va ad esacerbare questa caratteristica di forte individualizzazione e appunto solitudine, anche nei processi di adultizzazione che ho poc'anzi menzionato. Però vi faccio proprio degli esempi, vi porto proprio la voce dei bambini e delle bambine che abbiamo intervistato, proprio per capire la relazione tra intanto la presenza di povertà relazionale e poi la relazione di questa con il maltrattamento. Per esempio, nella relazione con i genitori e anche la famiglia allargata, che in molti dei quartieri in cui interveniamo, siamo a Napoli, a San Pietro a Paterno, siamo a Bari, a San Paolo, ma possiamo dirci che questa cosa è abbastanza diffusa in diversi contesti.
5: Sta parlando delle aree in cui è maggiore il consumo di TikTok, ad esempio, ma non a livello nazionale, forse a livello europeo, se non a livello mondiale.
0: Sto parlando delle aree in cui ci sono forme di disagio, non sto parlando di presenza di utilizzo dei social, che è assolutamente diffusa. Sto parlando di aree e quartieri in cui noi rileviamo particolari forme di disagio pur sociale, economico, e dove interveniamo. E questi bambini ci dicono che mio padre è pure nervoso, cito proprio, è nervoso, quindi dico non deve sfogarlo con me sgridandomi, urlandomi o trattandomi male. Questo è il racconto di un bambino che ci dice quanto la relazione con la madre sia di protezione, di relazione forte, ma quanto le criticità, le crisi del padre in qualche modo siano state riverberate poi sulla sua crescita. Quindi
5: cioè diventano terreno di scontro, di dissapori, incomprensioni, sbilanciamenti di comportamento in famiglia, i bambini, fra i genitori.
0: Esattamente, diventano anche a volte assistono anche a forme di violenza, per esempio tra adulti, violenza generata dal marito, dal compagno nei confronti della donna, e quindi di violenza assistita in alcuni casi, sono emersi anche questi casi, ma emergono anche problemi relazionali tra pari, quindi con gli amici, con i compagni, per esempio fenomeni di bullismo. Ci sono bambini che dicono mi dice sempre che sono nero, mi prende in giro, ecco, oppure a un compagno gli dicono ciccione, oppure lo bullizzavano perché dicevano che lui era ricchione, cito ancora testualmente. Cioè, quindi tutte queste forme di frattura delle relazioni sociali e anche di conflitto conflitto, se vogliamo, no? Di
5: certo,
0: rottura.
5: Se lasciati soli, sono i vecchi antichissimi tanto amati temi della sopraffazione fra piccoli, l'aspetto fisico, il fuori standard dal punto di vista appunto dell'aspetto fisico, l'accusa di omosessualità, di essere effeminato, se un maschio per le femmine, adesso non so esattamente cosa sia, essere abbastanza carino, abbastanza alla moda o vestita come gli altri, che sono sempre esistiti. Ma da quanto questo poi sfoci in un tema vicino al maltrattamento, lo sentiamo fra un istante dopo un'informazione della borsa. Dico il numero 800240024, mi sembra singolare che nel pubblico la discussione che stiamo facendo non susciti nessuna riflessione. Non è che mi dovete confessare se a casa vostra vengono maltrattati i bambini, però probabilmente qualche domanda e qualche spunto di riflessione sembra ve lo stiamo fornendo. A tra un istante.
9: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
10: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
11: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
14: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90€ ogni uscita.
15: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
16: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano. Stop that.
17: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
20: Buongiorno, aspettando il verdetto della BCE sui tassi di interesse, borse positive in Europa con gli investitori che mostrano sangue freddo e approfittano del momento per acquistare, anche se restano i timori di un'ulteriore escalation del conflitto in Medio Oriente. Milano positiva, più 1,27, i titoli migliori Fincantieri, più 4,38 e SET Microelectronics, più 4,06. I peggiori di Assorin, meno 1,43, Campari, meno 0,91. Francoforte più 0,28, Londra più 0,89, Parigi più 0,75. Lo spread è in discesa, 78 punti, cambio euro-dollaro a 1,15. È tutto.
21: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449€ con 3

0: da son full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Music.
1: Allora, stiamo parlando del rapporto, settima edizione del rapporto presentato dalla Fondazione CESVI, dell'Indice regionale sul maltrattamento e la cura dell'infanzia in Italia, un focus sulla povertà relazionale nei contesti in cui mancano adulti, comunità, spazi sicuri, in cui bambini e bambine sono esposti a maltrattamento, isolamento e disagio. Lo stiamo facendo assieme a Valeria Emmi, che è responsabile strategie e relazioni istituzionali della Fondazione CESVI. Stiamo valutando che il maltrattamento inizia con una fase di trascuratezza di quelle che sono le caratteristiche proprie e i diritti propri dell'infanzia. Il rapporto, ricordo, che analizza tutte le regioni d'Italia e gradualmente fa soppesa quello che è la situazione in Italia. Ma prima di andare avanti con Valeria Emmi, voglio sentire qualche telefonata, visto che lo sollecitate in maniera piuttosto veemente. Intanto però ringrazio Martin Garramone e aspettate un attimo, c'è un momento che non riesco, ecco, e Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Sentiamo la prima telefonata, Alessandro da Venezia.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, io volevo dire che molto del fatto che non vengono denunciati a volte gli abusi sui minori è dovuta anche alla pessima fama che hanno i servizi sociali, fama in parte anche creata dall'informazione. Pensiamo al caso della famiglia Del Bosco, al di là di quello che può essere poi la questione del caso particolare, ma quello che è venuto fuori è quello dei servizi che intervengono e portano via i bambini dalla famiglia.
1: Vabbè, sto citando una lettura politica che è stata fatta di questa vicenda, portandola all'attenzione nazionale con una delle migliaia di casi che ogni giorno di cui si occupano i servizi sociali. Vi ho detto, non fa testo la questione dei bambini nel bosco, perché è una vicenda che è stata inquinata fortemente dal dibattito politico,
2: però,
1: è stata portata come bandiera.
2: Mi scusi. C'è anche un problema normativo. Noi abbiamo una legge sulla bigenitorialità che, interpretata poi nei tribunali e attraverso i tribunali nei servizi, obbliga diversi casi, io ne conosco almeno due, bambini che hanno visto violenza in famiglia, madri che hanno denunciato e tutto quanto, costretti a visitare l'altro genitore in nome della bigenitorialità alla faccia della Convenzione di Istanbul.
1: Sì, lei sta già passando alla fase successiva, però io sto in questo momento analizzando la fase che viene prima, il maltrattamento, poi dopo come venga istituzionalmente gestito una volta accertato, una volta stabilito che esiste un maltrattamento, un abuso, magari è tema di un'altra trasmissione. Vediamo se Valeria mi vuole aggiungere qualcosa a quello che dice lei, se no usciamo dal focus del tema e finisce in una dissertazione generale su quello che non va in generale in Italia. Io invece mi terrei al fatto che esistano bambini maltrattati.
3: Aggiungo, in realtà il signore che è intervenuto ha posto un elemento che è evidente, riscontriamo anche noi nei territori.
1: Certo,
3: c'è una narrativa sui servizi che chiaramente non corrisponde alla realtà, ma anche questo fa parte di quella povertà relazionale che noi appunto in questo indice abbiamo analizzato, cioè questo deterioramento delle relazioni significative, di avere adulti di riferimento, che è anche una questione politica, perché diciamocelo, è una questione politica di rafforzamento dei servizi, di rafforzamento degli interventi e delle politiche nei territori. Questo va assolutamente rafforzato e bisogna fare degli investimenti anche economici su questi servizi, che è ciò che diciamo appunto con questo indice. Perché abbiamo un'Italia spaccata in due, che significa che per un bambino o per una bambina che cresce al sud ci sono più probabilità di subire maltrattamento. Non dico che ci sono più bambini maltrattati, ma più probabilità, perché ci sono maggiori.
1: Questo problema me lo spiega in dettaglio, sennò sembra che noi vogliamo fare confermare i soliti luoghi comuni fra nord e sud. È perché in un contesto in cui abitualmente il minore venga considerato, venga oggettivizzato in maniera maggiore, ci siano più disagi e maggiore attenzione sul territorio, è una questione endemica, una questione di carenza di strutture.
3: È una questione di carenza di strutture, di cultura e di mancanza di investimenti.
1: E qui ci sono dati alle mani.
3: Assolutamente sì, anche perché il maltrattamento è multidimensionale e ricordiamoci che questo indice ragiona proprio sull'idea della prevenzione, che è quello che dovremmo fare tutti a partire dai decisori politici. Cioè noi dobbiamo limitare ed evitare quei fattori di rischio di maltrattamento affinché i bambini di oggi possano intanto vivere in una condizione di benessere, ma soprattutto diventare adulti altrettanto appunto fortificati, perché poi il maltrattamento ha delle conseguenze anche, no, sullo sviluppo dei bambini e delle bambine, delle conseguenze incredibili, costi economici e sociali davvero importanti. Per cui è sì un luogo comune, ma che purtroppo si conferma e viene confermato dai dati. Sono 65 indicatori che noi analizziamo in questo indice. E ancora
1: non bisogna
3: oggi,
1: nemmeno aver paura di quella che è una realtà scientifica, cioè basata su dati, per paura di non cadere nei luoghi comuni. Se oggettivamente è così, vuol dire che il problema esiste, indubbiamente esiste. Sento però Anna Maria da Milano, a altra latitudine. Anna Maria, buongiorno.
0: Buongiorno, io sono una vecchia signora di 72 anni, per cui porto un'esperienza datata. Vengo da una famiglia tossica, molte sono, ma soprattutto violenta, con una dimensione anche politica. Nel senso che mio padre era fascistissimo repubblichino ed io ero socialista, forse come dice Gaber per far rabbia a mio padre, non lo so, però a me è capitato di andare in manifestazione a prendere…
1: Questa contrapposizione data dalla politica non avveniva certo quando lei era bambina, non credo fosse socialista a 3 anni, lo sarà diventata maggiorenne immagino.
0: Però per mio padre si vantava di avermi dato il primo ceffone a 5 mesi perché non mangiavo la pastina. Quindi ho una dimensione politica, nel senso che questa era la sua filosofia fascista fin da subito, che è naturalmente peggiorata col mio crescere, con l'età adolescenziale e le scelte politiche. C'era oltretutto
1: sì, però
0: un altro,
1: le posso dire una cosa,
0: fattore.
1: Vengo anche da una famiglia con un padre repubblichino, il picchiare i figli non faceva parte dell'ologia del ventennio, fa parte di un'arretratezza culturale totale, arcaica, non ricordo aver mai preso botte da mio padre, se non raramente, ma non in maniera… Non è che il fascista picchia i bambini è una persona incivile, una persona arretrata, non perché voglia difendere
0: però,
1: l'ideologia o altro.
0: Io riconosco nell'ideologia fascista un disprezzo per la donna, e io ero l'unica figlia, sì. E un uso della violenza che non fa parte del mio ideale comunista.
1: Sì, guarda signora, scusi, mi sta portando fuori campo, sta parlando di roba accaduta fra l'altro 70 anni fa, oggi sta parlando di attualità, ho grande comprensione per la sua situazione familiare tossica, le famiglie tossiche sono la gran parte delle famiglie da cui veniamo tutti noi, ma qua parliamo di un fatto specifico, non vorrei uscire dallo specifico del fatto. Mario da Padova.
4: Buongiorno dottor Nicoletti. Buongiorno da
1: solito.
4: Ecco, ripartendo un attimo così da
1: sì,
4: quella povera bambina.
1: Affermiamoci al problema, se no tiriamo fuori gli stracci di tutte le famiglie d'Italia, se vogliamo, chi non ha avuto genitori tossici o parzialmente tossici. Qua sta parlando di cose specifiche, di bambini maltrattati, bambini abusati, bambini che vengono strappati da quelli che sono i confini legittimi della loro infanzia. E lo sta accadendo adesso, non sta accadendo 70 anni fa. Prego Mario.
4: Partendo da quella povera bambina massacrata in modo barbaro e confrontandola col discorso della casa del bosco, sicuramente il caso di questa povera bambina non ha fatto lo stesso clamore della casa nel bosco, siccome ormai
1: perché non se n'è impossessata la politica, perché
4: bravo,
1: la politica ha voluto dire che può accadere nell'ambito di ogni famiglia italiana, che non c'è attenzione sociale, che non c'è attenzione istituzionale, quello che ci sta dicendo la nostra ospite è qualcosa che non fa piacere in questo momento dire, soprattutto a chi in questo momento ha le responsabilità, ma non avrebbe fatto piacere nemmeno 10 anni fa, 20 anni fa. Prego, finisca così,
4: sì,
1: andiamo all'ospite.
4: Sì, volevo aggiungere che ok, la violenza nelle famiglie, ma la violenza cosiddetta fra bambini bisogna lasciarli fare, perché se si continua a coercizzarli, se ogni
1: scusi, andare avanti con sta cazzata a me va. Mandiamo il traffico, poi riprendiamo a parlare di cose serie.
5: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
6: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
7: vi presenta Strade in diretta.
8: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Valdichiana e Chiusi Canciano in direzione Roma, e poi sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona a causa di un incidente. Code tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna. Altro incidente da segnalare sulla 30 Caserta-Salerno tra Mercato San Severino e l'innesso con il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno, e poi per un incidente disagi sulla tangenziale ovest di Milano tra l'innesso con la 7 Milano-Genova e la vecchia Vigevanese in direzione dei Laghi. Code per un veicolo in fiamme sulla 4 nel tratto Milano-Venezia tra Dalmine e Bergamo in direzione Venezia. È tutto per il momento, a più tardi.
1: Melog. Allora, Valeria Emmi, mi scuso con lei, probabilmente l'ho turbata nel mio maltrattare il pubblico, però mi sto rendendo conto, il pubblico di questa trasmissione ha un valore, non dico statistico, scientifico, ma riusciamo in qualche maniera a mettere telefonate che possano rappresentare una porzione dell'opinione generale rispetto a un tema. Rispetto al tema che sta cercando lei faticosamente di farci capire, cioè che ancora esista una diffusa e sistematica maniera di trascurare, maltrattare, non considerare, fino ad arrivare a violazioni gravi l'infanzia nell'ambito delle nostre famiglie, venga elaborato in maniera del tutto parabolica. Chi ricorda il vecchio padre fascista e quindi per quello la maltrattava a 70 anni, e chi dice che i bambini bisogna lasciare che si facciano la loro esperienza e il bullismo fa bene, così crescono e diventano uomini, e chi evita di parlare del problema, la maggior parte delle telefonate ce l'ha con i servizi sociali, e ancora viene tirato fuori questa sorta di mostrum che è la famiglia del bosco, come c'entrasse qualcosa con quello che stiamo dicendo. Prendo le distanze dal suo disagio, però vorrei che lei mi commentasse e andasse avanti col suo racconto.
3: Guardi, in realtà lo trovo estremamente interessante, perché poi queste telefonate rappresentano anche un po' l'idea, il pensiero anche di molta della popolazione. Questo rappresenta un elemento che vorrei sottolineare, e cioè il maltrattamento e la trascuratezza all'infanzia hanno radici culturali forti, è da lì che dobbiamo partire. Dobbiamo scardinare una serie di stereotipi, di pregiudizi, molti dei quali sono emersi appunto anche da queste telefonate, che possano veramente garantire un adeguato sviluppo delle nostre bambine e delle nostre bambine. Questo è il primo dato. L'altra cosa che vorrei dire è che purtroppo i reati contro i minorenni sono aumentati, nell'ultimo decennio sono aumentati del 35%, che è tantissimo. Il numero delle persone e dei bambini che vengono seguiti dai servizi sociali rispetto al 2018 è aumentato negli ultimi due anni del 58%, e questo non lo dice CESBI ma lo dicono indagini appunto dell'autorità garante per l'infanzia, eccetera eccetera. C'è un 90% dei casi in più di violenza sessuale che non viene denunciato. Quindi, cioè,
1: nell'ambito della famiglia, davvero, sempre in ambito familiare.
3: Stiamo parlando sempre familiare. Dell'ambito familiare. Quindi c'è un dato davvero allarmante, ma la cosa più importante è proprio che stiamo parlando dell'ambito familiare, ma ancora una volta di dimensioni che ci riguardano tutti. Ecco perché andare a vedere quali sono gli investimenti in servizi di cura, servizi sanitari, i servizi di sicurezza per garantire appunto una vita sicura alle persone, anche i servizi educativi per acquisire le conoscenze, il sapere, l'accesso al lavoro.
1: Se ne conto però, Valeremmi, il primo indicatore di attenzione dovrebbe essere proprio il contesto generale sociale, chi vive accanto alle famiglie, chi frequenta le famiglie, chi lambisce le famiglie, le famiglie degli amici, dei bambini, quelli che li vedono portare al parco. Se l'atteggiamento generale rimuove il problema, non vuole accettare il fatto che nell'ambito della famiglia italiana accadano queste cose, è colpa dei servizi sociali, è colpa di certe situazioni limite, è colpa comunque queste cose accadono solo al sud e via dicendo, c'è una sorta di allontanamento di responsabilità individuale proprio nel contesto sociale, e questo è il problema grosso.
3: Esatto, è come se fosse una forma di rimozione, per questo che sono partita dicendo che il maltrattamento viene consumato dentro le mura domestiche, ma l'attenzione che noi poniamo come CESD è quello di tirarlo fuori dalle case e farlo diventare invece un problema di salute pubblica e di responsabilità collettiva, e quindi è un impegno di tutti noi, tutti quanti noi possiamo e dobbiamo fare qualcosa per rafforzare degli ambienti che siano appunto più sicuri per i nostri bambini, e ognuno di noi ha un ruolo in questa cosa, quindi non rimuovere ma riconoscere questa responsabilità è uno dei messaggi chiave. Poi entrano ovviamente i decisori politici e le politiche, quello è in dubbio, cioè i servizi, noi siamo un sistema di
1: guerra. C'è una tendenza generale della politica a portare come modello la famiglia naturale, composta papà e mamma e via dicendo, mi rendo conto che è molto difficile poi dire che comunque sia questo modello rispettabile, figuriamoci, è encomiabile, può avere delle crepe al suo interno, sembra che nell'ambito della famiglia tradizionalmente costituita questo non possa accadere e salva e preserva i bambini in ogni possibilità. Forse è il caso di dire che la famiglia è sempre stato qualcosa di molto fragile, molto difficile, molto problematico, all'interno del quale può accadere di tutto. Perché rimuovere questa idea? Ci rassicura, lo capisco, ma se il fenomeno è in crescita, siamo responsabili anche di questa crescita con la nostra disattenzione?
3: Assolutamente, ed è questo per questo che stiamo parlando anche di generazione sola. Noi stiamo costruendo un disinteresse collettivo a partire dai genitori stessi, perché poi bisogna anche intervenire sulla genitorialità, che sono chiaramente i primi deputati, i genitori alla cura ovviamente dei propri figli. Però ripeto, oltre a quello, quindi al sostegno anche ai genitori, ci deve essere una responsabilità collettiva da parte dei servizi, delle scuole, dei medici, dei pediatri, di tutti gli attori come noi, del terzo settore, degli educatori e educatrici che lavorano quotidianamente in contesti anche di particolare disagio sociale o in contesti in cui i bambini e le bambine sono in difficoltà o semplicemente per costruire appunto relazioni di cura, relazioni soprattutto.
1: Allora, il tema naturalmente non si esaurisce qua. Ringrazio Valeria Emmi della CESVI che ci ha dato questo campanello d'allarme. Ribadisco, la nostra funzione con questa missione non è quella di cambiare il mondo, ma è quella di dare dei segnali di allarme su quello che noi potremmo fare per renderlo un po' migliore probabilmente. Ci sentiamo domani.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
3: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
4: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
5: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
6: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
5: Ma non fanno solo prodotti in legno.
6: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Ufficio cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
14: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni nuclearpower-expo.it.
15: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Effetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Condannata a 18 anni Cinzia D'Alpino, a Viareggio nel 2024 uccise l'uomo che la derubò travolgendolo con l'auto. Meloni, comunicazione alla Camera in vista del Consiglio europeo. Per l'Ucraina serve un mediatore europeo autorevole. NATO, l'Italia al vertice di luglio con il 2,8% di spesa per la difesa. Pioggia di missili americani nella notte sull'Iran. Teheran risponde, ma i negoziati sarebbero tuttora in corso. Diplomazia attiva anche sull'Ucraina. A Mosca il ministro degli esteri Lavrov riceve gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna. Belfast,

0: Su Radio 24, in primo piano le comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo della settimana prossima, Medio Oriente, Ucraina, ma anche la spesa per la difesa dell'Italia in vista del vertice NATO. Allora, cominciamo da qua, facciamo il punto.
1: La linea dell'Italia non cambia. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresenta ancora oggi l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Per questo Roma sosterrà il 20° pacchetto di sanzioni europee. Giorgia Meloni lo ripete alla Camera con le comunicazioni al Parlamento sul Consiglio europeo della prossima settimana e invita Bruxelles a individuare una figura autorevole per il negoziato sulla pace tra Russia e Ucraina, bocciando di fatto le iniziative di Francia e Germania.
2: Allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
1: Sul fronte medio orientale, il prossimo Consiglio europeo, secondo Meloni, deve riflettere anche sulla direzione da imprimere alle relazioni tra Unione Europea e Israele e dice sì a sanzioni contro i coloni.
2: L'Italia intende sostenere misure mirate contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, compromettendo la prospettiva dei due stati, o come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italiani.
1: C'è poi il capitolo difesa. Meloni anticipa che al vertice NATO l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza, con un aumento dello 0,71%, garantito però, sottolinea la Presidente del Consiglio, soprattutto dalle spese legate alla sicurezza sul proprio territorio. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E a proposito delle guerre in corso, i colloqui tra Stati Uniti ed Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti, secondo fonti americane, in particolare secondo la CNN, nonostante nella notte ci sia stato un pesante scambio di attacchi aerei che ha minacciato, come dicevamo, di complicare gli sforzi diplomatici. Sul fronte militare c'è da registrare l'esercito della Giordania, che afferma di avere intercettato 20 missili lanciati dall'Iran.
3: La trattativa per arrivare a un accordo tra Iran e Stati Uniti va avanti. La notizia arriva nel pieno degli scontri tra i due paesi, riaccesisi dopo che nella notte iraniana e per oltre 4 ore gli Stati Uniti hanno bombardato diverse aree del sud del paese, colpito un deposito militare anche a pochi chilometri dalla capitale Teheran. Attacchi definiti di autodifesa dagli Stati Uniti e avvenuti dopo l'abbattimento di un elicottero Apache americano. In risposta, Teheran ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz e colpito basi militari in Kuwait e Bahrain. Secondo fonti iraniane, gli americani ad Hormuz hanno distrutto un impianto idrico, lasciando senza acqua 20.000 persone. È l'unica informazione che abbiamo sull'impatto che questi raid hanno avuto sulla popolazione. Mentre in una sorta di effetto domino, l'India ha convocato un alto diplomatico statunitense dopo che le forze americane hanno colpito una petroliera nell'Oman, uccidendo 3 marinai indiani. Il comando centrale degli Stati Uniti ha spiegato che i colpi sono stati sparati perché l'equipaggio si è rifiutato di obbedire all'ALT. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Per quanto riguarda invece la situazione in Ucraina, c'è un movimento diplomatico oggi con gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania che sono stati ricevuti dal ministro degli esteri Lavrov dopo che i leader dei 3 paesi europei avevano incontrato domenica scorsa a Londra il presidente ucraino Zelensky.
4: Prosegue sotto traccia la diplomazia per arrivare a una soluzione del conflitto in Ucraina con l'incontro a Mosca tra gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania col vice ministro degli esteri russo Galuzin. Incontro chiesto dagli stessi ambasciatori per discutere del conflitto russo-ucraino a pochi giorni da una G7 di Evian che avrà tra i suoi temi proprio quello della guerra tra Kiev e Mosca. La presenza a Evian del presidente americano Trump, sempre più focalizzato sul quadrante medio orientale e sempre meno interessato a quello euroasiatico, insieme alle sorti di una battaglia sul campo che nelle ultime settimane sembra premiare più le forze armate ucraine rispetto a quelle russe, potrebbero porre le basi per una presa in carico della crisi da parte europea con le 3 maggiori potenze militari, Parigi, Berlino e Londra, impegnate in prima linea. I leader del cosiddetto formato E3 puntano a convincere Mosca ad accettare un immediato cessate il fuoco lungo la linea attuale del fronte, quale punto di partenza delle trattative, accompagnato da robuste garanzie di sicurezza per Kiev, che includerebbero il dispiegamento di una forza multinazionale. Finora questa soluzione è stata rifiutata dal presidente russo Putin, che deve però fare i conti con una situazione economica e militare che è tutt'altro che rosea.

0: Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca ci riporta in Italia. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, che l'8 settembre del 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della sua borsa. Nureddin Mezgui, un cittadino marocchino di 52 anni. Sentiamo.
2: 18 anni di reclusione, questa la condanna per Cinzia D'Alpino, che è stata ritenuta colpevole da parte della Corte di Assise di Lucca per aver ucciso l'8 settembre del 2024 Nureddin Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. L'uomo aveva rubato la borsa dell'imprenditrice balneare, per questo era stato inseguito e investito dalla donna fino alla morte. D'Alpino è stata condannata per omicidio volontario, reato per il quale la procura aveva chiesto l'ergastolo, perché non avrebbe tentato di fermare l'uomo, ma di aggredirlo agendo con volontà omicidiaria e con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La difesa aveva invece chiesto di riformulare il reato come eccesso colposo di legittima difesa o al massimo omicidio preterintenzionale. Questa mattina per lei, presente in aula, è arrivata la sentenza a 18 anni di reclusione che sconterà ai domiciliari. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
1: Una escalation criminale a Palermo è segnalata dalla procura della città del capoluogo siciliano dopo che c'è stata un'ultima operazione che ha riguardato un presunto giro di criminalità attorno agli autonoleggi. Sentiamo.
3: Dopo mesi di paura, Palermo e provincia, con intimidazioni e incendi contro ristoranti, pizzerie, bar, tabaccai e lidi, arriva una prima risposta dello Stato. Il blitz è scattato dopo l'ultimo episodio, un attentato incendiario, alle 2.30 circa di stanotte, che ha bruciato vetture e furgoni all'interno del parcheggio all'aperto di un autonoleggio Sisley by Car, già nel mirino della malavita. Sulla scia di questo episodio, il Comando Provinciale dei Carabinieri ha eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino, che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. Tra i reati contestati, la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. Secondo il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, l'intimidazione a Sisley by Car genera molte preoccupazioni rispetto a un quadro generale di una stretta della violenza sugli operatori industriali e sulle attività commerciali. Nei prossimi giorni il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi arriverà in città. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 12 agenti sono rimasti feriti e 16 persone sono state arrestate dopo la seconda notte di disordini anti-migranti scoppiati in Irlanda del Nord, dove la polizia antisommossa è stata presa di mira da un gruppo che lanciava mattoni e bottiglie e ha risposto con l'uso degli idranti. Ne parleremo più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso invece il rapporto annuale di Alma Laurea con gli esiti occupazionali per i neolaureati. A un anno dal titolo il tasso di occupazione supera l'80%, a 5 anni si parla addirittura del 91,7% per le lauree di primo livello e fino al 94% invece per le lauree di secondo livello. Ancora in difficoltà invece gli stipendi, che non superano la soglia dei 1.500 euro netti ad un anno dalla laurea. Rimangono anche forti disuguaglianze. Sentiamo Marina Timoteo, direttrice di Alma Laurea, al microfono di Virginia Platini.
4: Anche quest'anno dobbiamo confermare le tradizionali differenze di genere che si attestano un po' su queste cifre. Nel complesso gli uomini hanno il 13,7% di probabilità in più di essere occupati a un anno e hanno maggiori chance occupazionali sul fronte dell'accesso e delle progressioni alla carriera e anche sul fronte delle retribuzioni. A 5 anni dal titolo, le differenze di genere non solo persistono, ma addirittura aumenta e il gap poi si accentua ulteriormente in presenza di figli.
5: Il modo in cui i laureati guardano al mondo del lavoro è cambiato?
4: Laureate e laureati sono sempre meno disposti ad accettare lavori non coerenti con il titolo di studio acquisito. Un altro dato importante è quello che riguarda le aspettative di laureate e laureati rispetto al lavoro che immaginano per sé. Queste aspettative hanno cambiato volto negli ultimi anni. Non sono più solo carriera e guadagno a contare, c'è una visione nuova legata alla qualità del posto di lavoro.
5: E qui entra in gioco anche lo smart working.
4: La quota di coloro che sono disponibili a svolgere modalità di lavoro e smart working. Riguardava il 10,5% dei laureati del 2015, siamo passati al 20 circa del 2019, al 31 del 2020 e adesso continua a salire sempre di più.
1: 13 e 12 minuti, siamo allo sport con i mondiali di calcio. Avvia questa sera alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico il calcio d'inizio con Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite che vedranno impegnate 48 squadre del torneo che si svolgerà oltre che in Messico naturalmente anche negli Stati Uniti e in Canada. Ne parleremo tra pochissimo, adesso ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco. 349-238-6666.
6: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Effetto giorno.
6: Ecco le notizie di oggi. Condannata a 18 anni Cinzia D'Alpino a Viareggio, uccise l'uomo che la derubò travolgendolo con l'auto. Meloni, comunicazione alla Camera, serve un mediatore europeo autorevole per l'Ucraina. Pioggia di missili americani sull'Iran, Teheran risponde, chiude Hormuz, ma i negoziati sarebbero tuttora in corsa. Belfast, seconda notte di proteste anti-immigrati, 12 agenti feriti, 16 persone arrestate. Al via stasera i mondiali di calcio, più ricchi e più grandi di sempre, partita inaugurale Sudafrica-Messico. Eccoci qua, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati, 349-238-6666 anche oggi. Vi aspetto, potete stare con noi per commentare tutte le notizie principali di questa giornata. È stata, lo avete sentito anche dai titoli, la seconda notte di proteste, di disordini anti-migranti in Irlanda del Nord. Ci sono stati 12 agenti feriti, 16 persone sono state arrestate negli scontri che sono scaturiti da queste proteste, perché le persone che sono andate in giro, come era accaduto anche l'altra notte, l'altro giorno, hanno lanciato mattoni, bottiglie Molotov, insomma, sopra la polizia che cercava di arginarli. Il tutto, come sapete, è stato scatenato dall'accoltellamento di un uomo di 40 anni da parte di un rifugiato sudanese

0: a Belfast. Ne parliamo, cerchiamo di capire un po' anche che cosa sta agitando queste piazze, questa protesta condannata da tutti, protesta. Si può avere tutte le opinioni del mondo sull'immigrazione, sulla presenza dei rifugiati, ma quello che sta accadendo sono vili azioni contro persone che non c'entrano nulla. Sono state date alle fiamme le abitazioni di alcuni migranti a Belfast. Marco Varvello, editorialista della Stampa da Londra, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, eccomi.
0: Eccoti qua, eccoti qua. Allora, dicevamo, insomma, che cosa sta succedendo? Chi sono queste persone che stanno protestando? Come si sono organizzate? In che modo è partito il tam-tam per andare a protestare e a mettere in scena tutta questa violenza e questa rabbia? Da dove viene? Allora, intanto ti chiederei di aiutarci a riepilogare un po', no? A riannodare un po' i fili, ricordare i fatti. Che cosa è accaduto lunedì a Belfast?
1: Sì, il meccanismo purtroppo è abbastanza ormai consolidato, cioè c'è un fatto di cronaca con risvolti razziali, non è il primo, e lunedì giustamente ricordavi che un sudanese trentenne che è in Nord Irlanda con lo status di rifugiato acquisito nel 2023 ha coltellato un passante per assolutamente nessun motivo e ha cercato anche di sgozzarlo, addirittura di decapitarlo, quindi a indignare è stata anche la foto terribile da una telecamera di sorveglianza di questo giovane che brandiva questo coltellaccio alla gola del malcapitato. Per fortuna la vittima non è morta, non è stato un attacco letale, ma questo dice un automatismo perché ha scatenato delle dimostrazioni, dei disordini, delle proteste chiaramente anti-immigrati, e su questa si innesca anche la polemica politica o comunque di dibattito pubblico, perché c'è stata una vera e propria caccia all'immigrato, non è la prima volta, con lanci di bottiglie Molotov contro abitazioni abitate appunto da stranieri, e davvero adesso credo che questa vicenda a Belfast stia calmandosi, ma ripeto, fino al prossimo episodio criminale o di cronaca con risvolti razziali, allora probabilmente, l'abbiamo già visto tante volte, riscoppierà anche questo tipo di protesta.
0: Insomma, dicevamo che il fatto di cronaca, come tu hai ricordato giustamente, è molto grave, per quanto grave, insomma, non può però giustificare, è stato detto un po' da tutti, questa violenza. Se ci sono delle parti di popolazione che legittimamente ritengono che ci sono troppi immigrati, che i rifugiati non sono gestiti nella maniera dovuta, è legittimo pensarla così, forse se la potrebbero prendere anche con chi governa e con chi gestisce questi flussi migratori, anziché con persone inermi che non hanno nulla a che fare con quel fatto di cronaca. Davvero questo va detto, è vile razzismo, o anche semplicemente un comportamento vile e basta, senza neanche bisogno di metterci razzismo, perché si tratta veramente di miseria da questo punto di vista umano, perché le persone, ecco, andiamo a questo, Marco Varvello, no? Cioè, questi quartieri contro cui se la sono presa queste persone che protestavano, cioè parliamo di quartieri popolari, di gente che non c'entra nulla. E quindi chi sono le persone che si sono mobilitate, da quello che hai capito, e invece contro chi se la sono presa?
1: Allora, chiaramente è una guerra tra poveri. Una guerra tra poveri perché questi disordini a sfondo razziale e comunque con una chiaramente un marchio razzista, non a caso scoppiano sempre. L'abbiamo visto a Southampton la scorsa settimana, l'abbiamo visto in passato in molte regioni disagiate del Regno Unito. Guarda caso, ed è quello che sottolineo anche nell'intervista fatta stamattina sulla Stampa a Qureshi, lo scrittore che ha tematizzato con i suoi romanzi proprio tanti conflitti a sfondo razziale di questo paese, e non succedono a Londra, dove in realtà su 9 milioni di abitanti la statistica dice che la maggior parte non ha un background di origine straniera e non britannica, ma succedono nelle zone più derelitte dal punto di vista economico, dove ci sono problemi di abitazione, di lavoro, e quindi è chiaro che le tensioni scoppiano maggiormente lì. Ma ripeto, una guerra tra poveri, perché anche gli immigrati regolari che lavorano a Belfast

0: Belfast, come in tante regioni del Nord Inghilterra, anzi contribuiscono all'economia di questo paese. Si aggiunge, e questo è il dato incendiario nuovo, si aggiunge la propaganda sui social,
1: sì,
0: sia di miliardari come Musk, che soffiano sul fuoco senza sapere nulla dalla sua magione californiana e spara sulla invasione di migranti nel Regno Unito e in tutta Europa, ma anche della destra britannica, in particolare il Reform UK, il partito di Nigel Farage, che non perde occasione per indicare obiettivi e ad esempio dare l'interpretazione sbagliata, perché le statistiche, sì, dicono il contrario, che la polizia addirittura discrimini i bianchi inglesi per non essere tacciata di razzismo. C'è gente che soffia sul fuoco e l'origine è una guerra tra poveri con problemi sociali a cui il governo dovrebbe dare risposta.
1: Insomma, Musk ha twittato: solo protestando ripetutamente a gran voce ci sarà un cambiamento. E in quel momento lì, insomma, forse non era il caso, visto anche l'eco che ha Elon Musk, che ha ritwittato poi un altro esponente come Tommy Robinson, un neofascista britannico, che aveva lanciato un appello ad andare a protestare, indicando addirittura i luoghi dove ci si doveva ritrovare. Poi è successo quello che è successo. L'ultima cosa che ti chiedo però, Marco Varvello, è questa: noi siamo abituati, per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, ad un altro tipo di proteste, no? Cioè quelle classiche tra indipendentisti e unionisti. C'entra qualcosa? C'è un legame o sono due cose che, diciamo, vanno tenute completamente distanti?
0: Allora, il clima, noi sappiamo che in Nord Irlanda c'è stata una guerra civile per 30 anni che è finita con l'accordo di pace del 97, poi c'è stato ancora un lungo periodo di pacificazione, però è ovvio che tensioni tra gli unionisti, che sono i britannici che vogliono rimanere britannici, e il resto della popolazione, che è molto invece più disponibile a pensare anche a una riunificazione con la Repubblica di Dublino, rimangono. Però il fondo della questione è veramente una classe disagiata, un sottoproletariato che ha problemi seri e che viene strumentalmente indirizzato questa protesta contro gli immigrati come se fossero loro la causa di tutti i problemi. È un po' il meccanismo, abbiamo visto con la Brexit, quando, sì, proprio ha votato per uscire dall'Unione Europea le classi più povere, quelli magari che avevano perso il lavoro con la deindustrializzazione, perché le avevano raccontato che era colpa tutta dell'Unione Europea e dei migranti che arrivano dall'est Europa. Non era così, adesso cercano di ripensarci.
1: Io mi fermo qua e ringrazio Marco Varvello, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto, a lungo corrispondente.
0: Buon lavoro a voi.
1: Ciao, a presto, editorialista adesso della Stampa da Londra, oggi trovate anche il suo racconto su queste ondate di protesta, oggi seconda notte di proteste a Belfast. Adesso invece gettiamo lo sguardo a stasera, iniziano finalmente calcio d'inizio, i mondiali di calcio. Carlo Genta, ciao Carlo. Mondiali preceduti da polemiche, diciamo,
2: da un sacco di cose.
1: Ieri Infantino ha un po' risposto, cioè l'Iran, i biglietti delle partite, i visti, i controlli, questi un po' i temi.
2: Nulla che non fosse previsto di questi tempi.
1: Non so se ti ha convinto, non ti ha convinto, se vuoi commentare anche quello che ha detto Infantino.
2: Ognuno fa il gioco delle parti, no? Quindi è chiaro che Infantino vende il suo prodotto, che è il prodotto più caro e faraonico della storia dello sport, come scrive ad esempio anche oggi il Sole 24 Ore, cioè sarà il mondiale dei record, di tanti record, a cominciare da quello del numero delle partecipanti, 48, e per poi andare sui fronti economici, perché è veramente una macchina mostruosa da ogni punto di vista. Poi comincia a rotolare il pallone e quindi tutto intorno sarà un po' più, si farà un po' più di silenzio. Il pallone comincia a rotolare questa sera alle 21 con la partita inaugurale, che sarà preceduta ovviamente dalla classica cerimonia, che chiaramente non è la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, ma è pur sempre un mondiale, tra l'altro in uno stadio che è il più mondiale che si possa immaginare, per la terza volta, ed è un record.
1: È vero.
2: A proposito, lo stadio, certo, Azteca ospiterà la partita inaugurale
1: 70-86
2: e questa. E tra l'altro in quello stadio nel 70 l'alzò Pelé, nell'86 Maradona, come ci ricordiamo questa, a sto
1: i
2: giro
1: precedenti
2: vediamo.
1: Sono illustri. Allora cioè, si possono dire tante cose adesso, no? C'è favorite, non favorite, outsider, quanta Italia c'è anche a questi mondiali, c'è Ancelotti, c'è Ancelotti, però c'è
2: No, mandiamo gli allenatori, c'è Ancelotti, Montella, Cannavaro, mandiamo dei protagonisti del nostro campionato, mandiamo arbitri, ma non mandiamo maglie azzurre, ma questa non è, non è una notizia, ecco, non, quindi poi ognuno si sceglie il tifo che vuole, da Carletto Ancelotti che cerca questo successo con il Brasile.
1: Malagò ha detto che tifa per la Turchia e per il Brasile.
2: Ah beh, ognuno tifa, io tifo l'Argentina, tu non so chi tifi tu.
1: Non lo so, forse il Brasile anch'io.
2: Brasile, no, io
1: dovendo scegliere, forse
2: voglio molto bene a Carletto, ma tifo Argentina dal 78, quindi ovviamente.
1: Ma io tiferei per il Brasile, non per quello che ha detto Malagò, intendiamoci, un po' per come.
2: No, vabbè, ma
1: lo stesso motivo per cui tifi tu per l'Argentina, c'è una passione, un calcio,
2: sì,
1: una tradizione,
2: no, cioè,
1: uno
2: certo,
1: spettacolo.
2: Anche se mi sembra un Brasile
1: un po' acciaccato.
2: Un po' acciaccato, e come qualità è un Brasile più simile a quello del 94 che ci batté nei famosi rigori in finale, quindi con qualche stella sì, ma non tantissime stelle, più simile a quello dell'84 che non a quello del 2002 di Ronaldo, Rivaldo, eccetera.
1: Se dovessi dire un outsider, così giusto per tirare fuori un altro nome da seguire.
2: Ecco, ci stavo pensando, no, outsider intendi underdog, cioè quella
1: sì,
2: tipo il Marocco in finale, in semifinale. Ma io farei attenzione alla Norvegia, non tanto perché ha fatto fuori di goleada l'Italia, quanto perché mi sembra una squadra estremamente interessante, guidata dal più forte attaccante che c'è oggi al mondo, e cioè Holland. Colgo l'occasione per ricordare che è mondiale per noi, con grandi novità, perché sai che c'è questo accordo con DAZN, che è broadcaster dei mondiali, e quindi tutti convocati ormai dallo scorso lunedì per tutti i mondiali e oltre andrà in diretta televisiva non solo sul Sole 24 Ore TV ma anche su DAZN. Avremo un podcast che faremo io, Michele Dalai, Alessia Tarquinio e vari ospiti.
1: Molto bene.
2: Che andrà in video su DAZN, in audio su Radio 24, e poi parteciperemo a Coppa Mundial, programma tutti i giorni dalle 17 alle 19, programma di DAZN, quindi tante cose da dire, da raccontare, da fare.
1: Gli straordinari per Carlo.
2: Sì, straordinari, esatto.
1: Va bene, grazie Carlo, l'appuntamento con te poi è sempre per tutti i convocati. Naturalmente tra poco più di mezz'ora c'è il break, ci risentiamo tra pochissimo.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito! IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Borse europee in rialzo nel giorno del verdetto della Banca Centrale Europea sui tassi, che secondo gli analisti saranno alzati di 25 punti base per frenare la corsa dell'inflazione. Milano guida i guadagni con il FTSE MIB in progresso dell'1,4%. Attesa in moderato rialzo anche Wall Street con i future positivi dopo la frenata di ieri. Il grigio in calo con il WTI e Brent giù di oltre l'1%, complice la speranza di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, nonostante gli attacchi incrociati nella notte. A Piazza Affari spiccano le ST Microelectronics in progresso di oltre il 4%, ancora dopo la promozione di Bank of America. Vanno bene Fincantieri e Saipem. Bene anche le banche, il settore del lusso con Moncler, Brunello, Cucinelli in rialzo di oltre l'1%, sostenute dalle operazioni nel comparto europeo, dopo l'offerta lanciata sulla tedesca Hugo Boss. Da Radio Core Leonora Micheli per Radio 24.
16: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni dei Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
17: Adoro saltare da una pecca all'altra.
18: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
19: Spedisco 1000 pack una alla volta.
18: Io do la password delle caselle a tutti.
20: Basta follie. Salva la tua azienda con la Pack Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
21: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
22: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
23: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
24: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
25: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
26: Effetto giorno.
1: Eccoci qua, 13.35 di nuovo in diretta con Effetto giorno. Eccoci qua e allora con Marzio Bartoloni, collega del Sole 24 Ore. Marzio, buongiorno e benvenuto.
27: Buongiorno a voi.
1: Allora, che dobbiamo dire? È naufragata la famosa, attesa, insomma, dai medici temuta riforma dei medici di famiglia, quella che doveva portare, Marzio, no? Un po' di medici di famiglia, medici di base nelle case di comunità. obbligandoli con un po' di, diciamo, di ore a dare a disposizione, o addirittura facendo diventare i medici come dipendenti, no? Proprio. Allora ti chiedo, insomma, di ricordarci un po' questa riforma, chi era favorevole, chi era contrario, perché è naufragata e se è naufragata del tutto.
27: Allora sì, in realtà diciamo che di questa riforma si parla da anni, addirittura dall'esecutivo Draghi, addirittura nel suo ultimo discorso in Parlamento aveva detto che avrebbe voluto fare questa riforma dei medici di famiglia per superare un po' l'assetto oggi attuale e soprattutto che resiste da alcune parti dello studio singolo del medico, no? Sì. Isolato dagli altri. E poi con la PNRR, l'apertura di queste case comunità, ricordo che a giugno ne devono aprire quantomeno 1038, sono dei maxi ambulatori dove i cittadini troveranno prime visite, esami, eccetera. Si era detto soprattutto per riempire quelle più sguarnite, si era pensato di fare appunto una riforma dei medici di famiglia di cui si è discusso per mesi e che prevedeva un doppio canale, uno quello ordinario della convenzione attuale, oggi i medici di famiglia sono liberi professionisti, sì, in accordo col Servizio Sanitario Nazionale, e poi residuare la dipendenza, cioè le regioni ASL erano liberi di assumere alcuni medici di famiglia come dipendenti per mettere dentro le case comunità e lavorare in team con gli altri dottori. Levata di scudi della categoria dei medici di famiglia, ma soprattutto forse la cosa più clamorosa di questa vicenda è stato un po' la retromarcia del governo, perché il ministro Schillaci, ecco, ha lavorato a questa riforma anche con il via libera della premier Meloni, che gli aveva detto: tu Schillaci trova l'accordo con le regioni, se troverai l'accordo con le regioni andiamo avanti.
1: E invece
27: Schillaci insieme alle regioni hanno lavorato una bozza, un testo, poi si è cominciato ad arrivare i primi distinguo all'interno della maggioranza. Fratelli d'Italia è sempre stata contraria, no scusate, Forza Italia è sempre stata contraria, poi critiche Fratelli d'Italia, Lega. La Meloni pare che nell'ultimo Consiglio dei Ministri una settimana fa, incrociando il ministro, ha detto lasciamo stare, e quindi adesso è arrivata, diciamo, l'ufficialità di una cosa che noi insomma sul giornale ne scriviamo già da diversi giorni, che era ormai arrivata al cavolini. Adesso c'è l'ufficialità, cosa succederà adesso? L'idea è comunque già nella scorsa convenzione dei medici di famiglia, ma in questa nuova che dovrà essere firmata rapidamente, comunque prevedere una sorta di debito orario, almeno 6 ore a settimana, in cui ogni medico di famiglia dovrebbe almeno trascorrere dentro le case di comunità. Però qui le incognite sono tante, anche perché non è sempre facile obbligare tutti i medici di famiglia a finire nelle case di comunità, poi servono gli accordi regionali, eccetera, eccetera. Quindi il rischio che in alcune parti d'Italia, mi viene a pensare soprattutto, dispiace dirlo, centro-sud, queste case comunità potrebbero aprire come scatole vuote o comunque con servizi con il contagocce, visto che già dall'ultimo monitoraggio praticamente sulle 781 case comunità già aperte a dicembre scorso, solo 66 erogavano tutti i servizi previsti. Insomma, c'è il rischio di un flop.
1: Insomma, c'è sempre la sensazione però che c'è questa convergenza tra i medici che vogliono irriformabili, che si oppongono a qualunque riforma, e anche dall'altra parte chi di questi medici di famiglia, insomma, ad alta voce, a bassa voce, in un modo o nell'altro, quasi quasi voglia un po' farne a meno, che sarebbe un bel paradosso, no? Cioè l'alleanza tra chi ne vuole fare a meno e i medici di famiglia stessi. È una sensazione, ecco. No, ti chiedo così darci un po' anche una lettura così interpretativa, no? di questo ennesimo stallo nel quale ci troviamo. Che senso ha tutto questo?
27: Ma diciamo che è mancato il coraggio politico, è mancato, devo dire, anche in passato. No, si discute spesso di alcune vicende che il paese si trascina da tanti anni.
1: Sì.
27: A pensare, non so, la vicenda dei balneari, la vicenda dei taxi.
1: E siamo a questo livello qua. Sì, certo.
27: Esatto, certo. E questa è una di quei nodi che non si riescono a sciogliere. Attenzione, non è che dico che forse la dipendenza sarebbe stata la soluzione, anche la dipendenza residuale. Però è indubbio che una riforma va pensata, perché tra l'altro di medici di famiglia, soprattutto chi vive nelle grandi città se ne rende conto, ce ne sono sempre di meno, la professione è sempre meno attrattiva, e insomma c'è carenza di medici di famiglia. Ora aprono queste strutture dove in teoria, diciamo, sono studiate per far sì che oltre al medico di famiglia ci sia l'infermiere, magari un medico, un cardiologo, i primi esami diagnostici, insomma un modo per evitare di andare al pronto soccorso per i casi meno urgenti, o comunque magari per controllare tutti quei malati cronici, gli anziani che non è che devono andare per forza al pronto soccorso al primo, no? Sì. Al piccolo allarme, ma magari in queste strutture col medico di famiglia e altri specialisti gestiscono le proprie condizioni di salute.
1: E insomma, una parola la potremmo dire anche, però siamo davvero in chiusura, su Schillaci, che è l'ennesimo ministro tecnico, mi viene da dire, che rimane un po', no, fregato, rimane cioè, non so come dire, alla fine
27: è stato abbandonato. È stato abbandonato.

0: ecco,
1: è stato abbandonato
0: nonostante, diciamo, ha tentato di fare questo lavoro di tessitura con le regioni. Colpisce anche il fatto che a chiedere questa riforma fossero state anche regioni governate dal centrodestra, in particolare il Lazio e la Lombardia, quindi anche una frattura all'interno della maggioranza molto particolare.
1: Già il fatto che ci fosse stata una decisione in conferenza delle regioni, un mezzo accordo con Schillaci, lo salutammo come un fatto, insomma, degno di nota. È andata a finire così. Marzio Bartoloni, grazie, a presto, buon lavoro. Gli aggiornamenti, insomma, li troverete su Salute 24 e non solo il Sole 24 Ore, ma per il momento il dado è tratto, la riforma non c'è più. Break.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo appuntamento sulla 4 Milano-Venezia a causa di un veicolo in fiamme. Si viaggia in coda per circa 6 km verso Venezia tra Capriate e Bergamo. Incidente risolto sul grande raccordo anulare. Si verificano code in smaltimento tra l'Ardeatina e la Appia. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora.
2: Punto Autotrasporti.
4: Un saluto da Giovanni Savarese e benvenuti a Punto Autotrasporti. I valichi alpini sono oggi uno dei principali colli di bottiglia per la competitività italiana. Tunnel che chiudono per manutenzione, strade obsolete, infrastrutture ferroviarie insufficienti. Bene, di questo parliamo oggi con Oliviero Baccelli, responsabile dell'area trasporti del centro di ricerca Green dell'Università Bocconi. Baccelli, partiamo dalla situazione concreta. Qual è il punto più critico oggi per chi trasporta merci attraverso le Alpi?
5: Sicuramente la direttrice verso la Francia, perché i sistemi sia autostradali che ferroviari di connessione fra Italia e Francia sono particolarmente vulnerabili e poco efficienti. La strada costiera, l'autostrada che porta fra Genova e Nizza, ad esempio, ha una serie di cantieri particolarmente invasivi che richiedono restrizioni di vario tipo, perché 18 gallerie e molti degli aspetti relativi alla sicurezza non sono a norma rispetto alla normativa europea. E via via, scalando anche il sistema di attraversamento del Tenda, quello che collega sostanzialmente Nizza a Torino, è particolarmente vulnerabile, con un cantiere che non è mai stato progettato in maniera adeguata e con restrizioni orarie significative e con una forte difficoltà a portare avanti gli interventi, tanto che sono fallite diverse aziende che gestivano il cantiere. Andando sempre verso nord, anche la direttrice del Monte Bianco è particolarmente vulnerabile, perché si tratta del tunnel sotto il Monte Bianco, appunto, di 11,6 chilometri, che richiede delle manutenzioni straordinarie estremamente significative, essendo giunto praticamente alla fine di vita utile dopo oltre 60 anni di attività, e questo comporta restrizioni, deviazioni e un extra costi per l'interscambio sia commerciale che turistico particolarmente significativo.
4: Ecco, professore, proprio sul Monte Bianco, perché come ha detto lei, le chiusure per manutenzione ormai sono, come dire, una realtà che si ripete, e in più c'è un rischio di chiusura per un periodo molto più prolungato, insomma, si parla di tre anni. Per le imprese che lavorano con la Francia, questa è una pratica, cosa implica, cosa comporta?
5: Comporta una serie di deviazioni che richiedono un allungamento dei tempi, dei costi e per di più con una serie di impatti ambientali più significativi, perché l'unica vera alternativa aperta tutto l'anno è lungo la Val di Susa per quanto riguarda il sistema dei traffici commerciali e dei mezzi pesanti. Per il turismo le alternative sono, oltre a questa, anche alcune tratte che sono aperte solo d'estate, e questo sulla base delle esperienze più recenti porta a cancellare tanti viaggi di tipo turistico, sia dalla Svizzera e dalla Francia verso l'Italia che viceversa dall'Italia verso la Francia nella Svizzera, e con ovviamente delle ricadute economiche penalizzanti anche per il sistema turistico, oltre che per il sistema industriale, che deve farsi carico di quegli extra costi, extra tempi derivanti dalle deviazioni.
4: Ecco professore, una domanda un po' ampia le faccio adesso e le chiedo una risposta sintetica. Cosa manca oggi in Italia per affrontare il problema in modo sistematico? Si parla di strategia nazionale sui valichi, ovviamente risorse, tempi di decisione più rapidi. Cosa secondo lei, cosa è più urgente, cosa si può fare?
5: Ma uno intanto prendere consapevolezza piena che il sistema alpino è diventato incredibilmente più vulnerabile ai cambiamenti climatici, che sono stati le chiavi più critiche, perché molte di queste infrastrutture di cui parliamo sono soggette non solo a obsolescenza tecnica, ma anche a sistemi, a fenomeni franosi significativi e chiusure improvvise anche a causa di tempeste, chiusure improvvise che ad esempio per la tratta ferroviaria tra Torino e Lione hanno comportato una chiusura di 19 mesi, giusto per dare l'idea dell'intensità di questo tipo di fenomeni. Quindi una piena consapevolezza, una pianificazione che deve essere sistemica, perché troppi cantieri sono in contemporanea con una riduzione drastica della flessibilità nelle soluzioni, e poi una forte accelerazione dei progetti in corso, in particolare sulle tratte internazionali della Torino-Lione, sul ridisegno della tratta del Tenda. E per quanto riguarda il Monte Bianco, la soluzione sarebbe ad esempio la realizzazione della seconda canna parallela, come stanno facendo per un tunnel del tutto simile in Svizzera sull'asse del Gottardo.
4: Allora, grazie a Oliviero Baccelli, responsabile dell'area trasporti del centro di ricerca Green dell'Università Bocconi, e per questo appuntamento è tutto. Un saluto da Giovanni Savarese.
2: Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
6: Effetto Mondo.
7: Who won the 2020 election? Well, Senator, as Justice Jackson stated in her responses to questions in the record, it is not appropriate to engage in discussion regarding that as a judge.
8: Giulia, buongiorno.
9: Buongiorno, sembra incredibile. Siamo ancora al congresso, questa era la voce della persona che ha fatto la domanda, era il senatore Blumenthal, democratico del Connecticut, che durante un'audizione per confermare alcuni giudici nominati in alcuni tribunali importanti federali, chiedeva a questo giudice nominato: ma chi ha vinto le elezioni del 2020? E ci sono tantissimi politici o giudici vicini a Donald Trump che non riescono a rispondere: ha vinto Joe Biden. Non ci riescono, e non riescono né
8: come Fonsi, che non riesce a chiedere scusa.
9: Esatto,
8: ti ricordi?
9: E continuano, sì, insomma, hanno varie scuse, poi dipende dalla sofisticazione della loro preparazione legale, ma rispondono: o non posso rispondere perché ci sono ancora indagini in corso, o mi hanno consigliato di non rispondere. Insomma, non si riesce ad avere una risposta. Ma questo tema continua a venire fuori, primo perché, come abbiamo detto nei giorni scorsi, da qui a novembre ci saranno praticamente ogni martedì ci sarà qualche elezione. Tutte le volte che Donald Trump non ottiene il successo del candidato che ha sostenuto, o comunque non gli piace l'esito di una consultazione, parla di brogli, quindi esattamente la tesi appunto del 2020. E poi perché c'è sempre quel fondo da quasi 2 miliardi di dollari che era stato varato per compensare i danni di chi era stato condannato per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, persone che appunto pensavano che l'elezione fosse stata rubata, la maggior parte dei quali sono stati graziati, però adesso, oltre a essere graziati, chi possono anche chiedere dei finanziamenti, dei risarcimenti. È vero che quel fondo è stato cancellato, però è stato anche una causa di grandi polemiche. Perciò questo tema non c'è niente da fare, non si riesce a lasciarselo dietro le spalle negli Stati Uniti, quindi i giornali americani parlano di questo, poi naturalmente anche di questa rappresaglia che c'è stata americana contro l'Iran, e poi tantissimi riprendono anche il tema comunque dei rapporti con Israele. Anche qui non si capisce bene quali sia lo stato dei rapporti tra Donald Trump e Netanyahu. E poi ieri abbiamo parlato dell'audizione dell'ex assistente di Jeffrey Epstein, ma ieri è stato ascoltato anche Bill Gates, ha dovuto ammettere di aver frequentato e di essere Bill Gates sul caso Epstein, ha dovuto ammettere di aver frequentato le feste, le case del finanziere accusato e condannato per molestie sessuali, sfruttamento della prostituzione, traffico di esseri umani, e ha continuato a sostenere che lui crimini non ne ha visti commettere. Ha però ammesso di essere stato ricattato da Jeffrey Epstein, che gli avrebbe in cambio aveva promesso di non rivelare i tradimenti di Bill Gates alla allora moglie Melinda Gates, dalla quale poi ha divorziato. E poi c'è il tema dei mondiali. Dunque, in realtà per il 14 giugno, compleanno di Donald Trump, è previsto una specie di tormenta a Washington, e quindi la famosa arena per le arti marziali all'aperto, chi lo sa se poi si terrà quell'esibizione, ma soprattutto iniziano i mondiali. E ieri ha parlato Infantino, ricordiamo, Infantino è grande amico di Donald Trump, gli ha anche dato un premio per la pace quando, in occasione dell'ultima pre-presentazione dei mondiali circa 2 mesi fa, e sentiamolo ieri che risponde su tutti i problemi che si stanno registrando con i visti e proprio con i respingimenti di giocatori, e poi sappiamo l'arbitro somalo in particolare, che è stato proprio non è stato ammesso negli Stati Uniti.
6: But again, we don't control everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax.
9: Ma io, vabbè, non che sia un personaggio così particolarmente raccomandabile, diciamo, Infantino. Sappiamo quante critiche ha avuto per tutti i rapporti che ha anche con le leghe del mondo arabo, insomma, personaggio già molto discusso, ma vi sembra che di fronte a palesi violazioni di diritti, non so nemmeno come chiamarli, o diritti sportivi internazionali, un arbitro somalo eletto il miglior arbitro del 2025 si presenta per entrare negli Stati Uniti, viene respinto, e lui dice: calmatevi, chill down, rilassatevi, come se fossero questioni di secondo piano. In realtà, su tutti i giornali, poi i giornali europei,
1: beh, per lui evidentemente lo sono, no?
9: Cioè, sì, senso, poi dice,
1: da questo punto di vista,
9: sì, poi dice che, insomma, non si può, noi non siamo dei re, no? Che qui secondo me ha fatto un po' una gaffe, perché sapete che ci sono state tutte le manifestazioni no king, cioè è Trump che ha accusato di avere degli atteggiamenti da autonominatosi re del mondo oltre che re degli Stati Uniti. Però dice una cosa sulla carta inconfutabile, cioè noi non facciamo le leggi di questo paese, vero, però verificare magari che tutto quello che poteva essere fatto di regolarità dei visti per i calciatori, per gli allenatori, per gli arbitri, forse in questo la FIFA poteva fare qualcosa di
1: ma
9: più.
1: Ma poi, vista l'amicizia con Trump, viene da pensare che tutto sommato lui sia quasi d'accordo con quel tipo di controlli, di rigidità.
9: E sicuramente non riesce, esattamente come il giudice che abbiamo sentito non riesce a dire le elezioni del 2020 le ha vinte Joe Biden, Infantino non riesce a criticare Donald Trump, quindi vedremo. Molte foto del Papa, la Sagrada Famiglia, spettacolare questa messa che c'è stata ieri, tra l'altro quest'anno cadono i 100 anni dalla nascita dell'architetto Gaudì, che aveva iniziato, poi è morto
1: dalla morte di Gaudì. Mi pare, avevamo controllato il giorno, però adesso,
9: perché lui poi è morto improvvisamente travolto da un tram, quindi è una delle ragioni per le quali non è riuscito a vedere la sua cattedrale finita. Poi naturalmente in tutti i paesi europei tutti pensano, tifano per la propria squadra, chi ha la fortuna di averla in mondiale.
1: Noi no.
9: Dalla Francia alla Germania.
1: Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Martin Garamone in regia, Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
1: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: E il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ciao, sono Tabata.
8: Io Matteo.
9: E io Mirko.
7: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
8: Cosa fate qui, dottore?
10: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
8: Perché lo fate?
10: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
7: Grazie.
9: Ora dove andiamo?
7: In un altro centro la nostra famiglia.
8: Ce ne sono 28 in Italia.
11: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Salve!
15: Sì, lo abbiamo un
14: che
15: tavolo
14: faccio?
15: Da 5.
14: Nulla?
15: Mi disdice adesso?
14: Purtroppo non l'ho posto.
15: Ma, veramente?
14: Ma che faccio?
15: Sì.
16: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
17: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
18: Il segnale orario vi è offerto da
19: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
20: Sono le 14.
21: GR24, il sole 24 ore.

Ben ritrovati con le notizie di GR24. Violento incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi. Ieri sera, tornando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, è stato coinvolto in un incidente stradale. Nonostante la forza dell'impatto, a quanto si apprende, ne è uscito praticamente illeso, riportando solo lievi ferite. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, 65enne, che l'8 settembre del 2024 a Viareggio uccise, travolgendolo con la sua auto più volte, il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nureddin Mezchi, detto Said, un cittadino marocchino di 52 anni. Giorgia Meloni e le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo della settimana prossima. Per l'Ucraina, ha detto Meloni, serve un mediatore europeo autorevole. Quanto al vertice NATO di luglio, l'Italia arriverà, ha detto Giorgia Meloni, con il 2,8% di spesa per la difesa. Pioggia di missili americani sull'Iran nella notte. Teheran ha risposto, ma a quanto si apprende, i negoziati sarebbero

Stasera i mondiali di calcio più ricchi e più grandi di sempre, con la partita inaugurale alle 21 si gioca Sudafrica-Messico. Era l'ultima notizia, è tutto per questo breve aggiornamento, vi lascio a tutti convocati.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
8: I have a great relationship with President Trump. Without his engagement and his involvement, it would have been impossible to organize a World Cup in the United States.
9: I spoke to Johnny this morning. He's fantastic.
10: Dobbiamo convocare la banda.
11: Venite!

0: di tutti i convocati di Radio 24, telespettatori di Sole 24 Ore TV e di DAZN, di cui il direttore Michele Dalai. Buongiorno Michele.
1: Buongiorno a tutti.
0: E ci siamo, si parte.
1: È il giorno, direi D-Day, ma è pericolosissimo dire qualsiasi cosa in questo momento.
0: Avevo pensato anch'io, ma D-Day l'ho lasciato stare. Ciao Marco Bellinazzi.
2: Eccoci, buongiorno a tutti.
0: Signore del mondo del Sole 24 Ore, Pierluigi Pardo, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Siamo tutti acchittati per la cerimonia inaugurale, si parte con le dirette alle
1: 16.25 su DAZN. In realtà le 18.25, però saremo lì da prima. Comunque 18.25 iniziamo e poi ci sarà Pier con Giaccherini a raccontare la cerimonia e andiamo lunghi fino a stanotte con Times Square.
0: E ci siamo, cerimonia inaugurale, Stadio Azteca per la terza volta nella storia dei mondiali, e anche questo è un record. Poi per il resto perdonatemi, perché io sono ancora un po' sconvolto positivamente da quello che... Allora,
3: questo stanotte.
0: Ma hai presente, cioè, da ragazzino a 18 anni sono stato per la prima volta a Parigi, no? Passeggiavo, mi sono trovato in Place Vendôme, mi è venuto quasi da piangere, no? Sindrome di Stendhal. Così come la prima volta che sono entrato a Madison Square Garden, ero un po' meno ragazzino, negli anni 90, mi è venuto quasi da piangere, anche stanotte mi è venuto quasi da piangere su quel canestro di Oji Anunoby, che ha coronato che ha chiuso una partita a favore dei Knicks, una partita che non c'era mai stata nella storia del basket, da meno 29 a più 1.
2: E lui fino all'NBA. Si sta ancora chiedendo cosa ha fatto, non ha ancora capito come l'ha tirata dentro.
0: Lui non vuole capirlo, perché è un uomo dallo sguardo impassibile. Dopo che ha segnato quel canestro sembrava quello che torna dopo essere andato a comprare le brioche la mattina.
1: Permettimi di non amare lo sport, almeno in questo, di schierarmi. È un grande dolore che i Knicks siano così vicini al titolo per me, però è successo qualcosa di incredibile, ma forse non di così incredibile, perché quattro partite clutch, come dicono gli americani, decise all'ultimo possesso, sono evidentemente una tendenza. Poi se rimonti da meno 29 sei bravissimo, però pure chi stava più 29 qualcosa
0: è un po' meno bravo.
3: Ci sono i due libri di Wemby che gridano vendetta, e soprattutto c'è il tiro di Fox, che è una follia assoluta.
0: A 14 secondi palla in mano.
3: Fox, tra l'altro, anche se avesse segnato, avrebbe commesso un errore, perché avrebbe riportato.
0: Probabilmente
3: a più 3 avrebbe dato un possesso. Vabbè, ragazzi.
0: No, ma girala come vuoi, sgonfi la palla e vai a festeggiare e vai a fumare il sigaro in quel caso. Però Pierluigi, io ti faccio notare a tutti loro signori una cosa, anche ai telespettatori, agli ascoltatori, quelli che possono chiamare 800 24 00 24, il titolo nel NBA, nella grande mela, per la terza volta nella storia, ma soprattutto a 53 anni di distanza dall'ultimo, quello del 73, nei giorni dei mondiali, questa è la fotografia di una fotografia epocale, lunare. Magari esagero, perché sono ancora un po' sconvolto.
3: No, assolutamente. È la saldatura in questo momento, l'America e il Messico stasera, ovviamente, la Azteca col suo valore iconico, è la saldatura fra il grande sport americano, quindi insomma, l'apice dell'emozione dello sport americano, con le finali NBA, oltretutto con delle finali NBA epocali per importanza, l'abbiamo detto tante volte in questi giorni, perché New York appunto sogna un titolo che manca da tantissimo tempo, e l'inizio dell'evento dello sport tradizionale, sport mondiale, che è anche uno sport americano, ma che non è tradizionalmente uno sport americano, è uno sport di tutto il mondo tranne noi.
0: Sì, esatto.
3: noi siamo comunque sempre dei signori che non hanno vinto quattro volte questo titolo mondiale, e io credo che insomma al di là di tutto sia un grande dolore per tutti noi non essere lì, ma anche dal punto di vista, diciamo, del movimento calcistico mondiale, una grande perdita, perché insomma l'Italia ci stava bene in questi mondiali per il suo valore, per la sua storia, secondo me anche per comunque la qualità della squadra, che avrebbe potuto provare a dire delle cose, e poi nello specifico anche perché insomma quello è un paese pieno di persone di origine italiana, quindi sì,
0: no, ma è chiaro.
3: Non essere lì è un dolore, ed è anche secondo me qualcosa che mancherà alla manifestazione. Detto questo, sto dicendo queste cose perché essenzialmente rosico della mancanza
0: d'Italia, ma
3: sono
0: certo.
3: Anche molto gasato perché stiamo per raccontare un evento veramente epocale,
0: e non soltanto per la dimensione extra large,
3: Sì, il più ricco, il più lungo, il più imprevedibile. Ci sono tante squadre che possono veramente portarlo a casa. Ci sono 48 squadre, ci sono squadre singolari, tante debuttanti. C'è l'iconicità dello stadio di stasera, che insomma
0: lì hanno alzato la coppa di Pelé, Diego, ragazzi. C'è la foto, esatto, di Pelé,
3: Diego,
0: istantanea, che ha fatto la storia. Pelé, Diego,
3: ma anche banalmente, mentre
4: c'è quella porta al volo, lì,
3: mentre
4: No, dicevo, c'è quella porta lì sotto quella curva, quella a sinistra.
0: Sì, quella a sinistra.
4: che solo guardarla, insomma, ti fa venire i brividi.
0: Ti provoca quelle cose, ma poi ti dicono: ma siete tutti una banda di vecchi Peter Pan?
4: Sì, ma noi vogliamo essere così.
3: Io però, per dirti,
0: piangiamo e ci emozioniamo come le bestie, con grande piacere e orgoglio.
3: Il 70 non me lo posso ricordare per ovvi motivi, ma mi ricordo esattamente dove ero, cioè in camera da letto dei miei genitori, a vedere la partita il 31 maggio del 1986, Italia-Bulgaria, che era la partita d'esordio di quel mondiale lì, col gol di Altobelli e il pareggio della Bulgaria 5 minuti dalla fine, con Sirakov. Insomma, stiamo parlando veramente di un pezzo di storia
0: di tutti noi, personale, un segnalibro, cioè, ragazzi, lasciateci in pace.
1: Mi aggancio a quello che dicevi prima, c'è anche una cosa in controtendenza, no? C'è un trend in questo momento per cui tutti sfottano i tifosi americani del calcio, cioè questo giochino di il soccer, che canticchiano tutti allegri, come a dire che i tifosi americani tendenzialmente non sono passionali, vivono lo sport in un altro modo. Attenzione, perché a New York sta succedendo di tutto, anche nel male.
0: Sì,
1: anche nel male, ci sono gli episodi di violenza fuori dal palazzetto. Però lo sport americano più radicato, più solido, più forte, il basket, il football americano, il baseball, in realtà ha delle tifoserie appassionatissime. E il grande problema del calcio in America è sempre stato proprio quello di non incrociare la passione popolare, se non nelle minoranze, o comunque, per esempio, le squadre dell'MLS sono tifate dai messicani.
0: Certo.
1: Questo mondiale con 48 squadre e con delle tifoserie così colorate che stanno arrivando, lo sbarco dei tifosi sudafricani, del Congo, sta generando grandissimo interesse. Potrebbe essere uno dei tanti punti di volta, che forse è una delle chiavi meno considerate in questo momento, cioè l'evangelizzazione del calcio in America, che è sempre fallita. Chissà mai che con il mondiale più grande sempre, con 48 squadre, possa avere un qualche successo, o comunque iniziare ad avere una presa.
0: Vediamo cosa lascerà. Intanto è un mondiale, per come tutti i grandi eventi sportivi ormai, perché questa è una chiave molto interessante, è un mondiale per spettatori ricchi, tanto per cominciare.
4: Lo è in relazione all'ingranaggio dello sport entertainment, e che in America chiaramente vive la sua apoteosi. La cosa più banale che mi viene da dire è sui prezzi, no, dei biglietti, ma non solo quelli. Sono arrivati 500 milioni di richieste di biglietti. Ieri parlavo con la FIFA e mi confermavano che sono stati venduti 5 milioni e mezzo già di biglietti.
0: Sì.
4: Loro si aspettano, diciamo, la capienza potenziale di 6 milioni e mezzo, 7 milioni, 5,5 sono stati venduti. Chiaramente per alcuni nazionali c'è meno richiesta, perché sono andati meno i tifosi, perché ci sono state più problematiche, ma diciamo, l'invasione delle tifoserie in questo mondiale. Questo è il mondiale più globale di sempre, scusate il gioco di parole, per scelte precise. E diventa l'evento sportivo più ricco al mondo, 11 miliardi e mezzo di dollari su un solo evento non si erano mai visti, sia per le dimensioni, sia per la modalità nuova di gestione, che la FIFA non solo ormai ha il controllo politico del calcio, ma anche il controllo economico, perché per la prima volta con questo mondiale la FIFA gestisce direttamente tutte le leve di ricavo. Solo, diciamo, l'hospitality VIP la gestisce un'altra azienda, che è On Location, che ha gestito anche quella di giochi, ma per tutto il resto la FIFA ha gestito direttamente. Questo significa abbattuto i costi di intermediazione, 11 miliardi e mezzo di ricavi, 14 miliardi di ricavi nel quadriennio. Fino a 10 anni fa i mondiali di calcio, il bilancio della FIFA erano tendenzialmente inferiori a quello del CIO.
0: Con questo
4: quadriennio li hanno doppiati, 14 contro 7. Questo significa che la piattaforma del calcio dentro lo sport entertainment è capace di generare valori che solo fino a 10 anni fa non generava, e questo aumenta, come dire, le recriminazioni, i rimorsi e il dolore, perché noi siamo tendenzialmente, come dire, stiamo al momento, non dico esclusi, ma tangenti da questa crescita economica incredibile.
0: Sì, sì, perché tutto questo è l'indice di una nuova frontiera, che è quella dello sport entertainment, perché io credo che adesso non puoi più guardare al mercato locale, devi guardare, vince chi guarda un mercato globale che comprende i mercati che magari prima, ma tu me lo insegni, erano marginali e adesso diventano centrali. Quindi tutto questo, i prezzi dei biglietti, $8,000 per entrare al Madison Square Garden, 11,000 per andare alla finale dei mondiali, obbediscono alle leggi di mercato e stiamo vivendo probabilmente qualcosa che è un unico, che prima non avevamo mai visto.
4: Guarda, banalmente aggiungo solo questo, la FIFA ha venduto i biglietti direttamente, come dicevo, con questo concetto di prezzo dinamico, no? dei ticket, quindi più arrivano richieste più il prezzo sale.
1: Meglio Oasis l'anno scorso.
4: Esattamente, la stessa roba. E tra l'altro, essendo legalissimo il secondary market negli Stati Uniti, la FIFA ha avuto l'idea di mettere sulla propria app anche il mercato secondario, quindi ti puoi scambiare il biglietto e la FIFA ovviamente prende la sua commissione e lì ognuno fa il prezzo, tant'è che di recente un biglietto per la finale è stato quotato 2 milioni, poi non lo comprerà nessuno, credo, immagino,
0: ma mai dire mai.
4: Può essere di tutto, ma questo chiaramente può piacere o meno, non piace a chi una visione popolare lo sport calcistico o meno, però di fatto siamo dentro questa dimensione e la FIFA sta cavalcando questo, lo sta cavalcando il CIO anche sui prezzi di Milano Cortina, su quelli di Los Angeles 2028 già ci sono polemiche, per evidente che questo è il modello e in questa scia in qualche modo bisogna agganciare la trasformazione industriale dello sport che ormai è palese davanti a noi.
0: Certo, e fa pandan con quello che anche sembra strano con quello che dicevo prima, cioè si fonda sull'emozione violenta e poi viene tradotto in quello che in questo momento è il più gigantesco business planetario, Michele.
1: Questa è una conversione, quella del calcio è una conversione in atto, in realtà è la strategia di Infantino è molto chiara ed è stato un cambio di passo molto veloce, tu da Blatter e dalla ricerca del consenso politico anche nelle federazioni minori, qui hai un'accelerazione gigantesca del livello di business che è enorme in questo momento, che comporta anche un aggancio partendo dai titoli di, come dire, iniziali di questa puntata e degli audio iniziali, comporta anche la necessità di legarsi al potere politico con tutti gli imbarazzi che questo porta a valle, perché a monte è tutto semplicissimo, a valle diventa molto più difficile da controllare quando soprattutto questo genere di potere incrocia un momento del mondo particolarmente complesso e lì gli imbarazzi sono forti. Ha voglia di dire che hai portato l'Iran, la storia dell'arbitro è davvero difficile da spiegare, il Canada adesso l'ha invitato ad arbitrare, la parabola magari si conclude bene ma diventa un altro atto politico, quindi è chiaramente nella globalizzazione un percorso chiarissimo e nell'arricchimento di uno sport che rischiava di arenarsi con delle conseguenze evidenti.
0: No, ma la rappresentazione plastica di tutto questo me l'ha data Pierluigi Pardo l'altro giorno quando raccontavi, no Pier, quando stavi commentando Milan-Cagliari, che dentro quello stadio c'erano quelli che si rosicchiavano, stavano in silenzio, si rosicchiavano le mani e c'erano...
3: Sì, l'avevo detto anche in diretta, perché lì la regia aveva fatto un'operazione perfetta in qualche modo, perché raccontava due anime che dal punto di vista poi degli interessi di chi deve fare gli interessi di qualsiasi società devono essere entrambi presi in considerazione, quindi da un lato i tifosi, i turisti che arrivano magari dall'altra parte del mondo e che sono contenti pure se il Milan sta perdendo col Cagliari perché vengono inquadrati dal tabellone, magari sono solo dei simpatizzanti del Milan, magari hanno speso pure 300 euro 400 euro fra biglietti, merchandising, quindi hanno anche un valore dal punto di vista pratico, ma che però si contrapponeva in quel momento in maniera plastica a chi invece stava letteralmente soffrendo perché è il tifoso vero, se mi passi questa espressione. E questo tipo di equilibrio, questa è la grande sfida del calcio e dello sport mondiale. Vale anche per tutti i progetti, per esempio riguardo la NBA Europe, cioè è proprio il tema. Da un lato chiunque abbia la possibilità, siccome non siamo per la decrescita felice, ma siamo per le crescite felici però sostenibili e soprattutto equilibrate e colte, cioè che tengano conto della cultura e della storia. Perché poi se perdi il rapporto fiduciario, di affetto, di amore vero e fai delle operazioni un po' posticce, alla fine rischi, no? Rischi.
0: Perché una parte però ha bisogno dell'altra, che... Pier. Perché una cosa ha bisogno dell'altra.
3: Certo. E non è facile, eh? Non sto parlando di una cosa facile, sto parlando di una cosa complicatissima, perché banalmente quando tu devi ricostruire uno stadio oggi, se devi fare una... una ristrutturazione o una costruzione ex novo di uno stadio, e Beninazzo ce lo racconta in maniera assolutamente mirabile, e sappiamo che i posti degli skybox sono particolarmente pregiati, perché sono quelli che poi possono consentire a un club di decuplicare i propri proventi. Però nel trovare un equilibrio fra quei posti lì e poi magari una curva che ti sostiene e che sia riempita ogni settimana con dei prezzi popolari che possa favorire l'inclusione delle persone, è questa la grande sfida, no? Tenere insieme le due cose.
0: Anche perché chi va nello skybox, non puoi fare uno stadio solo di skybox, però chi va nello skybox ci va anche per vedere quelli che fanno il tifo là sotto.
4: Io paradossalmente,
3: assolutamente,
4: Piero, avevo sempre proposto, insomma, un po' in maniera provocatoria, che i posti in curva fossero estratti e senza biglietti, cioè non far pagare chi va in curva, perché chi va in curva fa parte dello spettacolo.
3: Certo,
4: e ti puoi,
3: fa parte dello spettacolo,
4: puoi bilanciare. Era una provocazione, ovviamente nessun presidente mi seguirebbe, però il senso è esattamente quello: fa parte dello spettacolo. E il discorso che facevi è esattamente, sta dentro anche la testa di uno come Adam Silver, che è il commissioner della NBA, che con la FIBA voleva creare un campionato del basket in Europa del tutto alternativa all'Eurolega, che non è economicamente sostenibile, ma che tecnicamente e soprattutto dal punto di vista della passione e della tradizione è un esempio guardato bene anche dalla parte dell'oceano. Ma si sono resi conto che non potevano andare allo scontro e si sta cercando di unirsi proprio per coniugare queste due anime, l'anima economica e quella popolare, diciamo quasi antispeculativa del nostro sport.
1: Ma sai, siamo nel momento del grande paradosso, per cui è giustissimo ed è correttissimo continuare a dire che il calcio sia della gente. Il problema è che la gente non può comprarselo, cioè è talmente veloce quello che è successo, è talmente inarrestabile, che stiamo semplicemente fotografando la luce delle stelle morte. È successo tanto tempo fa, sì, lo vediamo adesso. È successo che i fondi sono entrati nel calcio con un vincolo che è diverso da quello del risultato sportivo, ma che è quello del profitto, che è quello del trading dei giocatori, che è quello della ricostruzione degli stadi. E poi diventa difficile quando si arriva alle grandi manifestazioni, che sono invece fondate sul tema passionale della vittoria finale, riallineare queste due realtà, che sono scollate in questo momento, abbastanza scollate. Quindi quando poi le riporti tutte davanti allo stesso schermo è difficile raccontarlo.
0: Beh, ragazzi, adesso stiamo facendo discorsi molto molto ampi, larghi, profondi, elevati, eccetera, però cominciano i mondiali. Chi vince?
4: Andiamo sul concreto. E ho fatto questa discussione con i miei figli l'altra sera. Loro chi sostiene il Giappone, chi il Portogallo. Sì, non so perché mio figlio più grande sostiene il Giappone, l'altro il Portogallo, perché Cristiano Ronaldo ha ancora il suo fascino.
0: Beh, è una delle stelle cadenti, no? Delle stelle che
1: io dico con l'Olanda, come dark horse totale. Vado sull'Olanda.
0: Vai sull'Olanda.
4: Sì. Io per esempio, nel mio piccolo, il Marocco.
0: Marocco, ho già dato semifinale.
4: Però sai, non lo so.
0: Perché sei furbo mondiale. Tu perché organizzo il prossimo mondiale. Che furbo, Berinato.
4: Ecco perché.
0: Io dico invece squadra underdog outsider, che tanto in un mondiale c'è sempre la Norvegia, che ci ha preso a pallonate. Ha preso a pallonate in realtà, tutti, bella. Luigi.
3: Ma io, se devo dirtene una così per fare un giochino, underdog, la Francia, perché è la più forte. Però qui non è voler fare 0-0, è proprio che i mondiali hanno una quantità di variabili che non sono quelle dei, noi lo diciamo sempre, c'è una grande differenza fra lo sport, diciamo col girone all'italiana, che è quindi una ripetizione, una continuità di risultati, dove alla fine, nelle 38 partite, le differenze vengono fuori. E invece le competizioni come il mondiale in maniera particolare, perché di fatto non solo hai delle gare a eliminazione diretta, ma ce l'hai in 90 minuti. Ce l'hai in campo neutro, ce l'hai con delle variabili, potrebbe venire fuori un lato del tabellone molto più difficile rispetto all'altro. Quindi la quantità di variabili è infinita. Se mi chiedi la squadra più forte del mondo, per me è la Francia.
0: Sì, pure per me. Cioè, fossero 38 partite, vincerebbe con 15 punti.
3: Se fossero 38 partite, per me la Francia sarebbe favorita, con una serie outsider di altissimo livello, perché la Spagna, l'Inghilterra, il Portogallo, l'Olanda, il Brasile, l'Argentina sono tutte squadre che possono vincerlo. Il Marocco è sicuramente la squadra africana più interessante. A proposito del concetto di evangelizzazione, non soltanto per quanto riguarda l'America, guardavo l'altro giorno il fatto che siamo arrivati a 10 squadre africane, nel 1982 erano 2. Quindi ci sono indice 500, come diciamo in Procter & Gamble una vita fa, sono diventate 5 volte tanto, mentre le europee sono soltanto 2 in più rispetto al 1982. Quindi c'è bisogno, sai, che l'UEFA, che è la nostra federazione, perché in questo momento siamo in grande difficoltà noi, in altri momenti potranno essere altre nazioni in difficoltà, si faccia un po' sentire, perché secondo me c'è un po' di squilibrio.
0: Guarda, Marco Bellinazzo, pagina 9 del Sole 24 Ore di oggi, la pagina è questa, che il Sole
4: il dedica, calcio globale, Europa perde peso, tra l'altro andando
0: Europa
4: a fare
0: peso.
4: Fatto matematico, rispetto ai posti in più dell'allargamento del mondiale, l'Europa ha avuto il 18,7% in più, gli altri continenti dal 33% al 50% in più. Nel senso che spiego nell'articolo, che la rivoluzione globale del calcio che ha fatto Infantino si è basata su presupposti politici molto chiari, che riportano, all'inizio abbiamo ascoltato, no? Della sua amicizia con Trump, ma è un'amicizia che è nata nel primo mandato di Trump.
0: Certo.
4: E c'è molto, fatto un pezzo un po' complottistico, diciamo.
0: L'Europa perde peso non solo nel calcio, ecco. Questo.
4: Ma infatti il calcio ha sempre anticipato, come sai bene, come ho provato a raccontare in tutti questi anni, determinate evoluzioni finanziarie e geopolitiche. E c'è stata una scarsissima attenzione rispetto al fatto che le grandi autocrazie hanno messo le mani, come dico sempre, su quella che è la più grande esperienza prodotta dal genere umano, cioè il calcio, una piattaforma capace di condizionare l'umore e quindi il consenso di 7 miliardi di persone.
0: Eh sì, allora, già che siamo qui in chiusura di questa prima mezz'ora, Sole 24 Ore, dedicherai i mondiali?
4: Guarda, abbiamo un super dossier online soprattutto, in cui daremo i risultati, ma soprattutto cercheremo di accompagnare questi mondiali con tutto quello che è il racconto economico, geopolitico. Non saremo troppo noiosi, ma cercheremo di far capire tutto quello che c'è dietro, e per esempio perché i mondiali si fanno in America, e perché 200 squadre in Europa negli ultimi 5 anni sono state acquistate da proprietari, fondi americani.
0: E noi d'altra parte, dato che vogliamo molto bene per Luigi Pardi, invece ci siamo così inventati le reti unificate, quindi Michele Dalai e Pierluigi Pardo, broadcaster televisivi, Mondiale su DAZN.
5: Mondiale su DAZN con dentro tutta la copertura dalla mattina alla notte, fondamentalmente dalle 8:30 di mattina con Wake Up, Times Square nella notte, e le partite notturne, c'è tutto, c'è Pier come prima voce, c'è un racconto completo fatto anche da tutta una squadra giovane, molto giovane. DAZN è un'azienda giovane in questo, e che quindi affronta il mondiale con un entusiasmo clamoroso. Farlo con Radio 24, farlo con il Sole, per noi è una cosa molto bella e molto nuova, e sicuramente non saremo noiosi.
0: Ma il Trade Union è quello che non vedete qui sugli schermi, ma che sentite, è Pierluigi Pardo, che è uno e trino.
3: Sì, alle prese in questo momento con le presenze di Guillermo Ochoa nella storia, più un'altra serie di
0: è l'immortale
3: 354 cose che si preparano, come sempre, per poi dirne 12, perché insomma questo sì, lo sappiamo. Però la preparazione delle partite è sempre meravigliosa. Devo dire che la preparazione delle partite del mondiale, questo è il mio quarto mondiale da telecronista, è ancora più bella, perché ti dà una libertà di spaziare sugli inni nazionali, su delle situazioni anche politiche, su dei momenti.
4: Come
3: della
4: va
3: storia,
4: con Curaçao, Pier? Con Curaçao.
3: Ma con Curaçao al momento non va, perché chiaramente mi concentro. Faccio come calciatori, ragioniamo partita. Però, insomma, sai, Messico e Sudafrica, a parte che appunto è il remake dello storico match d'apertura del Mondiale 2010, e poi insomma, Messico-Sudafrica, basti parlare dell'Azteca, ovviamente, come stadio, e di quello che invece rappresentano i Bafana, che sono stati comunque parte del processo di crescita e di uscita del Sudafrica da un regime di apartheid assolutamente intollerabile. Non parleremo di questo ovviamente in telecronaca, però ogni tanto nella preparazione delle partite, soprattutto del mondiale, ci si perde, e se vai a pensare che stasera ascolteremo un Nkosi Sikelel' Afrika, che è l'inno non soltanto del Sudafrica ma anche di altri paesi come la Tanzania, la Zambia, Namibia, che sono paesi, Zimbabwe, che condividono la stessa anima, insomma è meraviglioso, preparare le partite è meraviglioso, poi riuscire a sintetizzare queste cose fra un fallo laterale e un calcio d'angolo magari un po' più complicato, ma
0: le vuvuzelas all'Azteca,
3: quella è l'unica cosa. Il mondiale 2010 è stato il mio mondiale preferito, perché fu un'esperienza umana. Poi ho avuto la fortuna di fare l'anno prima la Confederations, e il sorteggio che era stato a Cape Town, che non mandava neanche tanto, perché c'era un Milan Sampdoria che mi piaceva, gli perdevo un po' sorto il naso. Ho passato 5 tra i giorni più belli della mia vita per il sorteggio a Cape Town, che è una delle città più belle del mondo. No, l'esperienza del Sudafrica, adesso mi hanno mandato un po' di foto, fu una roba incredibile, fu un punto veramente di svolta e l'ennesima dimostrazione di come poi il calcio possa avere un valore politico nel senso più alto, proprio con la P maiuscola di
0: sempre di più e ora più che mai, Pier. Sempre di più e ora più che mai. Vabbè ragazzi, buon lavoro.
3: Forza, lo so.
0: Buon lavoro. Buon mondiale, grazie Michele, ci vediamo.

0: Vediamo in questi giorni molto spesso perché, perché sì, ci sentiamo con il podcast, la prima puntata del podcast
1: lunedì
0: Distinti e Popolari, ripeto il nome meraviglioso, Marco Verinazzo, keep in touch, tanto abitiamo nello stesso palazzo, Pierluigi Pardo è casa sua, e quindi buon mondiale a tutti, adesso ci fermiamo per la borsa, ma poi andiamo avanti perché vi devo parlare di altre cose.
2: Non telefono, non chiamo.
3: Ok, ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
4: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
3: Ecco, bravo mister.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
7: Grazie.
6: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
7: Faccio del mio meglio.
6: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
7: Aspetta.
6: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Let's go! Da MyoWorld delle migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta... Borse in diretta.
15: La BCE ha alzato i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra all'Iran rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023. La BCE ha anche tagliato le previsioni sulla crescita e alzato quelle sull'inflazione a fronte del prolungarsi della guerra. La crescita nel nuovo scenario di base euro attesa a 0,8% per il 2026, da 0,9% delle precedenti proiezioni. L'inflazione è stata alzata a 3% per quest'anno, da 2,6%. Per quanto riguarda le reazioni dei mercati, possiamo dare un'occhiata a Milano, che mantiene il segno più, con più 0,9% per il FTSE MIB, più 1,19% per il FTSE All Share. Per quanto riguarda Parigi, più 0,62%, Londra più 0,44%, Francoforte invece con il segno meno, a meno 0,34%, in attesa dell'apertura di Wall Street. I titoli principali a Milano, fra i positivi, Saipem più 3,9%, ST Microelectronics più 3,24%, Prysmian più 2,57%, fra i negativi di Asori meno 1,7%, Campari meno 0,9%, Stellantis meno 1,5%, ed è tutto.
1: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente?

0: L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.

Il basket è così, Wembanyama fa 0 su 2. Lui, grande tiratore di liberi. 2 su 2. Vuole il sorpasso e lo ottiene. Jalen Brown.

0: qui i New York Knicks da meno 29, battono i San Antonio Spurs. Knicks a una vittoria dal titolo.
1: No, vi giuro, la pelle d'oca, potete anche, non si vede con le telecamere, potrei fare un primo piano del mio braccio, ma solo a sentire, ve l'ho detto prima, no? La sindrome di Stendhal davanti a questa serie, a queste partite, tanto che la prossima volta che nasco voglio nascere Simone Sandri, che è a New York e che è collegato con noi in video. Ciao Simone!
2: Buon pomeriggio Carlo!
1: No, brividi veri, emozione vera per la partita che non si era vista mai prima di questa della notte scorsa, Simone.
2: Assolutamente, io seguo la NBA da 30 anni e questa è la partita più incredibile alla quale ho assistito. E non è un'esagerazione, è stata una partita incredibile sotto tutti i punti di vista, non ultimo il fatto che a fine primo tempo il Garden, che attendeva ovviamente questa partita da 27 anni, ha fischiato i Knicks che ritornavano negli spogliatoi sotto i 27. Sono andati sotto i 29. Era ovviamente una partita persa nel 99.9% delle volte, e poi è successo incredibile, è successo che si è aperto il cielo, gli dei del basket hanno deciso che questo è l'anno di New York, è successo che gli Spurs hanno fatto una serie di follie sia in attacco che in difesa, soprattutto in attacco, che l'unico giocatore veramente di esperienza degli Spurs ha fatto una delle giocate più assurde che io abbia mai visto nella mia vita nelle finali NBA, con sopra di uno recuperano palla a 11 secondi dalla fine, la devi tenere, devi aspettare che ti facciano fallo, e lui va a cercare una penetrazione assurda contro il giocatore più atletico di tutta la serie, probabilmente OG Anunoby, che ha fatto la stoppata. Poi è arrivato questo canestro totalmente senza senso di Anunoby, che è volato in cielo dopo l'errore di Brunson. E il Garden ieri era veramente una polveriera, qualcosa di... tu dici, ti vengono i brividi, a me solo a pensarci veramente mi torna anche a me la pelle d'oca per quello che ho visto ieri.
1: La pelle d'oca, a parte che Anunoby è il mio nuovo idolo assoluto, perché non puoi fare quel canestro e puoi avere quella faccia, solo per questo. Cioè lui, non puoi fare quella roba lì che New York City, la città più importante del mondo, sta aspettando dal 73, da Herman Rowe, da... Bill Bradley che è in tribuna, da quella gente lì, cioè torna in un flashback come su una macchina del tempo, torni al 73, cioè un altro mondo, un altro pianeta, fai quella roba lì e è come se, dicevo prima, stessi tornando alle 7 del mattino dopo aver comprato le brioche.
2: Bellissimo, perché poi non l'abbiamo notata dal campo, ovviamente l'espressione di Anunoby non l'ho vista, ma poi guardando i replay onestamente non ci credevo, mi è venuto addirittura il dubbio che pensasse che magari era dopo la sirena, ma no, è proprio così, perché è una delle, forse la forza di Anunoby, che veramente non si fa scalfire da nulla, anche la giocata che ha fatto prima a livello difensivo, è il giocatore che secondo me è l'MVP di queste finals in questo momento, è il giocatore più affidabile dei Knicks, è un atleta spaziale ed è un giocatore che ti dà sia in attacco che difesa, ti dà cose che ben pochi giocatori in NBA ti possono dare.
1: Ora stavo facendo due conti, domani a mezzanotte c'è Brasile-Marocco, c'è la partita più interessante di questi primi giorni dei mondiali, all'1:30 ora italiana c'è gara 5 a San Antonio, e quasi quasi mi voglio di fare il dritto.
2: Mi sembra che ci... Allora, da un punto di vista della logica, sabato sera i Knicks la chiudono a San Antonio, è veramente, gli Spurs sono sotto un treno, San Antonio sarà presa d'assalto da tifosi dei Knicks, ho già visto il secondary market, gli abbonati di San Antonio stanno già incominciando a mettere in vendita i biglietti, per cui mi aspetto veramente tanti tifosi dei Knicks a San Antonio, un po' alla stile di Cleveland, anche se è molto più lontano San Antonio rispetto a Cleveland. Non credo che nessuno, soprattutto in una squadra così giovane, pensi in quello spogliatoio di poterla farla girare questa sera, soprattutto quando uno poi vede come hai perso alcune partite. Una la perdi perché Wembanyama impazzisce e butta la palla sulla schiena a Castle, l'altro la perdi perché Fox impazzisce e decide di andare a fare un layup contro uno dei migliori difensori della Lega invece di tenere palla e finire la partita, per cui non so come possano pensare di vincere, anche se nello sport comunque siamo abituati a vedere cose incredibili come quelle che abbiamo visto ieri sera in Garden, però.
1: Per l'appunto. E nei prossimi giorni, ovviamente Simone, siamo solo all'inizio delle nostre chiacchierate, perché ovviamente cominciano i mondiali e poi soprattutto, come ho detto prima, immaginati, per ora lo immagino solo, magari tra poco diventerà realtà, nei primi giorni del mondiale americano, New York che torna ad essere la, la mecca del basket americano dopo il 73 e per la terza volta nella sua storia, beh, mi sembra la, la, la tempesta perfetta, naturalmente in senso positivo, può essere veramente il terremoto della, de, dello, dello sport biz, ecco. Simo, ci sentiamo, grazie, ti invidio molto.
2: Sono, sono d'accordo, ci sentiamo, a presto, ciao.
1: Ciao, ciao Simone Sandri, e in questo weekend, tanto per non farci mancare niente, c'è un altro evento, monumento dello sport mondiale, perché c'è la 24 ore di Le Mans tra pochissimo.
3: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
4: No, no, no, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
5: No, no, no, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
6: Tutti i convocati anche in TV.
5: Siamo anche in diretta video sul sito e app di Radio 24 e sul canale YouTube di Radio 24.
7: Non è poca cosa.
8: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
9: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
10: vi presenta Strade in diretta.
11: Bentrovati, nuovo aggiornamento sulla 9 lainate Como Chiasso in direzione della Svizzera per incidente, code tra l'innesto con la 8 e Uboldo. Sul tratto milanese della 4 incidente, code verso Torino tra Sesto San Giovanni e Cormano. Per lavori sul tratto Torino-Milano, code tra Pero e Viale Certosa. Restiamo sulla 4 lungo il tratto Milano-Venezia verso Venezia, veicolo in fiamme, code di circa 7 km tra Capriate e Bergamo. Per lavori si procede in coda sulla 10 Genova Ventimiglia in direzione Ventimiglia tra Spotorno e Finale. Prossimo appuntamento tra un'ora.

0: Endurance Race, le grandi corse.
1: Il vero colpo di scena, lasciatemelo dire, è che i vincitori della 24 ore di Le Mans 2025 sono eliminati da questa prima qualifica.
2: Sì, perché questa è la settimana santa dello sport e la settimana santa dell'endurance, perché c'è la gara con le maiuscole, la 24 ore di Le Mans, Sua Maestà. Roberto Lacorte, buongiorno.
3: Ciao Carlo, ciao a tutti i radioascoltatori.
2: Ciao Roberto, ti vedono i telespettatori di DAZN anche da oggi, quindi Endurance Race in debutto su DAZN. Jonathan Ferroni, buongiorno, ciao.
4: Ciao Carlo, ciao Roberto, buongiorno a tutti. Sì, questa settimana è quella per cui viviamo tutto l'anno.
2: Come sono andate le prove? Facciamo un recap e poi faccio la domanda delle domande a Roberto, che la corsa un pezzo di pista è sua. Come sono andate queste le prove, Jonathan, in questa settimana santa?
4: Allora, le prove, intanto noi abbiamo visto le prime prove che qualificavano per la Hyperpole, e quindi si sono portati via la prima posizione a turno, prima Aston, poi Cadillac, poi BMW. Alla fine ha avuto la meglio Hasburg con un bellissimo giro che ha fatto con l'Alpine. Gli unici che sono andati piano sono stati purtroppo la Ferrari e Peugeot era atteso, Ferrari non si sapeva, però diciamo io aspetterei un attimo a utilizzare toni catastrofici, perché la gialla, che non si è qualificata per l'Hyperpole, vorrà dire che partirà con qualche metro di svantaggio su una gara che dura circa 5.000-5.400 km più o meno, quindi diciamo che è ancora in lizza, ecco, non è finita qui, poi la gara è un altro discorso.
2: Roby, 51, 50, 83 sono gli ultimi tre numeri usciti sulla ruota di Le Mans, e sono tre numeri che riguardano le tre Ferrari. È chiaro che calare il poker è ai limiti dell'impossibile. Tu come vedi questa corsa?
3: Mi sembra che stiano facendo il possibile per non fargli fare il poker, per dare un pochino di speranza, ma non torno sugli stessi temi del BOP, no? Tant'è vero che questa settimana è importante perché si corre in pista la 24 ore Le Mans, ma si stanno scrivendo le pagine future dei regolamenti tecnici della 24 ore Le Mans, delle altre serie della Co, tra cui la prima bozza del disegno sulle Hypercar dal 2030 in poi, dove ci sono forti pressioni, reputo corrette, sull'annullamento, l'eliminazione del BOP e utilizzo di sistemi un po' più umani e diciamo sportivi, facciamo così. Quindi questo è molto importante questi giorni qua, nel paddock ci sarà un bel fermento tra tecnici, team owner e organizzatori. Poi per quanto riguarda la parte guidata, ti ricordo che la 24 ore Le Mans decide lei,
2: decide lei, vince,
3: decide due cose: chi arriva e chi vince, poi dietro se la possono giocare, ma lei lo sa già chi arriva e chi vince.
2: Quante volte sei arrivato tu al traguardo?
3: Dunque, su sei volte sono arrivato quattro volte.
2: Quattro. Finire questa corsa è una bella medaglia.
3: Sì, è una bella medaglia, però quando sei lì, ritirarti è veramente un boccone amaro. Però quindi ritornando alle Ferrari, nessuno si aspettava, parlavo con Amato anche stamattina, nessuno si aspettava una difficoltà del genere. Ricordiamoci che noi abbiamo delle carte in più, che sono la grande capacità di visione strategica delle 24 ore corse in pista, con tutte le variabili che ci sono. Come ha detto Jonathan, confermo quello che ha detto Jonathan, che insomma sono tanti chilometri da fare e sarà più faticoso. Però, ripeto, c'è una questione di rispetto della gara e variabili che sono in gioco.
2: Ecco, io ringrazio anche l'amico Giulio Masperi di Ferrari, ci ha passato questa battuta di Antonio Fuoco, peraltro compagno di squadra di Roberto in CTR Racing, ma soprattutto il pilota della numero 50 che ha vinto non l'anno scorso, l'anno prima.
5: Sì, ovviamente è sempre speciale essere qui a Le Mans per un weekend così, così importante, e soprattutto essere qui dopo le nostre tre vittorie consecutive, quindi

0: come sempre arriviamo qui Le Mans con un po' di pressione sulle nostre spalle, però penso che da parte nostra e anche da parte di tutta la squadra siamo ormai un po' abituati a questo tipo di pressioni. Il feeling onestamente da parte nostra sul bilancio della macchina in generale è abbastanza buono, sicuramente ci sono ancora delle piccole cose che dobbiamo migliorare in vista della gara, anche perché le temperature che ci aspettiamo durante la gara saranno un po' diverse rispetto a quelle che stiamo avendo in queste giornate di test, quindi dobbiamo anche lavorare in previsione di queste temperature e, come sempre, noi cercheremo di fare del nostro meglio. Ovviamente, come si può vedere, non partiamo da favoriti, però noi cerchiamo di fare del nostro meglio e daremo il massimo fino alla fine.
1: Così Antonio Fuoco. Jonathan, stamattina chiacchieravo con Dindo Capello, lui mi diceva favorita per me la Toyota, ha perso le ultime tre edizioni, in qualche dettaglio l'ha anche buttata via, Ferrari con delle difficoltà, Peugeot che proprio non riesce a funzionare, BMW che ha pure vinto Spa, ma quella rispetto a questa era una gara sprint, insomma Cadillac che sembra andare molto bene, il parco dei favoriti mi sembra questo qui.
2: Sì, diciamo Cadillac sembra quella che al momento ne ha di più, non soltanto sul giro secco, i piloti sono sembrati a loro agio in generale anche sugli stint un pochino più lunghi nelle prove. Per Toyota noi non riusciamo a capire quanto importante è questa gara per Toyota, perché noi viviamo in un mondo che gira intorno alla Ferrari, ma loro erano i dominatori di questa serie fino a che non è arrivata Ferrari, anzi il primo anno della Ferrari hanno vinto quasi tutte le gare doppiando tutti, per cui per loro essere in questa condizione in cui da tre anni non vincono è addirittura più forte la pressione su Toyota secondo me di quanto non sia su Ferrari.
1: Sì,
2: cioè, quanto diceva Antonio, dico solo una cosa: quelli forti come lui possono fare la differenza anche quando non sono davanti, perché lo possono fare stando attaccati ai primi, risparmiando gomme e benzina, che è difficile, è un po' come suonare il violino sul ponte di una nave in tempesta, ma lui e anche Giovi sono in grado di farlo.
1: Ecco Roberto, per chiudere, quindi quali sono le armi con le quali Ferrari può ribaltare il pronostico?
3: Ma come faccio a dare un contributo ulteriore alla definizione esatta strategica di Jonathan? Addirittura col mio sul ponte di una nave in burrasca.
1: Ponte di una Jonathan, nave in fiamme.
3: Meriti di stare al muretto della Ferrari. Allora, speriamo che veramente accada questo, e l'ho detto anche prima, c'è una visione strategica, c'è una capacità particolarmente forte anche dei piloti nel gestire la gara, quindi la Ferrari si deve mettere sotto questo piano nell'ambito della competizione. Se non dovesse vincere la Ferrari, ma che vinca la Cadillac, che si merita la vittoria per il sound, la macchina che tutti i piloti vorrebbero sentirsi addosso.
1: No? Bravo, ci uniamo, bravo, bravissimo, bravissimo. Se non vince la Ferrari, che vinca la Cadillac, che è la macchina più amata da tutti noi, che siamo dei vecchi golosi, no? Il rumore che fa quella macchina ci eccita fisicamente proprio.
3: Diciamo della Dallara, tra l'altro.
1: Sì, della telaio Dallara, naturalmente. Ragazzi, buona Le Mans, grazie Roby, alla prossima, alla prossima.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao Jonathan, tutti. Lascio gli ascoltatori del podcast al tuo racconto. Da domani alle 15 si vivrà questa gara. Oh, lì vedete, non so se la regia può inquadrarla, io spero di sì, la poltrona Cruciani, ecco, che è lì per un motivo, perché ho aperto, mi è venuta questa idea per i mondiali e oltre magari, quello è il posto riservato al pubblico pagante di tutti i convocati, quindi se volete venire a sedervi ad assistere a tutti i convocati dalla poltrona Cruciani, inviate una mail a tutticonvocati@radio24.it, pubblico pagante, perché non potete presentarvi a mani vuote se venite qui alle 2 del pomeriggio, questo sia chiaro. Molto bene, ci sentiamo domani, aggiorno la seduta, grazie Claudio Schiattoni in redazione, Paolo Valentino con lei in redazione, Carlo Salvatore regia radio e Daniele D'Aquila regia TV. Ciao.
4: Sono stanco, fammi andare a casa.
5: Mi siete divertiti però.
6: Saluti.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets, scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario: prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
5: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
10: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
9: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
10: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
9: Ecco qui.
10: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Il problema delle infiltrazioni dai tetti industriali.
13: Molti edifici industriali convivono per anni con infiltrazioni, dispersioni e continui interventi tampone che risolvono il problema solo parzialmente. Ma come si può intervenire in modo definitivo, trasformando una copertura in un sistema efficiente, sicuro e pronto per il futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
14: Spesso le aziende pensano di risolvere il problema delle infiltrazioni con i soliti metodi, che però non danno garanzia nel tempo. Con il metodo Elysium Regenera, invece, analizziamo l'attuale manto di copertura, individuiamo le criticità e proponiamo i nostri sistemi innovativi, che garantiscono impermeabilità nel tempo, maggior isolamento termico e l'integrazione dell'impianto fotovoltaico nel totale rispetto delle nuove norme antincendio. Il risultato finale è quello di un tetto integrato, efficiente e garantito.
13: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
15: Sono le 15 e un minuto.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: La BCE alza i tassi di interesse di 0,25, al ribasso le previsioni di crescita. Iran, raid incrociati nella notte, Trump, colpiremo ancora stasera. Il Papa a Gran Canaria, la dignità umana non ha passaporto. Di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. La banca

0: dei tre tassi di interesse di riferimento, dal 2 al 2,25% quello sui depositi presso la Banca Centrale. L'inflazione nella zona euro era scesa a gennaio all'1,7%, ma la guerra all'Iran del 28 febbraio ha cambiato tutto, con l'impennata dei beni energetici che ha riportato l'inflazione al 2,6% a marzo, 3% ad aprile e 3,2% a maggio. La BCE, spiega in un comunicato, ha rivisto al ribasso le stime di crescita in eurozona, più 0,8% quest'anno, più 1,2% nel 2027, e al rialzo quelle di inflazione al 3% medio quest'anno e al 2,3% nel 2027. L'incertezza resta però alta in Medio Oriente, spiega la BCE, con rischi di ulteriore peggioramento per entrambi i valori. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Gli Stati Uniti colpiranno stasera duramente l'Iran, lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth, ricordando che Marina Aeronautica e Difesa Antiaerea, insieme alla maggior parte delle capacità offensive di Teheran, sono ormai annientate. Per Trump, gli Stati Uniti prenderanno anche il controllo dell'isola di Karg e di altre infrastrutture petrolifere. Pier Silvio Berlusconi è stato protagonista di un violento incidente stradale ieri sera, tornando a casa dal suo ufficio di Cologno Monsese. Nonostante la forza dell'impatto, fortunatamente ne è uscito praticamente illeso, riportando solo lievi ferite. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, 65enne, che l'8 settembre del 2024 a Viareggio uccise, travolgendolo con la sua auto, il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nureddin Mezki, detto Said, un cittadino marocchino di 52 anni. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera, così il Papa dal porto dell'isola di Gran Canaria.
2: Non possiamo abituarci a contare i morti. La dignità umana non ha passaporto. Davanti a migranti e volontari, lo dice con forza il Papa nell'isola di Gran Canaria. La Chiesa non può ignorare queste acque né alcun luogo dove la fame, la sete, la violenza, la paura o l'esilio continuano a ferire la dignità umana, spiega Leone. Tutti sono chiamati ad un esame di coscienza. Le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo, quelle di transito, chiamate a proteggere e a non lasciare i deboli nelle mani di reti criminali.
3: Europa, che non può proclamare la dignità umana.
2: L'Europa che non può proclamare la dignità umana e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Prevost mette in guardia le donne vittime della tratta, dice: non c'è prezzo per il vostro corpo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 16.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
3: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: Ford Pro offre soluzioni di allestimento su misura? Quali sono i vantaggi? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
5: Per molti professionisti il veicolo commerciale è un vero e proprio strumento di lavoro, da modellare in base alle proprie esigenze. Per questo la versatilità per noi è uno dei pilastri fondamentali. Gli allestitori Ford Pro sono stati da noi certificati per operare secondo standard rigorosi e in piena integrazione con le caratteristiche tecniche dei nostri veicoli. Dalle versioni con cassone ribaltabili ai mezzi refrigerati per il trasporto di prodotti deperibili, ogni soluzione è progettata chiave in mano e pensata per integrarsi perfettamente con le caratteristiche tecniche dei nostri veicoli. Una proposta capillare e personalizzata progettata per accompagnare ogni tipo di attività.

0: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
1: Io prendevo furtivamente quelle chiavi e, con la scusa di un giro in bici in paese, aprivo il cancello, me lo richiudevo alle spalle e iniziavo a fare quello che adoravo: guidavo.
2: Perché io ero convintissimo che mio papà era fuori per lavoro e quindi io non sarei stato sgamato, ecco.
1: Storie di padri e madri che non si accorgono, in una puntata che si intitola Il segreto di mio figlio.
3: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

La puntata di oggi è una puntata che nella prima storia lo fa, diciamo, dolcemente, nella seconda storia lo fa in maniera un po' più decisa, come un pugno allo stomaco, ma lancia un monito a tutti i genitori, non che i genitori non lo sappiano, ovviamente, già lo sanno, soprattutto di recente, quando i social network e internet ha preso il sopravvento sulle nostre vite. Ma appunto sono storie che ci dicono che sappiamo molto di meno di quanto immaginiamo sui nostri figli, così come probabilmente i nostri genitori sapevano meno di quanto pensassero riguardo a noi, e quella cosa non è per forza un male. Lo diventa quando quel qualcosa che non conosciamo può essere dannoso per noi e per gli altri. Il primo racconto che ci manda il nostro ascoltatore Luca racconta di una cosa abbastanza innocente che però, insomma, agli occhi di un genitore può diventare rischiosa, ma non è tanto il fatto di creare dei pericoli a sé o agli altri guidando uno strumento come un muletto. Questo è il cuore della storia di Luca. Ma è più il fatto che, insomma, ogni tanto pensiamo di poterci fidare delle persone vicino a noi, così come dei nostri figli, e invece poi ogni tanto ci accorgiamo che non sempre è così. La seconda storia invece è una storia molto potente che qualche anno fa forse abbiamo già raccontato, ma era perfetta per questa puntata. È la storia di Sue Kebold, che era la madre di uno dei due ragazzi che ha sparato e poi si è suicidato nella scuola di Columbine nel 1999, che è stato forse il primo mass shooting, quello che viene definito così, in una scuola americana, che poi è dato là, ahimè, a moltissimi altri mass shooting di quel tipo. Ecco, Sue Kebold ci racconta che cosa vuol dire essere la madre di un ragazzo che un giorno è uscito di casa dicendole ciao e non è più tornato, perché ha ucciso 12 persone, 12 ragazzi, 12 compagni di scuola, un professore, e poi si è tolto la vita. La puntata si intitola Il segreto di mio figlio. Benvenuti.

0: Vivevo in un paesino di provincia, una frazione di 800 anime. Avevo 9-10 anni, in un'epoca in cui i bambini andavano ancora in giro in bicicletta da soli. A poche centinaia di metri da casa nostra c'era il capannone di mio padre, ma nessuno, a ben pensarci, nella mia famiglia, l'ha mai chiamato così. Per noi era semplicemente giù là. Quel capannone era il luogo dove mio papà, da artigiano, lavorava al piombo durante i primi anni della mia infanzia. Poi era diventato il deposito di strumenti e macchinari per il suo lavoro successivo, quello di giardiniere. Quando ancora lavorava al piombo, trasformando mattonelle in sottili profilati di questo materiale non particolarmente salubre da respirare, io quasi tutti i pomeriggi di ritorno da scuola e ogni giorno per tutte le mie lunghe estati, lo passavo a trovare. E lui, con il suo collega Memo, mi accoglieva sempre con il sorriso, facendomi entrare e osservare il suo lavoro. Ma per me il momento più elettrizzante era quando arrivava il camion da caricare e scaricare. Mio papà allora saliva sul muletto e io osservavo estasiato il grande camion e i bancali che il carrello elevatore tirava su e giù.
1: Quando ero piccolo dicevo che da grande avrei voluto fare l'autista del pullman, no? E tuttora uno dei miei ricordi più belli, uno dei miei giorni preferiti è ricordarmi quando il mio istruttore di guida, quando ho fatto la patente della macchina, sapendo questa cosa mi ha fatto guidare un pullman in un parcheggio. Quindi questo per dirti quanto io anelassi, no, la guida. Fin da bambino mi piacevano le ruspe, i camion, i pullman.
0: Ricordo che il primo muletto ad un certo punto aveva perso l'uso del freno e mio papà doveva fare qualche strana manovra con la retromarcia o qualcosa di simile per mantenerne il controllo e non finire addosso al camion quando doveva prendere i nuovi bancali, fino a che arrivò il nuovo muletto di un insolito color panna e violetto, bellissimo, elettrico. Mio papà, come già faceva col precedente, ogni tanto mi faceva salire con lui e fare qualche giro. Oppure mi osservava andare avanti e indietro nel cortile un paio di volte e poi parcheggiarlo dopo che il camion se n'era andato. Mio papà aveva una coppia delle chiavi di giù là che neanche lui sapeva di avere, ma io sì. Ed è proprio allora, in quel bellissimo periodo della mia vita durante le scuole elementari, che iniziò a balenarmi l'idea di servirmene per andare a guidare il muletto da solo.

0: In diverse occasioni, quando sapevo che il mio papà sarebbe stato via per la mattina, aveva iniziato a fare il giardiniere ma non ancora dismesso il vecchio lavoro, io prendevo furtivamente quelle chiavi e con la scusa di un bel giro in bici in paese, aprivo il cancello, me lo richiudevo alle spalle e iniziavo a fare quello che adoravo. Guidavo. Guidavo il muletto, mi sentivo un dio. Ero libero di andare avanti e indietro, uscivo ed entravo dal capannone alzando e abbassando i bancali vuoti che trovavo, sempre con attenzione, che ero bambino attento e giudizioso. Poi parcheggiavo, sistemavo tutto, richiudevo il cancello, tornavo a casa e rimettevo le chiavi al loro posto. Quel giorno mi venne l'idea di coinvolgere in questo gioco un amico del paese, un amico che tra l'altro non ho mai capito bene perché non era particolarmente ben visto dai miei genitori. Gli chiesi di accompagnarmi al capannone e nella meraviglia che si dipingeva sui suoi occhi gli raccontai cosa avremmo fatto di lì a poco. E quindi solita prassi, chiavi, lucchetto, cancello, portone e via. Il paradiso dei muletti. Dissi al mio amico che sarei stato io e solo io a guidare. Era un bambino accorto e responsabile, io, ma che lui sarebbe potuto salire con me sul sedile. Via, avanti e indietro, sul bancale, giù il bancale. A un certo punto, non ricordo per quale motivo, scesi dal muletto. Forse per spostare qualcosa, ma non prima di aver messo il freno a mano, che ero un bambino attento, io. E fu in quel momento, in quel preciso istante, che la vidi. La Ford Escort Ghia grigia di mio papà. Ricordo la sensazione di farmela addosso nel vero senso della parola che mi pervase. Cominciai a guardarmi in giro in cerca di una soluzione, ma tutto quello che vidi fu il mio amico da solo sul muletto che mi guardava ridendo. Mio papà si accostò al cancello, lo aprì e non mi chiese niente. Mi diede l'unico calcio nel sedere della sua vita, dicendomi: pensavo di potermi fidare di te. Quelle parole, manco a dirlo, mi fecero molto più male del calcio in culo e mi rimasero dentro per molto tempo, tanto che ancora oggi ne ricordo i particolari.
1: In quel momento io ricordo esattamente dove ero, sul cancello, in questo calcio e le pochissime parole. Mio papà è sempre stato una persona di poche parole, che mi disse: pensavo di potermi fidare di te. Questa roba mi ha colpito nel segno, perché chiaramente voleva dire in quel momento aver perso la sua fiducia, no? Era un po' l'esempio da seguire, eccetera. Io avevo perso, insomma, la credibilità e tutta la sua stima, no? E quindi in quel momento lì mi è rimasto impresso, tant'è che appunto ancora adesso mi ricordo esattamente le sue parole.
0: Non ricordo invece quali fossero state le conseguenze del mio gesto. Ho solo memoria dello stupore di mio papà quando gli feci vedere la coppia delle chiavi che usavo. Però in qualche modo l'episodio venne superato e qualche tempo dopo ero intento a fare manovra con la sua auto in cortile. Questa volta era una pratica che mi aveva permesso di fare e forse avevo anche qualche anno in più. Ma non appena sentii il retro dell'auto toccare qualcosa sul finire della retromarcia, corsi giù là per raccontare a mio papà che avevo rotto il fanale della sua Escort, finito contro il tavolino del garage. Lui, forse orgoglioso della mia confessione sincera, mi disse che non era niente di grave. E io tornai a casa, felice e sollevato.

0: Sono Shirley and Company che cantano Shame, Shame, Shame, che probabilmente è la parte di vergogna che ha provato Luca quando ha visto l'auto di suo padre arrivare vicino a giù là. Pronto? Ciao Luca, buongiorno.
1: Ciao Matteo.
0: Come
1: Ciao.
0: Stai?
1: Bene, grazie, spero anche tu.
0: Grazie, molto bene, grazie per essere ritornato qui da noi, averci mandato un'altra storia. Sono sempre molto molto interessanti e molto hanno una lettura molto interessante sulla realtà, le tue storie. Luca, la prima domanda che ti faccio è un po' delicata, ma il tuo babbo è ancora vivo, è ancora con noi?
1: Sì, ancora.
0: E come sta?
1: Bene, bene, acciacchi dell'età, ma... sta bene.
0: Lo sa che ci ha mandato questa storia? Lo sa addirittura, cioè, o meglio, sa che questa storia per te è stata una cosa, un pezzo importante della tua vita, quel suo pensavo di potermi fidare di te? Ne avete mai parlato?
1: Ma no, no, non sa nulla, né della storia, magari gliela farò ascoltare, e né di questa cosa che è rimasta poi nella mia vita. Certo, non è che è stata una cosa a cui ho pensato tutti i giorni della mia vita, però in effetti è stata una cosa che ritorna ogni tanto, che perlomeno è rimasta nella mia testa. Ecco.
0: È tornato poi a fidarsi di te?
1: Sì, ma praticamente quasi subito, dopo, come ho scritto anche nella storia, ho ricominciato a guidare le sue macchine, le sue cose, quindi sì, deve aver visto che ci sono, tu parlavi prima di vergogna, più che altro io ero terrorizzato, avrà visto che insomma c'ero rimasto e avevo capito l'errore, insomma.
0: Comunque mi rendo conto che guidare il muletto sia una cosa di un fascino incredibile.
1: Ah, fantastico, 8 anni è incredibile, anche adesso devo dirti, non so, però presumo.
0: L'hai fatto ancora?
1: No, quando sono, fino a che ero insomma bambino, poi basta.
0: Guarda, invece ho avuto la fortuna di un anno fa mi trovavo ad Alba per un lavoro e ho incontrato Valerio Berruti, che è questo artista straordinario che fa questi bimbi, fa queste piccole statue di bambini o disegni, e insomma ci siamo incontrati, siamo conosciuti, lui mi ha portato nel suo grande capannone, tra l'altro, dove fa le sue opere, dove sta preparando le statue, gli oggetti per Palazzo Reale di Milano, e la prima cosa che ho visto non sono state le sue opere, ma è stato un muletto bellissimo. Lui mi ha detto: "Toto, sali, guidalo". E io mi ricordo ancora quella sera in cui a 49 anni ho guidato per la prima volta il mio muletto. Devo a Valerio Berruti davvero il ricordo di quella notte di maggio dell'anno scorso. Luca, toglimi una curiosità, ma per quale motivo invece ai tuoi genitori, a tuo papà e tua mamma, non piaceva quel tuo amico?
1: Ma questo non l'ho mai ben capito neanch'io. Era un bambino che magari faceva le sue classiche maracchere. Era un bambino modello, se possiamo dire, no? Andava bene a scuola, educato. Lui non andava bene a scuola, ogni tanto si faceva sgridare dai maestri, così, quindi evidentemente era una brutta compagnia dei 7-8 anni, insomma.
0: Senti, ogni volta che ci sentiamo, questa mi pare sia la terza, io ci tengo sempre a chiederti se mi racconti di nuovo che tipo di scuola è quella in cui tu insegni, che è una scuola elementare molto particolare, no?
1: Devo scrivere una storia sulla scuola.
0: Bravo, bravo, ti prego. Sì, sì, sì.
1: Sì, sì, no, è una scuola abbastanza particolare, perché è una scuola pubblica dove però ci inseriamo siamo inseriti ormai 9 anni fa con un progetto in collaborazione con la Bicocca, dove abbiamo cercato di mettere insieme
0: la Bicocca è l'università della Bicocca, lo dico per chi magari non è da queste parti e non la conosce,
1: e dove mettiamo un po' insieme un po' le tante pratiche pedagogico-didattiche che dalla fine dell'Ottocento in poi insomma guidano un po' lo studio della pedagogia, quindi i bambini imparano lavorando in gruppo, non abbiamo le materie, non hanno i voti, stiamo molto spesso all'aperto, andiamo nei boschi,
0: e insomma, funziona
1: una serie di cosine. Funziona, sì, funziona.
0: Senti, ma mi domando sempre quando sento esperienze come queste, ma per riuscire a portare avanti una cosa di questo tipo qua, non ci sono delle, come dire, burocrazie, il ministero che si mette di traverso?
1: Allora, ci sono delle zone d'ombra, a proposito di un tuo vecchio programma, dove noi ci inseriamo.
0: Infilate, perfetto, chiarissimo. È proprio il metodo all'italiana, cioè quando diciamo non ti guardano, riesci a infilarti e a fare le cose, a realizzare le cose.
1: Sì, poi in realtà è tutto alla luce del sole, nel senso che...
0: No, lo immagino, certo.
1: Abbiamo l'approvazione anche del ministro dell'epoca, quando abbiamo presentato il progetto, aveva dato il suo benestare nell'autonomia scolastica, nel senso che le scuole poi si organizzano un po' come vogliono, e noi abbiamo avuto l'approvazione del ministro, ma non solo, cioè chiaramente degli organi competenti nella scuola.
0: Senti, se qualcuno fosse curioso, perché sono sicuro che c'è qualche genitore curioso, mi dici come si chiama la scuola, così se la vanno a cercare?
1: La scuola è la 4 novembre di Varese, però ci trovano ancora più facilmente su Instagram, alla pagina I maestri di una scuola Varese, tutto attaccato.
0: I maestri di una scuola Varese. Grazie mille Luca, alla prossima. Ciao.
1: Grazie a te.
0: Ciao,
1: grazie mille, ciao. Ciao a tutti.

0: Si intitola Little Secret, questo brano di Child Care, in una puntata che si intitola Il segreto del mio figlio. Le borse in diretta, poi torniamo a raccontare un'altra bellissima storia che ha a che fare con un segreto molto molto importante.
1: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Le borse europee hanno registrato una frenata non appena il presidente americano Trump ha annunciato colpiremo l'Iran molto duramente questa notte, prenderemo l'isola Kharg. Parole arrivate proprio mentre gli operatori stavano valutando la decisione della BCE di alzare i tassi di 25 punti base anche in base alle nuove stime diffuse sull'economia e sull'inflazione, la prima vista in discesa, l'inflazione in salita. Francoforte scivolata in negativo, meno 0,19, Parigi e Madrid salgono dello 0,5, Amsterdam dello 0,7, Milano ha quasi dimezzato i guadagni registrando un più 0,8. I futures americani comunque rimangono positivi preannunciando un avvio al rialzo per Wall Street. La febbre del l'intelligenza artificiale continua a sostenere Piazza Affari, stima che l'Electronics più 3,9, Prismian più 3%, hanno invece bruscamente rallentato le banche. L'euro si è portato 1,529 sul dollaro ed è tutto.
18: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da quattro secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
3: Matteo Caccia racconta.
4: Dopo la storia del segreto di Luca, ora andiamo in una scuola diventata maledettamente famosa per una sparatoria perpetrata da due studenti che hanno ucciso compagni e insegnanti. Sto parlando della scuola americana di Columbine, ma la storia che ascoltiamo per una volta non è dei sopravvissuti o dei parenti delle vittime, è quella della mamma di uno dei due ragazzi che hanno sparato. Si chiama Sue Klebold. L'ultima volta che ho udito la voce di mio figlio è stato quando è uscito di casa per andare a scuola. Gridò una parola nell'oscurità. Ciao! Era il 20 aprile 1999. Più tardi, quella mattina, presso la Columbine High School, mio figlio Dylan e il suo amico Eric uccisero 12 studenti e un professore e ferirono più di 20 persone prima di togliersi la vita.
5: School violence erupted again today, suddenly and with a vengeance. Columbine High in Littleton, Colorado, it has been a horror.
6: In 1999, two high school students went on a deadly rampage, and the images seared themselves into the nation's collective memory.
7: One of the worst school shootings ever, 15 dead bodies still being identified.
4: Ma l'enormità della tragedia non può essere misurata solo dal numero di morti o feriti che ci furono. Non c'è modo di quantificare il danno psicologico di quelli che erano nella scuola o che parteciparono agli aiuti o ai lavori di riordino. Non c'è modo di stabilire la magnitudine di una strage come Columbine, specialmente quando questa può essere un modello per altri individui che vogliono commettere altre atrocità. Columbine fu un maremoto e quando questo si abbatté ci vollero anni per la comunità e per la società per comprendere l'impatto. Mi ci sono voluti molti anni per provare ad accettare l'eredità di mio figlio. La condotta violenta che ha determinato la fine della sua vita mi ha mostrato che era una persona molto diversa da quella che conoscevo. In seguito le persone mi chiedevano: come hai potuto non accorgerti? Che razza di madre sei? Continuo anche io, ancora adesso, a chiedermi le stesse cose. Prima della strage pensavo di essere una buona madre. Aiutare i miei figli ad essere buoni, sani, adulti responsabili era il ruolo più importante della mia vita. Ma la tragedia mi ha convinto che come genitore ho fallito. Per anni, dopo la tragedia, ho setacciato i ricordi per cercare di capire esattamente dove avessi fallito. Quello che posso fare è condividere ciò che ho imparato. Quando parlo a persone che non mi conoscevano prima della strage, incontro tre tipi di difficoltà. Primo, non so mai se ci sono persone che hanno perso dei cari per quello che ha fatto mio figlio. Così, prima di tutto e con tutto il mio cuore, chiedo scusa se mio figlio ha causato dolore a qualcuno di voi. La seconda difficoltà che incontro è che devo chiedere comprensione e perfino compassione quando parlo della morte di mio figlio per suicidio. Cerco solo di capire come il suo istinto suicidio sia sfociato in omicidio. Dopo aver letto molto e parlato con esperti, sono giunta alla conclusione che la sua partecipazione alla sparatoria provenisse non dal desiderio di uccidere, ma dal desiderio di morire. La terza difficoltà che incontro quando parlo dell'omicidio o suicidio di mio figlio è che parlo di malattia mentale o salute mentale, perché è più concreto. E allo stesso tempo parlo di violenza. L'ultima cosa che voglio è di continuare ad aumentare l'equivoco che già esiste riguardo le malattie mentali. Solo una piccola percentuale di quelli che soffrono di malattie mentali è violenta verso altre persone. ma di quelli che muoiono per suicidio si stima che circa dal 75 e forse più del 90% soffre di un qualche tipo di malattia mentale diagnosticabile. Io voglio capire cosa passava nella mente di Dylan prima della sua morte. E così ho cercato risposte in altri sopravvissuti a tentativi di suicidio.

0: Una delle conversazioni più utili che ho fatto è stata con un collega che mi ha sentito parlare con qualcuno nel mio angolo d'ufficio. Lei mi ha sentito dire che Dylan non poteva avermi amato se ha fatto una cosa così orribile. Più tardi, quando mi trovò da sola, si scusò per aver ascoltato quella conversazione, ma mi disse che mi sbagliavo. Mi disse che quando lei era una giovane madre single con 3 bambini piccoli, cadde in grave depressione e fu ospedalizzata per la sua protezione. In quei momenti lei era certa che i suoi figli sarebbero stati sicuramente meglio senza di lei. Così fece un piano per togliersi la vita. Mi assicurò che l'amore di una madre è il legame più forte della terra e che amava i suoi figli più di ogni altra cosa al mondo, ma a causa della sua malattia era sicura che sarebbero stati meglio senza di lei. Ma la morte di mio figlio non fu solamente un suicidio. Ha comportato un omicidio di massa. Io volevo capire come i suoi intenti suicidi siano diventati omicidi. Probabilmente aveva una depressione in corso. Lui aveva una personalità perfezionista, autosufficiente, e questo lo rendeva meno incline a chiedere aiuto ad altri. Aveva vissuto eventi scatenanti a scuola che lo avevano lasciato svilito, umiliato e arrabbiato. E aveva un'amicizia complicata con un ragazzo con cui divideva la stessa rabbia e la stessa alienazione. E in aggiunta a questo periodo della sua vita di estrema vulnerabilità e fragilità, Dylan aveva trovato accesso alle armi anche se noi non ne abbiamo mai possedute in casa. È stato spaventosamente facile per un ragazzo di 17 anni acquistare armi, legalmente o illegalmente, senza il mio permesso o conoscenza. E comunque, 18 anni e molte altre stragi scolastiche dopo, oggi è ancora spaventosamente facile. Quello che Dylan fece quel giorno ha spezzato il mio cuore. E come spesso fanno i traumi, ha avuto conseguenze sul mio corpo e sulla mia mente. 2 anni dopo la strage ho avuto un tumore al seno e 2 anni dopo ho iniziato ad avere problemi di salute mentale.
1: Every time someone asks me, how could you not have known?
0: Ogni volta che qualcuno mi domanda come hai fatto a non accorgerti, è come un pugno allo stomaco. Comporta un'accusa e va ad alimentare il mio senso di colpa che, per quanta terapia io possa ricevere, non riuscirò mai a sradicare del tutto. Ma ecco qualcosa che ho imparato. Se l'amore fosse sufficiente a fermare qualcuno con intenti suicidi, dal farsi del male, i suicidi non accadrebbero quasi mai. Ma l'amore non è abbastanza, il suicidio prevale. Io so che dovrò vivere con questa tragedia, con tutte queste tragedie per il resto della mia vita. Io so che nella mente di molti quello che ho perso non è paragonabile a quello perso dalle altre famiglie. Lo so che la mia lotta non rende le loro più facili. Alla fine però quello che so si riduce a questo. La tragedia è che anche il più attento e responsabile di noi potrebbe non essere in grado di aiutare, ma non dobbiamo mai smettere di provare a conoscere l'ignoto.

0: Lui è Marilyn Manson, che canta Nobodies, che è un brano ricordato come risposta alle accuse che Manson ricevette dopo la strage. Manson definì il disco una dichiarazione di guerra ai media e all'establishment conservatore americano, perché, se vi ricordate bene, durante la strage del 99 alla Columbine School, qualcuno disse che i versi, le canzoni di Marilyn Manson potevano avere aizzato i due ragazzi che hanno ucciso e poi si sono uccisi. Mentre la storia che abbiamo raccontato arriva dalla voce diretta di Sue Klebold, che è la madre di uno dei due attentatori della Columbine. Si intitola My Son Was a Columbine Shooter, cioè mio figlio è stato uno degli attentatori della Columbine. Questa è la mia storia. Lei oggi continua a parlare e a difendere il diritto di chi ha problemi di salute mentale a difendersi e a lottare contro il desiderio suicida. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast L'Isola di Ferro. Vi ricordo che è uscito il video podcast Eco, quello che rimane, in cui ogni settimana racconto l'eredità lasciata da un personaggio scomparso attraverso le storie e un ospite che mi racconta la sua storia. Lo potete ascoltare e vedere sulla app di Radio 24, su 24 ore podcast, sul canale YouTube di Sky e su tutte le piattaforme principali. È una coproduzione Radio 24 e Sky.
1: Strade in diretta.
2: Nuovo aggiornamento a causa di un mezzo in fiamme, code sulla 4 Torino-Milano tra Rossud e la barriera della Ghisolfa in direzione Milano. Sempre in questa direzione a causa di lavori, code tra Pero e Viale Certosa. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 a causa di un incidente, code in direzione Venezia tra l'innesto con la 28 e Cessalto. Per incendio si verificano code sulla 13 Bologna-Padova verso Bologna tra Rovigo e Occhiobello. Sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa e Firenze Sud, code per un veicolo in avaria in direzione Milano. È invece un cantiere a provocare code sulla 21 Torino-Piacenza in direzione Torino tra Casteggio e Voghera. Ci risentiamo tra un'ora.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Franca Serra e Luciano Ciavatti avevano scommesso tutto sull'Isola delle Rose. Si sarebbero occupati del bar, della posta e più in generale dell'aspetto commerciale dell'isola. Sull'isola si avvertiva quell'idea di tranquillità e di libertà. I primi turisti erano davvero ospiti e a loro veniva offerto da bere, mettendoli il più possibile a proprio agio, perché entrambi desideravano davvero che tornassero. Ovviamente tutto si infrange con la fine del sogno di Giorgio Rosa e giunge al termine anche la nostra storia seriale. Con quest'ultima puntata ascoltiamo oggi l'ultima parte dell'Isola di Ferro, una produzione originale di Audio Tales che, con la voce di Giovanni Savarese, ci ha tenuto compagnia per queste due settimane. Ascoltiamo gli ultimi commenti su questa incredibile avventura durata solo 55 giorni. State con noi.
3: Col senno del poi posso dire che, le dico, non avrei resistito forse tanto, però mi immagino una vita bella, una vita tranquilla, una vita dove forse tornando a Rimini non mi sarei più trovata bene, perché lì c'era veramente la pace, lì era un altro modo di vivere, un altro modo. Addirittura a Rimini, se leggo un libro il giorno dopo magari me lo dimentico. Lì io leggevo dei libri in continuazione nel mio tempo libero e mi rimanevano impressi perché avevo la mente lì, era tutto bello, tutto sgombero, non c'era rumore, non c'era niente, c'eravamo noi e basta, il mare. Al di fuori va bene, che dopo la vita ti riserva altre cose bellissime, quindi però come mia vita personale penso che quello sia stato il momento più bello, il momento che mi sono sentita veramente bene.
4: L'isola è in pezzi, in fondo al mare. Non c'è che da andare avanti, tornare alla propria vita prima di quell'avventura. Rudi Neumann, l'ambasciatore tedesco, si getta anima e corpo nella sua attività di albergatore sulla costiera, fino al 1980, quando torna a Monaco di Baviera e apre un golf club. L'ingegner Rosa, da parte sua, non è un uomo da rimanere, come si dice, a piangere sul latte versato. È invece un uomo del fare e torna alla vita di sempre. La Repubblica dell'Isola delle Rose dura solo 55 giorni. Di quei giorni, di quel sogno infranto, Giorgio Rosa non parlerà più per oltre 40 anni. Giuseppe Musilli.
5: Da quel momento dal giorno dell'ispezione l'ingegner Rosa mette una pietra su questa storia e non ne parla più. E per cui questa storia è rimasta sepolta nell'immaginario collettivo rimignese, romagnolo e di qualche italiano per anni, perché nessuno poteva parlarne, perché Francaserra aveva una verità parziale su quello che era successo quei 50 giorni, ma nessuno conosceva come era nata la storia, come si era sviluppata, dove era stata dichiarata l'indipendenza, cioè tutte le vicende, l'unico depositario di tutta la verità sull'isola era Giorgio Rosa.
4: L'ingegnere quindi non ne parla più, finché proprio Musilli lo cerca, gli telefona. Lorenzo Rosa.
6: Ciclicamente la storia è sempre venuta fuori, Carlino di Rimini o bolognese, insomma, a seconda delle cronache, tutte le estate non sanno cosa dire. E allora ogni tanto un giornalista che voleva fare un'intervista capitava anche dalla Svizzera, dall'estero, quindi c'è sempre stato un po' di interesse. Poi vennero per un'intervista, che uno non sa mai che tipo di intervista ci sarà, perché una volta arrivava un intervistatore col fotografo, l'operatore, eccetera. Oggi è tutto molto più semplice. E quindi, meno male, ne ha parlato, sollecitato ne parlava, ovvio non era il suo tema preferito. Poi sono venuti, perché erano in quattro, infatti i moschettieri li chiamava, Beppe Musilli e altri tre, perché i moschettieri erano tre, ma in fondo erano quattro. Quindi la simpatia di tutti loro sicuramente lo hanno abbastanza coinvolto e... forse era anche il momento di riparlarne, era riuscito a digerire un grosso magone, diciamo.
4: Nel 2009 Musilli e il collettivo Cinematica di Rimini realizzano il film documentario da cui abbiamo tratto alcuni spezzoni, che finalmente riporta a galla la vicenda.
6: Quello che ha sdoganato veramente la storia è stato Walter Veltroni, che incuriosito, navigando in internet, ha visto il documentario e ha chiamato noi, ho parlato io poi perché mio papà sentiva poco e quindi non rispondeva più al telefono, perché sennò diceva capiva fischi per fiasco, e venne a Bologna a conoscerlo e da lì ha fatto un libro, L'isola e le rose. E così scherzando io devo aver detto: beh, si potrebbe fare un film, poi dopo se il romanzo andrà bene eccetera. E lui disse sì sì, e siccome poi io l'ho saputo dopo, lui è molto conosciuto e molto apprezzato nel mondo dello spettacolo, e ne ha parlato, si vede, e Sidney Sibilia assieme a Matteo Rovere, che poi sono due bravissimi registi, ognuno fa degli splendidi film, però sono come due soci, amici e soci. È venuto Sidney Sibilia assieme a Walter Veltroni a fare delle chiacchiere col papà e poi ha deciso che era una storia che avrebbe romanzato. Io stesso ho detto a tenerlo un po' allegra, perché se è una storia tragica, per cui dopo uno, se non è proprio un patito del tema, si annoia e si intristisce. E devo dire che il film, nella parte diciamo politica finale, ecco lì, è molto aderente a quello che è successo, perché gli americani non hanno voluto il precedente di qualcuno che prende su e fa una cosa sua libera, e hanno detto non deve esistere.
4: Giorgio Rosa muore a 92 anni, è il 2 marzo del 2017. Viene sepolto nel cimitero della Certosa, nella sua Bologna, proprio come aveva progettato.
7: Tra 200 anni nessuno si ricorderà più di Giorgio Rosa, assolutamente. Anche se su tutte le mie proprietà ho fatto scrivere in greco «Kai Todeg Orgurodu», anche questo di Giorgio Rosa, perché così faceva Fucinide. Io vengo dal classico e tutte le mie case, tutte le mie proprietà recano la sigla in marmo «Kai Todeg Orgurodu». E così un po' pazzo è sempre stato Giorgio Rosa, se no poi non avrebbe fatto l'isola.

Si intitola Child Song, questo brano di Tom Rush. Chiudiamo qui questa puntata. Domani sarà con noi Giovanni Savarese per chiudere l'esperienza dedicata al suo podcast L'Isola di Ferro. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate a scriverci. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. L'interesse dei giovani per i brand cinesi, ma anche il rallentamento dell'elettrico a Pechino e la revisione dei target delle emissioni negli Stati Uniti. Questi alcuni degli argomenti che affronteremo nel corso della nostra serata. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55 circa, non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
9: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.
10: Adoro saltare da una pecca all'altra.
11: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
12: Spedisco 1000 pack una alla volta.
11: Io do la password delle caselle a tutti.
13: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG

0: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it
3: in collaborazione con
4: Accenture, insieme per reinventare.
5: Credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì. Il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? È un po' più verticale.
6: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
7: In onda ogni domenica alle 6.30.
6: E in podcast con qualche contenuto in più.
7: Tante voci diverse, quindi.
6: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
7: E due che non cambiano mai.
6: Le nostre.
2: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30. Su Radio 24.
8: Il segnale orario vi è offerto da
9: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
10: Sono le 16.
11: GR 24, il sole 24 ore.

0: Meloni alla Camera: per l'Ucraina serve un mediatore autorevole. NATO: l'Italia porta la spesa al 2,8%. Iran, raid incrociati nella notte. Trump: colpiremo ancora. La BCE alza i tassi di interesse, a ribasso le previsioni di crescita. Via libera dunque dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo della settimana prossima. Sentiamo.
1: Procedere a tentoni, con formati variabili, non adeguatamente rappresentativi, produce solo frammentazione, confusione, debolezza.
2: Nessun formato è legittimato a parlare a nome dell'intera Europa per negoziare con la Russia. Serve una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri. È la proposta che la Premier Meloni, ancora irritata per via dell'esclusione dal cosiddetto formato E3, Starmer, Merz e Macron, porterà al prossimo Consiglio europeo. Il sostegno all'Ucraina, ribadisce la Premier, resta pieno e convinto, ma nessun percorso prioritario per l'ingresso nella UE. Meloni ammette difficili rapporti con Trump, ma rivendica la priorità dell'Alleanza Atlantica, e su Israele dice non va isolata, ma sì a sanzioni mirate contro i coloni e contro Ben-Gvir. Sul fronte interno la fonda Evanna Ciani: noi lavoriamo per l'interesse nazionale, mentre voi per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme alle opposizioni.
3: E quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra.
2: Critiche dalle opposizioni: avete fallito, dice la segretaria del PD Schlein, e oggi chiedete con grande ipocrisia all'Europa di essere più forte quando avete lavorato sempre per indebolirla. Ricciardi, 5 Stelle.
4: Quello che non perdoneremo mai a questo governo è aver introiettato la logica di guerra nelle generazioni giovani.
2: Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Gli Stati Uniti colpiranno stasera ancora duramente l'Iran, lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Per Trump gli Stati Uniti prenderanno anche il controllo, presto o tardi, dell'isola di Karg e delle altre infrastrutture petrolifere iraniane. Il comitato direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base, dal 2 al 2,25. Si tratta del primo aumento dopo un anno di tassi fermi. È stata una decisione unanime, ha detto la presidente Christine Lagarde.
5: The decision that we took today to raise by 25
0: Abbiamo preso questa decisione per

0: centrodestro di Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati. Nei prossimi mesi in Belgio non si dovrà per forza tenere le mani sul volante durante la guida. Le autorità locali hanno infatti approvato l'utilizzo del programma di guida autonoma dell'auto Tesla. Sentiamo.
1: Ciclisti a destra, canali a sinistra e al centro della carreggiata un'auto guidata senza mani. Le autorità del Belgio hanno approvato l'installazione sulle Tesla del full self driving, ovvero la guida autonoma completa, che permette di affrontare sterzate, accelerazioni, frenate e svolte senza impugnare il volante. Il software funziona grazie a una decina di videocamere dentro e fuori l'abitacolo e potrà essere integrato sulle vetture già in circolazione, pagando 99 euro al mese. Un nuovo modello di business per la società di Elon Musk che, oltre a vendere l'hardware, l'automobile commercializza sempre di più software in abbonamento. Nonostante il nome, in ogni caso per le strade del Belgio non si vedranno automobili senza conducente. Il guidatore ha, infatti, sempre l'obbligo di sedersi al suo posto e supervisionare il tragitto. La nuova tecnologia ha ottenuto l'approvazione dopo test operativi in cui sono stati percorsi più di 1.600.000 km, con prove anche nel traffico di Parigi e Roma. Il Belgio non è stato il primo stato europeo a concedere il via libera. Negli ultimi mesi hanno aperta la guida senza mani anche ai Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto, ora nessun luogo è lontano.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
4: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
5: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
6: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
7: Trump e lo sport, tra calcio e ring. Trump e la politica estera, tra diplomazia e ring. Benvenuti a una nuova puntata.
8: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
9: This stadium in Philadelphia will host FIFA World Cup matches.
10: Explosions have been heard in parts of Iran.
11: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah.
12: Crowds gathered for a second night of protests in parts of Belfast.
13: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
7: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia e da parte di tutto il team. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Canizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare le ultime 24 ore di intensa attualità internazionale?

Ale, voi già pronti a commentarle? 349-238-6666, poi sui social, lo sapete, X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Tra pochi istanti saranno le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano, saranno le 10.09 in punto del mattino a Washington, Casa Bianca, dove tutto è pronto per gli incontri di MMA. Look, if you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, that you captured. E così, mentre registriamo la seconda notte di scontri, di disordini a Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord, con una capitale ancora a fuoco, abbiamo un Donald Trump che promette fuoco e fiamme. Il pugile Donald Trump, verrebbe da dire, capace di parlare ma soprattutto di colpire duro. Lo ha fatto la notte scorsa sull'Iran, ha promesso che lo farà ancora più duramente sull'Iran stesso. Un Iran colpevole di prendersi troppo tempo nei colloqui e nei negoziati. Donald Trump, che ama sì il pugilato, ama lo sport, ma soprattutto un certo tipo di sport, l'MMA, le arti marziali miste. Il 14 giugno, per festeggiare i suoi 80 anni e i 250 anni degli Stati Uniti d'America, ha allestito un vero e proprio ring proprio lì di fronte alla Casa Bianca, e lì ci si menerà sul serio. Tra l'altro, per gli appassionati del genere ci sono almeno un paio di match degni di nota. Parleremo del risvolto geopolitico di questi incontri di MMA, forse più politico che geopolitico in effetti, ma soprattutto del risvolto geopolitico dei mondiali che si aprono quest'oggi, mondiali che hanno motivi di straordinarietà per almeno tre ordini di motivi e di dinamiche, appunto. Ma poi non possiamo non parlare di Iran, di Libano, con un paio di interviste esclusive ai microfoni di Nessun Luogo Lontano, e infine, come avete sentito, ancora Belfast per la seconda notte di proteste che stanno infiammando le sei contee dell'Irlanda del Nord, ma un riverbero si è sentito anche in altre città britanniche. Questi temi di quest'oggi, allora scaldate per bene i polpastrelli. 349-238-6666, noi iniziamo parlando di calcio.

0: sono già una pioggia di messaggi al 3492386666. Qualcuno, Nando da Cagliari, ne scelgo uno tra i primi arrivati. Sarà un caos sportivo. Secondo me l'Iran abbandonerà i mondiali come ha già minacciato. Nando, sportivamente parlando, da Cagliari. E Nando va a toccare uno dei punti fondamentali: un Iran, una squadra iraniana confinata sostanzialmente in Messico, con dei mini visti temporanei per poter accedere al suolo americano. Di questo parliamo, ma anche di tutti gli altri risvolti più prettamente geopolitici di questi mondiali di calcio. Lo facciamo con Dario Ricci, voce di Radio 24, conduttore di Olimpia, in onda ogni domenica alle 16.30. Dario, ciao, buongiorno, bentrovato.
1: Grazie, ben ritrovati.
0: Allora, tra i mondiali di calcio più geopolitici di sempre, con una serie di record anche di chilometri che le varie squadre devono provare a fare, abbiamo assistito, Dario, a una serie di sgomenti per chi osservava il riscaldamento di questi mondiali. L'arbitro somalo respinto, la nazionale di calcio iraniana confinata in Messico, quelle perquisizioni particolarmente attente soprattutto sulle squadre africane. Ma che sta succedendo?
1: L'America di Donald Trump. Trump è stato di parola, nel senso che una volta definiti norme sempre più stringenti per l'ingresso nel paese, poi queste norme sono diventate realtà. Ecco, in modo sorprendente, visto l'abbraccio, il legame fortissimo che a Trump ha dato Gianni Infantino, no? Presidente della FIFA, che ieri ha ribadito il forte legame col presidente americano, ha detto senza di lui questo mondiale non sarebbe mai stato possibile, e quindi ci si sarebbe anche attesi, no? un doubt des assolutamente comprensibile per molti aspetti, che queste norme venissero in qualche modo sia applicate, ma cum grano salis, viene da dire. Invece poi nei fatti le difficoltà sono state tante fino a queste ultime ore. Pensa che quel mini visto che è stato concesso ai giocatori iraniani, che praticamente avranno poco più di 24 ore per disputare le partite in territorio americano e tornare in Messico, è stato in molti casi concesso anche a tutti i giornalisti al seguito delle 10 squadre africane, ricordiamo il contingente più numeroso della storia, perché questo è il mondiale con più partecipanti, 48 per la prima volta nella storia. Ebbene, potrebbe capitare che appunto alcuni giornalisti africani possano seguire la loro squadra impegnata negli Stati Uniti, ma se la seconda partita dovesse giocarla in Canada o in Messico non potrebbero rientrare con questi visti, quindi condizione assolutamente paradossale. A completare questo primo segmento di osservazioni, sottolineo che invece la UEFA ha fatto un gol proprio nella porta della FIFA, perché ha annunciato che l'arbitro Artan, l'arbitro somalo respinto appunto clamorosamente alla frontiera, lui che nel 2025 è stato il miglior arbitro d'Africa, quindi insomma fischietto di assoluta qualità, è stato designato per arbitrare la Supercoppa Europea il prossimo 12 agosto a Salisburgo tra il Paris Saint-Germain e l'Aston Villa. Quindi ecco, geopolitica del pallone che si muove anche attraverso queste scelte.
0: La voce e l'analisi di Dario Ricci, che, lo sapete, racconta molto bene lo sport, qui su Radio 24, ne racconta molto spesso i risvolti geopolitici. Ne approfitto per ricordare il libro che hai scritto qualche tempo fa con Valentina Clemente, Touchdown Mr. President, Sport e Politica alla Casa Bianca, dove analizzavate con Valentina molto bene come utilizzare il soft power sportivo in un arsenale diplomatico, quello più potente del mondo, quello del presidente Donald Trump. Qua mi sembra che si stia un po' sparando nei piedi il presidente Trump, o mi sbaglio, Dario? Cioè soft power, direi hard power, però usato male.
1: Sì. Ma guarda, allora, Trump, come abbiamo visto, diciamo, non prima agisce e poi guarda le conseguenze, no? In questo atteggiamento è animale politico davvero, davvero particolare. Una cosa che sicuramente non gli sfugge è l'importanza dello sport. Tra le prime dichiarazioni, per esempio, del Trump eletto nel secondo mandato, ma proprio dei primissimi giorni, furono le sue bordate contro il Comitato Olimpico Internazionale, la politica rispetto agli sportivi transgender, no? Che coinvolge direttamente, ha coinvolto anche l'erogazione dei fondi a molte celebri università. Quindi lui è assolutamente consapevole dell'importanza l'importanza della discesa nel campo sportivo. Non a caso festeggerà gli 80 anni nel modo che hai ricordato, non a caso è grande amante degli sport di contatto, di sì. quella di, perché personificano quegli stereotipi propri dell'America dei padri fondatori, della frontiera, no?
0: Sì.
1: E quindi è assolutamente consapevole del contesto in cui si muove, non fa le cose a caso. Questo abbraccio col soccer è stato assolutamente particolare, devo dire che nel momento in cui scende in campo e chiudo come tifoso sì. non porta granché bene, perché
0: all'NBA nel suo dici. Primo
1: sia nell'NBA sì. ma anche nel suo primo Super Bowl, dove i suoi Kansas City sì. Chiefs, che avevano in più volte manifestato il sostegno a Trump presidente, sono stati battuti poi dai Philadelphia Eagles. Ecco, quello è un errore a cui non sfugge Trump, ma neanche gran parte dei politici che commettono l'errore capitale di manifestare il loro tifo, ecco, sì. come ha fatto recentemente il Papa, che prima di andare a Barcellona ha detto: il Papa tifa per tutti, ma Prevost per il Real Madrid. Non so da questo punto di vista come sia stato accolto in Catalogna, ecco.
0: La voce anche col sorriso di Dario Ricci. Dario, abbiamo un po' di punti di contatto io e te, tra questi amiamo mettere i guantoni. Tu più sulla nobile arte, evidentemente, la boxe inglese, tu sai che io guardo un po' più a Oriente, quindi vabbè, con pessimi risultati, parlo di me naturalmente. Tra i nomi di nota, per chi è appassionato di MMA, c'è Alex Pereira, per i pesi massimi, però ti faccio sentire, più che parlare di sport, se no rubiamo il mestiere a qualcuno, a te in primis, ti faccio sentire cosa ha detto Donald Trump su quella magnifica opera che ha appena finito di costruire davanti alla Casa Bianca, cioè ha fatto un ring che lui spera rimarrà anche dopo gli incontri di MMA, sentite.
2: The Eiffel Tower. 1889 was built, was supposed to be taken down immediately.
3: La Tour Eiffel, costruita nel 1889, avrebbe dovuto essere smantellata subito dopo l'esposizione universale. Poi dissero: sai, ci piace, lasciamola ancora un po'. E poi dissero: lasciamola ancora più a lungo. Beh, alla fine non l'hanno mai smantellata. E ora stiamo costruendo qualcosa di molto attrattivo per la Casa Bianca, che attirerà parecchie persone. Il 14 giugno ci sarà il grande incontro della UFC. E guardando questa struttura, penso che forse

0: non la smantelleremo mai più.
1: Magari non verrà mai smantellata, ma staremo a vedere quali saranno i grandi, i VIP che andranno a vedere questo evento, perché anche Dana White, ovviamente, perché l'evento è UFC, aveva invitato Adam Sandler, Jared Leto, Statham, Guy Ritchie e ha ricevuto una serie di no piuttosto chiassosi e assordanti, il che vuol dire, e passo alla seconda, che è un po' la prosecuzione del ragionamento che facevamo, Dario, anche questo evento super personalistico per il suo compleanno, 250 anni dall'America, lui sperava in una grande celebrazione corale con grandi ospiti, grandi attori, grandi VIP, ma gli stanno un po' dando picche.
2: Eh beh, ma che il contesto intorno a Trump sia polarizzato da sempre è molto chiaro, Giampaolo, quindi è chiaro che, e tra l'altro forse è effetto e riflesso anche del mondo binario così come lo vuole Trump, non a caso è un ring, è un ring il simbolo, ed è uno sport di contatto il simbolo. Trump non accetta mediazioni. Stiamo vedendo, qua sono io che rubo un attimo, sì. Prova a entrare nel tuo campo, quanto diciamo sia poco performante, diciamo così, come mediatore, e poi in effetti il mondo binario poi sceglie i suoi, di volta in volta i suoi eroi e i suoi sconfitti, quindi poi accadono queste cose. È significativo, sullo sfondo dobbiamo intravedere uno scenario molto, molto ampio. Da un lato sicuramente questo, e ritorniamo per un attimo ai mondiali, questo abbraccio con Infantino ha visto proprio nella presenza finale a questo mondiale dell'Iran una spina nel fianco per Trump. Sì. Io credo che Trump non avrebbe voluto l'Iran ai mondiali e credo che si sarebbe aspettato da Infantino questo regalo non è arrivato, e almeno fino a questo punto ci sono stati questi problemi, anche perché il fatto che l'Iran sia in campo è molto importante a livello di propaganda, ma sul fronte interno iraniano, certo. Perché la propaganda sportiva agisce prima sul fronte interno. Una citazione: le Olimpiadi di Berlino del 1936 consolidarono Hitler soprattutto all'interno della Germania, e sullo sfondo c'è Los Angeles 2028, c'è certo. L'unico contenitore che finora sta tenendo a queste spallate, a queste bordate dei sovranisti, diciamo, del sovranismo mondiale, finora è il Comitato Olimpico Internazionale, ma con confini sempre più laschi e difficili da mantenere. Ecco, guardiamo questa partita che si gioca in questi mondiali su quello sfondo, in quella prospettiva.
1: Chiarissimo, come sempre Dario Ricci, grazie mille Dario, una buona giornata, un buon lavoro, magari andiamo a fare un po' di sparring una volta su quel ring lì, tanto Trump ha detto che resta, quindi...
2: Tu si piedi o le mani,
1: è vero, trovare un punto d'incontro. Hai ragione, ci penso. Grazie mille Dario Ricci, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
2: Ciao.
1: Promesso, non parlo più di calcio naturalmente, come sapete ho altre passioni, con tutto il rispetto per il calcio, però qui era evidente l'innesto geopolitico, il significato, la ribalta internazionale, ho come la sensazione che ci dovremmo tornare, soprattutto dopo gli incontri che giocherà la squadra iraniana. Allora, abbiamo tantissima carne a fuoco quest'oggi, peraltro tutta sfornata fresca, abbiamo avuto una mattinata particolarmente intensa, perché abbiamo un po' di interviste esclusive. Io partirei dal Libano, poi vi daremo anche conto di quello che ha detto Giorgia Meloni, l'informativa alla Camera, ha parlato ad ampio spettro, a 360 gradi di politica estera, anche c'è stato un accenno interessante su, non diretto, ma su vari formati europei che poi tanto europei ed ecumenici non sono, ma poi vi do una notizia su questo, sul formato E3, perché è in corso da Lavrov a Mosca un incontro di tre ambasciatori di tre paesi europei, e questo potrebbe essere una cosa interessante. Ma stiamo con gli occhi sul Libano, perché la guerra nel paese dei cedri continua l'avanzata di IDF. Abbiamo chiacchierato con Michel Elou, è il segretario generale del blocco nazionale libanese. Elou è un giovane manager, è stato anche CEO di L'Orient Le Jour, uno dei più prestigiosi, dei più antichi giornali libanesi, è tornato in Libano da qualche anno ed è abbracciato questo partito laico e cerca di far sentire una voce, se volete, un po' dissonante rispetto alla politica libanese, particolarmente polarizzata, intrisa di fortissimo settarismo. In che fase storica si trova il Libano? Sentite cosa dice Michel Elou.
3: On est au milieu du guet, comme on dit En français, selon l'expression, au milieu du gué, c'est-à-dire que on est en...
0: Siamo in mezzo al guado. Quello che voglio dire è che siamo sul punto di uscire poco a poco dall'influenza iraniana, che a sua volta era succeduta all'influenza siriana, per menzionare i due alleati del cosiddetto asse della resistenza. Ma tuttavia non abbiamo ancora ritrovato completamente la nostra sovranità, la nostra indipendenza. Siamo in procinto di ricollegarci pezzo dopo pezzo con il nostro contesto regionale, ossia il mondo arabo. Perché stiamo per ottenere la fine dell'embargo alle importazioni libanesi in Arabia Saudita. E questa è una notizia molto buona. Ma purtroppo abbiamo molte difficoltà a fare passi più in avanti, soprattutto perché il nostro potere esecutivo, il presidente libanese e l'esercito, non hanno ancora preso la decisione di ristabilire l'intera sovranità su tutto il territorio attraverso il disarmo di Hezbollah. C'è quindi questo programma di disarmo che non è ancora iniziato ed è per questo che siamo in mezzo al guado e non siamo ancora riusciti a ricostruire il nostro stato.
3: Ce processus de désarmement qui n'a pas encore vraiment commencé et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est au milieu du gué et on n'a pas encore réussi à vraiment reconstruire notre état.
1: La voce di Michel Elul, segretario generale del blocco nazionale libanese, il tutto in un paese che attende naturalmente nuove elezioni, che attende una serie di riforme, di questo abbiamo chiacchierato con lui, che sono su vari livelli. Una di queste, ne abbiamo parlato tantissime volte anche con ex generali libanesi, ha a che fare proprio con il continuo addestramento e il rinforzo dell'esercito libanese. L'esercito libanese, che lo abbiamo raccontato, è molto spesso una virtuosa sintesi della società libanese, nel senso che tutte quelle tensioni settarie vengono in qualche modo annullate con la divisa, con l'uniforme, come ovvio. L'esercito libanese dovrebbe essere quella figura, quell'entità deputata al disarmo di Hezbollah e al garantire i confini nazionali. Tra i paesi che danno un forte aiuto proprio al training dell'esercito libanese c'è proprio l'Italia. Formazione militare, ma cosa manca al Libano oltre a questo? Sentite ancora Michel Elul.
3: Certes, l'armée libanese est une armée relativement modeste comparée à d'autres armées, mais
0: sì, l'esercito libanese è un esercito relativamente modesto rispetto ad altri eserciti, ma non credo che questo sia il problema principale oggi. Questa è una cosa che possiamo risolvere, nel senso che con l'esercito che abbiamo oggi, così equipaggiato, possiamo fare molto. Credo che il problema principale in realtà sia un problema di decisioni politiche, di coraggio e di chiarezza, il che significa che non abbiamo ancora deciso di chiudere definitivamente la parentesi aperta nel 1969. Una parentesi che ci ha permesso di svilupparci e di prendere il controllo del paese. Quindi credo che fondamentalmente il giorno in cui prenderemo quella decisione, l'esercito per primo sarà in grado di fare molte cose. Quello che chiediamo non è uno scontro militare con Hezbollah. Quello che chiediamo non è un confronto militare su vasta scala. Non necessariamente, ad esempio, una guerra di trincea. Si tratta principalmente di porre fine all'impunità, ovvero di iniziare ad arrestare i membri di Hezbollah che violano la legge, dato che molti di loro svolgono attività militari illegali. Si tratta di iniziare a chiudere le istituzioni illegali di Hezbollah, in particolare le banche che operano al di fuori della legge, di iniziare ad arrestare tutti i combattenti stranieri presenti sul territorio, di iniziare a perseguire i membri di Hezbollah per tutto ciò che hanno fatto in passato. Si tratta anche semplicemente di consentire all'esercito di schierarsi, presidiare i posti di blocco, condurre controlli di identità seri e rigorosi. Si tratta di consentire all'esercito di schierarsi gradualmente a Dayeh, nella periferia meridionale di Beirut. Penso che questo sia necessario ed è ciò che ripristinerà la nostra credibilità in futuro, perché ovviamente dobbiamo anche rafforzare l'esercito. Quindi, una volta riconquistata la fiducia della comunità internazionale e in particolare di americani, europei e sauditi, credo che saremo in grado di ottenere facilmente aiuti e supporto militare per il nostro esercito. Lo dimostra il fatto che proprio l'esercito ha ricevuto un sostegno sostanziale da tutta la comunità internazionale negli ultimi 30 anni. Quindi non è vero che i paesi stranieri non vogliono aiutarci. Credo che siamo noi stessi a non volerci aiutare oggi, nel senso che c'è una responsabilità da parte del potere esecutivo libanese che non sta facendo il necessario per garantirci gli aiuti militari.
3: nous-mêmes aujourd'hui qui ne voulons pas nous aider, au sens où

0: Il y a une responsabilité sur l'exécutif libanais qui n'est pas en train de faire ce qu'il faut pour qu'on obtienne l'aide militaire.
1: Una delle voci più giovani dell'opposizione libanese, Michel Helou, segretario generale del blocco nazionale libanese, che ha avuto anche, soprattutto in passato, anche buoni riscontri politici, un po' meno recentemente, per usare un eufemismo. Ma staremo a vedere alla prossima tornata elettorale cosa riusciranno a fare. Nel frattempo hanno una strada improba di fronte, perché cercano di eliminare il discorso religioso, cercare di mediare, di piallare, direbbe qualcun altro, il settarismo strisciante in Libano. Lo riascolteremo magari nella puntata di domani, l'intervista è piuttosto lunga, facciamo una piccola pausa, diamo i numeri in senso buono, la borsa e poi torniamo.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanu la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
11: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Mercati azionari del vecchio continente generalmente in rialzo dopo la partenza di Wall Street. La borsa migliore è Milano, che sale dell'1,4, seguita da Amsterdam e Madrid in crescita dell'1,2, in un clima comunque molto volatile. Positivi anche listini di Londra, più 0,9, e Parigi, più 0,7, mentre Francoforte si muove poco sopra la parità anche per la pesantezza di titoli come SAP, che perde il 5%, e Deutsche Telekom, meno 3%. E 5%. Dopo l'atteso rialzo dei tassi da parte della BCE, lo spread è calmo sui 76 punti base, così come l'euro piatto contro il dollaro a quota 1,153. Nel settore energia, gas e petrolio oscillano intorno alla parità, rispettivamente a 50 euro al megawatt ora e 89 dollari al barile. In questo contesto Piazza Affari brilla il titolo ST, che corre del 6%, seguito da Prismian, Fincantieri e Saipem in rialzo di 4 punti percentuali. Generalmente tranquille le banche, in calo dell'1,6 di Assurin. Per ora è tutto, a voi la linea.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Stop that.
16: Siamo noi. Stop that. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Stop.

0: Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Ro Fiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies. Un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
2: Ciao, sono Tabata.
3: Io Matteo.
4: E io Mirko.
2: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
4: Oggi siamo a Bozzito Panini con il dottor Molteni.
2: Cosa fate qui, dottore?
5: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
3: Perché lo fate?
5: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
2: Grazie.
4: Ora dove andiamo?
2: In un altro centro la nostra famiglia.
6: Ce ne sono 28 in Italia.
7: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
8: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
9: Nessun luogo è lontano.
10: L'Italia è disponibile a contribuire agli sforzi internazionali necessari, compresi quelli tecnici e operativi indispensabili al pieno ripristino del traffico marittimo, ma sempre in un quadro post-conflitto, con finalità esclusivamente difensive, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Parlamento, come dimostrano anche le informative dei ministri Tajani e Crosetto.
11: La voce della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l'informativa alla Camera, ha parlato ad ampio spettro di tutti i dossier più caldi di politica estera, tra cui naturalmente anche l'Iran. Lo abbiamo lambito, ma adesso ci andiamo dritti. Lo abbiamo lambito il dossier iraniano parlando di Hezbollah con l'intervista, la prima parte, domani la seconda, a Michelle Helou del Blocco Nazionale, che ragiona anche e domani risponderà a alcune domande degli ascoltatori, tra cui Raffaele da Firenze scrive: non risulta utopica una prospettiva di perseguimento per via legale di Hezbollah fin tanto che gode di una solida base di sostegno a livello popolare e territoriale? Domanda più che pertinente. Non sto a anticipare la risposta, perché l'approccio di Helou è interessante, è molto rigoroso, se volete. Non so quanto efficace, però insomma è un politico libanese, è stato il CEO, il direttore generale di L'Oréal Nejour, peraltro introducendo una serie di innovazioni notevoli per quel giornale, quindi è un attento osservatore delle vicende libanesi. Invece con la voce di Giorgia Meloni apriamo il dossier Iran. Perché? Perché Donald Trump, come dicevamo, tra diplomazia e ring è pronto a sferrare ulteriori attacchi ancora più pesanti. Lo ha fatto la notte scorsa, vi sono state una serie di raid incrociati, l'avete sicuramente sentito. Vi do brevemente, prima di sentire la voce che tra poco introdurrò, che è quella di Shiramad Shiraninaroi, direttore di un'organizzazione per i diritti umani iraniana, in esilio a Londra, aveva una condanna pesantissima sul suo capo e poi è scappato appunto nel Regno Unito. Vi do conto, dicevo, del fatto, lo scrive Le Grand Continent, della strategia dei guardiani della rivoluzione, dei Pasdaran, che sono a tutti gli effetti quelli che stanno comandando in questo momento, molto più dell'anima religiosa, se volete, dentro all'Iran. Sarebbero tre, secondo Le Grand Continent, i pilastri attraverso i quali l'Iran continua a resistere e a tentare di massimizzare la leva diplomatica. Il cosiddetto Meydan, le manifestazioni in strada e la diplomazia. Questo è il primo pilastro utilizzato dai guardiani della rivoluzione. La piazza consiste nelle manifestazioni alimentate dal regime a sostegno dei militari della Repubblica Islamica, che devono mantenere un livello costante di coinvolgimento della folla contro i nemici, al tempo stesso togliere spazio alle proteste interne, ed è per questo che abbiamo visto molte manifestazioni proprio a favore dei Pasdaran ultimamente. E poi naturalmente c'è la diplomazia, cioè il fronte dei negoziati, che deve arrivare a una conclusione favorevole agli interessi del regime, e potremmo forse aggiungere quella che ieri Pietro Batacchi descriveva come un attrito medio, cioè continuano, per esempio l'ultimo lancio di razzi verso il Kuwait era una ventina, non parliamo di numeri altissimi, ma continuano a impegnare le difese aeree, continuano a impegnare le contraeree, continuano a tenere tutti sul filo. Ebbene, la strategia di questi tre pilastri combinati sta consentendo per il momento a, secondo i media di regime, questa è la definizione, raggiungere la chiave per il successo contro Stati Uniti e Israele. Allora, vi dicevo, sono i Pasdaran che stanno comandando, sono i guardiani della rivoluzione. Cosa ne pensa Shir Ahmad Shirani Naroi da Londra? Sentite.
3: Al momento, da quello che sentiamo dalle nostre fonti, l'Iran è completamente nelle mani dei guardiani della rivoluzione. C'è poi un certo numero di potenti capi religiosi che giocano un ruolo fondamentale nel governo e che sono decisivi quando si intraprendono scelte importanti e hanno un rapporto molto stretto e fitto con le forze delle guardie rivoluzionarie. Se gli effetti di questa guerra si dovessero attenuare o se si dovesse arrivare a un accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti, è possibile che le tensioni interne in Iran torneranno a crescere. Si potrebbe perfino arrivare a una lotta per il potere tra diverse fazioni, forse addirittura caratterizzata da omicidi politici. Ma in questo momento tutte le fazioni sono unite contro gli Stati Uniti e contro Israele, ovviamente, perché Stati Uniti e Israele minacciano la loro stessa sopravvivenza.
11: Ancora una volta riflettori accesi e puntati sulla Repubblica Islamica. Shir Ahmad Shirani Naroi da Londra, attivista, ex prigioniero politico iraniano, ci aiuta a capire cosa sta accadendo. In che misura, allarghiamo un po' lo sguardo, la leadership iraniana si fida dei mediatori che in questo momento stanno provando a tirar fuori il bandolo dalla matassa? Tra questi c'è il Pakistan, sentite.
3: La mia opinione è che la leadership iraniana non si fidi completamente della mediazione del Pakistan e che adesso il Pakistan sia da solo nel suo tentativo. In questo conflitto il Pakistan sta lavorando per i propri interessi. Il Pakistan è entrato nelle trattative come alleato di alcuni paesi arabi e degli Stati Uniti, ma non c'è una completa fiducia da parte dell'Iran. E questo nonostante nello spettro di suddivisione dei poteri, in Pakistan anche gli sciiti tocchino delle quote. Ad esempio, Mohsin Naqvi, il ministro degli interni pakistano, è sciita e una certa vicinanza religiosa tra l'Iran e una parte del governo pakistano ha fatto emergere un canale stabile di comunicazione tra Teheran e Islamabad. Ma non può esserci completa fiducia, perché i leader e i politici iraniani ritengono che il Pakistan giochi un ruolo da mediatore sbilanciato verso gli Stati Uniti. Il Pakistan, in questa situazione, è il principale alleato e subordinato degli Stati Uniti. Ed entrambe le parti, America e Iran, usano la mediazione del Pakistan a loro vantaggio.
11: Dalla voce di Shir Ahmad Shirani Naroi, attivista, politico iraniano, alla vostra, al 349-238-6666. Qualcuno scrive: ma se Trump ricomincia la guerra in Iran, non dovrebbe passare dal Parlamento per l'autorizzazione? Sì, ed è per questo che non c'è perfetta aderenza tra la retorica, cioè tra quello che dice Donald Trump e quello che accade sul terreno. Per questo per 37 volte ha detto siamo vicini a un accordo, per quello continua a dire che il cessate il fuoco più o meno regge, poi ogni tanto dice colpiremo duro, per quello dice... è stata autodifesa, siamo stati colpiti noi. Molti attacchi ultimamente attorno allo Stretto di Hormuz sono stati effettuati dagli americani con la dicitura attacco di autodifesa, che è anche un po' un ossimoro se volete, proprio perché non può pubblicamente ammettere il fatto che lo stato di guerra si sta procrastinando oltre i 2 mesi necessari con l'autorizzazione del congresso. Fra l'altro, giornata questa qua intensissima di accadimenti un po' dappertutto. Prima la BBC faceva vedere il numero 10 di Downing Street. Perché? Perché si è appena dimesso John Healey come Defense Secretary, cioè Ministro della Difesa, perché è molto molto scontento, e vedremo se ci saranno novità da Londra, molto molto scontento del budget destinato alla difesa. Dice: guardate che se spendiamo quei soldi il Regno Unito non se la passerà benissimo. E proprio il Regno Unito sarà al centro di un'altra piccola bolla che apriremo tra pochissimo, sempre che ha a che fare col Medio Oriente allargato. L'ultima risposta di chi vi faccio sentire, di Shiramad Shirani Naroi, ha a che fare con l'opinione pubblica iraniana, cioè se ancora la dissidenza ha voce o meno nell'Iran di adesso. Sentite.
3: A causa di tutti i problemi economici e della pressione dovuta alla guerra, la condizione mentale e psicologica della popolazione iraniana non è affatto buona. Le persone comuni ormai contano i secondi per la fine della guerra e vogliono solo tornare alle loro vite e al lavoro di ogni giorno. C'è anche un vasto numero di persone che aspetta la caduta della Repubblica Islamica. I salari ridotti, l'aumento della povertà, i tassi di interesse in salita e il crollo del valore della moneta iraniana stanno rendendo estremamente difficili le condizioni della popolazione iraniana. Ma se l'Iran entra ulteriormente in guerra per difendere il Libano, sarà la gente comune a pagarne il prezzo in termini di aumenti dei prezzi di carburante, energia e ovviamente disoccupazione. La maggior parte dell'opinione pubblica capisce che questa miseria e tutti questi problemi sono il risultato della guerra e delle politiche distruttive della Repubblica Islamica. Io ritengo, e penso che si debba dire, che la maggioranza degli iraniani desidera il crollo della Repubblica Islamica.
11: La voce dell'attivista ex prigioniero politico iraniano Shiramad Shirani Naroi, 22 anni di prigione, oggi vive nel Regno Unito. Questo è il suo auspicio. Piccola pausa, sentiamo come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
12: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
13: vi presenta Strade in diretta.
14: Un saluto agli ascoltatori sulla 4 Torino-Milano per veicolo in fiamme, code tra Rosud e la Ghisolfa in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione per lavori si viaggia in coda tra Pero e Viale Certosa. Sempre sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste verso Trieste, uno scontro tra mezzi pesanti provoca code tra San Donà di Piave e Cessalto. Sulla 8 Milano-Varese code per veicoli in avaria verso Milano tra Busto Arsizio e Legnano. Sulla 1 Milano-Napoli per veicolo fermo code in direzione Milano tra la Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano. Sulla 14 Bologna-Taranto verso Taranto veicolo in fiamme code tra Pesaro e Fano. Sull'autostrada del Mediterraneo si viaggia a rilento a causa di un incidente all'altezza di Petina in direzione Reggio Calabria. Grazie per l'attenzione.
13: Nessun luogo è lontano

0: Allora, virtualmente ci spostiamo a Belfast, capitale delle sei contee dell'Irlanda del Nord, Regno Unito, lì dove 12 poliziotti sono rimasti feriti negli intensi scontri, atti di vandalismo e di violenza che hanno continuato a imperversare nelle città delle sei contee, in particolare Belfast, ma non soltanto. Volevo darvi conto, ve l'ho detto velocemente, perché fra l'altro Giorgia Meloni ha toccato questo tema, sostanzialmente lo riassumo per guadagnare tempo. Giorgia Meloni dice, sul dialogo con Mosca, guardate che non contano i formati a 2, a 3, a 5 di alcuni paesi europei che vanno a Mosca a cercare di aprire un canale diplomatico. Ci vuole un canale pienamente europeo. Però forse quel formato E3 sta funzionando, il formato E3 sarebbe Francia, Gran Bretagna e Germania, perché in queste ore sono a colloquio con Sergei Lavrov, ministro degli esteri russo, proprio gli ambasciatori a Mosca di questi tre paesi. Staremo a vedere se questa mossa dei tre, questo formato E3, smentisce in qualche modo Giorgia Meloni e apre uno spiraglio, anche se limitato, comunque europeo, per quel conflitto. Spiragli invece su quello che sta accadendo nelle sei contee e a Belfast non ne vediamo al momento, violenze continue. Il dito è puntato sui migranti dopo quello che è accaduto con quel cittadino di origine sudanese che ha accoltellato in maniera gravissima un cittadino nordirlandese. Vi faccio sentire la voce di Marisa McMahon, una voce raccolta da Virginia Platini, è un'attivista di Belfast, lavora nell'ONG Participation in Practice of Rights e racconta di come si sia data da fare assieme ad altri attivisti per salvare alcune persone durante gli scontri. Sentite.
1: La risposta statale non era sul posto martedì sera quando è scoppiato tutto. I miei colleghi, un gruppo di 5 o 7 donne al massimo, sono riusciti a portare in salvo almeno 12 famiglie dalle zone lealiste. E tutto questo senza alcun aiuto da parte dello Stato. Anzi, in alcune zone la polizia si è addirittura ritirata. Ieri sera c'erano almeno 200 persone. Spaventate, si sono presentate qui. Un team di volontarie, per lo più donne, ha portato le persone in salvo e le ha ospitate per la notte in modo adeguato, al caldo e in sicurezza. Hanno fornito loro cibo, insomma, tutte le cure necessarie e non c'è stato alcun intervento statale. Sappiamo che la brava gente di Belfast si è presentata in massa ieri. La risposta di ieri è stata ed è tuttora fenomenale. Ogni giorno persone comuni si presentano con ogni sorta di offerta di aiuto. Abbiamo avuto persone che gestiscono rifugi non necessariamente situati a Belfast, grazie ai quali siamo riusciti a portare via famiglie e persone, persino fuori da Belfast. Abbiamo avuto persone che hanno offerto le loro case come camere da letto. Abbiamo avuto chiese che ci hanno offerto il loro aiuto. E altri gruppi della comunità si sono fatti avanti dicendo: non possiamo rimanere aperti tutta la notte, ma possiamo rimanere aperti fino a quest'ora e fornire cibo. Sappiamo che perderemo delle persone, sappiamo che perderemo persone laboriose che sono venute qui e hanno migliorato le nostre vite e le nostre comunità con la loro presenza. Sappiamo che le perderemo e non posso biasimarli. Penso a quello che è successo, a quello che hanno passato e a quello che leggono online.
0: Al microfono di Virginia Platini, la voce di Marisa McMahon, attivista a Belfast dell'ONG Participation and Practice of Rights. Una situazione che ancora rimane tesissima a Belfast e non soltanto. Il tutto si aggiunge a livello di grattacapi politici, sociali, le dimissioni del ministro della difesa Healey, grattacapo per evidentemente il governo britannico, che ormai da settimane, da mesi, si trova in una fase di lentissima caduta di consensi, caduta di anche di consensi politici. Gli atti di riprovazione da parte dell'opposizione ormai diventano praticamente quotidiani. Stiamo però su Belfast e lo facciamo sempre con la voce di Dominic Bryan, lo avete sentito anche ieri, lui insegna antropologia alla Queen's University di Belfast, perché avete sentito dalla voce di Marisa McMahon, faceva riferimento a zone lealiste di Belfast. Cosa intende? Allora, sono zone lealiste, cioè abitate in maggioranza da cittadini protestanti, sono quelli unionisti, quelli che vogliono che le sei contee dell'Irlanda del Nord rimangano parte del Regno Unito. A loro si contrappongono le zone invece cattoliche o repubblicane, quelle che vorrebbero che le sei contee facessero parte dell'Irlanda, dell'Eire, della Repubblica d'Irlanda. Questo per completezza, perché la società nordirlandese è molto polarizzata tra cattolici e protestanti. Ebbene, è plausibile una convergenza tra le due comunità, o quantomeno tra le due anime un pochino più sensibile alla piazza, per così dire. Sentite Dominic Bryan.
2: Penso che la questione sia sempre legata all'economia in qualche modo. L'Irlanda del Nord non sta andando male dal punto di vista economico, ma è vero che si tratta ancora di una delle zone più povere del Regno Unito. E intorno a Belfast ci sono alcune delle aree più desolate di tutta l'Irlanda del Nord. Quindi i problemi economici giocano senza dubbio un ruolo in quello che sta succedendo. Può esserci stato un grado minimo di convergenza tra cattolici e protestanti, perché anche nelle comunità cattoliche sono cresciute le preoccupazioni per l'immigrazione. Ma trovo improbabile che i due gruppi abbiano operato una vera e propria fusione in chiave anti-immigrazione. C'è un po' un elemento di cristianità bianca in tutta la vicenda, ma non mi spingerei fino a dire che questo può superare le antiche barriere che esistono tra gruppi cattolici e protestanti.
0: Sempre interessantissimo, Dominic Bryan insegna antropologia alla Queen's University di Londra, ci ricorda che ancora esiste una frattura molto molto profonda nella società nord irlandese. Il nemico è quello con la pelle con un colore diverso. Per curiosità poi sono andato a vedere un fact-checking del Belfast Telegraph, uno dei quotidiani più prestigiosi e più letti nelle sei contee dell'Irlanda del Nord. Ebbene, andavo a vedere il numero di reati commessi dalla popolazione, chiamiamola autoctona, anche se parlando di Irlanda del Nord e le secondarie è difficile, bisogna andare indietro di qualche secolo per capire chi è autoctono e chi no. Faccio riferimento anche alle varie ondate migratorie di inglesi e scozzesi, fatte ad hoc peraltro, nei secoli passati. Comunque, il 95-97% dei reati e delle prigioni è commesso da persone bianche, cioè da persone comunque appartenenti a quella comunità e non da immigrati. La principale etnia presente è quella dei somali, ma come spesso capita, la sicurezza, il compimento di reati e la percezione che invece una società o una comunità può avere a volte hanno dei punti di frizione. Pur vero è che l'atto che è accaduto è di una gravità inaudita e di una violenza incredibile. Allora siamo quasi in chiusura, un minuto e mezzo, quindi no, semmai Dominic l'ultima parte la riprendiamo domani. Rispondo a un ascoltatore, perché abbia pazienza, gentile Enrico, che scrive: mi raccomando Musumeci, non perdiamo nessuna occasione per ribadire che ci sono i buoni, Stati Uniti, Israele e Unione Europea, e i cattivi, Russia, Iran, Cina, eccetera. Ma il Libano bombardato quotidianamente, da che parte lo mettiamo? Caro Enrico, io sono il primo a volere le critiche, perché sono le uniche cose che ci permettono di migliorarci. Però lei deve ascoltare il programma, perché se lei ascolta un altro programma e pone delle critiche che non stanno né in cielo né in terra, io non so veramente come le rispondere, perché noi abbiamo raccontato dal ritorno del conflitto tutti i giorni i bombardamenti israeliani, e l'abbiamo fatto anche mentre eravamo in Libano, andando anche a pochi metri dalle bombe. Quindi francamente non riesco a capire di che cosa mi stia accusando. In più, e poi mi taccio perché il tempo è scaduto, inserire la categoria etica del buoni e cattivi, pur tra virgolette, sa che non è nel nostro stile. Noi siamo appassionati di poche cose nel suo luogo lontano. Una di queste è il diritto internazionale, e quando c'è una violazione del diritto internazionale lo diciamo e vi diamo le informazioni e gli strumenti per farvi voi un'opinione, e semmai sarà lei, caro Enrico, a dare la patente di buono o cattivo a chi vuole. Tempo scaduto, vi ricordo per l'appunto cosa ci guiderà anche nella puntata di domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
3: Musumeci, ecco. Oggi Eminem. Lo vedi che senza metal si sta meglio?
0: Non rispondo naturalmente alla provocazione di Valerio Bernardi, rispondo invece a voi. Grazie mille per essere stati all'ascolto. Un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Non Valerio Bernardi, naturalmente. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
4: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
4: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
5: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: distrutto la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
1: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
0: Ma tutto tutto?
1: Tutto tutto.
0: Ma chi? Ma come?
1: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Ma dove va con quel veicolo?
4: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
3: Però, che design e che capienza.
4: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
3: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti. Le belle idee non ci vengono solo di legno.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Sono le 17.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Manca la centrale europea alza di un quarto di punto i tassi in conseguenza dello shock energetico, non è una decisione drastica, dice la presidente BCE Lagarde. Nuova minaccia americana all'Iran, colpiremo il paese duramente anche stanotte, scrive Trump, che paventa la presa dell'isola di Karg. La presidenza cipriota dell'Unione Europea presenta la prima proposta per il bilancio settennale comunitario no dell'Olanda. Calcio verso il divorzio tra la Juventus e il suo amministratore delegato Comolli. Buonasera da Sergio Nava. La decisione che abbiamo preso non è una decisione drastica, un aumento di 25 punti dei tassi, è una decisione che chiaramente invia un segnale ed è necessaria data la situazione economica in cui ci troviamo, l'incertezza che stiamo affrontando, le prospettive inflazionistiche. E così la presidente BCE Lagarde, dopo che Francoforte ha alzato i tassi di un quarto di punto dal 2 al 2,25%. La decisione, attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran anche stanotte, a scrivere oggi il presidente americano Trump sui social, aggiungendo che in un futuro non troppo lontano Washington prenderà il controllo dell'isola di Karg e di altre infrastrutture petrolifere, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas. Teheran intanto annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. E ora la guerra in Ucraina. Le condizioni poste da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace sono inaccettabili, ad affermarlo la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta di domenica scorsa dei leader dei paesi E3. Domenico Centrone e Leonardo Alberizzi, due attivisti italiani fermati in Libia lo scorso 24 maggio, sono ancora nelle carceri libiche, non hanno mai parlato con un avvocato, nessuna accusa è stata formalizzata. Il procuratore di Bengasi ha disposto il prolungamento delle indagini, di conseguenza della detenzione per altri 30 giorni. Sono entrati con visto regolare, non hanno fatto alcuna azione illegale, così Maria Elena Deglia, portavoce della Global Sud Flotilla Italia, l'ha intervistata Cristina Carpinelli.
11: Oggi sono 19 giorni che Dino Alberizzi e Domenico Centrone e gli altri 8 attivisti sono, diciamo, ostaggi dell'autorità della Libia orientale. Non è stata formalizzata mai in questi 19 giorni alcuna accusa. Abbiamo sentito dire che probabilmente saranno accusati di ingresso illegale nel paese, di assembramento illegale. Entrambe le accuse sono assurde anche a parere dei nostri giuristi. Sappiamo che su di loro non è stata usata violenza.

0: per le trattative tra i governi sul prossimo bilancio settennale, aumentati in particolare i fondi per coesione e agricoltura. Per i Paesi Bassi questa è una proposta irricevibile, così ha scritto in una nota il ministro delle finanze olandese Heinen. Olimpiadi Milano Cortina per la cabinovia Socrates, indagata anche la dirigente del Ministero dei Trasporti, nonché braccio destro del ministro Salvini, Elisabetta Pellegrini. La mia stima rimane immutata, le indagini accerteranno la piena legittimità degli atti, così il ministro, ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio.
1: Con l'accusa di turbativa d'asta è indagata nell'ambito dell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano Cortina Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, di cui è coordinatrice della struttura tecnica di missione e braccio destro di Matteo Salvini. La procura di Belluno, che coordina l'inchiesta, ha disposto ieri il sequestro del suo cellulare e oggi l'ha iscritta nel registro degli indagati, dove figurano altre tre persone, tra cui l'amministratore delegato di Simico, società infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. L'accusa per tutti è turbativa d'asta in relazione a presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrates a Cortina d'Ampezzo. Elisabetta Pellegrini si è distinta per impegno e laboriosità e i giochi sono stati una vetrina incredibile per l'Italia, ne siamo orgogliosi, le parole di Matteo Salvini, il quale si è detto certo che le indagini confermeranno la piena legittimità degli atti. Alleanza Verdi e Sinistra, in una nota, sottolinea che la cabinovia, definita inutile per le Olimpiadi, è stata realizzata con poteri commissariali e procedura d'urgenza e che il Ministero dei Trasporti non ha mai esercitato i suoi poteri di controllo sulla società Simico, il cui AD è attualmente indagato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In chiusura allo sport, l'avventura di Damian Comollia alla Juventus è arrivata ai titoli di coda. La proprietà bianconera ha deciso di cambiare rotta e, in attesa dell'ufficialità, ha scelto di divorziare dall'amministratore delegato del club. Le strade della Juventus e di Comollia si separano dunque dopo appena un anno di collaborazione. 17:06 minuti, è tutto per questa edizione di GR24. La linea passa a Focus Economia, il notiziario si aggiorna alle 18.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
7: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
6: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
7: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
6: Ecco qui.
7: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
8: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo della Banca Centrale Europea che insomma ha rialzato i tassi di interesse non in maniera drammatica, il quarto di punto era diciamo ampiamente attesa, ma era da 13 mesi che erano fermi al 2%. Dopo un insieme di cali, va detto, per cui c'è chi dice da più di 2 anni che non venivano, 2 anni e mezzo rialzati, sì, a mentre sa vedere da quanto erano fermi al 2% era da 13 mesi, li ha portati al 2,25%, questo ne parleremo più avanti nella seconda ora del programma, ha un impatto chiaramente anche sui mutui, quando abbiamo raccontato in queste settimane che è vero, bisogna guardare anche all'aumento percentuale dei prezzi dei beni quando si parla di inflazione, pasta, ortaggi, benzina e gasolio, però poi è importante anche vedere il valore nominale. Cosa voglio dire? Che un aumento del 10% della pasta non è neanche lontanamente paragonabile, visto il consumo medio, con quello che è un aumento del 10% della bolletta del gas o dell'elettricità, o di un aumento dei 25 punti base del mutuo. E questo, con buona pace di chi continua a criticarmi, vale anche per il pieno dell'automobile, nel senso che abbiamo detto più volte che continuare a tagliare le accise dando un vantaggio anche a chi potrebbe pagare qualche decina di euro in più a pieno, a essere buoni, significa secondo me non avere un elemento non progressivo da questo punto di vista, ma regressivo, cioè avvantaggi anche chi non ne ha bisogno. E su, fatte salve le categorie che utilizzano l'automobile in maniera massiccia, guardate, ci preoccupiamo tutti del pieno, del gasolio, della benzina. Vi dico adesso quella che è la stima della FABI, che poi avremo ospite, che è il sindacato dei bancari italiani, su quanto aumenteranno i mutui, visto che le banche, lo dico non come critica ma come dato di fatto, sono sempre velocissime ad adeguare i tassi praticati dopo che si muove la Banca Centrale Europea, sono un po' meno veloci quando c'è da abbassarli. Comunque, secondo la FABI, potranno tornare, il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%, l'anno scorso in media il tasso medio applicato ai mutui per abitazioni era del 3%, questo vuol dire che per un finanziamento da 50.000 euro avrai una maggior spesa al mese tra i 30 euro per una durata di 10 anni e i 35 euro per 30 anni. Se il mutuo è a 100.000 euro avrai più o meno dai 60 ai 70 euro in più al mese in base alla durata del mutuo. Un mutuo da 150.000 euro avrai dagli 88 ai 106 euro in più al mese. 200.000 euro di mutuo, che può sembrare tanto, ma in realtà sono mutui insomma, anche molto praticati, avrai un aumento della rata tra i 120 e i 140 euro al mese. Ecco, se io devo prendere il mutuo da 150.000 euro o 200.000 euro, che non sono mutui diciamo da ricchi, sono mutui relativamente medi, il fatto che un aumento dei tassi ti alzi la rata intorno a 100 euro al mese in più, o 120 o 140 o 90, te la dice lunga su quello che poi è l'impatto vero sul potere d'acquisto. Se poi il mutuo è a 250.000 euro e si arriva a 176 euro in più ogni mese, sono 2.100 euro in più all'anno. Questo non per togliere l'impatto dell'inflazione su altri generi, in questo caso l'inflazione che stiamo guardando è esclusivamente di carattere energetico. Anche il dato che avevamo commentato di un'inflazione italiana che è tornata sopra il 3%, se vai a vedere la parte diciamo di inflazione che si genera internamente, ancora non c'è, per fortuna, quindi è un'inflazione, come si chiama in gergo, tutta importata, la parte diciamo di inflazione che generiamo come paese è intorno all'1,9%, quindi per adesso, perché sappiamo, lo diciamo ogni volta, che a un certo momento se continui a importare inflazione inizi a produrla anche tu internamente, cioè iniziano a aumentare i prezzi non legati al settore energetico ma legati al fatto che la vita costa di più e chi può aumenta i prezzi, la dico male ma per farmi capire. Di questo parleremo anche però di un dato di un elemento, scusatemi, poco valutato, cioè di fronte a questo risico bancario che è ripartito in maniera diciamo tumultuosa, soprattutto l'operazione Intesa Unipol su Monte dei Paschi, faremo

appunto anche sul rischio che alcuni ascoltatori paventano di esuberi quando si fondono e si accorpano gruppi. In realtà le dichiarazioni che sono arrivate da Intesa San Paolo vanno in direzione contraria, cioè per ogni fuoriuscita, prepensionamento volontario o pensionamento volontario vi sarà un'assunzione per un totale di 6.800 da qua al 2029, ma faremo scusatemi, punto complessivo. Parleremo anche, visto che citavo il tema salario, potere d'acquisto, ieri abbiamo ascoltato le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dell'Assemblea di Confcommercio, il Presidente di Confcommercio e poi l'Ufficio parlamentare di bilancio. Ripartiremo da lì perché c'erano alcuni passaggi che non siamo riusciti a far ascoltare ieri per quello che riguarda l'Ufficio parlamentare di bilancio, e mi riferisco a che cosa? Mi riferisco al potere d'acquisto. Ieri ho solo accennato alla cosa, ma insomma l'Ufficio parlamentare di bilancio ricorda che da questo punto di vista ci siamo ancora sotto di un 8% rispetto al valore pre-Covid, e lo commenteremo nel giorno in cui sono usciti i dati OCSE. Non sono dati completamente nuovi, nel senso che l'OCSE riprende quello che è il dato dell'Istat, per cui la disoccupazione è al 5% nei paesi OCSE, in Italia al 5,1%, mai così giù dal 2004, da quando analizziamo le serie storiche. Poi però uniremo questo dato al dato del rapporto Alma Laurea, in cui sostanzialmente i laureati, c'è anche la classifica, i laureati del Politecnico di Torino a un anno dalla laurea magistrale hanno uno stipendio netto di 1.824 euro al mese, sopra la media nazionale di 1.500 euro. A 5 anni il titolo, la retribuzione sarà 2.250 euro. Questo per quello che riguarda il fronte di chi sta messo meglio. Però non possiamo non vedere che assieme a un dato buono sull'occupazione non c'è un dato buono sui salari, e mi riferisco anche ai neolaureati, perché a me laurea ricordo come a un anno dalla laurea la retribuzione netta mensile sia di 1.491 euro nel primo livello, 1.500 nel secondo livello, e sono risultate in calo rispetto all'inflazione, meno 1,4 e meno 1%. Dopo 5 anni la situazione migliora, si va a 1.800 euro per i laureati di primo livello e 1.900 per il secondo livello. Però questo sostanzialmente è ancora molto molto al di sotto della media europea per quello che riguarda l'occupazione nei laureati. A un anno arriva all'81% tra chi ha conseguito la laurea di primo livello e all'81% in chi ha conseguito la laurea di secondo livello. Anche qui è aumentata l'occupazione, possiamo dire con un titolo, è aumentata l'occupazione anche per i laureati, non è aumentato il livello salariale, tant'è che appunto se tu levi l'inflazione è addirittura calato un po' la retribuzione mensile a un anno dalla laurea, è calata dell'1,5% da un lato e dell'1% dall'altro. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 246 del digitale terrestre. Chiaramente partiamo da mercati e dalla reazione che hanno avuto i mercati europei alla Banca Centrale Europea.

0: Allora, dicevo, partiamo dai mercati finanziari. Dunque, c'era stato un avvio un po' incerto, poi in realtà da quello che vediamo hanno prevalso, diciamo, le spinte, mettiamo così, più ottimistiche, visto che il Pentagono, il Ministero della Difesa americano, ha dichiarato la sospensione della controazione, dei controattacchi americani sull'Iran. Questo è stato visto come un segnale di apertura. Io, sapete come la penso, non si capisce sostanzialmente, sembra il giorno della marmotta. Ogni giorno dobbiamo registrare le dichiarazioni della Casa Bianca, del Presidente americano, soprattutto Trump, di accordi, punti, siamo vicini all'accordo, poi ripartono gli aerei, ripartono gli attacchi. Comunque, il mercato scommette che appunto questa sospensione della controffensiva americana possa durare, ha girato in positivo dappertutto in Europa. Parigi guadagna lo 0,60, Francoforte lo 0,1, meglio di tutti fa, vabbè, Amsterdam più 1,1, ma Milano più 1,16% questa mattina. Tokyo ha chiuso in variata, Hong Kong meno 0,80. Euro su dollaro a quota 1,15 e 19, quindi non c'è stato un effetto tassi di interesse sull'euro, nel senso non ha rafforzato l'euro, anche perché nel frattempo si stanno allontanando le possibilità che gli Stati Uniti, che la Federal Reserve vada a tagliare i tassi di interesse americani. Abbiamo visto un'inflazione ieri molto molto forte negli Stati Uniti, sopra il 4%, e contemporaneamente abbiamo visto anche un mercato del lavoro andare bene negli Stati Uniti. Questa è la condizione migliore, non solo perché una banca centrale non tagli, nel caso specifico la Federal Reserve, ma perché aumenti i tassi. Poi non so se il nuovo presidente, dopo tutto lo scontro che ha avuto il vecchio presidente Powell, o meglio che ha avuto Trump con Powell, non so se avrà il coraggio di fare quello che andrebbe fatto in questo caso, secondo la teoria classica, aumentare i tassi di interesse. Sicuramente sarebbe incomprensibile un taglio, ed è per questo probabilmente che si muove poco anche il rapporto di cambio. Andando invece ai singoli titoli, visto che Milano guadagna tanto, da noi tanto, guadagna in media più degli altri listini, non ho citato l'America, avete ragione, scusate. Nasdaq più 1,1, Standard & Poor's più 0,40 e Dow Jones più 0,70%. Tra l'altro dagli Stati Uniti è arrivato anche un balzo dei prezzi della produzione, più 6,5%, che voglio dire, se lo uniamo al dato di ieri sull'inflazione, segnala una tensione forte sui prezzi. L'inflazione ieri l'abbiamo vista, era dovuta principalmente quella americana al tema energetico, quindi prezzo di petrolio che è in prezzo internazionale, anche se tu lo produci internamente lo vendi col prezzo internazionale, e il gallone che è arrivato a 4,60 euro in media negli Stati Uniti, partiva da 3,50, ha preso un dollaro al gallone il costo del carburante. Beh, se i prezzi della produzione vanno così, è probabile che le spinte inflattive siano ancora più continueranno negli Stati Uniti, perché è vero che c'è il tema energia, però attenzione, l'inflazione non energetica, cioè scorporata dal prezzo dell'energia negli Stati Uniti, è comunque al 2,9%, che è un livello più alto di quello di Biden, che la lasciò al 2,6 complessiva. E in questo caso l'effetto si chiama dazi. E allora i titoli, dicevo, in Italia: ST Microelectronics più 6%, Saipem più 5,70, Prysmian più 5,50%, Avio più 5, Fincantieri più 3,80, Leonardo più 2,90, Ferrari più 2,5, Tenaris più 2%. Bene oggi tutti i settori, anche energetico, tant'è che Eni guadagna l'1,21, poi A2A più 1,60, Moncler più 1,5, Enel più 1%. Questo per quello che riguarda chi cede. Invece Diasorin meno 1,90, Inuit meno 1,60, Campari meno 1,20. Il mondo bancario un poco mosso oggi: Unicredit perde lo 0,40%, Unipa guadagna lo 0,20%, come Intesa San Paolo. Mediobanca e Monte dei Paschi guadagnano lo 0,40%, Monte dei Paschi lo 0,50%, Mediobanca, e Banco BPM più 0,50%. Nonostante l'aumento dei titoli legati al mondo petrolifero, quindi Eni, ma anche Tenaris, Saipem, in realtà oggi il petrolio è poco mosso. È a 89,90, $90 WTI e il Brent è a 92,5. Quindi si mantiene un petrolio, guardiamo solo il Brent, che dal 27 febbraio ad oggi ha fatto un più 27%. Il prezzo medio della benzina ieri, modalità self-service, 1,904 per la benzina, 2,012 per il gasolio. Siamo un più 14% dal 27 febbraio sulla benzina e un più 17% sul gasolio. Il gas è a 50 euro a megawattora, l'anno fa ad Amsterdam era 33,5, l'elettricità domani verrà venduta a 127 euro a megawattora, l'anno fa era 110. Dunque, mi chiede qualcuno, seguite la vicenda del collocamento di SpaceX? Sì, quello che si annuncia è il più grande collocamento della storia. Ne parleremo domani perché andremo a guardare esattamente il debutto. Certo che è un collocamento enorme, però ne parleremo domani. Quindi spoiler, non, al di là della poco invidiabile classifica. Qualcuno mi chiede, mi dà un suo parere sulle parole di Trump sull'inflazione? No, non glielo do il parere perché non la capisco, cioè non do pareri su cose che non capisco. Trump ieri ha fatto due cose. Ha detto che l'inflazione è una cosa bellissima. E poi ha postato un dato relativo al deficit commerciale americano che è aumentato e non ho capito, molti hanno pensato o non ha capito cos'è il deficit commerciale, ma dubito, dai, oppure ha sbagliato a postare, nel senso che quella è una brutta notizia. Se aumenta il deficit commerciale americano come è aumentato, vuol dire che la tua politica dei dazi non sta funzionando e quindi si sta trasferendo solo sul consumatore finale, come ci raccontava ieri il presidente di Federvini. Sì, poi lui è vero che ha detto amo l'inflazione, calerà dopo la fine della guerra. Io segnalo che il livello dell'inflazione americana è 4,2%, cioè è il livello più alto degli ultimi tre anni, e che Biden e anche Kamala Harris hanno pagato elettoralmente dal punto di vista economico l'inflazione che colpiva i generi, soprattutto alimentari. Ma non è che questa non colpisca il cittadino normale, tornando al discorso di prima, quando hai il gallone a 4,55 è un dollaro in più secco rispetto a 3,55. Però ecco, mi scrive un ascoltatore, chi mi ascolta dalla California, che mi dice guarda che qua in California il gasolio è più di 7 dollari a gallone. Sì, so che in California è più alto, io ho citato la media, diciamo, americana. Comunque sta viaggiando tranquillamente verso i 5 dollari al gallone, con un aumento anche più alto, che se partiva da 3,5 e dovesse prendere un dollaro e mezzo, insomma, avrai un rialzo tra il 30 e il 40% rispetto a prima. Dunque, un'ascoltatrice mi chiede come partecipare alla prossima IPO, collocamento di Anthropic. Dai, guardi, non diamo consigli sulla partecipazione ai collocamenti. Raccontiamo cos'è stato quello di SpaceX, sicuramente vedremo la montare complessiva, però insomma, ci sono tutte le premesse perché risulti un collocamento stellare, non solo perché si chiama SpaceX. Qualcuno mi dice guarda che le tasse California sono più alte, ho capito, non voglio occuparmi del costo di fare il pieno in California, già ho a che fare con quello in Italia, ho detto solo che quel tipo di inflazione è un'inflazione tanto pesante quanto era quella sui generi alimentari. Comunque, andiamo avanti con le altre notizie. Mercati li abbiamo dati, sostanzialmente non c'è molto altro da dire sui mercati principali. Economia internazionale, avete già ascoltato dal nostro GR24 che la Presidenza Europea ha proposto 1.730 miliardi per il bilancio, 33 miliardi in meno di quello previsto in Commissione, già l'Olanda l'ha bocciata, staremo a vedere. Poi, secondo il Financial Times, Pechino ha annullato con breve preavviso due incontri diplomatici con l'Unione Europea. Il tema sono le tensioni sulle politiche anti-dumping dell'Unione Europea, ma io spero che l'Unione Europea vada avanti con queste politiche. Tra l'altro la Banca Mondiale ha rivisto al ribasso le stime di tutta la crescita mondiale. Quest'anno il PIL mondiale crescerà solo del 2,5%, mentre l'inflazione salirà al 4%. Questo, diciamo, non è responsabilità solo della Casa Bianca, ma diciamo che ci ha messo un buon contributo Trump. Ebbene, il livello della crescita mondiale al 2,5% è il livello più basso dal Covid. Chiaramente il Covid non fa testo. Italia, ci sono varie comunicazioni della Presidente del Consiglio alla Camera, molte riguardano chiaramente la politica interna e i rapporti con l'Europa, le affrontiamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
5: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
6: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
5: E io come lo faccio il pesto?
6: E mettici le noci, quelle ce le ho.
7: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
10: Tempo in diretta.
11: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. L'atmosfera risulterà via via più instabile sulle regioni adriatiche centro-meridionali con l'arrivo di temporali sparsi, possibili anche sul Viterbese e sul Perugino, più soleggiato altrove. Domani l'alta pressione sarà più presente e avremo quindi condizioni di bel tempo, salvo veloci piogge sui rilievi calabresi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
12: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
13: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai

0: Sul sicuro con Husqvarna.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Focus Economia.

0: 17:35 minuti. Dunque, qualcuno mi chiede: ma dove avete fatto i calcoli per l'aumento dei mutui? Se il mutuo è a tasso fisso. Allora, se il mutuo è a tasso fisso, è ovvio che il calcolo. La fonte è la FABI, poi ne parleremo con lo stesso segretario generale della FABI, che è il sindacato, uno dei sindacati il più grosso dei bancari italiani. È chiaro che chi ha il mutuo a tasso fisso l'ha pagato probabilmente un po' di più, ma adesso non ha variazioni. Poi sull'adeguamento delle banche, alcuni mi scrivono: guardi che è in automatico sui mutui a tasso variabile. Ho capito, io stavo parlando, così come immagino anche la FABI, delle nuove proposte di mutuo, se il tasso medio praticato salirà al 4% contro il 3% l'anno scorso. Chiaramente non parlavo di chi ce l'ha a tasso fisso. Poi è vero quello che dicono alcuni ascoltatori: guardi che dipende se la banca adotta l'Euribor a un mese, a tre mesi. Ho capito, io ho dato un'idea del diverso impatto che hanno aumenti dei mutui o aumenti dell'elettricità, gas e bolletta elettrica rispetto a altri aumenti che possono sembrare molto significativi, ma poi in termini di numero di euro, i soldi che tu perdi non hanno lo stesso impatto. Comunque, a proposito di soldi, teniamo assieme due elementi oggi. Da un lato è quello che ha ricordato ieri l'ufficio parlamentare di bilancio, perché la presidente Lilia Cavallari ha detto, adesso ascoltiamo questi tre passaggi, ha detto: attenzione, occorre mettere più progressività nell'IRPEF, o meglio, la cresciuta progressività dell'IRPEF insieme alla flat tax aumentata 85.000 euro aumenta la disparità di trattamento tra le varie tipologie di reddito e ha allontanato l'obiettivo di un'equità orizzontale previsto dalla legge di riforma fiscale. L'Italia è ai minimi in Europa per fedeltà fiscale, quindi tradotto ai massimi per evasione, che è molto elevata tra gli autonomi. E poi l'ultimo pezzo che ascolteremo è quello sui salari reali, molto bassi, lo dice l'ufficio parlamentare di bilancio, inferiore di oltre l'8% rispetto al 2020. L'anno scorso sono stati 180.000 occupati in più, soprattutto donne e lavoratori oltre 50 anni, il tasso è sceso al 6,1%. Questo è quello che ascolteremo. Ricordo che oggi l'OCSE, riprendendo i dati Istat, ha detto: attenzione, la disoccupazione in Italia è al 5,1%, questo ad aprile 2026, il dato più basso dal 2004. Il titolo qual è? Adesso ascoltiamo l'ufficio parlamentare di bilancio. È che l'occupazione è ai massimi e anche la disoccupazione è ai minimi. I salari no, i salari non sono ai massimi e sono ancora sotto di più dell'8% dal pre-Covid.
1: La cresciuta progressività, unita all'ampliamento dei regimi sostitutivi ad aliquota piatta, ha accentuato le disparità di trattamento tra le varie

tipologie di reddito e allontanato l'obiettivo di graduale perseguimento dell'equità orizzontale previsto dalla delega per la riforma fiscale. Gli interventi sull'IRPEF che si sono susseguiti nel periodo 2021-2025 hanno risposto a specifiche esigenze di policy, spesso di natura emergenziale, attraverso modifiche che hanno beneficiato prevalentemente i lavoratori dipendenti con redditi bassi e medio-bassi. Essi hanno tuttavia complicato la struttura dell'imposta sul reddito da lavoro dipendente, determinando un ripido aumento del prelievo in corrispondenza di una crescita anche modesta del reddito imponibile. Nonostante i progressi sull'attività di recupero, in aumento di 2,8 miliardi nel 2025, secondo quanto indicato nel documento di finanza pubblica, e nonostante il calo della propensione all'evasione nell'ultimo decennio, l'Italia ha tuttora un tasso di fedeltà fiscale tra i più bassi nell'Unione Europea. Permangono livelli elevati di evasione dell'IRPEF da lavoro autonomo, inefficienze nella riscossione, specialmente per le amministrazioni locali, e ampi margini di miglioramento nell'analisi del rischio di evasione. Nel 2025 gli occupati sono aumentati di circa 180.000 unità, soprattutto tra le donne e i lavoratori oltre 50 anni. Le retribuzioni contrattuali sono cresciute del 3,1%, favorendo un recupero del potere di acquisto. In termini reali, tuttavia, i salari rimangono inferiori di oltre l'8% rispetto ai valori medi del 2020.

0: Così appunto l'ufficio parlamentare di bilancio, dicevo, abbiamo i dati anche più recenti, chiaramente si riferiva al 2025, perché il dato di aprile, quello ripreso poi anche dall'OCSE sugli occupati, vede sostanzialmente rispetto a un anno prima i dipendenti permanenti salire di 143.000, gli autonomi 190.000, i dipendenti a termine meno 64.000, complessivamente sono 270.000 unità in più rispetto all'aprile 2025. Allora, la domanda a quel punto è molto semplice: perché con un'occupazione ai massimi e una disoccupazione ai minimi non si creano tensioni salariali? Ci sono due, che di solito è così, quando hai un tasso di occupati così alto e di disoccupati così basso, inizia a premere sui salari. Due possibilità: o perché c'è un altro modo per aggirare il tema, o perché alcuni di questi laureati, diplomati, e più di alcuni, abbiamo un dato altissimo di italiani che vanno a lavorare all'estero dopo il percorso di studi, non che non ci fosse prima, quindi non devo controbattere a nessuna, però per essere onesti è aumentato negli ultimi anni, da dopo il Covid è continuato ad aumentare, quindi anche negli anni di questo governo. Non è che se uno dice una cosa critica al governo, se ne dice un'altra è a favore del governo. Parliamo di numeri, non te ne girare attorno. Allora, in questo io vorrei ringraziare per averci aggiunto in collegamento il professore di Scienza della Finanza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Massimo Baldini. Buonasera professore.
1: Buonasera, grazie.
0: Lei studia da vicino poi anche i comportamenti salariali e occupazionali dei giovani. Le faccio ascoltare che cosa ha detto direttrice di Alma Laurea, che come ogni anno ha pubblicato i dati su cosa succede ai laureati italiani. Si chiama Marina Timoteo ed è stata raggiunta al microfono dalla nostra Virginia Platini, perché Alma Laurea oggi ha diffuso dei dati, ha detto: attenzione, l'occupazione è in aumento tra i neolaureati, a un anno dalla laurea l'81% era occupato con laurea di primo livello e 80,8% era occupato con la laurea di secondo livello, sono cresciuti di più di 2 punti. E poi a 5 anni siamo al 91% di occupazione nel primo livello, 93% nel secondo livello. Poi lo stesso segno positivo non si registra però sul fronte degli stipendi. A un anno dalla laurea la retribuzione mensile è di 1.491 euro al primo livello e 1.495. Addirittura, guardando all'inflazione, è calata, perché se levi l'inflazione dell'anno scorso sei a meno 1,4% nel primo livello e meno 1% nel secondo livello. La retribuzione migliora dopo 5 anni a 1.800 euro per il primo livello e 1.900 euro per i laureati di secondo livello. E poi vabbè, c'è un dato che riguarda il Politecnico di Torino, che ha dei dati assolutamente più alti della media, il 96% dei laureati lavora e prende uno stipendio subito netto di 1.800 euro al mese, e a 5 anni è già 2.250. Stiamo parlando di ingegneri, secondo me sono pochi comunque. Qualcuno mi dice: ma allora gli insegnanti a 1.350 sono pochissimi? Io non ho dubbi che siano pochissimi. Il problema ci sono stati dei rinnovi contrattuali. Guardate, l'inflazione ha mangiato circa il 20% del potere d'acquisto, se andiamo a accumulare l'inflazione dal 2021 adesso. Se siamo sotto ancora di un 8%, più di un 8%, vuol dire che un po' di recupero l'hai fatto, però ti manca ancora un pezzo. Baldini, la domanda è molto, diciamo, accademica. Allora, sentiamo prima Alma Laurea e poi la sua risposta. Marina Timoteo.
2: Laureate e laureati trovano collocazione più rapidamente nel mercato del lavoro e con tassi di occupazione in crescita. A un anno dal conseguimento del titolo cresce raggiungendo l'81,2% fra i laureati di primo livello e l'80,8% tra i laureati di secondo livello. A 5 anni dal titolo il tasso di occupazione dei laureati di primo e secondo livello si attesta su valori prossimi o superiori al 90%.
3: Ci sono delle disuguaglianze tra laureati e laureate?
2: Nel complesso gli uomini hanno il 13,7% di probabilità in più di essere occupati a un anno e hanno maggiori chance occupazionali sul fronte dell'accesso e delle progressioni alla carriera e anche sul fronte delle retribuzioni. a 5 anni dal titolo le differenze di genere non solo persistono, ma addirittura aumenta.
3: Il modo in cui i laureati guardano al mondo del lavoro è cambiato?
2: Laureate e laureati sono sempre meno disposti ad accettare lavori non coerenti con il titolo di studio acquisito. Un altro dato importante è quello che riguarda le aspettative di laureate e laureati rispetto al lavoro che immaginano per sé. Queste aspettative hanno cambiato volto negli ultimi anni. Non sono più solo carriera e guadagno a contare, c'è una visione nuova legata alla qualità del posto di lavoro.
0: E devo dire, professor Baldini, che quest'ultimo commento vale per tutti i lavoratori nelle varie analisi che abbiamo visto, non solo per i laureati, vale per i diplomati, per chi fa gli ITS, cioè le nuove generazioni post-Covid, diciamola tutta, Baldini, sì, guardano la carriera, alle prospettive interne, al salario, non solo di ingresso, ma alle prospettive di salario, ma guardano la qualità del posto di lavoro, che è una cosa che può sembrare, alcuni fa sorridere, vedo, ma è una cosa che è un cambio, cioè a parità di salario o anche magari guardo a qual è l'ambiente lavorativo. Comunque, Baldini, mi aiuti a capire da professore qual è. Com'è possibile che in un paese abbiamo record di occupati, il minimo di disoccupati e non si creano pressioni sui salari?
1: Beh, diciamo che, ma secondo me questo è il risultato di due fattori, diciamo. Il primo è ancora il basso tasso di occupazione, che cioè noi abbiamo un grande esercito di riserva di inattivi. Non è vero che il tasso di disoccupazione è basso, però ci sono tantissime persone che il lavoro non lo cercano neppure. Queste non sono nella stima, nel valore di disoccupazione, che è il rapporto appunto che tiene conto solo di chi lavora e di chi cerca un lavoro. Sì, sì. Ma se uno proprio il lavoro non lo cerca, sta a casa, non fa un'attività di ricerca, l'Istat lo classifica fra gli inattivi e noi ne abbiamo tantissimi. Infatti il tasso di occupazione, cioè la quota di chi lavora sul totale della popolazione, è ancora molto più basso della media europea. Soprattutto
0: 10 punti in meno,
1: soprattutto in alcune regioni, le regioni meridionali, quindi abbiamo appunto questa quantità di gente che non lavora.
0: L'occupazione migliorata è ai minimi, sì, cioè ai massimi, esatto. Scusatemi, l'occupazione dal 2004, ma è ancora 10 punti sotto la media europea, esatto. Quindi c'è ancora una sacca di margine. Il secondo motivo
1: è un fenomeno strutturale lungo. Il secondo motivo è che invece è un elemento positivo, cioè un recupero c'è, quindi questo va nel senso, un po' l'ha accennato lei, va nel senso di quello che dice lei, cioè abbiamo recuperato negli ultimi, è vero che siamo ancora sotto i livelli pre-Covid di salario, ma negli ultimi 2 anni e mezzo, cioè a partire dal 24, dopo la botta inflazionistica del 2022-2023, i salari sono aumentati, sia il salario orario che anche i redditi delle famiglie, e i redditi delle famiglie sono aumentati in termini reali, hanno recuperato, sia appunto perché sono aumentati i redditi da lavoro dei singoli lavoratori, e sia perché sono aumentati, appunto, come abbiamo detto,
0: i lavoratori. Quindi una famiglia di 4 persone magari lavorano in più, e esatto, poi è aumentato anche il salario di chi già lavorava. Esatto. Allora adesso andiamo sul traffico. Allora guardate, quando parliamo di salari sono aumentati, non stiamo dicendo che sono aumentati rispetto al valore del 2020 in termini reali. Abbiamo detto che rispetto al calo del potere d'acquisto, che è stato di un 20% di inflazione, tu se sei sotto di un 8% vuol dire che un più 13 l'hai preso, un più 12 l'hai preso, questo stiamo dicendo, no, non che il salario sia come potere reale d'acquisto tornato al 2020. Vorrei capire però, Baldini, che cosa vi aspettate, perché dopo il traffico, perché abbiamo questo aumento che c'è stato, c'era anche prima, ma è aumentato dei giovani che vanno all'estero e soprattutto che non rientrano. Io temo che o iniziamo a prevedere delle forme, diciamo, di sgravi. Ho visto varie proposte in giro, proposte arrivate anche per esempio lo scorso fine settimana dai giovani di Confindustria, che dicevano date la borsa di studio, diciamo così, per chi fa una start-up, dall'altro, e date degli incentivi che poi via via scendono come incentivi fiscali per i primi 5 anni di un neoassunto, in modo da far rientrare i ragazzi. Cioè io temo che a un certo momento da qualche parte questo problema andrà preso, ma vorrei sentire la sua opinione dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
4: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale, con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service. Ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
5: Strade in diretta.
6: Nuovo aggiornamento sulla 4 nel tratto Torino-Milano per incidente verso Milano, code tra Arluno e la Ghisolfa. Nel tratto Brescia-Padova, code per incidente tra Brescia-Ovest e Brescia-Centro in direzione Venezia. Nel tratto Venezia-Trieste verso Trieste, incidente code tra Meolo-Roncade e Cessalto, con chiusura dell'entrata di San Donà di Piave. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano per veicolo in avaria, code tra la Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano per incidente code tra la diramazione Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza. Sempre in direzione Milano per veicolo fermo, code tra Calenzano e la variante di Valico. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, incidente code tra Empoli e Montelupo Fiorentino verso Firenze. Sulla diramazione per Ravenna, per incidente, code verso Ravenna tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini. È tutto, a più tardi.
5: Focus Economia.

0: Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, professor Baldini, non teme che alla luce di questi dati positivi certificati anche dall'OCSE, quindi disoccupazione al minimo storico al 5,1 e anche occupazione al massimo, pur essendo ancora 10 punti sotto l'Europa e pur avendo recuperato parte, diciamo, del crollo del potere d'acquisto dovuto all'inflazione, che a un certo momento il toro vada preso per le colle, perché sennò qua continuiamo a assistere, non le dico i messaggi che stanno arrivando di quanto guadagnano i figli di molti ascoltatori che sono andati in Belgio. Io sto parlando del Belgio, non sto parlando della Svezia o della Svizzera, che hanno costi della vita anche più alti. Prego Baldini.
1: Sì, scontiamo appunto questi 30 anni praticamente di stagnazione italiana diversa da quella europea, per cui se nel resto d'Europa, anche nell'Europa continentale, appunto in Belgio, in Francia, i redditi non sono aumentati tantissimo, ma anche metti 1% all'anno nel giro di 25-30 anni, una generazione... Certo. Alla fine hai divari enormi. Quindi cosa bisogna fare? Io penso anch'io che nel breve periodo sia necessario incentivare questi giovani a rimanere anche con meccanismi fiscali che si possono pensare, però nel lungo periodo questa chiaramente non è una soluzione strutturale, bisogna vedere appunto che cosa vogliono i giovani, e sono state dette tante cose anche oggi.
0: Ecco, Baldini, lei non mi ha citato però i lavori che creiamo, perché sappiamo che sono esatto, i nuovi posti in realtà sono cinquantenni che restano al lavoro. E va bene, sì. Va bene, insomma. Però il problema è che i lavori nuovi molte volte sono valori a basso valore aggiunto, non ce l'ho col turismo e col mondo appunto dei servizi al turismo. Però è chiaro che un conto è entrare come anche gli ingegneri vengono pagati poco, come si dice, a malaurea. Però è chiaro che se ti concentri su lavori molto tradizionali con poca innovazione è difficile aumentare lo stipendio, anche, no?
1: Appunto, bisogna pensare a un cambiamento strutturale del nostro sistema produttivo, quindi l'aumento ad esempio della dimensione media delle imprese, perché i giovani vogliono andare dove c'è possibilità di carriera, un ambiente lavorativo dinamico in cui si possa cambiare posto, tutte cose che richiedono però appunto tanto tempo, un cambiamento strutturale.
0: Richiedono anche una pianificazione, imprese. Come sì, direbbe De Gaulle, è un programma vasto.
1: Certo, non si può, però qualcosa...
0: Lui si riferiva alla pace del mondo, ma...
1: Una cosa che noto nel mio lavoro è che i giovani sono molto più vicini al mondo del lavoro oggi rispetto a qualche anno fa, cioè noi facciamo fatica a tenerli, e ho visto che è un problema comune anche a tante altre università, tanti altri colleghi. Facciamo fatica a tenerli a lezione, perché molti lavorano part time, in modo occasionale, temporaneo, però hanno un contatto più diretto col mondo del lavoro rispetto agli studenti universitari di
0: E così lei risponde a quell'ascoltatore che mi scrive: ah, non voglio fare niente, solo spritz. Guardi, le prego, non generalizziamo su questo, mi racconti piuttosto quanto paga lei i suoi collaboratori giovani, questo mi interessa di più che il suo giudizio sui giovani e lo spritz. Poi se andiamo a distinguere per categorie anagrafiche non penso che otterremo molto, se andiamo a dire chi beve lo spritz, diciamo, non solo in Veneto ma in generale, non vedo solo giovani, quindi evitiamo i luoghi comuni. Grazie Massimo Baldini. Dopo il GR24 parliamo invece dei tassi di interesse della banca centrale, aumentati di un quarto di punto, 349-238-6666 per sms e whatsapp.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
5: Grazie.
4: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
5: Faccio del mio meglio.
4: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
5: Aspetta.
4: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Passa Intred.
10: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
9: Passa Intred.
10: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
9: Connessi sempre.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
12: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
13: Non mancate alla terza edizione di CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su cybersec-expo.it.
14: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
15: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
16: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
17: Il segnale orario vi è offerto da
18: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
19: Sono le 18.
20: GR24, il sole 24 ore.
19: Lockdown al Pentagono per misure precauzionali, poi la smentita, era un falso allarme. Nuova minaccia americana all'Iran, colpiremo il paese duramente anche stanotte, scrive Trump, che paventa la presa dell'isola di Kharg. La banca centrale europea alza di un quarto di punto i tassi in conseguenza dello shock energetico, non è una decisione drastica, dice la presidente BCE Lagarde. Calcio, Giovanni Carnevali probabile, nuovo amministratore delegato della Juventus dopo il divorzio da Comolli. Buonasera da Sergio Nava. Allora partiamo dalla notizia di apertura, perché proprio pochi istanti fa è stata battuta dalle agenzie la notizia che il lockdown al Pentagono è scattato per un falso allarme. A riferirlo la CNN, che aveva per prima dato la notizia, aveva parlato appunto di problemi di qualità dell'aria che richiedevano misure precauzionali. Le operazioni di controllo dureranno comunque ancora per un paio d'ore, ma appunto l'allarme è rientrato. Ora andiamo ora in Medio Oriente, colpiremo stanotte e prenderemo l'isola di Kharg, afferma il presidente americano Donald Trump, mentre l'Iran chiude completamente Hormuz e dunque continua la crisi nel Golfo. Sentiamo.
21: Trump torna ad accendere i toni, non parla più di negoziato e di accordi vicini, ma minaccia. Gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran anche stanotte, scrive il presidente americano sul suo social Truth, aggiungendo che in un futuro non troppo lontano prenderemo il controllo dell'isola di Kharg e di altre infrastrutture petrolifere iraniane, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, come abbiamo fatto in Venezuela. A stretto giro arriva la reazione di Teheran, che annuncia la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine dopo i raid americani. In un post sui social, l'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane, lo stretto rimarrà chiuso. Secondo i media statali iraniani, l'Iran sta valutando anche la possibilità di colpire le attività di Elon Musk in Medio Oriente. Fra gli obiettivi nel mirino dei Pasdaran ci sono le stazioni di terra situate in Qatar, Giordania, Emirati Arabi Uniti e Oman e gli stessi azionisti di SpaceX. Anche Israele continua ad attaccare il Libano, 6 morti negli attacchi israeliani nel distretto di Tiro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio Europeo, Premier che sta parlando al Senato. Molto opportuno che l'Unione Europea nei confronti dell'Ucraina e della Russia si presenti con una voce sola, a dirlo il Presidente della Repubblica Mattarella nel corso della colazione di lavoro con la Premier e diversi ministri in vista del Consiglio Europeo della prossima settimana. La decisione che abbiamo preso non è una decisione drastica, un aumento di 25 punti dei tassi è una decisione che invia un segnale ed è necessaria considerata la situazione economica in cui ci troviamo, a dirlo la Presidente BCE Lagarde, BCE che ha appunto alzato i tassi dal 2 al 2,25%, decisione che rappresenta la prima stretta

0: disabilità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro è stata ritirata, ma il ministro della Salute Schillaci assicura che le case di comunità apriranno comunque entro il 30 giugno. Sentiamo.
1: Il nostro obiettivo è quello di far sì che al 30 giugno partano le case di comunità. Così il ministro della Salute Schillaci, in un'intervista sul Corriere, fa il punto dopo lo stop al contestato decreto per la riforma della medicina generale, che prevedeva l'assunzione come dipendenti nelle nuove strutture di un contingente di camici bianchi, ipotesi concordata con le regioni che si è scontrata con il netto rifiuto dei sindacati dei medici di famiglia, che sono liberi professionisti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e vogliono restare tali. Cassato il decreto, scatta il piano B. L'idea ambiziosa è di siglare entro giugno il testo del nuovo accordo collettivo nazionale, nel quale prevedere un debito orario di almeno 6 ore a settimana che i medici di famiglia dovranno trascorrere dentro le case di comunità. A disposizione, solo per il 2026, ci sarebbero poco meno di 300 milioni per incentivarli a lavorare in equipe nelle nuove strutture. Per portare a termine la Mission Impossible, Schillaci dice di contare sul senso di responsabilità dei medici di medicina generale, che però finora non è bastato, così come forse non basteranno quei 300 milioni. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Calcio, la Juventus ha individuato il possibile erede di Damien Comolli, la cui avventura in bianconero è arrivata ai titoli di coda. Si attende ormai soltanto l'ufficialità del divorzio. Alla Continassa sta prendendo quota il nome di Giovanni Carnevali, attuale AD del Sassuolo, da tempo apprezzato dalla dirigenza. 18:06 è tutto per questa edizione. La linea torna a Focus Economia. GR24 si aggiorna alle 19:00.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
5: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
6: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
5: Ormesani.com.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
9: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro, con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
10: Focus Economia.

Il Consiglio direttivo è impegnato a definire la politica monetaria in modo da garantire che l'inflazione si stabilizzi sul nostro obiettivo del 2% nel medio termine. In linea con questo impegno, oggi abbiamo deciso di aumentare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. La guerra in Medio Oriente sta generando pressioni inflazionistiche e la decisione di aumentare i tassi risulta solida in una serie di scenari che descrivono come lo shock potrebbe evolvere e influenzare le prospettive di medio termine dell'area dell'euro.

0: Così appunto la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, nell'annunciare per la prima volta, allora sono 2 anni e mezzo che i tassi vengono alzati, era 13 mesi diciamo che erano fermi al 2%. E poi ha aggiunto Christine Lagarde, nei nostri scenari l'inflazione nell'area euro sarà in media al 3% quest'anno, al 2,3 nel 27, al 2 nel 28, la componente, al netto della componente energetica sarà al 2,5% quest'anno e al 2,2 l'anno prossimo, quindi c'è un po' di inflazione che già si genera internamente. E poi ancora per quello che riguarda la crescita economica, 0,8% l'area euro quest'anno, 1,2 l'anno prossimo, 1,5 nel 28. Per quello che riguarda le prossime mosse, ha detto meeting by meeting approach, cioè di volta in volta valuteremo i dati e decideremo. Professor Franco Bruni, buonasera innanzitutto.
1: Buonasera.
0: Allora, professor Franco Bruni è presidente dell'ISPI, è professore emerito del Dipartimento di Economia dell'Università Bocconi, è già docente di economia internazionale. Vabbè, l'aumento di un quarto di punto era ampiamente atteso. L'ha convinta questa... molti hanno detto che la BCE non vuole fare l'errore del 2021 e farsi trovare impreparata. Altri criticano, anche il ministro Tajani, dicono che l'aumento non aiuta. Sappiamo che il grosso dell'inflazione è tutta di carattere importato, cioè energetica. Professore.
1: Beh, ricorda quando ci siamo sentiti in occasione della riunione precedente della BCE, io dicevo che bisognava alzarli prima, insomma, quindi si sono fatti trovare in ritardo, anche se sono dei ritardi che poi con i meccanismi di trasmissione della politica monetaria, che sono lunghi e lenti, sfumano. Ma è chiaro che i tassi erano troppo bassi per un'inflazione che è alta. Fra l'altro, il modo con cui la calcolano non è molto realistico, perché continuano a queste cifre riguardano la variazione dell'indice dei prezzi su 12 mesi, ma in realtà l'accelerazione dell'inflazione è più recente. Se io prendo gli ultimi 3 mesi siamo vicini al 5% di inflazione, hai ragione annua. Quindi siamo in ritardo e soprattutto non abbiamo un obiettivo finale, non c'è stato un annuncio forte dicendo guardate che noi l'inflazione la combatteremo anche con i tassi, insomma. Questo è
0: perché lei dice cosa... prego l'altra cosa.
1: No, l'altra cosa che oggi mi ha lasciato molto molto perplesso non è sulla politica monetaria, ma è sul fatto che c'era un nuovo vicepresidente per la vigilanza, che oggi è la parte più importante, credo, della BCE, dato che il mondo è complicato e rischioso, ci sono regole nuove da mettere a posto e così via, e non l'hanno neanche fatto parlare, l'hanno che c'era, e lui è rimasto lì come un palo, e del resto è sempre così, perché anche con De Guindos prima succedeva così. Anche i giornalisti dovrebbero svegliarsi e fare delle domande a questi signori qua, perché sono importanti, molto più dei tassi.
0: Sì, no, perché la vigilanza con le operazioni che stiamo vedendo in corso è sicuramente delicatissima. Senta, professor Bruni, quindi lei dice, guardate che loro guardano l'inflazione anno su anno, cioè la media del mese, però l'accelerazione è arrivata da marzo in poi dall'attacco all'Iran è intorno al 5%. Questo vuol dire che lei si aspetta altri rialzi dei tassi?
1: Se la guerra non finisce e i prezzi rimangono alti e quindi l'aspettativa di inflazione cresce, credo proprio di sì. Speriamo che però diventano cosa più normale, perché non bisogna anche presentare questi aumenti come dei traumi. Se i prezzi crescono tanto bisogna che i tassi riflettano queste cose. D'altra parte, se lei guarda il mercato secondario, molti tassi di interesse, ma non solo, ma anche i prestiti bancari sono già cresciuti i tassi da un po' di tempo, e sì, quello non è che crescono perché si aspettano che la GAR si muova, crescono perché quando l'inflazione cresce l'onere reale di un prestito scende, quindi la banca alza un pochino il tasso perché intanto il cash flow dell'impresa permette di pagare, cioè è normale, quando l'inflazione sale devono salire i tassi.
0: No, questo è normale, lo dico, questo dovrebbe farlo ascoltare anche al presidente americano Trump, visto che lì l'inflazione c'è al 4,2% e adesso sfumano le possibilità di un taglio dei tassi, in un mondo normale dovrebbe anche aumentare la Federal Reserve. Ma nel ringraziare il professor Franco Bruni, restiamo sul tema dei tassi e l'impatto sui mutui, ma anche affrontiamo il tema del risico bancario prendendolo da un altro punto di vista rispetto a quello solo finanziario.

0: Sì, restiamo in tema di tassi, ma anche e soprattutto di risico bancario, prendendo il tema del risico, delle aggregazioni, delle offerte lanciate non da un punto di vista, in questo caso finanziario, ma da un punto di vista occupazionale. Quindi teniamo assieme i due temi precedenti, quindi dati sull'occupazione, in parte anche sui salari, e aumento di un quarto di punto dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Lo facciamo con uno con il sindacato più rappresentativo, non l'unico, ma del mondo dei bancari, la FABI, ha 108.000 iscritti e 98 sedi territoriali. Siamo in collegamento con il segretario generale della FABI, che vuol dire Federazione Autonoma Bancari Italiani, Lando Maria Sileoni. Buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Dunque, se ho ben visto, voi siete già usciti subito dopo la decisione della Banca Centrale Europea, che dopo, ripeto, per chi si fosse appena messo in collegamento, dopo 13 mesi di tassi fermi al 2%, sono saliti al 2,25, un quarto di punto. Ampiamente atteso, un segnale, l'abbiamo detto prima, la Banca Centrale Europea non vuole commettere l'errore fatto nel 21-22 di sottovalutare l'inflazione. L'inflazione comunque... ha detto la BCE, viaggia intorno al 3%, quindi almeno un punto, e viaggerà quest'anno intorno al 3%, almeno un punto superiore a quello, diciamo, ritenuto, a livello ritenuto ottimale. Sileoni, poi vengo al risico bancario. Voi però avete già fatto un calcolo di quanto costeranno in più le rate per i mutui?
1: Ma sì, abbiamo fatto un calcolo. Tenga presente che il concetto fondamentale che volevamo rappresentare è che la casa continua comunque a rappresentare il principale investimento degli italiani, e quindi è uno dei progetti, rimane uno dei progetti più importanti per le famiglie. Quindi lei parlava dell'inflazione e il caro vita, quindi la domanda di mutui comunque si è stabilizzata. È segno che l'acquisto dell'abitazione resta per moltissime famiglie una priorità. È chiaro che se però il costo del credito aumenta, molte persone saranno costrette a rinviare o a ridimensionare questo progetto, con il rischio chiaramente di rallentare non solo il mercato immobiliare, che comunque è in crescita, ma anche una parte importante della cosiddetta economia reale. Ecco, quindi insomma abbiamo scattato una fotografia e l'abbiamo rappresentata.
0: Però la fotografia vuol dire tassi sopra il 4%, no? Praticati a questo punto, perché l'anno scorso, certo, voi ricordate che la media del tasso applicato era il 3%, quest'anno si sale sopra il 4%?
1: Si potrebbe salire sopra il 4, questa però chiaramente è una domanda che andrebbe fatta ai nostri rappresentanti delle banche, perché sono loro che poi agiscono sull'acceleratore o sul freno, in questo caso sull'acceleratore, perché poi alla fine, di fronte a un aumento del costo del denaro, lei sa bene che le banche si adeguano immediatamente, e magari quando i tassi scendono lo fanno molto meno velocemente.
0: Ah beh, se lo dite voi, perché finché lo dicono i nostri ascoltatori e lo diciamo noi, sembriamo di parte, però voi che rappresentate il sindacato dei bancari ce lo confermate. Sì, beh, è su questo gioco molto veloce aumentare la rata dei mutui, è molto lenta a diciamo a

0: abbassare la rata, che la banca, le banche in generale, può sembrare un gioco solo temporale, in realtà è quel tempo permette di fare guadagni e di ridurre casomai eventuali ribassi. Però voi avete fatto un calcolo, un finanziamento a 50.000 euro, la spesa mensile in più oscilla tra i 30 euro e i 35 euro a seconda che duri 10 anni o 30 anni. Se il mutuo è da 100.000 euro si va appunto da 60 euro a 70 euro al mese, 10 anni o 35 o 30 anni, finanziamento da 150.000 euro si pagheranno tra gli 88 e i 106 euro in più al mese, a seconda appunto che il mutuo sia a 10 anni o a 30 anni, e poi chiudo con 200.000 euro di mutuo, l'aumento della rata è tra i 118 e i 141 euro al mese, mutuo da 250.000 euro, si arriva a fino a 176 euro in più ogni mese, che può sembrare poco, ma sono 2.000, oltre 2.100 euro in più all'anno, e 170 euro, anche 120 euro in più al mese iniziano a pesare. Quando io dico che va bene avere tagliato le accise all'inizio, quant'altro, che però mettere, cioè, soldi pubblici sul tema della benzina è utile fino a un certo punto, perché vai a usare soldi anche per soldi pubblici per chi non ne ha bisogno. Mi riferisco all'impatto vero poi sul caro vita, perché il caro vita a livello di numeri, non di percentuale, l'impatto grosso ce l'hai rata del mutuo da un lato e poi costo energia e gas. Questo per ritornare su una polemica sul taglio delle accise. Invece veniamo al tema occupazionale, visto che abbiamo commentato i buoni dati ripresi anche dall'Ocse sulla disoccupazione, molto meno buoni quelli sui salari, che come ricordava l'Ufficio parlamentare di bilancio sono ancora sotto di un 8% rispetto ai livelli, più dell'8% rispetto ai livelli pre-Covid. Allora, noi abbiamo visto tutto questo risico bancario, l'operazione più grossa è quella lanciata da Intesa Unipol sul Monte dei Paschi, in cui Unipol terrebbe 630 filiali Monte dei Paschi e Intesa terrebbe la parte Mediobanca e altre 630 filiali e più la partecipazione in generale. Poi vedremo cosa farà la BPM, cosa farà Unicredit. Nessuno si è posto il tema, diciamo, dell'elemento occupazionale, che invece i nostri ascoltatori continuano a sottolinearmi. Cioè, le fusioni, le aggregazioni vogliono dire riduzione del personale. Se ho ben visto, Intesa San Paolo ha detto no, noi avremo 6.500, diciamo, uscite concordate e un numero uguale anche di neoassunzioni. Non ho visto una particolare preoccupazione vostra, questo potrebbe essere un buon segnale, Sileone.
1: Guardi, noi siamo abituati ormai da decenni, non so se è una fortuna o una sfortuna, ma dal mio punto di vista è una fortuna, di risolvere all'interno del settore i nostri problemi, perché abbiamo un ammortizzatore sociale, il Fondo Esuberi, che è un accordo sindacale istituito da tutte le organizzazioni sindacali nel 99-2000, quindi a tantissimi anni di età, che però è stato fondamentale per gestire aggregazioni, operazioni straordinarie, OPES e quant'altro. Quindi lei ha detto bene rispetto ai numeri che ha presentato l'amministratore delegato di Intesa Carlo Messina, perché ci troviamo di fronte a 6.800 solo per quanto riguarda l'operazione, quindi l'OPAS, Intesa, MPS, sono 6.800 uscite, di cui 5.000 sono del perimetro Intesa e 1.800 sono del perimetro MPS, cioè della parte che, come ha detto giustamente bene lei, Intesa intenderà incorporare all'interno del proprio gruppo, che riguarda chiaramente il perimetro MPS. Le assunzioni saranno 6.800, quindi il rapporto è 1-1. Di questi 2.700 sono, si chiamano Global Advisor, cioè sarebbero i contratti misti, un po' consulenti finanziari, un po' dipendenti di banca. Tutto questo si realizzerà entro il 2029, quindi le ripeto, il rapporto uscite entrate è 1-1, che è un po' la politica che stiamo portando avanti in tutti i gruppi bancari con tutte le altre organizzazioni sindacali. È chiaro che rispetto a qualche anno fa, per via della trasformazione in atto del settore, siamo arrivati in ABI a 257.000 addetti, mentre e nel settore delle BCC all'incirca 34.000, quindi consideri che almeno 7 anni fa, 8 anni fa eravamo 330.000, quindi il calo c'è stato. Però se mi permette vorrei sottolineare l'aspetto più importante, perché quando parliamo di tagli noi, a differenza dell'Europa, in Italia noi abbiamo gestito tutte le crisi, tutte le aggregazioni, anche gli scandali, le due popolari venete, le quattro ex Deutsche Bank, le abbiamo gestite con prepensionamenti su base volontaria e pensionamenti su base volontaria con incentivi economici, no? Quindi noi abbiamo evitato i licenziamenti. In Europa i licenziamenti negli ultimi 10 anni hanno superato i 560.000 addetti al settore. Quindi questo perché da una parte ci risolviamo all'interno i nostri problemi con le banche, ma dall'altro abbiamo avuto la lungimiranza politica estremamente importante, perché da anni, dal 2000, quando c'era la cosiddetta foresta pietrificata, abbiamo capito che l'importante era creare uno strumento come il Fondo Esuberi che ci permetteva, senza l'intervento dello Stato a livello economico, che ci permetteva all'interno di gestire le uscite su base volontaria e di assumere, perché tenga presente che noi negli ultimi 10 anni abbiamo assunto circa 34.730 giovani, quindi nel periodo più difficile.
0: No, ma devo dire che anche Intesa San Paolo ha detto che comunque restano confermati gli obiettivi di assunzione del gruppo di 13.000 giovani entro il 2029. Una cosa volevo chiedere, ma è chiaro che il vostro modello che lavora su prepensionamenti volontari, pensionamenti volontari, è vero che non ha mai prodotto un licenziamento vero e proprio, nel senso tecnico, proprio stretto del termine. Ha prodotto esuberi, però gestiti in quel modo. Una domanda rapidissima: non temete, poi ne parleremo un'altra volta, Sileoni, perché non penso che riusciamo a esaurirla qui. Vi sento poco parlare dell'impatto dell'intelligenza artificiale, che invece anche in lavori come il mondo bancario, secondo varie stime, rischia di rappresentare uno tsunami.
1: Guardi, noi sappiamo perfettamente che ci saranno delle ricadute estremamente significative. Abbiamo costruito un consiglio nazionale di fronte a 2.200 nostri dirigenti sindacali proprio per approfondire l'argomento. È chiaro che noi stiamo vigilando che non ci sia un abuso dell'intelligenza artificiale, perché qualche abuso importante nel resto d'Europa e anche in altri settori in Italia, direttamente collegati al settore bancario, ci sono stati degli abusi. Quindi è chiaro che più è forte l'organizzazione, più sono forti le organizzazioni sindacali. Il nostro è il settore più sindacalizzato d'Europa, più siamo forti all'interno e più riusciamo a concertare, a condividere le politiche con gli stessi gruppi bancari. Questo sistema ci ha permesso di evitare strappi, ci ha permesso di risolvere anche crisi estremamente significative, come gli scandali bancari degli ultimi anni, e quindi, come diceva giustamente lei prima, ci ha permesso di evitare i licenziamenti. Ma tenga presente che all'inizio faticammo perché dovemmo dichiarare guerra per riuscire a raggiungere con le banche un accordo sindacale per il Fondo Esuberi, perché noi fummo chiari: al primo licenziamento avremmo bloccato il settore. E devo dire che c'è stata una sensibilità,
0: lo ricordo bene,
1: da parte di tutti i gruppi bancari.
0: Grazie anche al segretario generale della Federazione Autonoma Bancaria Italiana, Lando Maria Sileoni. È tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani con la poco invidiabile classifica dalle 17 in poi.

0: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
1: Per fortuna Credit Safe li mette a riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Passa Intred.
4: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
3: Passa Intred.
4: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
3: Connessi sempre.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Ciao, sono Tabata.
12: Io Matteo.
13: E io Mirko.
11: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
13: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finisguerra.
11: Cosa fate qui, dottoressa?
14: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
12: Perché lo fate?
14: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
11: Grazie.
13: Ora dove andiamo?
11: In un altro centro la nostra famiglia.
15: Ce ne sono 28 in Italia.
16: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: L'imminente quotazione di SpaceX ruba la scena e traina al rialzo i listini europei, che archiviano senza scossoni il rialzo dei tassi da parte della BCE e le nuove minacce di Trump all'indirizzo dell'Iran. A Piazza Affari l'indice FTSE MIB chiude così a più 1%, confermandosi vicino ai recenti record. A brillare sono i titoli legati al comparto dei semiconduttori e aerospazio, come ST più 5,7% e Avio più 4,8%, più 5,8% invece per Saipem, che festeggia il contratto in Arabia, seduta interlocutoria per gli istituti di credito alle prese con il risico. Proseguono la corsa BPER più 0,6% e Banco BPM, più 0,3 invece per MPS, che prende tempo prima di rispondere all'offerta d'acquisto di Intesa San Paolo, che guadagna lo 0,1%. Enrico Miele da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
20: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
21: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
22: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
23: Adoro saltare da una pecca all'altra.
24: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
25: Spedisco 1000 pack una alla volta.
24: Io do la password delle caselle a tutti.
26: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
27: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme.
0: Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge

0: ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
1: Ritorniamo a zero. Ho detto grazie, ecco, per aver chiamato. Esatto, sì. Sono felice del suo contributo. Sì. Penso che lei sia una perfetta idiota. Penso che lei sia un'assoluta idiota. Quindi questa è casa sua.
2: Zitto devi stare.
1: Quindi questa è casa sua.
2: Silenzio.
1: Detto, mamma mia, che aggressività. Ho detto silenzio. Grazie per aver chiamato.
2: Devi fare silenzio. Guarda,
3: ho
2: attacco,
3: riattacco. Ma chi se ne frega?
1: Ma riattacchi, ma chi se ne frega? Ma magari.
2: Ma sai che ti dico? Sai che ti dico? Arrivederci e andate a fare il culo. Ciao.
4: La zan

0: David, voglio confessare il mio razzismo. Io sono razzista nei confronti dei genocidi. Io sono razzista nei confronti degli infanticidi. Io sono razzista nei confronti di chi ammazza le donne, di chi non fa mangiare gli affamati e chi non dà medicina agli ammalati. Allora io sono razzista nei confronti dello stato criminale di Israele. Ma Netanyahu ha condannato Ben-Gvir per aver detto che noi siamo il paese delle ciabatte?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Netanyahu assolutamente ha condannato. Qual è la dichiarazione? Lei dice l'ha cornuto.
2: Anche l'ambasciatore israeliano è già intervenuto.
0: Ah, quello che viene da te? Quello che viene da te in trasmissione?
2: Jonathan Pellet.
0: Quello che viene da te in trasmissione?

0: ambasciatore, quando ne ricapita un leccaculo come me, quando ne ricapita ambasciatore un leccaculo come me, non le ricapiterà mai. Colga questa occasione, ambasciatore.
1: Ma non ti vergogni. Guarda David, io ti capisco.

0: questa storia sarà finita. Le puttanate che hai detto, la gente se ne ricorda, capisci? Un minimo di dignità la devi preservare, capito?
1: Sei cambiata. Che ti è successo?
2: Oh, fa tutto la sistema, bro.
3: Allora ragazzi, io ho rivisto alla moviola il confronto televisivo tra Lilli Gruber e il generale Vannacci e ho capito una cosa. Ho capito che l'arroganza, la supponenza, lo snobismo di una parte
4: quella
3: politica, di una parte politica, avete capito a cosa mi riferisco e a chi mi riferisco, mi faranno stare sempre, ripeto, l'arroganza, la protervia, lo snobismo di una parte politica, perché di quello si tratta, vestita, mascherata da giornalismo, mi farà stare sempre dalla parte
4: perché che cosa avrebbe dovuto fare?
3: Sempre,
2: il suo programma
3: sempre. Fermo.
4: Ma mica è il microfono del generale.
3: È la prima cosa che ho capito. La seconda cosa.
4: È la zanzara.
3: Giù. La seconda cosa che ho capito è che se la destra. E la cosa può interessarmi anche poco, perché si sta meglio con la destra all'opposizione, con la sinistra al governo, ci si diverte di più. Se la destra vuole vincere le elezioni. Ragazzi, io lo dico urbi e torbi alle tante persone che ci ascoltano, lo dico con totale disinteresse, ma facendo il quadro della situazione, la fotografia, non me ne viene assolutamente nulla. Poi potete cominciare ad attaccarmi, la regia, gli ascoltatori, dicendo che sono il portavoce di qui, il portavoce di là, non mi interessa. Io faccio la fotografia della situazione secondo la mia sensibilità. Ripeto,
4: ma tu perché fai capito, la campagna, Vannacci?
3: Ho capito, tu puoi dire quello che vuoi. Sei autorizzato a dire quello che vuoi dopo.
4: È legittimo, ma perché fai la campagna elettorale per Vannacci?
3: Ripeto, se la destra vuole vincere alle prossime elezioni, l'unico ticket possibile e immaginabile che porterà a un trionfo assoluto è quello Meloni-Vannacci.
5: Grazie.
3: Meloni-Vannacci, tutta la vita, solamente gli stolti, quelli abituati alle pastette della politica, agli alambiccamenti, agli accordicchi, che fa quello, che fa quell'altro, giù, solamente gli stolti non lo capiscono oppure lo ignorano. L'unica possibilità è il ticket Meloni-Vannacci. Lo dico in maniera molto chiara, soprattutto dopo aver visto ieri Vannacci a 8:30. L'ho visto e l'ho rivisto e per me è 6-0-6-0 senza nemmeno passare dal via per Vannacci. Soprattutto quando ho sentito che la dottoressa Gruber a un certo punto ha chiesto incredibilmente a Vannacci se è un marito fedele o no. Mi sembrava di essere piombato nel programma della Fagnani, sembrava Belve. Cioè, improvvisamente, scusi, lei è fedele, ma che cazzo te ne frega a te?
4: Una domanda politica legittima.
3: Ma quale domanda politica legittima? Non diciamo cazzate, Tu pensa a un giornalista di destra che chiede a una candidata premier del centro-sinistra, una Salis, una Schlein, scusi, lei è fedele, tromba qualcun altro? Ovviamente non l'ha chiesto così, ma il sottinteso è quello. Tromba qualcun altro? Cosa sarebbe accaduto? Sessismo, vergogna, che schifo, non c'è nessun rispetto. Invece la Gruber si può permettere di dire a Vannacci se è fedele alla moglie. Siete una vergogna, siete uno schifo, due pesi e due misure. Fosse successo al contrario, avreste messo al muro il giornalista di destra che chiede alla donna di sinistra candidato, lo avreste messo al muro per sessismo. Siete una vergogna, due pesi e due misure. Invece siete lì che vi divertite, ha fatto questa domanda, ma vaffanculo! Vergogna! Andiamo avanti. Come sapete,
4: con questa filippica provannacci,
3: non è provannacci.
4: Filippica provannacci.
3: Uccise l'uomo che la derubò, lo investì schiacciandolo contro un muro, ha preso 18 anni. Si tratta di Cinzia D'Alpino, 67 anni, omicidio volontario, andrà ai domiciliari, ci saranno una serie di attenuanti, evidentemente non è stata riconosciuta la crudeltà, era un marocchino senza fissa dimora che l'aveva rapinata. Lei dice che non voleva ucciderlo e nella borsa aveva tutta la vita e si è sentita, come dire, privata di tutta la vita. Lascio a voi i commenti. 18 anni sono pochi, 18 anni sono tanti, è giusto, non è giusto, omicidio volontario, troppo poco. Qualcuno mi ha scritto troppo poco, l'hanno salvata, l'hanno graziata, troppo poco. Lascio a voi, poi vi dico quello che penso. C'è un'altra cosa che voglio dirvi che vi sorprenderà. C'è una polemica che riguarda una frase detta da un grillino al Senato, tale Silvestri, il quale ha detto che la Meloni si è messa le ginocchiere davanti a Trump, cioè si è messa sostanzialmente in ginocchio perché striscia. Ora, avete rotto il cazzo? Frase sessista, il PD pure ha detto, ha dato la solidarietà al Presidente del Consiglio. Ma basta, sono a fianco di Silvestri, lo voglio dire. Basta di parlare sempre delle stesse cazzate. La frase non è sessista, non c'entra un cazzo il sessismo. Non è che ha detto delle frasi sessuali, ha detto semplicemente, e si può contestare naturalmente, che la signora Meloni si mette in ginocchio, cioè è supina, è sottomessa
4: ma c'è
3: a Trump.
4: Non è un'immagine orribile, è solo nella vostra mente bacata.
3: Dalla parola sessismo.
4: Ma chi avete? La Meloni?
3: La Meloni non ha mai parlato di sessismo. Siete voi che parlate
4: come
3: di sessismo?
4: No,
3: la Meloni non ha parlato di sessismo. Vai a vedere bene le dichiarazioni. Ragazzi, Silvestri lo avrebbe detto anche di un uomo. Significa semplicemente che sei supino, sottomesso a Trump. Il fatto che sia una donna con le ginocchiere totalmente indifferente. Ma tu lascia perdere quello
4: cosa
3: che avessi fatto tu. Io sto dicendo
4: manca
3: che
4: di rispetto
3: è una
4: alle donne,
3: ma non
4: detto
3: ce ne frega un cazzo.
4: La Meloni,
3: no, ammetti quello
4: Meloni
3: che dice la Meloni,
4: detto,
3: non me ne frega
4: ragione
3: un cazzo. Vi
4: e
3: siete,
4: ha ragione,
3: vi siete bevuti il cervello. Vi siete
4: per
3: bevuti
4: forza,
3: il cervello.
4: Sei lo sponsor ufficiale.

0: principale di Vallacci.
1: Da Roma, David Paranzo, buonasera.
0: No,
1: buonasera.
0: Da Roma niente, me ne sbatto. Peraltro, tu che adesso invochi che ci sia un'alleanza tra Vannacci e la Meloni,
1: tutta
0: e la destra, ma scusami,
1: tutta la vita.
0: Ma
1: tutta
0: scusa
1: la vita.
0: Un attimo, ma ragiona un secondo. Questo è uscito dai suoi
1: ma che me ne frega a me di questi alambicchi? Tutte cazzate che vi inventate voi.
0: Aspetta.
1: Tutte cazzate che vi inventate.
0: I suoi deputati sono usciti dopo essere stati eletti col centrodestra,
1: sì,
0: in polemica col centrodestra.
1: Sì, allora...
0: E per quale motivo dovrebbe fare un'alleanza con
2: successo,
0: il falso
2: centrodestra? Ma che ce ne frega?
0: Ma scusami,
2: quelle sono cose che verranno dopo.
0: Tu fai gli alambicchi politici, tu, perché tu vuoi che la destra vinca e che Vannacci si salvi.
1: Vabbè.
0: Non c'è nessuna ragione.
1: Vannacci Gruber, fammi sentire Vannacci Gruber, giù.
0: No, Vannacci
1: Gruber, giù.
0: Davvero vuole fare l'uomo.
1: Fammi sentire Vannacci Gruber.
3: È un marito devoto?
4: Sono un marito devoto, sono un marito che tiene alla propria famiglia,
1: incredibile.
4: Che si è sposato tardi,
1: anche due volte.
4: Che si è sposato tardi,
1: ma che cazzo te ne frega?
4: Probabilmente in età avanzata ha scoperto la bellezza di avere una famiglia,
0: scusa,
4: di avere dei figli.
1: Ma scusa, ma spiegami una cosa. Ma che c'entra uno Dio padre e famiglia, non si può incappettare un'altra? Ma che cazzo dici? Non è il caso di Vannacci, non lo so, non mi interessa. Ma che ne sai? Non è che Dio padre e famiglia significa che non puoi essere infedele. Ma che cazzo,
0: se quelli di destra che sono per
1: la
0: famiglia
1: a destra devono essere tutti fedeli, a sinistra
0: trenini.
1: Possono scopare con chi vogliono,
0: possono fare quello che vogliono. Ma siccome propongono un modello tradizionale,
1: non è
0: di
1: vero,
0: famiglia,
1: è una cazzata. Poi te lo spiego perché Dio padre e famiglia può prevedere
0: fare
1: anche
0: i trenini,
1: il divorzio.
0: Come se il generale vuole fare i trenini, me lo rende ancora
1: ragazzi,
0: più simpatico.
1: Ma tu stai,
0: cosa
1: ma tu,
0: che non
1: ma
0: fa.
1: Tu sei completamente...
0: Il problema di Vannacci è che lui critica il centrodestra e poi ci vuole fare l'accordo.
1: Beh, è normale, dinamiche politiche normali che conosci bene.
0: Benissimo, non è normale.
1: Che conosci benissimo.
0: No, non è normale.
1: Lo fa anche Renzi. Anche il tuo amico Renzi ha bombardato la sinistra e adesso va a braccetto. Giù, fermo
0: quindi,
1: là. Fermo,
0: quindi.
1: giù.
5: Vaffanculo!
6: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
7: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
8: vi presenta Strade in diretta.
9: Un rinnovato saluto, ancora diversi disagi sulla 4 nel tratto Brescia-Padova a causa di un incidente in direzione Venezia, code tra Ospitaletto e Brescia Centro, rallentamenti in direzione opposta per Curiosi tra Brescia Est e l'allacciamento con la A21. Per un altro incidente 6 km di coda tra Verona Est e l'innesto con la A22 in direzione Milano. Sulla A1 Milano-Napoli verso Milano per incidente code di 4 km tra la diramazione Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza. Questi i maggiori disagi. Grazie per l'attenzione.

0: zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Ma quanto godo che il generalissimo Vannacci tiene per le palle Forza Italia. Senza voti di Futura Nazionale, col cazzo che la destra tornerà al governo. Avanti tutta, generale. Remigrazione!
2: Oh, David, ma parliamo di Vannacci che ieri sera ha spadroneggiato ieri sera dalla Gruber, dalla tua amica Lilli. Everybody con Vannacci, pam pam pam, tutti insieme per Vannacci, pam pam pam, affanculo Parenzo.
3: Comunque Cruciani, io l'ho capita la tua strategia, l'ho capita bene, amico mio. Tu dando parola, dando voce ai Mimmo Blades, ai Crizia De Rossi, ai Briganti, non fai altro che dare hype al generalissimo. E avanti tutta, amico mio, avanti tutta!
4: Oh, fa tutto la sistema, bro.
5: Dottor Blades, questo è il dottor Blades, dottor Blades, dottor
6: poi,
5: Mimmo, ho potuto la sistema.
6: Gli uomini di Vannacci sono stati al governo fino a un'ora fa, praticamente,
5: noia.
6: Perché Pozzolo,
5: che noia,
6: Naranetto,
5: ma non frega un cazzo a nessuno di queste cose.
6: La cosa
5: solo a te interessano.
6: Ma interessa a quello di cui stai
5: ma
6: parlando.
5: Ma chi se ne frega?
6: Tu
5: certo, erano
6: detto.
5: Nella maggioranza di destra,
6: tu
5: per forza
6: detto.
5: Che erano con la
6: e
5: destra
6: allora,
5: prima.
6: Adesso. Criticano il governo
5: e
6: per
5: certo,
6: poi allearsi allo stesso
5: ma
6: governo.
5: Ma per forza, altrimenti che, okay, sono usciti a fare,
6: esci perché non condividi la linea, allora perché
5: alcune
6: dovresti poi
5: alcune cose non le condividono,
6: tornare?
5: Altre sì.
6: Era
5: ma che
6: già
5: dire?
6: Il governo, Vannacci era vice segretario della Lega, di che parlate
5: mamma
6: voi?
5: Mamma mia, che palle, che palle. Senti,
6: ma io capisco
5: senti
6: che
5: sugli omosessuali.
6: Io guarda veramente.
5: No, ma sei una
6: se
5: noia,
6: pensassi,
5: critica alcune
6: se
5: cose, sei una noia, stai,
6: ma cosa
5: sei noioso.
6: Hai comprato una casa e qualcuno ti sta pagando il mutuo per sostenere Vannacci, ma qual è la storia?
5: Senti,
6: non
5: senti
6: a
5: sta cosa. Senti.
6: Come fai a non vedere la contraddizione?
5: Non c'è nessuna
6: con
5: tutto, tutto è contraddittorio nella vita, tutto.
6: Ah,
5: tutto.
6: Beh, va bene,
5: tutto può essere contraddittorio
6: ma
5: nella vita.
6: Possiamo ammettere.
5: Ma certo,
6: che
5: uno che esce
6: Vannacci,
5: dalla Lega due secondi prima diceva che voleva rimanere nella Lega, per forza è contraddittorio.
6: No,
5: dai,
6: ma dice
5: forza.
6: Delle cose che non le farà neanche lui
5: e
6: perché la remigrazione
5: dov'è?
6: Non.
5: Che dov'è la contraddizione in quello? Scusa,
6: e perché non l'ha fatta adesso?
5: Ma quello se era mica era governo, mica era ministro.
6: Perché non si può fare?
5: Come? Ma quello è un altro discorso rispetto alla contraddizione, dai, su.
6: È una truffa.
5: Vabbè.
6: È una truffa.
5: E per te è una truffa,
6: Vannacci,
5: altri lo votano e altri invece
6: è
5: lo votano. Che vuoi
6: lo
5: dire?
6: Votano perché sono degli idioti.
5: Ah, quelli
6: chi
5: che
6: vota
5: votano Vannacci è un idiota.
6: Sì,
5: ah, benissimo.
6: Sì, è un analfabeta. Perché è un analfabeta politico. Politico. Perché la remigrazione non si può fare.
7: No, lei sembra
6: politico.
7: Un po' ossessionato con gli omosessuali, gli
8: forse lei che lo è e lo vuole dimostrare pure stasera, visto che ha riportato questo argomento in una discussione di politica.
7: No, siccome
5: gli chiedono degli omosessuali e poi lui è ossessionato, cioè è tutta una è tutta una follia. Senti ancora.
8: Non capisco perché il frutto di una orientamento sessuale, quindi di un gusto personale, debba poi dare luogo a dei diritti.
7: E se scoprissimo che lei magari è gay?
8: Vabbè, non accamperei alcun diritto però.
7: Vuole, emigrerebbe, no? In un paese dove ha diritti?
8: No, nella
7: allora.
8: Maniera più assoluta, perché i gay qua in Italia hanno tutti i diritti. Se vanno all'ospedale li curano, se vanno per la strada possono tranquillamente guidare, se vanno
7: non
8: a scuola
7: hanno diritti
8: insegnano.
7: Di famiglia, diritti
8: ma
7: civili
8: non perché
7: non, sono
8: non è una
7: completi.
8: Famiglia, semplicemente perché
7: vabbè.
8: Non è una famiglia.
7: Vabbè, insomma non
8: quindi non cambiamo il significato della parola famiglia, che è uno ed è uno solo.
7: Metta che una delle sue due figlie diventa gay.
8: È libera di amare chi vuole, ma non avrà una famiglia.
7: Non, quindi non avrà lei. Diritto ai diritti.
8: Ma chi lei quali diritti? Mi spieghi quali
7: vuole
8: sono i diritti?
7: Vuole abolire le unioni civili.
8: Quali sono i diritti? No, le unioni civili mi vanno benissimo.
5: Pure, tra
8: quindi
5: l'altro.
8: Quali sarebbero gli altri diritti che mancano a queste persone?
5: Ma se io sono d'accordo con quello che dice lui, io lo dico da sempre, ci sono tutti i diritti. Lui dice non c'è alcun diritto, quelli dicono lei non vuole i diritti per i gay. Ma ci sono tutti i diritti, sono a favore delle unioni civili, che cazzo vuoi di più?
2: Il testamento,
5: ma
2: ad esempio,
5: dai, su, non diciamo cazzate.
2: Non c'è la successione
5: senti,
2: automatica
5: non è vero,
2: per
5: senti,
2: i gay. Ma
5: senti, comunque... senti.
7: La pensione di reversibilità
8: c'è già, c'è già previsto dalle unioni civili. È già previsto.
5: Maternità.
8: No, la paternità non è un diritto, non lo è mai stato e non lo sarà mai, neanche in natura.
7: Paternità.
8: Neanche la maternità è un diritto, assolutamente. È un privilegio.
7: Va bene.
8: Voi.
5: va bene, va bene. Ti sta contraddicendo, te lo. Non mi far usare parole volgari. Ti sta dicendo, ti sta mettendo a posto. Guarda, che non è un diritto avere figli. La paternità e la maternità non sono diritti. Dunque, se non sono diritti per gli etero, figuriamoci per gli omosessuali. No, che naturalmente non possono fare figli. Mi pare abbastanza evidente,
6: perdonami,
5: questa cosa qua. No,
6: perdonami.
5: Le quote rosa, vogliamo andare
6: in
5: sulle quote rosa?
6: Vannacci, vogliamo andare... No, voglio dirti un'altra cosa. Dimmi, in generale, dimmi. Vannacci si è sposato con una extracomunitaria, nel senso che la Romania fino a poco tempo
5: fa c'entra?
6: Non era dell'Unione Europea.
5: Che c'è? E allora, quando Vannacci non è vero, sposato, quando si è sposato era già dentro. Era già dentro, ma che c'entra? E allora,
6: era già dentro.
5: E allora, ma che c'entra? Allora, e allora che
6: si
5: vuol
6: è
5: dire?
6: Sposato
5: e dunque,
6: una extra
5: e dunque che vuol dire? Dunque,
6: una extra
5: e dunque,
6: una extra
5: e dunque, e dunque non ho capito che è entrata irregolarmente,
6: avrebbe
5: era
6: entrata,
5: senza lavoro, era senza lavoro, ha rubato, ha rapinato, ha commesso reati,
6: ma
5: quella moglie di Vannacci, no?
6: Gli
5: extracomunitari che commettono reati se ne devono andare a fare in culo, mi pare una cosa
6: devono
5: che
6: essere remigrati.
5: Sì,
6: come
5: remigrati.
6: Mai il governo di cui lui ha fatto Salvo parte da Catania.
5: Salvo da Catania. E infatti il motivo per cui se n'è andato.
6: E quindi quando arriva lui lo farà lui?
5: No, lui lo promette. Io credo che sia difficile, però lui lo promette.
6: Mascherare
5: Salvo da Catania.
6: Il pagliaccio, ragazzi.
5: Salvo da
9: grandissima,
5: Catania.
9: Grandissima Gruber, grandissima, quello che ha fatto parlare Vannacci.
5: Ma giustamente tu sei da quella parte là, ma non c'è problema.
9: La stessa cosa che fai tu quando fai parlare quei coglioni di sinistra pazzi totali.
5: Sì.
9: Perché ha fatto vedere quanto è coglione questa persona che dice: vabbè, ma gli omosessuali hanno tutti i diritti perché vanno in ospedale e li curano.
5: Questo
9: e possono guidare.
5: È un modo per dire, è un modo di dire che possono fare quello che vogliono.
9: Perché Vannacci non spiega perché gli eterosessuali possono fare la fecondazione assistita per avere dei figli, mentre gli omosessuali non possono.
5: E questo
9: adottare.
5: Sarebbe mancato
9: questo
5: diritto,
9: non è
5: questo sarebbe no, non è
9: discriminazione.
5: No,
9: perché gli etero possono
5: a favore,
9: no.
5: Io sono a favore, io sono a favore, ma non è un diritto, coglione. Non è un diritto,
9: non
5: è un diritto, non è un diritto. Avere figli non è un diritto, avere figli non è un diritto.
9: Perché non fai sentire la parte in cui dice: vabbè, prima facciamo fare il ponte e poi li indaghiamo per corruzione. Bello, complimenti.
5: Ma non lo so, non ha detto
9: prima
5: questo.
9: Fai
5: fare
9: le cose alla
5: ha detto
9: mafia,
5: che le cose vanno fatte.
9: Fai costruire
5: ma,
9: con le persone appiccate nei piloni.
5: L'hai sentito anche tu. L'hai sentito solo tu.
9: Poi stati a sentire la registrazione.
5: Laura da Viareggio, sì, ha fatto l'esaltazione della mafia. Hai ragione te, Laura da Viareggio. Vai. Laura, dimmi.
10: Pronto. Allora, secondo io volevo parlare della signora D'Alpino. Allora, mi senti?
5: Sì, dimmi.
10: Allora, secondo me la sentenza è giusta e ha sbagliato, secondo me l'ergastolo chiesto alla procura era esagerato. Sono esagerati chi
5: perché
10: dice che bisogna
5: perché,
10: dargli...
5: Perché era esagerato l'ergastolo, scusami? Omicidio
10: per
5: volontario? Perché? Perché è stata presa in un momento di rabbia, perché?
10: No, era esagerato perché l'ergastolo a parte non prende nessuno in Italia, perché non c'è la premeditazione, non c'erano le aggravanti, secondo me.
5: Al di là di queste cose giuridiche, è giusto che vada in galera? Oppure...
10: Sì, secondo me sì, e gli anni sono giusti.
5: Dunque,
10: secondo
5: domiciliare
10: me gli anni...
5: è sbagliato, domiciliare, dovrebbe andare in galera?
10: Allora, quando
5: Salvatore da Napoli, non hai le idee chiare, non telefonare se non hai le idee chiare. Salvatore da Napoli.
11: Giuseppe, fammi parlare con la stampella del governo, l'izionista, ci sta?
5: Sì, c'è, dimmi.
12: Adesso anche stampella del governo.
5: Dimmi,
12: adesso.
5: Beh, te l'ha detto qualcuno oggi.
12: Grimaldi.
5: Dimmi, sì, Salvatore, dimmi, che c'è?
11: Sai come li devono far votare i soldati dell'SS lì che in Sardegna? Sai come
5: chi sarebbero i soldati dell'SS?
12: Sono nazisti, quindi sono soldati dell'SS. Democratico
5: fermo
12: di Israele.
5: Lì, fermo,
11: ci devono riportare, ci devono
5: riportare. Fermo lì che ci torniamo, Salvatore. Tra poco.
13: Passa Intred.
14: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
13: Passa Intred.
14: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
13: Connessi sempre.
15: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Che ava, che ava, che va, dai chi la soluzione a...
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
20: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
21: Non mancate alla quinta edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno, a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su hydrogen-expo.it.
22: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi,

0: Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Eh no, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
3: Ha fatto la pubblicità coi pinoli.
4: E ce l'avevo tutti in magazzino in scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
3: E io come lo faccio il pesto?
4: E mettici le noci, quelle ce le ho.
5: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da quattro secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
8: Le 19 e un minuto.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Alle Camere la Premier Meloni su Kiev, occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei al tavolo negoziale, critica Ivan Acciani, siete funzionali alla sinistra. L'appello di Papa Leone dalle Canarie, l'Europa non può abituarsi ad un Mediterraneo cimitero di migranti, Belfast teme intanto un'altra notte di violenze contro gli stranieri. Olimpiadi Milano Cortina, indagata la dirigente del Ministero dei Trasporti Elisabetta Pellegrini, si indaga sull'appalto per la costruzione di una cabinovia. Messico-Sudafrica, l'Azteca, stasera darà il via ai mondiali, ancora una volta senza Italia, rivoluzione Juventus, via Comolli, Carnevali, nuovo direttore generale. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Prima alla Camera questa mattina, poi in queste ore al Senato, le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo, occasione per ribadire le principali linee del nostro paese in politica estera, ma anche per toccare alcuni temi di politica italiana.
10: Sono stati i dossier internazionali al centro delle comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento alla vigilia di una sequenza di tre appuntamenti significativi. Il vertice G7 lunedì a Evian, seguito tre giorni dopo dal Consiglio europeo a Bruxelles, fino al summit NATO di luglio in Turchia. Sull'Ucraina la Premier, esclusa dal formato E3 di Francia, Gran Bretagna e Germania, ribadisce la necessità di individuare una figura autorevole che avvii una mediazione per far sì che l'Europa parli con una voce unica. Posizione questa che trova l'intesa del Presidente della Repubblica Mattarella. Poi Meloni aggiunge:
11: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresentano ancora oggi, a nostro avviso, l'unico modo concreto di creare condizioni che possano costringere all'apertura di una seria stagione negoziale.
10: Sulla difesa siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà col 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza, ha aggiunto la Premier, che sulla questione medio orientale invita il Consiglio europeo a riflettere sulla direzione delle relazioni tra l'Unione ed Israele. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir. Frena la Premier sul superamento del voto all'unanimità nell'Unione prima di concentrarsi sul tema flessibilità dei conti pubblici.
11: Nelle prossime settimane provvederemo a definire, in stretto raccordo con la Commissione, un paniere di misure finanziabili grazie alla flessibilità che abbiamo ottenuto.
10: Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
12: Rivendica la compattezza della maggioranza e punta il dito contro le opposizioni che hanno presentato una risoluzione diversa per ogni singolo partito. Poi dalla Premier Meloni il primo vero attacco frontale va a

0: riferendosi all'esclusione dell'Italia dal vertice E3. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Intanto oggi è arrivata la risposta della Russia sulle condizioni poste proprio dai tre paesi, Francia, Germania e Gran Bretagna, per la pace in Ucraina, condizioni giudicate inaccettabili.
2: Sembra un muro, ma potrebbe essere una breccia. Fanno finta di chiedere la pace, avanzano condizioni a priori inaccettabili, scandisce Maria Zakharova via Telegram dopo la visita al Ministero degli Esteri di Mosca degli ambasciatori dei paesi E3, che vuol dire Londra, Parigi e Berlino. I tre europei pretendono garanzia di sicurezza per l'Ucraina, il congelamento degli asset russi fino al rimborso dei danni prodotti dall'invasione e, ha aggiunto Zakharova, aumentano la produzione di armi e compiono nuovi passi verso la militarizzazione dell'Ucraina e dell'Europa intera. Inaccettabile, ovviamente, per quella che però suona come la possibile base di una trattativa vecchia maniera, dunque lenta e faticosa. Casey, De Rivière e Graf Lambsdorff, e dall'altra parte del tavolo Mikhail Galuzhin, sono quattro diplomatici lontani dai riflettori ma di sostanza. Nulla da celebrare almeno per ora, dunque, se non che l'ultima visita nel formato E3 a Mosca risale al 2019. Tante bombe e tanti morti fa. Gigi Donnelly, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Bombe e morti che continuano anche in Medio Oriente.
3: Trump torna ad accendere i toni, non parla più di negoziato e di accordi vicini, ma minaccia. Gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran anche stanotte, scrive il presidente americano sul suo social Truth, aggiungendo che in un futuro non troppo lontano prenderemo il controllo dell'isola di Karg e di altre infrastrutture petrolifere iraniane, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, come abbiamo fatto in Venezuela. A stretto giro arriva la reazione di Teheran, che annuncia la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine dopo i raid americani. In un post sui social, l'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane, lo stretto rimarrà chiuso. Secondo i media statali iraniani, l'Iran sta valutando anche la possibilità di colpire le attività di Elon Musk in Medio Oriente. Fra gli obiettivi nel mirino dei Pasdaran ci sono le stazioni di terra situate in Qatar, Giordania, Emirati Arabi Uniti e Oman e gli stessi azionisti di SpaceX. Anche Israele continua ad attaccare il Libano, 6 morti negli attacchi israeliani nel distretto di Tiro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il ministro della difesa britannico John Healey ha rassegnato le dimissioni accusando il tesoro di non voler stanziare le risorse necessarie a difendere il paese in questo momento di minacce crescenti. Si tratta di un nuovo duro colpo per il primo ministro Keir Starmer. Belfast teme intanto una terza serata di disordini, sospesi bus e treni nella capitale dell'Irlanda del Nord. Come sapete, come abbiamo raccontato martedì e anche ieri sera, in seguito alla notizia dell'arresto di un uomo straniero per tentato omicidio, sono scattate le violenze contro i migranti. Case e auto date alle fiamme, liste di proscrizione fatte circolare sui social. E sui fatti di Belfast interviene il commissario europeo agli affari interni e alla migrazione Magnus Brunner. Una delle ragioni per cui gli stati membri dell'Unione Europea hanno trovato l'accordo sul patto per la migrazione è quella di riassumere il controllo delle frontiere ed evitare scene come quelle di Belfast, ha detto Brunner. Patto che, lo ricordiamo, entra in vigore domani. Ed è andato ai migranti il pensiero di oggi del Papa nella sua tappa spagnola alle Canarie. Mi inchino alla vostra dignità, ha detto.
4: Non possiamo abituarci a contare i morti. La dignità umana non ha passaporto. Davanti a migranti e volontari, lo dice con forza il Papa nell'isola di Gran Canaria. La Chiesa non può ignorare queste acque né alcun luogo dove la fame, la sete, la violenza, la paura o l'esilio continuano a ferire la dignità umana, spiega Leone. Tutti sono chiamati ad un esame di coscienza. Le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo, quelle di transito, chiamate a proteggere e a non lasciare i deboli nelle mani di reti criminali.
5: Europa, che non può proclamare la dignità umana.
4: L'Europa che non può proclamare la dignità umana e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Prevost mette in guardia le donne vittime della tratta, dice: «Non c'è prezzo per il vostro corpo».

0: Corpo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, dal 2 al 2,25%.
2: The decision that we took today was a unanimous decision.
3: La decisione è stata unanime, spiega la presidente della BCE Christine Lagarde, e serve a frenare un'inflazione salita in pochi mesi in eurozona a causa della guerra all'Iran dall'1,7% di gennaio al 3,2% di maggio. La BCE prevede un picco del 3,4% nella seconda metà di quest'anno, con media al 3%. L'aumento dei prezzi dell'energia, spiega Lagarde, si sta allargando al resto dell'economia, alimentari, beni, servizi.
2: It will also have an impact on food, goods and services inflation.
3: Negli Stati Uniti i prezzi alla produzione sono saliti a maggio del 6,5% su base annua, più delle attese, ma gli analisti si attendono ancora tassi fermi la settimana prossima da parte della Fed, prima riunione senza Jerome Powell presidente. L'aumento dei tassi BCE avrà effetti, come sempre, sulle rate dei mutui, dai 15 ai 20 euro al mese in più ogni 100.000 euro, anche se i mutui a tasso variabile in Italia sono oggi meno del 10% del totale. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Olimpiadi Milano Cortina per la cabinovia Socrepes, che avrebbe dovuto essere operativa per l'inizio dei giochi. È indagata anche la dirigente del Ministero dei Trasporti e braccio destro di Matteo Salvini, Elisabetta Pellegrini. Le indagini accerteranno la piena legittimità degli atti, ha commentato Salvini. Indagato per corruzione nell'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto, si è dimesso dall'incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del CSM l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Aveva svolto l'incarico prima a titolo gratuito, poi dallo scorso marzo, retribuito con un compenso lordo di 27.000 euro l'anno. Con Miele sono iscritti nel registro degli indagati anche l'avvocato Francesco Saccomanno, ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. Inseguì l'uomo che gli aveva rubato la borsetta e lo aveva investito con l'auto più volte. L'imprenditrice Cinzia D'Alpino, condannata in primo grado a 18 anni di carcere.
4: La Corte d'Assise di Lucca ha riconosciuto l'omicidio volontario, concedendo però le attenuanti generiche ed escludendo alcune aggravanti, fra cui quella della crudeltà. Per questo Cinzia D'Alpino è stata condannata a 18 anni di reclusione per aver travolto e ucciso l'8 settembre 2024 a Viareggio Nureddin Mezgui, marocchino di 52 anni, che aveva cercato di rubarle la borsa. La donna, 65enne, imprenditrice balneare, subito dopo il furto lo aveva investito a più riprese con la sua auto e la dinamica era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Il pubblico ministero Sara Polino per lei aveva chiesto l'ergastolo, mentre la difesa l'eccesso colposo o preterintenzionale di legittima difesa. La condanna di primo grado a 18 anni di reclusione verrà comunque impugnata sia dalle parti civili costituite che dai legali difensori della donna. La D'Alpino, che era presente in aula al momento della lettura del verdetto, rimarrà ai domiciliari in attesa della sentenza definitiva. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
1: Siamo al calcio, si è conclusa l'avventura di Damien Comolli alla Juventus.
5: Via Damien Comolli, un anno dopo l'insediamento alla guida del progetto Juventus, il futuro alla Continassa al nome di Giovanni Carnevali, uomo scelto da John Elkann per ripartire cancellando il fallimento dell'ultima stagione conclusa fuori dalla zona Champions League e con diverse anime all'interno del club, non tutte sulla stessa lunghezza d'onde. La giornata del ribaltone in casa Juventus si è chiusa con l'ennesima ripartenza. Lunghi confronti tra la proprietà e il manager francese hanno certificato l'impossibilità di andare avanti insieme. Consiglio d'amministrazione straordinario convocato per domani ufficializzerà la svolta. L'erede di Comolli è uno dei dirigenti più esperti del calcio italiano, anche se Carnevali fin qui non ha mai avuto la possibilità di fare il salto di qualità fuori dalla provincia del Sassuolo. Comolli paga gli errori della sua prima e ultima stagione da plenipotenziario juventino, un mercato costoso e che non ha convinto, la costruzione lenta della nuova struttura societaria e negli ultimi mesi i rapporti tesi con Luciano Spalletti, una combinazione che alla fine lo ha travolto, chiudendo dopo un anno e pochi giorni la sua era bianconera. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le beghe di casa nostra dunque a poche ore dal via dei mondiali di calcio. Stasera si parte in Messico, domani la prima partita degli Stati Uniti a Los Angeles contro il Paraguay, con Trump che ha fatto sapere che non ci sarà. In tribuna ci sarà invece il segretario di Stato Marco Rubio. Via dunque fra poco alle danze, allora ci racconta tutto Dario Ricci.
6: Buonasera, il calcio d'inizio alle 21 italiane e le 13 locali a Città del Messico nel leggendario Stadio Azteca. Calcio d'inizio del mondiale più esteso della storia in termini geografici e anche nel numero dei partecipanti, ben 48. Non ci siamo noi, relegati alla finestra per la terza volta consecutiva. Di fronte agli 83.000 dell'Azteca ci saranno invece i padroni di casa del Messico che affrontano il Sudafrica. Curiosità, lo era già stata nel 2010 proprio nei mondiali sudafricani, questa la partita inaugurale, allora finì 1-1. Stavolta è invece la partita che apre il mondiale e anche il gruppo A, e poi sarà corsa a quella Coppa del Mondo che verrà assegnata invece nel New Jersey il prossimo 19 luglio. Prima del calcio d'inizio, la sontuosa cerimonia inaugurale con Shakira e Andrea Bocelli tra i grandi protagonisti. Inizia il mondiale, godiamocelo, almeno da spettatori, sperando di poterci essere da protagonisti la prossima volta.
1: Speriamo davvero. Grazie a Dario Ricci, ed è tutto per questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara.
7: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
10: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
9: Ormesani.com.
11: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
12: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
13: La Zanzara.

0: take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine.
1: Vai giù, se volete parlare al telefono con Zazzara da fare l'800240024 oppure se volete mandare un faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393-71-71-701.
2: Cruciani, tu e quel coglione che è di fianco a te, dovete dirmi sì davvero, i tratti sommatici di questo signore Vannacci sembrano quelli di un italiano. Lui sembra un tunisino, lui sembra un tunisino, un marocchino, non sembra italiano, è nero anche lui, ma è più nero dei neri perché non sa di esserlo, questa è la verità.
3: I said, are you gonna be my girl?
4: Sono opinioni legittime. Sono opinioni legittime, quella come quella di questa ascoltatrice, caro Parenzo. Credo che sia italiano, sia di origine italianissima, ma non è questo l'importante. A me non interessano le origini. Interessa difendere spesso anche l'indifendibile, dal titolo di un famoso libro.
5: Bello,
4: difendere l'indifendibile, come per esempio.
5: Beh, con Vannacci lo fai
4: tutti
5: ogni giorno.
4: Attaccano, anche Vannacci, naturalmente, tutti attaccano, per esempio, il grillino Silvestri. Il grillino Silvestri che oggi alla Camera
5: ha chiesto scusa lui stesso.
4: Sì,
5: peraltro,
4: ma io lo difendo. Ma certo chiedere, sì, vedi tutto quello che accade dopo.
5: Io,
4: fa parte del circo della politica. Fa parte del circo della politica.
5: Viene spesso ospite da me.
4: Da
5: una
4: quello
5: persona,
4: che vuol dire,
5: lo conosco,
4: quello che vuol dire.
5: È una persona molto appassionata. Quindi,
4: sì, per carità, ma
5: dire,
4: assolutamente. Ma io lo voglio difendere,
5: voglio,
4: a prescindere dalle sue scuse. Lo voglio
5: la
4: difendere.
5: Meloni stessa
4: ma non c'entra niente. Quello è tutto cinema che succede dopo. Lui ha utilizzato.
5: Puoi
4: un'espressione
5: dire a una persona di stare in
4: scusami,
5: ginocchio che
4: abbi pazienza, guarda il giornale diretto dal dottor Cerno, che è il giornale che è la
5: ma
4: persona,
5: ma il dottor Capezzone,
4: no,
5: ha posto il problema,
4: ma sì,
5: il dottor Capezzone,
4: ma perché devono fare la guerra
5: dottor,
4: contro la sinistra se vedono
5: Daniele,
4: grillino
5: di nome Capezzone,
4: sì, ma,
5: per, dico,
4: ma lo sai
5: sapere
4: perché,
5: cosa ha detto
4: lo sai perché
5: ma lo
4: fanno così
5: no?
4: Ma lo sai perché
5: Capezzone,
4: fanno così, lo sai perché
5: Capezzone,
4: fanno così,
5: ma io non lo so, io
4: perché
5: so io
4: devono attaccare il grillino,
5: ma per me non c'è sempre un doppio fine, non c'è se ci sono le cose nel mezzo.
4: Ma bisogna
5: il dottor
4: sì.
5: Daniele
4: vabbè,
5: di nome
4: che ha fatto, che
5: e
4: ha fatto,
5: di
4: che
5: cognome
4: ha detto?
5: Capezzone ha parlato di attacco sì. Miserabile,
4: ma,
5: così ha detto.
4: È sbagliato,
5: guarda,
4: è sbagliato, è sbagliato,
5: vorrei,
4: me ne fotto,
5: eccolo,
4: è sbagliato, ma me ne frego. Ma me ne frego, lo abbraccio,
5: guarda,
4: ma me ne frego.
5: Lo mando qua.
4: E mandalo,
5: lo mando in onda qua perché
4: fammi sentire.
5: Il dottor Capezzone, di nome Daniele e di cognome Capezzone,
4: che ha fatto?
5: Sto prendendo tempo
4: sentire.
5: Perché si sta caricando la clip.
4: Ah,
5: sto
4: la
5: prendendo
4: clip.
5: Tempo perché si sta
4: la
5: caricando
4: clip.
5: La clip. Quanta
4: dai.
5: Pubblicità che mettono qui. Basta con la pubblicità prima del video, dai, che la gente si stufa.
6: Ma i grillini hanno già toccato il fondo. E invece no. Quando ti pare che abbiano toccato
4: il fondo,
6: quello è il momento in cui riprendono a scavare.
4: Riprendono a scavare. Certo. E dunque?
6: Cosa è successo?
4: Oh. Che ha fatto? Si è bloccata la clip, ma vaffanculo, va, si è bloccata la clip.
6: Ma cioè,
4: scava al basso, scava. Beh, mandala alla regia e poi lo manda in onda, dai. Allora, il giornale del dottor Cerno, che è un giornale di solito politicamente scorretto come il dottor Cerno, sai come titola? Al sessista Silvestri. Proponiamo le ginocchiere a rotelle così va a Teheran, vabbè la polemica
5: sì.
4: Al sessista, cioè loro hanno fatto il
5: lavaggio,
4: ma chi gli hanno
5: chiamalo.
4: Fatto il lavaggio del cervello, ma sentiamo quello che ha detto,
5: ma diglielo in faccia,
4: sentiamo quello che ha detto, ma glielo dico, dai, ma è ridicolo, dai,
5: non hai
7: si
5: coraggio,
7: ha detto
5: diglielo.
7: Che la linea del governo era di riaddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump. Lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda.
4: E vabbè, che sarà mai? Ha indossato delle ginocchiere. Mamma mia, che tragedia! Ma è chiaro che voleva dire. È chiaro che voleva dire quello che si capisce, no? Cioè in ginocchio da Trump. Ma no, in ginocchio a fare le pompe. Siete malati. In ginocchio a essere supini, a essere comandati da Trump. Cazzo.
5: Ma quindi tu ce l'hai con Capezzone. Io ti voglio far sentire che cosa ha detto
4: Capezzone. Voglio difendere Silvestri anche contro se stesso. Me ne fotto di Capezzone. Me ne fotto. Enrico da Brescia, anzi, Luca da Rimini. Luca, dimmi.
8: Allora, Cruzo, io ti chiamo perché voglio mandare un abbraccio, ma veramente un grosso abbraccio ai fratelli dell'Irlanda del Nord, per i fatti di Belfast, e dire che hanno fatto bene a spaccare tutto,
4: dire che hanno fatto bene a spaccare
8: Cruzo,
4: ma Luca, di qualcosa, David. Da Rimini dice che hanno fatto bene a spaccare tutto.
8: Guanta,
9: a me non mi stupisce, questo è frutto di quello che fai tu ogni giorno. Tu ogni giorno, alimentando il fenomeno Vannacci, dicendo che l'immigrazione è fuori controllo,
8: giustifichi
9: le rivolte di Belfast.
4: Infatti dice viva il generale, Lulu.
9: Se la zanzara fosse a Belfast, in questo momento tu saresti con quelli che bruciano i pullman.
4: Io non sono a favore della violenza, figurati se
8: io
4: Noi vogliamo porgere l'altra guancia. Lui dice non si può sempre porgere l'altra guancia.
9: Lei infatti è un ascoltatore di Cruciani e di Vannacci. Lei non è un mio ascoltatore.
4: Come no, è anche un tuo ascoltatore.
9: Coglione, lei non mi deve ascoltare. Lei non è un mio ascoltatore. Lei è un ascoltatore di Cruciani.
4: Ha detto che ti stima.
8: Non mi deve stimare.
9: Lei mi deve odiare. Lei deve dire che sono un sionista di merda. Lei deve dire che sono a favore dell'immigrazione, a favore di Soros. Io le dico sì.
8: Voglio solo ribadire che se andiamo avanti in questo modo, i fatti di Belfast li vedremo
4: tu hai detto forza Belfast, è giusto spaccare tutto, è giusta la rivolta. Beh, molto grave questo, perché sono andati a prendere anche magari persone che non c'entravano un cazzo.
8: Purtroppo, come dopo sempre succede, ci vanno di mezzo anche gli innocenti quando le cose non si fanno gestire dall'alto. Ma Cruzio, è un effetto collaterale della cosa, purtroppo.
4: Tu dici davanti al senegalese che sgozza, che vuole decapitare, a un uomo bianco, ripeto, che in Inghilterra viene prima fermato e poi lo interrogano, ma non gli credono, intanto muore perché è accoltellato dal SIC, perché credono all'immigrato e non credono all'uomo bianco. Di fronte a questo, la rivolta è giustificata, dice, capito? Questo è l'umore che c'è in Italia, David. Questo è l'humus. Altro che Gruber.
8: Generalissimo, avanti tutta.
4: Salvatore da Napoli era quello con cui ci eravamo collegati prima. Sì, che hai fatto quel paragone tra l'SS e l'IDF. Sì,
10: Giuseppe, loro si vogliono riposare, poverini, stanno in burnout, si vogliono riposare in Costa Smeralda.
4: È legittimo, però. È legittimo.
10: Giuseppe, ma io ce l'ho il metodo. Vuoi sapere il metodo?
4: Qual è il metodo per rilassarsi? Qual è il metodo?
10: Sì. Spalle contro il muro, benda, sonnifero di piombo. Non puoi dire che un soldato deve essere giustiziato così.
4: Ma che vuol dire? Cioè, sei alla rappresaglia. Allora, cioè, tu metteresti al muro un soldato israeliano appena arriva in Italia, lo condanneresti a morte. Rispondi a Salvatore, che prima ha paragonato l'IDF all'SS.
9: Allora,
10: io sono quello delle divise.
9: Questo signore qui non sa che in Italia ci sono un sacco di turisti israeliani, maschi e femmine. E questo per fortuna, perché ancora apprezzano il nostro paese nonostante
10: sto parlando dei soldati.
9: Quelli, gli uomini e quelle donne che lei vede in questo paese, le do una notizia: hanno fatto tutti il servizio militare, perché in Israele per dirti che non è che tu puoi distinguere tra militari e non militari. Sono stati richiamati tutti, anche in altri servizi. C'è la leva obbligatoria. I disertori non esistono in Israele.
10: Durante una guerra non ci sono disertori.
9: Quelli sono degli eroi. Eroi che hanno difeso il loro paese da un'aggressione terroristica. Eroi.
10: Perché non si vengono a riposare?
9: Infatti vengono. Ogni volta che vede un ragazzo di 30 anni israeliano, quello lì ha fatto sicuramente servizio militare. Perché in Israele servizio militare è obbligatorio. obbligatorio.
4: Salvatore, tu li vuoi morti? Non ho capito.
10: Se ben, Giuseppe, se vengono in Italia dopo che Bengivir rompe i coglioni, sciarpa di corda, sciarpa di corda,
4: sciarpa di corda significa muro, significa condannarli a morte. Ma tu sei pazzo, cioè bisogna prenderli e ammazzarli secondo dei soldati israeliani che vengono qui in vacanza. Dai, su, ma
10: Giuseppe,
4: che cazzo?
10: Giuseppe, ma loro se ne fossero un cazzo di noi. Vengono solo a rompere.
4: Ma ognuno vi fa quello che vuole nella vita. Se uno vuole venire,
9: date la
4: vita.
9: In vacanza qua e ringraziali.
4: Alessandro da Como. Alessandro da Como, dimmi.
11: Ciao Crucio.
4: Dimmi.
11: Allora, ti volevo dire che non sono d'accordo con la tua idea che Vannacci si deve alleare col centrodestra.
4: Ma per forza, ma di che stiamo parlando? Altrimenti il centrodestra è morto. Poi chi se ne frega. Ma altrimenti è morto il centrodestra, è finito, finite le elezioni.
11: Ma che cazzo me ne frega del centrodestra? Il centrodestra non è mai esistito.
4: Vabbè, ma lascia perdere adesso ste formule, lascia la
11: Vannacci deve presentarsi, aspettare e tra sei anni alle prossime elezioni.
4: Sì, dopo la terza guerra mondiale, fermi tutti.
12: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
13: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
12: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
13: E ci mantiene giovani.
12: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
13: Perché Oliveto è Oliveto.
14: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere.

0: vendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Passa Intred.
4: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
3: Passa Intred.
4: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
3: Connessi sempre.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dream X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta... Borse in diretta.
11: SpaceX ruba la scena ai trainer, listini europei che archiviano senza scossoni il rialzo dei tassi della BCE e le nuove minacce di Trump all'Iran. Milano sfiora così guadagni per un punto percentuale e in particolare a Piazza Affari a brillare sono i titoli legati al comparto dei semiconduttori e dell'aerospazio, come ST che vola del 5-7% e Avio che rimane poco più indietro. Più 5-8% anche per Saipem che festeggia il contratto in Arabia e l'accelerazione sugli ordini. Sedute invece interlocutoria per gli istituti di credito alle prese con il risico. Sul mercato valutario l'euro in calo posto BCE attorno alla soglia degli 1,15 dollari. Sul fronte energetico il petrolio è in lieve rialzo con il Brent attorno ai 93 dollari al barile. Infine lo spread chiude in calo a 76 punti. Giorgia Colucci da Radio Corpo per Radio 24, il sole 24 ore.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
15: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
16: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
17: Salve! Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
18: Mi disdice adesso?
17: Purtroppo non l'ho posto.
18: Veramente?
17: Che faccio?
18: Prima,
17: sì. Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online

0: online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
3: La Zanzara.

0: miserabile lui, ancora più miserabili e degradanti gli applausi infami di quelli del suo gruppo, quindi contenti della bravata, della... c'è tutto, volgarità interiore, rozzezza, sessismo, volontà di trasformare la lotta politica in una specie di scontro nel fango. Complimenti, eh.
1: Bah. Ma ragazzi, ma di che cazzo parliamo? Adesso Capezzone si mette a parlare di sessismo? Cerno si mettono a parlare di sessismo quando hanno combattuto queste cazzate che diceva la sinistra? Ripeto per l'ennesima volta, il senatore Silvestri dei 5 Stelle non sarà stato elegante, quello che vuoi, ma chi se ne frega dell'eleganza. Voleva dire che la Meloni è serva di Capezzone. Trump. Voleva dire che è serva di Trump. Allora, punto. L'espressione sta su, sta come ha detto, indossava le ginocchiere. È un'espressione. Io sto difendendo uno dei 5 Stelle. È un'espressione per dire semplicemente che è serva di Trump. Non è un'espressione sessista. Non è un'espressione. Anche se poi adesso
2: uno si mette in ginocchio, cioè uno si mette in ginocchio.
1: Ma è una metafora, David. Dai, è una metafora.
2: Bravo, ma la metafora di che cosa?
1: Ma la metafora dell'inginocchiamento, cioè della servitudine, no? Non del fatto che fa un pompino. Siete malati. Pensate sempre a quello, porca puttana.
2: No, io figuriamoci. Io penso alle riforme di questo paese. Penso ad esempio alla riforma del ministro della salute che è stata bocciata da questo governo.
1: La cosa, ma chi se ne frega?
2: La riforma
1: me ne fotto io. Totalmente la cosa ottima che vuole fare Vannacci, non so se riuscirà a farlo, perché la destra da questo punto di vista è culturalmente supina, la destra è serva, la destra si è bevuta il cervello del wokismo, del femminismo, è la questione delle quote rosa. Ottimo quello che ha detto, noi vogliamo abolire qualsiasi quota rosa del cazzo perché è una offesa alle donne. Sentiamo quello che ha detto il generalissimo, vai. Sempre dalla Gruber, naturalmente, sempre dalla Gruber, dai.
3: Avrebbe bisogno del pragmatismo femminile, guardi.
4: No,
3: anche perché siccome oggi la sua neo parlamentare Laura Ravetto ha detto che bisogna ridimensionare le quote nelle liste,
4: abolire, eccetera, eccetera.
3: Bravo,
4: eliminare l'alternanza di genere, le donne valgono per quello che sono, non per il sesso che hanno.
3: Continuiamo a fare qualche bel passo indietro.
1: E chi l'ha detto che è un passo indietro?
4: Sono passi avanti,
3: come lei avrà.
1: Chi l'ha detto che è un passo indietro? Lo decide la Gruber che è un passo indietro? Lo decide la Gruber? Chi l'ha detto? Chi lo sostiene? Chi lo sostiene che è un passo indietro? Chi lo sostiene? L'Italia è stata fatta da un Parlamento dove c'erano poche donne. Che cazzo vuol dire? Erano degli stronzi quelli? Dai, andiamo avanti.
2: Come?
1: Andiamo avanti.
2: Tutt'altro,
1: e allora?
2: Giù. Ad esempio.
3: Avrà letto, no, i dati sulla partecipazione femminile.
4: Ma vede, noi abbiamo il 50% dell'elettorato, ecco, che è composto da donne, sì. Quindi saranno libere di votare tutte le donne che
3: no,
4: vogliono.
3: No, no, ma il problema è che lei vuole farle tornare indietro.
4: Ma non le voglio far tornare certamente indietro, lei voglio insieme che anzi vengano premiate per le loro capacità,
3: sì, certo,
4: e non per il loro sesso.
3: Guardi,
4: è un'offesa nei confronti
3: no,
4: delle donne.
3: Se offenda lei, noi non ci offendiamo.
1: Noi chi?
3: Se ci vengono garantiti i nostri diritti, non ci offendiamo.
4: Ma è un diritto quello di avere i posti riservati come se fosse da
3: un genere
4: umano tenuto.
1: Scusa, ma poi non ho capito perché la Gruber si autoproclama rappresentante delle donne. Scusami, noi donne chi? Uno parla a titolo personale, io mica dico noi, a titolo personalissimo, non personale, personalissimo.
2: Sono moltissime le donne che dicono che grazie a queste liste bloccate,
1: li conosci tutte tu, sono tutte amiche tue.
2: L'ingresso delle donne all'interno
1: Carlo da Roma, te le conosci solo due. Io quelle che conosco, nessuno vuole le quote rosa. Tu le conosci diversamente, altre ne conosci. Carlo da Roma,
2: tu.
1: Dimmi Carlo,
5: eccomi qua. Allora, no, volevo rispondere a quell'idiota di Rimini,
1: sì,
5: dicendo una cosa molto semplice. Io abito a Cesenatico, ipotesi, abito a Rimini, vado a Cesenatico e magari così impazzisco e do una tastata di culo a una di Cesenatico.
1: Dabbè,
5: quindi
1: che c'entra,
5: tutti
1: scusa,
5: quelli di Cesenatico partono e mettono a ferro e fuoco Rimini? Brutto idiota.
1: A chi ti
5: le
1: rivolgi?
5: Brutto, penali
1: brutto idiota, a chi ti rivolgi?
5: Di Rimini e a te.
1: Io
5: a
1: che c'entro? Mica sono d'accordo io. Mica sono d'accordo.
5: Allora,
1: io non sono d'accordo sulla rivolta di Belfast. Che ne dica
5: Parenzo? Meno male. Almeno quello.
1: Non
5: almeno
1: sono,
5: un minimo
1: ma
5: di decenza ancora ce l'hai.
1: Ma vaffanculo.
5: Almeno quello.
1: Ma non
5: rompermi
1: i coglioni. Ma non dire cazzate. Che cosa vuol dire un minimo di decenza? Che vuol dire? Cretino, imbecille. Che vuol dire? Cioè io non ho mai detto che hanno fatto bene. Anzi, penso che le responsabilità sono personali. Mettere a ferro e fuoco un quartiere. Certo. certo, condannando ecco, ferocemente quello che è successo, ecco, beh, richiamatemi questo cretino, condannando ferocemente in maniera decisa, chiara, quello che succede a Belfast, però bisogna vedere da dove derivano quelle violenze, è chiaro, quando uno si trova un giorno sì e l'altro pure, un senegalese che vuole tagliare la testa a uno per strada,
2: sono dei criminali, punto. Quelli che hanno fatto quelle violenze, forza, per strada a Belfast, sono dei criminali.
1: Enrico da Brescia, anzi c'è di nuovo Carlo da Roma, Carlo dimmi. Carlo,
6: allora, no, io te lo dicevo, tu hai detto che non sei d'accordo, dai. Perfetto, non sei d'accordo.
1: Non sono d'accordo, ma bisogna capire da dove vengono quelle violenze, derivano dal fatto che ormai i bianchi sono quasi discriminati, guarda quello che è successo
6: ma
1: in Gran Bretagna.
6: Ancora,
1: comunque
6: ancora,
1: Luca, da Rimini ce l'hai davanti, digli quello che pensi a Luca da Rimini. Certo, fatto...
6: sì, sì, glielo dico, cosa c'entra essere d'accordo con quelle violenze? Cosa c'entra?
7: Le responsabilità penali, rotta il cazzo, ma lo capisci, l'italiano, allora, ci sono rotti il cazzo.
6: C'è la magistratura, se non
7: ma
6: ti
7: che
6: sta
7: magistratura,
6: bene.
7: Bel, ma uno che ti sgossa per strada, ma stai facendo davvero,
6: perfetto,
7: stai facendo?
6: Lo arresti,
7: ti sgossa, ti taglia la gola per strada, Bel.
6: Perfetto, lo arresti e lo condanni all'ergastolo e la chiave la fondi, perché magari sì, un avvocato sì, buono la ritrova.
7: Lo condanni te, è vero, sì, tutti i sinistri, tutti hanno magari la loro cultura,
6: allora,
7: magari
6: basta,
7: loro sgossano la
6: gente. Storia, basta, le leggi
7: sì,
6: vergogna,
7: sempre
6: non
7: difesi,
6: le
7: sempre
6: sinistra, la sinistra ha la colpa di non averle cancellate.
1: Vabbè,
6: ma
1: musica. Fabio da Roma, vai Fabio, dimmi.
8: Più fascisti,
1: non ho capito.
8: Alla zanzara, più
1: è pieno di fascisti, è pieno di fascisti che parlano,
8: no,
1: amico mio. Pieno.
8: Ci vuole più fascismo alla zanzara con un pizzico di nazismo.
1: Calmati.
8: Capito come funziona?
1: No, calma, Fabio. Tu sei filo mussoliniano? Sei a favore?
8: No, sì, assolutamente. Poi volevo parlare con quello psiconano di Parenzo. C'è sta
1: sì,
8: Parenzo?
1: Sì, c'è Parenzo. È un po' alterato, Fabio. Dimmi.
8: Ascolta Parenzo, ascolta, questa la devi sentire. Ringraziate gli americani se non sparivate come nascure.
1: No, calma, che vedo odore di nazismo qua, vedo odore di revanchismo hitleriano, il dottor Fabio da Roma. Vuoi portarlo in tribunale, Parenzo, per quello che dice, vuoi portarlo in tribunale per antisemitismo, vuoi segnalarlo alla questura, vuoi segnalarlo a chi di dovere?
2: Se non segnalo questo, chi segnalo, scusa? Se neppure questo che dice
1: che senza
2: dice
1: gli americani sareste esplicitamente
2: che senza gli americani che dice esplicitamente ma
1: e se lo augura magari e se lo augura magari se, e se lo augura
2: per chi vota questo signore,
1: non lo so, Fabio,
2: per chi voti
8: destra, la cara Meloni, voti io destra, adoro la Meloni, scusa. un'altra cosa
2: no, pensavo che
8: non capisco
2: per
8: perché
2: Kimmler,
8: non capisco perché Parenzo ce l'abbia vabbè.
1: Dai, dimmi.
8: Perché ce l'ha con i confinanti di Israele quando chi gli ha fatto il culo sono i europei, i tedeschi? Perché?
2: I confinanti di quelli che le chiamano i confinanti di Israele sono quelli che hanno attaccato Israele, i signori di Hezbollah,
8: ma
2: i signori
8: finita,
2: di Hamas.
8: Siete voi che rompete i coglioni al mondo.
2: A Israele che ha dichiarato guerra a Hezbollah, secondo lei mi pare esattamente il contrario.
8: Ascolta, li tettoni di poveri, il discorso è un altro.
2: Chi è il tettoni? Mica c'ho il ciuffo io, Ciccio.
8: Come ebrei e come israeliani rompete i coglioni.
2: Beh,
8: da
2: allora,
8: sempre.
2: Un conto sugli ebrei e un conto sugli israeliani. Questo è nazista, perché devi dire
1: gli ebrei rompono i coglioni al mondo? Gli ebrei si fanno anche i cazzi loro. Certo, ci sono varie controversie intorno
8: mi
1: a Israele,
8: spieghi,
1: no? Agli ebrei,
8: allora,
1: Israele.
8: Spiegami quando gli ebrei si sono fatti
1: ma
8: i cazzi
1: non è un

0: entità, ma non è un'entità, ma ci sono le singole persone.
1: Qui stiamo parlando di Israele. Israele perché dovrebbe farsi i cazzi propri quando viene attaccato? Scusi, puoi chiedere a questa idiota, chi c'è degli ebrei? Puoi dire a questo brutto stronzo antisemita schifoso
0: che se un paese viene attaccato,
1: se un paese viene attaccato, ha il diritto di difendersi. Almeno su questo siamo d'accordo o no?
0: Ma che ne so, non so che pensa Fabio da Roma. Mi sembra un discorso troppo alto.
2: Se dico quello che penso ci rimarrebbe male, mi dispiace. Non voglio intuire,
0: ma non voglio approfondire per arrivare a quello che pensi, Fabio.
2: Comunque, musica.
0: Allora, in collegamento da Roma, grande ritorno, scrittrice e attivista Francesca Bubba. Buonasera. Eccoci qui, cara Bubba.
1: La nazi Bubba, ci mancava.
0: No, adesso stai offendendo.
3: Ma guarda.
0: Adesso nazista
3: guarda.
0: Non mi va. Nazista.
1: Beh, guarda.
0: Potrebbe portarti in tribunale, potrebbe querelarti per averti.
3: No, guarda, non come lui, diciamo che Luciani, non l'estremo mi faccio i soldi sulla povera gente.
1: Diciamo che gli estremi non è povera
3: ego.
1: Gente. Mm. Diciamo che gli estremi
3: sì,
1: si toccano,
3: gente,
1: perché lei ad esempio gli estremi si toccano, come i nazisti vuole la distruzione degli ebrei, cioè dello Stato di Israele, come i nazisti sostiene il fondamentalismo islamico, come
3: non
1: i nazisti il gran mufti
3: ti
1: spiego i punti di contatto,
3: manco capire.
1: Il gran mufti di Gerusalemme era infatti alleato.
3: Ma che c'entra? Dove ce l'hai la tessera di Futuro Nazionale? Ce l'hai pronta la tesserina di Futuro Nazionale?
1: Io sono un grande oppositore di Futuro Nazionale, mia cara. Sono un grandissimo oppositore.
3: Giusto, loro ti sono rimasti, Parenzo, ti rimangono.
1: Sono un grandissimo oppositore.
0: Vabbè, adesso non ha mai sostenuto il terrorismo, però signora Bubba. Ha sostenuto la violenza politica. Ha sostenuto la violenza
3: politica.
1: Ha sostenuto il diritto di
3: Hezbollah. Io ho sostenuto la difesa. Ho sostenuto il diritto a difendersi.
1: Terrorista.
3: Ma
1: sì,
3: io non ho mai parlato di Hamas, ma mi hai mai sentito parlare di Hamas? E
1: certo,
3: che parli di Netanyahu
1: ha detto
3: senza
1: che gli
3: vergogna. Parli di Netanyahu
1: ha detto
3: senza
1: che gli
3: vergogna.
1: Attentati, lei ha detto chiaramente che quello che è accaduto il 7 ottobre è frutto di un atto legittimo di Hamas.
3: Io non ho mai
1: questo
3: parlato del 7 ottobre.
1: Certo.
3: Vado
1: allora
3: a fare una passeggiata che il caldo
1: che
3: già ti ha dato alla testa, che non ti ricordi
1: allora
3: niente. Io non ho mai parlato del 7 ottobre.
0: Adesso parliamo di altre cose. Fermiamo 30 secondi e torniamo. 30 secondi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: La Zanzara.
0: Allora, vorrei subito chiedere però alla Bubba questa cosa qua. È giusto o no che i soldati israeliani vengono in vacanza in Italia? Risposta secca, grazie.
1: Non so,
3: no, per me non è giusto. Se vogliono fare vacanze di decompressione, fammi
0: parlare.
3: Se vogliono fare la vacanza di decompressione, smettessero di sparare alla povera gente innocente. Vedi che
1: sono
3: si decomprimono molto meglio.
1: Stiamo parlando dei soldati. Quelli sono cittadini israeliani. In Israele, come lei sa,
3: visto che si
1: fanno
3: fare
1: il servizio
3: la
1: militare tutti.
0: Farla parlare.
3: Smettessero di sparare. No, ma perché lui deve prevaricare.
0: Però scusami, Francesca, i soldati sono come dei soldati di altre nazioni. Vengono qui in vacanza non come soldati col mitra in mano. Vengono qui semplicemente per andare in vacanza. Non riesco a capire qual
3: vengono
0: è.
3: Vengono qui dopo che il resto dell'anno stanno consumando un genocidio, ma se voi vi pare normale,
0: andrebbero arrestati secondo te? Andrebbero arrestati alle frontiere?
3: Se io avessi un bimbi, di certo non li ospiterei mai, piuttosto muoio di fame. Non si sta parlando dei cittadini israeliani, ma dei soldati israeliani. ma ci mancherebbe, sono cittadini, ci mancherebbe, c'è un genocidio in atto, di cioè,
0: secondo,
3: cioè,
0: secondo te sono come
3: c'è le, un genocidio in atto, tu hai detto, Parenzo,
1: chi lo dice,
3: smettila,
1: questo
0: tu hai detto più volte, tu hai detto più volte che è come
1: la guerra,
0: è come l'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale, quello israeliano, l'hai detto più volte,
1: vedi che è nazista lei,
0: no, lo sto chiedendo,
3: io sto dicendo che c'è un genocidio e voi siete gli unici due rimasti a difendere il genocidio,
1: ma dove? Ma dov'è il genocidio?

0: senso, c'è è una guerra, gli altri con i fucili, mettetelo, gli altri in testa, con le fionde.
1: Non c'è nessun genocidio.
0: Scrivi un altro fionde, libro. Cioè, scrivi un altro libro, Parenzo, che te lo presenti
1: lo sto
0: da
1: facendo.
0: Solo a casa.
1: Lo sto facendo, lo vado a presentare a Vigonza mercoledì. Mercoledì a Vigonza ci sono. Alle ore 21 a Vigonza sono lì.
0: In videoconferenza, perché non viene nessuno e nessuno accetta la tua presentazione.
1: In presenza sono, in presenza, e ti aspetto. Ti aspetto anche a te.
2: Senti, l'altro giorno, l'altro giorno, cara Bubba, un signore che è il presidente del consiglio comunale, del consiglio regionale del Piemonte, ha detto che non bisogna mai stare con una donna in ufficio con la porta chiusa.
0: Ora io dico,
1: perché con la Bubba è pericoloso. Con la Bubba è pericoloso.
0: Io non ho mai fatto false denunce, non ti permettere. Ma scusami, Cruciano, abbiamo bisogno di un altro, di un ennesimo stereotipo sulle donne.
2: Che stereotipo? È autodifesa.
0: No,
2: questa
0: è un ennesimo stereotipo. Le donne che si inventano, le molestie.
2: Stereotipo, è pieno di gente che si inventa.
0: Quanta gente condannata? Quanta gente condannata? Mi pare che fanno un pochino più peso. Ma va a finire le nuove vittime sono gli uomini. Cioè siamo
2: Scusami, Francesco, ma veramente stai scherzando? Tu veramente pensi che non esistano questi casi qua? Se in America ti dicono che è meglio non entrare manco in ascensore o in un ufficio, bisogna tenere le porte aperte, e ci sarà una ragione. La ragione
0: ma
2: è quella.
0: Devono dirlo alle donne, perché può essere pericoloso trovarsi in ascensore da solo con un uomo. Devono dirlo alle donne.
2: Perché l'uomo è pericoloso per definizione, secondo te?
0: Non dico per definizione, ma per cultura molto spesso lo è, e lo dicono i dati, non è che me lo sto inventando.
2: Ma
0: le false denunce è veramente una delle forme più becere per silenziare le donne che già sono sistematicamente discriminate, sistematicamente subiamo violenze e molestie tutti i giorni. Ci manca ci manca pure la cagata delle false denunce.
2: È una realtà dei fatti, non è la realtà, ci sono mille dati di chiunque, di qualsiasi associazione, te li faccio vedere. Cioè,
0: sì,
2: ma dai, ragazzi, su.
0: Violenza contro gli
2: Comunque Vannacci propone l'abolizione delle quote rosa. Immagino che tu, siccome difendi il genere femminile e che dovrebbe essere alla pari del genere maschile, immagino che tu sia d'accordo con Vannacci su questo, no? L'abolizione delle quote rosa.
0: Ma come parte io nella vita non sarò mai d'accordo con Vannacci, tutto ciò che è lontanissimo da me.
2: Perché la remigrazione è una cosa nazista? La remigrazione è una cosa da nazista?
0: Ma a te non ti fa impressione la parola remigrazione in bocca a un generale? Mi fa impressione. A me fa venire i brividi. Che non conosci il peso di questa parola. Sì,
1: quello lì.
0: Non conosci il peso di questa parola per la storia d'Europa.
1: A me fa orrore. Ma se quello è un generale, tu sei una liberal democratica. Se quello è un generale. Ma io guarda, non ho mai votato né Lega né Fratelli d'Italia né.
0: Io sono un riformista vero.
1: Ho votato Emma Bonino, i radicali, ho votato il PD.
0: Comunque le quote rosa servono affinché non servano più. Cioè le donne ora che sono,
2: ragazzi, le quote rosa sono
0: sottodimensionate. Senza le quote rosa le liste si riempiono di uomini,
1: comunista.
0: Quindi ma idiota di che, Parenzo? Idiota di che? Guarda, ringrazia
1: comunista.
0: Che non sono come te a fare i soldi sulla povera gente.
1: Nazi comunista.
0: Ringrazia.
1: Io non scendo al tuo
0: livello, io non insulto, perché io sono abbastanza intelligente da sotterrarti con i ragionamenti. No, mi stai insultando da quando
1: dici.
0: Sono
1: sei
0: in onda.
1: Una nazi comunista.
0: Nazi, ma come ti permetti, Parenzo? Occhio.
1: No, ho detto nazi comunista, non nazista solo.
0: Hai detto
1: nazi comunista.
0: Hai detto idiota.
1: I due totalitarismi.
0: Leggi qualche libro in più per descrivere
1: si toccano.
0: Quelle cagate che
1: non
0: scrivi.
1: Ti preoccupare. Non ti preoccupare.
2: Io non ho capito.
1: Leggi, guarda. Prima di dire cagate, leggiti il mio libro che impari qualcosa su Israele almeno impari qualcosa.
0: Un'altra cosa da qualcun altro.
2: Parlare di remigrazione.
1: Non ci sono le figure in quel libro. Non ci sono le figure. Quindi avrai difficoltà a leggerlo perché non ci sono le figure.
0: Avresti fatto meglio a fare le figure.
1: So. Ti farò dei disegnini, mia cara. Ti farò dei disegnini così lo vedi.
0: Ma guarda che non sei divertente.
1: Netanyahu leader democratico. Senti lo spelling.
0: Che vergogna. guarda.
1: Senti,
0: io mi auguro che
1: senti
0: tu
1: lo spelling,
0: rimanga
1: lo spelling.
0: Davvero solo all'angolo senza nessuno,
1: so
0: ma non
1: che
0: fai
1: manco
0: più ridere,
1: lo so
0: è
1: che
0: vergognoso.
1: Democratico,
0: se piacesse Parenzo,
1: piace?
0: Dai.
1: Ma è perché si vota in Israele? Dai. C'è l'alternanza, c'è la libera stampa.
0: C'è un
1: tutto
0: genocidio,
1: questo, hai capito?
0: Parenzo, ma state
1: non
0: zitto,
1: c'è nessun
0: genocidio.
1: C'è
0: basta,
1: una terribile guerra. Hai
0: c'è
1: capito?
0: Un genocidio, vergognati, vergognati.
2: Allora io dico
1: ma
2: una cosa.
1: Qualcosa su Hezbollah lo vogliamo dire
2: vabbè,
1: o no? Qualcosa
2: la parola remigrazione.
1: No, fammi dire una cosa. Hai due
2: frega,
1: minuti
2: dai,
1: per condannare Hezbollah.
2: Stufato,
1: no?
2: Non lo vuole condannare.
1: Possiamo
2: dai.
1: Dire. Possiamo
2: ma non lo
1: dire
2: vuole
1: che
2: condannare. Che ti devo
1: possiamo dire che Nasrallah è una merda.
2: Ma
1: era,
2: l'hanno ammazzato.
1: È stato seccato.
0: E come mai gli amici tuoi israeliani? Gli amici tuoi israeliani ci mettono tanto a prendere le distanze da Netanyahu quando vengono in Italia. E a me chiedi di condannare. Come mai gli amici tuoi israeliani quando li rifiutano e non riescono a, o al Pride.
1: Guarda, gli israeliani che vengono rifiutati in Italia
2: perché,
1: è una vergogna assoluta. Non hanno nessuna colpa quegli israeliani che vengono in Italia. Dovresti ringraziare e facciargli il culo perché portano soldi in questo paese.
0: Ma
2: scusa, non ho capito. Secondo te non ho capito. Veramente uno deve dichiarare se è dalla parte di Netanyahu prima di essere accolto. È giusto quello
1: questa
2: che ha fatto.
1: Questa è antisemita
0: sì.
1: Razzista.
0: Sì,
1: scusa,
0: sì,
1: ecco perché dico
0: ma
1: che
0: no,
1: è una nazista. Questa è una nazi comunista. Se non vuole i turisti israeliani qui, è una nazi comunista. Sei una nazista. Sei una nazistella.
2: Lei sta dicendo una
1: nazistella.
2: Ma lei sta dicendo una cosa: che è giusto che un proprietario di un B&B chieda a una persona israeliana che viene qui in vacanza se vota per
0: Netanyahu. Non è discriminazione razziale. Io non sto parlando né degli ebrei, né, però è ovvio che se viene da uno stato che sta compiendo un genocidio sotto gli occhi di tutti, non è che dico io,
1: ma che cosa fai all'israeliano?
0: È ovvio che ti si chieda prendi le distanze, soprattutto in un contesto come il Pride.
1: Qui in vacanza, da cosa deve prendere le distanze?
2: Dai,
1: scusa, non ho
2: ha
1: capito
2: senso
1: da chi,
2: questo.
1: Cosa?
2: Dai, fermo. Ci fermiamo.
0: Io lo chiederei.
2: Ci fermiamo e torniamo tra un secondo. Che dobbiamo parlare con un
1: tu
2: signore.
1: Tu sei una nazistella comunista, infatti.
2: Fermo.
0: Sì, Parenzo.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Passa Intred.
5: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
4: Passa Intred.
5: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
4: Connessi sempre.
6: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
7: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
8: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Guidare, proteggere, coccolare, sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.
10: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
11: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
12: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
13: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
14: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
13: Ormesani.com.
14: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
15: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90 euro ogni uscita.
16: E dove andate quest'estate?
17: In Trentino, con i bambini.
16: Ah, vi piace camminare?
17: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
18: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
21: La Zanzara.
22: Renzuccio, scusami, siccome lo hai ribadito più volte che i soldi da queste tue denunce vanno tutti a finire in beneficenza, immagino tu non abbia problemi a produrre e a farci vedere le copie delle donazioni, delle contabili, quanto hai dato e a chi lo hai dato, giusto? Attendiamo!
2: Ora voglio far ascoltare quello che ha detto Vannacci
1: ieri.
2: Posso
1: anticipare a questo amico, a questo ascoltatore, che lo pubblico nei prossimi giorni senza nessun problema, che a un signore che mi aveva dato, mi pare, se non ricordo male, della saponetta sionista di merda, ho devoluto il 50% di quell'emolumento, di quel riconoscimento che mi è stato fatto all'ospedale di Gerusalemme, dove vengono curati bambini israeliani e palestinesi.
2: Poco però, 50%. Tutto dovevi dare, 100%, perché capito? 50? 100. 50% poco. Dovevi dare 100% dovevi dare. Tutto in beneficenza, altro che. Comunque,
1: sappiano che negli ospedali di Gerusalemme sappiano che negli ospedali di Gerusalemme,
2: che fai, piangi? Non ho capito.
1: Mi commuovo perché negli ospedali di Gerusalemme lavorano anche dei medici palestinesi.
2: Vabbè, adesso
1: che curano gli israeliani feriti nelle guerre, nelle guerre volute da quei regimi di merda sostenuti dal 90% dei tuoi ospiti, tra cui quella nazi comunista femminista. Che è col... Sì.
2: Allora,
1: sì, perché non ho mai sentito una sola parola di quella sui regimi che circondano Israele, sui
2: Vannacci Gruber sulla remigrazione, immigrazione, eccetera, eccetera. Vai.
23: Parliamo della remigrazione, che è un grandissimo tema che le sta molto a cuore.
2: Sì, dunque?
23: Ci spiega esattamente.
2: Ci spiega.
23: Allora, intanto vanno remigrati quelli che non si assimilano, giusto?
2: No.
24: In primo luogo quelli che non hanno motivo e diritto di essere da noi.
2: Vabbè,
24: sono la maggior parte.
2: Ha detto la cazzata,
24: sono
2: dice,
24: l'80%
2: vabbè.
24: Delle Sembra persone Parenzo. Che andrebbero remigrate.
23: Come se, allora,
24: adesso ci
23: abbiamo detto, sì, me lo spieghi concretamente
24: perché, intanto facendo tanti CPR
23: e mi spieghi anche la differenza
24: tanti CPR li mettiamo nei comuni che lavorano, eccetera, in tutte le regioni, e dobbiamo mettere queste persone che non devono più stare in mezzo alla strada dopo 7, 8, 9, 10 decreti,
23: quindi li mettiamo in queste galere
24: e poi riportiamo queste persone nel paese
2: li mettiamo nelle galere, ma come cazzo li vuoi risolvere quelli che arrivano qua, manchi i CPR. Ha ragione su tutto, è drammatico. Vai, andiamo avanti.
24: L'importante è che non stiano da noi.
23: La cosa
24: ti piace questa soluzione?
23: È perché No, guardi, io sono per una soluzione molto rigorosa, sono per il governo del fenomeno.
2: Ah, il governo, che non vuol dire un cazzo.
24: Lo governiamo rimandandoli a casa loro.
23: Compromesse irrealizzabili, come anche le sue, come anche la sua remigrazione.
24: Il presidente Trump ha rimigrato 2 milioni di persone in 2 anni, di cui 1,5 milioni volontariamente. Quindi è possibile.
23: Questi sono i dati della sua
24: ex... Sono i dati, quelli ufficiali.
2: Dice, non credi ai dati ufficiali, che non sono i dati dell'amministrazione, non sono i dati. Cioè, è tutta una. Cioè, è proprio un 6-0 senza nemmeno. Cioè, senza nemmeno un punto quasi. Posso dirti, ma

0: Ma Minniti, Minniti ha fatto gli accordi con gli aguzzini, esatto, libici, e ha fatto
1: benissimo.
0: Bene.
1: Ottimo, Bubba, ottimo. Il modello Minniti di un governo di centro-sinistra.
0: Quello di Vannacci è nazismo, Bubba?
2: Ma la supercazzola l'ha fatta Vannacci, non la dottoressa Gruber, che è sempre eccellente, è sempre eccellente, rivoluzionaria e lucida.
1: No, rivoluzionario adesso, però
2: è lui, a parte l'ha detto, l'ha detto anche Gratteri, è molto simpatico, che è rivoluzionario, che non è possibile, che non è sì rivoluzionaria, Parenzo, la devi mangiare pane tu, non ti preoccupare per arrivare alla Gruber. Dicevo
1: che, no, questo è no, figura di che rivoluzione ha fatto,
2: l'ha detto anche sì, vabbè, Gratteri, che è una cagata, la mia domanda,
0: ma la mia domanda è questa: è quando uno parla di immigrazione è razzismo? Questo ti voglio chiedere.
2: Ma che cos'è? Ma che domanda è? Ma è ovvio! Ma secondo te uno stato democratico può accettare sfondoni del genere? Ma non lo so, qual è il prossimo passo? Non capite che è un'escalation di terrore?
0: Ma quale terrore? Quelli che compiono reati devono andare a fare in culo nei paesi di origine!
2: Puretta, Impagnatiello e quant'altro.
0: Ma che c'entra? Quelli sono italiani!
2: Mandiamoli via!
0: Ma quelli sono italiani! Che c'entra? Purtroppo
2: cresciuto in Italia, chi è nato e cresciuto in Italia non è italiano altrettanto, ma di che stiamo parlando?
0: Ma che vuol dire? Ma se uno è non è cittadino italiano e tu vieni qua e compi un reato, è giusto che te ne vai a fare in culo?
2: Ma magari è nato e cresciuto in Italia.
0: Ma tu sei per l'immigrazione incontrollata, tu sei per far entrare tutti, per dare il permesso di soggiorno a chiunque.
2: La nostra responsabilità
0: nei confronti di cosa? Del colonialismo.
2: Siete nati nella culla giusta.
0: E dunque tu vuoi far entrare tutti, è un diritto venire ed emigrare.
2: Ma certo che è un diritto venire, è un nostro dovere. Porre le condizioni affinché la loro vita sia
0: facciamo entrare tutti
2: e reintegriamo le persone che arrivano da condizioni che poi manco bisognate.
0: Allora, abbiamo qui un caso dei giorni scorsi che è stato molto cliccato sul web, un ragazzo di 20 anni che è un attivista politico della Lega Giovani di Reggio Emilia, che si chiama Ferenc Venturini, detto Eterno sul web. Buonasera. Il quale Venturini, come ti chiamo? Eterno. Allora, caro Eterno, tu sei stato aggredito da un gruppo di stranieri, cioè sei andato lì a riprendere, perché vai sempre a riprendere? Che cosa riprendevi? Riprendevi la vita che facevano? Riprendevi gente che faceva reati? Perché vai lì a riprendere?
3: No, onestamente no, perché io solitamente se devo andare a riprendere vado in contesti come manifestazioni della pro-Palestina o manifestazioni dove c'è la sinistra di mezzo. Sì. Non vado in realtà a riprendere del degrado, delle situazioni del genere. Ci siamo trovati a Parma per puro caso, perché siamo andati a un evento di Sky Sport e in più per fare un'intervista per quanto accaduto ad Harry Novak per un'altra pagina che gestiamo noi, no?
0: Sì. Vabbè, allora vi siete trovati là e...
3: Stavo facendo una storia assieme al mio collaboratore per appunto dire che sarebbe uscita un'intervista e a riguardo di Harry Novak. Abbiamo iniziato a fare questa storia che doveva essere pubblicata, non ci siamo riusciti perché le frasi che ci sono volate sono state: no video qui, vattene a fanculo, voi siete quelli di Salvini, e poi insomma lanci di bottiglia.
0: Altri insulti?
3: Figli di puttana, italiani di merda, non viene raccontato.
0: Dunque, hanno iniziato loro praticamente.
3: Assolutamente.
0: Ma tu li stavi riprendendo per qualche motivo o no?
3: Cioè, no, semplicemente c'è il mio collaboratore che c'ha i Ray-Ban Meta utilissimi per queste situazioni, che appena abbiamo sentito gli insulti li abbiamo attivati.
0: Sostanzialmente vi hanno riconosciuto come militanti della Lega più o meno.
3: Direi che io all'inizio non pensavo, però certo che se uno ti dice siete quelli che fanno i video per Salvini, qualche modo ci ha visto.
0: Allora, a un certo punto tu hai reagito dicendo tornatevene a casa vostra.
3: No, semplicemente inizialmente ho detto che eravamo a casa nostra, siamo in Italia, io i video li posso fare dove voglio. Sì. Assieme al mio cameraman abbiamo risposto: non stiamo riprendendo voi. Ovviamente non gliene è fregato niente.
0: E poi uno ha provato anche, mentre ti stavano venendo addosso, hai detto anche scimmie.
3: No, dopo. Perché
0: dopo quando?
3: Successivamente, perché quando...
1: Che razza di insulto è scimmie?
3: Scimmie non è un insulto per la provenienza, ma semplicemente per il loro atteggiamento. È un atteggiamento animalistico.
1: Bestie, aggressivi, poteva dire.
3: È sempre un animale, cioè bestie.
0: Però scusami, però Eterno, però è chiaro che detto scimmie a persone di colore c'era un riferimento chiaro a uno stereotipo che si utilizza.
3: Ma assolutamente no, cioè io scimmia glielo posso dare anche un italiano, se lancia degli oggetti a me pare una scimmia. Io ho visto molte scimmie nei video sul web a lanciare oggetti, a me pare un atteggiamento da scimmia.
0: Scusate, alla fine ti hanno circondato e ti hanno picchiato?
3: No, ci hanno inseguito in tantissimi e successivamente in cinque mi hanno buttato per terra, calci, pugni.
0: Scusami Bubba, come consideri quello che è successo a Eterno tu? Cioè come lo consideri?
2: Ti posso

0: dire, secondo me la parola scimmia è arrivata ben prima delle legnate, che comunque non giustifico, ma io sono convinta, visto che il tizio non lo riconosce proprio un cavolo di nessuno, sicuramente avrà iniziato a offendere queste persone che si stavano certamente a fare affari loro,
1: Eh sì,
0: poi l'hanno
1: infatti, a
0: lui ha
1: spacciare.
0: iniziato a offenderlo, lui, quello che vogliono, non so affari tua, non è che
1: Eh no,
0: devi
1: perché
0: essere
1: tu lo
0: qua a
1: dici come se
0: riprendere a
1: fossi,
0: fare
1: tu lo dici come se fossi,
0: cicalone del
1: tu lo
0: nord.
1: dici come se eri
0: Il
1: lì, no?
0: cicalone
1: Se
0: del
1: fossi
0: nord,
1: stata presente.
0: di certo non hai diritto tu di andare a riprendere
1: E
0: in
1: loro invece
0: faccia
1: hanno il
0: gente
1: diritto di
0: dal
1: lanciarmi bottiglie
0: consesso.
1: contro, hanno il diritto di
0: Se
1: insultarmi.
0: tu le hai chiamate
1: Ma li ho
0: scimmie,
1: chiamati
0: non hanno il
1: dopo, li ho
0: diritto,
1: chiamati
0: certo.
1: dopo, tutti gli
0: Se, ma chi
1: insulti
0: te
1: che
0: deve
1: hanno detto. Ma ci sono i
0: credere?
1: video,
0: E
1: puoi anche
0: loro
1: andare a
0: l'hanno
1: guardare.
0: riconosciuto che chi
1: Tu puoi
0: sei, ma
1: andare a guardare
0: non
1: anche i
0: ti
1: video, ma al di là che
0: riconosce
1: mi abbiano
0: proprio
1: riconosciuto meno,
0: nessuno.
1: questi ci hanno
0: No, loro ti hanno
1: insultato.
0: chiamato
1: Ok, ci
0: leghista
1: hanno
0: perché tu
1: incultato,
0: avevi
1: ci hanno
0: insultato su
1: insultato.
0: base razziale, bello
1: Ecco, è
0: mio.
1: arrivata la base
0: Evidentemente le hai
1: razziale. Scusa,
0: insultate
1: ma
0: su
1: se,
0: base razziale e
1: guarda,
0: l'hanno menato.
2: scusami,
1: su
2: Bubba.
1: questo la signora Bubba, come un orologio rotto 2 volte al giorno, nel caso suo una volta sola, può segnare un'ora esatta. Cioè la nazi comunista
0: Smettila.
2: intuisce la nazi
1: Ma non è
2: comunistella,
1: nazi comunista,
2: smettila.
1: è un'offesa
2: Nazi
1: gravissima, è
2: comunista.
1: un'offesa
2: Perché è
1: gravissima,
2: una
1: dai.
2: totalitaria.
0: Ma tanto lui si
2: Non,
0: qualifica, detto da
2: è
0: lui,
2: una
0: si qualifica da solo,
2: totalitaria,
1: Lorenzo.
2: è una
1: Vabbè,
2: persona
1: tra i due.
2: totalitaria. È
0: Io
2: totalitaria, però
0: sono per difendere i
2: individua.
0: popoli oppressi.
1: Però
0: Stop.
1: scusami, ferma un attimo, io voglio capire una cosa. Bubba, non ho capito. Andare a riprendere come
2: Cioè
1: fa lui
2: Israele,
1: spesso,
2: certo,
1: come fa
2: bravo.
1: lui spesso, come Eterno, va a riprendere spesso, credo, delle situazioni, no?
0: Ma
1: Eterno.
0: non
1: Ma
0: ha
1: perché
0: nessun
2: si chiama
0: diritto, non c'ha
2: Eterno?
0: niente da
1: Ma che
0: fare.
1: diritto?
0: Ma
1: La legge
0: perché
1: parla
0: alle
1: chiaro. La legge
0: manifestazioni
1: parla
0: non ha
1: chiaro.
0: nessun
1: Sono in luogo
0: diritto?
1: pubblico,
0: Uno,
1: riprendo dove mi
0: nessuno
1: pare.
0: guarda le cose
1: Riprendo
0: che
1: dove
0: rendi
1: mi pare.
0: reportage. Non devi fare nessun reportage perché
1: Ma che
0: nessuno
1: vuol dire?
0: guarda
1: C'è il
0: quello che
1: diritto di cronaca
0: produci.
1: anche
0: Uno,
1: privato, eh?
0: due,
1: Adesso,
0: ma che
1: quello.
0: cronaca? Ma
1: Ma
0: che
1: io posso
0: cosa sei?
1: riprendere quello che
0: TG?
1: voglio, sono in
0: Cosa
1: luogo pubblico.
0: sei?
1: Ma scusa,
0: Cosa
1: te non ti
0: sei?
1: fai
0: Ma
1: mai
0: che devi
1: video? Te in
0: riprendere?
1: strada non
0: Che
1: ti fai
0: cosa
1: mai
0: devi
1: video? Te in
0: riprendere?
1: strada non ti
0: No,
1: fai mai video?
0: e se li faccio riprendo me stessa, non mi
1: Appunto, stessa
0: permetto,
1: cosa, stessa
0: non
1: cosa.
0: riprendo gente che
1: Stessa
0: mi nega il
1: cosa, ripeto, a
0: consenso.
1: parte che una
0: Questo perché la
1: manifestazione ha un
0: mentalità
1: contesto diverso,
0: coloniale
1: la
0: ti dice
1: manifestazione ha un
0: nella tua
1: contesto. Se
0: testa
1: fai.
0: pacata che hai il
1: Vabbè,
0: diritto
1: non
0: su
1: far parlare,
0: tutti.
1: pensaci
0: Però
1: te.
0: scusami,
1: scusami, Bubba, non ho capito perché lui non ha il diritto di riprendere delle situazioni di degrado nelle città in cui abita, nelle situazioni che vuole, eccetera, eccetera. Cioè, questa è
0: Ma
1: una cosa. Perché? Una co che
0: che
1: cos'è?
0: è le Iene? Le
1: Ma che
0: Iene
1: c'è? Ma che vuol
0: scritto nella
1: dire?
0: notizia. Ma
1: Ma
0: che
1: che vuol
0: deve
1: dire?
0: fare? Ma che
1: Ma
0: deve
1: sei.
0: fare? Ma chi l'ha autorizzato? Uno, non ti paga nessuno per farlo. Due, nessuno, a nessuno
1: Ma a te
0: interessa.
1: per
0: Non
1: dire.
0: sei autorizzato.
1: Scusami,
0: E se
1: scusami, a
0: le
1: te per dire
0: persone
1: se
0: ti negano il
1: stronzate ti paga
0: consenso,
1: qualcuno.
0: ti negano
1: Però
0: il
1: scusa, che non lo
0: consenso. A
1: vede,
0: me
1: ne
0: sì.
1: che non lo
0: A
1: vede
0: me sì.
1: nessuno non è vero perché ha un certo seguito sul web, ma non è quello lì la
0: Sì,
1: cosa
0: vabbè.
1: importante. Ma non è che uno può andare o non andare a riprendere a seconda del seguito che ha. Cioè, questo è un altro
0: No,
1: discorso.
0: a seconda del consenso, è molto semplice,
1: A
0: l'ago
1: seconda
0: della
1: del
0: bilancia
1: consenso, cioè quindi quando
0: è sempre
1: ti pare a te va
0: delineato
1: bene.
0: dal consenso.
1: No, il
0: Se
1: consenso
0: le
1: delle
0: persone
1: persone.
0: ti negano il
1: Ma che
0: consenso, tu il
1: c'entra?
0: telefono te lo prendi e te lo ficchi in
1: Ma
0: tasca.
1: uno che spaccia per
0: Stop.
1: strada, non è che gli chiedi scusi, posso riprendere il momento in cui spaccia? Ma di che cazzo parliamo? Dai.
0: Ma che deve andare lui a fare che? Che cos'è? Un carabiniere che deve andare
1: Ma
0: lui
1: che
0: a
1: vuol
0: tenere
1: dire?
0: traccia?
1: Ma che vuol
0: Cos'è?
1: dire? Ma che vuol dire? A parte che, ripeto,
0: Ma che
1: se hai
0: diritto hai di andare a
1: ascoltato,
0: riprendere la povera
1: ci sono le
0: gente?
1: cuffiette
0: Che
1: che non ti
0: diritto
1: fanno
0: hai?
1: sentire bene, ti
0: No,
1: attappano
0: mi
1: le
0: fanno
1: orecchie?
0: sentire
1: No,
0: benissimo, non ti
1: evidentemente no,
0: preoccupare.
1: perché se hai ascoltato non stavo riprendendo loro. Uno, primo piano.
0: Vabbè, ma
1: Seconda
0: in
1: cosa,
0: generale.
1: stavo
0: Stavi prendendo
1: riprendendo
0: loro e
1: me,
0: ti hanno negato il consenso.
1: ma
0: Sì,
1: anche se
0: io
1: fosse ti
0: penso.
1: autorizza,
0: Scusa,
1: anche se
0: prima
1: fosse
0: di
1: ti autorizza.
0: insultarli.
1: Allora, fermo un
2: Io
1: attimo, poi
2: penso per chiudere, per provare a mettere un po' di tranquillità e pace, diciamo, nella situazione che come al solito hai creato, io penso che i due ospiti siano esattamente simmetrici.
1: No, non è vero, non
2: Sono
1: dire.
2: due,
1: Ma sono uno opposto all'altra, dai, no, ma no.
2: due facce della stessa medaglia,
1: No, non mi
2: due
1: paragonare, mi
2: egotici,
1: offendo.
2: due egotici,
1: Eterno si
2: due
1: offende, Eterno si
0: Ma
1: offende.
0: egotici di cosa
2: Me ne
0: che hai
2: sbatto,
0: scritto 8 libri sulla stessa
2: me ne
0: cagata? Egotici
2: sbatto.
0: di cosa? Di
1: Scusami,
0: che stai
1: Eterno,
0: parlando?
1: Eterno,
2: Otto,
1: Eterno,
2: è
1: tu
2: il
1: sei a.
2: primo libro che ho fatto su Israele, ma non sai neanche leggere le copertine, cazzo.
1: Bannacci a parte, tu sei a favore della remigrazione?
3: Assolutamente sì.
1: Cioè, lei pensa che sia razzismo? Cioè, Eterno, hai sentito Buba? È a
3: Vabbè,
1: favore
3: ma.
1: della remigrazione? Chi vorresti remigrare tu? Chi
3: Tutti
1: vorresti.
3: quelli che vengono qui a delinquere che non
0: Ma
3: rispettano le
0: vattene
3: leggi
0: te.
1: italiane. C'è solo
0: Vattene te.
1: come, che vuol dire vattene te? Quello è italiano, che cazzo dici?
0: Vattene te, vattene te,
3: Beh,
0: vattene te, me
3: dove vado?
0: ne tengo
3: Dove vuoi che vada? Dove vuoi che vada?
0: 100 purché te ne vada tu. In uno stato davvero democratico lui non potrebbe
3: Ma tu lo
0: dirle
3: sai
0: ste
3: che nei paesi
0: cagate.
3: comunisti sono i primi a dire che chi si comporta male devono andarsene fuori dalle palle? Tu lo sai questo?
0: Io sto parlando di un
3: Vai,
0: paese
3: vai a dirlo.
0: democratico. Io sto parlando,
1: Fermo,
0: studiatevi un libro, sto parlando di
1: ferma
0: un
1: un
0: paese
1: attimo. E quindi
0: democratico.
1: questo non è un. Eterno, scusami, l'Islam è un problema oggi?
3: Assolutamente
1: L'Islam.
3: sì,
1: Cioè,
3: è un serio
1: addirittura.
3: problema. Un sì, serio problema. Perché il problema è il fanatismo islamico. Il problema è la questione di come vogliono imporre le cose. Se uno ha la propria religione.
4: C'è un'invasione islamica.
3: Assolutamente
4: ci dobbiamo difendere.
3: Sì.
4: Bubba, no, rispondi a questa cosa. Ho capito.
0: C'è un'invasione di imbecilli. Come lui è l'eterno imbecille immortale.
3: Però,
0: C'è un'invasione di imbecilli razzisti. Stop.
4: Ma
0: e
4: no,
0: noi
4: ma
0: dobbiamo
4: non è razzismo.
0: Voi dovreste usare questi microfoni.
3: È buon senso, non è razzismo. È buon senso.
0: Dovreste usare questi microfoni per contrastare.
4: Everybody vive il duce, è stato un momento eccezionale, cara Bubba. Eccezionale, eccezionale.
0: No, mi dispiace.
4: E mi dispiace che tu non fossi presente. Mi dispiace che tu non sei stata presente. Dovevi esserci.
0: Io mi sarei opposta.
4: Sì, magari.
0: Beh, capirai.
4: Allora,
0: io
4: accanto,
0: avrei.
4: Che avresti fatto? Avresti fatto la ribellione là, avresti andata via per protesta.
0: Mi sarei intrufolata in regia e avrei tolto il volume. Perché tutto questo vi fa ridere finché non vedete un bambino in spiaggia che intona sta canzone senza neanche sapere.
4: Ma lo sai quante persone? Sai quante persone mi mandano i video con i figli che cantano Everybody vive il duce, bam bam bam,
0: Everybody vive il duce, insieme a quegli altri matti del
4: bosco. Sì, ma non ha nulla a che fare col duce, niente.
0: È
4: una presa
0: un
4: per il culo.
0: Un bambino che ha la parola duce.
3: Questa
0: duce
3: probabilmente
0: in bocca, non sa
3: è una che tollera,
0: è
3: una che tollera tun tun tun saur, che nella canzone dicono anche porco eccetera eccetera, no? Questa è una che magari la giustifica.
4: Questo non lo so, questo non credo. Questo
0: non
4: credo.
3: I bambini cantano ben di peggio e non è un problema questa canzone.
4: Fermi tutti, accanto a Eterno c'è un signore che lo accompagna, che è un signore che è consigliere comunale della Lega, ma è qui soprattutto perché ha una maglietta, vogliamo ricordare, lei come si chiama?
0: Di nome?
5: Dario Moretti.
4: Dario Moretti ha una maglietta che recita così: io sto con Mario Roggero. Voglio ricordare che mancano 35 giorni al 15 luglio, giorno in cui Roggero, 34 giorni, Roggero molto probabilmente andrà in galera per aver ucciso due ladri. Tu sei d'accordo con la galera, Roggero? D'accordo con la...
0: No, ammazziamo la gente e lasciamo le persone in libertà. Ma perdonami,
3: loro
0: ma
3: però,
0: certo
3: ma
0: che sono
3: loro.
0: D'accordo.
4: Fermo là, grazie Bubba. Fermo, io sto con Mario. Voglio ricordare, grazie di questa maglietta. Voglio ricordare questa cosa qua, 35
2: Scusa,
4: giorni
2: questo,
4: sì, dimmi che c'è Davide.
2: No,
4: che
2: prima
4: c'è?
2: Di chiudere dico, volevo ricordare alla signora Bubba che forse probabilmente lei giustamente si è indignata per Everybody Viva il Duce, ma se quello stesso popolo avesse cantato Everybody Viva Nasralla bam bam bam, molto probabilmente lo avrebbe cantato la nazi comunistella. Everybody viva Nasralla bam bam bam, everybody viva Hamas bam bam bam.
4: Fermi là.
6: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
7: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
9: Grazie.
8: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
9: Faccio del mio meglio.
8: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
9: Aspetta.
8: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
10: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
12: La Zanzara.

0: è un senegalese, eccolo qua. Senegalese, modo gay, come andiamo? Buonasera, buonasera, buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Andiamo. Tra il caldo e il freddo, non si capisce una cipalippa.
0: Che vuol dire non si capisce?
1: No, perché freddo e caldo, caldo e freddo.
0: Ma che ce ne frega noi del tempo? Adesso ci sta parlando del tempo.
1: E che cazzo? Scusami,
0: vuoi
1: far sì che ci sia il caldo, che gli anziani crepino? E no, meglio così.
0: Che gli anziani crepino, ma che me ne frega a me del caldo, del freddo? Che me ne frega a me?
1: Vabbè, cosa vuoi che ti dica?
0: Ma hai sentito Vannacci dalla Gruber ieri sera?
1: Ma che cazzo ne so di Vannacci? Mica l'ascolto io, perché me lo racconti tu.
0: Perché non ascolti Vannacci?
1: Ma non me ne ho fatto un cazzo di Vannacci.
0: Perché?
1: Perché è uno stronzo, uno stupido, una persona che non dovrebbe entrare nella politica italiana.
0: Ma perché? Ma è nella politica italiana, ma un player
1: allora,
0: fondamentale.
1: Allora vuol dire veramente siete una banda di non lo so.
0: Di che cosa?
1: Che ne
0: di
1: so io?
0: C'è chi vota Vannacci è un idiota. Chi vota Vannacci è un idiota.
1: Ma certo che sì.
0: Cioè chi vota la Lega, ma pure cazzo, è un idiota pure chi vota la Lega.
1: Allora facciamo così, mentre arrivavo mi è venuto in mente un pensiero così, ma è possibile che gli italiani sono così rincoglioniti che devono votare gente che semplicemente cerca la cadrega usando i migranti?
0: Tutti cercano la cadrega.
1: Che cazzo, ma che almeno non usano i migranti, che parlano dei problemi degli italiani.
0: Ma perché i migranti non sono un problema?
1: No, i migranti irregolari non sono un problema. Non ti rompete i coglioni con questo.
0: Ascolta, dammi un minuto.
1: Voglio parlare con gli italiani.
0: E parla con gli italiani.
1: Allora, gli italiani c'è un problema di lavoro, un problema di educazione, sanità.
0: Allora, che c'entra?
1: Disoccupazione che cresce continuamente, i giovani italiani che se ne vanno,
0: e allora?
1: Perché chi governa non è capace di davvero di fare un cazzo per gli italiani. Questo va detto.
0: Dunque,
1: dovete votare gente che vi fa un programma decente, usano gli immigranti, che non usano,
0: ma
1: sbatto un cazzo degli irregolari.
0: Ma
1: che
0: no,
1: chi governa deve pensare agli italiani, il problema degli italiani, punto e basta. E che cazzo, basta con queste irregolarità.
0: Allora, di fronte a te c'è un signore che si è autoproclamato eterno, che è specializzato
1: fratello di Dio, sarebbe
0: eterno, non lo so perché
2: credo in Dio, però
1: se è fratello di Dio magari
0: ma è eterno, perché se è soprannominato, non lo so perché ti sei chiamato eterno,
2: perché penso che ogni cosa debba rimanere per sempre impresso, quindi eterno
0: è uno della Lega dei Giovani, e che è specializzato nell'andare a riprendere delle situazioni in giro, delle situazioni di degrado in giro,
1: e spesso sono
0: protagonisti degli immigrati clandestini. Dico, nei suoi video.
1: Ritorniamo davvero sulla cagata.
2: Il problema è che tu neghi che sia un problema.
1: Uno neonato deve rompere i coglioni usando i migranti. Italiani, svegliatevi.
3: Vorrei
1: davvero, mandate a cagare
3: ordine.
1: Questa gente qua.
2: Ma te cosa proponi? Sono curioso.
1: Davvero, a me piacerebbe avere un candidato di qualsiasi partito, destra, sinistra, centro,
0: che non parla di migranti, ma non sbatto un cazzo.
2: Tanto
1: ma
2: deve parlare italiano.
1: Che abbia un programma sano per i problemi che hanno gli italiani.
2: Uno di questi è l'immigrazione.
1: Cazzo, ma parlate di queste tematiche. Ma posso interrompere i coglioni sui migranti?
0: Lui è a favore della remigrazione.
1: Ma se ne va a fanculo lui e l'immigrazione. Se ne vanno insieme.
2: Ma scusami, tu sei regolare, no?
1: Ma no, io sono clandestino.
2: Dai, a parte gli scherzi, se tu sei una persona che non ha commesso reati, che viene qui in Italia, si comporta bene, ma ti fa così paura la parola remigrazione? È solo per quelli che commettono reati.
1: Visto che sei un bambino, ti devo dire una cosa.
0: È razzismo remigrazione, secondo te?
1: Ma guarda, non vorrei parlare di davvero.
0: Detto,
1: no, perché
0: diglielo,
1: sono ignoranti. Sono ignoranti. Perché l'Italia ha bisogno di tutti questi clandestini, cazzo.
0: Come?
1: Non lo sapevo.
2: Tutti quelli che ti accoltellano,
1: gli imprenditori hanno problemi di lavoratori. Cazzo.
2: Abbiamo già dei criminali in Italia,
1: costure,
2: non ne servono
1: tutti
2: degli
1: i giorni,
2: altri. Non ne servono degli altri.
1: Non romperti i coglioni.
3: Perdonami,
1: con la parola di immigrazione. Ma fate altro, cercate altri argomenti.
0: Aspetta.
1: E fate altro per
2: quando
1: gli italiani,
2: il problema,
1: per l'Italia,
2: cambieremo
1: per
2: argomento.
1: Gli italiani.
0: Enzo,
1: davvero, gli italiani non votate questi stronzi qua. Ma soprattutto questo qua. No, tu no. Cioè, sembra un ragazzo.
0: Lui ha
4: ancora detto nulla. È stronzo. Sardone, l'hai dato anche a me, l'hai dato alla Lega.
1: Allora vada via il chiù.
4: No, vada via il chiù, va bene.
0: Che c'è Davide? Dimmi.
3: Stavo ascoltando con attenzione questa profonda conversazione.
1: Che questa
3: trasmissione debba cambiare completamente titolo. Non è più la Zanzara, si deve chiamare Iper di Giorno. Perché Iper di Giorno?

0: perché ogni giorno c'è un perdigiorno, o più di uno ovviamente. Allora, c'è un perdigiorno che va in giro a fare delle riprese totalmente inutili, che non servono a un cazzo di nessuno, ed è un grande perdigiorno. Dall'altra parte c'è un altro straordinario
1: eterno, che si
0: eterno perdigiorno, appunto, eterno perdigiorno.
2: Ha parlato,
0: ha parlato. È un perdigiorno, è un eterno perdigiorno.
1: Col simbolo della Lega anche sulla giacca, col simbolo della Lega.
2: Guarda, avrei voluto indossare la stella di David, ma dato che ci sei te non l'ho indossata, perché sei una vergogna per tutti, guarda, ti giuro, per
0: diciamo
2: tutti
0: che
2: gli ebrei.
0: Chi la indossava, però diciamo per non ha fatto poi una bella fine, purtroppo, perché
1: vabbè, andiamo avanti. Allora,
0: a fronte di una discriminazione, il nostro perdigiorno non ha niente di meglio da fare che andare a fare delle riprese, iniziativa peraltro non nuova, permettimi di dire.
1: Vabbè, che c'è,
2: non è che faccio solo quello,
0: E che cosa fai per il resto? Vida la zanzara, poi
2: cos'è, anche delle mie opinioni che sono molto più importanti di quelle che stai dando te.
0: Opinioni.
1: Sì. Hai delle opinioni, a 20 anni cioè, ma meno male, a 20 anni mi sembra che ci abbia i coglioni.
0: Giorno.
1: Mi sembra che abbia due coglioni quadrati, no, come dice quest'altro.
0: No, la cosa brutta che loro usano semplicemente parola clandestino, parola degrado,
3: finché c'è il problema ne parleremo tutti i giorni.
1: Ma il problema
3: lo stai negando, sei un negazionista.
0: Matteo Salvini, io l'ho conosciuto a Palazzo Marino.
2: Diceva
0: che aveva il
2: cellulare,
0: usava quelle cazzo di parole di merda, quello ha fatto un cazzo per
2: l'immigrazione.
0: No, davvero, ci avete cagato.
2: Anche noi siamo stanchi di quelli che vengono qui a rompere
0: Italia,
2: i coglioni, che ci invadono, che vengono qui per delinquere.
0: Ma certo che sì, mi sono rotto le palle, non l'ho mai voluto. Se non me la danno, a chi lo danno? A te?
1: Lui è già italiano.
0: Ma l'Italia lo caccerà, perché farà casino in Italia, te lo diranno.
2: Però
0: vai,
2: per me va bene,
0: lo so,
2: ma per quelli che vengono a delinquere non si fa, giusto?
0: Ma io, guarda, delinquenza da nessuna parte lo vorrei.
1: Allora,
0: la cosa brutta è che un politico, uno che dovrebbe rappresentare l'Italia, fare l'interesse degli italiani, non fa niente altro che usare...
2: Un problema, signora, o si affronta?
0: No, dai.
2: Allora,
0: sono tanti
2: problemi
0: di cui dovete parlare, dovete dire alla Meloni, dovete dire alla regione, dovete dire al comune, dovete dire alla provincia.
1: Se arriva uno senza documenti, che fai tu, Modugay?
0: Cercare di capire qual è il suo problema?
1: Ma
0: chi governa il problema?
1: No,
0: ci andate voi a fare in culo.
1: Prendi la barchetta e vai a casa.
0: L'Italia ha bisogno dei lavoratori, dei lavoratori degli altri.
4: Ma se io invito a cena uno a casa,
1: Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta. Non siete capaci, punto e basta.
4: pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
9: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
8: Ma tutto tutto?
9: Tutto tutto.
8: Ma chi? Ma come?
9: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. How? Howden, Global Insurance Broker.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.

0: acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
1: Passa Intred.
2: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
1: Passa Intred.
2: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
1: Connessi sempre.
3: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studia online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: SpaceX ruba la scena ai traini e listini europei che archiviano senza scossoni il rialzo dei tassi della BCE e le nuove minacce di Trump all'Iran. Milano sfiora così guadagni per un punto percentuale e in particolare a Piazza Affari a brillare sono i titoli legati al comparto dei semiconduttori e dell'aerospazio, come ST che vola del 5-7% e Avio che rimane poco più indietro. Più 5-8% anche per Saipem che festeggia il contratto in Arabia e l'accelerazione sugli ordini. Sedute invece interlocutoria per gli istituti di credito alle prese con il risico. Sul mercato valutario l'euro in calo posto BCE attorno alla soglia degli 1,15 dollari. Sul fronte energetico il petrolio è in lieve rialzo con il Brent attorno ai 93 dollari al barile. Infine lo spread chiude in calo a 76 punti. Giorgia Colucci da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
10: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
14: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema, 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
15: La Zanzara.
16: Allora ragazzi, per la serie i TikToker napoletani, un tizio che si chiama Rinaldo Di Russo, Renato Dolon Dolon, Dolodolo, non so come cazzo si chiama, ex ultra del Napoli, fortemente antisionista. Parenzo, preparati, regia numero.

0: Pronto?
1: Renato?
0: Buonasera.
1: Come andiamo, Renato Dolodolo? Dolodolo, come si dice?
0: Dolondolo. Dolondolo.
1: Dolondolo, che cazzo Dolond. Ma che vuol dire Dolondolon?
0: Dolondolo era la, ti ricordi la mucca Carolina?
1: Ah, la mucca.
0: Dolondolondolo. E io
1: Dolondolondolo.
0: Perché io ce l'avevo lungo come la coda della mucca.
1: Cioè, non ho capito, ce l'avevi lungo come l'uccello, immagino, no?
0: Certo, perciò mi chiamano Dolondolo.
1: Ma perché ce l'avevi? Non ho capito, perché non ce l'hai più, non ho capito, te l'hanno tagliato?
0: Non mi hanno niente tagliato, però diciamo che è l'origine del soprannome.
1: Sì, ho capito, ce l'avevi, ma ce l'hai ancora allora?
0: È certo che ce l'ho ancora.
1: Ma ancora funziona?
0: Ringraziando a di sì, tengo 56 anni. Ah, e poi io l'ho imparato a risalire in vento da giovane in Sud America.
1: Ma che c'entra il Sud America, scusami? Che c'entra
0: per le vacanze, come che c'entra? Allora, io in vacanze, in Sud America, sì, da giovane, sì, ho imparato a risalire il vento.
1: Sì, cioè, questo
0: quindi l'ho messo sotto sforzo contro vento.
2: Ma chi
0: a 56
2: messo...
0: anni non mi serve manco cialis.
1: No, allora lui sta dicendo
2: che
1: lui
2: cosa ha messo
1: l'ha usato molto in Sud America, giusto? Ah.
0: Controvento.
1: Ecco, ma che vuol dire controvento in gergo? Cioè, spiegami.
0: In gergo ci sono degli hobby giovanili che
2: con
0: magari te lo
2: si vede che l'hanno usato con
0: donne,
2: gli uomini. Controvento è quello. No, sì,
0: no,
2: dico io.
0: Ma allora,
2: sì,
0: ma tu spieghi subito.
2: Vecchio maiale che non sei altro, vecchio porco schifoso.
0: Ve lo devo spiegare bello e chiarettondo.
1: Sì, certo.
0: Quando facevi festini, che i più grandi dicevano fai il festino,
1: sì,
0: prendi di questo e quello si ingrandisce, non era vero, lo riduceva piccolo.
1: I festini di che tipo? Con che cosa i festini, amico mio?
0: Con tutto quello che si divertono i ragazzi d'oggigiorno.
1: La bamba, dici, un po' di tu sostanzialmente, scusami, Dolondolon, sei stato hai fatto grande uso di bamba, diciamolo tutta.
0: Da ragazzi, solo per divertirci.
1: Comunque,
0: solo per divertirci.
1: Tu mi chiederai, caro Parenzo, perché io ho chiamato Dolondolon?
2: Sì,
1: perché
2: no, non
1: è
2: c'è
1: della
2: nessuno.
0: Noi dobbiamo parlare di Parenzo.
1: Sì,
0: non
1: adesso...
0: dobbiamo parlare di altro.
1: No, assolutamente. Perché
0: io voglio sapere, Parenzo.
1: Sì.
0: È carno e pesce.
1: Cioè, in che
2: vuol dire?
0: Allora, Parenzo, già il nome David, stella di David, discende dagli ebrei.
1: Sì,
0: mi dispiace
2: per te, brutto imbecille, idiota, analfabeta del cazzo.
0: Tu sei un imbecille.
2: Un povero cornuto. Tu devi telefonare a casa perché prima di rientrare, perché altrimenti trovi la sorpresa, capito, cornuto cretino?
0: Tu e
2: chi t'ha messo al mondo proprio, idiota? Ma come ti permetti? Senti, idiota imbecille, sei un povero idiota, stammi a sentire tu, brutto imbecille, nulla facente, idiota nulla facente.
1: Aspetta.
2: Tu sei un idiota nulla facente.
0: O stai dalla parte degli ebrei che odiano Netanyahu.
2: Io sono un sionista.
0: Sionista, sì.
1: Renato, stiamo parlando, ripeto, per chi ascolta, stiamo parlando con un TikToker napoletano, è la nostra solita
2: saga. Non è un TikToker, è un analfabeta.
1: Un ex o un attuale, non lo so, ultra del Napoli, giusto?
0: Bravo.
1: Che vivi di rendita, giusto che vivi di rendita, Dolondolon?
0: Ma dopo che l'ho lavorato per 45 anni, mi pare a me cambi rendita.
2: Ma che hai fatto? Che cazzo hai fatto della tua vita? Tu cosa hai fatto della tua vita?
0: Ho lavorato, ho conservato. Ho comprato
2: cosa
0: qualche
2: passerai
0: appartamento.
2: Alla storia? Dolon. Per cosa passerai alla storia?
0: Allora, digli a questo cornuto di Parenzo. Io non ce l'ho la famiglia che mi intesta un paese a Istria. Come Parenzo, che sta in Croazia. Mio padre non mi ha comprato una televisione Capodistria per farmi diventare giornalista. Ma che ne sapete? Che noi di Parenzo non sappiamo un cazzo.
1: Questa è nuova.
0: Vai a vedere su internet.
1: C'è una città che si chiama
0: Parenzo.
2: Che cazzo vuol dire? La mia famiglia viene da Parenzo. Ma povero imbecille, stupido che sei. Stupido cane.
0: Parenzo, stai attento che quando fanno il ponte di Messina non passare sotto, che tanga tasta che corna piegara.
1: Però scusami, Dolon, tu sei molto antisionista, mi sembra, no? O sbaglio?
0: Io sono un antisionista, sono stato antifascista contro Adolf, ma sai che ti dico? Aveva ragione, perché era una pigliata a Parenzo, allora aveva ragione Baffetto, questo non si può, cane schifoso.
2: Se ti avessi davanti, ti direi che sei uno stronzo, ma te lo direi in faccia. Cane.
0: Pare, tieni il corno, pare.
1: No, però scusami, Le corna le ha in testa tua madre,
2: figlio di nessuno.
1: Non si può dire.
2: Lo sei tu.
1: No, però Renato,
2: tu sei un figlio di nessuno.
1: Ma non si può dire che Baffino, hai fatto l'elogio del Baffino, ma vergognati. Ho detto,
0: voi non dovete dire quello che volete dire.
1: Ma l'hai detto tu.
0: Ho odiato Baffetto. Ma dopo 80 anni stanno facendo peggio di Baffetto.
1: Hai detto che ha fatto bene Baffetto. Vergognati.
0: Non ha fatto bene Baffetto. Faceva bene, si rasava il suolo. Perché loro dopo 80 anni fanno più schifo e Baffetto, allora, questi qua. Dopo 80 anni state marchiando le donne palestinesi, stanno marchiando, state mettendo i marchi, che numero, perché stiamo raccogliendo le firme per togliere soldi ai giornali, alle TV.
1: Ma che c'entra con il Baffetto? Hai fatto l'elogio del Baffino e poi viene a rompere i coglioni a noi. Ma quando vengo a Napoli a fare lo spettacolo, ti voglio vedere. Richiamalo un attimo questo buffone. Richiamalo un secondo. Dolon andasse a fare in culo. Dolon
2: è un nome di battaglia, evidentemente.
1: Sì, Renato Dolon. Rinaldo si chiama Rinaldo di nome. Rinaldo. Quando io vengo a Napoli a fare lo spettacolo, voglio vedere se ti presenti.
0: Io mi sono presentato al Teatro Tenda.
1: Dove? Quale Teatro Tenda? Al Palapartenope. Dove?
0: Dicevo Palapartenope, il Teatro Tenda Palapartenope.
1: E che hai fatto?
0: Stavo seduto, ho pagato i biglietti. Non con Mellino Roman, che lo ha invitato. Io ho pagato il biglietto. E se puzzavi veramente. Però ti dico, Tu fai solo sabato, quando teneva sti anelli dalle dita.
2: Ignorante schifoso sei.
0: Ma quando ti fai la doccia,
2: Ma
0: quando
2: ti
0: fai
2: la
0: doccia, ma teneva che le pangabette.
1: Sì,
0: no?
1: Ma Dolon, tu hai fatto l'elogio di Baffino, ti dovresti vergognare, dovresti sparire.
0: Allora, non hai fatto l'elogio a Baffino.
1: Che fai, democristiano?
0: Terminava a zero.
1: Appunto.
0: Come sionista nulla ha terminata a zero.
1: Ma dai, ma di qualcosa.
3: Maledetto, maledetto,
0: maledetto,
3: maledetto cornuto.
1: Vai a fare in culo, Dolon Dolon, ti saluto, ciao, ciao. Vai a fare in culo. Ciao, ciao, Dolon Dolon. Fermi tutti, italiani!
4: Italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
1: lo so,
5: alle
1: 8, lo dica, lo dica, lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.

0: efficienza, qualità e convenienza. Tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
1: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Buonasera e bentrovati all'ascolto. In Campania, sul tratto Roma-Napoli della 1, a causa di un incidente, segnaliamo rallentamenti tra Caserta Sud e lo svincolo per asse di supporto in direzione Napoli. E sempre per incidente si rallenta sul grande raccordo anulare prima dello svincolo per via della Magliana in carreggiata interna. Risaliamo lo stivale, andiamo sulla 8 Milano-Varese, dove viene segnalato un veicolo in fiamme alla barriera di Milano Nord in direzione Varese. Su questa stessa carreggiata inoltre, per traffico intenso, code a tratti tra Lainate e Origia Ovest. Infine in Piemonte, sulla diramazione per Moncalieri, possibili disagi per incidente in direzione Torino tra San Paolo e Corso Unità. Per questo appuntamento è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
4: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
5: Buonasera, benvenuti a Smart City. L'inquinamento da plastica passa o rischia di passare anche attraverso la produzione di compost, diciamo, di cattiva qualità, cioè inquinato da plastiche e microplastiche che possono facilmente finirci dentro se a monte il rifiuto è contaminato da plastiche non compostabili. Pensate agli sfalci delle erbacce ai bordi delle strade che possono contenere facilmente rifiuti e se non c'è naturalmente poi un processo efficace per separarle. A complicare le cose c'è poi il fatto che questi residui sono molto difficili da distinguere dai residui di polimeri compostabili, quindi bioplastiche come il Mater B, come il PLA, che invece hanno tutto il diritto di trovarsi frammisti al compost in quanto non rappresentano un problema. E allora da qui il lavoro fatto congiuntamente dal CNR Isafom e dall'Università degli Studi di Milano, cioè un nuovo protocollo che è stato messo a punto, un protocollo di analisi che permette in modo facile ed economico di quantificare il quantitativo di plastiche, diciamo, cattive eventualmente presenti nel compost. Ne parliamo con Mirko Cucina, che è primo ricercatore dell'Istituto per i Sistemi Agrari e Ambientali nel Mediterraneo del CNR di Perugia e coautore del lavoro. Benvenuto a Smart City.
6: Buonasera Maurizio, grazie.
5: Allora, aiutaci a capire dove sta il problema, perché la prima cosa che viene in mente è che si possa tentare di imbrogliare, cioè ti vendo un compost, certo, che dovrebbe contenere un certo quantitativo di plastica e ne contiene molto di più.
6: Certo, allora ad oggi noi abbiamo un limite previsto per normativa per la presenza di plastiche nei compost, che è lo 0,3%, che sembra un numero abbastanza irrisorio, però in realtà equivale a 3 kg di plastica per tonnellata di compost. E se questo lo traduciamo nella quantità che possiamo portare in un suolo agrario con l'applicazione del compost, parliamo di chilogrammi e chilogrammi di plastica per ettaro di suolo.
5: Quindi il problema non è che si superano i limiti, che sono già alti i limiti, insomma, mi stai dicendo,
6: sì,
5: no?
6: Il limite attuale non lo riusciamo ad abbassare perché? Perché ad oggi manca un metodo, mancava, speriamo, un metodo adatto a discriminare quelle che sono le plastiche fossili che poi nel suolo ci rimarranno per centinaia di anni, da ad esempio le plastiche compostabili, che rappresentano un componente legittimo del rifiuto organico. Esatto. Sono pensate per essere compostate negli impianti di compostaggio con il rifiuto organico, ma che oggi noi non riusciamo a discriminare la plastica.
5: Quindi
6: fossile.
5: Come risolviamo il problema? Alzando l'asticella di quanta plastica ci può stare dentro, no?
6: Sì, esatto, non la riusciamo ad abbassare. E questo è chiaramente un cortocircuito di tipo tecnico-normativo che noi abbiamo cercato di risolvere.
5: Ecco, come? Perché qui ti chiedo di descriverci appunto come funziona questo vostro metodo, che appunto deve avere la caratteristica di essere rapido e abbastanza economico, o non si può utilizzare, no, in modo massiccio.
6: Certo, noi abbiamo pensato ad un metodo che possa essere introdotto per la routine analitica dei laboratori di impianto, quindi le metodologie che oggi erano disponibili sono tutte metodologie che partono dalla separazione delle plastiche e plastiche compostate.

0: dal compost.
1: Quindi ci si mette lì con le pinzette, poi, per capirsi, credo, in questo momento, va bene.
0: E poi ogni pezzetto viene sottoposto a una procedura analitica complessa con strumentazione costosa e analisi laboriose. Noi siamo partiti da quella che era la nostra esperienza di ricercatori, per cui abbiamo pensato di sfruttare la maggior suscettibilità delle plastiche compostabili all'idrolisi alcalina, quindi in idrolisi in ambiente basico e a temperatura intorno ai 60-80 gradi, per separarle invece dalle plastiche fossili come il polietilene e il polipropilene, che ovviamente non risentono minimamente
1: quindi,
0: di un trattamento.
1: Fammi capire, voi sempre con le pinzette prendete tutti questi pezzetti di plastica, però li mettete tutti assieme, ci aggiungete questo solvente in pratica che scioglie, se ho capito bene, solo le plastiche compostabili, per cui il residuo,
0: corretto,
1: è esatto, quello che non ci piace, e si riesce a misurare.
0: Esatto, corretto.
1: Ecco, questo apre la strada alla possibilità di certificare quindi contenuto di plastica del compost.
0: Sì, il nostro obiettivo è proprio quello ora di andare a proporre nelle sedi più opportune questo metodo per la sua introduzione nella normativa, ad esempio, italiana dei fertilizzanti, ma anche poi a livello europeo, perché abbiamo una normativa europea sui fertilizzanti che fa da cappello anche poi a quelle nazionali, e di quindi proporre di introdurre questa discriminazione e quindi anche potenzialmente nel prossimo futuro di abbassare quello 0,3%.
1: Quella soglia, certo.
0: Esatto, esatto, perché ora siamo in grado di capire quanti di quei frammenti sono effettivamente di plastica fossile, che nel costo non ci deve essere.
1: Grazie Mirko Cucina, buon lavoro.
0: Grazie, buonasera.
1: Cari ascoltatori, è tutto e buona serata anche da parte mia.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: L'interesse dei giovani per i brand cinesi, il rallentamento dell'elettrico a Pechino, ma anche la revisione dei target delle emissioni negli Stati Uniti. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Iniziamo da un cambio di percezione nel mercato. Per i giovani italiani, i brand cinesi non sono più semplici alternative a low cost, ma marchi competitivi per qualità e innovazione. Secondo una recente indagine di Aretail, il 75% degli intervistati è pronto ad acquistare una vettura made in China, preferibilmente con motorizzazione ibrida. A spingere questa scelta è soprattutto il mix tra tecnologia e innovazione dei prodotti. Il fattore economico resta comunque centrale, con una soglia di spesa massima che i potenziali acquirenti fissano a circa 30.000 euro. Per orientarsi nella scelta, le nuove generazioni dichiarano di aver abbandonato i canali tradizionali. Quasi la metà si affida, almeno per le informazioni iniziali, a siti specializzati, mentre una quota significativa costruisce la propria opinione attraverso i social media. Mentre in Europa cresce, quindi soprattutto tra i giovani, l'interesse verso i brand cinesi, in Oriente i grandi costruttori rallentano sul mercato domestico. Secondo i dati della China Passenger Car Association, l'associazione di categoria cinese che si occupa di raccogliere e diffondere i dati sull'industria automobilistica in Cina, in aprile infatti le vendite interne di veicoli elettrificati sono calate del 38%, segnando il quarto calo mensile consecutivo a causa di nuove tasse e minori sussidi. Questa crisi interna sta spingendo i marchi locali verso una nuova accelerazione tecnologica, puntando tutto su sistemi di ricarica ultrarapida che riducono le attese, rendendo i loro modelli sempre più appetibili sui mercati internazionali. Non a caso le esportazioni cinesi di modelli elettrici e ibridi sono più che raddoppiate, superando in aprile la soglia di circa 400.000 unità. Mentre la Cina punta sull'innovazione per spingere l'export, negli Stati Uniti i produttori chiedono maggiore flessibilità sulle tempistiche della transizione energetica. In questi giorni le principali case automobilistiche hanno sostenuto la proposta di rinviare di circa 2 anni l'entrata in vigore delle norme EPA che impongono una significativa riduzione dell'inquinamento atmosferico. Il rallentamento, anche qui negli Stati Uniti, delle vendite di auto elettriche renderebbe infatti irraggiungibili gli standard più severi, mettendo a rischio gli investimenti già effettuati. Una storia che sembra ricalcare in pieno quello che sta succedendo.

0: succedendo sostanzialmente in Europa. Concludiamo parlando dello sviluppo della filiera italiana dell'automotive con la nomina di Enrico Pisino a presidente del Cluster Trasporti Italia, il cluster tecnologico nazionale dedicato ai trasporti e alla mobilità riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che riunisce alcune delle più importanti imprese italiane del settore, i poli universitari e gran parte dei centri di ricerca. Il programma di Pisino per il prossimo triennio punta sull'integrazione di intelligenza artificiale, gestione di dati ed energia per rendere più efficiente e sostenibile ogni modalità di trasporto. L'agenda dei prossimi mesi prevede anche il supporto ai soci per l'accesso ai finanziamenti del DPCM Automotive, che dispone di una dotazione complessiva di circa 1 miliardo e 300 milioni di euro. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20:55 circa, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto, in onda domenica appunto alle 13:30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
6: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
5: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
6: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
5: Ecco qui.
6: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno, Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
9: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
10: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
9: E io come lo faccio il pesto?
10: E mettici le noci, quelle ce le ho.
11: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14:30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
14: In collaborazione con...
5: Accenture, insieme per reinventare.
14: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
15: Abbiamo chiesto a Israele di porre fine alle politiche di insediamento, di garantire giustizia per le violenze dei coloni, di rispettare i luoghi santi di Gerusalemme, di revocare le restrizioni finanziarie che rischiano di strozzare l'autorità palestinese. E per questo l'Italia intende sostenere misure mirate contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, compromettendo la prospettiva dei due Stati. O come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italiani.
16: E questo è il passaggio di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, oggi durante le comunicazioni a Camera e Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno a proposito di Israele, in particolare del ministro per la sicurezza dell'ultradestra Ben-Gvir, che sapete è indagato a Roma dalla Procura di Roma per il sequestro di persona, anche per tortura, per le vicende della Flotilla, e sapete che nei giorni scorsi ha commentato, apprendendo questa notizia, dicendo l'Italia da paese dello stivale è diventato paese delle ciabatte. Quindi Giorgia Meloni ha risposto su questo: che intenzioni, che rapporto ha in questo momento il governo con Israele. Ha detto: noi siamo favorevoli alle sanzioni nei confronti di questo ministro e anche dei coloni violenti in Cisgiordania e anche rispetto a quello che succede a Gaza, perché i dossier internazionali, quindi l'Ucraina poi anche in primo piano, sono stati i temi principali di queste comunicazioni della Presidente del Consiglio in Parlamento. Poi racconteremo anche di questo scontro con le opposizioni a tutto campo, uno in particolare con un esponente del Movimento 5 Stelle. Comunque vari i temi di cui parleremo, per l'appunto toccati oggi da Giorgia Meloni. Poi notizie che, tanto per cambiare, arrivano assolutamente contraddittorie rispetto al Medio Oriente, alla guerra degli Stati Uniti con l'Iran, perché poco fa Trump, improvvisamente, dopo aver detto che questa notte ci sarebbero stati terribili bombardamenti ancora più violenti sull'Iran, ha detto: no, ho fermato questi bombardamenti perché abbiamo raggiunto un accordo. Poco fa Teheran ha smentito. Quindi cerchiamo di capire con un analista esperto di geopolitica, come sempre naturalmente qui Effetto Notte, come stanno le cose, a chi dare ascolto, che diventa sempre, diciamo, un rebus non così divertente, tra virgolette. Poi, lo sapete, dovrebbero essere partiti in questi minuti i mondiali di calcio maschili tra Stati Uniti, Canada e Messico. La prima partita Messico-Sudafrica, con una grande festa prima naturalmente a introdurre nella cerimonia di inizio, e poi ci collegheremo con il nostro Dario Ricci, che ci racconterà, naturalmente seguiremo questa prima partita, mondiali che portano con sé anche tante polemiche, tanti aspetti piuttosto particolari. Per i vostri messaggi, i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi via WhatsApp 349-238-6666. Prima però, in sintesi, la giornata. Medio Oriente: Trump annuncia di aver fermato i raid sull'Iran di stanotte. L'accordo c'è, dice, i punti dell'intesa approvati da tutti gli stati coinvolti, ma secondo il sito americano Axios manca il via libera di Khamenei. Poco fa anche Teheran che smentisce. Le comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo su Kiev sottolinea: occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei al tavolo negoziale. E critica Ivannacciani, scontro poi a tutto campo con le opposizioni. L'appello di Papa Leone alle Canarie: l'Europa non può abituarsi a un Mediterraneo cimitero di migranti. Belfast teme intanto un'altra notte di violenze contro gli stranieri. Il rapporto di Cittadinanza Attiva sulla sanità: oltre un anno per una mammografia, un mese per gli esami urgenti. Calcio: Messico-Sudafrica allo stadio Azteca, stasera darà il via ai mondiali maschili, ancora una volta senza Italia. Partiamo quindi, come vi dicevo, dalle notizie assolutamente contrastanti che arrivano sul Medio Oriente. Trump, presidente americano, poco fa aveva annunciato di aver fermato i raid sull'Iran, che erano previsti per questa notte. L'accordo c'è, ha detto, i punti dell'intesa approvati da tutti gli stati coinvolti, ma secondo il sito americano Axios manca il via libera dell'ayatollah iraniano Khamenei. E poco fa i media iraniani dicono che Teheran non ha approvato nessun accordo con gli Stati Uniti, come al solito,

0: fino al summit NATO di luglio in Turchia. Sull'Ucraina la premier, esclusa dal formato E3 di Francia, Gran Bretagna e Germania, ribadisce la necessità di individuare una figura autorevole che avvii una mediazione per far sì che l'Europa parli con una voce unica, posizione questa che trova l'intesa del presidente della Repubblica Mattarella. Poi Meloni aggiunge:
1: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresentano ancora oggi, a nostro avviso, l'unico modo concreto di creare condizioni che possano costringere all'apertura di una seria stagione negoziale.
0: Sulla difesa siamo pronti ad assumere le nostre responsabilità, lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà col 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza, ha aggiunto la Premier, che sulla questione medio orientale invita il Consiglio europeo a riflettere sulla direzione delle relazioni tra l'Unione ed Israele. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir. Frena la Premier sul superamento del voto all'unanimità nell'Unione, prima di concentrarsi sul tema flessibilità dei conti pubblici.
1: Nelle prossime settimane vedremo a definire, in stretto raccordo con la Commissione, un paniere di misure finanziabili grazie alla flessibilità che abbiamo ottenuto.
0: Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Rivendica la compattezza della maggioranza e punta il dito contro le opposizioni che hanno presentato una risoluzione diversa per ogni singolo partito. Poi dalla Premier Meloni il primo vero attacco frontale è Vannacciani. Avete votato 6 volte la fiducia contro il governo, fate il gioco della sinistra, non siete voi la vera destra. Schermaglie con il deputato pentastellato Silvestri, che l'accusava di indossare le ginocchiere piuttosto che tenere la schiena dritta con Trump, parole condannate trasversalmente da Fratelli d'Italia al PD, che però non risparmia critiche su tutto il resto. Avete fallito, dice la segretaria Schlein, chiedete all'Europa di essere più forte quando avete lavorato per indebolirla, basta propaganda, il paese è fermo.
3: C'è una distanza enorme tra il paese che Giorgia Meloni viene qui a raccontare e quello che vive chiunque fuori da Palazzo Chigi.
2: Duro anche Renzi, Italia Viva: per l'incapacità di questo governo e della Premier non partecipiamo al mondiale della geopolitica, dice, riferendosi all'esclusione dell'Italia dal vertice E3. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
4: Quindi sentivamo le parole di Giorgia Meloni sull'Ucraina. Meloni ha ricordato a Renzi di Italia Viva che anche lui da Presidente del Consiglio era stato escluso da alcuni vertici del formato E3, cioè Francia, Germania e Gran Bretagna, come quello sull'Ucraina tenutosi a Londra appunto domenica scorsa. Intanto oggi è arrivata la risposta della Russia sulle condizioni poste dai 3 paesi per la pace in Ucraina, condizioni giudicate inaccettabili.
5: Sembra un muro, ma potrebbe essere una breccia. Fanno finta di chiedere la pace, avanzano condizioni a priori inaccettabili, scandisce Maria Zakharova via Telegram dopo la visita al Ministero degli Esteri di Mosca degli ambasciatori dei paesi E3, che vuol dire Londra, Parigi e Berlino. I 3 europei pretendono garanzia di sicurezza per l'Ucraina, il congelamento degli asset russi fino al rimborso dei danni prodotti dall'invasione e, ha aggiunto Zakharova, aumentano la produzione di armi e compiono nuovi passi verso la militarizzazione dell'Ucraina e dell'Europa intera. Inaccettabile, ovviamente, per quella che però suona come la possibile base di una trattativa vecchia maniera, dunque lenta e faticosa. Casey, De Rivière e Graf Lambsdorff, e dall'altra parte del tavolo Mikhail Galuzhin, sono 4 diplomatici lontani dai riflettori ma di sostanza. Nulla da celebrare almeno per ora, dunque, se non che l'ultima visita nel formato E3 a Mosca risale al 2019. Tante bombe e tanti morti fa. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
4: E il ministro della difesa britannico John Hawley ha rassegnato le dimissioni accusando il tesoro di non voler stanziare le risorse necessarie a difendere il paese in questo momento, dice, di minacce crescenti. Si tratta di un nuovo duro colpo per il primo ministro britannico Keir Starmer dopo le recenti dimissioni del ministro della sanità. E invece per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, Belfast teme una terza serata di disordini, anche ieri ne abbiamo parlato con la nostra corrispondente, sospesi bus e treni nella capitale dell'Irlanda del Nord martedì e ieri sera appunto in seguito alla notizia dell'arresto di un uomo straniero per tentato omicidio sono scattate le violenze contro i migranti, case e auto date alle fiamme, liste di proscrizione fatte circolare sui social. Intanto sui fatti di Belfast interviene il commissario europeo agli affari interni e alla migrazione Magnus Brunner, che dice è una delle ragioni per cui gli stati membri dell'Unione Europea hanno trovato l'accordo sul patto per la migrazione è quella di riassumere il controllo delle frontiere ed evitare scene come quelle di Belfast, ha detto Brunner, patto che entra in vigore domani. Ed è andato ai migranti il pensiero di oggi del Papa nella sua tappa spagnola alle Canarie. Mi inchino alla vostra dignità, ha detto.
6: Non possiamo abituarci a contare i morti. La

0: dignità umana non ha passaporto. Davanti a migranti e volontari, lo dice con forza il Papa nell'isola di Gran Canaria. La Chiesa non può ignorare queste acque né alcun luogo dove la fame, la sete, la violenza, la paura o l'esilio continuano a ferire la dignità umana, spiega Leone. Tutti sono chiamati ad un esame di coscienza. Le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo, quelle di transito, chiamate a proteggere e a non lasciare i deboli nelle mani di reti criminali.
1: Europa, che non può proclamare la dignità umana.
0: L'Europa che non può proclamare la dignità umana e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Prevost mette in guardia le donne vittime della tratta, dice «non c'è prezzo per il vostro corpo». Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La Banca Centrale Europea, come da previsioni, ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, dal 2 al 2,25%. L'obiettivo è frenare un'inflazione raddoppiata in tre mesi a causa della guerra in Iran.
3: La decisione è stata unanime, spiega la presidente della BCE Christine Lagarde, e serve a frenare un'inflazione salita in pochi mesi in eurozona a causa della guerra all'Iran dall'1,7% di gennaio al 3,2% di maggio. La BCE prevede un picco del 3,4% nella seconda metà di quest'anno con media al 3%. L'aumento dei prezzi dell'energia, spiega Lagarde, si sta allargando al resto dell'economia, alimentare, beni, servizi.
4: It will also have an impact on food, goods and services inflation.
3: Negli Stati Uniti i prezzi alla produzione sono saliti a maggio del 6,5% su base annua, più delle attese, ma gli analisti si attendono ancora tassi fermi la settimana prossima da parte della Fed, prima riunione senza Jerome Powell presidente. L'aumento dei tassi BCE avrà effetti come sempre sulle rate dei mutui dai 15 ai 20 euro al mese in più ogni 100.000 euro, anche se i mutui a tasso variabile in Italia sono oggi meno del 10% del totale. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E siamo alla cronaca. Inseguì l'uomo che gli aveva rubato la borsetta e lo investì con l'auto più volte. L'imprenditrice Cinzia Dalpino, condannata in primo grado a 18 anni di carcere, per ora è domiciliare.
5: La Corte d'Assise di Lucca ha riconosciuto l'omicidio volontario, concedendo però le attenuanti generiche ed escludendo alcune aggravanti, fra cui quella della crudeltà. Per questo Cinzia Dalpino è stata condannata a 18 anni di reclusione per aver travolto e ucciso l'8 settembre 2024 a Viareggio Nureddin Mezgui, marocchino di 52 anni, che aveva cercato di rubarle la borsa. La donna, 65enne, imprenditrice balneare, subito dopo il furto lo aveva investito a più riprese con la sua auto e la dinamica era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Il pubblico ministero Sara Polino per lei aveva chiesto l'ergastolo, mentre la difesa l'eccesso colposo o preterintenzionale di legittima difesa. La condanna di primo grado a 18 anni di reclusione verrà comunque impugnata sia dalle parti civili costituite che dai legali difensori della donna. La Dalpino, che era presente in aula al momento della lettura del verdetto, rimarrà ai domiciliari in attesa della sentenza definitiva. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
2: Olimpiadi in Milano Cortina, per la cabinovia Socrepes, che avrebbe dovuto essere operativa per l'inizio dei giochi, è indagata anche la dirigente del Ministero dei Trasporti e braccio destro di Matteo Salvini, Elisabetta Pellegrini. Il nome di Pellegrini si aggiunge ai tre già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Simico, Fabio Massimo Saldini. Le indagini accerteranno la piena legittimità degli atti, ha commentato Salvini. Il rapporto di Cittadinanza Attiva sulla sanità, rapporto che lancia l'allarme, tanto per cambiare, sulle liste d'attesa, oltre un anno per una mammografia, un mese per gli esami urgenti, poi ne parleremo più nel dettaglio.

0: Annalisa arriva a San Siro, la data è fissata il 12 giugno 2027, Stadio Meazza di Milano, un evento unico che segna un nuovo traguardo nella parabola di un artista ormai stabilmente al vertice del pop italiano. L'annuncio è arrivato con un trailer che ha già fatto il giro dei social, un video firmato da Nabil Elderkin, uno dei registi e fotografi più influenti della scena internazionale, da un'idea della stessa Annalisa. Nel filmato la cantautrice cammina attraversando tutte le sue ere incarnate dalle molte versioni di sé che ha mostrato negli anni, un percorso di trasformazioni che la conduce verso la prossima, quella che debutterà proprio a San Siro. Un modo per dire che lo show sarà un viaggio dentro la sua storia artistica, dagli esordi ai successi che l'hanno consacrata come una delle figure più amate e riconoscibili della musica contemporanea. E dallo stadio di San Siro, dove appunto sarà Annalisa, invece andiamo allo stadio Azteca in Messico con Dario Ricci. Caro Dario, partiti prego.
1: Sì, no, dico un po' troppa enfasi, perché siamo qua, raccontiamo chiaramente da studio con tutta l'attenzione del caso, perché è iniziato questa grande festa mondiale. Il boato dell'Azteca lo sentiamo riverberare, seppure a migliaia di chilometri di distanza, perché è già arrivato il primo gol di questo campionato del mondo, cara Roberta. Prato leggendario dell'Azteca, primo stadio nella storia dei mondiali ad ospitare tre partite inaugurali, 1970, quella di Italia-Germania, la partita del secolo, il mondiale poi vinto da Pelé, poi l'86, il mondiale di Maradona, e poi appunto nel 2026, da 12 minuti, Messico e Sudafrica, che tra l'altro curiosamente era già stata partita inaugurale nel 2010 nei mondiali sudafricani. Ebbene, all'ottavo minuto di gioco, Messico in gol con Quiñones, approfittando di un errore, uno dei tanti, delle tante sbavature che pure in questo primo scorcio di gara si è visto nella difesa sudafricana, un destro che è passato anche sotto le gambe del portiere sudafricano Williams. Messico, che finora sta dominando, aveva anche sfiorato con Jimenez il vantaggio qualche minuto prima. Insomma, veramente grande festa all'Azteca, adesso per il vantaggio della squadra di casa, ma ancor prima, no, come c'è stato modo di accennare già, con una sontuosa cerimonia inaugurale che ha visto anche un bel pizzico di italianità presente. Come ben sappiamo, sul calcio e sul campo siamo ahimè e ai noi spettatori, ma Andrea Bocelli con la sua voce ha interpretato da par suo l'inno ufficiale.
0: Poi lo faremo sentire mondiale. Per la tua gioia, non metterò la solita base che
1: cambiamo,
0: tanto ti piace.
1: Cambiamo un po' basi, ma quello è un tema tra me e te su cui non coinvolgere oltre gli ascoltatori. No, va ricordato che la regia di questa cerimonia inaugurale, che è la prima delle tre, perché poi nel momento dell'esordio domani di Canada e poi Stati Uniti, anche Canada e Stati Uniti ospiteranno le loro cerimonie inaugurali, bene, in questa occasione Città del Messico, la firma di Marco Balic, direi nome che già ha timbrato tanti grandi eventi sportivi internazionali.
0: Grazie Dario Ricci, ti dico solo che qualche ascoltatore o ascoltatrice protesta perché diceva insomma si parla solo di calcio. Vabbè, questi, dicevo, sono mondiali che anche per dove sono collocati, per la loro grandiosità, per tutte le grandi sistemi di sicurezza necessari, anche per le polemiche che ci sono state, insomma offrono spunti interessanti al di là del pallone. Però Rossella dice: il problema non sono i mondiali di calcio, io non li vedo, ma che tutti i canali, se non hai una pay tv, trasmettono repliche su repliche, compresa la principessa Sissi. Ora io dico, Rossella, invece di vedere la principessa Sissi, ascolta Radio 24, ascolta Effetto Notte a quest'ora senza dubbio, e semmai Dario Ricci di qua e là, insomma, puntellato durante la trasmissione, ci darà qualche risultato. Grazie Dario Ricci.
1: Sì. Sono un vaso di coccio tra basi di ferro, perché tra mondiali e la principessa Sissi tocca ascoltare me, insomma. Sono terzo dracco tanto senno, ecco.
0: A dopo, grazie Dario Ricci. E adesso c'è una piccola pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. After the Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
1: Roberto Giordano sempre con voi, le notizie in sintesi ve l'ho raccontate come sempre all'inizio, adesso invece ci addentriamo in alcuni dei fatti in primo piano insieme agli ospiti per comprenderli meglio, per approfondirli appunto e anche per commentarli attraverso i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento oppure il numero per messaggi WhatsApp 349 238 6666 e direi di iniziare dalla politica italiana. Oggi infatti ci sono state le attese comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alle Camere, prima alla Camera poi al Senato, in vista del Consiglio europeo a Bruxelles del 18 e 19 giugno. Poi l'Aula del Senato e della Camera, e poi come quella della Camera, ha approvato la proposta di risoluzione della maggioranza e quindi le 5 proposte dell'opposizione sono state precluse. Sicuramente al centro di queste comunicazioni, cosa che sarà anche centrale nel prossimo Consiglio europeo, sono i dossier internazionali e in particolare l'Ucraina. Però va detto anche che oggi si è scatenata un po' una bufera. Intanto saluto Manuela Perrone, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Ciao Manuela, grazie di essere qui a Effetto Notte in collegamento.
2: Buonasera Roberta, ben trovata.
1: Manuela, allora vorrei farlo sentire questo passaggio perché si può pensare in un modo, si può pensare nell'altro, essere di un orientamento politico o di un altro, però effettivamente certe cose è meglio evitarle, certe considerazioni o frasi assolutamente inopportune, delle metafore che non c'entrano niente. Allora, che cosa è successo? Che c'è stato ovviamente botta e risposta con le opposizioni sia alla Camera che al Senato, però a un certo punto c'è stato un intervento dell'esponente del Movimento 5 Stelle Silvestri che per criticare diciamo così la sudditanza dal suo punto di vista di Giorgia Meloni nei confronti di Trump ha fatto questa uscita.
3: Si è detto che la linea del governo era di riaddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump. Lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Il punto è che noi abbiamo bisogno invece di un leader in una condizione sociale completamente diversa e spero che tra qualche mese arriverà.
1: E a proposito di arrivare, non si è fatta attendere la risposta, la reazione forte di Giorgia Meloni.
4: Mi chiedo, collega Boldrini, sempre per il tramite della Presidenza, se sia davvero questo il punto del rispetto delle donne o se il punto del rispetto delle donne sia piuttosto quello di ascoltare un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. È questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra perché voi non siete stati capaci a proporla.
1: Oh, e mi pare, Manuela, che su questo ci sia stata solidarietà abbastanza bipartisan, no? Diciamo che si poteva usare qualsiasi termine, qualsiasi locuzione, eccetera, ma questo è effettivamente piuttosto misogina e assolutamente inopportuno, no? Da parte di
2: Sì, una metafora veramente infelice. Meloni ha raccolto la solidarietà trasversale, come ricordavi tu, e non solo, uscendo dall'aula ha sibilato davanti a noi cronisti, lavorano sempre per noi, alludendo al fatto che gli scivoloni delle opposizioni finiscono alla fine per compattare e favorire in un certo senso la maggioranza. Certo, diciamo, non è su quel terreno che andrebbe contrastata la politica del governo.
1: Certamente. Allora, dicevamo i dossier internazionali. Giorgia Meloni intanto, prima di parlare di Ucraina che è stato più centrale, diciamo, però ha fatto anche delle considerazioni sui rapporti tra il governo, quindi l'Italia e Israele, soprattutto dopo i fatti della flottiglia con il ministro di ultradestra israeliano Ben-Gvir e anche le offese rivolte all'Italia da Ben-Gvir quando ha saputo di essere indagato a Roma appunto per la vicenda della flottiglia, che ha detto l'Italia non è più il paese dello stivale ma delle ciabatte. Sentiamo Giorgia Meloni a questo proposito cosa ha detto.
4: Abbiamo chiesto a Israele di porre fine alle politiche di insediamento, di garantire giustizia per le violenze dei coloni, di rispettare i luoghi santi di Gerusalemme, di revocare le restrizioni finanziarie che rischiano di strozzare l'autorità palestinese. E per questo l'Italia intende sostenere misure mirate contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, compromettendo la prospettiva dei due Stati. O come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italiani.
1: Sentiamo, per quanto riguarda le opposizioni, la replica di Conte, leader del Movimento 5 Stelle.
5: Vi siete ostinati a mantenere questo ponte, questo rapporto con Netanyahu, addirittura di fronte a un genocidio, a crimini di guerra. Come siamo stati ripagati noi italiani? Addirittura ci hanno torturato i nostri connazionali e neppure ci hanno offerto le scuse. E attenzione, continuate a ospitare, sì, perché non lo volete dire alla popolazione, a offrire vacanze premio adesso in Sardegna a dei soldati per dell'esercito israeliano. Il risultato è che il governo israeliano ci deride pure, ci dileggia. Siamo il paese delle ciabatte.
1: Poi dicevamo appunto sul tema di dell'Ucraina, che sarà argomento centrale al Consiglio europeo, come dicevo Giorgia Meloni ha detto che la linea del governo non cambia, però ha fatto delle precisazioni.
4: La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresentano ancora oggi, a nostro avviso, l'unico modo concreto di creare condizioni che possano costringere all'apertura di una seria stagione negoziale. Per questo sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee, perché fino a quando la Russia rifiuterà un cessate il fuoco e l'avvio di trattative reali, sarà necessario mantenere alta la pressione politica ed economica.
1: Però poi, per quanto riguarda l'ingresso dell'Unione Europea, dell'Ucraina nell'Unione Europea, Manuela, forse qualcuno dice, per non irritare troppo, per esempio la Lega ha detto ma insomma poi dovranno fare tutto il percorso necessario, tutte le modifiche, i cambiamenti, ed essere in regola insomma su alcuni punti come gli altri paesi, non devono avere un canale privilegiato. Però si è trovata invece, diciamo, in linea con il Presidente della Repubblica Mattarella sul fatto che ci vuole un'unica voce per quanto riguarda la mediazione sull'Ucraina e quindi sentiamo questo passaggio dove dice ci vuole una figura autorevole ed è contraria al cosiddetto formato 3 che vorrebbero appunto i volenterosi Francia, Germania e Gran Bretagna.
4: Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare. Detto questo, guardiamo al futuro europeo dell'Ucraina come a un elemento importante della sicurezza e della stabilità continentale. L'Ucraina ha compiuto progressi significativi, dovrà continuare nel percorso di riforme, in particolare nel rafforzamento dello Stato di diritto, nella lotta alla corruzione.
1: Quindi Manuela, quindi dicevo, cautela sul fatto dell'ingresso, però in linea con Mattarella su questa figura, quindi senza dare appunto la delega al formato A3, ma dice ci vuole una voce unica per l'Europa, bisogna in qualche modo individuare, sì, questa figura autorevole.
2: Questo è il punto, diciamo, di novità, e cioè il fatto che quelle che erano scetticismi e perplessità emersi, fatti trapelare in maniera informale nei confronti dell'iniziativa del formato E3, si sono trasformati in critica aperta alle iniziative di pochi, un gioco che peraltro ha ripetuto alcuni paesi hanno sempre cercato di fare, cioè quello di porsi alla testa degli altri con iniziative di fatto non concordate. Quindi il vero elemento di novità è l'attacco a Francia, Germania e Gran Bretagna, stavolta formale, quindi il rilancio della proposta di un inviato speciale che rappresenti l'Europa al tavolo del negoziato tra Russia e Ucraina, e su questo ha incassato la sponda autorevolissima del presidente Mattarella. La fattibilità di questo percorso è tutta da verificare, sappiamo che altri paesi europei sono molto freddi all'idea di un inviato unico, e sappiamo anche che Le varie figure di cui si era parlato in questi mesi, come per esempio quella di Mario Draghi, non trovano conferme ufficiali o placet diffusi all'interno dei paesi europei. Di certo è una, ripeto, presa di distanza netta dall'iniziativa che peraltro proprio oggi è sembrata di nuovo fallimentare, perché gli Sherpa inviati a Mosca dagli E3 si sono ritrovati davanti al nuovo muro alzato dai russi, come quello che era già arrivato domenica dopo la riunione a Londra degli E3. Quindi da questo punto di vista è questa la novità, piuttosto che il rinnovo della cautela nei confronti dell'ingresso di Kiev nell'Unione Europea, perché la posizione italiana, questo va ricordato, è sempre stata quella del non riconoscimento di una corsia preferenziale per Kiev rispetto ai paesi che già hanno intrapreso il percorso di adesione, in primis i Balcani occidentali.
1: Poi fra i vari argomenti, intanto Renzi, c'è stato un battibecco con Renzi che ha detto siamo fuori dai mondiali perché sono bravi i calciatori italiani e siamo fuori da questi vertici, perché lei dice Renzi è stata esclusa da questo formato a tre perché non in grado, insomma, di rappresentare, insomma, una figura autorevole a livello internazionale. Lei ha risposto che anche lui in passato è stato escluso da un vertice importante, se non sbaglio, che riguardava la Libia. Poi c'è stato anche un attacco però di Giorgia Meloni all'Unione Europea, ha parlato di burocrati che dietro le quinte, quando gli stati prendono decisioni, poi dopo loro fanno un po' il contrario e vanno contro interessi nazionali, Emanuela.
2: Sì, è la conferma dell'innalzamento del tasso di eurocriticismo da parte di Giorgia Meloni, che abbiamo visto già andare in scena all'assemblea di Confindustria, un nuovo attacco ai burocrati che a giudizio della Premier frenerebbero le decisioni dei leader politici assunte in consiglio, e di nuovo a questo proposito la Premier ha citato l'esempio del sistema ETS, quello sullo scambio di emissioni di CO2, di cui ha di nuovo chiesto la revisione urgente, diciamo biasimando anche le ultime proposte che sono arrivate dalla Commissione europea. Su questo tema rilancerà il Consiglio sicuramente del 18-19 giugno.
1: E poi sempre Giorgia Meloni, in queste comunicazioni alle Camere, ha rivendicato l'aver ottenuto la flessibilità sul patto di stabilità per il caro energia da parte dell'Unione europea.
4: Con lo stesso pragmatismo, nelle prossime settimane provvederemo a definire, in stretto raccordo con la Commissione, un paniere di misure finanziabili grazie alla flessibilità che abbiamo ottenuto, e questo consentirà tra l'altro di alleggerire il bilancio nazionale e di avere più risorse per sostenere le famiglie e le imprese in questa difficile congiuntura. Sono in sostanza, colleghi, lontani i tempi in cui l'Italia, per avere maggiore flessibilità di bilancio, doveva dirsi disponibile a ricevere più immigrati illegali sul suo territorio. Quelli erano altri tempi. Oggi c'è un governo che riesce a ottenere maggiore flessibilità proprio mentre può vantare una riduzione dell'80% degli immigrati illegali che sbarcano sulle sue coste.
1: Sentiamo dalle opposizioni Elly Schlein, segretaria del PD.
6: Avete fallito, il prezzo di questo fallimento purtroppo lo stanno pagando gli italiani, e vi trovate oggi a chiedere con grande ipocrisia all'Europa di essere più forte quando avete sempre lavorato per indebolire questa Europa. L'Italia merita di più e merita un governo che sia alla guida di un processo di integrazione europeo che eviti di farci schiacciare dall'aggressività commerciale e militare che ci circonda.
1: Dopodiché, Manuela, adesso bisogna fare una scelta ovviamente perché siamo in corsa e il tempo sta scadendo, a parte appunto essere chiamata Lady Tax, cioè signora delle tasse da Renzi, e anche Conte del Movimento 5 Stelle ha detto Meloni la regina delle tasse, lei invece ha smentito, come fate a dire che ha aumentato le tasse, non è vero, e su questo continua il dibattito, ma la cosa interessante è anche l'attacco che ha fatto ai vannacciani, nel senso che finora questo nodo...
2: Primo. Ecco. Sì, sì. Mm. Il primo attacco ai vannacciani, il primo scambio così diretto e anche i toni così alti, il deputato Emanuele Pozzolo, che ricordiamo per gli spari di Capodanno,
1: sì, era in Fratelli d'Italia,
2: era, esatto, era intervenuto e Meloni gli ha rinfacciato i 6 voti di sfiducia
1: al governo,
2: dicendo che la vera destra, quella che i vannacciani si intestano di rappresentare, non farebbe mai favori alla sinistra. E su questo fronte, questo è il vero nodo politico del momento, lo ha detto anche Matteo Renzi nel suo intervento in Senato, e cioè la concorrenza a destra del generale Vannacci, che secondo me spiega un po' tutti i punti di cui abbiamo parlato stasera, cioè dall'aumento appunto degli attacchi all'Europa, alla rivendicazione continua dei risultati della lotta all'immigrazione irregolare, e insomma a questa nuova versione della Premier che deve coprirsi le spalle non solo dal campo largo ma anche dal campo destro.
1: Dal campo destro. Grazie come sempre alla nostra bravissima Manuela Perrone, buon lavoro sulle 24 ore. Ciao Manuela, un abbraccio.
2: Grazie a voi.
1: Ciao,
2: grazie
1: a presto. A voi. Bene, ora pausa di riflessione e torno a Ratta con la Folgore.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del Benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
2: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Tempo in diretta.
4: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per venerdì 12 giugno. Avanza l'anticiclone africano sull'Italia. La giornata sarà contrassegnata da un tempo prevalentemente soleggiato, anche se soffieranno venti settentrionali. Il cielo risulterà poco nuvoloso, qualche nube in più al sud, dove non mancheranno delle locali piogge sulla Calabria montuosa. Temperature massime in aumento. Scarica l'app de ilmeteo.it.
5: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: Ford Ranger è un punto di riferimento nel mondo dei pick-up. Quali sono i suoi punti di forza? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
9: Da 10 anni consecutivi Ford Ranger è il leader nel segmento dei pick-up. Pensate che oggi quasi un cliente su due lo sceglie. E il motivo è semplice: unisce straordinarie capacità di carico, eccellenti prestazioni off-road e tecnologie avanzate. Il recente riconoscimento dell'International Pickup Award lo ha premiato anche nella versione plug-in hybrid, unica nel segmento. Chi la sceglie può viaggiare a zero emissioni senza rinunciare a potenza, robustezza e versatilità. Un'icona senza compromessi.
8: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
11: E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti, perché è la migliore scelta che possiate fare a quest'ora per non rimanere fuori dal mondo. Parola di Roberta Giordano. Abbiamo parlato ampiamente di politica italiana, adesso invece spostiamoci sugli scenari internazionali. E naturalmente il Medio Oriente, con Trump che aveva detto in giornata attacchiamo l'Iran perché ha distrutto un nostro elicottero Apache, quindi ha definito questi attacchi una diplomazia coercitiva e ha detto lo facciamo in modo circoscritto, non è un riprendere la guerra con l'Iran, tanto è vero che appunto Israele non ha partecipato a questi raid, ha detto ma stanotte ci saranno raid ancora molto più pesanti, gli ieri abbiamo lanciato bombe per 250 milioni, l'Iran ancora non sa che è sottomesso, ma ancora non lo sa. E poi dice ho intenzione di prendermi l'isola di Karga, che è un po' di mesi che minaccia di prendere quest'isola dell'Iran, dove che è fondamentale per la produzione e l'esportazione del petrolio. Però che cosa è successo? In serata, quindi uno deve cambiare proprio la scaletta, le dichiarazioni, gli appunti che si fa, Trump ha detto che praticamente è stato raggiunto un accordo con l'Iran che a breve darà la data del posto della firma, che potrebbe essere in Europa nel fine settimana, e quindi dice ho annullato i raid che dovevano esserci stanotte sull'Iran. L'Axios, sito americano, ha informato che Qatar e Iran hanno trovato l'accordo su un testo comune. Poi è arrivata un'altra notizia secondo la quale Khamenei, l'ayatollah, la guida suprema dell'Iran, deve ancora dare il suo via libera. Poco dopo Teheran che smentisce di aver firmato un accordo, e ancora dopo Netanyahu, primo ministro israeliano, che si dice sorpreso di questa dichiarazione di Trump. Chiedo aiuto a Giuseppe Dentici, analista dell'Osservatorio Mediterraneo OSME dell'Istituto per gli Studi Politici San Pio V. Ci aiuti lei a proposito di Pio V?
12: Buonasera, ben ritrovati innanzitutto.
11: Buonasera.
12: Faccio fatica anche io, nel senso, se andiamo dietro a tutte le dichiarazioni credo che non se ne esca vivi, ora battuta a parte.
11: Vedo comunque, mi perdoni, che Wall Street è entusiasta, le borse, Dow Jones più 2,07%, Nasdaq più 2,63%, il petrolio crolla il prezzo, quindi ci sperano, insomma.
12: E no, presumo che anche sentendo insomma queste notizie che ci citava lei adesso, insomma, ci sia del movimento che

0: di qualcosa di concreto c'è. Poi bisogna vedere effettivamente quanto ci sia un gioco delle parti, quanto sostanzialmente i diretti interessati stiano, come dire, utilizzando la classica retorica e propaganda per portare acqua al proprio mulino e cercare anche di mettere un po', come dire, di paletti, fissare dei paletti in modo tale che non possano esserci delle fughe in avanti.
1: Dico anche, mi
0: Chiaramente,
1: perdoni
0: prego.
1: Denti, cioè poco fa l'Iran anche dice gli Stati Uniti hanno accettato il nostro testo, quindi un probabile via libera dai vertici di Teheran. Quindi chi ha accettato chi, insomma, da Trump dice hanno accettato il
0: Vabbè,
1: nostro testo. Gioco delle parti, come diceva lei.
0: questo lo scopriremo, insomma, nelle prossime ore, verosimilmente, se ci sarà effettivamente una intesa. Però è chiaro che, ripeto, sono giorni che ci sono trattative ufficiali attraverso vari mediatori. Il Qatar si citava, ma anche gli Emirati Arabi Uniti, in realtà, che hanno fatto un po' la spola in questi giorni tra Teheran, il Golfo in generale e anche Washington. Quindi ci sono vari movimenti che suggeriscono da questo punto di vista un certo tipo di anche concretezza nelle trattative. È evidente che poi bisogna sempre guardare anche diciamo così, il terzo incomodo, ma poi in realtà il soggetto che ha scatenato questa guerra, ricordiamolo sempre, Israele, che per bocca dello stesso Netanyahu si dice sorpreso delle dichiarazioni di Trump, ma verrebbe da dire Netanyahu è sempre sorpreso ogni qualvolta non ci sia una dichiarazione che sposi in un certo senso le sue linee politiche. Quindi è chiaro che ci sono, insomma, dei movimenti e da questo punto di vista forse più che in altre occasioni non possiamo parlare di pace, ecco, questo no, però sicuramente c'è un negoziato e c'è forse anche un qualcosa di più concreto nella trattativa in sé.
1: Quindi adesso non possiamo parlare di contenuti, quali sono i punti, chi ha accettato cosa, queste sono le notizie,
0: Verosimilmente no.
1: appunto, che commentavamo con Giuseppe Dentice dell'Osmed, e ci fermiamo qui proprio perché più di così, insomma, e visto che ci sono stati questi tira e molla e dichiarazioni smentite da quanti mesi sono? Da febbraio, dal 28 febbraio,
0: E ormai
1: ora con
0: sono
1: cautela.
0: più di 3 mesi, insomma. Però è chiaro che, e poi ovviamente mi taccio da questo punto di vista perché è inutile fare speculazioni, che sicuramente anche lo sblocco di alcuni finanziamenti che erano stati congelati nelle banche qatarine negli scorsi mesi potrebbe essere una chiave che ha facilitato questo, ovviamente parliamo di fondi iraniani. Potrebbe essere una chiave che ha facilitato il negoziato e verosimilmente potrebbe aver trovato una qualche quadra intorno, forse più che sugli armamenti o sul nucleare,
1: Lo sblocco
0: verosimilmente
1: di
0: su
1: questi
0: Hormuz, esatto.
1: su Hormuz, che poi stanotte, insomma, nelle ultime ore, l'Iran aveva detto di richiudere completamente fino a nuovo ordine. Però le cose si stanno muovendo. Aspettiamo di vedere. Qualcuno dice:
0: Vedremo.
1: ma Trump va curato e anche subito, dice qualcun altro, e altri dice: ma scusate, in realtà Trump fa la guerra ai giornali europei, soprattutto gli articolisti che devono comporre la prima pagina alla sera. A me in particolare, perché sempre
0: In
1: per il
0: questo
1: fuso
0: caso forse
1: orario parla,
0: bene.
1: quindi mi cambia le carte in tavola. Comunque, vediamo, speriamo che sia la volta buona. Grazie Giuseppe Dentice, analista
0: Grazie a voi,
1: dell'Osservatorio
0: una buona serata.
1: Mediterraneo Osmed. Grazie, buona serata a lei. C'è la viabilità, poi di noi insieme.
2: Strade in diretta.
3: Ben trovati all'ascolto. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un veicolo fermo, segnaliamo code tra il bivio per la 15 e Fidenza in direzione Milano. In questa direzione, inoltre, per lavori, rallentamenti tra Sasso Marconi Nord e il bivio per il raccordo di Bologna-Casalecchio e traffico rallentato a causa di materiali dispersi tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Andiamo ora sulla 8 Milano-Varese, dove a causa di lavori è chiuso il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione Milano fino alle 5 di domani mattina. Sono possibili disagi. Con questo è tutto, per oggi Strada in diretta termina qui, tornerà domani mattina alle 6:45. Una buona serata.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Roberto Giordano, sempre in vostra compagnia, e vedo poco fa un'altra dichiarazione di Trump, e sapete, a queste ore c'è proprio un martellamento, un bombardamento, direi, a proposito di guerra di dichiarazioni.

0: di Trump, che dice: raggiunto un grande accordo, la firma sarà in Europa, anche se non ha precisato esattamente quando, ma già è molto questo, sperando che appunto abbia della fondatezza una volta tanto. Adesso però ritorniamo sulle questioni italiane. Parliamo, lo sapete, spessissimo di sanità, di sistema sanitario nazionale, perché altrimenti se dovesse declinare ulteriormente saremmo tutti perduti, e di questo bisogna essere consapevole. Ieri abbiamo approfondito il tema della notizia che è arrivata proprio in serata del ritiro o sospensione della riforma dei medici di famiglia nelle case di comunità. Sembrava tutto fermo, anche per la contrarietà, molta contrarietà da parte dei medici di famiglia e anche di parte del governo. Oggi però il ministro Schillaci ha detto: no, le case di comunità finanziate dal piano nazionale di ripresa e resilienza si faranno, perché sapete che la scadenza è il 30 giugno. Quindi ritorniamo però sul tema sanità, perché c'è il rapporto di Cittadinanza Attiva, il rapporto che si intitola PIT Salute 2026, che lancia un allarme, tanto per cambiare, sulle liste d'attesa, che insomma è una delle forti criticità ormai del nostro sistema sanitario nazionale. Oltre un anno per una mammografia, che è un esame importantissimo per la prevenzione, e un mese per gli esami urgenti, che se sono urgenti un mese. Però lascio ovviamente parlare di questo rapporto a Annalisa Mandorino, segretaria di Cittadinanza Attiva. Buonasera Mandorino, grazie della disponibilità.
1: Buonasera, grazie a voi dell'invito.
0: Ci dia quindi un'istantanea del vostro rapporto, le cose più critici.
1: Benissimo, è un rapporto elaborato sulla base di circa 15.000 segnalazioni che provengono da tutto il territorio nazionale, e rivela un trend anche quest'anno che è da qualche anno insomma abbastanza stabile, cioè il fatto che la vera difficoltà che i cittadini incontrano nel rapporto col Servizio Sanitario Nazionale è proprio nella fase dell'accesso. E quindi, se qualche anno fa fotografavamo soprattutto una situazione legata a questioni come la qualità, la sicurezza delle cure, ora è proprio la difficoltà di entrare nei percorsi di cura quella che ci viene segnalata maggiormente. Poi, semmai il Servizio Sanitario Nazionale, una volta entrati, è in grado di rispondere efficacemente, soprattutto nel caso delle acuzie, ma per quanto riguarda la fase d'accesso è una fase complicata, tanto che dal 2021 fino a quest'anno, le segnalazioni che abbiamo raccolto si riferiscono al 2025, sono proprio raddoppiate, più che raddoppiate anzi, le segnalazioni che si riferiscono all'accesso. Ovviamente il tema dei temi rimane quello delle liste d'attesa, e continuiamo a fotografare, nonostante sarebbe assolutamente vietato dalla norma, dalla legge recente sulle liste d'attesa, ancora il fenomeno delle agende bloccate, che tra l'altro è un fenomeno preoccupante anche perché impedisce quel monitoraggio, quella misurazione delle liste d'attesa che pure il Ministero, attraverso la piattaforma messa a punto da Agenas, ha cominciato a svolgere con sistematicità.
0: Come ricordava infatti il Ministro della Salute Schillaci, no? Che diceva appunto…
1: Esatto, e di pochi giorni fa la pubblicazione dei primi dati di questa piattaforma, che rivelerebbero un miglioramento in molte regioni. A fronte di questo, però, questo fenomeno dell'accesso delle agende bloccate, che i cittadini ovviamente devono sapere essere assolutamente contra legem, continua un po' a perdurare, almeno nelle segnalazioni che abbiamo ricevuto ai nostri servizi.
0: Grazie sempre per il vostro lavoro, Annalisa Mandorino, ricordo, segretaria di Cittadinanza Attiva. Grazie molte.
1: Grazie a voi. Buona serata.
0: Grazie
1: mille.

0: Oh, sei più contento adesso con l'inno ufficiale dei mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada, caro Dario Ricci?
1: Guarda, mi hai fatto un regalo, Roberta, che fossi lì in studio con
0: farei?
1: Te t'abbraccio.
0: No, non dire cosa.
1: T'abbraccio sì, perché veramente sento proprio che l'aria è cambiata in questa coda di effetto notte. Bene, bene, ma adesso facciamo un'altra ora.
0: Una svolta, una speciale, una rivoluzione praticamente.
1: Sì, sì. Sì, perché con queste note... Grazie e penso
0: Luce
1: di interpretare
0: che.
1: Il pensiero di tanti.
0: Beh, insomma, ecco. C'era una ascoltatrice che ha detto che era bellissima la vecchia sigla. Comunque, Messico Sudafrica, la prima partita che apre questi mondiali, è il Messico che era favorito, che è favorito 1-0 per il momento.
1: Sì, proprio così, c'eravamo già nel primo collegamento, il Messico era già passato in vantaggio quando ci siamo sentiti. Quiñones all'ottavo minuto, approfittando di un grave errore in disimpegno del Sudafrica, ebbene è stato quello il canovaccio di tutto questo primo tempo, diverse occasioni per i messicani, un palo colpito ancora dallo stesso Quiñones che ha mancato quindi il raddoppio, Sudafrica che non si è praticamente quasi mai visto nella metà campo dei padroni di casa.
0: Grazie Dario Ricci, intanto questa è la grazie primissima partita, ci sarà modo di raccontare fino almeno a metà luglio con il nostro Dario. Grazie e buona continuazione e per gli altri aggiornamenti a tra poco.

0: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Che caldo! Per prendere un po' di friscotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Ciao, sono Tabata.
7: Io Matteo.
8: E io Mirko.
6: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
8: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
6: Cosa fate qui, dottoressa?
9: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
7: Perché lo fate?
9: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
6: Grazie.
8: Ora dove andiamo?
6: In un altro centro la nostra famiglia.
7: Ce ne sono 28 in Italia.
10: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
11: È italiana?
12: Sì.
11: È affidabile?
12: Sì.
11: Rispetta l'ambiente?
12: Sì. Indovina chi è?
11: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
12: Nasce.
13: Cresce.
11: Resta con te.
14: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
15: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
16: Il problema delle infiltrazioni dai tetti industriali.
17: Molti edifici industriali convivono per anni con infiltrazioni, dispersioni e continui interventi tampone che risolvono il problema solo parzialmente. Ma come si può intervenire in modo definitivo, trasformando una copertura in un sistema efficiente, sicuro e pronto per il futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
18: Spesso le aziende pensano di risolvere il problema delle infiltrazioni con i soliti metodi che però non danno garanzia nel tempo. Con il metodo Elysium Regenera invece analizziamo l'attuale manto di copertura, individuiamo le criticità e proponiamo i nostri sistemi innovativi che garantiscono impermeabilità nel tempo, maggior isolamento termico e l'integrazione dell'impianto fotovoltaico nel totale rispetto delle nuove norme antincendio. Il risultato finale è quello di un tetto integrato, efficiente e garantito.
17: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
19: Il segnale orario vi è offerto da
20: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
21: Sono le 22:02.
22: GR24, il sole 24 ore.
21: E a questo punto della giornata questi fatti principali. Medio Oriente, Trump annuncia di aver fermato i raid sull'Iran di stanotte. L'accordo c'è, dice, i punti dell'intesa sono approvati da tutti gli stati coinvolti. In un primo momento Teheran smentisce, ma poco fa Trump dichiara siamo verso la firma nel fine settimana in Europa. Le comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo su Kiev sottolinea occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei al tavolo negoziale e critica Ivan Nacciani, scontro poi a tutto campo con le opposizioni. posizioni. L'appello di Papa Leone alle Canarie: l'Europa non può abituarsi a un Mediterraneo cimitero di migranti. Belfast intanto teme un'altra notte di violenze contro gli stranieri. Il rapporto di Cittadinanza Attiva sulla sanità: oltre un anno per una mammografia, un mese per gli esami urgenti. Calcio: Messico-Sudafrica allo stadio Azteca, in Messico per l'appunto, ha dato il via stasera, dopo la festa di inaugurazione, ai mondiali maschili, ancora una volta senza l'Italia. Per il momento è il Messico in vantaggio per 1-0. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Gianmarco Ferronato. Domani un altro giorno, quel che resta sempre uguale, alle 21, l'appuntamento con Effetto Notte.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
2: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno, ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90 euro ogni uscita.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Le calde serate, i primi tormentoni estivi nella playlist, la voglia di mare, il desiderio di essere fuori con le amiche e gli amici. E poi c'è l'esame di maturità.
10: No vabbè, ma ti sembra il modo di dirlo, così me lo fai rivivere come un incubo.
9: Eh sì, ci siamo, e come ogni anno torna la notte prima degli esami, il nostro speciale, tutto a misura di maturande e maturandi. 3 ore insieme con tantissimi ospiti e le telefonate in diretta degli ascoltatori per vivere questa attesa, sdrammatizzare l'ansia e offrire tante dritte sul come affrontare le varie prove.
10: Adoro questa cosa, devo rimettermi a studiare, dimmi di no.
9: Sono Federico Taddia e vi aspetto mercoledì 17 giugno dalle 20.45 a mezzanotte, alla notte prima degli esami, e con me una conduttrice d'eccezione che farà da colonna sonora a tutta la puntata, francamente.

Inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo della Banca Centrale Europea che insomma ha rialzato i tassi di interesse non in maniera drammatica, il quarto di punto era diciamo ampiamente attesa, ma era da 13 mesi che erano fermi al 2%, dopo l'insieme di cali, va detto, per cui c'è chi dice da più di due anni che non venivano a due anni e mezzo rialzati, sì, a mentre sa vedere da quanto erano fermi al 2% era da 13 mesi, li ha portati al 2,25%, questo ne parleremo più avanti nella seconda ora del programma, ha un impatto chiaramente anche sui mutui, quando abbiamo raccontato in queste settimane che è vero, bisogna guardare anche all'aumento percentuale dei prezzi dei beni, quando si parla di inflazione, pasta, ortaggi, benzina e gasolio, però poi è importante anche vedere il valore nominale, cosa voglio dire? Che un aumento del 10% della pasta non è neanche lontanamente paragonabile, visto il consumo medio, con quello che è un aumento del 10% della bolletta del gas o dell'elettricità, o di un aumento dei 25 punti base del mutuo. E questo, con buona pace di chi continua a criticarmi, vale anche per il pieno dell'automobile, nel senso che abbiamo detto più volte che continuare a tagliare le accise dando un vantaggio anche a chi potrebbe pagare qualche decina di euro in più a pieno, a essere buoni, significa secondo me non avere un elemento non progressivo da questo punto di vista, ma regressivo, cioè avvantaggi anche chi non ne ha bisogno. E su, fatte salve le categorie che utilizzano l'automobile in maniera massiccia, guardate, ci preoccupiamo tutti del pieno, del gasolio, della benzina. Vi dico adesso quella che è la stima della FABI, che poi avremo ospite, che è il sindacato dei bancari italiani, su quanto aumenteranno i mutui, visto che le banche, lo dico non come critica ma come dato di fatto, sono sempre velocissime ad adeguare i tassi praticati dopo che si muove la Banca Centrale Europea, sono un po' meno veloci quando c'è da abbassarli. Comunque, secondo la FABI, potranno tornare, il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%, l'anno scorso in media il tasso medio applicato ai mutui per abitazioni era del 3%, questo vuol dire che per un finanziamento da 50.000 euro avrai una maggior spesa al mese tra i 30 euro per una durata di 10 anni e i 35 euro per 30 anni, se il mutuo è a 100.000 euro avrai più o meno dai 60 ai 70 euro in più al mese in base alla durata del mutuo, un mutuo da 150.000 euro avrai dagli 88 ai 106 euro in più al mese, 200.000 euro di mutuo, che può sembrare tanto ma in realtà sono mutui insomma anche molto praticati, avrai un aumento della rata tra i 120 e i 140 euro al mese. Ecco, se io devo prendere il mutuo da 150.000 euro o 200.000 euro, che non sono mutui, diciamo, da ricchi, sono mutui relativamente medi, il fatto che un aumento dei tassi ti alzi la rata intorno a 100 euro al mese in più, o 120 o 140 o 90, te la dice lunga su quello che poi è l'impatto vero sul potere d'acquisto. Se poi il mutuo è a 250.000 euro e si arriva a 176 euro in più ogni mese, sono 2.100 euro in più all'anno. Questo non per togliere l'impatto dell'inflazione su altri generi, in questo caso l'inflazione che stiamo guardando è esclusivamente di carattere energetico, anche il dato che avevamo commentato di un'inflazione italiana che è tornata sopra il 3%, se vai a vedere la parte diciamo di inflazione che si genera internamente ancora non c'è per fortuna, quindi è un'inflazione come si chiama in gergo tutta importata, la parte diciamo di inflazione che generiamo come paese è intorno all'1,9%, quindi per adesso, perché sappiamo, lo diciamo ogni volta, che a un certo momento se continui a importare inflazione inizia a produrla anche tu internamente, cioè iniziano ad aumentare i prezzi non legati al settore energetico ma legati al fatto che la vita costa di più e chi può aumenta i prezzi, la dico male ma per farmi capire. Di questo parleremo anche però di un elemento, scusatemi, poco valutato, cioè di fronte a questo risico

bancario che è ripartito in maniera, diciamo, tumultuosa, soprattutto l'operazione Intesa Unipol su Monte dei Paschi. Faremo il punto anche sul rischio che alcuni ascoltatori paventano di esuberi quando si fondono e si accorpano gruppi. In realtà le dichiarazioni che sono arrivate da Intesa San Paolo vanno in direzione contraria, cioè per ogni fuoriuscita, prepensionamento volontario o pensionamento volontario, vi sarà un'assunzione per un totale di 6.800 da qua al 2029, ma faremo scusatemi il punto complessivo. Parleremo anche, visto che citavo il tema salario, potere d'acquisto, ieri abbiamo ascoltato le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dell'Assemblea di Confcommercio, il Presidente di Confcommercio e poi l'Ufficio parlamentare di bilancio. Ripartiremo da lì perché c'erano alcuni passaggi che non siamo riusciti a far ascoltare ieri per quello che riguarda l'Ufficio parlamentare di bilancio, e mi riferisco a che cosa? Mi riferisco al potere d'acquisto. Ieri ho solo accennato alla cosa, ma insomma l'Ufficio parlamentare di bilancio ricorda che da questo punto di vista ci siamo ancora sotto di un 8% rispetto al valore pre-Covid, e lo commenteremo nel giorno in cui sono usciti i dati OCSE. Non sono dati completamente nuovi, nel senso che l'OCSE riprende quello che è il dato sull'Istat, il dato, scusatemi, dell'Istat, per cui la disoccupazione è al 5% nei paesi OCSE, in Italia al 5,1%, mai così giù dal 2004, quando analizziamo le serie storiche. Poi però uniremo questo dato al dato del rapporto Alma Laurea, in cui sostanzialmente i laureati, c'è anche la classifica, i laureati del Politecnico di Torino a un anno dalla laurea magistrale hanno uno stipendio netto di 1.824 euro al mese, sopra la media nazionale di 1.500 euro. A 5 anni il titolo, la retribuzione sarà 2.250 euro. Questo per quello che riguarda il fronte di chi sta messo meglio. Però non possiamo non vedere che, assieme a un dato buono sull'occupazione, non c'è un dato buono sui salari, e mi riferisco anche ai neolaureati, perché a me laurea ricordo come a un anno dalla laurea la retribuzione netta mensile sia di 1.491 euro nel primo livello, 1.500 nel secondo livello, e sono risultate in calo rispetto all'inflazione, meno 1,4 e meno 1%. Dopo 5 anni la situazione migliora, si va a 1.800 euro per i laureati di primo livello e 1.900 per il secondo livello, però questo sostanzialmente è ancora molto molto al di sotto della media europea. Per quello che riguarda l'occupazione nei laureati, a un anno arriva all'81% tra chi ha conseguito la laurea di primo livello e all'81% in chi ha conseguito la laurea di secondo livello. Anche qui è aumentata l'occupazione, possiamo dire con un titolo, è aumentata l'occupazione anche per i laureati, non è aumentato il livello salariale, tant'è che appunto se tu levi l'inflazione è addirittura calato un po' la retribuzione mensile a un anno dalla laurea, è calata dell'1,5% da un lato e dell'1% dall'altro. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 246 del digitale terrestre. Chiaramente partiamo da mercati e dalla reazione che hanno avuto i mercati europei alla Banca Centrale Europea.

Allora, dicevo, partiamo dai mercati finanziari. Dunque, c'era stato un avvio un po' incerto, poi in realtà da quello che vediamo hanno prevalso, diciamo, le spinte, mettiamo così, più ottimistiche, visto che il Pentagono, il Ministero della Difesa americano, ha dichiarato la sospensione della controazione, dei controattacchi americani sull'Iran. Questo è stato visto come un segnale di apertura. Io, sapete come la penso, non si capisce sostanzialmente, sembra il giorno della marmotta. Ogni giorno dobbiamo registrare le dichiarazioni della Casa Bianca, del Presidente americano, soprattutto Trump, di accordi, i punti, siamo vicini all'accordo, poi ripartono gli aerei, ripartono gli attacchi. Comunque, il mercato scommette che appunto questa sospensione della controffensiva americana possa durare, ha girato in positivo dappertutto in Europa. Parigi guadagna lo 0,60, Francoforte lo 0,1, meglio di tutti fa, vabbè, Amsterdam più 1,1, ma Milano più 1,16% questa mattina. Tokyo ha chiuso in variata, Hong Kong meno 0,80. Euro su dollaro a quota 1,15 e 19, quindi non c'è stato un effetto tasso di interesse sull'euro, nel senso non ha rafforzato l'euro, anche perché nel frattempo si stanno allontanando le possibilità che gli Stati Uniti, che la Federal Reserve vada a tagliare i tassi di interesse americani. Abbiamo visto un'inflazione ieri molto molto forte negli Stati Uniti, sopra il 4%, e contemporaneamente abbiamo visto anche un mercato del lavoro andare bene negli Stati Uniti. Questa è la condizione migliore, non solo perché una banca centrale non tagli, nel caso specifico la Federal Reserve, ma perché aumenti i tassi. Poi non so se il nuovo presidente, dopo tutto lo scontro che ha avuto il vecchio presidente Powell, o meglio che ha avuto Trump con Powell, non so se avrà il coraggio di fare quello che andrebbe fatto in questo caso, secondo la teoria classica, aumentare i tassi di interesse. Sicuramente sarebbe incomprensibile un taglio, ed è per questo probabilmente che si muove poco anche il rapporto di cambio. Andando invece ai singoli titoli, visto che Milano guadagna tanto, da noi tanto, guadagna in media più degli altri listini, non ho citato l'America, avete ragione, scusate. Nasdaq più 1,1, Standard & Poor's più 0,40 e Dow Jones più 0,70%. Tra l'altro dagli Stati Uniti è arrivato anche un balzo dei prezzi della produzione, più 6,5%, che voglio dire, se lo uniamo al dato di ieri sull'inflazione, segnala una tensione forte sui prezzi. L'inflazione ieri l'abbiamo vista, era dovuta principalmente quella americana, anche quella americana, al tema energetico, quindi prezzo di petrolio che è in prezzo internazionale, anche se tu lo produci internamente lo vendi col prezzo internazionale, e il gallone che è arrivato a 4,60 euro in media negli Stati Uniti, partiva da 3,50, ha preso un dollaro al gallone il costo del carburante. Beh, se i prezzi della produzione vanno così, è probabile che le spinte inflattive siano ancora più continueranno negli Stati Uniti, perché è vero che c'è il tema energia, però attenzione, l'inflazione non energetica, cioè scorporata dal prezzo dell'energia negli Stati Uniti, è comunque al 2,9%, che è un livello più alto di quello di Biden, che la lasciò al 2,6 complessiva. E in questo caso l'effetto si chiama dazi. E allora i titoli, dicevo, in Italia: ST Microelectronics più 6%, Saipem più 5,70, Prysmian più 5,50%, Avio più 5, Fincantieri più 3,80, Leonardo più 2,90, Ferrari più 2,5, Tenaris più 2%. Bene oggi tutti, settore anche energetico, tant'è che Eni guadagna l'1,21, poi A2A più 1,60, Moncler più 1,5, Enel più 1%. Questo per quello che riguarda chi cede. Invece Diasorin meno 1,90, Inuit meno 1,60, Campari meno 1,20. Il mondo bancario un poco mosso oggi: Unicredit perde lo 0,40%, Unipo guadagna lo 0,20%, come Intesa San Paolo. Mediobanca e Monte dei Paschi guadagnano lo 0,40%, Monte dei Paschi lo 0,50%, Mediobanca, e Banco BPM più 0,50%.
nonostante l'aumento dei titoli legati al mondo petrolifero, quindi Eni, ma anche Tenaris, Saipem, in realtà oggi il petrolio è poco mosso. È a 89,90, $90 WTI e il Brent è a 92,5. Quindi si mantiene un petrolio, guardiamo solo al Brent, che dal 27 febbraio ad oggi è a

fatto un più 27%. Il prezzo medio della benzina ieri, modalità self-service, 1,904 del sì, 1,904 per la benzina, 2,012 per il gasolio. Siamo un più 14% dal 27 febbraio sulla benzina e un più 17% sul gasolio. Il gas è a 50 euro a megawattora, l'anno fa ad Amsterdam era 33,5, l'elettricità domani verrà venduta a 127 euro a megawattora, l'anno fa era 110. Dunque, mi chiede qualcuno, seguete la vicenda del collocamento di SpaceX? Sì, quello che si annuncia è il più grande collocamento della storia. Ne parleremo domani perché andremo a guardare esattamente il debutto. Certo che è un collocamento enorme, però ne parleremo domani, quindi spoiler, non, al di là della poco invidiabile classifica. Qualcuno mi chiede, mi dà un suo parere sulle parole di Trump sull'inflazione? No, non glielo do il parere perché non la capisco, cioè non do pareri su cose che non capisco. Trump ieri ha fatto due cose, ha detto che l'inflazione è una cosa bellissima e poi ha postato un dato relativo al deficit commerciale americano che è aumentato e non ho capito, molti hanno pensato o non ha capito cos'è il deficit commerciale, ma dubito, dai, oppure ha sbagliato a postare, nel senso che quella è una brutta notizia. Se aumenta il deficit commerciale americano come è aumentato, vuol dire che la tua politica dei dazi non sta funzionando e quindi si sta trasferendo solo sul consumatore finale, come ci raccontava ieri il presidente di Federvini. Sì, poi lui è vero che ha detto amo l'inflazione calerà dopo la fine della guerra. Io segnalo che il livello dell'inflazione americana è 4,2%, cioè è il livello più alto degli ultimi tre anni, e che Biden e anche Kamala Harris hanno pagato elettoralmente dal punto di vista economico l'inflazione che colpiva i generi soprattutto alimentari, ma non è che questa non colpisca il cittadino normale. Tornando al discorso di prima, quando hai il gallone a 4,55 è un dollaro in più secco rispetto a 3,55. Però ecco, mi scrive un ascoltatore, chi mi ascolta dalla California, che mi dice guarda che qua in California il gasolio è più di 7 dollari a gallone. Sì, so che in California è più alto, io ho citato la media diciamo americana, comunque sta viaggiando tranquillamente verso i 5 dollari al gallone, con un aumento anche più alto, che se partiva da 3,5 e dovesse prendere un dollaro e mezzo, insomma avrai un rialzo tra il 30 e il 40% rispetto a prima. Dunque, un'ascoltatrice mi chiede come partecipare alla prossima IPO con l'occupamento di Anthropic. Dai, guardi, non diamo consigli sulla partecipazione ai collocamenti. Raccontiamo cos'è stato quello di SpaceX, sicuramente vedremo l'ammontare complessivo, però insomma, ci sono tutte le premesse perché risulti un collocamento stellare, non solo perché si chiama SpaceX. Qualcuno mi dice guarda che le tasse in California sono più alte, ho capito, non voglio occuparmi del costo di fare il pieno in California, già ho a che fare con quello in Italia, ho detto solo che quel tipo di inflazione è un'inflazione tanto pesante quanto era quella sui generi alimentari. Comunque andiamo avanti con le altre notizie, mercati li abbiamo dati, sostanzialmente non c'è molto altro da dire sui mercati principali, economia internazionale, avete già ascoltato dal nostro GR24 che la Presidenza europea ha proposto 1.730 miliardi per il bilancio, 33 miliardi in meno di quello previsto in Commissione, già l'Olanda l'ha bocciata, staremo a vedere. Poi, secondo il Financial Times, Pechino ha annullato con breve preavviso

0: 2 incontri diplomatici con l'Unione Europea. Il tema sono le tensioni sulle politiche anti-dumping dell'Unione Europea, ma io spero che l'Unione Europea vada avanti con queste politiche. Tra l'altro la Banca Mondiale ha rivisto al ribasso le stime di tutta la crescita mondiale. Quest'anno il PIL mondiale crescerà solo del 2,5%, mentre l'inflazione salirà al 4%. Questo, diciamo, non è responsabilità solo della Casa Bianca, ma diciamo che ci ha messo un buon contributo Trump. Ebbene, il livello della crescita mondiale al 2,5% è il livello più basso dal Covid. Chiaramente il Covid non fa testo. Adesso una breve pausa, pubblicità.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni nuclearpower-expo.it.
5: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
6: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
7: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
8: Focus Economia.

0: qualcuno mi chiede, ma dopo averti fatto i calcoli per l'aumento dei mutui, se il mutuo è a tasso fisso, allora, se il mutuo è a tasso fisso è ovvio che il calcolo, la fonte è la FABI, poi ne parleremo con lo stesso segretario generale della FABI, che è il sindacato, uno dei sindacati il più grosso dei bancari italiani. È chiaro che chi ha il mutuo a tasso fisso l'ha pagato probabilmente un po' di più, ma adesso non ha variazioni. Poi sull'adeguamento delle banche, alcuni mi scrivono, guardi che è in automatico sui mutui a tasso variabile, ho capito, io stavo parlando così come immagino anche la FABI, delle nuove proposte di mutuo, se il tasso medio praticato salirà al 4% contro il 3% l'anno scorso. Chiaramente non parlavo di chi ce l'ha a tasso fisso. Poi è vero quello che dicono alcuni ascoltatori, guardi che dipende se la banca adotta l'Euribor a un mese, a tre mesi, ho capito, io ho dato un'idea del diverso impatto che hanno aumenti dei mutui o aumenti dell'elettricità, gas e bolletta elettrica rispetto a altri aumenti che possono sembrare molto significativi, ma poi in termini di numero di euro, i soldi che tu perdi non hanno lo stesso impatto. Comunque, a proposito di soldi, teniamo assieme due elementi oggi. Da un lato è quello che ha ricordato ieri l'ufficio parlamentare di bilancio, perché la presidente Lilia Cavallari ha detto, adesso l'ascoltiamo questi tre passaggi, ha detto, attenzione, occorre mettere più progressività nell'IRPEF, o meglio, la cresciuta progressività dell'IRPEF insieme alla flat tax aumentato 85.000 euro aumenta la disparità di trattamento tra le varie tipologie di reddito e ha allontanato l'obiettivo di un'equità orizzontale previsto dalla legge di riforma fiscale. L'Italia è ai minimi in Europa per fedeltà fiscale, quindi tradotto ai massimi per evasione, che è molto elevata tra gli autonomi. E poi l'ultimo pezzo che ascolteremo è quello sui salari reali, molto bassi, lo dice l'ufficio parlamentare di bilancio, inferiore di oltre l'8% rispetto al 2020. L'anno scorso sono state 180.000 occupati in più, soprattutto donne e lavoratori oltre 50 anni, il tasso è sceso al 6,1%. Questo è quello che ascolteremo. Ricordo che oggi l'OCSE, riprendendo i dati Istat, ha detto attenzione, la disoccupazione in Italia è al 5,1%, questo ad aprile 2026, il dato più basso dal 2004. Il titolo qual è? Adesso ascoltiamo l'ufficio parlamentare di bilancio. È che l'occupazione è ai massimi e anche la disoccupazione è ai minimi. I salari no, i salari non sono ai massimi e sono ancora sotto di più dell'8% dal pre-Covid.
1: La cresciuta progressività, unita all'ampliamento dei regimi sostitutivi ad aliquota piatta, ha accentuato le disparità di trattamento tra le varie tipologie di reddito e allontanato l'obiettivo di graduale perseguimento dell'equità orizzontale previsto dalla delega per la riforma fiscale. Gli interventi sull'IRPEF che si sono susseguiti nel periodo 2021-2025 hanno risposto a specifiche esigenze di policy, spesso di natura emergenziale, attraverso modifiche che hanno beneficiato prevalentemente i lavoratori dipendenti con redditi bassi e medio-bassi. Essi hanno tuttavia complicato la struttura dell'imposta sul reddito da lavoro dipendente, determinando un ripido aumento del prelievo in corrispondenza di una crescita anche modesta del reddito imponibile. Nonostante i progressi sull'attività di recupero, in aumento di 2,8 miliardi nel 2025, secondo quanto indicato nel documento di finanza pubblica, e nonostante il calo della propensione all'evasione nell'ultimo decennio, l'Italia ha tuttora un tasso di fedeltà fiscale tra i più bassi nell'Unione Europea. Permangono livelli elevati di evasione dell'IRPEF da lavoro autonomo, inefficienze nella riscossione, specialmente per le amministrazioni locali, e ampi margini di miglioramento nell'analisi del rischio di evasione. Nel 2025 gli occupati sono aumentati di circa 180.000 unità, soprattutto tra le donne e i lavoratori oltre 50 anni. Le retribuzioni contrattuali sono cresciute del 3,1%, favorendo un recupero del potere di acquisto. In termini reali, tuttavia, i salari rimangono inferiori di oltre l'8% rispetto ai valori medi del 2020.

Così appunto l'ufficio parlamentare di bilancio, dicevo, abbiamo i dati anche più recenti, chiaramente si riferiva al 2025, perché il dato di aprile, quello ripreso poi anche dall'OCSE sugli occupati, vede sostanzialmente rispetto a un anno prima i dipendenti permanenti salire di 143.000, gli autonomi 190.000, i dipendenti a termine meno 64.000, complessivamente sono 270.000 unità in più rispetto all'aprile 2025. Allora, la domanda a quel punto è molto semplice: perché con un'occupazione ai massimi e una disoccupazione ai minimi non si creano tensioni salariali? Ci sono due, che di solito è così, quando hai un tasso di occupati così alto e di

0: disoccupati così basso inizia a premere sui salari. Due possibilità: o perché c'è un altro modo per aggirare il tema, o perché alcuni di questi laureati diplomati, e più di alcuni, abbiamo un dato altissimo di italiani che vanno a lavorare all'estero dopo il percorso di studi, non che non ci fosse prima, quindi non devo controbattere a nessuna, però per essere onesti è aumentato negli ultimi anni, da dopo il Covid è continuato ad aumentare, quindi anche negli anni di questo governo. Non è che se uno dice una cosa critica il governo, se ne dice un'altra è a favore del governo, parliamo di numeri, non te ne gira attorno. Allora, in questo io vorrei ringraziare per averci aggiunto in collegamento il professore di scienza della finanza dell'Università di Modena in Emilia, Massimo Baldini. Buonasera professore.
1: Buonasera, grazie.
0: Lei studia da vicino poi anche i comportamenti salariali e occupazionali dei giovani. Le faccio ascoltare che cosa ha detto direttrice di Alma Laurea, che come ogni anno ha pubblicato i dati su cosa succede ai laureati italiani. Si chiama Marina Timoteo ed è stata raggiunta al microfono dalla nostra Virginia Platini, perché Alma Laurea oggi ha diffuso dei dati e ha detto: attenzione, l'occupazione è in aumento tra i neolaureati. A un anno dalla laurea l'81% era occupato con laurea di primo livello e 80,8% era occupato con la laurea di secondo livello. Sono cresciuti di più di 2 punti. E poi a 5 anni siamo al 91% di occupazione nel primo livello, 93% nel secondo livello. Poi lo stesso segno positivo non si registra però sul fronte degli stipendi. A un anno dalla laurea la retribuzione mensile è di 1.491 euro al primo livello e 1.495. Addirittura, guardando all'inflazione, è calata, perché se levi l'inflazione dell'anno scorso sei a meno 1,4% nel primo livello e meno 1% nel secondo livello. La retribuzione migliora dopo 5 anni a 1.800 euro per il primo livello e 1.900 euro per i laureati di secondo livello. E poi vabbè, c'è un dato che riguarda il Politecnico di Torino, che ha dei dati assolutamente più alti della media: il 96% dei laureati lavora e prende uno stipendio subito netto di 1.800 euro al mese, e a 5 anni è già 2.250. Stiamo parlando di ingegneri, secondo me sono pochi comunque. Qualcuno mi dice: ma allora gli insegnanti a 1.350 sono pochissimi? Io non ho dubbi che siano pochissimi. Il problema ci sono stati dei rinnovi contrattuali. Guardate, l'inflazione ha mangiato circa il 20% del potere d'acquisto, se andiamo a accumulare l'inflazione dal 2021 adesso. Se siamo sotto ancora di un 8%, più di un 8%, vuol dire che un po' di recupero l'hai fatto. Però ti manca ancora un pezzo. Baldini, la domanda è molto, diciamo, accademica. Allora, sentiamo prima Alma Laurea e poi la sua risposta. Marina Timoteo.
2: Laureate e laureati trovano collocazione più rapidamente nel mercato del lavoro e con tassi di occupazione in crescita. A un anno dal conseguimento del titolo cresce raggiungendo l'81,2% fra i laureati di primo livello e l'80,8% tra i laureati di secondo livello. A 5 anni dal titolo il tasso di occupazione dei laureati di primo e secondo livello si attesta su valori prossimi o superiori al 90%.
3: Ci sono delle disuguaglianze tra laureati e laureate?
2: Nel complesso gli uomini hanno il 13,7% di probabilità in più di essere occupati a un anno e hanno maggiori chance occupazionali sul fronte dell'accesso e delle progressioni alla carriera e anche sul fronte delle retribuzioni. A 5 anni dal titolo le differenze di genere non solo persistono, ma addirittura aumenta.
3: Il modo in cui i laureati guardano al mondo del lavoro è cambiato?
2: Laureate e laureati sono sempre meno disposti ad accettare lavori non coerenti con il titolo di studio acquisito. Un altro dato importante è quello che riguarda le aspettative di laureate e laureati rispetto al lavoro che immaginano per sé. Queste aspettative hanno cambiato volto negli ultimi anni. Non sono più solo carriera e guadagno a contare, c'è una visione nuova legata alla qualità del posto di lavoro.
0: E devo dire, professor Baldini, che quest'ultimo commento vale per tutti i lavoratori nelle varie analisi che abbiamo visto, non solo per i laureati, vale per i diplomati, per chi fa gli ITS, cioè le nuove generazioni post-Covid, diciamola tutta, Baldini, sì, guardano la carriera, alle prospettive interne, al salario, non solo di ingresso, ma alle prospettive di salario, ma guardano la qualità del posto.

0: posto di lavoro, che è una cosa che può sembrare, alcuni fa sorridere, vedo, ma è una cosa che è un cambio, cioè a parità di salario o anche magari guardo a qual è l'ambiente lavorativo. Comunque, Baldini, mi aiuti a capire da professore qual è. Com'è possibile che in un paese abbiamo record di occupati, il minimo di disoccupati e non si creano pressioni sui salari?
1: Beh, diciamo che, ma secondo me questo è il risultato di due fattori, diciamo. Il primo è il basso tasso di occupazione, che, cioè, noi abbiamo un grande esercito di riserva di inattivi. Non è vero che il tasso di disoccupazione è basso, però ci sono tantissime persone che il lavoro non lo cercano neppure. Queste non sono nella stima, nel valore di disoccupazione, che è il rapporto, appunto, che tiene conto solo di chi lavora e di chi cerca un lavoro. Sì, sì. Ma se uno proprio il lavoro non lo cerca, sta a casa, non fa un'attività di ricerca, l'Istat lo classifica fra gli inattivi, e noi ne abbiamo tantissimi. Infatti il tasso di occupazione, cioè la quota di chi lavora sul totale della popolazione, è ancora molto più basso della media europea. Soprattutto
0: 10 punti in meno, 10 punti,
1: esatto,
0: in meno della media
1: punti,
0: europea.
1: Soprattutto in alcune regioni, le regioni meridionali. Quindi abbiamo appunto questa quantità di gente che non lavora. E che appunto non è di
0: questo,
1: è
0: questa,
1: potrebbe,
0: quindi dice,
1: no?
0: L'occupazione è migliorata, è ai minimi, sì, cioè ai massimi, esatto. Scusatemi, l'occupazione del 2004, ma è ancora 10 punti sotto la media europea, esatto. Quindi c'è ancora margine, una sacca di margine.
1: Ma
0: il secondo motivo
1: è un fenomeno strutturale lungo. Il secondo motivo è che, beh, invece è un elemento positivo, c'è, cioè un recupero, c'è, cioè, quindi questo va nel senso, un po' l'ha accennato lei, va nel senso di quello che dice lei, cioè abbiamo recuperato negli ultimi, è vero che siamo ancora sotto i livelli pre-Covid di salario, ma negli ultimi 2 anni e mezzo, cioè a partire dal 24, dopo la botta inflazionistica del 2022-2023, i salari sono aumentati, sia il salario orario che anche i redditi delle famiglie, e i redditi delle famiglie sono aumentati in termini reali, hanno recuperato, sia appunto perché sono aumentati i redditi da lavoro dei singoli lavoratori, e sia perché sono aumentati, appunto, come abbiamo detto,
0: i lavoratori,
1: gli occupati.
0: Quindi una famiglia di 4 persone magari lavorano in più, e esatto, poi è aumentato anche il salario di chi già lavorava. Esatto. Grazie Massimo Baldini. Pubblicità.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi, e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Adoro saltare da una pecca all'altra. Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
4: Spedisco 1000 pack una alla volta.
3: Io do la password delle caselle a tutti.
5: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
6: Focus Economia.

0: The Governing Council is committed to setting monetary policy to ensure that inflation stabilizes at our 2% target in the medium term.
1: Il Consiglio direttivo è impegnato a definire la politica monetaria in modo da garantire che l'inflazione si stabilizzi sul nostro obiettivo del 2% nel medio termine. In linea con questo impegno, oggi abbiamo deciso di aumentare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. La guerra in Medio Oriente sta generando pressioni inflazionistiche e la decisione di aumentare i tassi risulta solida in una serie di scenari che descrivono come lo shock potrebbe evolvere e influenzare le prospettive di medio termine dell'area dell'euro.
0: And affect the medium-term outlook for the euro area.
2: Così appunto la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, nell'annunciare per la prima volta, allora sono 2 anni e mezzo che i tassi vengono alzati, era 13 mesi diciamo che erano fermi al 2%. E poi ha aggiunto Christine Lagarde, nei nostri scenari l'inflazione nell'area euro sarà in media al 3% quest'anno, al 2,3% nel 27, al 2,2% nel 28. La componente, al netto della componente energetica sarà al 2,5% quest'anno e al 2,2% l'anno prossimo, quindi c'è un po' di inflazione che già si genera internamente. E poi ancora, per quello che riguarda la crescita economica, 0,8% l'area euro quest'anno, 1,2% l'anno prossimo, 1,5% nel 28. Per quello che riguarda le prossime mosse, ha detto meeting by meeting approach, cioè di volta in volta valuteremo i dati e decideremo. Professor Franco Bruni, buonasera innanzitutto.
3: Buonasera.
2: Allora, professor Franco Bruni è presidente dell'ISPE, è professore emerito del Dipartimento di Economia dell'Università Bocconi, è già docente di economia internazionale. Vabbè, l'aumento di un quarto di punto era ampiamente atteso. L'ha convinta questa... molti hanno detto la BCE non vuole fare l'errore del 2021 e farsi trovare impreparata. Altri criticano, anche il ministro Tajani, dicono l'aumento non aiuta. Sappiamo che il grosso dell'inflazione è tutta di carattere importato, cioè energetica. Professore?
3: Beh, si ricorda quando ci siamo sentiti in occasione della riunione precedente della BCE, io dicevo che bisognava alzarli prima, insomma, quindi si sono fatti trovare in ritardo, anche se sono dei ritardi che poi con i meccanismi di trasmissione della politica monetaria, che sono lunghi e lenti, sfumano. Ma è chiaro che i tassi erano troppo bassi per un'inflazione che è alta. Fra l'altro, il modo con cui la calcolano non è molto realistico, perché continuano a... Queste cifre riguardano la variazione dell'indice dei prezzi su 12 mesi, ma in realtà l'accelerazione dell'inflazione è più recente. Se io prendo gli ultimi 3 mesi siamo vicini al 5% di inflazione, hai ragione annua. Quindi siamo in ritardo e soprattutto non abbiamo un obiettivo finale, non c'è stato un annuncio forte dicendo guardate che noi l'inflazione la combatteremo anche con i tassi, insomma. Questo è
2: perché lei dice che... prego l'altra cosa.
3: No, l'altra cosa che oggi mi ha lasciato molto molto perplesso non è sulla politica monetaria, ma è sul fatto che c'era un nuovo vicepresidente per la vigilanza, che oggi è la parte più importante, credo, della BCE, dato che il mondo è complicato e rischioso, ci sono regole nuove da mettere a posto e così via, e non l'hanno neanche fatto parlare, l'hanno detto che c'era. E lui è rimasto lì come un palo, e del resto è sempre così, perché anche con De Guindos prima succedeva così. Anche i giornalisti dovrebbero svegliarsi e fare delle domande a questi signori qua, perché sono importanti, molto più dei tassi.
2: Sì, no, perché la vigilanza con le operazioni che stiamo vedendo in corso è sicuramente delicatissima. Senta, professor Bruni, quindi lei dice, guardate che loro guardano l'inflazione anno su anno, cioè la media del mese, però... L'accelerazione arrivata da marzo in poi dall'attacco all'Iran è intorno al 5%. Questo vuol dire che lei si aspetta altri rialzi dei tassi?
3: se la guerra non finisce e i prezzi rimangono alti e quindi l'aspettativa di inflazione cresce, credo proprio di sì. Speriamo che però diventano cosa più normale, perché non bisogna anche presentare questi aumenti come dei traumi. Se i prezzi crescono tanto, bisogna che i tassi riflettano queste cose. D'altra parte, se lei guarda il mercato secondario, molti tassi di interesse, ma non solo, ma anche i prestiti bancari sono già cresciuti i tassi da un po' di tempo. E quello non è che crescono perché si aspettano che la GAR si muova, crescono perché quando l'inflazione cresce l'onere reale di un prestito scende, quindi la banca alza un pochino il tasso perché intanto il cash flow dell'impresa permette di pagare, cioè è normale, quando l'inflazione sale devono salire i tassi.
2: No, questo è normale, lo dico, questo dovrebbe farlo ascoltare anche al presidente americano Trump, visto che lì l'inflazione c'è al 4-2% e adesso sfumano le possibilità di un taglio di tassi. In un mondo normale dovrebbe anche aumentare la Federal Reserve. Ma nel ringraziare il professor Franco Bruni, restiamo sul tema dei tassi e l'impatto sui mutui, ma anche affrontiamo il tema del risico bancario.

0: Sì, restiamo in tema di tassi, ma anche e soprattutto di risico bancario, prendendo il tema del risico, delle aggregazioni, delle offerte lanciate non da un punto di vista, in questo caso finanziario, ma da un punto di vista occupazionale. Quindi teniamo assieme i due temi precedenti, quindi dati sull'occupazione, in parte anche sui salari, e aumento di un quarto di punto dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Lo facciamo con uno con il sindacato più rappresentativo, non l'unico, ma del mondo dei bancari, la FABI, ha 108.000 iscritti e 98 sedi territoriali. Siamo in collegamento con il segretario generale della FABI, che vuol dire Federazione Autonoma Bancari Italiani, Lando Maria Sileoni. Buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Dunque, se ho ben visto, voi siete già usciti subito dopo la decisione della Banca Centrale Europea, che dopo, ripeto, per chi si fosse appena messo in collegamento, dopo 13 mesi di tassi fermi al 2%, sono saliti al 2,25, un quarto di punto. Ampiamente atteso, un segnale, l'abbiamo detto prima, la Banca Centrale Europea non vuole commettere l'errore fatto nel 21-22 di sottovalutare l'inflazione. L'inflazione comunque... ha detto la BCE, viaggia intorno al 3%, quindi almeno un punto, e viaggerà quest'anno intorno al 3%, almeno un punto superiore a quello, diciamo, ritenuto, al livello ritenuto ottimale. Sileoni, poi vengo al risico bancario. Voi però avete già fatto un calcolo di quanto costeranno in più le rate per i mutui?
1: Ma sì, abbiamo fatto un calcolo. Tenga presente che il concetto fondamentale che volevamo rappresentare è che la casa continua comunque a rappresentare il principale investimento degli italiani, e quindi è uno dei progetti, rimane uno dei progetti più importanti per le famiglie. Quindi lei parlava dell'inflazione e il caro vita, quindi la domanda di mutui comunque si è stabilizzata. È segno che l'acquisto dell'abitazione resta per moltissime famiglie una priorità. È chiaro che se però il costo del credito aumenta, molte persone saranno costrette a rinviare o a ridimensionare questo progetto, con il rischio chiaramente di rallentare non solo il mercato immobiliare, che comunque è in crescita, ma anche una parte importante della cosiddetta economia reale. Ecco, quindi insomma abbiamo scattato una fotografia e l'abbiamo rappresentata.
0: Però la fotografia vuol dire tassi sopra il 4%, no? Praticati a questo punto, perché l'anno scorso, certo, voi ricordate che la media del tasso applicato era il 3%, quest'anno si sale sopra il 4%?
1: Si potrebbe salire sopra il 4, questa però chiaramente è una domanda che andrebbe fatta ai nostri rappresentanti delle banche, perché sono loro che poi agiscono sull'acceleratore o sul freno, in questo caso sull'acceleratore, cioè, perché poi alla fine, di fronte a un aumento del costo del denaro, lei sa bene che le banche si adeguano immediatamente e magari quando i tassi scendono lo fanno molto meno velocemente.
0: Grazie anche al segretario generale della Federazione Autonoma Bancari Italiani, Lando Maria Sileoni. È tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani con la poco invidiabile classifica dalle 17 in poi.

0: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
1: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
0: Ma tutto tutto?
1: Tutto tutto.
0: Ma chi? Ma come?
1: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist

0: di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
6: Grazie.
5: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
6: Faccio del mio meglio.
5: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
6: Aspetta.
5: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
7: Che giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
9: Quarta stagione di Materie. Lo stretto di Hormuz è tutto quello che non è gas e petrolio che passa dal Golfo Persico.
10: Beh, per esempio l'alluminio, e poi parleremo anche di argento, insomma che da lì non passa.
11: E parleremo di cotone, e poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
9: Io sono Simone Spezia.
10: Io sono Maurizio Melis.
11: E io sono Sissi Bellomo.
9: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24 Ore podcast.com e su tutte le principali piattaforme.
12: Le 23.
13: GR 24, il sole 24 ore.
12: Annuncia l'intesa con l'Iran e ferma i raid verso la firma nel weekend in Europa. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, prima stretta da 3 anni. Condannata a 18 anni, la donna che con il SUV travolse e uccise un ladro sconterà la pena ai domiciliari. Mondiali al via, dopo lo show con Shakira e Bocelli all'Azteca, il Messico domina il Sudafrica. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali e Gianmarco Ferronato in regia. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo con l'Iran per la fine della guerra in Medio Oriente, anticipando la firma dell'intesa in Europa nei prossimi giorni.
14: We just made a great settlement of the war with Iran and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe.
12: Abbiamo appena fatto un grande accordo con l'Iran, lo avete sentito, ha dichiarato ai giornalisti nello studio Vale, precisando lo firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ha aggiunto, ci sarà il vicepresidente Vance. Nell'accordo è scritto che l'Iran non avrà né acquisterà o svilupperà in alcun modo o forma armi nucleari, ha sottolineato Trump. Teheran, che inizialmente aveva smentito, conferma. Data l'accettazione da parte degli Stati Uniti del testo proposto dall'Iran, le probabilità che questo testo venga approvato dai più alti organi del regime sono elevate. La BCE alza i tassi di un quarto di punto dal 2 al 2,25%. La decisione

0: ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta da settembre 2023. Pioggia di critiche dall'Italia, l'aumento dei tassi non aiuta nessuno, commenta il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Il titolare dell'economia Giancarlo Giorgetti auspica che la BCE si fermi qui, si dice preoccupato il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, boccia l'Eurotower anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.
1: Vedere un rialzo dello 0,25 dove abbiamo bisogno di fare investimenti, io credo che oggi incrementare anche il tasso di interesse non sia una visione a lungo termine. Questo lo dico perché io credo che in un momento del genere, visto che era da settembre che non si faceva nessun ritocco, potevano aspettare, e io anzi devo dire la verità, mi aspettavo forse un segno negativo invece che un segno in più di rialzo.
0: Condannata a 18 anni per aver travolto e ucciso alla guida di un SUV un cittadino marocchino che l'aveva derubata della borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice 65enne di Viareggio, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. La donna fu ripresa dalle telecamere di sicurezza invadere il marciapiede e investire il 52enne passando sopra al corpo più volte. Fu individuata e rintracciata la mattina seguente l'omicidio, avvenuto l'8 settembre 2024 in una chiesa nei pressi della sua abitazione dove era andata a pregare. Fischio d'inizio per i mondiali 2026, sul palco per la grande apertura alle star internazionali da Shakira a Bocelli, grande festa nel mitico stadio Azteca di Città del Messico dove i padroni di casa sono scesi in campo contro il Sudafrica per la partita inaugurale. Ci racconta tutto in diretta Dario Ricci, a te Dario.
2: Sì, buonasera. Partita appena conclusa di fronte agli 83.000 dell'Azteca, col successo del Messico padrone di casa per 2-0 sul Sudafrica, remake questo della sfida che già aveva aperto i mondiali sudafricani del 2010, allora fu 1-1, stavolta 2-0 per la tricolor, subito in gol al nono minuto con Quiñones che poi ha colpito anche un palo sempre nel primo tempo, nella ripresa il raddoppio di Raúl Jiménez, parecchi cartellini rossi nella sfida, 2 tra i sudafricani, al 49esimo Scitole, all'83esimo Zvane, nel finale al 93esimo rosso anche per il messicano César Montes. Messico che quindi inizia col piede giusto questo mondiale, questa notte alle 4 italiane, sempre per il gruppo A, si affronteranno ancora in Messico ma a Guadalajara Corea del Sud e Repubblica Ceca.
0: Grazie a Dario Ricci, è tutto per questo giornale radio, il prossimo è a mezzanotte.

0: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
1: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Quando si parla di attività fisica, molti di noi pensano che servano tempo, costanza, allenamenti lunghi per ottenere benefici, e così quando non riusciamo a ritagliarci un'ora finiamo spesso per non fare nulla. Ma è davvero necessario allenarsi così tanto? Forse una routine più breve ma fatta bene con regolarità può fare la differenza? Ne parliamo oggi con Valentina Greggio, che è tornata a trovarci, la donna più veloce al mondo sugli sci ma anche preparatrice atletica e dottoressa in scienze motorie. Ciao Valentina, bentornata.
2: Grazie.

0: sia difficile uscire di casa, però poi assicuro che quando si torna e si ha tutta la giornata davanti e l'allenamento è già stato fatto, è una bellissima emozione.
1: Ecco, immagino che ci si senta come nuovi.
0: Esatto, assolutamente.
1: Vero?
0: Sì. E in più fare attività sì? Comunque libera anche la mente, permette di concentrarsi meglio, perciò si parte proprio col piede giusto.
1: Meglio al mattino presto che verso sera, perché questo può disturbare il sonno, è vero?
0: Verso sera il problema è che insomma fa ancora caldo, quindi si temporeggia, poi si è molto stanchi dalla giornata, perciò sicuramente è difficile trovare la motivazione, ma anche la resa dell'allenamento è inferiore perché si è molto stanchi della giornata, soprattutto se è stata una giornata calda e impegnativa.
1: Non a caso si dice che il mattino ha l'oro in bocca, ma se avessimo a disposizione solo 20 minuti al giorno, mi verrebbe da dirti 15, come potremmo strutturare una piccola routine davvero utile, sostenibile nel tempo ed efficace?
0: 15 sono molto pochi, però non lo so, a quel punto...
1: Dai, facciamo 20!
0: Allora direi magari un allenamento ad alta intensità, quindi di intervalli, non so, può essere un minuto di attività con 30-15 secondi di recupero in base a quanto uno è allenato, anche 10 secondi, e tutto di fila, un circuito unico con tanti esercizi, quindi si fa sia cardio che comunque forza muscolare. Allora, la fatica continuando con l'allenamento sarà sempre minore, o comunque se è alta è perché sto facendo qualcosa in più, quindi già questa è una motivazione. E poi insomma dipende dall'obiettivo che uno ha. Io spesso quando faccio fatica a trovare la motivazione penso che se io non mi alleno nel frattempo gli altri si stanno allenando, quindi sarei già un passo indietro. Stessa cosa, se voglio essere in forma per la prova costume, voglio mantenermi in forma, non posso pensare salto i 2 mesi estivi perché ho caldo e poi riprendo a settembre, ottobre, quindi bisogna trovare la forza, porsi un obiettivo.
1: Porsi un obiettivo, messaggio ricevuto, grazie a Valentina Greggio per essere stata con noi, lascio la linea a Gianluca Nicoletti, state bene, buona giornata.

0: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Parlano con impeto le due sorelline minorenni di Beatrice, come se volessero alleggerire un peso troppo grande per loro, sottolinea il giudice. È l'immagine straziante descritta nelle carte che accusano la madre e il suo nuovo compagno di violenze aggravate dalla morte della figlia della donna di 2 anni appena.
2: Ci sono quelle che noi riteniamo prove schiaccianti dei maltrattamenti.
3: La bambina è stata letteralmente massacrata.
2: E vi è anche un video per cui alla bambina di 2 anni viene imposto di fumare.
1: È la sorella, che di anni ne ha 9, a prendersi cura di Bea, e lei a preoccuparsi dei suoi lividi, lei a stringerle la mano nei 3 giorni di agonia. Avrebbe provato a chiedere aiuto ai nonni materni, senza risultati.
4: Questo è il caso abbastanza noto, ma non abbastanza, della bambina di 2 anni a Bordighera, morta a seguito di maltrattamenti avvenuti sicuramente in contesto familiare. Un contesto familiare degradato in cui convivevano con lei altre 2 sorelle di 7-9 anni che sono state collocate in una struttura protetta. Il dramma di questa bambina è atroce, picchiata, vessata, maltrattata, costretta a fumare a 2 anni e morta sicuramente a seguito di percosse e botte avvenute nel contesto familiare. Non se ne è parlato molto, dico la sincera verità, non ho visto questa presa di posizione totale anche dal punto di vista della politica, dell'opinione generale, che avevamo visto e abbiamo anche seguito per le vicende della famiglia Del Bosco, quando poi in realtà non si poteva parlare di maltrattamenti, ma probabilmente di altre questioni legate all'educazione e alla vita di una famiglia. Però la politica si è impossessata della famiglia Del Bosco, ne ha fatto un caso nazionale, cogliendo l'emotività nazionale. Sul fatto che in una famiglia italiana possa avvenire in maniera ripetuta, reiterata, violenta, cruenta, un maltrattamento che porta alla morte di una

0: Bambina, probabilmente non è riuscito ad arrivare sufficientemente all'opinione pubblica, quindi noi passiamo dell'idea che probabilmente o è un'eccezione, non rappresenta la norma, non rappresenta la realtà, o rimuoviamo il fatto che nella sacra, indissolubile e regolare media famiglia italiana possa avvenire qualcosa che assomiglia a un maltrattamento di infanzia. Però le cose probabilmente non stanno così.
1: È l'altra faccia della povertà, non solo economica, ma anche relazionale. Lo scrive nero su bianco l'ultima ricerca della Fondazione CESVI, secondo cui le carenze affettive aumentano nei minori anche il rischio maltrattamento.
2: I fenomeni del maltrattamento spesso accadono all'interno delle mura domestiche e non sono percepiti, non sono tracciati.
3: L'analisi della Fondazione è chiara: la povertà economica è strettamente correlata a quella relazionale. La scarsità di mezzi amplifica la vulnerabilità dei nuclei familiari, con pesanti ricadute sulla salute mentale degli adulti e sulla sicurezza dei più piccoli.
0: Allora, questo è l'anticipo del tema di cui parleremo oggi. La Fondazione CESVI, che è una fondazione cooperazione, emergenza e sviluppo che si occupa appunto dei temi della fragilità in senso più generale, è un'organizzazione umanitaria, laica, indipendente, nasce a Bergamo nell'85. Sono 40 anni che porta l'attenzione, l'emergenza ai luoghi più poveri del mondo e si occupa anche okay, di fame, di pandemia, di tutele delle persone dell'ambiente, si occupa anche di naturalmente dei problemi negativi all'infanzia, relativi all'infanzia. Ha presentato ieri davanti al ministro Roccella, che è il ministro che si occupa appunto della famiglia, dell'occupazione della famiglia, la settima edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura dell'infanzia in Italia. Un focus sulla povertà relazionale nei contesti in cui mancano adulti, comunità, spazi sicuri per bambini e bambine che sono naturalmente per questo esposti a maltrattamento, isolamento e disagio. Ci sono alcuni temi che emergono, una frattura netta tra il nord e il sud Italia, anche se il fatto che abbiamo citato come esempio negativo accade a Bordighera, che non è certo al sud Italia. Quindi cerchiamo di capire esattamente in questo rapporto completo cosa si dice. Innanzitutto saluto il nostro ospite, Valeria Emmi, buongiorno.
4: Buongiorno a voi e grazie per questo invito.
0: Valeria Emmi è responsabile strategie e relazioni istituzionali appunto della Fondazione CESVI, è una fondazione, come ho già detto, attiva in tutto il mondo per supportare le fasce più vulnerabili delle popolazioni per i diritti umani. Chiedo anche al pubblico di partecipare attivamente a questa trasmissione chiamando l'800240024 se in qualche maniera è testimone o ha qualcosa da dire, obiettare o aggiungere a quello che diciamo rispetto al tema dell'infanzia maltrattata o perlomeno non nel pieno godimento dei diritti. Allora, qual è la parte essenziale di questo rapporto, innanzitutto Valeria Emmi?
4: Ma innanzitutto un elemento che ha già toccato con questa introduzione, e cioè il fatto che il maltrattamento all'infanzia è sì una questione che si consuma entro le mura domestiche, ma è di fatto una problematica di salute pubblica, è una problematica sociale e che vede una responsabilità collettiva. E questo è il primo messaggio che noi lanciamo con questo indice, lo facciamo appunto da 7 edizioni. È
0: Cioè,
4: per questo
0: non
4: che.
0: sono soltanto casi eclatanti che rappresentano un'eccezione, come la bambina di cui abbiamo parlato. È il campanello d'allarme di una situazione che può essere anche frequente, ma molte volte passa sotto la nostra indifferenza, perlomeno in alcuni segnali che noi potremmo percepire e sui quali potremmo far intervenire chi di dovere.
4: Esattamente, non solo, ci sono dei fattori di rischio che sono stati ben identificati da studi, letture e analisi e redatti proprio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e a quelli che noi ci ispiriamo, fattori di rischio appunto sociali, economici, ambientali, familiari ovviamente, che producono la probabilità che un bambino o una bambina vengono maltrattati. Ecco perché ancora una volta questo indice che si ferma ad analizzare proprio i fattori di rischio in ogni regione, nelle 20 regioni italiane, va proprio ad indicare quegli aspetti che sono più di eventuale prevenzione per evitare che casi come quello appunto citato di Bordighera si ripetano.
0: Badate quali sono i terminali pubblici, sociali, istituzionali che per primi dovrebbero avere il segnale d'allarme che c'è un bambino maltrattato nell'ambito di una famiglia? I vicini
4: tanti,
0: di casa, la scuola,
4: soggetti,
0: il medico di famiglia, non so, dico delle cose a caso.
4: Sono esattamente tutte quelle persone, la comunità intanto, quindi sicuramente i pediatri sono una figura rilevante e andrebbero, una delle raccomandazioni che noi di CESVI facciamo con questo indice è proprio quello di rafforzare per esempio queste figure sentinella che possano far emergere l'altissimo numero di sommerso, perché c'è appunto un sommerso incredibile, badate bene che a livello mondiale un caso su 9 emerge di maltrattamento all'infanzia, questi sono i dati. Quindi
0: questo dato statistico lo possiamo anche applicare al nostro paese, secondo lei? Se è un dato mondiale, in parte?
4: Assolutamente sì. Non abbiamo,
0: quindi su 10 famiglie potrebbe esserci una famiglia in cui c'è un caso di maltrattamento minore. Beh, no, mi sembra un dato abbastanza allarmante.
4: Rischio, o di potenziale rischio. Consideriamo anche che il maltrattamento non è soltanto quello fisico. Ovviamente quello fisico è l'apice di un percorso, ma l'abuso emotivo, per esempio, che è la forma più frequente, non va sottovalutato. Anche i processi di
0: mi descrive abuso emotivo, così capisce anche il nostro pubblico, può intervenire. Per abuso emotivo di un minore nell'ambito familiare cosa si intende?
4: Per esempio difficoltà relazionali, oppure adultizzazione dei bambini, abbandono, solitudine. Il focus di quest'anno è appunto generazione sola. Quello che abbiamo rilevato è una numerosità di bambini, bambine, adolescenti che vivono in contesti completamente isolati, anche dal legame parentale, perché i genitori magari sono impegnati, sono affaticati dalle questioni lavorative, sono impegnati dalle questioni anche economiche, fino a casi chiaramente di alcolismo o abuso di sostanze, ma questi sono i casi più estremi. Ma anche l'adultizzare un bambino è una forma di violenza. Quindi ai bambini,
0: l'adultizzazione
4: bambine
0: in pratica cosa consiste? Coinvolgerlo in attività che sono proprio degli adulti, in contesti di frequentazione di adulti.
4: Dare loro delle responsabilità che non sono proprie di quella specifica età, oppure condurli a atteggiamenti o attività che appunto sono proprie di un'età adulta. Ogni bambino, ogni bambina deve vivere la propria fase di vita secondo appunto le proprie condizioni, in relazione soprattutto con il contesto in cui vive. Ho citato prima i pediatri, ma le scuole chiaramente sono dei luoghi fondamentali, i quartieri sono dei luoghi fondamentali in cui vivere e relazionarsi con i pari, ma relazionarsi anche con gli adulti. Ed è questo l'elemento centrale su cui anche CESVI lavora. Noi abbiamo sviluppato le cosiddette case del sorriso, che sono proprio degli spazi diurni in contesti di particolare disagio sociale. E abbiamo ascoltato i nostri bambini e le nostre bambine che frequentano le case del sorriso proprio per capire da loro, dalla loro voce, questo tracciato di solitudine, di povertà.
0: Mi faccia qualche esempio, perché io ho in mente a questo punto i bambini che vedo a certe latitudini, dove è quasi fisiologico, su TikTok essere quasi dei piccoli prodigi, fare cose che fanno gli adulti, tutti sorridono, con atteggiamenti e forme espressive proprie dell'età adulta, dove vengono considerati dei piccoli fenomeni, dei giovani influencer o qualcosa che in realtà gratifica l'adulto perché ha questo piccolo genio in casa. E lì l'osservazione sarebbe facile istintuale, ma è in un contesto in cui questo fa parte quasi di un comportamento generalizzato. È un caso che voi state osservando?
4: Anche quello dell'uso dei social chiaramente va ad esacerbare questa caratteristica di forte individualizzazione e appunto solitudine, anche nei processi di adultizzazione che ho poc'anzi menzionato. Però vi faccio proprio degli esempi, vi porto proprio la voce dei bambini e delle bambine che abbiamo intervistato, proprio per capire la relazione tra intanto la presenza di povertà relazionale e poi la relazione di questa con il maltrattamento. Per esempio, nella relazione con i genitori e anche la famiglia allargata, che in molti dei quartieri in cui interveniamo, siamo a Napoli, a San Pietro a Paterno, siamo a Bari, a San Paolo, ma possiamo dirci che questa cosa è abbastanza diffusa in diversi contesti.
0: Sta parlando cioè delle aree allargata, in cui è maggiore il consumo di TikTok, ad esempio, ma non a livello nazionale, forse a livello europeo, se non a livello mondiale.
4: Sto parlando delle aree in cui ci sono forme di disagio, non sto parlando di presenza di utilizzo dei social, che è assolutamente diffusa, sto parlando di aree e quartieri in cui noi rileviamo particolari forme di disagio cur sociale, economico, e dove interveniamo. E questi bambini ci dicono che mio padre è pure nervoso, cito proprio, è nervoso, quindi dico non deve sfogarlo con me sgridandomi, urlandomi o trattandomi male. Questo è il racconto di un bambino che ci dice quanto la relazione con la madre sia di protezione, di relazione forte, ma quanto le criticità, le crisi del padre in qualche modo siano state riverberate poi sulla sua crescita. Quindi
0: cioè diventano terreno di scontro di dissapori, incomprensioni, sbilanciamenti di comportamento in famiglia, i bambini, fra i genitori.
4: Esattamente, diventano anche a volte delle assistono anche a forme di violenza, per esempio tra adulti, violenza generata dal marito, dal compagno nei confronti della donna, e quindi di violenza assistita in alcuni casi, sono emersi anche questi casi, ma emergono anche problemi relazionali tra pari, quindi con gli amici, con i compagni, per esempio fenomeni di bullismo, ci sono bambini che dicono mi dice sempre che sono nero, mi prende in giro, ecco, oppure a un compagno gli dicono ciccione, oppure lo bullizzavano perché dicevano che lui era ricchione, cito ancora testualmente. Cioè, quindi tutte queste forme di frattura delle relazioni sociali e anche di conflitto, se vogliamo, no?
0: Certo, se lasciati soli, sono i vecchi antichissimi tanto amati temi della sopraffazione fra piccoli, l'aspetto fisico, il fuori standard dal punto di vista appunto dell'aspetto fisico, l'accusa di omosessualità, di essere effeminato, sono maschio, per le femmine adesso non so esattamente cosa sia, essere abbastanza carino, abbastanza alla moda o vestita come gli altri, che sono sempre esistiti, ma da quanto questo poi sfoci in un tema vicino al maltrattamento, lo sentiamo fra un istante. Il numero 800240024, mi sembra singolare che nel pubblico la discussione che stiamo facendo non susciti nessuna riflessione. Non è che mi dovete confessare se a casa vostra vengono maltrattati i bambini, però probabilmente qualche domanda e qualche spunto di riflessione sembra ve lo stiamo fornendo. A tra un istante.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
6: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
7: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
8: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
7: Ma non fanno solo prodotti in legno.
8: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
9: Tempo in diretta.
10: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per venerdì 12 giugno. Avanza l'anticiclone africano sull'Italia. La giornata sarà contrassegnata da un tempo prevalentemente soleggiato, anche se soffieranno venti settentrionali. Il cielo risulterà poco nuvoloso, qualche nube in più al sud, dove non mancheranno delle locali piogge sulla Calabria montuosa. Temperature massime in aumento. Scarica l'app de ilmeteo.it.
11: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare. tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa

0: tutta la differenza.
1: Pubblicità. Materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Allora, stiamo parlando del rapporto, la settima edizione del rapporto presentato dalla Fondazione CESVI, dell'Indice regionale sul maltrattamento e la cura dell'infanzia in Italia, un focus sulla povertà relazionale nei contesti in cui mancano adulti, comunità, spazi sicuri, in cui bambini e bambine sono esposti a maltrattamento, isolamento e disagio. Lo stiamo facendo assieme a Valeria Emmi, che è responsabile strategia e relazioni istituzionali della Fondazione CESVI. Stiamo valutando che il maltrattamento inizia con una fase di trascuratezza di quelle che sono le caratteristiche proprie e i diritti propri dell'infanzia. Il rapporto, ricordo, che analizza tutte le regioni d'Italia e gradualmente fa soppesa quello che è la situazione in Italia. Ma prima di andare avanti con Valeria Emmi, voglio sentire qualche telefonata, visto che lo sollecitate in maniera piuttosto veemente. Intanto però ringrazio Martin Garramone e aspettate un attimo, c'è un momento che non riesco, ecco, e Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Sentiamo la prima telefonata. Alessandro da Venezia.
5: Buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo dire che molto del fatto che non vengono denunciati a volte gli abusi sui minori è dovuta anche alla pessima fama che hanno i servizi sociali, fama in parte anche creata dall'informazione. Pensiamo al caso della famiglia Del Bosco, al di là di quello che può essere poi la questione del caso particolare, ma quello che è venuto fuori è quello dei servizi che intervengono e portano via i bambini dalla famiglia.
4: Vabbè, una lettura politica che è stata fatta di questa vicenda, portandola all'attenzione nazionale con una delle migliaia di casi che ogni giorno di cui si occupano i servizi sociali. Vi ho detto, non fa testo la questione dei bambini nel bosco, perché è una vicenda che è stata inquinata fortemente dal dibattito politico,
5: però,
4: è stata portata come bandiera.
5: Mi scusi. C'è anche un problema normativo. Noi abbiamo una legge sulla bigenitorialità che, interpretata poi nei tribunali e attraverso i tribunali nei servizi, obbliga in diversi casi, io ne conosco almeno due, bambini che hanno visto violenza in famiglia, madri che hanno denunciato e tutto quanto, costretti a visitare l'altro genitore in nome della bigenitorialità alla faccia della Convenzione di Istanbul.
4: Sì, lei sta già passando la fase successiva, però io sto in questo momento analizzando la fase che viene prima, il maltrattamento, poi dopo come venga istituzionalmente gestito una volta accertato, una volta stabilito che esiste un maltrattamento, un abuso, magari è tema di un'altra trasmissione. Vediamo se Valeria mi vuole aggiungere qualcosa a quello che dice lei, se no usciamo dal focus del tema e finisce in una dissertazione generale su quello che non va in generale in Italia. Io invece mi terrei al fatto che esistano bambini maltrattati.
6: Aggiungo, in realtà il signore che è intervenuto ha posto un elemento che è evidente e riscontriamo anche noi nei territori.
4: Certo,
6: c'è una narrativa sui servizi che chiaramente non corrisponde alla realtà, ma anche questo fa parte di quella povertà relazionale che noi appunto in questo indice abbiamo analizzato, cioè questo deterioramento delle relazioni significative, di avere adulti di riferimento, che è anche una questione politica, perché diciamocelo, è una questione politica di rafforzamento dei servizi, di rafforzamento degli interventi e delle politiche nei territori. Questo va assolutamente rafforzato e bisogna fare degli interventi.

0: investimenti anche economici su questi servizi, che è ciò che diciamo appunto con questo indice. Perché abbiamo un'Italia spaccata in due, che significa che per un bambino o per una bambina che cresce al sud ci sono più probabilità di subire maltrattamento. Non dico che ci sono più bambini maltrattati, ma più probabilità, perché ci sono maggiori.
1: Me lo spiega in dettaglio, sennò sembra che noi vogliamo fare i soliti, confermare i soliti luoghi comuni fra nord e sud. È perché in un contesto in cui abitualmente il minore venga considerato, venga oggettivizzato in maniera maggiore, ci siano più disagi e maggiore attenzione sul territorio, è una questione endemica, una questione di carenza di strutture.
0: È una questione di carenza di strutture, di cultura e di mancanza di investimenti.
1: È tutto insieme,
0: ci sono dati alle mani. Assolutamente sì, anche perché il maltrattamento è multidimensionale, e ricordiamoci che questo indice ragiona proprio sull'idea della prevenzione, che è quello che dovremmo fare tutti a partire dai decisori politici. Cioè, noi dobbiamo limitare ed evitare quei fattori di rischio di maltrattamento affinché i bambini di oggi possano intanto vivere in una condizione di benessere, ma soprattutto diventare adulti altrettanto appunto fortificati, perché poi il maltrattamento ha delle conseguenze anche, no, sullo sviluppo dei bambini e delle bambine, delle conseguenze incredibili, costi economici e sociali davvero importanti. Per cui è sì un luogo comune, ma che purtroppo si conferma e viene confermato dai dati. Sono 65 indicatori che noi analizziamo in questo indice. E ancora
1: non bisogna
0: oggi,
1: nemmeno aver paura di quella che è una realtà scientifica, cioè basata su dati, per paura di non cadere nei luoghi comuni. Se oggettivamente è così, vuol dire che il problema esiste, indubbiamente esiste. Sento però Anna Maria da Milano, a altra latitudine. Anna Maria, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono una vecchia signora di 72 anni, per cui porto un'esperienza datata. Vengo da una famiglia tossica, molte sono, ma soprattutto violenta, con una dimensione anche politica, nel senso che mio padre era fascistissimo repubblichino ed io ero socialista, forse come dice Gaber per far rabbia a mio padre, non lo so, però a me è capitato di andare in manifestazione
1: a prendere... questa contrapposizione data dalla politica non avveniva certo quando lei era bambina, non credo fosse socialista a 3 anni, lo sarà diventata maggiorenne, immagino.
2: Però per mio padre si vantava di avermi dato il primo ceffone a 5 mesi perché non mangiavo la pastina. Quindi ho una dimensione politica, nel senso che questa era la sua filosofia fascista fin da subito, che è naturalmente peggiorata col mio crescere, con l'età adolescenziale e le scelte politiche. C'era oltretutto
1: vengo anche da una famiglia con un padre repubblichino, il picchiare i figli non faceva parte dell'ologia del ventennio, fa parte di un'arretratezza culturale totale, arcaica, non ricordo aver mai preso botte da mio padre, se non raramente, ma non in maniera, non è che il fascista picchia i bambini è una persona incivile, una persona arretrata, non perché voglia difendere l'ideologia o altro.
2: Io riconosco nell'ideologia fascista un disprezzo per la donna, e io ero l'unica figlia, sì, e un uso della violenza che non fa parte del mio ideale comunista.
1: Mi sta portando fuori campo, sta parlando di roba accaduta fra l'altro 70 anni fa, oggi stiamo parlando di attualità. Ho grande comprensione per la sua situazione familiare tossica, le famiglie tossiche sono la gran parte delle famiglie da cui veniamo tutti noi, ma qua parliamo di un fatto specifico, non vorrei uscire dallo specifico del fatto. Mario da Padova.
3: Buongiorno dottor Nicoletti. Buongiorno da Sofia.
1: Ascolto.
3: Ecco, ripartendo un attimo così da quella povera bambina.
1: Fermiamoci al problema, sennò tiriamo fuori gli stracci di tutte le famiglie d'Italia, se vogliamo, chi non ha avuto genitori tossici o parzialmente tossici. Qua sta parlando di cose specifiche, di bambini maltrattati, bambini abusati, bambini che vengono strappati da quelli che sono i confini legittimi della loro infanzia. E lo sta accadendo adesso, non sta accadendo 70 anni fa. Prego Mario.
3: Partendo da quella povera bambina massacrata in modo barbaro e confrontandola col discorso della casa del bosco, sicuramente lì

0: caso di questa povera bambina non ha fatto lo stesso clamore della casa nel bosco, siccome ormai
1: perché non se n'è impossessata la politica, perché la politica ha voluto dire che può accadere nell'ambito di ogni famiglia italiana, che non c'è attenzione sociale, che non c'è attenzione istituzionale. Quello che ci sta dicendo la nostra ospite è qualcosa che non fa piacere in questo momento dire, soprattutto a chi in questo momento ha le responsabilità, ma non farebbe piacere, non avrebbe fatto piacere nemmeno 10 anni fa, 20 anni fa. Prego, finisca così, sì, andiamo all'ospite.
0: Sì, volevo aggiungere che ok, la violenza nelle famiglie, ma la violenza cosiddetta fra bambini bisogna lasciarli fare, perché se si continua a coercizarli, se ogni
1: vabbè, lasci perdere, scusi, andare avanti con sta cazzata mi va, poi riprendiamo a parlare di cose serie.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su pegaso.it e scopri l'offerta.
4: L'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
5: 8 ruote, presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
1: Allora Valeria, mi scuso con lei, probabilmente l'ho turbata nel mio maltrattare il pubblico, però mi sto rendendo conto, il pubblico di questa trasmissione ha un valore, non dico statistico, scientifico, ma riusciamo in qualche maniera a mettere telefonate che possano rappresentare una porzione dell'opinione generale rispetto a un tema. Rispetto al tema che sta cercando lei faticosamente di farci capire, cioè che ancora esista una diffusa e sistematica maniera di trascurare, maltrattare, non considerare, fino ad arrivare a violazioni gravi l'infanzia nell'ambito delle nostre famiglie, venga elaborato in maniera del tutto parabolica. Chi ricorda il vecchio padre fascista e quindi per quello la maltrattava a 70 anni, e chi dice che i bambini bisogna lasciare che si facciano la loro esperienza e il bullismo fa bene, così crescono e diventano uomini, e chi evita di parlare del problema, la maggior parte delle telefonate ce l'ha con i servizi sociali, e ancora viene tirato fuori questa sorta di mostrum che è la famiglia del bosco, come c'entrasse qualcosa con quello che stiamo dicendo. Prendo le distanze dal suo disagio, però vorrei che lei mi commentasse e andasse avanti col suo racconto.
6: Guardi, in realtà lo trovo estremamente interessante, perché poi queste telefonate rappresentano anche un po' l'idea, il pensiero anche di molta della popolazione. Questo rappresenta un elemento che vorrei sottolineare, e cioè il maltrattamento e la trascuratezza all'infanzia hanno radici culturali forti, è da lì che dobbiamo partire, dobbiamo scardinare una serie di stereotipi, di pregiudizi, molti dei quali sono emersi appunto anche da queste telefonate, che possano veramente garantire un adeguato sviluppo delle nostre bambine e delle nostre bambine. Questo è il primo dato. L'altra cosa che vorrei dire è che purtroppo i reati contro i minorenni sono aumentati, nell'ultimo decennio sono aumentati del 35%, che è tantissimo. Il numero delle persone dei bambini che vengono seguiti dai servizi sociali rispetto al 2018 è aumentato negli ultimi due anni del 58%, e questo non lo dice CESVI ma lo dicono indagini appunto dell'autorità garante per l'infanzia, eccetera eccetera. C'è un 90% dei casi in più di violenza sessuale che non viene denunciato, quindi
1: cioè, nell'ambito della famiglia, davvero, sempre in ambito familiare.
6: Stiamo parlando dell'ambito familiare, quindi c'è un dato davvero allarmante, ma la cosa più importante è proprio che stiamo parlando dell'ambito familiare, ma ancora una volta di dimensioni che ci riguardano tutti. Ecco perché andare a vedere quali sono gli investimenti in servizi di cura, servizi sanitari, i servizi di sicurezza per garantire appunto una vita sicura alle persone, anche i servizi educativi per acquisire le conoscenze, il sapere, l'accesso
1: mi scusi,
6: al lavoro.
1: Si rende conto però, Valeremmi, il primo indicatore di attenzione dovrebbe essere proprio il contesto generale sociale, chi vive accanto alle famiglie, chi frequenta le famiglie, chi lambisce le famiglie, le famiglie degli amici, dei bambini, quelli che li vedono portare al parco. Se l'atteggiamento generale rimuove il problema, non vuole accettare il fatto che nell'ambito della famiglia italiana accadano queste cose, è colpa dei servizi sociali, è colpa di certe situazioni limite, è colpa comunque queste cose accadono solo al sud e via dicendo, c'è una sorta di allontanamento di responsabilità individuale proprio nel contesto sociale, e questo è il problema grosso.
6: Esatto, è come se fosse una forma di rimozione, per questo che sono partita dicendo che il maltrattamento viene consumato dentro le mura domestiche, ma l'attenzione che noi poniamo come CESVI è quello di tirarlo fuori dalle case e farlo diventare invece un problema di salute pubblica e di responsabilità collettiva, e quindi è un impegno di tutti noi. Tutti quanti noi possiamo e dobbiamo fare qualcosa per rafforzare degli ambienti che siano appunto più sicuri per i nostri bambini, e ognuno di noi ha un ruolo in questa cosa, quindi non rimuovere ma riconoscere questa responsabilità è uno dei messaggi chiave. Poi entrano ovviamente i decisori politici e le politiche, quello è indubbio, cioè i servizi, noi siamo un sistema di
1: oggi c'è una tendenza generale della politica a portare come modello la famiglia naturale composta papà e mamma e via dicendo, mi rendo conto che è molto difficile poi dire che comunque sia questo modello rispettabile, figuriamoci, è encomiabile, può avere delle crepe al suo interno, sembra che nell'ambito della famiglia tradizionalmente costituita questo non possa accadere e salva e preserva i bambini da ogni possibilità. Forse è il caso di dire che la famiglia è sempre stato qualcosa di molto fragile, molto difficile, molto problematico, all'interno del quale può accadere di tutto. Perché rimuovere questa idea? Ci rassicura, lo capisco, ma se il fenomeno è in crescita, siamo responsabili anche di questa crescita con la nostra disattenzione.
6: Assolutamente, ed è per questo che stiamo parlando anche di generazione sola. Noi stiamo costruendo un disinteresse collettivo a partire dai genitori stessi, perché poi bisogna anche intervenire sulla genitorialità, che sono chiaramente i primi deputati, i genitori alla cura ovviamente dei propri figli. Però ripeto, oltre a quello, quindi al sostegno anche ai genitori, ci deve essere una responsabilità collettiva da parte dei servizi, delle scuole, dei medici, dei pediatri, di tutti gli attori come noi, del terzo settore, degli educatori e educatrici che lavorano quotidianamente in contesti anche di particolare disagio sociale o in contesti in cui i bambini e le bambine sono in difficoltà o molto semplicemente per costruire appunto relazioni di cura, relazioni soprattutto.
1: Allora, il tema naturalmente non si esaurisce qua. Ringrazio Valeremmi della CESVI che ci ha dato questo campanello d'allarme. Ribadisco, la nostra funzione con questa missione non è quella di cambiare il mondo, ma è quella di dare dei segnali di allarme su quello che noi potremmo fare per renderlo un po' migliore probabilmente. Ci sentiamo domani.

0: calde serate, i primi tormentoni estivi nella playlist, la voglia di mare, il desiderio di essere fuori con le amiche e gli amici. E poi c'è l'esame di maturità.
1: No vabbè, ma ti sembra il modo di dirlo, così me lo fai rivivere come un incubo.
0: Eh sì, ci siamo, e come ogni anno torna la notte prima degli esami, il nostro speciale, tutto a misura di maturande e maturandi. 3 ore insieme con tantissimi ospiti e le telefonate in diretta degli ascoltatori per vivere questa attesa, sdrammatizzare l'ansia e offrire tante dritte sul come affrontare le varie prove.
1: Adoro questa cosa, devo rimettermi a studiare, dimmi di no.
0: Sono Federico Taddia e vi aspetto mercoledì 17 giugno dalle 20.45 a mezzanotte, alla notte prima degli esami, e con me una conduttrice d'eccezione che farà da colonna sonora a tutta la puntata, francamente.
2: Fumano i muri, le sedie là, tutto.
1: Vi aspettiamo, non vedo l'ora di essere lì.
2: Si salta, si suda, ci si consuma.
0: La notte prima degli esami, come sempre, su Radio 24.
3: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
4: Buonasera, benvenuti a Smart City. L'inquinamento da plastica passa o rischia di passare anche attraverso la produzione di compost, diciamo, di cattiva qualità, cioè inquinato da plastiche e microplastiche che possono facilmente finirci dentro se a monte il rifiuto è contaminato da plastiche non compostabili. Pensate agli sfalci delle erbacce ai bordi delle strade che possono contenere facilmente rifiuti, e se non c'è naturalmente poi un processo efficace per separarle. A complicare le cose c'è poi il fatto che questi residui sono molto difficili da distinguere dai residui di polimeri compostabili, quindi bioplastiche come il Mater B, come il PLA, che invece hanno tutto il diritto di trovarsi frammisti al compost in quanto non rappresentano un problema. E allora da qui il lavoro fatto congiuntamente dal CNR Isafom e dall'Università degli Studi di Milano, cioè un nuovo protocollo che è stato messo a punto, un protocollo di analisi che permette in modo facile ed economico di quantificare il quantitativo di plastiche, diciamo, cattive eventualmente presenti nel compost. Ne parliamo con Mirko Cucina, che è primo ricercatore dell'Istituto per i Sistemi Agrari e Ambientali nel Mediterraneo del CNR di Perugia e coautore del lavoro. Benvenuto a Smart City.
5: Buonasera Maurizio, grazie.
4: Allora, aiutaci a capire dove sta il problema, perché la prima cosa che viene in mente è che si possa tentare di imbrogliare, cioè ti vendo un compost, certo, che dovrebbe contenere un certo quantitativo di plastica e ne contiene molto di più.
5: Certo, allora ad oggi noi abbiamo un limite previsto per normativa per la presenza di plastiche nei compost, che è lo 0,3%, che sembra un numero abbastanza irrisorio, però in realtà equivale a 3 kg di plastica per tonnellata di compost. E se questo lo traduciamo nella quantità che possiamo portare in un suolo agrario con l'applicazione del compost, parliamo di chilogrammi e chilogrammi di plastica per ettaro di suolo.
4: Quindi quindi il problema non è che si superano i limiti, che sono già alti i limiti, insomma, mi stai dicendo,
5: sì,
4: no?
5: Il limite attuale non lo riusciamo ad abbassare. Perché? Perché ad oggi manca un metodo, mancava, speriamo, un metodo adatto a discriminare quelle che sono le plastiche fossili che poi nel suolo ci rimarranno per centinaia di anni, da ad esempio le plastiche compostabili, che rappresentano un componente legittimo del rifiuto organico.
4: Esatto.
5: Sono pensate per essere compostate negli impianti di compostaggio con il rifiuto organico, ma che oggi noi non riusciamo a discriminare la plastica
4: quindi
5: fossile.
4: Come risolviamo il problema? Alzando l'asticella di quanta plastica ci può stare dentro, no?
5: Sì, esatto, non la riusciamo ad abbassare. E questo è chiaramente un cortocircuito di tipo tecnico-normativo che noi abbiamo cercato di risolvere.
4: Ecco, come? Perché qui ti chiedo di descriverci appunto come funziona questo vostro metodo, che appunto deve avere la caratteristica di essere rapido e abbastanza economico, o non si può utilizzare, no, in modo massiccio.
5: Certo, noi abbiamo pensato ad un metodo che possa essere introdotto per la routine analitica dei laboratori di impianto, quindi le metodologie che oggi erano disponibili sono tutte metodologie che partono dalla separazione delle plastiche e plastiche compostabili dal compost.
4: Quindi ci si mette lì con le pinzette, per capirsi, credo, in questo momento, va bene.
5: E poi ogni pezzetto viene sottoposto a una procedura analitica complessa con strumentazione costosa e analisi laboriose. Noi siamo partiti da quella che era la nostra esperienza di ricercatori per cui abbiamo pensato di sfruttare la maggior suscettibilità delle plastiche compostabili all'idrolisi alcalina, quindi in idrolisi in ambiente basico e a temperatura intorno ai 60

0: 80 gradi, per separarli invece dalle plastiche fossili, come il polietilene e il polipropilene, che ovviamente non risentono minimamente di un
1: Quindi
0: trattamento
1: fammi
0: così
1: capire, voi
0: blando.
1: sempre con le pinzette prendete tutti questi pezzetti di plastica, però li mettete tutti assieme, ci aggiungete questo solvente in pratica che scioglie, se ho capito bene, solo le plastiche compostabili. Per cui il residuo
0: Corretto,
1: è quello che non ci piace, e si riesce a misurare.
0: esatto, corretto.
1: Ecco, questo apre la strada alla possibilità di certificare quindi contenuto di plastica
0: Assolutamente
1: del
0: sì.
1: compost.
0: Sì, il nostro obiettivo è proprio quello ora di andare a proporre nelle sedi più opportune questo metodo per la sua introduzione nella normativa, ad esempio, italiana dei fertilizzanti, ma anche poi a livello europeo, perché abbiamo una normativa europea sui fertilizzanti che fa da cappello anche poi a quelle nazionali, e di quindi proporre di introdurre questa discriminazione e quindi anche potenzialmente nel prossimo futuro di abbassare quello
1: Quella
0: 0,3%.
1: soglia, certo.
0: Esatto, perché ora siamo in grado di capire quanti di quei frammenti sono effettivamente di plastica fossile che nel costo non ci deve essere.
1: Grazie Mirko Cucina, buon lavoro.
0: Grazie, buonasera.
1: Cari ascoltatori, è tutto e buona serata anche da parte mia.

0: suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
1: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
3: Smart Car di Massimo De Donato.
4: L'interesse dei giovani per i brand cinesi, il rallentamento dell'elettrico a Pechino, ma anche la revisione dei target delle emissioni negli Stati Uniti. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Iniziamo da un cambio di percezione nel mercato. Per i giovani italiani, i brand cinesi non sono più semplici alternative al low cost, ma marchi competitivi per qualità e innovazione. Secondo una recente indagine di Aretei, il 75% degli intervistati è pronto ad acquistare una vettura made in China, preferibilmente con motorizzazione ibrida. A spingere questa scelta è soprattutto il mix tra tecnologia e innovazione dei prodotti. Il fattore economico resta comunque centrale, con una soglia di spesa massima che i potenziali acquirenti fissano a circa 30.000 euro. Per orientarsi nella scelta, le nuove generazioni dichiarano di aver abbandonato i canali tradizionali. Quasi la metà si affida, almeno per le informazioni iniziali, a siti specializzati, mentre una quota significativa costruisce la propria opinione attraverso i social media. Mentre in Europa cresce, quindi soprattutto tra i giovani, l'interesse verso i brand cinesi, in Oriente i grandi costruttori rallentano sul mercato domestico. Secondo i dati della China Passenger Car Association, l'associazione di categoria cinese che si occupa di raccogliere e diffondere i dati sull'industria automobilistica in Cina, in aprile infatti le vendite interne di veicoli elettrificati sono calate del 38%, segnando il quarto calo mensile consecutivo a causa di nuove tasse e minori sussidi. Questa crisi interna sta spingendo i marchi locali verso una nuova accelerazione tecnologica, puntando tutto su sistemi di ricarica ultrarapida che riducono le attese, rendendo i loro modelli sempre più appetibili sui mercati internazionali. Non a caso le esportazioni cinesi di modelli elettrici e ibridi sono più che raddoppiate, superando in aprile la soglia di circa 400.000 unità. Mentre la Cina punta sull'innovazione per spingere l'export, negli Stati Uniti i produttori chiedono maggiore flessibilità sulle tempistiche della transizione energetica. In questi giorni le principali case automobilistiche hanno sostenuto la proposta di rinviare di circa 2 anni l'entrata

0: entrata in vigore delle norme EPA che impongono una significativa riduzione dell'inquinamento atmosferico. Il rallentamento, anche qui negli Stati Uniti, delle vendite di auto elettriche renderebbe infatti irraggiungibili gli standard più severi, mettendo a rischio gli investimenti già effettuati. Una storia che sembra ricalcare in pieno quello che sta succedendo sostanzialmente in Europa. Concludiamo parlando dello sviluppo della filiera italiana dell'automotive con la nomina di Enrico Pisino a presidente del Cluster Trasporti Italia, il cluster tecnologico nazionale dedicato ai trasporti e alla mobilità riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che riunisce alcune delle più importanti imprese italiane del settore, i poli universitari e gran parte dei centri di ricerca. Il programma di Pisino per il prossimo triennio punta sull'integrazione di intelligenza artificiale, di dati ed energia per rendere più efficiente e sostenibile ogni modalità di trasporto. L'agenda dei prossimi mesi prevede anche il supporto ai soci per l'accesso ai finanziamenti del DPCM Automotive, che dispone di una dotazione complessiva di circa 1 miliardo e 300 milioni di euro. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20:55 circa, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto in onda domenica appunto alle 13:30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Mezzanotte.
4: GR24. Il sole 24 ore.
3: Trump annuncia l'accordo con l'Iran e annulla gli attacchi, forse la firma nel fine settimana in Europa. Ucraina, Meloni critica l'asse franco-tedesco, serve un inviato autorevole europeo per il negoziato. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, prima stretta da 3 anni. Mondiale al via, dopo il grande show, il Messico vince la partita inaugurale 2-0 contro il Sudafrica. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Gianmarco Ferronato in regia. Donald Trump annulla i nuovi raid contro l'Iran perché annuncia è stato raggiunto un accordo.
5: We just made a great settlement of the war with Iran and we're going to be subject to finalization of documents, we should get done.
3: Abbiamo appena fatto un grande accordo con l'Iran, ha dichiarato ai giornalisti nello studio Ovale, precisando lo firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ha aggiunto, ci sarà il vicepresidente Vance. Nell'accordo è scritto che l'Iran non avrà, né acquisterà o svilupperà in alcun modo armi nucleari, ha sottolineato Trump. Teheran conferma, data l'accettazione da parte degli Stati Uniti del testo proposto dall'Iran, le probabilità che venga approvato dai più alti organi del regime sono elevate. Via libera del Senato alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Occasione per ribadire le linee guida in politica estera, ma anche per toccare alcuni temi di politica interna.
6: Sono stati i dossier internazionali al centro delle comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento alla vigilia di una sequenza di 3 appuntamenti significativi. Il vertice G7 lunedì a Evian, seguito 3 giorni dopo dal Consiglio europeo a Bruxelles, fino al summit NATO di luglio in Turchia. Sull'Ucraina la Premier, esclusa dal formato E3 di Francia, Gran Bretagna e Germania, ribadisce la necessità di individuare una figura

0: autorevole che avvii una mediazione per far sì che l'Europa parli con una voce unica, posizione questa che trova l'intesa del Presidente della Repubblica Mattarella, poi Meloni aggiunge.
1: Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresentano ancora oggi, a nostro avviso, l'unico modo concreto di creare condizioni che possano costringere all'apertura di una seria stagione negoziale.
0: Sulla difesa siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà col 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza, ha aggiunto la Premier, che sulla questione medio orientale invita il Consiglio europeo a riflettere sulla direzione delle relazioni tra l'Unione ed Israele. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir. Frena la Premier sul superamento del voto all'unanimità nell'Unione prima di concentrarsi sul tema flessibilità dei conti pubblici.
1: Nelle prossime settimane provvederemo a definire, in stretto raccordo con la Commissione, un paniere di misure finanziabili grazie alla flessibilità che abbiamo ottenuto.
0: Sergio Nava, Radio 24. Sole 24 ore.
2: Rivendica la compattezza della maggioranza e punta il dito contro le opposizioni che hanno presentato una risoluzione diversa per ogni singolo partito. Poi dalla Premier Meloni il primo vero attacco frontale è Vannacciani. Avete votato 6 volte la fiducia contro il governo, fate il gioco della sinistra, non siete voi la vera destra. Schermaglie con il deputato pentastellato Silvestri che l'accusava di indossare le ginocchiere piuttosto che tenere la schiena dritta con Trump. Parole condannate trasversalmente da Fratelli d'Italia al PD. Che però non risparmia critiche su tutto il resto. Avete fallito, dice la segretaria Schlein, chiedete all'Europa di essere più forte quando avete lavorato per indebolirla. Basta propaganda, il paese è fermo.
3: C'è una distanza enorme tra il paese che Giorgia Meloni viene qui a raccontare e quello che vive chiunque fuori da Palazzo Chigi.
2: Duro anche Renzi, Italia Viva, per l'incapacità di questo governo e della Premier non partecipiamo al mondiale della geopolitica, dice riferendosi all'esclusione dell'Italia. Italia dal vertice E3. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
4: La BCE alza i tassi di un quarto di punto dal 2 al 2,25%, prima stretta da settembre 2023.
5: The decision that we took today was a unanimous decision.
6: La decisione è stata unanime, spiega la presidente della BCE Christine Lagarde, e serve a frenare un'inflazione salita in pochi mesi in eurozona a causa della guerra all'Iran dall'1,7% di gennaio al 3,2% di maggio. La BCE prevede un picco del 3,4% nella seconda metà di quest'anno con media al 3%. L'aumento dei prezzi dell'energia, spiega Lagarde, si sta allargando al resto dell'economia, alimentari, beni, servizi.
5: It will also have an impact on food, goods and services inflation.
6: Negli Stati Uniti i prezzi alla produzione sono saliti a maggio del 6,5% su base annua, più delle attese, ma gli analisti si attendono ancora a tassi fermi la settimana prossima da parte della Fed, prima riunione senza Jerome Powell presidente. L'aumento dei tassi BCE avrà effetti come sempre sulle rate dei mutui dai 15 ai 20 euro al mese in più ogni 100.000 euro, anche se i mutui a tasso variabile in Italia sono oggi meno del 10% del totale. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Pioggia di critiche dall'Italia, l'aumento dei tassi non aiuta nessuno, commenta il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Il titolare dell'economia Giorgetti auspica che la BCE si fermi qui, si dice preoccupato il ministro delle imprese del Made in Italy Urso. Boccia l'Eurotower anche il presidente di Confindustria Orsini.
7: Vedere un rialzo dello 0,25 dove abbiamo bisogno di fare investimenti, io credo che oggi incrementare anche il tasso di interesse non sia una visione a lungo termine. Questo lo dico perché io credo che in un momento del genere, visto che era da settembre che non si faceva nessun ritocco, potevano aspettare, e io anzi devo dire la verità, mi aspettavo forse un segno negativo invece che un segno in più di rialzo.
4: Condannata a 18 anni di carcere la donna che alla guida di un SUV travolse ed uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa.
8: La Corte d'Assise di Lucca ha riconosciuto l'omicidio volontario, concedendo però le attenuanti generiche ed escludendo alcune aggravanti, fra cui quella della crudeltà. Per questo Cinzia D'Alpino è stata condannata a 18 anni di reclusione per aver travolto e ucciso l'8 settembre 2024 a Viareggio Nureddin Mezgui, marocchino di 52 anni, che aveva cercato di rubarle la borsa. La donna, 65enne, imprenditrice balneare, subito dopo il furto lo aveva investito a più riprese con con la sua auto e la dinamica era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Il pubblico ministero Sara Polino per lei aveva chiesto l'ergastolo, mentre la difesa l'eccesso colposo o preterintenzionale di legittima difesa. La condanna di primo grado a 18 anni di reclusione verrà comunque impugnata sia dalle parti civili costituite che dai legali difensori della donna. La D'Alpino, che era presente in aula al momento della lettura del verdetto, rimarrà ai domiciliari in attesa della sentenza definitiva. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.

Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagate altre tre persone, tra cui la D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. In chiusura i mondiali 2026, sul palco per la grande apertura le star internazionali, da Shakira a Bocelli, e nel mitico stadio Azteca di Città del Messico i padroni di casa vincono la partita inaugurale contro il Sudafrica.

0: Shakira e Andrea Bocelli che insieme a Burna Boy e alla sudcoreana Lee Jae accendono lo stadio, l'immenso e splendido Azteca, che così diventa l'unico impianto ad aver ospitato tre partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo, nel 1970 e nel 1986 nei mondiali di Pelé e Maradona, gli illustri precedenti. Poi il fischio d'inizio per questa grande festa di calcio e di popolo, ma in campo sin troppo netto il dominio del Messico sul Sudafrica, 2-0 grazie alle reti all'ottavo minuto di Quiñones e al 67esimo di Raúl Jiménez. Sudafricani che chiudono in 9 per l'espulsione di Schoitole e Zwane, un rosso nel recupero anche per il messicano César Montes. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita quella Bosnia Erzegovina che ha mandato in frantumi l'ennesimo sogno mondiale azzurro. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Questa edizione di GR 24 finisce qui, grazie a Gianmarco Ferronato in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Adoro saltare da una pecca all'altra.
1: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
2: Spedisco 1000 pack una alla volta.
1: Io do la password delle caselle a tutti.
3: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
6: Ritorniamo a zero. Ho detto grazie, ecco, per aver chiamato.
7: Esatto, sì.
6: Sono felice del suo contributo.
8: Sì. Prego,
6: penso che lei sia
8: vocale,
6: una perfetta idiota.
8: Penso che lei sia un'assoluta idiota.
6: Quindi questa è casa sua.
8: Questa è casa sua.
6: Io ho detto, mamma mia, che aggressività! Ho detto
8: silenzio.
6: Grazie per aver chiamato.
8: Devi fare silenzio. Guarda, attacco.
7: Ma chi se ne frega?
6: Ma chi se ne frega? Ma magari.
8: Sai che ti dico?
7: Sai che ti dico?
8: Arrivederci e andate a fare il culo. Ciao.
4: La zanzara.

0: David, voglio confessare il mio razzismo. Io sono razzista nei confronti dei genocidi. Io sono razzista nei confronti degli infanticidi. Io sono razzista nei confronti di chi ammazza le donne, di chi non fa mangiare gli affamati e chi non dà medicina agli ammalati. Allora io sono razzista nei confronti dello Stato criminale di Israele. Ma Netanyahu ha condannato Ben-Gvir per aver detto che noi siamo il paese delle ciabatte?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Netanyahu ha condannato. Sì. Qual è la dichiarazione? Lei dice l'ha cornuto.
2: Anche l'ambasciatore israeliano è già intervenuto.
0: Ah, quello che viene da te? Quello che viene da te in trasmissione? Quello che viene da te in trasmissione?

ambasciatore su una giacca di sartoria napoletana? Colga questa occasione, ambasciatore, quando le ricapita

0: ma un minimo di dignità la devi mantenere, perché quando tutta questa storia sarà finita, le puttanate che hai detto la gente se le ricorda, capisci? Un minimo di dignità la devi preservare, capito?
1: Sei cambiata. Che ti è successo?

0: Allora ragazzi, io ho rivisto alla moviola il confronto televisivo tra Lilli Gruber e il generale Vannacci e ho capito una cosa. Ho capito che l'arroganza, la supponenza, lo snobismo di una parte
1: quella
0: politica,
1: generale, dici,
0: di una parte politica,
1: generale,
0: di una parte politica,
1: l'arroganza,
0: e avete capito a cosa mi riferisco e a chi mi riferisco, mi faranno stare sempre, ripeto, l'arroganza, la protervia, lo snobismo di una parte politica, perché di quello si tratta, vestita, mascherata da giornalismo, mi farà stare sempre dalla parte.
1: Perché che cosa avrebbe dovuto fare?
2: Il generale
0: mi racconti
2: il suo programma
0: sempre. Fermo.
1: Ma mica è il microfono del generale.
0: È la prima cosa che ho capito.
1: La seconda cosa è la zanzara.
0: Giù. La seconda cosa che ho capito è che se la destra, e la cosa può interessarmi anche poco, perché si sta meglio con la destra all'opposizione, con la sinistra al governo, ci si diverte di più. Se la destra vuole vincere le elezioni, ragazzi, io lo dico urbi e torbi alle tante persone che ci ascoltano, lo dico con totale disinteresse, ma facendo il quadro della situazione, la fotografia, non me ne viene assolutamente nulla. Poi potete cominciare ad attaccarmi, la regia, gli ascoltatori, dicendo che sono il portavoce di qui, il portavoce di là, non mi interessa. Io faccio la fotografia della situazione secondo la mia sensibilità. Ripeto,
1: ma tu perché ho capito,
0: tu puoi dire quello che vuoi. Sei autorizzato a dire quello che vuoi dopo.
1: È legittimo, ma perché fai la campagna elettorale per Vannacci?
0: Ripeto, se la destra vuole vincere alle prossime elezioni, l'unico ticket possibile e immaginabile che porterà a un trionfo assoluto è quello Meloni-Vannacci.
3: Grazie.
0: Meloni-Vannacci, tutta la vita, solamente gli stolti, quelli abituati alle pastette della politica, agli alambiccamenti, agli accordicchi, che fa quello, che fa quell'altro, solamente gli stolti non lo capiscono oppure lo ignorano. L'unica possibilità è il ticket Meloni-Vannacci. Lo dico in maniera molto chiara, soprattutto dopo aver visto ieri Vannacci a 8:30. L'ho visto e l'ho rivisto e per me è 6-0-6-0 senza nemmeno passare dal via per Vannacci, soprattutto quando ho sentito che la dottoressa Gruber a un certo punto ha chiesto incredibilmente a Vannacci se è un marito fedele o no. Mi sembrava di essere piombato nel programma della Fagnani, sembrava Belve. Cioè, improvvisamente, scusi, lei è fedele, ma che cazzo te ne frega a te?
1: Una domanda politica legittima.
0: Ma quale domanda politica legittima? Non diciamo cazzate, non diciamo. Tu pensa a un giornalista di destra che chiede a una candidata premier del centrosinistra, una Salis, una Schlein, scusi, lei è fedele, tromba qualcun altro? Ovviamente non l'ha chiesto così, ma il sottinteso è quello. Tromba qualcun altro? Cosa sarebbe accaduto? Cosa sarebbe? Sessismo, vergogna, che schifo, non c'è nessun rispetto. Invece la Gruber si può permettere di dire a Vannacci se è fedele alla moglie. Siete una vergogna, siete uno schifo, due pesi e due misure. Fosse successo al contrario, avreste messo al muro il giornalista di destra che chiede alla donna di sinistra candidato. Lo avreste messo al muro per sessismo. Siete una vergogna, due pesi e due misure. Invece siete lì che vi divertite. Ha fatto questa domanda, ha fatto, ma vaffanculo. Vergogna. Andiamo avanti. Come sapete,
1: con questa filippica
0: Provannacci. Uccise l'uomo che la derubò, lo investì schiacciandolo contro un muro, ha preso 18 anni. Si tratta di Cinzia D'Alpino, 67 anni, omicidio volontario, andrà ai domiciliari, ci saranno una serie di attenuanti, evidentemente non è stata riconosciuta la crudeltà, era un marocchino senza fissa dimora che l'aveva rapinata, lei dice che non voleva ucciderlo e nella borsa aveva tutta la vita e si è sentita, come dire, privata di tutta la vita. Lascio a voi i commenti, 18 anni sono pochi, 18 anni sono tanti, è giusto, non è giusto, omicidio volontario, troppo poco, qualcuno mi ha scritto troppo poco, l'hanno salvata, l'hanno graziata, troppo poco, lascio a voi, poi vi dico quello che penso. C'è un'altra cosa che voglio dirvi che vi sorprenderà. C'è una polemica che riguarda una frase detta da un grillino al Senato, tale Silvestri, il quale ha detto che la Meloni si è messa alle ginocchiere davanti a Trump, cioè si è messa sostanzialmente in ginocchio perché striscia. Ora, avete rotto il cazzo? Frase sessista, il PD pure ha detto, ha dato la solidarietà al Presidente del Consiglio. Ma basta, voglio, sono a fianco di Silvestri, lo voglio dire. Basta di parlare sempre delle stesse cazzate. La frase non è sessista, non c'entra un cazzo il sessismo. Non è che ha detto delle frasi sessuali. Ha detto semplicemente, e si può contestare naturalmente, che la signora Meloni si mette in ginocchio, cioè è supina, è sottomessa
1: ma c'è
0: a Trump.
1: Non è un'immagine orribile.
0: Non è un'immagine orribile, sono nella vostra mente bacata.
1: È un'immagine sessista.
0: Bacata,
1: però, dai,
0: avete
1: insomma,
0: una mente bacata dalla parola sessismo.
1: Ma chi avete la Meloni?
0: Voi, il, tutto
1: ma
0: di
1: chi?
0: Di
1: è
0: anno,
1: la Meloni
0: anche la Meloni. Anche la Meloni. La Meloni non ha mai parlato di sessismo. Siete voi che parlate
1: come
0: di sessismo.
1: No,
0: no, la Meloni, la Meloni non ha parlato di sessismo. Vai a vedere bene le dichiarazioni. Ragazzi, Silvestri lo avrebbe detto anche di un uomo. Significa semplicemente che sta, che sei supino, sottomesso a Trump. Il fatto che sia una donna con le ginocchiere totalmente indifferente. Ma tu lascia perdere quello
1: cosa
0: che avresti fatto tu. Io sto dicendo
1: manca
0: che
1: di rispetto
0: è una
1: frase.
0: Ma non
1: detto
0: ce ne frega un cazzo.
1: La Meloni,
0: no, ammetti quello
1: Meloni
0: che dice la Meloni,
1: detto,
0: non me ne frega un cazzo. Vi siete,
1: ragione,
0: vi siete bevuti il cervello. Vi siete
1: forza,
0: bevuti il cervello.
1: Sei il lo sponsor ufficiale di Vannacci,
0: da Roma,
1: il principale
0: Paranzo
1: responsabile.
0: Buonasera.
1: No,
0: buonasera.
1: Da Roma niente, me ne sbatto. Peraltro, tu che adesso invochi che ci sia un'alleanza tra Vannacci e la Meloni
0: tutta
1: e la
0: vita,
1: destra,
0: tutta
1: ma
0: la
1: scusami,
0: vita, tutta la vita.
1: Ma
0: tutta
1: scusa
0: la vita
1: un attimo, ma ragiona un secondo. Questo è uscito dai suoi
0: ma che me ne frega a me di questi alambicchi, tutte
1: no,
0: cazzate
1: non è
0: che vi inventate voi.
1: Aspetta.
0: Tutte cazzate
1: no,
0: che
1: noi,
0: vi inventate.
1: I suoi deputati sono usciti dopo essere stati eletti col centrodestra.
0: Tutto
1: in
0: vero,
1: polemica
0: tutto vero
1: col centrodestra.
0: Sì, allora,
1: e per quale motivo dovrebbe fare un'alleanza
0: è
1: con
0: successo,
1: il falso
0: centrodestra? Ma che ce ne frega? Ma
1: scusami,
0: quelle sono cose che verranno dopo.
1: Tu fai gli allambicchi politici, tu,
0: vabbè,
1: perché tu vuoi che la destra vinca e che Vannacci si salvi.
0: Vabbè.
1: Non c'è nessuna ragione.
0: Vannacci,
1: se
0: Gruber,
1: Vannacci
0: fammi sentire
1: fare
0: Vannacci Gruber, giù.
1: No,
0: Vannacci,
1: se Vannacci
0: Gruber,
1: davvero
0: giù
1: vuole fare l'uomo.
0: Fammi sentire Vannacci Gruber.
2: È un marito devoto?
3: Sono un marito devoto, sono un marito che tiene alla
0: fedele
3: propria famiglia,
0: incredibile,
3: che si è sposato
2: anche
3: tardi,
0: fedele
3: anche fedele,
0: anche due volte,
3: che si è sposato tardi,
0: ma che cazzo
3: e
0: te ne frega?
3: Probabilmente in età avanzata ha scoperto la bellezza di avere una famiglia,
1: ma scusa,
3: avere dei figli.
0: Ma scusa, ma spiegami una cosa, ma che c'entra uno Dio padre e famiglia, non si può incappettare un'altra, ma che cazzo dici? Non è il caso di Vannacci, non lo so, non mi interessa, ma che ne sai? Non è che Dio padre e famiglia significa che non puoi essere infedele, ma che cazzo
1: se quelli di destra che sono per
0: adunque,
1: la famiglia
0: a destra
1: tradizionale
0: devono essere tutti fedeli,
1: a
0: sinistra
1: trenini
0: possono scopare con chi vogliono,
1: no, possono fare quello che vogliono,
0: fermala.
1: Ma siccome propongono un modello tradizionale,
0: non è
1: di
0: vero
1: famiglia,
0: è una cazzata, poi te lo spiego perché Dio padre e famiglia può prevedere
1: fare
0: anche
1: i trenini,
0: il divorzio,
1: come se il generale vuole fare i trenini me lo rende ancora
0: ragazzi,
1: più
0: ma
1: simpatico,
0: ma tu stai,
1: cosa
0: ma tu,
1: che non
0: ma
1: fa
0: tu sei completamente.
1: Ora, il problema di Vannacci è che lui critica il centrodestra e poi ci vuole fare l'accordo.
0: Beh, beh, è normale, dinamiche politiche normali che conosci benissimo,
1: non è normale,
0: che conosci benissimo,
1: no, non è normale.
0: Lo fa anche Renzi, anche il tuo amico Renzi ha bombardato
1: no,
0: la sinistra e adesso va a braccetto, giù, fermo là, fermo,
1: quindi.
0: giù.
4: Vota

0: zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Ma quanto godo che il generalissimo Vannacci tiene per le palle Forza Italia. Senza voti di Futura Nazionale, col cazzo che la destra tornerà al governo. Avanti tutta, generale. Remigrazione!
2: Oh, David, ma parliamo di Vannacci che ieri sera ha spadroneggiato ieri sera dalla Gruber, dalla tua amica Lilli, eh? E ribadico Vannacci, pam pam pam, tutti insieme per Vannacci, pam pam pam, affanculo Parenzo!
3: Comunque, Cruciani, io l'ho capita la tua strategia, l'ho capita bene, amico mio. Tu, dando parola, dando voce ai Mimmo Blades, ai Crizia De Rossi, ai Briganti, non fai altro che dare hype al generalissimo. E avanti tutta, amico mio, avanti tutta!
4: Oh, fa tutto la sistema, bro!
5: Dottor Blades, questo è il dottor Blades, dottor Blades, dottor Mimmo, ho fottuto la sistema.
6: Gli uomini di Vannacci sono stati al governo fino a un'ora fa, praticamente,
5: noia.
6: Perché Pozzolo,
5: che noia, ma non frega un cazzo a nessuno di queste cose.
6: La cosa paradossale,
5: solo a te
6: interessano. No, ma interessa a quello di cui stai
5: ma
6: parlando.
5: Ma chi
6: tu
5: se ne frega? Certo, erano
6: detto
5: nella maggioranza di destra, per forza
6: detto
5: che erano con la
6: e
5: destra
6: allora,
5: prima, no?
6: Adesso criticano il governo per
5: certo,
6: poi allearsi allo stesso
5: ma
6: governo.
5: Ma per forza, altrimenti che sono usciti a fare? Che sono usciti
6: ma
5: a fare?
6: Esci perché non condividi la linea, allora perché
5: alcune
6: dovresti poi
5: alcune cose non
6: dopo
5: le condividono,
6: tornare?
5: Altre sì.
6: Era
5: ma che
6: già
5: dire
6: il governo, Vannacci era vice segretario della Lega, di che parlate
5: mamma
6: voi?
5: Mamma mia, che palle. Senti,
6: ma io capisco
5: senti
6: che
5: sugli
6: tu
5: omosessuali.
6: Lo devi io guarda veramente.
5: No, ma sei una
6: se
5: noia,
6: pensassi,
5: critica alcune
6: se
5: cose, è una noia. Stai,
6: ma cosa
5: sei noioso.
6: Hai comprato una casa e qualcuno ti sta pagando il mutuo per sostenere Vannacci, ma qual è la storia?
5: Senti,
6: non riesco
5: senti
6: a capire
5: sta cosa, senti.
6: Come fai a non vedere la contraddizione?
5: Non c'è nessuna
6: con
5: tutto, tutto è contraddittorio nella vita, tutto.
6: Ah,
5: tutto.
6: Beh, va bene,
5: tutto
6: può
5: essere contraddittorio
6: ma
5: nella vita.
6: Possiamo ammettere.
5: Ma certo,
6: che
5: uno che esce
6: Vannacci
5: dalla Lega 2 secondi prima diceva che voleva
6: aspetta
5: rimanere nella Lega, per forza è contraddittorio.
6: No,
5: dai,
6: ma dice
5: forza
6: delle cose che non le farà neanche lui,
5: e
6: perché la remigrazione
5: dov'è
6: non.
5: Che dov'è la contraddizione in quello? Scusa,
6: e perché non l'ha fatta adesso?
5: Ma quello se era mica era governo,
6: perché
5: mica era ministro.
6: Perché non si può fare?
5: Come? Ma quello è un altro discorso rispetto alla contraddizione, dai, su.
6: È una truffa.
5: Vabbè,
6: è una truffa.
5: E per te è una truffa,
6: Vannacci,
5: altri lo votano e altri invece
6: è
5: lo votano. Che vuoi
6: lo
5: dire?
6: Votano perché sono degli idioti.
5: Ah, quelli
6: chi
5: che
6: vota
5: votano Vannacci è un idiota.
6: Sì,
5: ah, benissimo.
6: Sì, è un analfabeta. Perché è un analfabeta politico. Politico. Perché la remigrazione non si può fare.
7: No, lei sembra politico un po' ossessionato con gli omosessuali, gli
8: LGBT,
7: gli
8: forse lei che lo è. E lo vuole dimostrare pure stasera, visto che ha riportato questo argomento in una discussione di politica.
7: No, siccome
5: gli chiedono degli omosessuali e poi lui è ossessionato. Cioè, è tutta una follia. Senti ancora.
8: Non capisco perché il frutto di una orientamento sessuale, quindi di un gusto personale, debba poi dare luogo a dei diritti.
7: E se scoprissimo che lei magari è gay?
8: Vabbè, non accamperei alcun diritto però.
7: Emigrerebbe in un paese dove ha diritti?
8: No, nella
7: allora
8: maniera più assoluta, perché i gay qua in Italia hanno tutti i diritti. Se vanno all'ospedale li curano, se vanno per la strada possono tranquillamente guidare, se vanno
7: non
8: a scuola
7: hanno diritti
8: insegnano
7: di famiglia, diritti
8: ma
7: civili
8: non perché
7: non sono
8: è una
7: completi
8: famiglia, semplicemente perché
7: vabbè
8: non è una famiglia.
7: Vabbè, insomma non
8: quindi non cambiamo il significato della parola famiglia, che è uno ed è uno solo.
7: Metta che una delle sue due figlie diventa gay.
8: È libera di amare chi vuole, ma non avrà una famiglia.
7: Non, quindi non avrà lei diritto ai diritti.
8: Ma chi lei diritti? Mi spieghi quali
7: vuole
8: sono i diritti?
7: Vuole abolire le unioni civili.
8: Quali sono i diritti? No, le unioni civili mi vanno benissimo.
5: Pure, tra
8: quindi
5: l'altro.
8: Quindi quali sarebbero gli altri diritti che mancano a queste persone?
5: Ma se io sono d'accordo con quello che dice lui, io lo dico da sempre, ci sono tutti i diritti. Lui dice non c'è alcun diritto, quelli dicono lei non vuole i diritti per i gay. Ma ci sono tutti i diritti, sono a favore delle unioni civili, che cazzo vuoi di più?
2: Il testamento,
5: ma
2: ad esempio,
5: dai, su, non diciamo cazzate.
2: Non c'è la successione
5: senti,
2: automatica
5: non è vero,
2: per
5: senti,
2: i gay. Ma
5: senti,
2: comunque
5: senti.
7: La pensione di reversibilità,
8: c'è già, c'è già prevista
7: la maternità,
8: dalle unioni civili, è già prevista.
5: La
8: no, la paternità non è un diritto, non lo è mai stato e non lo sarà mai, neanche in
7: maternità,
8: natura.
7: Maternità,
8: neanche la maternità è un diritto, assolutamente. È un privilegio.
7: Va bene.
8: Vuole.
5: va bene, va bene. Ti sta contraddicendo, te lo. Non mi far usare parole volgari. Ti sta dicendo, ti sta mettendo a posto. Guarda che non è un diritto avere figli. La paternità e la maternità non sono diritti. Dunque, se non sono diritti per gli etero, figuriamoci per gli omosessuali. No, che naturalmente non possono fare figli. Mi pare abbastanza evidente,
9: perdonami,
5: questa cosa qua. No,
9: perdonami.
5: Le quote rosa, vogliamo andare
9: in
5: sulle quote rosa?
9: Vannacci. Vogliamo andare... No, voglio dirti un'altra cosa. Dimmi, in generale, dimmi. Vannacci si è sposato con una extracomunitaria, nel senso che la Romania fino a poco tempo
5: fa c'entra?
9: Non era nell'Unione Europea.
5: Che c'è? E allora
9: quando Vannacci
5: non è
9: si
5: vero,
9: è sposato,
5: quando si è sposato era già dentro. Era già dentro, ma che c'entra? E allora
9: era già dentro.
5: E allora ma che c'entra? Allora, e allora che
9: si
5: vuol
9: è
5: dire?
9: Sposato
5: e dunque, e dunque, che vuol dire? Dunque, e dunque, e dunque, e dunque, non ho capito. Che è entrata irregolarmente?
9: Avrebbe
5: è entrata irregolarmente?
9: Farla, so
5: era senza lavoro?
9: Avrebbe...
5: Era senza lavoro?
9: So
5: ha rubato,
9: io.
5: Ha rapinato, ha commesso reati?
9: Ma
5: quella moglie di Vannacci, no?
9: Gli
5: extracomunitari che commettono reati se ne devono andare a fare in culo. Mi pare una cosa
9: devono
5: che.
9: Essere remigrati.
5: Sì,
9: come
5: remigrati.
9: Mai il governo di cui lui ha fatto
5: Salvo
9: parte
5: da
9: hanno fatti remigrare.
5: E infatti il motivo per cui se n'è andato. Infatti se n'è andato.
9: E quindi quando arriva lui lo farà lui?
5: No, lui lo promette. Io credo che sia difficile, però lui lo promette.
9: Mascherare
5: Salvo da Catania.
9: Il pagliaccio, ragazzi. Salvo
5: da
10: grandissima,
5: Catania.
10: Grandissima Gruber, grandissima quello che ha fatto parlare Vannacci.
5: Ma giustamente tu sei da quella parte là, ma non c'è problema.
10: La stessa cosa che fai tu quando fai parlare quei coglioni di sinistra pazzi totali.
5: Sì.
10: Perché ha fatto vedere quanto è coglione questa persona che dice: vabbè, ma gli omosessuali hanno tutti i diritti perché vanno in ospedale e li
5: ma
10: curano.
5: Che questo
10: e possono
5: è, una,
10: guidare.
5: È un modo per dire, è un modo di dire, è un modo di dire, è un modo di dire
10: il
5: che possono
10: perché,
5: fare quello
10: per esempio,
5: che vogliono
10: perché
5: no,
10: Vannacci
5: cretino.
10: Non spiega perché
5: vabbè,
10: Vannacci
5: cagliere,
10: non spiega
5: vabbè.
10: Perché gli eterosessuali possono fare la fecondazione assistita per avere dei figli mentre gli omosessuali non possono
5: e questo
10: adottare.
5: Sarebbe mancato questo diritto
10: non è
5: e questo sarebbe ma no non è
10: discriminazione.
5: No,
10: perché gli etero
5: no.
10: possono
5: io sono
10: e gli omosessuali
5: a favore
10: no.
5: io sono a favore
10: un'altra cosa,
5: io sono a favore ma non
10: cosa.
5: È un diritto coglione
10: perché
5: non è un diritto non è un diritto non è un diritto avere figli non è un diritto avere figli non è un diritto
10: perché non fai sentire la parte in cui dice vabbè prima facciamo fare il ponte e poi li indaghiamo per corruzione bello complimenti
5: ma non lo so, non ha detto
10: prima
5: questo.
10: Fai fare le cose
5: ha
10: alla
5: detto
10: mafia,
5: che le cose vanno fatte
10: fai costruire
5: ma che,
10: con
5: sì,
10: le persone attaccate nei piloni
5: l'hai sentito anche tu l'hai sentito solo tu
10: poi
5: stati
10: a sentire la registrazione
5: Laura da Viareggio sì, ha fatto l'esaltazione della mafia hai ragione te Laura da Viareggio vai. Laura dimmi
11: pronto allora secondo io volevo parlare della signora D'Alpino. Allora, mi senti?
5: Sì, dimmi, dimmi.
11: Allora, secondo me la sentenza è giusta e ha sbagliato, secondo me l'ergastolo chiesto alla procura era esagerato. Sono esagerati chi
5: perché
11: dice che bisogna
5: perché,
11: dargli...
5: Perché era esagerato l'ergastolo, scusami? Omicidio
11: per
5: volontario? Perché? Perché era stata presa in un momento di rabbia, perché?
11: No, era esagerato perché l'ergastolo a parte non prende nessuno in Italia perché non c'è la premeditazione, non c'erano le aggravanti.
5: Ma al di là di queste cose giuridiche, è giusto che vada in galera? Oppure...
11: Sì, secondo me sì, e gli anni sono giusti.
5: Dunque, domiciliare è sbagliato, domiciliare, dovrebbe andare in galera?
11: Allora, quando
5: Salvatore da Napoli, non hai le idee chiare, non telefonare se non hai le idee chiare. Salvatore da Napoli.
12: Giuseppe, dimmi. Fammi parlare con la stampella del governo, l'izionista, ci sta?
5: Sì, c'è, dimmi.
9: Adesso anche stampella del governo.
5: Dimmi,
9: adesso.
5: Beh, te l'ha detto qualcuno oggi.
9: Grimaldi.
5: Dimmi, Salvatore, dimmi, che c'è?
12: Sai come li devono far rivotare i soldati dell'SS lì che in Sardegna? Sai come
5: chi sarebbero, chi sarebbero i soldati dell'SS?
9: Sono nazisti, quelli sono soldati dell'esercito democratico di Israele.
5: Fermo lì,
12: devono rivotare, ci devono rivotare.
5: Fermo lì che torniamo, Salvatore.
13: E il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
14: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara.

0: take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine.
1: Vai se unite parla al telefono con Zazzara da Fallotto 0024 0024, oppure se unite parla non ci faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
2: Cruciani, tu e quel coglione che è di fianco a te, dove

0: Dimmi se davvero i tratti sommatici di questo signore Vannacci sembrano quelli di un italiano. Lui sembra un tunisino, lui sembra un tunisino, un marocchino, non sembra italiano, è nero anche lui, ma è più nero dei neri perché non sa di esserlo, questa è la verità.
1: I said, are you gonna be my girl? Sono opinioni legittime, quella come quella di questa ascoltatrice, caro Parenzo. Credo che sia italiano, sia di origine italianissima, ma non è questo l'importante. A me non interessano le origini, interessa difendere spesso anche l'indifendibile, dal titolo di un famoso libro.
2: Bello,
1: difendere l'indifendibile, come per esempio.
2: Con Vannacci lo fai
1: tutti
2: ogni giorno,
1: attaccano, anche Vannacci, naturalmente, tutti attaccano, per esempio, il grillino Silvestri. Il grillino Silvestri che oggi alla Camera
2: ha chiesto scusa lui stesso.
1: Sì, ma io lo difendo. Ma certo chiedere, sì, vedi tutto quello che accade dopo.
2: Io,
1: fa parte del circo della politica.
2: Lo conosco benissimo ed è
1: fa
2: una
1: parte
2: brava
1: del
2: persona,
1: circo della politica.
2: Viene spesso ospite da me.
1: No, quello,
2: una persona,
1: che dire,
2: lo conosco,
1: quello che vuol dire.
2: È una persona molto appassionata. Quindi,
1: sì, per carità, ma
2: dire,
1: assolutamente. Ma io lo voglio difendere,
2: voglio,
1: a prescindere dalle sue scuse. Lo voglio
2: la
1: difendere.
2: Stessa,
1: ma non c'entra niente. Quello è tutto cinema che succede dopo. Lui ha utilizzato.
2: Puoi
1: un'espressione
2: dire a una persona di stare in
1: scusami,
2: ginocchio che
1: abbi pazienza, guarda il giornale diretto dal dottor Cerno, che è il giornale che è la persona,
2: ma anche il dottor Capezzone,
1: no,
2: ha posto il problema,
1: ma sì,
2: il dottor Capezzone,
1: ma perché devono fare la guerra,
2: dottor,
1: contro la sinistra,
2: dottor,
1: se vedono
2: Daniele,
1: grillino
2: di nome Capezzone,
1: sì, ma,
2: per, dico,
1: ma lo sai
2: sapere
1: perché,
2: cosa ha detto
1: lo sai perché
2: ma lo
1: fanno così
2: no?
1: Ma lo sai perché
2: Capezzone,
1: fanno così, lo sai perché
2: Capezzone,
1: fanno così,
2: ma io non lo so, io
1: perché
2: so, io
1: devono
2: sto
1: attaccare il grillino,
2: ma per me non c'è sempre un doppio fine, non c'è se ci sono le cose nel mezzo,
1: ma bisogna
2: il dottor Daniele
1: vabbè,
2: di nome
1: che ha fatto, che
2: e
1: ha fatto,
2: di
1: che
2: cognome
1: ha detto.
2: Capezzone ha parlato di attacco miserabile,
1: ma,
2: così
1: ma
2: ha detto,
1: è sbagliato, è sbagliato, è sbagliato, me ne fotto,
2: ecco,
1: è sbagliato, ma me ne frego, ma me ne frego, lo abbraccio,
2: guarda,
1: ma me ne frego,
2: lo mando qua
1: e mandalo,
2: lo mando in onda,
1: e mandalo,
2: qua,
1: fammi sentire
2: il dottor Capezzone di nome Daniele e di cognome Capezzone,
1: che ha fatto?
2: Sto prendendo
1: fammi
2: tempo
1: sentire.
2: Perché si sta caricando la clip.
1: Ah,
2: sto
1: la
2: prendendo
1: clip.
2: Tempo che si sta
1: la
2: caricando
1: clip.
2: La clip.
1: La clip.
2: Quanta
1: dai.
2: Pubblicità che mettono qui. Basta con la pubblicità prima del video, dai, che la gente si stufa.
3: Ma i grillini hanno già toccato il fondo, e invece no. Quando ti pare che abbiano
1: toccato il fondo,
3: quello è il momento in cui riprendono a scavare.
1: Ah, riprendono a scavare. Cioè. E dunque?
3: Cosa è successo?
1: Oh. Che ha fatto? Che ha fatto? Si è bloccata la clip, ma vaffanculo, va, si è bloccata la clip.
4: Ma cioè,
1: scava il basso, scava. Beh, mandalo alla regia e poi lo manda in onda, dai. Allora, il giornale del dottor Cerno, che è un giornale di solito politicamente scorretto come il dottor Cerno, sai come titola? Al sessista Silvestri. Proponiamo le ginocchiere a rotelle, così va a Teheran,
2: sì.
1: Vabbè, la polemica,
2: sì.
1: Al sessista, cioè loro
2: chiamalo,
1: loro
2: chiama,
1: hanno fatto il ma che gli hanno
2: chiamalo,
1: fatto il lavaggio del cervello, ma sentiamo quello che ha detto,
2: ma diglielo in faccia,
1: sentiamo quello che
2: diglielo,
1: ha detto, ma glielo dico, dai, ma è ridicolo, dai,
2: non hai
5: si
2: coraggio,
5: ha detto
2: diglielo.
5: Che la linea del governo era di riaddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump.
1: Trump.
5: Lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda.
1: E vabbè, che sarà mai? Ha indossato delle ginocchiere. Mamma mia, che tragedia! Ma è chiaro che voleva dire, quello che si capisce, no? Cioè, in ginocchio da Trump. Ma no, in ginocchio a fare le pompe! Siete malati! In ginocchio a essere supini, a essere comandati da Trump, cazzo!
2: Ma quindi tu ce l'hai con Capezzone. Io ti voglio far sentire che cosa ha detto
1: Capezzone. Dai, su. Voglio difendere Silvestri anche contro se stesso. Me ne fotto di Capezzone. Me ne fotto. Enrico da Brescia, anzi, Luca da Rimini.
4: Luca, dimmi.
6: Allora, Cruzzo, io ti chiamo perché voglio mandare un abbraccio, ma veramente un grosso abbraccio ai fratelli dell'Irlanda del Nord, sì. per i fatti di Belfast, e dire che hanno fatto bene a spaccare tutto,
4: no,
6: a dar
4: però non si
6: tutto.
4: Può dire che hanno fatto bene a spaccare
6: Cruzzo,
4: tutto. Luca, di qualcosa, David. Questo da Rimini dice che hanno fatto bene a spaccare tutto.
6: Hanno fatto bene perché sta porgendo l'altra guancia.
7: A me non mi stupisce, questo è frutto di quello che fai tu ogni giorno. Tu ogni giorno alimentando il fenomeno Vannacci, dicendo che l'immigrazione
4: Vannacci,
7: fuori controllo, Vannacci giustifichi
6: viva il generale.
7: Le rivolte di Belfast.
4: Infatti dice viva il generale Lulu.
7: Se la zanzara fosse a Belfast, in questo momento tu saresti con quelli che bruciano i pullman.
4: Io non sono a favore
7: macchine.
4: Della violenza, figurati
6: se
4: io
6: porgendo l'altra guancia a questi che ti decapitano.
7: L'elettore di Vannacci,
6: noi vogliamo porgere l'altra guancia ai decapitatori.
7: Senti
6: lui,
7: scusami, io voglio dirti,
4: ti sta parlando, però cerca di affrontare il merito della questione. È importante.
7: Senti i tuoi ascoltatori, senti i tuoi
4: ascoltatori. I miei ascoltatori sono tanti.
6: Lui
7: non è un mio ascoltatore.
4: Lui dice non si può sempre porgere l'altra guancia. Lui dice
7: lei infatti è un ascoltatore di Cruciani e di Vannacci. Lei non è un mio ascoltatore.
4: Come no? È anche un tuo ascoltatore. Ascolta,
6: io la odio,
7: io la detesto, io la reputo
6: un
7: coglione. Lei non mi deve ascoltare. Lei non è un mio ascoltatore. Lei è un ascoltatore di Cruciani.
4: Ha detto che ti stima. Ha detto che ti stima.
6: Non mi deve stimare. Non sono d'accordo con molte cose che dici.
7: Lei non mi deve stimare. Lei mi deve odiare. Lei deve dire che sono un sionista di merda. Lei deve dire che sono a favore dell'immigrazione, a favore di Soros. Io le dico sì.
6: Io voglio solo ribadire che se andiamo avanti in questo modo, i fatti di Belfast li vedremo
7: non
6: presto
7: andiamo
6: in tutta
7: avanti.
6: Europa.
4: Tu hai detto un'altra cosa, però tu hai detto forza Belfast, è giusto spaccare tutto, è giusta la rivolta. Beh, molto grave
6: è
4: questo, perché
6: per me no.
4: Cioè, sono andati a prendere anche magari persone che non c'entravano un cazzo.
6: Purtroppo, come dopo sempre succede, ci vanno di mezzo anche gli innocenti quando le cose non si fanno
4: però,
6: gestire
4: ragazzi,
6: dall'alto. Ma Cruzzo, è un effetto collaterale della cosa, purtroppo.
4: Tu dici davanti al senegalese che sgozza, davanti al senegalese che vuole decapitare, davanti a un uomo bianco, ripeto, che in Inghilterra viene prima fermato e poi lo interrogano, ma non gli credono, intanto muore perché è accoltellato dal SIC, perché credono all'immigrato e non credono all'uomo bianco. Di fronte a questo la rivolta è giustificata, dice, capito? Questo è l'umore che c'è in Italia, David, questo è l'umore, questo è l'humus, altro che Gruber,
6: generalissimo, avanti tutta,
4: Salvatore da Napoli. Salvatore da Napoli era quello con cui ci eravamo collegati prima, sì, che hai fatto quel paragone tra l'SS e l'IDF, sì.
8: Sì, Giuseppe, loro si vogliono riposare, poverini, stanno in burnout, si vogliono riposare in Costa Smeralda.
4: È legittimo però,
8: è legittimo. Giuseppe, ma io ce l'ho il metodo, vuoi sapere il metodo?
4: Qual è il metodo per rilassarsi? Qual è il metodo?
8: Sì. Spalle contro il muro, benda e sonnifero di piombo.
4: Ma non puoi dire che un soldato deve essere giustiziato così. Ma che vuol dire? Cioè, sei alla rappresaglia allora. Cioè, tu metteresti al muro un soldato israeliano appena arriva in Italia, lo condanneresti a morte. Rispondi a Salvatore, che prima ha paragonato l'IDF all'SS.
7: Allora,
8: io sono quello delle divise,
7: allora, questo signore qui non sa che in Italia ci sono un sacco di turisti israeliani, maschi e femmine, e questo per fortuna, perché ancora apprezzano il nostro paese nonostante tutto quello che le
8: sto parlando dei soldati.
7: Io le sto dicendo una cosa, quelli, gli uomini e quelle donne che lei vede in questo paese, le do una notizia: hanno fatto tutto il servizio militare, perché in Israele per dirti che non è che tu puoi distinguere tra militari e non militari, sono stati richiamati tutti anche in altri servizi, c'è la leva obbligatoria,
8: potevano disertare.
7: I disertori non esistono in Israele,
8: perché no.
7: durante una guerra non ci sono disertori, quelli sono degli eroi che hanno difeso il loro paese da un'aggressione terroristica. Ogni volta che vede un ragazzo di 30 anni israeliano, quello lì ha fatto sicuramente servizio militare, perché in Israele il servizio militare è obbligatorio.
4: Salvatore, tu li vuoi morti? Non ho capito.
8: Giuseppe, se vengono in Italia dopo che Vengivir rompe i coglioni, sciarpa di corda
4: significa muro, significa condannarli a morte. Ma tu sei pazzo, cioè bisogna prenderli e ammazzarli secondo dei soldati israeliani che vengono qui in vacanza. Dai, su,
8: ma Giuseppe, che cazzo? Giuseppe, ma loro se ne fottono un cazzo di noi. Vengono solo a rompere
4: ma
8: il cazzo.
4: Ma ognuno vi fa quello che vuole nella vita. Se uno vuole venire, date la
7: via. Vacanza qua e ringraziali.
4: Alessandro da Como. Alessandro da Como, dimmi.
9: Ciao Crucio.
4: Dimmi.
9: Allora, ti volevo dire che non sono d'accordo con la tua idea che Vannacci si deve alleare col centrodestra.
4: Ma per forza, ma di che stiamo parlando?
9: No, altrimenti il centrodestra è morto. No, caro
4: poi
9: mio.
4: Chi se ne frega? Ma altrimenti è morto il centrodestra, è finito, finite le elezioni.
9: Ma che cazzo me ne frega del centrodestra? Il centrodestra non è mai esistito.
4: Vabbè, ma lascia perdere adesso ste formule.
9: Vannacci deve presentarsi, aspettare, sì. E tra sei anni alle prossime elezioni,
4: sì, dopo la terza guerra mondiale, fermi tutti.

0: miserabile lui, ancora più miserabili e degradanti gli applausi infami di quelli del suo gruppo, quindi contenti della bravata, della... c'è tutto, volgarità interiore, rozzezza, sessismo, volontà di trasformare la lotta politica in una specie di scontro nel fango. Complimenti, eh.
1: Bah. Ma ragazzi, ma di che cazzo parliamo? Adesso Capezzone si mette a parlare di sessismo? Cerno si mettono a parlare di sessismo quando hanno combattuto queste cazzate che diceva la sinistra? Ripeto per l'ennesima volta, il senatore Silvestri dei 5 Stelle non sarà stato elegante, quello che vuoi, ma chi se ne frega dell'eleganza. Voleva dire che la Meloni è serva di Capezzone. Trump. Voleva dire che è serva di Trump. Allora, punto. L'espressione sta su, sta come che ha detto, indossava le ginocchiere. È un'espressione, è un'espressione. Io sto difendendo uno dei 5 Stelle. È un'espressione per dire semplicemente che è serva di Trump. Non è un'espressione sessista. Non è un'espressione. Anche se poi
2: perché
1: adesso
2: uno si mette in ginocchio, cioè uno si mette in ginocchio.
1: Ma è
2: perché...
1: una metafora, David. No, è una metafora.
2: Bravo. Ma la metafora di che cosa?
1: Ma la metafora dell'inginocchiamento, cioè della servitudine, no? Non del fatto che fa un pompino. Siete malati. Pensate sempre a quello, porca puttana.
2: No, io figuriamoci. Io penso alle riforme
1: l'altra
2: di questo paese.
1: Ottima.
2: Penso ad esempio
1: l'altra...
2: alla riforma del ministro della salute che è stata bocciata
1: la
2: da questo
1: cosa,
2: governo.
1: Ma chi se ne frega?
2: La riforma
1: la cosa ottima che fa, vuole fare Vannacci, non so se riuscirà a farlo perché la destra da questo punto di vista è culturalmente supina, la destra è serva, la destra si è bevuta il cervello del wokismo, del femminismo, è la questione delle quote rosa. Ottimo quello che ha detto. Noi vogliamo abolire qualsiasi quota rosa del cazzo perché è una offesa alle donne. Sentiamo quello che ha detto il generalissimo, vai. Sempre dalla Gruber, naturalmente, sempre dalla Gruber, dai.
3: Avrebbe bisogno del pragmatismo femminile, guardi.
4: Cioè,
3: no, anche perché siccome oggi la sua neo parlamentare Laura Ravetto ha detto che bisogna ridimensionare le quote nelle liste,
1: abolire,
3: eccetera, eccetera.
4: Proposta,
3: bravo.
4: Eliminare
3: bravo.
4: L'alternanza di genere, le donne
1: Ottimo.
4: Valgono per quello che sono,
3: ah,
4: non
3: bene.
4: Per il sesso.
3: Bene,
4: che
3: continuiamo
4: hanno.
3: A fare qualche bel passo indietro.
1: E chi l'ha detto che è un passo indietro?
4: Sono passi
3: no, come lei avrà.
1: Chi l'ha detto che è un passo indietro? Lo decide la Gruber che è un passo indietro? Lo decide la Gruber? Chi l'ha detto? Chi lo sostiene? Chi lo sostiene che è un passo indietro? Chi lo sostiene? L'Italia è stata fatta da un Parlamento dove c'erano poche donne. Che cazzo vuol dire? Erano degli stronzi quelli? Dai, andiamo avanti.
2: Come?
1: Andiamo avanti.
2: Tutt'altro.
1: E allora? E allora? Giù.
2: Ad esempio.
3: Avrà letto, no, i dati sulla partecipazione femminile.
4: Ma vede, noi abbiamo il 50% dell'elettorato, ecco, che è composto da donne,
3: sì.
4: Quindi saranno libere di votare tutte le donne che
3: no,
4: vogliono.
3: No, no, ma il problema è che lei vuole farle tornare indietro.
4: Ma non le voglio far tornare
3: certamente,
4: indietro,
3: lei
4: voglio che anzi
3: Ravetto
4: vengano premiate per le loro capacità,
3: sì, certo.
4: E non per il loro sesso.
3: Guardi,
4: è un'offesa nei confronti
3: no,
4: delle donne.
3: No, si offenda lei, noi non ci offendiamo.
1: Noi chi?
3: Se ci vengono garantiti i nostri diritti non ci offendiamo.
4: Ma non è un diritto quello di avere i posti riservati come se fosse da un genere umano
3: No.
1: Scusa, ma poi non ho capito perché la Gruber si autoproclama rappresentante delle donne, scusami. Noi donne chi? Uno parla a titolo personale, io mica dico noi. A titolo personalissimo, non personale,
2: se tu
1: personalissimo.
2: Lo chiedi, sono moltissime le donne che dicono che grazie a queste liste
1: nessuno.
2: Bloccate,
1: ne
2: conosco,
1: io li conosci tutte tu. Sono tutte amiche tue.
2: L'ingresso delle donne all'interno
1: Carlo
2: del
1: da Roma,
2: Parlamento.
1: Carlo da Roma, te le conosci solo due. Io quelle che conosco, nessuno vuole le quote rosa. Tu le conosci diversamente, altre ne conosci. Carlo da Roma.
2: Ma tu
1: dimmi Carlo,
5: eccomi qua. Allora, no, volevo rispondere a quell'idiota di Rimini,
1: sì,
5: dicendo una cosa molto semplice. Io abito a Cesenatico, ipotesi, abito a Rimini, vado a Cesenatico.

0: senatico e magari così impazzisco e do una tastata di culo a una di cesenatico.
1: Vabbè,
0: quindi tutti quelli di cesenatico partono e mettono a ferro a fuoco Rimini. Brutto idiota.
1: A chi ti rivolgi? Brutto,
0: penali
1: brutto idiota, a
0: quello
1: chi ti
0: di Rimini e a te.
1: Io
0: a
1: che c'entro? Mica sono d'accordo io. Mica sono d'accordo.
0: Allora,
1: io non sono d'accordo sulla rivolta di Belfast. Che ne
0: dica Parenzo. Meno male, almeno quello. Non almeno sono, un minimo di decenza ancora ce l'hai.
1: Ma vaffanculo.
0: Almeno quello.
1: Ma non
0: rompermi
1: coglioni. Ma non dire cazzate. Che cosa vuol dire un minimo di decenza? Che vuol dire? Cretino, imbecille. Che vuol dire? Cioè io non ho mai detto che hanno fatto bene. Anzi, penso che le responsabilità sono personali. Mettere a ferro e fuoco un quartiere, Certo, condannando, ecco, condannando ferocemente quello che è successo, ecco, vabbè, richiamatemi questo cretino, condannando ferocemente in maniera decisa, chiara, quello che succede a Belfast, però bisogna vedere da dove derivano quelle violenze, è chiaro, quando uno si trova un giorno sì e l'altro pure, un senegalese che vuole tagliare la testa a uno per strada,
2: sono dei criminali, dai, quelli che hanno fatto quelle violenze per strada a Belfast sono dei criminali.
1: Enrico da Brescia, anzi c'è di nuovo Carlo da Roma, Carlo dimmi. Carlo,
0: allora, no, io te lo dicevo, tu hai detto che non sei d'accordo, dai. Perfetto, non sei d'accordo.
1: Non sono d'accordo, bisogna capire da dove vengono quelle violenze, derivano dal fatto che ormai i bianchi sono quasi discriminati, guarda quello che è successo in Gran Bretagna.
0: Ma ancora,
1: comunque Luca,
0: ancora,
1: da Rimini, Luca da Rimini ce l'hai davanti, digli quello che pensi a Luca da Rimini. Che ha fatto...
0: Sì, sì, glielo dico, cosa c'entra essere d'accordo con quelle violenze? Cosa c'entra?
3: Le responsabilità penali, rotta il cazzo, ma lo capisci l'italiano, ci sono rotti il cazzo.
0: C'è la magistratura, se non ti sta bene.
3: Ma che magistratura, Bel? Ma uno che ti sgossa per strada, ma stai facendo davvero?
0: Perfetto,
3: stai facendo?
0: Lo arresti,
3: ti sgossa e ti taglia la gola per strada, Bel.
0: Perfetto, lo arresti e lo condanni all'ergastolo e la chiave la fondi, perché magari un avvocato buono la ritrova.
3: Lo condanni te, è vero? Sì, tutti i sinistri, tutti, magari la loro cultura.
0: Allora,
3: magari
0: basta,
3: loro
0: basta con questa storia, basta, le leggi vergogna,
3: sempre
0: difese,
3: sempre
0: difese. La sinistra ha la colpa di non averle cancellate.
1: Vabbè, musica. Allora, in collegamento da Roma, grande ritorno, scrittrice e attivista Francesca Bubba. Buonasera. Eccoci qui, cara
2: ci
1: Bubba.
2: Mancava,
1: eccoci
2: ci
1: qui.
2: Mancava ecco. La nazi Bubba, ci mancava.
1: No, adesso stai offendendo.
4: Ma guarda.
1: Adesso nazista guarda. Non mi va. Nazista.
2: Beh, guarda.
1: Potrebbe portarti in tribunale, potrebbe querelarti per averti.
4: No,
2: guarda,
4: non come lui,
2: diciamo che
4: Luciani, non
2: l'estremo
4: mi faccio i soldi sulla povera gente.
2: Diciamo che gli estremi non è povera
4: ego.
2: Gente. Diciamo che gli estremi
4: sì,
2: si toccano,
4: gente,
2: perché lei ad esempio gli estremi si toccano, come i nazisti vuole la distruzione degli ebrei, cioè dello Stato di Israele, come i nazisti sostiene il fondamentalismo islamico,
4: detta.
2: Come
4: non
2: i nazisti il
4: grado,
2: gran mufti vigili, il gran mufti ti spiego
4: non
2: i punti
4: dico
2: di contatto
4: figare, manco
2: i grandi il gran mufti di Gerusalemme era infatti alleato
4: dove ce l'hai la tessera di futuro nazionale, ce l'hai pronta
2: in
4: la tesserina di futuro nazionale?
2: Io sono un grande oppositore di futuro nazionale, mia cara, sono un grandissimo oppositore.
4: Giusto, loro ti sono rimasti, Parenzo, ti rimangono.
2: Sono un grandissimo oppositore.
1: Vabbè, adesso non ha mai sostenuto il terrorismo, però signora Bubba ha sostenuto la violenza politica. Ha sostenuto la violenza
2: politica.
4: Ha sostenuto il diritto
2: di Hezbollah.
4: Io ho sostenuto la difesa. Ho sostenuto il diritto a difendersi.
2: Sì,
4: io non ho mai parlato di Hamas, ma mi hai mai sentito parlare
2: certo,
4: di Hamas? E te
2: certo,
4: che parli di Netanyahu
2: ha detto che
4: senza
2: gli
4: vergogna? Parli di Netanyahu
2: ha detto
4: senza
2: che gli
4: vergogna?
2: Attentati, lei ha detto chiaramente che quello che è accaduto il 7 ottobre è frutto di un atto legittimo di Hamas.
4: Io non ho mai parlato del 7 ottobre,
2: certo.
4: Vado
2: allora
4: a fare una passeggiata che il caldo
2: che
4: già ti ha dato alla testa, che non ti ricordi
2: allora
4: niente. Io non ho mai parlato del 7 ottobre.
1: Adesso parliamo di altre
2: condanni
1: cose. Fermila, fermiamo 30 secondi e torniamo. 30 secondi. Allora, vorrei subito chiedere però alla Bubba questa cosa qua. È giusto o no che i soldati israeliani vengono in vacanza in Italia? Risposta secca, grazie.
2: Non so,
4: no,
2: israeliani.
4: Per me non è giusto. Se vogliono fare la vacanza di decompressione,
2: ecco la nazi
4: fammi
2: comunista.
4: Parlare. Se
2: ecco
4: vogliono
2: la
4: fare
2: comunista.
4: La vacanza di
2: sei
4: decompressione, smettessero di sparare alla povera gente innocente.
2: Beh,
4: vedi che
2: sono
4: si decomprimono molto meglio.
2: Sono cittadini,
4: stiamo parlando dei soldati,
2: cittadini israeliani.
4: Io non sto
2: tutti
4: estendendo
2: sono
4: ai cittadini
2: Israele
4: israeliani, ci mancherebbe.
2: Tutti,
4: io sto parlando
2: tutti.
4: Dei soldati.
2: quelli sono cittadini israeliani. In Israele, come lei sa,
4: visto che si devono
2: fanno
4: fare
2: il servizio militare tutti.
1: Fammi parlare, farla parlare.
4: Smettessero di sparare. No, ma perché lui deve prevaricare.
1: Però scusami, i soldati, però scusami, Francesca, i soldati sono come dei soldati di altre nazioni, vengono qui in vacanza.

0: vacanza, non come soldati col mitra in mano, vengono qui semplicemente per andare in vacanza. Non riesco a capire qual è il problema.
1: Vengono qui dopo che il resto dell'anno stanno consumando un genocidio, ma se a voi vi pare
2: Ma che dici?
1: normale,
2: Fanno una
1: cioè,
2: guerra?
1: no, non si sta parlando.
0: Andrebbero arrestati, secondo te? Andrebbero arrestati alle frontiere?
1: Se io avessi un bimbi, di certo non li ospiterei mai, piuttosto muoio di fame. Beh, non si sta
0: Addirittura.
1: parlando dei cittadini israeliani,
2: Avanti,
1: ma dei
2: complimenti,
1: soldati
2: avanti.
1: israeliani. Ma ci
2: Sono
1: mancherebbe,
2: cittadini
1: ci
2: israeliani.
1: mancherebbe. C'è un genocidio in atto. Di
0: Cioè,
1: che stiamo
2: non c'è
1: parlando?
2: nessun
0: Secondo te sono
2: genocidio.
0: come
2: C'è
0: se...
1: nessuno.
2: nessuno.
0: Tu hai detto
2: E chi lo
1: Lorenzo,
2: dice questo?
1: smettila.
0: Tu hai
2: E
0: detto
2: chi lo
0: più volte, tu
2: dice?
0: hai detto
2: E chi
0: più
2: lo
0: volte che
2: dice?
0: è
2: C'è
0: come
2: una
0: la
2: guerra,
0: è come,
2: appunto.
0: è come l'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale, quello israeliano. L'hai detto più
2: Vedi
0: volte tu.
2: che è nazista lei.
0: No, lo sto
2: Vuole la
1: chiedendo.
2: distruzione di Israele.
1: Io sto dicendo che c'è un genocidio. E
2: Ma
1: voi
2: dov'è?
1: siete gli unici due
2: Ma
1: rimasti
2: dove?
1: a
2: No,
1: difendere il
2: io. Ma
1: genocidio.
2: dove?
0: Io non
1: Gli
0: difendo.
1: unici
0: Ma
1: due.
2: dov'è il
1: No,
2: genocidio?
1: Parenzo,
2: C'è
1: è
2: una
1: una guerra.
2: guerra.
1: Gli altri con i fucili e gli
2: Mettitelo
1: altri
2: in
1: con le
2: testa, non
1: fionde.
2: c'è nessun
1: Dai, su,
2: genocidio.
1: scrivi un
2: Le
1: altro
2: fionde,
1: libro.
2: cioè
1: Scrivi un altro libro,
2: Hezbollah, le
1: Parenzo,
2: fionde.
1: che te lo
2: Lo sto
1: presenti da solo a
2: facendo.
1: casa.
2: Lo sto
1: Te lo presenti
2: facendo. Lo
1: a
2: vado a
1: casa da solo perché
2: presentare a
1: nessuno te lo
2: Vigonza
1: fa presentare
2: mercoledì.
1: il libro.
2: Mercoledì
1: Non te lo
2: a
1: fa
2: Vigonza
1: presentare
2: ci sono.
1: nessuno.
2: Alle ore 21 a
1: Sì,
2: Vigonza sono lì.
1: in
2: Pensa un po'.
1: videoconferenza perché non viene
2: No, no,
1: nessuno
2: in
1: e nessuno
2: presenza,
1: accetta
2: brutta
1: la tua
2: stronza. In
1: presentazione.
2: presenza
1: Sì,
2: sono,
1: sì.
2: in presenza e ti aspetto. Ti aspetto anche a te.
0: Senti, l'altro giorno,
2: Vieni, vieni.
0: fermo, l'altro giorno, cara Bubba, un signore che è il presidente del consiglio comunale,
2: Nazi
0: del
2: comunista.
0: consiglio regionale del Piemonte, ha detto che non bisogna mai stare con una donna in ufficio con la porta chiusa.
1: Che
0: Ora io dico,
1: vergogna.
2: Beh, con la
0: perché? Che
2: buba è
0: vergogna.
2: pericoloso. Con la
1: Che
2: buba è
1: vergogna. Io non ho
2: pericoloso.
1: mai fatto false denunce, non ti permettere. Ma
2: Con la
1: scusami,
2: buba è
1: Cruciani,
2: pericoloso.
1: abbiamo
2: Perché si
1: bisogno di
2: inventa?
1: un altro, di un ennesimo stereotipo sulle
0: Che
1: donne, ma pure le
0: stereotipo?
1: false
0: È
1: denunce.
0: autodifesa
1: No,
0: questa.
1: è un ennesimo
0: Che
1: stereotipo, le
0: cosa?
1: donne che si inventano,
0: Pieno,
1: le
0: stereotipo, è
1: molestie.
0: pieno di gente che si inventa.
1: Stereotipo? No, no, non
0: Pieno,
1: c'è un dato
0: pieno.
1: che uno,
0: Un
1: non c'è un
0: dato,
1: dato
0: è
1: che
0: pieno
1: uno,
0: di
1: sarà
0: gente
1: un caso ogni
0: assolta.
1: 10 anni.
0: Un caso ogni 10 anni, è pieno di gente
1: Ma sì, ma
0: assolta
1: e
0: per false
1: quanta
0: denunce.
1: gente condannata? Quanta gente condannata? Mi pare che fanno un pochino più peso, ma va a finire
0: Ma
1: che
0: non credo proprio.
1: le nuove vittime sono gli uomini, cioè siamo
0: Scusami,
1: veramente
0: Francesco, ma veramente stai
1: all'assurdo.
0: scherzando? Tu veramente pensi che non esistano questi casi qua? Se
1: Ma
0: in
1: è
0: America,
1: irrilevante, ma
0: ti
1: è
0: dicono
1: infinitesimale.
0: Se in America ti dicono che è meglio non entrare manco in ascensore o in un ufficio, bisogna tenere le porte aperte, e ci sarà una ragione. La ragione è
1: Ma
0: quella.
1: devono dirlo alle donne perché può essere pericoloso
2: Io
1: trovarsi in
2: avrei
1: ascensore da solo
2: terrore.
1: con un uomo. Devono dirlo
0: Ma
1: alle
0: perché l'uomo è
1: donne.
0: pericoloso per definizione, secondo te?
1: Non dico per definizione, ma per cultura molto spesso
0: Per
1: lo è, e lo
0: cultura,
1: dicono i dati, non è che me lo sto inventando.
0: ma
1: Le false
0: quali
1: denunce è
0: dati?
1: veramente una delle forme più becere per silenziare le donne che già sono
0: Ma è vero che sono
1: sistematicamente
0: false.
1: discriminate, sistematicamente subiamo violenze e molestie tutti i giorni. Ci manca pure
0: Molestie tutti
1: sta
0: i giorni.
1: cagata, molestie tutti i giorni, ci manca pure la cagata delle false denunce. È
0: No, ma è
1: davvero
0: vero,
1: una
0: non è che è una
1: mossa becera.
0: cagata, che è una cagata, è la
2: Beh, ci
0: realtà dei
2: sono
0: fatti.
2: state le
1: No,
2: false
1: non è la
2: denunce,
1: realtà, non è la
0: è pieno
1: realtà,
0: di
1: non è
0: donne che
1: vero.
0: denunciano a cazzo che non
1: Di
0: c'è
1: pieno, dove
0: nulla.
1: sono? Ma dove
0: Ma ci sono
1: sono? Di
0: 1.000 dati
1: pieno dove?
0: di chiunque, di
1: Ma
0: qualsiasi
1: io i
0: associazione,
1: dati
0: te li
1: ce
0: faccio
1: l'ho.
0: vedere. Cioè,
1: Sì,
0: ma dai, ragazzi,
1: dell'associazione
0: su.
1: violenza contro gli
0: Comunque,
1: uomini, mio, per
0: Vannacci propone
1: favore.
0: l'abolizione delle quote rosa. L'abolizione delle quote rosa. Immagino che tu, siccome difendi il genere femminile e che dovrebbe essere alla pari del genere maschile, immagino che tu sia d'accordo con Vannacci su questo, no? L'abolizione delle quote
1: Ma
0: rosa.
1: come a parte io nella vita non sarò mai d'accordo con Vannacci, tutto ciò che è lontanissimo da me,
0: Perché la
1: ma
0: remigrazione è una cosa nazista?
1: abolire.
0: La remigrazione è una cosa da nazista? La
1: Ma a te
0: remigrazione.
1: non ti fa impressione la parola rimigrazione in bocca a un generale? Non mi fa
0: No,
1: impressione, a me sì,
0: che
1: a me fa
0: impressione.
1: venire i brividi che non
0: I
1: conosci il
2: brividi,
1: peso
2: ma
1: di
2: quale
1: questa parola.
2: generale
1: Sì,
2: quello lì?
1: non
2: Ma quale
1: conosci il
2: generale?
1: peso
2: Ma
1: di questa
2: anche
1: parola
2: a me
1: per la
2: fa
1: storia
2: orrore.
1: d'Europa.
2: A me fa orrore,
1: Sì,
2: ma se quello è un generale, tu sei una liberal democratica.
1: ti voglio
2: Se
1: vedere tra
2: quello è un
1: 6 mesi, ti fa
2: generale,
1: orrore a
2: se
1: te.
2: quello. Ma io guarda, non ho mai votato né Lega né Fratelli d'Italia
1: E inizia
2: né
1: a votare,
2: generale, né
1: che ti
2: tantomeno
1: rimangono
2: generale
1: giusto
2: Valace.
1: loro.
2: Ma
1: Inizia a
2: col
1: votare,
2: cazzo, io sono un
1: inizia a
2: riformista
1: votare.
2: vero. Io sono un
1: Sì,
2: riformista
1: cos'è la
2: vero, ho
1: riforma?
2: votato Emma
1: Comunque
2: Bonino, i
1: le
2: radicali,
1: quote
2: e ho
1: rosa.
2: votato il PD.
0: Vabbè, allora
1: Vabbè,
0: le quote.
1: comunque le quote rosa servono affinché non servano più. Cioè, le donne ora che
0: No,
1: sono
0: ragazzi, le quote rosa sono un
1: incredibilmente
0: abominio.
1: sottodimensionate,
0: Ma
1: no,
0: come
1: sono
2: sottodimensionate?
1: sottodimensionate. Senza le quote
2: Nazi comunista,
1: rosa le liste si
2: idiota
1: riempiono di
2: nazi
1: uomini, quindi
2: comunista.
1: ma idiota di che, Parenzo? Idiota di che? Guarda, ringrazia che io non sono
2: Comunista,
1: come te a fare i soldi sulla
2: sei
1: povera
2: una
1: gente.
2: nazi comunista. Sei
1: Ringrazia.
2: una
1: Io
2: nazi
1: non scendo al
2: comunista.
1: tuo
2: Sei
1: livello, io non insulto perché io sono
2: nazi
1: abbastanza
2: comunista. Ma
1: intelligente
2: non è
1: da
2: un insulto,
1: sotterrarti
2: è
1: con i ragionamenti.
2: fattuale.
1: No,

0: stai insultando da quando sono
1: sei
0: in onda.
1: Sei una nazi comunista.
0: Ma come ti permetti, Parenzo? Occhio.
1: No, ho detto nazi comunista, non nazista solo.
0: Hai detto
1: nazi comunista.
0: Hai detto idiota.
1: I due totalitarismi.
0: Leggi qualche libro in più invece di scrivere quelle cagate che
1: non
0: scrivi.
1: Ti preoccupare. Non ti preoccupare.
2: Io non ho capito.
1: Leggi, guarda, prima di dire cagate, leggiti il mio libro che impari qualcosa su Israele almeno impari qualcosa.
0: Un'altra cosa da qualcun altro.
2: Parlare di remigrazione,
1: non ci sono le figure in quel libro. Non ci sono le figure, quindi avrai difficoltà a leggerlo perché non ci sono le figure.
0: Avresti fatto meglio a fare figure invece.
1: Ti farò dei disegnini, mia cara. Ti farò dei disegnini così lo vedi.
0: Ma guarda che non sei divertente.
1: Netanyahu leader democratico. Senti lo spelling.
0: Che vergogna. Senti, mi auguro che tu rimanga davvero solo all'angolo senza nessuno,
1: so
0: ma non fai manco più ridere,
1: lo so
0: è
1: che
0: vergognoso.
1: Democratico.
0: Se piacesse, Parenzo,
1: ti piace?
0: Dai.
1: Ma è perché si vota in Israele? Dai. C'è l'alternanza, c'è la libera stampa.
0: C'è un genocidio,
1: questo,
0: Parenzo.
1: Capito?
0: Ma state c'è un genocidio.
1: C'è
0: basta,
1: una terribile guerra. Hai
0: c'è
1: capito?
0: Un genocidio, vergognati. Vergognati.
2: Torniamo tra un secondo che dobbiamo parlare con un signore.
1: Tu sei una nazistella comunista, infatti.
2: Fermo.
0: Sì, Parenzo.
3: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore, rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
6: GR24 di mezzanotte.
7: Trump annuncia l'accordo con l'Iran e annulla gli attacchi, forse la firma nel fine settimana in Europa. Ucraina, Meloni critica l'asse franco-tedesco, serve un inviato autorevole europeo per il negoziato. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, prima stretta da 3 anni. Mondiali al via, dopo il grande show, il Messico vince la partita inaugurale 2-0 contro il Sudafrica. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Gianmarco Ferronato in regia. Donald Trump annulla i nuovi raid contro l'Iran perché annuncia è stato raggiunto un accordo.
8: We just made a great settlement of the war with Iran and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done.
7: Abbiamo appena fatto un grande accordo con l'Iran, ha dichiarato ai giornalisti nello studio Ovale, precisando lo firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ha aggiunto, ci sarà il vicepresidente Vance. Nell'accordo è scritto che l'Iran non avrà, né acquisterà o svilupperà in alcun modo armi nucleari, ha sottolineato Trump. Teheran conferma, data l'accettazione da parte degli Stati Uniti del testo proposto dall'Iran, le probabilità che venga approvato dai più alti organi del regime sono elevate. Via libera del Senato alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Occasione per ribadire le linee guida in politica estera, ma anche per toccare alcuni temi di politica interna.
9: Sono stati i dossier internazionali al centro delle comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento alla vigilia di una sequenza di 3 appuntamenti significativi. Il vertice G7 lunedì a Evian, seguito 3 giorni dopo dal Consiglio europeo a Bruxelles, fino al summit NATO di luglio in Turchia. Sull'Ucraina la Premier, esclusa dal formato E3 di Francia, Gran Bretagna e Germania, ribadisce la necessità di individuare una figura autorevole che avvii una mediazione per far sì che l'Europa parli con una voce unica, posizione questa che trova l'intesa del Presidente della Repubblica Mattarella. Poi Meloni aggiunge:
10: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresentano ancora oggi A nostro avviso, l'unico modo concreto di creare condizioni che possano costringere all'apertura di una seria stagione negoziale.
9: Sulla difesa siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà col 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza, ha aggiunto la Premier, che sulla questione medio orientale invita il Consiglio europeo a riflettere sulla direzione delle relazioni tra l'Unione ed Israele. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir. Frena la Premier sul superamento del voto all'unanimità nell'Unione prima di concentrarsi sul tema flessibilità dei conti pubblici.
10: Nelle prossime settimane provvederemo a definire, in stretto raccordo con la Commissione, un paniere di misure finanziabili grazie alla flessibilità che abbiamo ottenuto.
9: Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Rivendica la compattezza della maggioranza e punta il dito contro le opposizioni che hanno presentato una risoluzione diversa per ogni singolo partito. Poi dalla Premier Meloni il primo vero attacco frontale è Vannacciani. Avete votato 6 volte la fiducia contro il governo, fate il gioco della sinistra, non siete voi la vera destra. Schermaglie con il deputato pentastellato Silvestri, che l'accusava di indossare le ginocchiere piuttosto che tenere la schiena dritta con Trump. Parole condannate trasversalmente da Fratelli d'Italia al PD, che però non risparmia critiche su tutto il resto. Avete fallito, dice la segretaria Schlein, chiedete all'Europa di essere più forte quando avete lavorato per indebolirla. Basta propaganda, il paese è fermo.
12: C'è una distanza enorme tra il paese che Giorgia Meloni viene qui a raccontare e quello che vive chiunque fuori da Palazzo Chigi.
11: Duro anche Renzi, Italia Viva. Per l'incapacità di questo governo e della Premier non partecipiamo al mondiale della geopolitica, dice, riferendosi all'esclusione dell'Italia dal vertice E3. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
7: La BCE alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%, prima stretta da settembre 2023.
13: The decision that we took today was a unanimous decision.
14: La decisione è stata unanime, spiega la presidente della BCE Christine Lagarde, e serve a frenare un'inflazione salita in pochi mesi in eurozona a causa della guerra all'Iran dall'1,7% di gennaio al 3,2% di maggio. La BCE prevede un picco del 3,4% nella seconda metà di quest'anno, con media al 3%. L'aumento dei prezzi dell'energia, spiega Lagarde, si sta allargando al resto dell'economia, alimentari, beni, servizi.
13: It will also have an impact on food, goods and services inflation.
14: Negli Stati Uniti i prezzi alla produzione sono saliti a maggio del 6,5% su base annua, più delle attese, ma gli analisti si attendono ancora tassi fermi la settimana prossima da parte della Fed, prima riunione senza Jerome Powell presidente. L'aumento dei tassi BCE avrà effetti come sempre sulle rate dei mutui, dai 15 ai 20 euro al mese in più ogni 100.000 euro, anche se i mutui a tasso variabile in Italia sono oggi meno del 10% del totale. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Pioggia di critiche dall'Italia, l'aumento dei tassi non aiuta nessuno, commenta il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Il titolare dell'economia Giorgetti auspica che la BCE si fermi qui, si dice preoccupato il ministro delle imprese del Made in Italy Urso. Boccia l'Eurotower anche il presidente di Confindustria Orsini.
15: Vedere un rialzo dello 0,25 dove abbiamo bisogno di fare investimenti, io credo che oggi incrementare anche il tasso di interesse non sia una visione a lungo termine. Questo lo dico perché io credo che in un momento del genere, visto che era da settembre che non si faceva nessun ritocco, potevano aspettare, e io anzi devo dire la verità, mi aspettavo forse un segno negativo invece che un segno in più di rialzo.
7: Condannata a 18 anni di carcere la donna che alla guida di un SUV travolse ed uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa.
16: La Corte d'Assise di Lucca ha riconosciuto l'omicidio volontario, concedendo però le attenuanti generiche ed escludendo alcune aggravanti, fra cui quella della crudeltà. Per questo Cinzia D'Alpino è stata condannata a 18 anni di reclusione per aver travolto e ucciso l'8 settembre 2024 a Viareggio Nureddin Mezgui, marocchino di 52 anni, che aveva cercato di rubarle la borsa. La donna, 65enne, imprenditrice balneare, subito dopo il furto lo aveva investito a più riprese con la sua auto e la dinamica era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Il pubblico ministero Sara Polino per lei aveva chiesto l'ergastolo, mentre la difesa l'eccesso colposo o preterintenzionale di legittima difesa. La condanna di primo grado a 18 anni di reclusione verrà comunque impugnata sia dalle parti civili costituite che dai legali difensori.

0: Stefano Cortina, Fabio Massimo Saldini. In chiusura ai mondiali 2026 sul palco per la grande apertura le star internazionali da Shakira a Bocelli e nel mitico stadio Azteca di Città del Messico i padroni di casa vincono la partita inaugurale contro il Sudafrica.
1: Shakira e Andrea Bocelli che insieme a Burna Boy e alla sudcoreana Lee Jae accendono lo stadio, l'immenso e splendido Azteca che così diventa l'unico impianto ad aver ospitato tre partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo, nel 1970 e nel 1986 nei mondiali di Pelé e Maradona, gli illustri precedenti. Poi il fischio d'inizio per questa grande festa di calcio e di popolo, ma in campo sin troppo netto il dominio del Messico sul Sudafrica, 2-0 grazie alle reti all'ottavo minuto di Quiñones e al 67esimo di Raúl Jiménez. Sudafricani che chiudono in 9 per l'espulsione di Schitole e Zwane, un rosso nel recupero anche per il messicano César Montes. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita quella Bosnia-Erzegovina che ha mandato in frantumi l'ennesimo sogno mondiale azzurro. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Questa edizione di GR24 finisce qui, grazie a Gianmarco Ferronato in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
3: La Zanzara.
4: Benzuccio, scusami, siccome lo hai ribadito più volte che i soldi da queste tue denunce vanno tutti a finire in beneficenza, immagino tu non abbia problemi a produrre e a farci vedere le copie delle donazioni, delle contabili, quanto hai dato e a chi lo hai dato, giusto? Attendiamo!
5: Allora, voglio far ascoltare quello che ha detto Vannacci
6: ieri.
5: Posso
6: anticipare a questo amico, a questo ascoltatore, che lo pubblico nei prossimi giorni senza nessun problema, che ha un signore che mi aveva dato, mi pare, se non ricordo male, della saponetta sionista di merda. Ho devoluto il 50% di quell'emolumento, di quel riconoscimento che mi è stato fatto, all'ospedale di Gerusalemme, dove vengono curati bambini israeliani e palestinesi.
5: Poco però, 50%. Tutto dovevi dare, 100%, perché capito? 50? 100? 50% poco. Dovevi dare 100% dovevi dare. Tutto in beneficenza, altro che. Comunque,
6: sappiano che negli ospedali di Gerusalemme sappiano che negli ospedali di Gerusalemme,
5: che fai, piangi? Non ho capito.
6: Mi commuovo perché negli ospedali di Gerusalemme lavorano anche dei medici palestinesi.
5: Vabbè, adesso
6: che
5: questo...
6: curano gli israeliani feriti nelle guerre, nelle guerre volute da quei regimi di merda sostenuti dal 90% dei tuoi ospiti, tra cui quella nazi comunista femminista che è col... perché non ho mai sentito una sola parola di quella sui regimi che circondano Israele, sui
5: Vannacci Gruber sulla remigrazione, immigrazione, eccetera, eccetera. Vai.
7: Parliamo della remigrazione, tema che le sta molto a cuore.
5: Sì, dunque?
7: Ci spiega esattamente.
5: Ci spiega.
7: Allora, intanto vanno remigrati quelli che non si assimilano, giusto?
5: No.
8: Ma in primo luogo quelli che non hanno motivo e diritto di essere da noi.
5: Vabbè,
8: sono la maggior parte.
5: Ha detto la cazzata, dice vabbè.
8: L'80% delle persone che andrebbero remigrate.
7: Come se, allora,
8: adesso
7: abbiamo detto, sì, me lo spieghi concretamente
8: perché, intanto facendo tanti CPR
7: e mi spieghi anche la differenza
8: facendo tanti CPR
7: li mettiamo nei comuni che la votano
8: in tutte le regioni e dobbiamo mettere queste persone che non devono più stare in mezzo alla strada dopo 7, 8, 9, 10 decreti,
7: quindi li mettiamo in queste galere
8: e poi riportiamo
5: galere,
8: queste persone nel paese
5: li mettiamo nelle galere, ma come cazzo li vuoi risolvere quelli che arrivano qua, manchi CPR. Ha ragione su tutto, è drammatico. Vai, andiamo avanti.

0: L'importante è che non stiano da noi.
1: La cosa
0: le piace questa soluzione?
1: Perché no, guardi, io sono per una soluzione rigorosa, sono per il governo del fenomeno.
2: Ah, il governo, che non vuol dire un cazzo.
0: Non governiamo rimandandoli a casa loro.
1: Con promesse irrealizzabili, come anche
0: lo dice
1: le
0: lei
1: sue,
0: che sono
1: come anche la sua remigrazione.
0: Il presidente
1: voglio capire
0: Trump
1: una cosa,
0: no, mi ascolti un attimo. 2 anni, di cui 1,5 milioni volontariamente. Quindi
1: sì,
0: è possibile.
1: Questi sono i dati della sua.
0: Sono i dati quelli ufficiali.
2: Dice non credi ai dati ufficiali, che non sono i dati dell'amministrazione, non sono i dati, cioè è tutta una, cioè è proprio un 6-0 senza nemmeno senza nemmeno un punto.
3: Beh,
2: quasi
3: questo, diciamo,
2: posso dirti, ma senza nemmeno un punto, ma se uno ti dice, scusami abbi pazienza, ma se uno ti dice io sono per il governo del fenomeno, che cazzo vuol dire? È una super cazzo, io sono per il, chi è anche la deportazione volendo è il governo del fenomeno, che cazzo vuol dire?
3: Beh,
2: l'espressione
3: sì,
2: io sono per il governo del fenomeno. Ma grazie,
3: cioè governare
2: al cazzo.
3: I flussi di quelli che
2: ma
3: entrano
2: che
3: in Italia,
2: dire?
3: Quindi una volta che sono,
2: è una super cazzola. Dove li metti quelli?
3: Io sono
2: troia.
3: Per il modello del dottor Minniti, ad esempio.
2: Che adesso
3: Minniti
2: è odiato da tutta la sinistra.
3: E sbagliano.
2: Ma Minniti,
3: e
2: Minniti
3: sbagliano.
2: Ha fatto gli accordi
3: con
2: gli aguzzini,
3: esatto.
2: Libici e ha fatto
3: benissimo.
2: Bene.
3: Ottimo,
2: Buba,
3: ottimo. Il modello Minniti di un governo di centro-sinistra.
2: Quello di Vannacci è nazismo, Buba?
4: Ma la supercazzola l'ha fatta Vannacci, non la dottoressa Gruber, che è sempre eccellente, rivoluzionaria e lucida.
3: È rivoluzionaria,
4: no, ovviamente
3: adesso, però,
4: è lui, a parte l'ha detto, l'ha detto anche Gratteri,
3: a me è molto simpatica,
4: che parla
3: rivoluzionaria,
4: di fuffa, che non è possibile, che non è, sì, rivoluzionaria, Parenzo, la devi mangiare pane tu, non ti preoccupare per arrivare alla Gruber. Dicevo,
3: no, questo è una figura di che rivoluzione ha fatto.
4: L'ha detto anche sì, vabbè, Gratteri,
2: sì,
4: che,
2: ma voi,
4: che è
2: io,
4: una cagata,
2: la mia domanda,
4: che è
2: la mia sì, ma la mia domanda è questa, quando uno parla di immigrazione, è razzismo? Questo ti voglio chiedere.
4: Ma che cos'è? Ma che domanda è? Ma è ovvio.
2: Ah,
4: ma che cos'è? Ma secondo te uno stato democratico può accettare sfondoni del genere?
2: Ma
4: non
2: che...
4: lo so, qual è il prossimo passo?
2: Perché
4: qual è il prossimo
2: dopo
4: passo?
2: Che,
4: non capite che è un'escalation di terrore?
2: Ma
4: che
2: quale terrore? Quelli che compiono reati devono andare a fare in culo nei paesi di origine.
4: Allora,
3: è una follia.
4: In Pagnatiello e
2: ma che c'entra? Quelli sono italiani.
4: Mandiamoli via.
2: Ma quelli sono italiani.
4: Perché?
2: Che c'entra? Purtroppo
4: è nato e cresciuto in Italia, chi è nato e cresciuto in Italia non è italiano altrettanto, ma sì. Di che stiamo parlando?
2: Ma che vuol dire? Ma se uno non è cittadino
4: loro.
2: Italiano e tu vieni qua e compi un reato, è giusto che te ne vai
4: ma,
2: a fare in culo?
4: Ma magari,
2: la...
4: magari è nato e cresciuto in Italia.
2: Ma tu sei per l'immigrazione
4: di
2: incontrollata, tu sei per far entrare
4: no,
2: tutti, per,
4: io
2: dare,
4: so,
2: per
4: io
2: dare il permesso di soggiorno a chiunque.
4: La nostra responsabilità
2: nei confronti di cosa?
4: La vita
2: del
4: per
2: colonialismo.
4: Voi che siete nati nella culla giusta.
2: E dunque tu vuoi far entrare tutti, è un diritto venire ed emigrare.
4: Ma certo che è un diritto venire, è un nostro dovere. Porre le condizioni affinché la
2: dunque,
4: loro vita sia
2: facciamo
4: migliore
2: entrare
4: qui da
2: tutti,
4: noi.
2: Facciamo entrare tutti,
4: facciamo entrare e reintegriamo le persone
2: ah,
4: che
2: dai.
4: Arrivano da condizioni
2: musica,
4: che
2: musica,
4: poi manco bisognate.
2: Musica. Allora, abbiamo qui un caso dei giorni scorsi che è stato molto cliccato sul web, un ragazzo di 20 anni che è un attivista politico della Lega Giovani di Reggio Emilia, che si chiama Ferenc Venturini, detto Eterno sul web. Buonasera.
5: Buonasera.
2: Il quale Venturini, come ti chiamo? Eterno, ti chiamo Eterno. Allora, caro Eterno, tu sei stato aggredito da un gruppo di stranieri, cioè sei andato lì a riprendere, perché vai sempre a riprendere? Che cosa riprendevi? Riprendevi la vita che facevano? Riprendevi gente che faceva reati? Perché vai lì a riprendere?
5: No, onestamente no, perché io solitamente se devo andare a riprendere vado in contesti come manifestazioni della pro-Palestina o manifestazioni dove c'è la sinistra di mezzo.
2: Sì.
5: Non vado in realtà a riprendere del degrado o delle situazioni del genere. Mm. Ci siamo trovati a Parma per puro caso, perché sì. Siamo andati a un evento di Sky Sport
2: sì.
5: E in più per fare un'intervista per quanto accaduto ad Harry Novak per un'altra pagina sì. Che gestiamo noi, no?
2: Sì. Vabbè, allora vi siete trovati là e...
5: Stavo facendo una storia assieme al mio collaboratore per appunto dire che sarebbe uscita un'intervista
2: sì.
5: E a riguardo di Harry Novak. Mm-hmm. Abbiamo iniziato a fare questa storia che doveva essere pubblicata, non ci siamo riusciti perché le frasi che ci sono volate sono state no video qui, vattene a fanculo, voi siete quelli di Salvini e poi insomma lanci di bottiglia.
2: Altri insulti?
5: figli di puttana, italiani di merda, non viene raccontato.
2: Dunque, hanno iniziato loro praticamente.
5: Assolutamente.
2: Ma
5: sì.
2: Tu li stavi riprendendo per qualche motivo o no? Cioè,
5: no,
2: li stavi,
5: non no, li stavi... semplicemente c'è il mio collaboratore che c'ha i Ray-Ban Meta utilissimi per queste situazioni, che appena abbiamo sentito gli insulti li abbiamo attivati.
2: Sostanzialmente vi hanno riconosciuto come militanti della Lega, più o meno.
5: Direi che io all'inizio non pensavo, però certo che se uno ti dice siete quelli che fanno i video per Salvini, qualche modo ci ha visto.
2: Allora, a un certo punto tu hai reagito dicendo tornatevene a casa vostra. E
5: no,
2: poi...
5: semplicemente inizialmente ho detto che eravamo a casa nostra, siamo in Italia, io i video li posso fare dove voglio. Sì. Assieme al mio cameraman abbiamo risposto, non stiamo riprendendo voi. Ah. Ovviamente non gliene è fregato niente.
2: E poi uno ha provato anche, mentre ti stavano venendo addosso hai detto anche scimmie.
5: No, dopo. Perché...
2: Dopo quando?
5: Successivamente, quando...
3: Che razza di insulto è scimmie?
5: Scimmie non è un insulto per la provenienza, ma semplicemente per il loro atteggiamento. È un atteggiamento animalistico.
3: Bestie, aggressivi, poteva dire.
5: Vabbè, sempre
3: scimmie,
5: un animale, cioè, bestie.
3: È...
2: Vabbè, però, scusami, però Eterno, però è chiaro che detto scimmie a persone di colore c'era un riferimento chiaro alla, a, diciamo, a uno stereotipo che si utilizza.
5: Ma no, ma assolutamente no. Cioè, io scimmia glielo posso dare anche un italiano. Se lancia degli oggetti, a me pare una scimmia. Io ho visto molte scimmie nei video sul web a lanciare oggetti. A me pare un atteggiamento da scimmia.
2: Scusate, alla fine ti hanno circondato e ti hanno picchiato?
5: No, ci hanno inseguito in tantissimi e successivamente in cinque mi hanno buttato per terra, calci, pugni.
2: Scusami, Bubba, come consideri quello che è successo a Eterno tu? Cioè, come lo consideri?
4: Ti posso dire, secondo me la parola scimmia è arrivata ben prima delle legnate, che comunque non giustifico, ma io sono convinta, visto che il tizio non lo riconosce proprio un cavolo di nessuno, sicuramente avrà iniziato a offendere queste persone che si stavano certamente a farle affari loro.
5: Sì, poi infatti,
4: lui ha iniziato a offenderlo, lui... Quello che vogliono, non so affari tua, non è che devi
5: perché tu lo dici come se fossi, tu lo dici come se fossi, tu lo dici come se eri lì, no? Se fossi stata presente.
4: Di certo non hai diritto tu di andare a riprendere.
5: E loro invece hanno il diritto di lanciarmi bottiglie contro, hanno il diritto di insultarmi.
4: Se tu le hai chiamate scimmie,
5: ma l'ho chiamati dopo, l'ho chiamati dopo, tutti gli insulti che hanno, ma ci sono i video, puoi anche andare a guardare. Tu puoi andare a guardare anche i video, ma al di là che mi abbiano riconosciuto meno, questi ci hanno insultato. Ok. Ci hanno incontrato, ci hanno insultato.
4: Base razziale, bello
5: ecco,
4: mio.
5: È arrivata base razziale.
2: Scusa, ma
3: su su questo la signora Bubba, come un orologio rotto due volte al giorno, nel caso suo una volta sola, può segnare un'ora esatta. Cioè la nazi comunista intuisce la nazi comunistella.
2: Ma nazi comunista è un'offesa gravissima. È un'offesa gravissima.
3: È una totalitaria.
4: Ma tanto lui si qualifica, detto da lui,
3: è una totalitaria, è una
5: vabbè,
3: persona totalitaria. È totalitaria.
4: Io sono per difendere i popoli oppressi.
2: Però
4: stop.
2: Scusami, ferma un attimo, io voglio capire una cosa. Bubba, non ho capito, andare a riprendere come fa
3: Israele,
2: lui spesso,
3: certo,
2: come fa lui e spesso, come Eterno va a riprendere spesso, credo, delle situazioni, no, Eterno.
4: Ma non ha nessun diritto, non c'ha niente da
5: ma che
4: fare,
5: diritto? La legge parla chiaro. La legge parla chiaro.
4: Non ha nessun diritto.
5: Sono in luogo pubblico, riprendo dove mi pare. Riprendo dove mi pare.
4: Non devi fare nessun reportage perché nessuno.
5: Ma che vuol dire? C'è il diritto
4: produci
5: di cronaca anche privato,
2: Adesso, quello...
4: Ma che cronaca?
5: Ma io posso riprendere
4: TG?
5: Quello che voglio, sono in luogo
4: cosa
5: pubblico.
4: Sei?
5: Ma scusa, te non ti fai mai video?
4: Riprendere?
5: Te in strada non
4: che
5: ti fai mai video?
4: Riprendere?
5: Te in strada
4: no,
5: non ti fai mai video?
4: E se li faccio riprendo me stessa, non
5: appunto,
4: mi permetto.
5: Stessa cosa,
4: non riprendo gente che mi viene.
5: Stessa cosa, ripeto, a parte che
4: questo
5: una manifestazione ha un contesto diverso, la manifestazione è un
4: se fai
5: vabbè, non far parlare, pensaci te.
2: Scusami Bubba, non ho capito perché lui non ha il diritto di riprendere delle situazioni di degrado nelle città in cui abita, nelle situazioni che vuole, eccetera eccetera. Cioè questa
4: ma
2: è una cosa perché una che cos'è
4: ma che è la... le iene?
5: Ma che vuol dire?
4: Ma che deve fare? Ma che deve fare? Ma chi l'ha autorizzato? Uno, non ti paga nessuno per farlo. Due, nessuno a nessuno interessa, non sei autorizzato.
5: Scusami a te per dire se stronzate ti paga qualcuno.
4: Ti nega nel consenso.
2: Scusa, che non lo vede nessuno non è vero, perché ha un certo seguito sul web, ma non è quello lì la cosa importante. Ma non è che uno può andare o non andare a riprendere a seconda del seguito che ha, cioè questo è un altro discorso.
4: No, a seconda del consenso è molto semplice.
5: A seconda del consenso, cioè quindi quando ti pare a te va bene.
4: Dal consenso.
2: No, il consenso
4: se
2: delle persone.
4: Ti negano il consenso.
2: Ma che c'entra? Ma uno che spaccia per strada, non è che gli chiedi scusi, posso riprendere il momento in cui spaccia? Ma di che cazzo parliamo?
4: Ma che deve andare lui a fare? Che cos'è? Un carabiniere che deve andare lui a tenere traccia?
5: Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? A parte che ripeto, sei ascoltato. Forse
4: gente,
5: ci sono le cuffiette che non ti fanno
4: hai?
5: Sentire bene, ti attappano
4: no,
5: le orecchie.
4: No,
5: evidentemente no, perché sei ascoltato, non stavo riprendendo loro. Uno, primo piano. Seconda cosa, stavo riprendendo me, ma anche se fosse, ma anche se fosse, ti autorizza, scusa, anche se fosse, ti autorizza.
2: Allora, fermo un attimo, fermo un attimo.
3: Io penso, per chiudere, per provare a mettere un po' di tranquillità e pace, diciamo, tra nella situazione che come al solito hai creato, io penso che i due ospiti siano esattamente simmetrici.
2: No, non è vero.
3: Sono due,
2: ma sono uno opposto all'altro, dai, no, ma no.

0: facce della stessa medaglia.
1: Due, no, non mi paragonare,
0: egotici,
1: mi offendo.
0: Due egotici.
2: Eterno si offende. Eterno si offende.
3: Ma egotici di cosa? Che hai scritto 8 libri sulla stessa cagata. Egotici di cosa?
2: Eterno,
3: come
2: eterno, tu
0: è il primo libro che ho fatto su Israele, ma non sai neanche leggere le copertine, cazzo.
2: Vannacci a parte, tu sei a favore della remigrazione?
1: Assolutamente sì.
2: Cioè, lei pensa che sia razzismo? Cioè, Eterno, hai sentito Bubba? Chi vorresti remigrare tu? Chi vorresti...
1: Tutti quelli che vengono qui a delinquere, che non rispettano le leggi italiane.
2: Cioè, solo come, che vuol dire vattene te? Quello è italiano, che cazzo
3: dici? Vattene te.
1: Dove vuoi che vada?
3: Purché te ne vada tu. In uno stato davvero democratico lui non potrebbe dire.
1: Ma tu lo sai che nei paesi comunisti sono i primi a dire che chi si comporta male devono andarsene fuori dalle palle? Tu lo sai questo?
3: Io sto parlando di un paese democratico. Io sto parlando,
2: Fermo un attimo.
1: E quindi questo non è un...
2: Eterno, scusami, l'Islam è un problema oggi?
1: Assolutamente sì, cioè, è un serio problema. È un serio problema. Perché il problema è il fanatismo islamico. Il problema è la questione di come vogliono imporre le cose. Se uno ha la propria religione,
2: c'è un'invasione islamica.
1: Assolutamente sì.
2: Bubba, rispondi a questa cosa. Ho capito, rispondi.
3: C'è un'invasione di imbecilli come lui e l'eterno imbecille.
1: Però,
3: cioè un'invasione di imbecilli razzisti. Stop.
2: Ma
3: e
2: no,
3: noi
2: ma
3: dobbiamo
2: non è razzismo, dai.
3: Voi dovreste usare questi microfoni.
1: È buon senso, non è razzismo. È buon senso.
3: Dovreste usare questi microfoni per contrastarla.
2: Everybody vive il duce. È stato un momento eccezionale, cara Bubba. Eccezionale.
3: No, mi dispiace.
2: E mi dispiace che tu non fossi presente. Mi dispiace che tu non sei stata presente. Dovevi esserci.
3: Io mi sarei opposta.
2: Sì, magari
1: capirai.
2: Allora, accanto. Che avresti fatto? Avresti fatto la ribellione là, avresti andata via per protesta.
3: Mi sarei intrufolata in regia e avrei tolto il volume. Perché tutto questo vi fa ridere finché non vedete un bambino in spiaggia che intona sta canzone senza neanche sapere che significa.
2: Ma lo sai quante persone?
3: È una vergogna.
2: Sai quante persone mi mandano i video con i figli che cantano Everybody vive il duce?
3: Siamo a quelli altri matti del bosco.
2: Sì, ma non ha nulla a che fare con duce, niente.
3: È
2: una presa per il culo.
3: Un bambino che ha la parola
1: questa
3: duce
1: probabilmente
3: in bocca,
1: è una che tollera tun tun tun saur, che nella canzone dicono anche porco eccetera eccetera, no? Questa è una che magari la giustifica.
2: Questo non credo.
1: I bambini cantano ben di peggio e non è un problema questa canzone.
2: Accanto a Eterno c'è un signore che lo accompagna, che è un signore che è consigliere comunale della Lega, ma è qui soprattutto perché ha una maglietta. Vogliamo ricordare, lei come si chiama?
4: Dario Moretti
2: ha una maglietta che recita così: io sto con Mario Roggero. Voglio ricordare che mancano 35 giorni al 15 luglio, giorno in cui Roggero, 34 giorni, Roggero molto probabilmente andrà in galera per aver ucciso due ladri. Tu sei d'accordo con la galera, Roggero?
3: No, ammazziamo la gente e lasciamo le persone in libertà. Ma perdonami,
1: loro
3: ma
1: però
3: certo che sono
1: loro.
3: D'accordo.
2: Fermo là, grazie Bubba. Fermo, io sto con Mario. Voglio ricordare, grazie di questa maglietta. Voglio ricordare questa cosa qua, 35
0: Scusa,
2: giorni
0: questo.
2: Sì, dimmi, che c'è Davide?
0: No,
2: che
0: prima
2: c'è?
0: Di chiudere dico, volevo ricordare alla signora Bubba che forse probabilmente lei giustamente si è indignata per Everybody Viva il Duce, sì. Ma se quello stesso popolo avesse cantato Everybody Viva Nasrallah, bam bam bam, molto probabilmente lo avrebbe cantato la nazi comunistella. Everybody viva Nasrallah, bam bam bam. Everybody viva Hamas, bam bam bam.
2: Fermi là. Bello.

0: è tornato tra noi Modu Gay, c'è un senegalese, eccolo qua. Senegalese Modu Gay, come andiamo? Buonasera, buonasera, buonasera.
1: No, buonasera. Buonasera. Ci andiamo. Tra il caldo e il freddo non si capisce una cipalippa.
0: Che vuol dire non si capisce?
1: No, perché freddo e caldo, caldo e freddo.
0: Ma che ce ne frega noi del tempo? Adesso ci sta parlando del tempo.
1: E che cazzo?
0: Ci sta parlando,
1: scusami,
0: del tempo,
1: vuoi far sì che ci sia il caldo, che gli anziani crepino? E no, meglio così.
0: Che gli anziani crepino, ma che me ne frega a me del caldo, del freddo, che me ne frega a me?
1: Vabbè, cosa vuoi che ti dica?
0: Tu hai sentito Vannacci dalla Gruber ieri sera?
1: Ma che cazzo ne so di Vannacci, mica l'ascolto io, perché me lo racconti tu.
0: Perché non ascolti Vannacci?
1: Ma no, me ne ho fatto un cazzo di Vannacci.
0: Perché?
1: Perché uno stronzo, uno stupido, una persona che non dovrebbe entrare nella politica italiana.
0: Ma perché? Ma è cioè, già ma nella politica italiana, ma un player
1: allora,
0: fondamentale.
1: Allora, vuol dire veramente siete una banda di non lo so.
0: Di che cosa?
1: Che ne
0: di
1: so
0: rincoglioni.
1: Io?
0: C'è chi vota Vannacci un idiota, chi vota Vannacci è un idiota.
1: Ma certo che sì.
0: Cioè chi vota la Lega,
1: ma
0: pure
1: cazzo,
0: un idiota pure chi
1: allora,
0: vota la Lega.
1: Allora facciamo così. Io ho,
2: no,
1: mentre
2: io
1: arrivavo mi è venuto in mente un pensiero così.
0: Sì,
1: ma dico, ma è possibile che gli italiani sono così rincoglioniti che devono votare gente che semplicemente cerca la cadrega usando
0: ma
1: i migranti?
0: Tutti cercano la cadrega.
1: Che cazzo? Ma che almeno non usano i migranti, che parlano dei problemi degli italiani.
0: Ma perché i migranti non sono un problema?
1: No,
0: non
1: è un problema. Non rompete i coglioni con questo. No, ascolta, no, dammi un minuto. Voglio parlare con gli italiani.
0: E parla con gli italiani.
1: Allora,
0: non
1: italiani
0: sono
1: c'è un problema di lavoro, un problema di educazione,
0: sì,
1: sanità.
0: E allora, che c'entra?
1: Disoccupazione che cresce continuamente, i giovani italiani che se ne vanno
0: allora?
1: Perché il governo non è capace davvero di fare un cazzo per gli italiani. Questo va detto.
0: Dunque,
1: dovete votare gente che vi fa un programma decente, usano gli immigranti,
0: che non usano un problema,
1: ma sbatto un cazzo degli irregolari.
0: Ma
1: che
0: un cazzo?
1: Chi governa deve pensare agli italiani, il problema degli italiani, punto e basta. Che cazzo, basta con queste irregolarità.
0: Allora di fronte a te c'è un signore che si
2: no,
0: è autoproclamato eterno, che è specializzato
1: fratello di Dio
0: della Lega.
1: Sarebbe?
0: Eterno, non lo so perché.
3: Credo in Dio, però
1: se è fratello di Dio magari.
0: Sì, ma è eterno perché se è soprannominato, non lo so perché ti sei chiamato eterno.
3: Perché penso che ogni cosa debba rimanere per sempre impresso, quindi eterno.
0: È uno
3: il mio
0: della
3: nome
0: Lega
3: ci sarà
0: Giovani
3: sempre.
0: Che è stato che
1: uno
0: della Lega Giovani, della Lega dei Giovani, e che è specializzato in andare a riprendere delle situazioni in giro, delle situazioni di degrado in giro.
2: Perdonami,
0: e spesso sono protagonisti degli immigrati clandestini nei suoi video.
1: Ritorniamo davvero sulla cagata.
3: Il problema è che tu neghi che sia un problema.
1: Uno neonato. Manco nato deve rompere i coglioni usando i migranti.
3: Italiani,
1: svegliatevi, davvero mandate a cagare questa gente qua.
3: Ma te cosa proponi? Cosa proponi? Sono curioso.
1: Davvero, a me piacerebbe avere un candidato di qualsiasi partito, destra, sinistra, centro,
0: che non parla
1: mi sbatto un cazzo.
3: Tanto
1: ma
3: deve
1: che
3: parlare
1: davvero
3: italiano.
1: Che abbia un programma sano per i problemi che hanno gli italiani.
3: E uno di questi è l'immigrazione. Uno di questi è l'immigrazione.
1: Problemi della carta igienica. Cazzo, ma parlate di queste tematiche.
0: Ma
1: posso rompere i coglioni sui migranti?
0: Lui è a favore della rimigrazione.
1: Ma se ne va a far culo, lui è la rimigrazione. Se ne vanno insieme.
3: Ma scusami, tu sei regolare, no?
1: Ma no, io sono clandestino.
3: Dai, a parte gli scherzi, se tu sei una persona che non ha commesso reati, che viene qui in Italia, si comporta bene, ma ti fa così paura la parola remigrazione? È solo per quelli che commettono reati. Quindi
1: che
3: fastidio vi dà?
1: Che sei un bambino, ti devo dire una cosa.
0: È razzismo remigrazione secondo te?
1: Ma guarda, non vorrei parlare davvero.
0: Detto,
1: no, perché
0: diglielo.
1: Sono ignoranti.
0: Diglielo
1: sono ignoranti.
0: Devi dire
1: perché
0: che
1: l'Italia ha bisogno
0: coraggio
1: di tutti questi clandestini, cazzo.
0: Com'è?
1: Non lo sapevo.
3: Tutti quelli che ti accoltellano, quelli che rubano,
1: gli imprenditori hanno problemi di lavoratori.
3: Abbiamo già dei criminali in Italia, non ne servono degli altri.
1: Non rompete i coglioni.
2: Perdonami,
1: con la parola di immigrazione. Ma fate altro, cercate altri argomenti.
0: Aspetta.
1: E fate altro per
3: quando
1: gli italiani,
3: il problema,
1: per l'Italia, per gli italiani.
0: Enzo,
1: davvero, gli italiani non votate questi stronzi qua. Ma soprattutto questo qua. No, tu no, sei sembrato un ragazzo.
0: Lui
2: stavo ascoltando.
4: Io non ho ancora detto nulla. È stronzo.
1: No,
4: Sardone l'hai dato anche a me, l'hai dato alla Lega.
1: Allora vada via il Q.
4: No, vada via il Q, va bene.
0: Penso, dimmi che c'è, Davide.
2: Stavo ascoltando con attenzione questa profonda conversazione.
1: Ah, ok, scusatemi.
2: che questa trasmissione debba cambiare completamente titolo. Non è più La Zanzara, si deve chiamare Iper di Giorno. Perché Iper di Giorno? Perché ogni giorno c'è un per di giorno, o più di uno ovviamente. Allora, c'è un per di giorno che va in giro a fare delle riprese totalmente inutili, che non servono a un cazzo di nessuno, ed è un grande per di giorno. Dall'altra parte c'è un altro straordinario
0: eterno, che si eterno
2: per di giorno, appunto, eternno per di giorno.
3: Ha parlato,
2: un per di giorno, è un eterno per di giorno.
0: Col simbolo della Lega anche sulla giacca, col simbolo della Lega.
3: Guarda, avrei voluto indossare la stella di David, ma dato che ci sei te, non l'ho indossata, perché sei una vergogna per tutti, guarda, ti giuro. Per
2: diciamo
3: tutti
2: che
3: gli ebrei.
2: Chi la indossava, però, diciamo, per non ha fatto ebrei. Poi una bella fine, purtroppo. Perché
0: vabbè, andiamo avanti. Allora,
2: a fonte di una discriminazione. Il nostro per di giorno non ha niente di meglio da fare che andare a fare delle riprese, iniziativa peraltro non nuova, permettimi di dire.
0: Vabbè, che c'è?
3: Non è che faccio solo quello,

0: E che cosa fai per il resto? Vivi dalla zanzara, poi
1: Ma do anche
0: cos'è
1: delle
0: la
1: mie
0: tua
1: opinioni che
0: occupazione?
1: sono molto più
0: Tu
1: importanti di quelle che
0: hai
1: stai
0: delle
1: dando te.
0: Opinioni.
2: Sì. Hai delle opinioni. A 20 anni
0: cioè,
2: ha delle opinioni, ma meno
0: amico,
2: male. Ma meno male. A 20 anni mi sembra che ci abbia i coglioni.
0: Giorno.
2: Mi sembra che abbia due coglioni quadrati, non come dice quest'altro.
0: No. Cosa brutta che loro usano semplicemente parola clandestino, parola degrado,
3: finché c'è il problema ne parleremo
0: cazzo,
3: tutti,
0: ma
3: i
0: siete voi che governate,
3: tutti i giorni.
0: Tu
3: ma
0: Salvini,
3: il problema
0: siete qua,
3: c'è il problema, lo stai negando,
0: Matteo
3: sei
0: Salvini,
3: un negazionista.
0: Matteo Salvini, io l'ho conosciuto a Palazzo Marino. Matteo Salvini a Palazzo Marino diceva che aveva
1: il
0: cellulare, usava quelle cazzo di parole di merda che non ha fatto un cazzo per
1: l'immigrazione.
0: Immigrazione, no davvero, ci avete cagato. Ma
1: anche noi siamo stanchi di quelli che vengono qui a rompere
0: Italia,
1: i coglioni, che ci invadono, che vengono qui per delinquere.
0: Da Matteo Salvini a questo bambino,
1: calmati,
0: ma certo che sì,
1: scoppa.
0: Mi sono rotto le palle. Non ho mai avuto la cittadinanza italiana, ma adesso lo chiedo per affrontare.
2: Non l'hai voluta tu.
0: Adesso la voglio partire.
1: Ma secondo te la danno?
0: Ma certo che sì, ma vado via al Kill che non me la danno. Se perché non me la danno a chi lo danno? A te?
2: Lui è già italiano.
0: Ma l'Italia lo caccerà perché farà il casino in Italia, che lo diranno.
3: Però
0: vai,
3: per me
0: vai,
3: va bene,
0: lo so,
3: ma per quelli che vengono a delinquere non si fa, giusto?
0: Ma io, guarda, delinquenza da nessuna parte lo vorrei.
2: Allora,
0: la cosa brutta è che un politico, uno che dovrebbe rappresentare l'Italia, fare l'interesse degli italiani,
2: allora,
0: non fa
2: appunto
0: niente altro che usare... come
1: se
0: si
1: c'è
0: dice
1: un problema, signora, o
0: usa...
1: No, dai.
0: Allora, sono tanti
1: problemi.
0: Di cui dovete
1: di
0: parlare, dovete dire alla Meloni, dovete dire alla regione, dovete dire al comune, dovete dire alla provincia.
2: Se arriva uno,
0: se arriva uno
2: senza documenti, che fai tu, Modugay?
0: Non lo... Cercare di capire qual è il suo problema.
2: Ma
0: chi governa
2: il problema? No,
0: non andare a fare il culo. Ci andate voi a fare il culo. No,
2: prendi la barchetta e vai a casa. Cambia
0: il barchetto, lo prendete voi, andate in mare,
2: e vai
0: perché
2: a casa,
0: l'Italia ha bisogno, l'Italia ha bisogno di loro, l'Italia ha bisogno davvero, l'Italia ha bisogno dei lavoratori.
4: Dobbiamo dare
0: cazzo
4: i soldi agli altri, scusa.
0: Ma no, che dare soldi agli altri, cazzo.
4: Ma se io invito a cena uno a casa,
0: Fermi tutti, dobbiamo finire.
2: Ciao, Mod.
0: Bella lì.
2: Allora ragazzi, per la serie i TikToker napoletani, un tizio che si chiama Rinaldo di Russo, Renato Dolondolo, non so come cazzo si chiama, ex ultra del Napoli, fortemente antisionista. Parenzo, preparati, regia numero.
5: Pronto?
2: Renato?
5: Buonasera.
2: Come andiamo? Renato Dolodolo? Dolodolo, come si dice?
5: Dolondolo.
2: Dolondolo, che cazzo
5: Dolond.
2: Ma che vuol dire Dolondolon?
5: Dolondolo era la... ti ricordi la mucca Carolina?
2: Ah, la mucca...
5: Dolondolo. Ce l'avevo lungo come la coda della mucca.
2: Cioè, non ho capito, ce l'avevi lungo come l'uccello, immagino, no?
5: Certo, perciò mi chiamano Dolondolo.
2: Ma perché ce l'avevi? Non ho capito, perché non ce l'hai più, non ho capito, te l'hanno tagliato?
5: No, non mi hanno niente tagliato, però diciamo che è l'origine del soprannome.
2: Sì, ho capito, ce l'avevi, ma ce l'hai ancora allora?
5: È certo che ce l'ho ancora.
2: Ma ancora funziona?
5: Ringraziando a Disita, che 56 anni. Ah, e poi io l'ho imparato a risalire in vento da giovane in Sud America.
2: Ma che c'entra il Sud America, scusami? Che c'entra
5: per le vacanze, come che c'entra? Allora, io in vacanze, in Sud America,
2: sì,
5: da giovane,
2: sì,
5: ho imparato a risalire il vento.
2: Sì. Cioè, questo
5: quindi l'ho messo sotto sforzo contro vento.
0: Ma chi
5: a 56 anni non mi sembra manco cialista.
2: No, allora lui sta dicendo
0: che lui cosa ha messo contro vento.
2: L'ha usato molto in Sud America, giusto?
5: Ah. Controvento.
2: Ecco, ma che vuol dire controvento in gergo? Cioè, spiegami.
5: in gergo ci sono degli hobby giovanili che
6: con
5: magari te lo
6: si vede che l'hanno usato con gli uomini
5: con le donne
6: controvento è quello
5: ma tu spieghi subito
6: vecchio maiale che non sei altro vecchio porco schifoso
5: ve lo devo spiegare bello chiaro e tondo
2: sì certo.
5: quando facevi festini che i più grandi dicevano fai il festino prendi di questo che quello si ingrandisce non era vero lo riduceva piccolo
2: i festini di che tipo con che cosa i festini amico mio
5: con tutto quello che si divertono i ragazzi
2: la bamba dici la bamba un po' di tu sostanzialmente scusami Dolon sei stato hai fatto grande uso di bamba diciamola tutta
5: da ragazzi solo per divertirci
2: comunque
5: solo per divertirci
2: tu mi chiederai caro Parenzo perché io ho chiamato Dolon
6: sì,
2: perché
6: no, non c'è
5: della
6: no
5: ma noi siamo, dobbiamo parlare di Parenzo
2: sì,
5: non
2: adesso...
5: dobbiamo parlare di altro
2: no assolutamente
5: perché io voglio sapere Parenzo
2: sì.
5: È carne e pesce
2: cioè in che vuol dire?
5: Modo? Allora Parenzo già il nome David stella di David discende dagli ebrei mi dispiace per lui.
6: Mi dispiace un cazzo, mi dispiace per te, brutto imbecille, idiota, analfabeta del cazzo.
5: Tu sei un
6: povero cornuto. Tu devi telefonare a casa perché prima di rientrare, perché altrimenti trovi la sorpresa, capito, cornuto cretino?
5: Scornacciate, tieni giù cornuto.
6: Tu e chi ti ha messo al mondo, proprio idiota, ma come ti permetti? Idiota imbecille sei un povero idiota stammi a sentire tu brutto imbecille nulla facente idiota nulla facente
2: aspetta
5: tu sei un chinelano noi vogliamo sapere
6: tu sei un idiota nulla facente
5: o stai dalla parte degli ebrei che odiano
6: sionista io sono un sionista sionista
2: Renato stiamo parlando ripeto per chi ascolta stiamo parlando con un TikToker napoletano è la nostra solita
6: saga non è un TikToker è un analfabeta
2: un ex o un attuale non lo so ultra del Napoli giusto?
5: Bravo.
2: Che vivi di rendita, è giusto che vivi di rendita da Dolon?
5: Ma dopo che l'ho lavorato per 45 anni, ma pane a me cambi rendita.
6: Ma che hai fatto? Che cazzo hai fatto della tua vita? Tu cosa hai fatto
5: cosa
6: della tua
5: fatto?
6: Vita?
5: Ho lavorato, ho conservato, ho comprato qualche appartamento.
6: Dolon, per cosa passerai alla storia?
5: Allora, digli a questo cornuto di Parenzo, io non ce l'ho la famiglia che mi intesta un paese a Istria. Come Parenzo,
6: lui
5: che sta in Croazia. Mio padre non mi ha comprato una televisione capodistria per farmi diventare giornalista. Ma che ne sapete che noi di Parenzo non sappiamo un cazzo?
2: Questa è nuova.
5: Vai a vedere su internet.
2: C'è una città che si chiama
5: Parenzo.
6: Che cazzo vuol dire? La mia famiglia viene da Parenzo. Ma povero imbecille, stupido che sei. Stupido cane.
5: Parenzo, stai attento che quando fanno il ponte di Messina non passare sotto che t'angatasta che corna piegara.
2: Però scusami Dolon, tu sei molto antisionista mi sembra no o sbaglio
5: io sono un antisionista sono stato antifascista contro Adolf ma sai che ti dico Beh, e aveva ragione, perché no, vediamo, questa era una apparenza, no? Aveva ragione allora Baffetto.
2: No, questo...
5: Allora aveva ragione Baffetto.
2: Ma questo non si parla.
6: Allora, schifoso. Parenzo, se ti avessi davanti, se ti avessi davanti, ti direi che sei uno stronzo, ma te lo direi in faccia. Cane, cane, cane.
5: Pare, tieni il corno, pare.
2: No, però scusa, mi dono un dolore.
6: Le corna le tiene tua madre. Le corna le hai in testa tua madre, figlio di nessuno.
2: Non si può dire.
6: Lo sei tu.
2: No, però Renato,
6: tu sei un figlio di nessuno.
2: Madonna, ma non si può dire, non si può dire, non si può dire che Baffino, hai fatto l'elogio del Baffino, ma vergognati.
5: Ti devi vergognare. No, ho detto, allora no, ma

0: pure. Voi non dovete dire quello che volete dire.
1: Ma
0: voi.
1: Hai detto, io ho detto,
0: ho odiato Baffetto. Ma dopo 80 anni stanno facendo peggio di Baffetto.
2: Ma stai zitto,
1: hai detto che ha fatto bene Baffetto, vergognati.
0: Non ha fatto bene Baffetto. Faceva bene, si rasava il suolo. Perché loro dopo 80 anni fanno più schifo e Baffetto, allora, questi qua. Dopo 80 anni state marchiando le donne.
1: Ma come si fa? Non sai niente, idiota di un idiota.
0: Stiamo raccogliendo le firme per togliere soldi ai giornali, alle TV.
1: Ma che c'entra con Baffetto? Hai fatto l'elogio del Baffino e poi viene a rompere i coglioni a noi. Ma quando vengo a Napoli a fare lo spettacolo, ti voglio vedere. Richiamalo un attimo questo buffone. Richiamalo un secondo. Dolon Dolon
2: è un nome di battaglia, evidentemente.
1: Sì, Renato Dolon Dolon. Rinaldo si chiama Rinaldo di nome. Rinaldo. Quando io vengo a Napoli a fare lo spettacolo, voglio vedere se ti presenti.
0: Io mi sono presentato al Teatro Tenda.
1: Dove? Quale Teatro Tenda? Al Palapartenope. Dove?
0: Dicevo Palapartenope, il Teatro Tenda Palapartenope.
1: E che hai fatto?
0: Stavo seduto, ho pagato i biglietti. Non con Mellino Roman che lo ha invitato, io ho pagato il biglietto. E se puzzavi veramente. Però ti dico,
1: Ma tu ti fai addosso, ignorante, schifoso, sei zozzo, ma quando te fai addosso, ti dovresti vergognare, dovresti spartire l'Unione.
0: Come sionista nulla sterminata a zero.
1: Ma dai, ma di qualcosa.
2: Maledetto cornuto.
1: Vai a fare in culo, Dolon Dolon, ti saluto, ciao.
0: Avrà ragione Lino Roman.
1: Ciao, Dolon Dolon. Fermi tutti, italiani!
3: Italiani!

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo... Voci d'impresa.

0: storie dietro l'azienda.
1: Scavolini, rivoluzione oltre le cucine, di Giulia Bassi. Quella di oggi è una storia imprenditoriale e familiare, ma soprattutto è una storia italiana, capace di segnare l'immaginario collettivo anche grazie ad una comunicazione innovativa. Una storia che nasce a Pesaro negli anni 60, quando i fratelli Walter ed Elvino Scavolini iniziano a produrre cucine componibili in un piccolo laboratorio artigianale. A guidarci nel racconto di quei primi anni è Fabiana Scavolini, figlia di Walter, nipote di Elvino e oggi CEO dell'azienda pesarese che produce cucine, bagni e soluzioni per il living.
2: L'azienda è nata nel 1961, è stata fondata da mio padre inizialmente con un socio. Mio padre era molto giovane, aveva 19 anni, a quel tempo ancora non era maggiorenne, quindi dopo molte insistenze, perché lui lavorava in un'altra azienda e voleva essere indipendente, mio nonno l'ha appoggiato, ma solamente se aveva insieme a lui un socio. Quindi ha iniziato questa attività nel 1961 insieme a un socio. L'anno successivo l'hanno seguito mio zio, il fratello di mio papà, e il fratello dell'altro socio. Quindi dal 62 indicativamente sono stati quattro soci fino al 1967.
1: La Scavolini dunque viene gestita all'inizio da quattro soci, ma le cose cambiano nel 1967. In quell'anno Walter ed Elvino Scavolini decidono di ampliare l'attività, passando dal laboratorio artigianale ad uno stabilimento vero e proprio e trasferirsi a Montelabate, dove si trova tuttora la sede dell'azienda. Un passo troppo grande per gli altri due soci, che decidono di farsi da parte. L'azienda rimane così interamente nelle mani dei fratelli Scavolini, che danno una svolta alla loro attività, grazie ad una visione innovativa e lungimirante sul piano della comunicazione.
2: Momenti di svolta che ci hanno contraddistinto sono stati sicuramente a metà degli anni 70, quando ero nata da poco in realtà, ma mio padre e mio zio si sono resi conto che per poter crescere e differenziarsi avevano bisogno di farsi conoscere. Hanno cominciato a quel tempo quindi a fare comunicazione pubblicitaria, era sui giornali inizialmente, poi ci sono anche degli spot pubblicitari in cui c'era già un uomo in cucina che arrivava in cucina con le borse della spesa. Poi abbiamo avuto il cuochino con ottimi ingredienti, che era appunto un cuochino che reclamizzava la cucina Scavolini con ottimi ingredienti. Quindi già a metà degli anni 70, inizi degli anni 80, la comunicazione ha cominciato per noi sicuramente a fare la differenza.
1: Scavolini non si limita a fare pubblicità, anzi, il mondo della pubblicità lo rivoluziona con idee dirompenti per l'epoca. Dalla scelta di uno slogan diventato iconico, la più amata dagli italiani, a quella di una testimonial che era semplicemente la più celebre nel nostro paese. Questa azienda ha riscritto i canoni della comunicazione pubblicitaria, come ci racconta ancora Fabiana Scavolini, che a quei tempi aveva 14 anni.
2: Ma la svolta sicuramente più importante a livello pubblicitario è stato poi l'abbinamento con Raffaella Carrà, con il nome di Raffaella Carrà. Mio padre, leggendo una rivista, c'era i primi in classifica e c'erano Pertini, il Papa, Wojtyła e Raffaella Carrà. I primi due non potevano essere raggiunti, che non gli si poteva chiedere di essere testimonial, e quindi la scelta è caduta su un'eccellenza come Raffaella, che ha accettato, perché noi a quel tempo eravamo un'azienda comunque, sì, come eravamo già i numeri uno nella produzione delle cucine, però non eravamo l'azienda che siamo adesso. Poi non si usava questa cosa di testimonial eccetera, quindi anche avvicinarsi a un personaggio come Raffaella Carrà c'era timore che potesse anche non accettare quant'altro. Invece ha accettato di essere il nostro testimone, quello lì, poi da lì è cominciata il percorso anche della comunicazione, prima con Raffaella per i primi 3 anni, poi il lunghissimo rapporto con Lorella Cuccarini, 17 anni.
1: La Scavolini non diventa riconoscibile solo per la pubblicità. A partire dagli anni 70, un altro momento importante per la notorietà dell'azienda pesarese diventa lo sport. Il calcio, ma soprattutto il basket. L'azienda dal 1975 è sponsor e dal 1998 proprietaria di quello che diventa un binomio vincente e celebre nel panorama cestistico italiano. La Scavolini Pesaro vive proprio tra anni 80 e 90 il suo periodo d'oro, con la conquista di due scudetti, due Coppe Italia e una Coppa delle Coppe.
2: Abbiamo cominciato anche lì le prime sponsorizzazioni sportive, la squadra di calcio. Poi nel 75 è stata fatta una scelta proprio per farci conoscere anche a livello nazionale, anche se la squadra di basket non era a quel tempo in Serie A. Abbiamo cominciato la sponsorizzazione della squadra di basket pesarese, che comunque poi negli anni successivi ci ha portato a conoscere grazie ai successi anche a livello internazionale. Noi abbiamo vissuto tanto il mondo del basket, perché essendo sponsor dal 75 proprietari vivevamo di pane basket, ecco, come cosa. Quindi forse da piccolina sì, non avevo neanche capito quale fosse il lavoro vero di mio padre. Sì, perché il basket veramente ti pervade, lo sport è una cosa che ti pervade.
1: Nella lunga storia della Scavolini non sono mancate le difficoltà. È ancora Fabiana Scavolini a raccontare di come la crisi economica del 2008 abbia portato l'azienda a cercare una soluzione, ancora una volta grazie ad una comunicazione innovativa, in un momento privato e di ritrovo familiare.
2: Quello che posso raccontare è che eravamo, mi sembra, il 2010, perché poi in Italia si è sentita un paio di anni da un po' in maniera importante la crisi. Eravamo in pullman che andavamo a Bologna, tutta la famiglia, per non mi ricordo se una comunione o una cresima di mio nipote, e mio padre cominciamo a dire: ma dobbiamo capire cosa fare, come affrontare questo periodo così difficile. E da lì è nata l'idea di fare una comunicazione sui quotidiani. Per la prima volta abbiamo comunicato il prezzo di una composizione tipo, per far capire che Scavolini era accessibile. Quindi in un momento di crisi è stato bello, perché l'abbiamo ideato, sì, eravamo soprattutto noi che siamo all'interno dell'azienda, però che ne abbiamo parlato in un momento in cui eravamo di famiglia, di condivisione, cioè perché eravamo preoccupati, comunque si sentiva questo peso di difficoltà che era su tutto il mondo e sull'Italia.
1: Oggi Scavolini ha un fatturato che supera i 200 milioni e conta 620 dipendenti. Mantiene un unico grande stabilimento, quello storico di Montelabate, un polo tecnologico e all'avanguardia dove viene realizzata l'intera produzione, che negli anni si è evoluta andando oltre le cucine.
2: Siamo un gruppo il gruppo Scavolini, che ha due aziende, la nostra Scavolini e Ernesto Mida. Siamo tutte e due come aziende a Montelabate, facciamo quindi parte dello stesso gruppo. Come Scavolini produciamo cucine, ma abbiamo ampliato la gamma dal 2012 circa ai bagni e anche poi al living e alle cabine armadio. Quindi adesso la Scavolini produce mobili per tutta la casa.
1: Le produzioni Scavolini vengono vendute nella stragrande maggioranza dei casi in Italia. Non manca tuttavia un mercato estero, globale, a cui l'azienda ha iniziato a guardare a partire dalla metà degli anni Ottanta.
2: Il mercato interno per Scavolini è sicuramente il mercato più importante, pesa per circa l'80%. I mercati esteri, quindi per il 20%, i più importanti sono sicuramente gli Stati Uniti d'America e il Canada. Poi era importante, l'anno scorso stavano crescendo tantissimo i paesi del Medio Oriente. La Russia prima della guerra lo stesso era un paese importantissimo. Siamo presenti però in tutto il mondo, la Turchia è un paese in cui lavoriamo tantissimo, siamo presenti però in tutto il mondo. Il primo paese dove abbiamo cominciato a esportare con continuità è stata la Grecia.
1: Quella che oggi è un'azienda con oltre 50 anni di storia, capaci di esportare in oltre 50 paesi e diventata sinonimo di cucine, mantiene un legame indissolubile con quel piccolo laboratorio artigianale da cui tutto è partito nel 1961 ed è un legame dato dalla famiglia che ancora oggi

0: Il cuore pulsante e decisionale di tutto.
1: La nostra azienda di famiglia, io sono l'amministratore delegato, ma insieme a me c'è mio fratello Gianmarco, mia cugina Emanuela e mio cugino Alberto, che facciamo parte del CDA, poi ognuno il suo ruolo. Mia cugina Ernesto Meda, e Emanuela è responsabile delle risorse umane, Gianmarco responsabile qualità e ambiente. Mio padre comunque è ancora presente, presidente, quindi le decisioni più importanti a livello di CDA e quant'altro le prendiamo insieme.
2: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
3: Trump annuncia l'accordo con l'Iran e annulla gli attacchi, forse la firma nel fine settimana in Europa. Ucraina, Meloni critica l'asse franco-tedesco, serve un inviato autorevole europeo per il negoziato. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, prima stretta da 3 anni. Mondiali al via, dopo il grande show, il Messico vince la partita inaugurale 2-0 contro il Sudafrica. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Gianmarco Ferronato in regia. Donald Trump annulla i nuovi raid contro l'Iran perché annuncia è stato raggiunto un accordo.
4: We just made a great settlement of the war with Iran and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done.
3: Abbiamo appena fatto un grande accordo con l'Iran, ha dichiarato ai giornalisti nello studio Ovale, precisando lo firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ha aggiunto, ci sarà il vicepresidente Vance. Nell'accordo è scritto che l'Iran non avrà, né acquisterà o svilupperà in alcun modo armi nucleari, ha sottolineato Trump. Teheran conferma, data l'accettazione da parte degli Stati Uniti del testo proposto dall'Iran, le probabilità che venga approvato dai più alti organi del regime sono elevate. Via libera del Senato alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Occasione per ribadire le linee guida in politica estera, ma anche per toccare alcuni temi di politica interna.
5: Sono stati i dossier internazionali al centro delle comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento alla vigilia di una sequenza di 3 appuntamenti significativi. Il vertice G7 lunedì a Evian, seguito 3 giorni dopo dal Consiglio europeo a Bruxelles, fino al summit NATO di luglio in Turchia. Sull'Ucraina la Premier, esclusa dal formato E3 di Francia, Gran Bretagna e Germania, ribadisce la necessità di individuare una figura autorevole che avvii una mediazione per far sì che l'Europa parli con una voce unica, posizione questa che trova l'intesa del Presidente della Repubblica Mattarella. Poi Meloni aggiunge:
6: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresentano ancora oggi, a nostro avviso, l'unico modo concreto di creare condizioni che possano costringere all'apertura di una seria stagione negoziale.
5: Sulla difesa siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà col 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza, ha aggiunto la Premier, che sulla questione medio orientale invita il Consiglio europeo a riflettere sulla direzione delle relazioni tra l'Unione ed Israele. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir. Frena la Premier sul superamento del voto all'unanimità nell'Unione, prima di concentrarsi sul tema flessibilità dei conti pubblici.
6: Nelle prossime settimane provvederemo a definire, in stretto raccordo con la Commissione, un paniere di misure finanziabili grazie alla flessibilità che abbiamo ottenuto.
5: Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Rivendica la compattezza della maggioranza e punta il dito contro le opposizioni che hanno presentato una risoluzione diversa per ogni singolo partito. Poi dalla Premier Meloni il primo vero attacco frontale è Vannacciani. Avete votato 6 volte la fiducia contro il governo, fate il gioco della sinistra, non siete voi la vera destra. Schermaglie con il deputato pentastellato Silvestri che l'accusava di indossare le ginocchiere piuttosto che tenere la schiena dritta con Trump, parole condannate trasversalmente da Fratelli d'Italia al PD, che però non risparmia critiche su tutto il resto. Avete fallito, dice la segretaria Schlein, chiedete all'Europa di essere più forte quando avete lavorato per indebolirla, basta propaganda, il paese è fermo.
8: C'è una distanza enorme tra il paese che Giorgia Meloni viene qui a raccontare e quello che vive chiunque fuori da Palazzo Chigi.
7: Duro anche Renzi, Italia Viva, per l'incapacità di questo governo